0: figure professionali e questi dirigenti. Allora, proposte, e passiamo subito all'atto, diciamo, di proposte sul trattamento economico. Una delle prime, degli primi indicatori che è venuto fuori dal gruppo degli altri dirigenti, perché oggi siamo qui in pochi, ma rappresentiamo tutti gli altri dirigenti, e queste sono le necessità e le proposte che nascono dal gruppo, indennità di specificità, estensione di questo istituto contrattuale alla dirigenza sanitaria non medica, perché medici e veterinari sapete già che alla fine, vuol dire, hanno già un'indennità di specificità molto elevata, potrebbe essere anche migliorata, quindi estensione di questo istituto a tutte le altre figure dirigenziali non mediche, al fine di garantire l'equità del trattamento economico accessorio. Queste parole sono sempre misurate, perché l'accessorio molte anche c'è macchie di leopardo in Italia, alcune proprio nella verticalizzazione dei contratti, dei CIA all'interno dell'azienda ci sono trattamenti completamente diversi. L'esclusività, altro indicatore è molto importante per la dirigenza delle professioni sanitarie, l'applicazione del rapporto esclusivo con corrispondenza della specifica indennità, mantenendo la facoltà di opzione per il rapporto non esclusivo. Oggi è solamente per alcune professioni sanitarie, quindi chiediamo, è la proposta nostra di applicarla a tutti. L'allineamento economico, revisione delle retribuzioni di posizione, di risultato per adeguarli agli standard con le altre dirigenze sanitarie, perché come dicevo prima c'è grossa differenza tra sud e nord, molte regioni sono virtuose perché hanno saputo, voglio dire, all'interno e verticalizzazioni su regione e le altre aziende a far sì che la disparità non ci sia, però questo deve essere applicato in modo omogeneo dappertutto. Progressione di carriera, sviluppo su più livelli, e si parlava di multidimensione, quindi tra gestionale e professionale, è il passaggio che facevano i colleghi all'inizio, perché oggi la dirigenza viene definita molto da 1 a 10, 9 gestionale. Noi intendiamo anche valorizzare e propagare anche la dimensione professionale, come si diceva, io verticalizzo con un dirigente gestionale, però mi faccio carico di avere dei professional che agiscono determinati processi in modo più appropriato e più efficace e più efficiente, no? E quindi l'hanno ricordato i miei colleghi all'inizio, quindi sviluppare molto e maggiormente il professionale all'interno del modello dipartimentale, quindi come operativo professionale, gestionale e strategico, perché sapete che in Emilia Romagna anche col direttore assistenziale abbiamo elevato la strategicità delle professioni sanitarie, perché è il quarto o quinto direttore che sta nella committenza tra direttore generale sanitario e amministrativo. Proposte ancora, governance e dipartimento delle professioni sanitarie, obbligatorietà, istituzione del dipartimento delle professioni sanitarie o dei dipartimenti delle professioni sanitarie con strutture complesse obbligatorie, sapete la 502, almeno due strutture complesse ci devono stare, per cui noi lavoriamo per valorizzare, come minimo ce ne devono essere due, ma non è che ci vorremmo fermare a due. Insomma, è lì, è la base di partenza. Direzione strategica, riconoscimento come parte integrante della direzione strategica aziendale, con supporto diretto al direttore generale. Quindi, capite, grossa responsabilità, ma avere anche grossa autonomia, piena autonomia, responsabilità gestionale e professionale sulle risorse umane, quello che diceva il collega Raffaele all'inizio sui modelli organizzativi. Passiamo alla strategia istituzionale e parliamo in modo particolare della conferenza Stato-Regioni, uniformità, superamento delle attuali disparità regionali e discrezionalità locali tramite un atto di indirizzo centrale che se ne faccia carico l'istituzione, la politica, ma anche crediamo molto nella conferenza Stato-Regioni, perché potrebbe essere anche quell'organo che potrebbe maggiormente diffondere l'uniformità e andare a superamento. Un accordo politico è necessario, come abbiamo riportato qui nella slide, un'intesa o accordo in conferenza permanente Stato-Regioni per promuovere quello che il mio collega Raffaele, così in modo magistrale, ha detto sui modelli organizzativi e quella che potrebbe essere la governance delle professioni sanitarie. Istituire dei tavoli permanenti di monitoraggio, perché maggiori responsabilità significa anche avere, come dire, un monitoraggio costante di quello che noi andremo a fare, e quindi dovremmo essere anche valutati, non ci tiriamo indietro perché siamo lì disponibili a confrontarci con tutto, quindi tavolo di confronto con ARAN, Ministero, Regioni e naturalmente come attore principale la nostra federazione, perché è l'interlocutore primario in ambito di questi tavoli. Bene, e qui io ho concluso, grazie.
1: Vado. Grazie, allora sì, lasciano l'immagine della delle quattro colonne, perché dal lavoro insomma che è emerso in questi gruppi, un lavoro abbastanza intenso, insomma quello che si evince è che insomma, i modelli organizzativi, la formazione e gli aspetti contrattuali sui quali diciamo, si sta lavorando e si lavora, mancano diciamo, ancora della quarta colonna, che è quella diciamo, di creare un modello di dipartimento delle professioni sanitarie, che non può essere un modello diciamo omogeneo in tutto il paese, però tendere a un modello che sia almeno efficiente, che abbia una visione anche che venga dai professionisti. Quindi questa quarta colonna è anche oggi, insomma, cerchiamo di gettare le basi per crearla e andare verso anche una sensibilizzazione delle istituzioni perché ciò venga spinto nella conferenza Stato-Regioni. Mi collego al suggerimento della conferenza Stato-Regioni, il Presidente Fedriga non si può collegare, si collegherà l'assessore Fabi, che è il coordinatore della Commissione Salute, si collegherà in remoto alle 12.30-12.40, quindi insomma volevo dirvelo perché ha avuto un contrattempo, non si riesce a collegare prima. E io passerei in questo momento alla parte successiva, che riguarda praticamente due colleghi che faranno una relazione, il collega Massimo Mazzieri, prego. Ok. Il collega Massimo Mazzieri, che praticamente è direttore sociosanitario dell'azienda sanitaria territoriale di Ancona e porterà la sua esperienza rispetto a come il dirigente delle professioni sanitarie ha assunto questo incarico. Quindi ci darà un po' di input e un po' di informazioni. Grazie.
2: Grazie a tutti, grazie all'onorevole Mancini, anche grazie tantissimo al presidente Diego Catania, a tutti i componenti presenti del Comitato Centrale che ci ha dato l'opportunità ovviamente di essere qua e di condividere ovviamente con voi le nostre esperienze e la nostra ovviamente vita professionale. Ma voglio rivolgere anche un grosso ringraziamento a tutti i colleghi qua in sala, perché è un momento per me estremamente emozionante, lo dico col cuore, perché nella mia vita professionale con gran parte di voi ovviamente ho avuto delle interlocuzioni, ma soprattutto anche degli scambi professionali che ovviamente ha fatto crescere anche me come persona, ma mi ha messo anche nelle condizioni ovviamente di vedere in maniera anche diversa, perché vederla solo da un punto di vista di una regione, di un contesto, a volte diciamo è molto limitativo, per cui avere veramente un orizzonte diverso ti mette anche nelle condizioni di essere anche molto più introspettivo e sicuramente anche più critico di te stesso, anche nei confronti dell'organizzazione in cui ovviamente vivi. E chiaramente, come aveva detto Massimiliano, voglio condividere con voi questa riflessione di questo percorso che ovviamente ha portato un dirigente delle professioni sanitarie ovviamente verso la direzione sociosanitaria, ossia all'interno della direzione strategica di un'azienda sanitaria territoriale complessa come dove io lavoro, che è quella della provincia di Ancona. In particolare attenzione ovviamente di tutte quelle strategie di integrazione e di organizzazione che sono all'interno di un passaggio ospedale-territorio. Perché dico questo? Perché fino ad oggi, io dico la verità, per me il territorio, prima di questa esperienza triennale, era questo perfetto sconosciuto, ma mi sono reso conto che invece il territorio non solo ha una complessità elevata, ma ha una strutturazione, anche una possibilità per tutti noi professionisti delle professioni sanitarie di avere veramente un ruolo rilevante su quello che potrebbe essere proprio l'organizzazione, come era già stato detto, no? Precedentemente, pensate quello che c'è il Dipartimento di Prevenzione con tutta la parte del distretto, chiaramente. Oggi noi viviamo chiaramente in un contesto di profonda trasformazione, i bisogni stanno cambiando fortemente, una popolazione sempre più anziana, con bisogni sempre più complessi, chiaramente, continuativi, multidimensionali. Ovviamente oggi troviamo, per quanto riguarda il mio ambito, un paziente cronico, un paziente fragile, anziano, oncologico, che anche con forte disabilità, che ha sempre più bisogno di una grossa attenzione. Io faccio sempre un esempio, che il territorio è l'altra versione di un ospedale, dove l'ospedale tu tratti l'acuzie, per cui trattando l'acuzie tratti un periodo molto limitato. Il territorio tratti un periodo lunghissimo, che questo periodo potrebbe essere anche ovviamente l'ultimo momento di vita nella nostra vita terrena. Per cui pensiamo quanto è complesso, quanto è difficile, ma quanti sono i bisogni. Se la popolazione invecchia, è ovvio che dobbiamo spostare il baricentro da un asse a un altro. E questo asse ovviamente è il territorio, che ovviamente anche il DM77, vedremo, ne ha preso visione. Per cui non si tratta semplicemente di ampliare l'offerta di servizi, ma costruire delle connessioni complesse insieme tra reti. E queste reti sono reti assistenziali che vengono integrate attraverso condizioni di cura che devono garantire l'appropriatezza di prossimità e tutto quello che è ovviamente le cure. Entriamo un attimo nell'analisi, l'evidenza, l'integrazione ovviamente ospedale-territorio è oggi uno dei nodi strutturali dell'evoluzione delle aziende sanitarie territoriali. I bisogni delle persone sono diventati sempre più complessi, continuativi, trasversali, per cui il paziente fragile, anziano e cronico ha sempre più bisogno di prestazioni, e non sono prestazioni isolate, sono prestazioni complesse, multiprofessionali, come detto, multidimensionali. La sfida oggi non è solo ovviamente aumentare l'offerta di servizi, quello ovviamente è un falso obiettivo, per cui, ma deve essere ovviamente un qualche cosa che deve essere integrato fra loro. L'integrazione diventa la condizione base, ovviamente, diventa la condizione che ci permette di dare continuità, appropriatezza e la sicurezza delle cure. E qui ecco che il dirigente delle professioni sanitarie è pronto a questo tipo di sfida, perché comunque ha già una formazione e ha un background estremamente complesso. Per cui ovviamente il dirigente delle professioni sanitarie può lavorare tranquillamente in ambiti trasversali, dove ovviamente è insito in sé tutto quello che è la tecnologia, ma soprattutto l'organizzazione. Ovviamente il nuovo dirigente delle professioni sanitarie, vedremo poi anche l'evoluzione, abituata a ragionare per processi, per flussi, per responsabilità condivise, e questo ovviamente non è certamente rilevante, anzi è una complessità estrema. Piccola evoluzione, che la sappiamo, ma io ovviamente ho preso gli anni 90, io mi sono formato proprio nel 1980, quando la nostra formazione era un semplice corso triennale regionale, oggi vediamo nel 2026 che comunque abbiamo raggiunto un livello formativo estremamente elevato, dove lo strumento ovviamente della conoscenza oggi lo abbiamo ben chiaro, ben recepito, e lo possiamo ovviamente anche trasmettere, diciamo, nella nostra attività lavorativa. Oggi ovviamente le professioni sanitarie sono mature, sono e hanno anche ruoli strategici all'interno della nostra organizzazione. E la premessa ovviamente per legittimare la presenza della dirigenza delle professioni sanitarie ai massimi livelli. Noi qui ci siamo fermati più volte al Dipartimento, sicuramente siamo pronti ad andare molto più su, sicuramente siamo molto preparati ad andare alla direzione strategica. Ve lo dico io come esperienza personale, perché, ripeto, quando sono stato nominato, ve lo dico apertamente, io ho vissuto uno tra i momenti di crisi profonda. Perché chiaramente era una sfida, è sfidante questo, perché in realtà ero una professione nuova, una professione altra, Purtroppo mi dispiace dire questo, ma i miei colleghi qui in platea sanno questo, perché si è parlato prima dell'area infermieristico-ostetrica, ben venga, ma ci sono anche 18 professioni sanitarie che hanno elevatissime competenze e che io ribadisco sempre nel mio ruolo, comprendo sempre di più l'importanza, perché se

Ovviamente io ho sintetizzato in sei domini fondamentali per quelle che sono ovviamente le competenze, che ha già le competenze il dirigente delle professioni sanitarie. In questi anni c'è stato ovviamente un cambio forte ed elevato di un paradigma, che non sono solo esecutori di processo, perché noi siamo stati quasi sempre, ed è stato visto anche prima, no? Noi gran parte veniamo catalogati come operatori di processo. In realtà non è così, perché noi abbiamo invece una grossa competenza manageriale, per cui a livello istituzionale per noi è fondamentale, per quelle strategie direzionali noi siamo ben consapevoli e ne siamo anche pronti ad affrontarle. Come ho detto, queste competenze di tipo manageriale, per cui vediamo l'area strategica organizzativa, adattare il linguaggio agli strumenti di nuovi contesti, ovviamente con le nuove tecnologie, ovviamente con il project management. Le nuove conoscenze informatiche, la deontologia professionale che è fondamentale, la conoscenza dei decreti legislativi, ma soprattutto collaborare in questo caso con enti, regioni, anche enti locali e soprattutto il terzo settore, perché l'area ovviamente sociosanitaria è fondamentale, il terzo settore è parte integrante. Pensate a tutte le associazioni, pensate agli ambiti territoriali, ai comuni, che è fondamentale questa rete. Per cui oggi vediamo questo nuovo scenario organizzativo. Lo scenario ovviamente è dettato, come è stato detto, dal nuovo DM 77. Voi sapete che il DM 70 del 2015 ha ridisegnato tutta la rete ospedaliera, il DM 77 del 2022 ha ridisegnato tutto il territorio. E lo sto vivendo in pieno perché in questo momento faccio anche da un anno e mezzo la funzione di direttore di distretto. Per cui doppiamente vengo colpito su questa tematica, perché il DM 77 col PNRR, con le nuove scadenze, le nuove case della comunità, ospedali di comunità che poi vediamo, certamente ha cambiato non solo il pensiero, ha cambiato il modo di operare, un'organizzazione complessa dove sappiamo che ci vede tutti attori. Cioè, mettiamoci in testa che ci vede attori principali all'interno di tutti i percorsi. Cioè, ve lo dico che sto in questo momento dall'altra parte della barricata dove vede la rilevanza e l'importanza delle professioni sanitarie all'interno di questo contesto estremamente complesso. Ovviamente, l'obiettivo non è spostare, come ho detto, il baricentro dall'ospedale solo al territorio, cioè sarebbe solo uno spostamento, diciamo, tra virgolette, matematico che non ha rilevanza. Ma è quello, la vera sfida è di trasformare questi strumenti in una rete funzionale, perché si parla tanto di rete e ancora non la vedo effettivamente questa rete conclusa, però è fondamentale, ma non solo la rete, le connessioni che rende comunque fruibile la rete, perché se non abbiamo la rete e le connessioni sicuramente non andiamo da nessuna parte. Per cui queste relazioni devono essere operative, chiare, con le responsabilità chiare, perché ancora un altro problema è questo, perché a volte le responsabilità non sono chiare, ma perché? Perché manca la rete. Ritorniamo al discorso di prima. Io posso costruire magari, non so, un'area delle professioni sanitarie, un dipartimento delle professioni sanitarie, ma se non costruisco la rete sotto, ho creato solo una sfera, che non so con chi parla. Per cui è fondamentale non pensare solo, cioè il dipartimento deve essere visto nella sua totale e globale integrazione con tutte le strutture che le compongono, perché dare le strutture non significa dare un distintivo, dare una responsabilità dove questa responsabilità comunque deve essere esercitata. Prima si parlava giustamente che di dare delle progettualità. Io mi sono trovato appunto in questo, perché più volte mi è stato chiesto quando facevo il dirigente delle professioni sanitarie, mandami un progetto e dammi ovviamente la tua dimostrazione che comunque riesci a gestire diversamente un processo che sicuramente non è, no? Sicuramente potrebbe andare in un altro scenario. Per cui, se mi puoi ridare, comunque lo dico lo stesso, per cui il passo successivo chiaramente è quello dei percorsi e della presa in carico ovviamente delle responsabilità. Perché dico le responsabilità? Perché se nell'organizzazione noi non scindiamo bene quelle che sono le responsabilità, sicuramente rimane nullo, rimane la confusione, perché comunque diventa un sistema confuso. Per cui gli strumenti di fondo li abbiamo, i professionisti ce l'abbiamo, i protocolli diagnostici.

0: Terapeuti ce l'abbiamo, il case manager ce l'abbiamo, l'equipe multidimensionale ce l'abbiamo, per cui tutti i professionisti ce l'abbiamo, per cui questi strumenti devono funzionare, perché se non funzionano ovviamente rimangono latenti. Per cui per i pazienti complessi, abbiamo detto prima, oncologici eccetera, ovviamente non basta solo che dai la continuità nella maniera più semplice, serve la condizione di chiarezza, che comunque ci sia sempre e comunque costante tutto quello che è il setting assistenziale appropriato. Nel momento in cui un paziente cronico o con delle comorbilità o con delle fragilità, nel momento che escono dalla rete ospedaliera, deve trovare il giusto apporto all'interno delle nostre strutture territoriali, prima di arrivare al suo domicilio, perché non sempre arriva al suo domicilio. Ovviamente dobbiamo costruire una governance integrata, perché non può essere lasciata solo alla buona volontà dei singoli professionisti. Oggi lo sappiamo, gran parte di noi sanno che a volte è lasciata alle nostre invenzioni, no? al nostro saper essere in alcuni casi, non c'è una codificazione, invece devono essere proprio codificati su questo. E uno, ho detto, tra i pilastri fondamentali, no? Per cui serve ovviamente una struttura di governo, e questa struttura di governo io l'ho inserita ovviamente nell'area del sociosanitario in tre pilastri. Nel distretto, dove il distretto sociosanitario ovviamente ha il ruolo centrale della governance di tutti i processi, ovviamente il confronto, ovviamente ci devono essere spazi fondamentali perimetrici tra ospedale e territorio per quello che è l'integrazione col distretto, perché il distretto non è solo, e ci deve essere anche una funzione di regia che trasforma ovviamente gli indirizzi strategici in pratiche veramente operative. Quali sono le nuove prospettive? Chiaramente le nuove prospettive, pensa del dirigente delle professioni sanitarie, dell'area tecnica riabilitativa della prevenzione, cioè delle 18, dei 18 professionisti che compongono ovviamente la nostra area, portano con sé una grossa cultura professionale, ovviamente, fatta di metodo, di standardizzazione, di gestione e di processi. Competenze che sono direttamente applicabili, perché comunque sia sotto l'aspetto formativo, ma sia sotto l'aspetto anche operativo, queste competenze sono state sempre, comunque, effettivamente acquisite. Il salto richiesto è ben chiaro, ovviamente, passare da una logica di servizio a una logica di rete, perché noi fino adesso facciamo logica di servizio, dolente o non dolente è così, per cui bisogna cambiare la visione a una logica ovviamente fatta di complessità da rete multiprofessionale. Per cui questo qui ovviamente è una singola funzione che dobbiamo chiederci se questo percorso il cittadino lo vede o no. Al cittadino gli interessa che tu gli dai il servizio, gli dai la prestazione, ovviamente diciamo l'organizzazione è insita. Ho rilevato due problemi. Uno, il problema è la frammentazione tra professionisti delle professioni sanitarie, ancora un ostacolo e continua ovviamente ad essere tale, purtroppo per quanto siamo evoluti, purtroppo ancora abbiamo questa frammentazione. E ovviamente questa frammentazione purtroppo può generare errori, insoddisfazione del paziente, spreco di risorse e soprattutto conflitti, perché purtroppo li vedo giornalmente, per cui è un problema. Superarla significa, era stato già parlato anche prima, è passare da un modello a silo, se lo diciamo tutti, perché comunque passiamo da un modello a silo, a un modello ovviamente integrato e collaborativo tra professionisti. Siamo pronti? Non lo so. Io penso di sì, penso che oggi comunque dobbiamo uscire fuori da questi, diciamo, da questo pensiero organizzativo un po' settoriale ed essere permeabili in tutti, cioè l'osmosi ci deve essere, perché altrimenti ritorniamo a un modello fallimentare, cioè un modello a scacchiera che non ha più senso su questo, il modello deve essere comunque diverso. L'altra, purtroppo, le altre barriere da superare sono ancora purtroppo culturali, l'abbiamo detto anche prima. Dobbiamo superare ancora gerarchie e certi paradigmi e certe lobby che purtroppo ancora ci sono. Vincoli normativi, perché comunque l'aveva detto anche Max, cioè ci sono ancora, c'è da lavorare, e qui veramente chiedo alle istituzioni, al governo, di cercare sempre di più di lavorare su questi aspetti normativi, perché poi a livelli periferici e territoriali ci legittimano, perché la legittimazione ci dà appunto l'opportunità di lavorare in sicurezza. E ovviamente ancora c'è una rigidità organizzativa, l'abbiamo vista, che purtroppo ancora oggi non riusciamo ovviamente a superare. Anche se in geroglifico, non so perché, ma questa comunque era solo un attimo per dire che è il direttore sociosanitario, che è ovviamente una figura strategica, fa parte, la terza figura dopo il direttore generale all'interno di un'azienda sanitaria, e che è ovviamente normato dal decreto legislativo 502, viene nominato ovviamente dal direttore generale come gli altri due direttori, sia sanitario che amministrativo, coordina tutte le attività sociosanitarie territoriali e tra le sue funzioni ha quelle di requisiti di modalità e di definizione degli atti aziendali in virtù e in linea con quelli regionali. Il direttore sanitario ovviamente rappresenta una figura centrale organizzativa con responsabilità gestionali e ne risponde anche di persona. Opera con la direzione strategica per quello che sono tutti gli obiettivi di processo, eccetera. Tra le altre funzioni l'abbiamo vista, la pianificazione strategica. Io quest'anno ho fatto anche gli atti aziendali della mia azienda, per cui mai nella vita avrei pensato comunque di redigere un atto aziendale dove ho ridisegnato tutto l'assetto, diciamo, dell'ambito sociosanitario. Per cui, ripeto, partendo da semplice tecnico, lo devo dire, nel 1980, 46 anni dopo, fare un atto aziendale per me effettivamente è qualcosa di imponente. Coordinare l'attività, monitoraggio e valutazione e gestire le risorse. Avevamo detto prima che oggi stiamo ridisegnando tutto il territorio ed è ovviamente funzionale tutto quello che in realtà vedete qua, perché il nuovo DM77 stabilisce l'attivazione di ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali, punti unici di accesso. Non sono solo parole, ma sono complessità enormi, che effettivamente sono delle organizzazioni ex novo che ovviamente qui richiama tutte le nostre professionalità. Prima stavo colloquiando coi colleghi quando siccome da noi effettivamente per quanto riguarda le case della comunità, gli ospedali di comunità, è stato fatto un piano occupazionale a parte, dove diciamo questo piano occupazionale prevedeva la popolazione di professionisti delle professioni sanitarie all'interno degli ospedali di comunità e delle case di comunità, e effettivamente sono stato un po', diciamo così, si sono meravigliati, perché gran parte dei miei colleghi hanno inserito all'interno solo gli infermieri, che è fondamentale ovviamente, i medici, e io ho inserito tante altre professioni sanitarie. Perché ovviamente nella casa della comunità, se c'è la diagnostica per immagine, ci deve essere la radiologia, se ovviamente ci sono i PUA ci deve essere l'assistente sociale, ci deve essere il fisioterapista per tutta quanta l'ADI, perché l'ADI non è solo l'attività infermieristica domiciliare, ma c'è anche la riabilitativa. E parlavo anche alle assistenti sanitarie.
1: Un minuto, ma sì.
0: Ho fatto le assistenti sanitarie per quello che effettivamente, guarda, se no non parliamo di promozione della salute. Perdonatemi, non mi dilungo su altri, però comunque sia, ne abbiamo fatte tantissime, e ovviamente quello che vorrei definire, che ovviamente non basta nell'integrazione dichiararla, e bisogna anche praticarla e renderla concreta, perché se noi non definiamo i bisogni, non definiamo le trasformazioni e non costruiamo, diciamo, queste nuove opportunità, perché questa è un'opportunità che non ci capiterà mai più, certamente avremo perso un treno che invece è fondamentale. La sfida ovviamente non è semplicemente riorganizzare la struttura, ma costruire una cultura nuova, una cultura di rete, questa, la cultura capace di mettere al centro la persona, valorizzarla, ma la persona intendo non solo il paziente, ma il professionista per me in primo, perché senza professionista il paziente non può avere la cura. Io vorrei concludere con questa frase che io la porto sempre con me, perché per me mi ha dato tanta riflessione. Cioè, per cui dice, non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati, perché già siamo perdenti. Dobbiamo uscire da questa dimensione, guardare superiormente e guardare il sistema in un'altra veste, e questa è quella che sto vedendo io oggi, e vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie Massimo. Allora, abbiamo un'altra relazione del dottor Bolzonello che riguarda la prevenzione, però visto che abbiamo in linea l'assessore Massimo Fabi, che è in rappresentanza come coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, chiedo se ci sente. Ah sì, l'assessore, noi lo vediamo.
2: Sì, eccomi, mi sentite?
1: Sì, la sentiamo assessore. Le volevo semplicemente dare, diciamo, una suggestione rispetto a quello che abbiamo trattato finora, cioè avevamo voglia, insomma, questo gruppo di coinvolgere proprio anche la conferenza delle regioni rispetto alla sensibilizzazione che riguardano lo sviluppo dei dipartimenti, delle professioni sanitarie, perché sono stati presentati dei dati che, insomma, evidenziano anche dei modelli organizzativi a livello di proprio nazionale, di regione, molto differenti, e anche un numero di dirigenti molto molto diverso. E abbiamo anche toccato i temi del riconoscimento contrattuale che, ahimè, nella dirigenza delle professioni sanitarie sono molto, diciamo, differenti, molto diverse rispetto all'area della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria. Ecco, le ho fatto una sintesi così per di un minuto. Le lascio la parola, grazie.
2: Ma innanzitutto grazie a tutti voi. Mi scuso anticipatamente perché naturalmente sono stato proprio ligio al calendario degli interventi, quindi mi scuso anche col collega che stava per intervenire e in maniera un pochettino rozza sono intervenuto a gamba tesa.
1: Ha detto che informerà Fedriga, quindi...
2: Infatti volevo proprio dirvi che cercherò di essere, diciamo, nei limiti del possibile in rappresentanza del Presidente Fedriga, e quindi essere rappresentativo un po' del pensiero di tutte le regioni e in particolare degli assessori delle politiche per la salute. Nel raccontarvi questo è chiaro che ognuno vive la propria realtà territoriale e regionale. Voi sapete che sono assessore delle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, quindi non posso non essere condizionato dall'esperienza quotidiana. Poi ho avuto anche un'esperienza passata di direttore di aziende sanitarie, quindi insomma capite benissimo che sono in questo momento prestato ad un'attività politica che cerco di esercitare anche con un occhio sul panorama nazionale, però sto al quesito. Con una premessa di 30 secondi, ho sentito parte dell'intervento che mi ha preceduto. Noi stiamo vivendo una opportunità straordinaria. Se la cogliamo, può essere portare a compimento quella grande rivoluzione prevista dai contenuti della missione 6 del PNRR e, diciamo, con la sua riforma applicativa del M77, che quasi 10 anni dopo completa quel percorso nato con il DM70 ad orientamento squisitamente verso il settimo ospedaliero, così è stato letto e tradotto con una forte visione medico-centrica, che però nella sua coda aveva dato speranze importanti a quelle regioni che un cambiamento radicale di setting da ospedale a territorio stavano facendo. Se vi ricordate, il DM70 prevedeva la forte integrazione ospedale-territorio, le cure intermedie, parlando esplicitamente di ospedali di comunità, e questo l'abbiamo trovato, ma c'è voluta, permettetemi il gergo, la sterla pandemica, dove abbiamo toccato con mano l'importanza fondamentale di superare le barriere, prima di tutto culturali e professionali, tra setting assistenziali, perché la continuità dei percorsi verso la monopatologia emergenziale del Covid-19 ha rotto tutte quelle barriere. Cosa succede? Che poi se non diamo forma all'acqua, e la forma all'acqua la danno i contenitori, è chiaro che l'acqua ritorna nei contenitori precedenti. Il DN77 è il nuovo contenitore dell'acqua. Noi abbiamo una enorme responsabilità e da questa enorme responsabilità la prima diagnosi che ne traiamo è che, scusate la banalità perché lo sappiamo tutti, si è stressata ulteriormente la visione di 21 servizi sanitari regionali differenti. Non voglio aprire un ragionamento sulla riforma del titolo quinto della Costituzione e sulla sua applicazione, non voglio qui entrare sull'autonomia differenziata delle regioni, pongo solamente l'esigenza, e questa è condivisa da tutte le regioni, di cercare di dare una visione unitaria di paese all'integrazione piena degli obiettivi del DN77. Se siamo ulteriormente coerenti in questo panorama dove sostituiamo Covid-19 con cronicità, perché questa è la vera emergenza, completiamola con fragilità, con sovvertimento degli indicatori di struttura demografica, pensiamo alla numerosità delle famiglie monocomponenti, pensiamo alla comorbidità dall'altra, pensiamo alla riduzione delle relazioni socialmente significative tra individui, con tanto di riduzione del capitale sociale del territorio, anche in quelle regioni che hanno un forte capitale sociale, e qui capiamo come o ne usciamo all'attacco come capacità di innovare questo servizio sanitario nazionale, o altrimenti saremo costretti ad applicare un'ulteriore separazione tra i servizi sanitari regionali. Questa è la sfida che noi, come conferenza delle regioni, percepiamo in maniera tangibile, pratica, operativa e quotidiana. Ma dentro a tutto ciò, se parliamo di gestione integrata della cronicità, ma dobbiamo dedurre in maniera chiara, sulla base delle evidenze, non solo della ricerca biomedica, ma della ricerca clinico-organizzativa, che il ruolo delle professioni sanitarie diventa sempre più centrale. E allora dobbiamo dare ulteriore conseguenza a queste scelte. L'investimento sulla dirigenza delle professioni sanitarie è una scelta organizzativa di natura strutturale di governo del sistema, anche di governo tecnico del sistema. Vi faccio l'esempio, perché ve l'ho detto, non posso astrarre dalla mia appartenenza quotidiana. Nella regione di Germania si è investito molto su questa figura dirigenziale e siamo passati da 156 unità dirigenziali quando nel 2020 ne avevamo 105, un aumento del 67%. Vi ricorderete tutti il dispositivo normativo, il percorso legislativo che ha portato all'istituzione del direttore assistenziale, parte integrante della direzione strategica delle aziende sanitarie. E ricorderete anche come nell'attribuzione di missioni di area di responsabilità abbiamo stressato in particolare lo sviluppo di quei modelli organizzativi fondati sull'integrazione multiprofessionale e sull'integrazione dei saperi tecnici, non solamente quelli delle professioni sanitarie. Però nella gestione integrata di un paziente cronico, polipatologico e fragile, ripeto ancora una volta, chi guida il percorso e non più il percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale, perché si parte dal piano assistenziale individualizzato fino, e cito testualmente gli N77, al progetto di vita di quella persona e al budget di salute che sostiene il progetto di vita. che non è ambito, è uscito dalla sperimentalità nell'ambito della salute mentale per diventare filo conduttore ordinario dell'attività del caso della comunità. E qui ancora una volta parte dal vizio di appartenenza. Noi passeremo da 142 case della comunità a quasi 200 con l'inclusione di Emilia Romagna, ma l'impegno di paese in questo momento è di sostenere ed aiutare lo sforzo nazionale che si sta facendo, perché anche quelle regioni che non hanno fatto interventi radicali di deospedalizzazione e di potenziamento del territorio sfruttino appieno questa grande opportunità. Quindi risulta prioritario procedere nell'ottica di una valorizzazione della dirigenza delle professioni sanitarie ad una riflessione sullo stato giuridico delle stesse e di conseguenza anche delle dinamiche in ordine alla contrattazione collettiva, appunto nella logica di una valorizzazione delle singole specificità e della diversità della figura di autonomia previsti non solamente dalle normative di riferimento, ma nella contrattazione, nella valorizzazione di quei ruoli e di quelle competenze da una parte manageriali e quindi organizzativo-gestionali, professioni sanitarie che dirigono distretti, professioni sanitarie che dirigono unità operative di lungo degenza o ospedali di comunità, e queste sono realtà concrete in molte regioni, ma anche ruoli dirigenziali per quell'alta competenza tecnico-professionale come esistono già da tempo nel mondo medico. Allora, se vogliamo parlare di rottura dei paradigmi di riconoscibilità sociale, oltre che del riconoscimento giuridico e contrattuale, bisogna che questa venga tradotta in una concretezza normativa a fronte anche dei giusti percorsi pattizi. Allora, è chiaro che in questa logica non è solamente auspicabile, vengo alla domanda e poi chiudo, la promozione e la valorizzazione della partecipazione ai processi decisionali di programmazione sanitaria e sociosanitaria, ma se non dirigono dipartimenti, attenzione, e non solamente classicamente si dice il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, attenzione, anche gli altri dipartimenti, i dipartimenti di natura sociotecnica, come al tempo stesso le direzioni distrettuali. Allora è chiaro che qua si mettono in gioco non solamente competenze manageriali, ma anche attitudini alla leadership, piuttosto che al comando e controllo. E guardate, una direzione comando-controllo è tipica del sapere disciplinare biomedico, verrebbe quasi da dire dell'organizzazione maschilistica che fa riferimento ancora a vecchie strutture, diciamo le divisioni, eccetera, proprie del mondo degli eserciti. E noi sappiamo benissimo che l'esercito è la struttura più rigida in tempo di pace, ma diventa anche la più flessibile e modulabile in tempo di guerra. Scusatemi la metafora bellica, che in questo momento è assolutamente inappropriata, perché abbiamo bisogno di tutt'altro piuttosto che di riferirci a questo, ma rende plastico che cosa intendevo dire. Ma da questo punto di vista la leadership, per cui ho visto che c'è stato un intervento specifico, vuol dire guidare, vuol dire sapere ascoltare, vuol dire non solo mettersi nei panni dell'altro per una relazione empatica, ma in una relazione empatica capire quali sono i punti di vista e andare rapidamente ad una sintesi. Quindi deve essere pienamente riconosciuto un apporto nella gestione del percorso assistenziale e l'integrazione ospedale-territorio. Apro chiudo una parentesi, esperienza Covid, abbiamo avuto professionisti delle professioni sanitarie che sono arrivati a gestire, non come dirigenza medica, ma come professioni sanitarie, qualcosa come 1500 posti letto negli ospedali Covid. A fronte, anche lì c'è stata una selezione naturale di un'altra componente disciplinare che faceva un passo indietro per, permettetemi, uso una metafora del baseball, manifesta inferiorità. Perché la pratica, la gestione collegiale, alla partecipazione, alla valorizzazione delle competenze, vuoi anche per quella rivoluzione anagrafica di genere che c'è stata nelle professioni sanitarie, è tipica dell'appartenenza a percorsi non solo di studio, ma di carriera dedicate alle professioni sanitarie. Quindi occorre rendere coerenti responsabilità, autonomia gestionale e strumenti di governo. Per fare ciò però bisogna rendere attrattivi e chiari i percorsi di carriera in ambito organizzativo gestionale e in ambito professionale attraverso lo strumento fondamentale della contrattazione, perché valorizzare in maniera trasparente i percorsi di carriera articolati per livelli di complessità e di responsabilità con un adeguato riconoscimento economico in una prospettiva di un servizio sanitario che affronta le carenze di personale, ma al contempo anche quella dei bisogni assistenziali, valorizziamo oltre alla quantità anche la qualità. E qui siamo a livello base della scala di Maslow, il riconoscimento salariale è un aspetto fondamentale, come tener conto della vita delle persone, non solo negli spostamenti casa-lavoro, ma anche nel prendersi carico di una maggiore attrattività del sistema di cura anche nei confronti di quei professionisti che non sanno come fare a mettere insieme il pranzo con la cena. Dobbiamo porci questi obiettivi. Grazie per l'attenzione che mi avete riservato e scusate per la lunghezza.
3: Grazie Assessore, grazie mille. Grazie mille. Allora, do una nota, diciamo, informativa tecnica. Abbiamo pochi minuti, abbiamo ancora 15 minuti, quindi chiedo al dottor Bolzonello di intervenire rispetto alla funzione del dirigente nell'area della prevenzione. Poi chiederei all'onorevole Malavasi se si vuole accomodare, magari se vuole fare un piccolo intervento, e chiusura, insomma, l'onorevole Mancini chiuderà. Grazie, scusate la fretta.
4: No, non c'è nessuna fretta, tanto sono velocissimo su questo. Le abbiamo sentite e abbiamo capito esattamente la complessità del tema e la storia del tema e di come viene declinato. Allora, intanto, cara senatrice, io la ringrazio perché quella attività culturale che bisogna farla dentro le istituzioni, perché queste cose che io sento qui giornalmente, le sto sentendo da 20 anni, vedo un proia lì che le ha raccontate in tutte le maniere, sento colleghi che hanno fatto la storia da vigili sanitari, hanno fatto questo, poi li abbiamo mandati a fare l'università, poi gli abbiamo detto che dovevano fare la specialità, dopo dovevano fare i master, dopo dovevano fare chissà cosa, avevamo già almeno una laurea, la maggioranza di noi in sociologia, giurisprudenza, avevamo fatto tutto e poi c'è sempre qualcosa che manca, c'è sempre un qualcosa che non c'è per poter fare quelle cose che tutti dicono che possiamo fare. La cosa che condivido con Fabi è quella finale che dice: di fronte al casino del Covid c'è stata la selezione naturale. Lì non sono stati i dirigenti che hanno fatto la differenza, sono state le persone che hanno fatto la differenza. Ce lo siamo detti a Rimini, ce lo siamo ricordati da poco tempo, dove c'è stata la selezione naturale, dove abbiamo visto chi erano i veri dirigenti. E come dice Lega prima, che le ha spiegato molto bene su questo, non basta avere modelli organizzativi. Però non chiediamolo solo alle professioni sanitarie, ogni tanto di continuare a fare esami. Facciamolo a tutti. Tutti vogliono cambiare. E poi nel momento in cui abbiamo un ministro che per la prima volta comincia a definire il mondo è cambiato, e se non ce ne accorgiamo sarà la storia che cambierà il mondo. Perché i cambiamenti avvengono così, non avvengono perché si è scritto sulla carta, ma probabilmente c'è un mondo fuori che sta correndo più avanti di quella che è la nostra racconto, che sempre ci raccontiamo ma che non arriva nei posti giusti. E questo ve lo dico perché Perché ci siamo parlati prima, cara senatrice. Quando capiti che vai dall'altra parte, come è successo al collega, io faccio prevenzione, bisogna fare cose strette, altrimenti poi ci si perde. Quando si passa dall'altra parte, allora si vede un altro mondo. E allora si capisce come e si deve fare le scelte. Non tante scelte, non buttare lì tante cose, ma quattro cose e portarle a casa. Allora, in un mandato politico, che sia questo di un comune, che sia questo di una provincia, che sia questo di una regione, che sia quello della conferenza Stato-Regioni, che sia all'interno del Senato, della Camera, voi tutti, noi tutti, dobbiamo avere tre punti fondamentali, che sono quelli che il mondo è cambiato, quell'ospedale, quel territorio. Finalmente abbiamo anche degli strumenti legislativi che ci permettono di fare. Abbiamo fatto un numero quasi spropositato anche di professioni sanitarie, che abbiamo comunque bisogno di ricollocarle in qualche maniera dentro dei percorsi. Ma è chiaro che il personale non è più quello di quando facevamo concorsi che avevamo 120, 130 per un posto. Oggi non abbiamo neanche per coprire quel posto. E allora come possiamo pensare di avere gli stessi modelli di quella volta con un'altra logica, con un'altra mentalità, con un'altra cultura, con altri bisogni? Ma anche proprio da un punto di vista dei professionisti. Allora io veramente invito a fare un ragionamento proprio di tipo culturale. Dobbiamo, le professioni sanitarie io credo che siano super pronte ad affrontare il tema a una condizione. Chi mi conosce, io faccio sempre un esempio perché lo sto portando avanti da anni, che è quello, il bufalo e la locomotiva, è la canzone di De Gregorio. Cosa vuoi essere, un bufalo o una locomotiva? All'inizio dicevo che io sono un bufalo, noi siamo dei bufali. In verità poi ho capito che siamo uno o l'altro. L'importante è scegliere. Abbiamo bisogno di gente che nella quotidianità, ed è quello che ha fatto le professioni sanitarie fino adesso, nel silenzio, nella quotidianità, e che ogni giorno lavora e che garantisce quel tipo di servizio che oggi nessuno farebbe. E dall'altra parte invece abbiamo dei bufali, e qui dentro ne abbiamo sentiti tanti, e forse molti possono solo quelli che oggi diventano i nuovi dirigenti, perché hanno voglia di sperimentare, di cambiare, con paura, perché paura e coraggio sono due cose che vanno assieme. Bisogna si ha coraggio se si ha paura, perché si capisce qual è il problema, e allora si deve trascinare un mondo e leggere il mondo. E allora quando io vedo colleghi che non vedono e conoscono perfettamente il proprio lavoro, gli dico, tu sei adatto a fare quel tipo di lavoro e rimani dentro quel confine, sei indispensabile, sei importante, ma abbiamo bisogno di qualcuno che apra lo sguardo, che veda più avanti, che veda più lontano, che capisce qual è, in quale ambiente si sta lavorando. E allora sì, che però deve valere per tutti, allora sì, faremo una strategia di veramente di una vera dirigenza, veramente di persone che vogliono cambiare un sistema. E oggi la cosa che mi è dispiaciuta di più è quella che non ho mai sentito la parola salute, non sanità, salute. La salute vuol dire anche benessere, e benessere si inizia da zero fino all'ultimo giorno in cui viviamo. Grazie.
1: Grazie dottor Bolzonello delle riflessioni e insomma dell'intervento. Chiedo all'onorevole Malavasi se vuole intervenire. Grazie, grazie.
5: Metto qua così vedo meglio tutta la platea. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio la senatrice per questa opportunità e anche per permettermi di essere qui. Penso che non ho sentito ovviamente niente, quindi sono arrivata tardi, inutile che racconti cose, ma mi hanno un po' raccontato le principali proposte che avete fatto e ci tenevo ad essere qui perché sapete che in questo momento alla Camera è in discussione un provvedimento importante, la delega sulle professioni sanitarie. Abbiamo fatto un ciclo di audizioni significativo e ci apprestiamo, direi, la prossima settimana ad avere i pareri del governo sui diversi emendamenti, e quindi poi speriamo ad arrivare in aula e poi la passeremo ai colleghi del Senato. È una legge, è una proposta di delega che abbiamo guardato, lo dico anche stando, diciamo, come rappresentante dell'opposizione, con molta apertura, con molta disponibilità, perché crediamo che sia giusto farci carico anche di una lettura dei bisogni nuovi, delle necessità nuove anche dei professionisti, lo dico anche rispetto a chi è intervenuta prima di me, proprio per la storia del ruolo dei dirigenti, delle professioni sanitarie del nostro paese. E io penso che la delega abbia un pregio importante, rimettere al centro la valorizzazione delle professioni sanitarie nel nostro paese, di cui abbiamo molto bisogno, in un momento in cui sappiamo bene come il tema del personale, lo dico in generale, sia una delle criticità e dell'attrattività delle professioni, sia uno dei temi di cui insieme ci dobbiamo fare carico. E penso che sia fondamentale, proprio per migliorare il funzionamento del sistema sanitario nazionale, farcene carico insieme, visto che questa storia è partita da lontano, dai primi governi Prodi, che hanno iniziato comunque a costruire progressi rispetto comunque alle professioni. Prima chi mi ha preceduta ha citato il professor Proia, che per tanti anni si è occupato di questi temi, proprio perché da allora è iniziato un percorso che ha permesso di approvare anche leggi che hanno fatto emergere comunque le diverse identità e individualità delle professioni sanitarie, andando anche ad istituire la qualifica di dirigente di queste professioni, che prima era differente. Certo, non è mai sufficiente, probabilmente l'impianto legislativo è sempre molto complesso, lo dico perché io sono una giovane tra virgolette parlamentare al primo corso, e devo dire che trovare le convergenze anche per fare delle cose buone insieme non è semplice, ma lo dico rispetto comunque alla Commissione Sanità della Camera, abbiamo fatto molti provvedimenti unitari in questo mandato, proprio perché la salute è un bene di tutti, non ha nessun tipo di colore politico, anzi penso che sia il bene più importante che abbiamo e che dobbiamo tutelare per le nostre comunità, e penso che sia il diritto più importante che deve rappresentare un argine per la democrazia di un paese. Ed è per questo che è così importante, guardandola da tutti i punti di vista. Abbiamo i bisogni dei cittadini, certo che cambiano, che sono in continua evoluzione, il ruolo dei professionisti che altrettanto cambia, per rispondere a dei bisogni che sono differenti, con la necessità anche di superare tutte quelle frammentazioni che in realtà creano anche non solo delle disorganizzazioni, ma anche una mancata efficacia poi nelle prese in carico dei pazienti o nell'accompagnare nel diritto alla cura le nostre comunità. Penso che la vostra realtà dirigenziale sia molto cresciuta, penso che questo convegno lo dimostri, ringrazio ancora una volta la senatrice che se ne è fatta carico, diventando determinante, diciamo, nell'organizzazione sanitaria, proprio per rispondere ai nuovi bisogni di salute in relazione al mutato quadro epidemiologico ma anche demografico del nostro paese, che è uno dei temi, secondo me, di prioritaria urgenza di cui ci dovremmo occupare, e lo sono maggiormente tutte quelle professioni che voi rappresentate, che gestiscono anche settori così strategici oggi nel nostro paese. Mi riferisco ovviamente alla tutela e alla promozione della salute individuale, a tutto il tema della prevenzione, della riabilitazione, che mi sembra siano sempre più centrali rispetto comunque a quel benessere di cui parlavamo prima. La sanità è certamente un segmento complesso, ma è anche un pezzo di mondo in continuo cambiamento, in continua evoluzione, lo è perché cambiano i professionisti, cambiano le tecnologie, cambiano i farmaci, cambiano tantissimo i costi anche di cui ci dobbiamo far carico, cambiano i vincoli, cambiano le aspettative delle nostre comunità, in questo momento io penso che occuparci insieme di come fare a garantire equità, diciamo, nei trattamenti, ma anche superare le rigidità, all'inizio parlavate di silos, superare queste eccessive frammentazioni, ma anche l'eccessiva flessibilità che potrebbe portare non a migliorie ma a confusione, la dico così, per superare frammentazioni, per generare sostenibilità e per garantire anche nuovi equilibri, anche nuove strade per costruire dei pezzi di futuro insieme. La delega ovviamente l'abbiamo guardata con molta attenzione e con alcune preoccupazioni rispetto al fatto che è molto vaga e quindi dentro ci potrebbe entrare ovviamente di tutto, quindi ci interessa discutere cosa viene dopo e quindi benissimo una delega, ma ci interessa che il Parlamento possa comunque insieme agli ordini, alle federazioni, ai sindacati, possa comunque farsi carico anche di discutere i decreti che seguiranno la delega, perché la sostanza starà lì dentro. Le enunciazioni di principio vanno benissimo, sono condivisibili, ma poi abbiamo bisogno comunque di entrare nel vivo anche dei provvedimenti che ci sono. Ci preoccupa perché non ci sono risorse aggiuntive, questo è un tema comunque, le risorse non sono tutto ma ovviamente servono, e ci sono alcune cose che ci preoccupano che riguardano soprattutto l'eliminazione del vincolo di esclusività, che ci lasciano molto perplessi rispetto, che sono anche un po' in contrasto con le cose che dicevate voi all'inizio.
6: Onorevole, so che dobbiamo ancora veramente
5: sì,
6: un minuto.
5: Sì, sì, so che devo chiudere, ma per dirvi che siamo a disposizione per continuare insieme a seguire la delega in questo tandem tra Camera e Senato, per rimettere al centro e difendere insieme comunque la nostra sanità e cercare insieme davvero di avere il coraggio di cogliere quei cambiamenti che oggi sono necessari per continuare comunque ad avere una sanità come diritto universale ed equo per tutti. Grazie.
3: Grazie onorevole.
7: Proprio un minuto perché ci hanno dato, io ringrazio la collega per gli spunti, per l'intervento, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti. Davvero, qua abbiamo, cioè, il quesito è se il cambiamento lo subiamo o se invece lo vogliamo indirizzare. Io credo che in questa sala tutti abbiano la volontà di non amministrare, voglio fare questo oggi parallelismo, è come quando non si amministra un comune o invece lo si governa, un comune, una nazione, una regione. Io credo che noi oggi la sanità, ma o meglio questo progetto di vita che noi abbiamo in mente, proprio parlando dal discorso non solo della sanità ma della salute, quindi di questa necessità che oggi abbiamo di rivedere il nostro progetto di vita, lo vogliamo oggi governare e non amministrare, no? Faccio sempre questo esempio, qualcuno magari non piace, ma per me rende molto l'idea, visto che ci sono altri politici in sala, i governi tecnici arrivano sempre agli stessi saldi dei governi politici, ma è come sono costituiti questi saldi, no? Come si arriva in fondo a determinare questo numero. Io credo che tutti insieme abbiamo questo obiettivo, perché quello che è emerso oggi è che cosa, la differenza fra la dirigenza e le altre posizioni. Per me il dirigente, parlo da chi si è sempre occupato del mondo privatistico, è l'alter ego del datore di lavoro, è quello che ha la visione di dove si deve arrivare. Io credo che quindi questo sia quello che necessitano le professioni sanitarie, di un alter ego del datore di lavoro, di chi sa dove vuole portare la sua squadra. Bellissima l'idea eventualmente di proporre dei progetti, mi è piaciuta molto, interessantissimo, e da sviluppare il discorso dei livelli intermedi. E questa analisi su quello che sono il discorso orizzontale rispetto al verticale, parlando di cuore piuttosto di sangue, serve sia il cuore che il sangue, quindi serve conoscere la parte orizzontale, ma serve senz'altro riuscire a guidare quella verticale, perché la visione dell'insieme è comunque sempre fondamentale. Quindi io credo che sia stato il primo incontro, ci dobbiamo dare davvero l'obiettivo di rivederci in presto. Sono convinta che la collaborazione sia fondamentale, soprattutto nelle commissioni così centrali. La mia fa anche lavoro e quindi è doppia, e ha anche questo doppia importanza, proprio perché la competitività che esiste nell'ambito sanitario deve andare di pari passo poi con il discorso della sostenibilità anche di un comparto economico per chi come voi poi deve gestire, quindi devono andare assolutamente in parallelo. Quindi grazie ancora, scusate se dobbiamo chiudere, ma ci hanno sgridato e non vorrei che poi non ci dessero più la sala. Grazie.

0: Radio Radicale era il dibattito che si è svolto a Roma con tantissimi interventi il 7 maggio dal titolo Specificità della dirigenza delle professioni sanitarie nella innovazione e del servizio sanitario nazionale. Vi lasciamo ora al servizio che Rela Verso aveva confezionato sul terremoto in Friuli del 76, ricordiamo la ricorrenza poche ore fa, il 6 maggio, del 50° anniversario da quel terribile sisma. Il servizio di Aversa verte su quel terremoto, ma anche poi su altri temi, sull'istituzione di un commissario per gli interventi, sui ritardi nei soccorsi in Irpinia e in Basilicata dal 1980, e poi verrà affrontato il ruolo e l'azione del Partito Radicale. Sentiremo anche la voce di Marco Pannella e di Sandro Pertini. Aurelio Aversa sul terremoto in Friuli del 76. Buon ascolto.
1: Ancora un ulteriore momento di informazione e di riflessione realizzato con documenti d'archivio. Questa volta abbiamo scelto di farvi riascoltare registrazioni dell'ottobre 76, del novembre 80 e dell'aprile 81, relative a momenti di dibattiti svoltisi in occasione degli eventi sismici che colpirono in passato il Friuli, l'Irpinia e la Basilicata e che provocarono morti, danni e polemiche, soprattutto nell'80, per ritardi e inefficienze nei soccorsi alle popolazioni. Riascolterete innanzitutto quanto disse Marco Pannella a Montecitorio il 27 ottobre 76, quando in quella sede si discusse la conversione in legge di un decreto concernente interventi per le zone delle Friuli di Venezia Giulia colpite nel maggio e nel settembre di quell'anno da gravi terremoti. Il governo aveva deciso di istituire la figura di un commissario, identificato poi nel Democristiano Zamberletti, con poteri speciali di interventi, ma la contemporanea convocazione di varie commissioni non consentiva ai parlamentari, soprattutto dei gruppi minori, di partecipare adeguatamente a quella discussione. Ascolterete dunque Marco Pannella sollevare la questione in difesa delle funzioni del Parlamento e del lavoro dei parlamentari, ed intervenire contro le fasce di solidarietà, di rito, in occasione di particolari eventi, prive però di analisi critiche nei confronti di quanto fatto e non fatto per le popolazioni terremotate, sia a livello governativo, sia anche a livello politico locale. A seguire ascolterete anche quanto disse in quella sede l'ex parlamentare radicale Mauro Mellini. Al termine vi faremo invece rivivere quanto accadde in Italia nel novembre 80 in occasione del terremoto che colpì l'Irpinia e la Basilicata, quando le polemiche per inaccettabili ritardi ed omissioni coinvolsero anche il Presidente della Repubblica dell'epoca, Sandro Pertini, che di ritorno da un suo viaggio nelle zone terremotate denunciò clamorosamente il suo sdegno per quanto si stava verificando. Riascolterete dunque un momento di una diretta di Radio Radicale del 25 novembre 80 con Marco Taradesh dall'Irpinia e Lino Iannuzzi in studio, poi quanto venne discusso alla Camera il giorno dopo con interventi dei parlamentari radicali Ciccio Messere, De Cataldo e Emma Bonino, che sottolinearono tra l'altro anche le inefficienze dell'informazione RAI che tendeva a minimizzare quanto si stava verificando, e in conclusione ascolterete interventi del 4 aprile 81 pronunciati dall'ex segretario parlamentare radicale Geppi Rippa e da Renzo Zia, già presidente dell'Ordine Nazionale dei Geologi, a Napoli durante un convegno organizzato dal Partito Radicale e dal tema quale protezione civile. Camera 27 ottobre 1976.
2: In questo momento, signor Presidente, sono... è in corso una riunione congiunta delle commissioni igiene e sanità su un tema che tutti sappiamo di estrema importanza, come quella della riforma sulle leggi e la disciplina giuridica dell'aborto. Siamo qui in aula, se non vado errato, discutendo un tema egualmente e differentemente pregnante, importante, e ci si trova in una situazione nella quale tutti i gruppi, dico bene, tutti i gruppi minoritari di questa Assemblea si trovano a dover scegliere fra partecipare a questa ampia riunione delle commissioni congiunte, le quali già assommano quasi 90 parlamentari come plenum, più tutti i presentatori di leggi, e ci troviamo a dover scegliere fra essere presenti qui o presenti lì. Naturalmente c'è una sorta di prassi che viene invocata e quindi nel momento poi delle effettive votazioni noi consentiremo ai commissari di recarsi in aula. E se mi consente, questa è un'offesa al valore stesso dei dibattiti. Se noi stiamo qui dibattendo per non ascoltarci e il parlamentare è tutelato nel suo diritto di presenza in aula solo quando viene a votare come gli dicono coloro che sono stati presenti, poi non ci si stupisca dell'assenteismo in aula. Viceversa, non ci si stupisca se poi alla commissione che sta discutendo un tema così importante mancheranno delle opinioni che tengano conto delle diverse prese di posizione, dell'ascolto degli altri. Vogliamo qui sollevare, oltre che uno specifico richiamo al regolamento, chiediamo che immediatamente quelle commissioni siano sospese e immediatamente sia consentito ai parlamentari venire qui. Un dato più generale è un problema di principio. Non è possibile continuare ad andare avanti in questo modo, perché questo è il modo che offende il principio stesso del dialogo. Noi parliamo perché gli altri colleghi ci ascoltino, si convincano che noi diciamo delle buffonate, delle imbecillità, se è necessario. Non ci discute assieme del Friuli e dell'aborto. Abbiamo proposto il problema in commissione e in base

0: più cerca di rispondere, no? Si svolgeva nel senso che durante le votazioni si sospendevano le sedute. Lei ha tutto il diritto di sollevare questo problema. Io riferisco, faccio riferire immediatamente al Presidente della Camera perché prenda in considerazione questo suo rilievo.
1: Facoltà di parlare.
2: L'estrema urgenza. Personalmente ritengo di non poter esercitare con onestà la mia funzione di parlamentare se ancora due minuti non posso andare a discutere di
0: Lei, scusi,
2: farne a meno perché siete 200, io ho il diritto da solo, anche se fossi solo, non in quattro, di stare qui a fare onestamente il mio mestiere.
0: Va bene, chi è che ha facoltà? La facoltà di parlare l'onorevole... Ha chiesto di parlare l'onorevole Scovaricchi, ne ha facoltà.
3: Ma io stavo adesso per esprimere la mia amarezza, data questa limitatissima presenza, quindi non ci sarà neanche un decimo della Camera, di fronte a un tema così grave
4: che no, però facciamo questione di parte, onorevoli colleghi, la ragione di questo fatto specifico ce l'ha l'onorevole Pannella, venga da qualunque parte rilievo, i parlamentari devono essere presenti quando si discute un problema di così grave momento, e se si sottraggono 100 parlamentari su 615,
0: onorevole Scovaricchi, io ho preso in considerazione il rilievo dell'onorevole Pannella, la prego ad evitare polemiche di discutere nel merito del disegno di legge per il quale vi ho dato la parola.
5: Signor Presidente, colleghi e colleghi, intanto signor Presidente del Consiglio, mi consentano una premessa non direttamente pertinente al tema che oggi affrontiamo, ed è quello della contemporanea tenuta ancora di riunioni di commissione, signor Presidente, che mi risultano a questo minuto tuttora in corso. È un problema che ho sollevato a norma dell'articolo del punto 5 dell'articolo 30 del nostro regolamento, ben sapendo di sollevare un problema che in termini di prassi aveva trovato in passato e ha trovato fin qui in genere una soluzione diversa. La soluzione che mi è stata ricordata è quella secondo la quale le commissioni possono godere dell'autorizzazione del Presidente a sedute contemporanee fino al momento del voto. Al momento del voto le commissioni cessano i loro lavori, le interrompono per consentire ai parlamentari di venire a votare. Ecco, proprio su questa motivazione, quale che sia la situazione di questa mattina, io intendo elevare la mia protesta e dire con molta franchezza e pesando bene le parole che dal mio punto di vista di deputato, non radicale, non c'entra, si tratta, chiedo scusa, di una procedura e di una prassi aberrante. Perché? Perché svincola il dibattito parlamentare dalla moralità della sua conclusione e si teorizza che il parlamentare viene in quest'Aula a un certo punto come numero, non avendo partecipato al momento formativo delle volontà, e viene quindi a votare evidentemente su ordine o ordinazione o senza incoscienza avere compiuto i gesti regolarmente necessari, direi costitutivi stessi, di una onesta volontà parlamentare che è quella di ascoltare per dissentire e approfondire. Di conseguenza, signor Presidente, anche tenendo conto dell'accoglienza pronta che ieri la Presidenza ha avuto del richiamo all'articolo 30, al punto 5 dell'articolo 30, non compio questa mattina un gesto che potrebbe fare sorgere il dubbio che sia da parte mia cupidigia di essere ascoltato il motivo per cui pongo questi problemi, ma devo dire che se in futuro si ripresentassero queste occasioni personalmente mi rifiuterei di parlare se dovesse, fino a quando ci dovesse in linea di diritto e di fatto

0: verificare una situazione nella quale un solo altro deputato, volendo ascoltarmi, magari per meglio criticarmi, ne fosse impedito perché destinato ad altra ed arbitraria funzione della Camera durante quelle ore. Ciò premesso, signor Presidente, ciò premesso anche perché io ritengo che esistano cose sulle quali il Parlamento e il parlamentare devono tentare di essere unanimi, ma non per vuota prassi, non per inerzia, non perché questo sia facile, perché credo che l'unità sia il momento semmai più sofferto, importante, una conquista e non una abitudine. Sottolineando proprio questo, devo dire che ci troviamo oggi dinanzi ad una situazione che in qualche misura ripete i problemi che ho esposto prima dinanzi alla situazione del vuoto d'aula e della crisi della nostra istituzione. Siamo qui, saremmo qui per compiere un rito di solidarietà nazionale. Saremmo qui per compiere un rito di unità con chi ha sofferto, chi è stato massacrato dalle calamità. Ebbene, noi siamo, noi opposizione, noi questa opposizione, che abbiamo ritenuto di non poter votare, pur volendolo, pur augurandoci che l'unità fosse conquistata, i primi provvedimenti di questa estate, perché li ritenevamo un'unità sentimentale, pasticciona, come poi nei fatti si è rivelata. Era difficile in quel momento mancare a quel gesto, poteva sembrare anche mancare a sentimenti di umanità, poteva anche sembrare non sentire la solidarietà obbligata a essere settari e partigiani. Ebbene, compimmo quel gesto di rifiuto, ne siamo stati purtroppo ripagati dallo svolgimento delle cose. Hanno avuto quelle leggi, furono sbagliate ancorché foste unanimi o quasi unanimi, visto che noi non siamo una parte politica, ma per voi, per la stragrande maggioranza di voi, una quasi parte politica, per l'onorevole Piccoli non meno che l'onorevole Natta, non meno che per altri settori di questa Assemblea. Noi siamo dei quasi rappresentanti, dei quasi democratici, dei quasi gruppi, delle quasi parti politiche, ci si rincontra, la fantasia ormai non ha più limiti. C'era l'arco costituzionale, è venuto fuori l'arco già costituzionale, è venuto fuori l'arco dei partiti suddetti, adesso abbiamo l'arco delle astensioni, ma si è capito che non bastava, adesso abbiamo l'arco delle varie e diverse astensioni, con l'aggiunta delle astensioni e dei favori o dei voti a favore. Tutto questo perché? Consentitemi per una volta di mancare un po' alle mie abitudini, e questo devo chiederlo, e alla mia franchezza non userò il termine non parlamentare che dovrei usare per dire, ecco, che cosa, in che cosa si risolvono queste procedure, solo per evitare che un seccatore, ecco la concessione, e che dei seccatori, o considerati tali, possano assicurare il loro contributo di critica, il loro contributo di consenso. Ma in realtà quel che di cui si ha più paura è che da questi banchi venga il consenso, non il dissenso. E questa è in realtà probabilmente la situazione nella quale vi da trovare, tanto che vi state costituendo sempre di più come in realtà gli unanimi qui dentro degli ex parlamenti. Voi siete unanimi, quelli che per 25 anni siete stati i soli. Ecco, gli altri, i parvenu, sospetti di nuova ricchezza, sospetti di incapacità, di distinzione e di mala educazione vengono. Ecco. E noi vogliamo invece, interveniamo qui. E devo dire, siamo grati, credo, alla sorte anche della singolare ventura che abbiamo di poter parlare alla presenza del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Interni. Io credo che nello stesso tempo il riconoscimento alla buona ventura non mi esima a priori, anche in questo, una soggettiva volontà di attenzione del Presidente del Consiglio, del signor Ministro degli Interni, dei quali quindi li ringrazio per quel pochissimo che questo può essere anche determinato da attenzione all'intervento di questa parte, non solo del nostro Parlamento. Abbiamo quindi questo problema di fare adesso, di costruire, la vogliamo, la possiamo, la solidarietà nazionale. Possiamo chiedere, entriamo nel vivo, il sacrificio della una tantum, che poi è appunto una perpetuum, se si continua in questo modo ad affrontare le cose sempre in modo straordinario, come altri colleghi hanno già accennato. Se possibile, noi vorremmo questa sera votare con voi, ci sarà difficile probabilmente. Perché è noto anche che noi qui non si possa votare, siamo impediti al voto, ma almeno votare moralmente, almeno uscire. E noi siamo messi nella condizione da quale ci rifiutiamo, caro collega, di impedire il voto addirittura ad altri, che per noi è ancora più grave. E quindi ritengo che qui esiste un problema di ordine in questa sala che deve essere assicurato. E se i questori non sono capaci di assicurarlo, il problema è di quest'Aula, come continuo a dire dal 5 luglio. Perché per noi è ancora più grave quello di non poter votare, del dare magari delle difficoltà ad altri colleghi di votare. Dicevo comunque, se potessimo e se potremo votare, ci auguriamo di poter votare questa sera, avendo raggiunto questa unità. Quali sono le condizioni? Ecco, intanto io credo che le condizioni sono della convinzione reciproca, sono della chiarezza, della convinzione di fare del bene nella direzione in cui tutti ci auguriamo di farlo, di averne la capacità, non solamente la intenzione. Che cosa è accaduto invece con la legge precedente? Ma io devo dire che quel giorno, in quella sagra dell'amore, dell'amicizia, passarono delle evidenze ai nostri occhi, così fallimentari che con umiltà pensammo di essere noi incapaci di comprendere. Come? Tutti sapevamo e tutti sappiamo che in tema di calamità naturali, di scosse sismiche, non si può mai parlare di una scossa principale senza periodo. Avevamo Ancona, gli altri, precedenti eloquenti per loro che votavano poi proroghe, controproroghe, atti particolari perché la terra non smetteva di tremare, perché il Parlamento aveva deciso che forse non avrebbe tremato. Ebbene, si finalizzano le spese pubbliche a favore del Friuli in opere di ricostruzioni non antisismiche. Avete sperperato miliardi, abbiamo aggiunto un momento di disperazione in più alle popolazioni friulane che, essendoci gli assestamenti o addirittura le nuove scosse, hanno visto franare i miliardi, la solidarietà, l'intelligenza nazionale e in fondo anche il loro diritto ad essere assistiti, governati in qualche misura dalla ragion comune, che è quella poi che dovrebbe essere del governo e del Parlamento, come ragione più profonda che scaturisce, ecco, dal dibattito, dal confronto di tutti, non solo di alcuni o di una regione. Ecco, ci accingiamo a commettere lo stesso errore? Per il momento forse no, non di tale gravità, perché per fortuna stiamo oggi discutendo di una tantum di interventi straordinari, e in questo senso noi comunque preannunciamo che il fondo si deve chiamare solo Fondo Straordinario di Solidarietà e non per la ricostruzione e le altre cose. Non cominciamo involontariamente un giochetto delle tre carte. Qui stiamo a raccogliere o sanzionare la raccolta di fondi per un intervento straordinario di solidarietà. La ricostruzione, con il nostro dibattito di oggi, non c'entra per nulla. Quindi perché voler chiamare il fondo Fondo di Solidarietà e per la ricostruzione, eccetera? È una dizione che dovremo togliere per chiarezza e anche per omogeneità le cose che abbiamo detto. Ecco, dico, quindi forse non possiamo commettere oggi gli stessi errori, della stessa gravità del mese di luglio. Ma ne possiamo pur commettere. E allora anche qui è un invito, una preghiera laica, molto laica, ma anche molto preghiera, a tutti noi, al signor Presidente del Consiglio, al signor Ministro degli Interni, a che non ci si abitui, non ci si rassegni a proseguire le nostre abitudini, a volte senza riviverle un momentino nella riflessione. È possibile che nei 14-15 emendamenti che noi presentiamo ve ne siano di inessenziali, che possono essere le cui finalità possono essere raggiunte attraverso strumenti diversi che potremo anche forse assieme individuare, il governo potrà aiutarci in questo. Ma se per caso ci fossero degli emendamenti invece che hanno valore sostanziale per migliorare la legge, questa storia che dobbiamo votare perché altrimenti il Friuli soffre e quindi non possiamo eventualmente aspettare gli 8 giorni, ci si farà carico, si manderà per motociclista, il nostro Presidente certamente telefonerà subito al Presidente del Senato. Aspettare 8 giorni per avere una legge migliore io credo che sia doveroso, perché 8 giorni di ritardo, lì dove comunque l'erogazione della spesa e la raccolta dei fondi sono comunque in corso e noi non li impediremmo in questo modo, certamente se fossero sbagliate sarebbero inconvenienti non per 8 giorni ma per X mesi. Ecco, per tutta la situazione del Friuli, quindi anche qui un invito semmai a capovolgere la prassi. Nei momenti di unità riflettiamo di più, non facciamo la facile e superficiale e appunto torno a pregare il governo dell'aiutarci. Se qualcuno di questi emendamenti, ecco, valgono forse per loro, per meglio garantire le finalità del loro governo, del loro essere governo, le accolgano, non ci dicano la raccomandazione e consentano al Parlamento di votarle, altrimenti, nella misura in cui è necessaria una misura legislativa e non solo una misura amministrativa. E poi ci faremo tutti parte in causa, perché fra 8 giorni questa nuova legge, questa legge così emendata, potrà aver luogo. Avendo l'avventura di parlare fra gli ultimi, è indubbio che sarebbe, devo dire veramente, mancanza di responsabilità svolgere molti argomenti di merito sulla legge che abbiamo dinanzi. Ma perché? Colleghi, direi, parliamoci con serietà, con franchezza. Da quali banchi che sia, quando un collega interviene, soprattutto in una situazione nella quale purtroppo gli interventi sono selezionati, sono caricati di responsabilità di gruppo, eccetera, sono filtrati in genere sull'intervento, si trasferisce la ricchezza già di un dato collettivo. E allora sarebbe presunzione e stupidità ritenere che alla fine di un dibattito, in termini di merito, tutte quante le cose importanti non siano già state dette dai banchi opposti ai nostri, dal centro, dal centrosinistra, cioè dal resto, veramente qui, senza differenza di gruppi, perché esistono dati oggettivi. Quindi la realtà del Friuli, quelle cose sulle quali può anche far piacere parlare, no? Per cercare di rievocare qui che cosa vuol dire il Friuli, quel Friuli, quella calamità, quella zona, ma su questo probabilmente noi possiamo esimerci perché siamo già stati espressi dagli altri interventi. Ma il dato che ci preoccupa, consentitecelo ancora, è un dato e istituzionale e anche specifico su questa legge, che mi sembra in qualche misura abbastanza grave. Ma possiamo andare avanti, soprattutto colleghi comunisti, perché parlo di voi che date il massimo di apporti seri e importanti a tutti, giorno dopo giorno, in tutti i dibattiti, per la serietà vostra collettiva ed individuale. Ma è possibile che noi ci stiamo riducendo ad una camera di espressione di Cahiers de doléances, che stiamo redigendo? Tutti dicono questo non va, questo non va, questo non va, lo dicono i colleghi del Movimento Sociale Destra Nazionale, lo dicono i colleghi dell'Arco Democristiano, lo dicono i colleghi repubblicani, lo dicono i colleghi socialdemocratici, lo dicono i colleghi liberali, non ne parliamo poi dei colleghi socialisti che stanno dando un contributo critico veramente notevole da un po' di settimane in questo Parlamento, e poi sentiamo questa litania, quindi votiamo a favore. Ma insomma, dico, qual è la funzione del Parlamento? È quello di ridursi appunto ai soggetti dei Cahiers de doléances, o esserne l'interprete, colui che dà al Cahiers de doléances al posto del monarca un esito, una scelta? E questo, dico, tutti gli interventi dei compagni comunisti, tutti gli interventi degli altri, questo non va, queste cose, la finalizzazione manca, abbiamo questi pericoli, ieri si è fatto questo errore, signor Ministro, siamo insoddisfatti su questo, ergo votiamo a favore. Ergo ci asteniamo favorevolmente per portare avanti. No, ecco, noi siamo pronti a votare a favore, ma anche pronti a compiere il dovere di votare contro in questa situazione. Dei fatti come quello dell'ACI, sul quale ci stanno dando continuamente spiegazioni successive, sono gravi, sono corrivi, è un inizio di sacco, per inavvertenza, i peggiori di sacco del Friuli, per inavvertenza, per corriva adesioni a situazioni passive e inerzie dello Stato. Non si può venire a dire che forse adesso tutto è cambiato rispetto a 4 anni fa, perché, che so io, questo carrozzone di regime, non mi importa se radical socialista, come mi vengono a dire, non lo sapevo come tendenza, questo carrozzone di regime ha i 3 miliardi, 2 miliardi di deficit, nel frattempo ha potuto meccanizzarsi mentre la tesoreria o no, cose comunque che vorremmo sapere dal governo, perché non le sappiamo, perché allora emergono le responsabilità delle mancate meccanizzazioni e attrezzature dello Stato, di uno Stato che continua a spendere i suoi soldi ogni anno nell'assistenza e nella scuola e in tutto, finanziando con i soldi pubblici la costituzione di apparati privati e depauperando sempre di più l'apparato pubblico, che diventa sempre più inservibile. Ma venendo adesso al fatto Friuli, c'è un dato che ieri sera il collega Cuffaro, il compagno Cuffaro, ha illustrato benissimo. Ma perché noi dobbiamo parlare? Quando il collega Cuffaro, i compagni comunisti, hanno così bene tratteggiato l'intollerabile contraddizione che c'è fra, da una parte, la solidarietà nazionale, l'unità che qui ci viene richiesta e che vogliamo fornire, e la situazione di partigiana irresponsabile, veramente crudele, se voi volete, comportamento delle forze politiche friulane, in modo particolare di repubblicani, socialdemocratici e democristiani, che avendo servito da calamità, avendo rappresentato una calamità per l'istituto regionale, mentre l'altro è la calamità per le terre, sono stati storicamente una calamità, continuano a pretendere che i frutti della solidarietà nazionale vengano o sottratti alla regione attraverso il commissario, perché loro sono degli incapaci, degli inetti, e lo si sono rivelati nelle circostanze, ecco la giustificazione della dittatura romana del commissario Zamberletti, perché di questo si tratta, ed era necessaria, perché c'era, in termini di istituzioni, la regione Venezia Giulia Friuli era una regione che si è rivelata quantomeno di per sé nella sua giunta inetta e irresponsabile. Ma noi sappiamo poi che l'inettitudine e l'irresponsabilità costituisce il varco, il vuoto delle istituzioni attraverso il quale poi le prevaricazioni, i privilegi, i furti, i peculati in genere passano nel vuoto, no, della inettitudine. E allora, certo, si potrebbe in modo ingeneroso, ma lo chiedono i baraccati, cominciare a vedere come mai la regione non ha funzionato, o quantomeno quali sono gli interessi privati che sono stati favoriti dalla inettitudine della regione, dal suo vuoto, oltre purtroppo quelli li conosciamo tutti, le tremende condizioni e conseguenze che ha avuto la gente, ma consentitemelo di sottolineare ancora di più, oltre che la gente, le istituzioni. Ecco il punto di riferimento che costantemente viene da questi banchi, che sono scapigliati e sarebbero irresponsabili. Ma come può il Parlamento, direi senza su questo riflettere di più, approvare l'idea che fino al 30 aprile, salvo proroghe, abbiamo il dittatore romano efficiente Zamberletti per risolvere i problemi, quando la stessa ideologia, se voi volete, che presiede alle regioni, agli enti locali, è data dalla convinzione che l'erogazione della spesa può essere democratica, può essere positiva, solo nella misura in cui viene fatta nelle regioni, negli enti locali, a contatto con le realtà, contro lo Stato giacobino, contro lo Stato centralizzato, contro Parigi, contro Roma, contro l'apparente forza di questi parlamenti che possono tutto e non possono poi in realtà nulla. Ecco la nostra dannazione, perché non lo consente lo Stato moderno di amministrare veramente, di avere l'istituzione che vive, che irroga possibilità di vivere nella vita di ogni giorno, nella regione, nel comune, quando poi si continua invece sempre ad avere fiducia o a provocare fiducia solo dell'intervento del dittatore romano. E torno a dire, qui lo dico non nell'accentuazione negativa, ma nell'accentuazione positivissima, e siamo lieti da questi banchi di potere e di voler dare atto al governo, quindi ce ne rendiamo conto, non è una cortesia al signor deputato Zamberletti che facciamo, ci rendiamo conto che dire che non abbiamo critiche gravi da fare al commissario Zamberletti è a questo punto anche un riconoscimento che diamo e dobbiamo dare al governo. Quindi il problema non è quello adesso di una nostra tentativo di speculazione contro gli errori inevitabili quotidiani, ma che diventeranno sempre più gravi, perché il presupposto di una buona dittatura eccezionale e straordinaria è nella sua straordinarietà. Quando anche Zamberletti fosse ancora più bravo di quanto non sia, quando anche Zamberletti continuasse ad azzeccarle tutte, direi proprio per questo al limite, prepara anche lui una catastrofe, perché significa lo svuotamento dell'istituto naturale di gestione, di autogestione della regione, significa consentire ai banchi opposti ai nostri, in base a motivi ideologici, continuare con la vecchia solfa, che le regioni vanno male, servono disordine, perché ci vuole invece l'autorità centrale, autoritaria e via dicendo, perché appunto quando poi la concreta gestione degli enti regionali e delle regioni affidato a forze impopolari e antipopolari, perché oggi sono anche impopolari, se si andasse alle elezioni lo si verificherebbe, e antipopolari, come sono stati nei loro comportamenti i repubblicani, i socialdemocratici, i morotei in modo particolare, perché l'arco democristiano è un arco, glielo dico sempre, e lì sono i morotei della Venezia Giulia che portano avanti la situazione. Ebbene, il problema che noi poniamo è qui, e qui lo poniamo politicamente, non c'entra il signor Presidente del Consiglio, c'entriamo noi, c'entrano compagno Natta, c'entrano onorevoli Piccoli, il vostro arco delle astensioni con i favorevoli dentro. Vi riunite? Avete affermato anche alla stampa ieri, l'ho letto, l'elogio adesso del surrogato dell'arco costituzionale, l'arco delle astensioni. Ieri una dichiarazione del Presidente del Gruppo Comunista data alla stampa era: bene, bisogna continuare. L'arco delle astensioni cosa vuol dire? Vuol dire le riunioni senza questi rispetto all'arco costituzionale e rispetto alla situazione senza le due estreme politiche, ben inteso, non di posti, perché poi qui noi siamo estrema politica, ma dovremmo essere centro e estremisti di centro, secondo i questori e i presidenti di questa assemblea. Come vedete, poi non si capisce mai, e non capire non serve a nessuno. E la domanda che pongo a questi colleghi così importanti è: ma con che faccia ci venite a chiedere qui in Parlamento questi atti se non siete riusciti a imporre innanzitutto un elementare dovere di solidarietà regionale in Friuli? Se la partigianeria, il settarismo, la faccionalità degli inetti, noi siamo sempre stati convinti, noi siamo degli intransigenti e non siamo dei settari, non siamo dei faziosi, perché siamo sempre stati convinti che la facciosità e l'intransigenza, che la faziosità e la settarietà sono gli attributi necessari dell'azione di coloro che sono deboli, degli inetti, il di più necessario perché l'inettitudine abbia qualche giorno in più dalla sua. E la regione è un problema politico che abbiamo qui. Se noi continuiamo, se i compagni comunisti, invece di venire a dire solo qui, consentissero, diciamolo pure, anche con gli accenti del compagno Lizzero e di altri compagni comunisti della zona, a fare manifestazioni, a fare comizi per far cadere, si parlava così negli anni 50, ma compagni della sinistra, compagni socialisti, compagni comunisti, cosa eravate, cosa eravamo? Antidemocratici quando negli anni 50 si mobilitavano le piazze per far cadere i governi, quasi che aveste anche voi adesso acquisito la convinzione che la piazza, l'agorà, il marciapiede sono cose meno degne della cattedra o di questa assemblea, non il fondamento, l'ultima agorà questa, che si edifica sulle altre. Non una manifestazione, non un comizio perché Comelli vada via, mentre i baraccati lo fanno di notte, mentre i terremotati lo fanno. E mentre chi ha votato democristiano lo fa, soprattutto chi ha votato democristiano fra i terremotati, perché quelli avranno provato anche con i telefoni diretti, con le raccomandazioni del parroco, e non a caso se nella nostra delegazione di ieri vi erano 4 o 5 parroci, vi assicuro, un po' forse il Movimento Friuli, ma sull'aborto non d'accordo con noi, sul divorzio non d'accordo con noi, probabilmente, non con Mimmo Pinto, non con me, l'amicizia si è creata militante su questo nel rispetto delle nostre differenze, ma se sono divenuti in questo compagni di lotta nostri, ma non avranno prima tentato di esserlo di Comelli, di tutta la giunta democristiana, poi dei repubblicani, poi dei socialdemocratici, prima di venire qui? Ma le avete viste le vecchie donnine, settantenni della delegazione ieri? Avevano la faccia magari greve o sospetta, rispettivamente se è di Democrazia Proletaria o se è dei radicali, questa gente che è venuta giù, o non piuttosto la nonna, la madre, il padre, il nonno, il ragazzo. A dire che cosa? Che lì c'è questa calamità. Ebbene, noi non possiamo, noi dobbiamo anticipare nel modo più assoluto i termini di scadenza del mandato Zamberletti, perché quanto più Zamberletti funziona, tanto più gli inetti saranno coperti dal funzionamento di Zamberletti e tanto più lo scalzamento della regione, la distruzione dei meccanismi regionali, la dimenticanza, la perdita della memoria da parte della gente, della loro autogestione, della loro democrazia, della loro responsabilità, della loro capacità, perché la responsabilità è anche capacità. Ecco il disastro che a nostro avviso stiamo per commettere, sul quale vi chiediamo umilmente ascolto, pregandovi di consentirci, ascoltandoci in qualche modo su questo, di unirci a voi questa volta nel voto morale o effettivo che oggi pomeriggio andremo a pronunciare su queste cose. Perché avere ragione a volte è un elemento di dolore, ma scusatemi se noi aver avuto ragione senza aver parlato a giugno nei confronti della vostra facile unanimità e efficienza, cosa ne siamo stati felici? Felici di vedere i 70 o non so quanti miliardi che avete votato, lasciando stare la demagogia della quale noi, siccome qui si dice tutti siamo colpevoli, devo dire, qui non per fare gli ultimi o i primi della classe, semmai per marcarne gli ultimi, noi non dicemmo nemmeno dalla tenda alle case perché non ci convinceva. Come facevamo? Cos'è? Noi tutti sanno che non abbiamo motivi di accanimento nel dissenso politico contro il presidente Andreotti, riteniamo che sia un presidente del Consiglio che può, a partire nel quadro dei suoi limiti storici e politici del suo gruppo e dell'ideologia e degli interessi che è costretto oggettivamente e vuole rappresentare, forse fra i più capaci. E saremmo rammaricati che il governo avesse un successo. No, non l'ha avuto perché le nostre leggi erano sbagliate. Ebbene, non andiamo a sbagliare, perché è un errore tremendo quando noi diseduchiamo noi stessi, cioè la regione, quando noi diseduchiamo le forze locali. Ed è questo allora il problema, la lotta ci vuole. Ma cos'è il problema di mettersi d'accordo adesso nelle riunioni dei comitati delle astensioni, no, qua, invece dell'arco costituzionale, in cui, non so, probabilmente il compagno Natte dirà al collega Piccoli, ma guarda che però quella storia lì, Comelli davvero è netto, ma insomma non si può andare, stiamo reggendo i nostri compagni, stiamo cercando di fargli capire, ma ci sono dei limiti, sai, oltre i quali non possiamo. Ecco, le vedo un po' così io queste riunioni degli archi costituzionali, dei comitati, delle astensioni. Ma viva Dio, in democrazia si fa una cosa diversa, si convocano comizi, ma solo obiezione, perché questa obiezione, compagni, la conosciamo. Vi ricordate, nei momenti di catastrofe economica, sociale, non si devono fare i referendum, ma non si devono fare le elezioni. Nei momenti bisogna lavorare, non discutere di politica. C'è il terremoto, la calamità, ci sono 30.000 persone all'Innago, concentrate tra l'altro, tutte quante lì, non si deve parlare di politica, è una speculazione, dobbiamo essere, ma non è vero, io credo che da questa parte il politique d'abord era non astratta ideologia, ma è dire che l'economia non esiste al di là di una volontà politica, di una prassi politica democratica dal basso, ma è il momento di massima autorità e di massima serietà e fertilità anche in Friuli e soprattutto in Friuli, e non avere complessi e fare comizi, non andare a fare delle visite pastorali come si è tentato di fare e altri hanno cercato di non farlo, ma la pastorale Zaccagnini, la pastorale di quest'altra parte con ciascuno dei vescovi più pastorali e degli altri meno, ma in realtà la procedura era questa. Ma perché andare? Ma dico i comizi dei compagni comunisti, i comizi dei compagni sociali, via Comelli, via, lo dovete, lo si deve, senza di che l'atto che andiamo a compiere questa sera è un atto politicamente sbagliato e che avrà delle conseguenze post terremoto di catastrofe istituzionale. E lo dico a voi che avete sempre alzato gloria teorica delle tradizioni regionaliste, delle tradizioni delle autonomie locali, ma lì ci sono problemi. Se si risolvono sempre di più con strumenti giacobini, i commissari, ebbene le minoranze linguistiche, ma ci sono, e lo sapete, anche se dall'altra parte poi ci si arrabbia, sembra demagogico, ci sono gli sloveni anche nel Friuli, c'è gente di lingua tedesca, ci sono altre minoranze. Il commissario governativo, il centro Roma l'ha sempre dimenticato, se la regione avesse funzionato, pensate che tragedia vera, totale, è quella delle piccole minoranze linguistiche spostate dalla loro zona, no? In dove? A 50 chilometri, ma per loro è in un altro paese, in mezzo ad un'altra lingua. È ancora peggio, e questo degli enti democratici come la Regione. Possono sentirle, lo può sentire anche un commissario bravo, ma è l'eccezione che conferma la regola, la furbizia della storia attraverso la quale si rischia poi di accreditare una istituzione o una tendenza letteralmente opposta. Ecco perché quindi il problema è chiaro, il gruppo radicale voterà quando e se potrà votare solo dopo aver ottenuto assicurazioni che la solidarietà nazionale trova corrispondenza nelle forze politiche che sono qui, le forze della quasi unanimità di questa Assemblea. È responsabilità del governo e della sua maggioranza se alla Regione resta una giunta partigiana, faziosa, che nella migliore delle ipotesi può aspettare di usare faziosamente in modo inetto i fondi e gli obblighi che eventualmente gli restituiremo non appena sarà venuto a mancare il tempo affidato al commissario Zamberletti. E dobbiamo quindi chiederlo qui, chiederlo d'urgenza, e non possiamo chiederlo al Presidente del Consiglio, né mi si venga a raccontare che siccome siamo veramente democratici non è in queste sedi che possiamo pregiudicare il comportamento dei morotei, dei repubblicani e dei socialdemocratici friulani, perché io sono per il rispetto delle autonomie, ma certo non venite a dirmi che se, non dico l'onorevole Moro, ma l'amico Salvi, ma direi che le anime buone di quel gruppo, non dico Freato, ecco, no, diciamo gli angeli di quel gruppo, facessero una telefonatina e dicono, beh, non ci possiamo più stare, non è giusto, a Roma abbiamo accettato una cosa mista, certo non accettiamo il governo chiesto dall'onorevole Berlinguer, ma dinanzi alla guerra, dinanzi alla calamità naturale e nazionale, le ideologie comuni esigono la presenza di tutti, ma tutti senza eccezione, nel governo regionale. Lo esigono, è una posizione che non può essere rimandata di un giorno, perché altrimenti noi stiamo qui nella realtà a distruggere un dato costituzionale per complicità, per inerzia, per errori, per possibilismo, per sfiducia in se stesso. I compagni comunisti non sono postulanti di potere, lì hanno il dovere di andare al potere, hanno il dovere di esserci, hanno il dovere di non rinunciarci, hanno il dovere di lottare per tutti noi per andare lì con gli altri al governo. E sono passate settimane, sono passate mesi, ci vengono queste cose sempre più morotee, la cosa aperta, quell'altra meno aperta, la convergenza, divergenza parallela che si tenta, ma fa ribrezzo questo linguaggio in Friuli, fa ribrezzo, non possiamo stare a fare appunto queste sottili, che per me sono sempre state volgari in realtà, ma queste sottili alchimie nel linguaggio politico e nella prassi di ogni giorno. Il collega Mellini interverrà globalmente su tutti gli emendamenti che abbiamo proposto. Io ho parlato su dati, credo, molto generali, ho parlato più a lungo di quanto non avessi previsto, con più calore forse di quanto non sia di pragmatica qui da noi. Mi auguro comunque che per un minimo abbiamo assicurato anche in questo momento un contributo non di quasi parlamentari e non di quasi gruppo politico, ma di parlamentari e di gruppo politico quali siamo.
1: Così dunque Marco Pannella alla Camera il 27 ottobre 76. Ascoltiamo adesso l'illustrazione degli emendamenti radicali effettuata dall'ex parlamentare Mauro Mellini, che intervenne anche il giorno dopo in sede di dichiarazione di voto finale.
2: Già nel suo intervento il collega Pannella del mio stesso gruppo ha accennato agli emendamenti che anche con la firma di colleghi del gruppo di Democrazia Proletaria, almeno alcuni di essi, abbiamo ritenuto dover presentare, ed in particolare al primo di essi, che riguarda la funzione del commissario e ai limiti di tempo posti alla durata del suo mandato. Si tratta di emendamenti che riguardano aspetti diversi del congegno della legge. Con il primo emendamento viene ridotto il termine delle funzioni del commissario dal 30 aprile al 30 gennaio 1977. Già dalle parole del ministro degli interni abbiamo inteso che la funzione del commissario ha carattere non straordinario ma eccezionale e che c'è un augurio anche da parte del governo che le funzioni del commissario possano cessare anche prima della data prevista nel testo così come approvato dal Senato. Noi riteniamo che questo carattere di eccezionalità, ma soprattutto quelle considerazioni già svolte dal collega Pannella in ordine alla necessità di una ripresa delle funzioni proprie della Regione, anche e soprattutto perché rispetto alle funzioni della Regione sono state poste critiche certamente aspre e severe, ma che presuppongono che possano riprendere la dialettica interna di quell'organismo, che è l'organismo ordinario a cui certamente tutti guardano per l'opera di ricostruzione. Noi riteniamo che devono essere limitati del tempo queste funzioni alla data del 30 gennaio. Con il secondo emendamento, proprio per tenendo conto sempre del carattere di eccezionalità che non deve certamente rappresentare un precedente e che deve rispecchiare non soltanto nella genesi della nomina del commissario con quei determinati poteri, ma anche nello svolgimento di questi poteri. E dobbiamo ricordare qui, accennare soltanto, perché credo che più di un accenno potrebbe significare porre una questione che noi non vogliamo porre, certamente i poteri del commissario così come sono configurati rappresentano qualche cosa che probabilmente va oltre il dato costituzionale rappresentato dalla esistenza di una regione a statuto speciale rispetto alla quale la legge ordinaria e a maggior ragione il decreto legge pongono dei limiti precisi per quello che riguarda innovazioni e mutamenti nei rapporti specifici con lo Stato. Quindi la costituzione di una commissione che controlli e alla quale riferisca il commissario può rappresentare anche, non soltanto per se stesso, per quello che rappresenta nel tempo pur breve e a maggior ragione se dovesse essere respinto il primo emendamento, un dato anche per il futuro, anche perché per significare quelle condizioni alle quali il Parlamento dovrebbe ritenere condizionato proprio la funzione di questo tipo, di questa eccezionalità. E sappiamo che in fatto di eccezionalità nei meccanismi costituzionali della Repubblica bisogna certamente guardare con una particolare attenzione e soprattutto con determinati controlli e determinate cautele. E anche il terzo emendamento riguarda appunto la costituzione della commissione parlamentare alla quale appunto il commissario deve riferire. Con il quarto emendamento vengono proposto una modifica all'articolo 2, una modifica aggiuntiva con la indicazione tra gli interventi previsti dallo stesso articolo 2, gli interventi proposti dagli organismi sindacali, desiderando così porre tra gli organismi che debbono intervenire per una funzione attiva nella proposizione di questi interventi e nello stesso tempo per delimitare questi interventi propri del campo che è quello delle attività, quello che può essere più vicino alle funzioni dei sindacati, ai problemi del lavoro, questo tipo di intervento attraverso la proposizione da parte degli organismi sindacali. Con il quinto intervento all'articolo 3 viene prorogato il termine, anziché dal 75 al 77, con quello degli anni dal 75 all'81, con un prolungamento appunto di questo termine. Con il sesto emendamento viene sostituito il comma, sempre dell'articolo 3, relativo alla gli obblighi di leva degli anni del 1975 all'81 mentre viene previsto per i giovani che si, mentre viene appunto tenuto conto del prolungamento, ma viene anche previsto che i giovani che non abbiano, che non siano totalmente esonerati dalla prestazione del servizio militare, possono prestare servizio in quanto si trovino nelle condizioni previste appunto da quel terzo comma, oltre che nei reparti dei Vigili del Fuoco, anche i reparti militari, purché stanziati nella regione del Trentino, della Venezia, del Friuli Venezia Giulia, e destinati a compiere opere relative alla prestazione di operazioni di soccorso nei confronti delle popolazioni. Questo perché si sa già, e abbiamo avuto l'esperienza diretta per quelli che erano poi i problemi, per esempio, degli obiettori di coscienza, che voler demandare certamente alla inclusione nel corpo dei Vigili del Fuoco avrebbe potuto, questo potrebbe indurre a una limitazione nell'ammissione a questi benefici da parte di questi, nei confronti di questi giovani. La destinazione ad analoghi funzioni, sempre nell'interesse delle popolazioni danneggiate, può consentire da una parte che siano essi destinati sia come luogo a destinazione in quella regione, sia come funzione, ma nello stesso tempo con maggiore possibilità di impiego anche per quello che riguarda il numero di coloro che dovrebbero essere ammessi al beneficio. Con il settimo emendamento all'articolo 17 viene prevista la inclusione ai benefici dei comuni previsti dal decreto legge del 13 maggio 1976 numero 277, l'estensione ai comuni della regione Veneto che pure hanno subito danni del terremoto, poiché si tratta di benefici relativi a comuni che non hanno subito della seconda categoria, diciamo così, dei comuni danneggiati, questo non è quelli da noi proposti. Con l'emendamento all'articolo 23 viene proposta l'inclusione dell'articolo 23 bis, va garantita la totale gratuità dei trasporti dalle zone di sfollamento alle zone terremotate per tutti i terremotati. Con l'emendamento all'articolo 27 viene prolungato il periodo per esenzione dal pagamento delle bollette telefoniche per le zone terremotate. Con l'emendamento successivo viene aumentato la previsione di spesa relativa a questo servizio. Con l'emendamento all'articolo 28 viene pure effettuata un allungamento appunto del termine sempre previsto per questi benefici. Con l'articolo 29 viene portato una modifica all'articolo relativo ai benefici per gli obbligati, gli oneri relativi al pagamento dei mutui di miglioramento fondiario, con la esenzione anziché con la sospensione, perché si tratta di questa una forma diretta di sovvenzione appunto per le imprese agricole che probabilmente più esposte proprio perché sottoposte ad oneri anche di pagamento di mutui di miglioramento. Con l'emendamento all'articolo 35 viene proposta la esclusione delle opere di culto tra quelle che possono beneficiare della destinazione dei fondi per il soccorso. Con le modifiche all'articolo 42 viene affrontato il tema del quale già abbiamo fatto oggetto, tema che abbiamo già fatto oggetto di una interrogazione, la cui risposta che abbiamo ricevuto l'altro giorno in aula rappresenta un ulteriore motivo di preoccupazione e relativa a questa funzione dell'ACI in questa condizione. Diciamo subito che dalla risposta del Ministro noi abbiamo avuto la sensazione che veramente non si sia tenuto conto da parte del Ministro di quello che è il contenuto della convenzione fra l'ACI e il governo, approvata con decreto ministeriale del Ministro delle Finanze, della quale, alla quale fa riferimento la, l'articolo 5 ter che è stato richiamato con le modifiche apportate dal Senato. Qual è l'oggetto di questa questione? Noi avevamo rilevato dal testo del disegno di legge che veniva proposta una previsione di spesa di 2 miliardi e mezzo per l'opera di riscossione e di controllo relativo al versamento della famosa imposta una tantum, rilevando anche che non venivano posti dei limiti per il versamento da parte dell'ente esattore delle somme e per quello che riguardava la destinazione degli interessi. Ci è stato allora opposto nella risposta da parte del Ministro che viceversa con l'articolo 5 ter che effettivamente veniva richiamato e non era richiamato nel testo del disegno di legge, veniva opposta la il versamento, veniva richiamata quell'articolo, tutta la convenzione tra lo Stato e l'ACI relativa alla tassa di bollo, e che questa imposta e questa convenzione prevede puntualmente il versamento degli interessi dei conti correnti su cui vengono fatti questi versamenti direttamente allo Stato. Ma qui il problema è un altro. Ci è stato risposto dal Ministro anzitutto che questa previsione di spesa era stata effettuata perché si riteneva in questa occasione di dover provvedere ad un controllo da parte dello Stato nei confronti di eventuali evasioni di coloro che sono tenuti al versamento dell'imposta una tantum. Nella replica alla risposta del Ministro delle Finanze noi abbiamo fatto notare che sembrava strano che si ritenesse che proprio in questa occasione bisognava fare questo controllo e che proprio in questa occasione si era ritenuto di dover fare ricorso a questo controllo. E questo per il semplice motivo che la convenzione tra lo Stato e l'ACI per la riscossione dell'imposta di bollo sulle autovetture già prevedeva con modalità molto specifiche, addirittura prevedendo il campione del 20% annuo per il primo anno e del 20% per tutti gli anni successivi, e mi dispiace che non sia qui presente, e l'onorevole Andreotti capisco che non può prestarmi attenzione per questo aspetto, anche perché credo che tra le varie funzioni non ci sia anche quello di poter tenere presente le convenzioni del Ministro delle Finanze in una materia così specifica. Abbiamo fatto presente che questo compito è demandato all'ACI anche per la tassa di bollo. L'ACI dal 1969 non è stato in condizione di fare un controllo, e notate che l'ACI percepisce come tangente per la riscossione della tassa di bollo la bellezza di 8 miliardi all'anno secondo la convenzione, ma che sono aumentati secondo l'articolo 19 della convenzione in relazione all'aumento delle vetture sottoposte alla tassa di circolazione, per cui credo, salvo errore, che oggi siamo arrivati a 12 miliardi all'anno. In questa circostanza si scopre che bisogna fare il controllo da parte dell'ACI. Sappiamo che l'ACI non è mai stata non solo non lo ha mai fatto, e quindi ha percepito gli 8 miliardi senza la contropartita di quella che doveva essere la sua funzione, ma ci consta che l'ACI non è mai stata nemmeno in condizione di farlo. Quindi è vero, ad impossibilia memo tenetur, ma non è nemmeno tenuto nessuno poi a corrispondere qualche cosa per le prestazioni che sono impossibili. In questa occasione ci si dice bisogna fare un controllo perché è la moralità, diciamo così, del provvedimento esige il controllo. Bene, noi facciamo notare appunto che se il controllo, le cose sono due: o il controllo non c'è stato e non può essere fatto, e allora non si vede per quale motivo in questa occasione si debba ricorrere all'incarico fatto a questo ente e si sia dovuto ricorrere. Purtroppo oramai si tratta di un incarico che già è espletato, quello della riscossione. Si tratta di vedere come potrebbe espletare quello del controllo. O non è in condizione di farlo questo controllo, o è diventata ora in condizione di farlo perché si dice, abbiamo inteso fuori di quest'aula, ci è stato inteso raccomandare di tenere presente che però adesso l'ACI è in condizione di fare questo controllo, e allora sarebbe stato opportuno che e in sede di discussione del progetto di legge e poi quantomeno in sede di risposta all'interrogazione si fosse risposto che l'ACI ora finalmente è in condizione di fare il controllo che non ha mai fatto, quello relativo all'imposta di bollo e quello relativo alla precedente una tantum. Ecco, ci è stato risposto anche che il rimborso delle spese sarà effettuato soltanto a dimostrazione delle spese come sono avvenute. Ora facciamo notare semplicemente che, dato che l'articolo 5 ter richiamato fa riferimento alla convenzione, la convenzione stabilisce un compenso forfettario da parte del governo per queste riscossioni, la riscossione dell'imposta di bollo, e si fa riferimento a questa imposta di bollo, a queste forme, a questa convenzione. Non si vede a questo punto quali sarebbero le modalità del controllo quando la convenzione a cui fa riferimento la convenzione richiamata oggi specificamente dalla legge è una convenzione che prevede viceversa un controllo forfettario indipendentemente da qualsiasi controllo della effettiva spesa, la verifica dell'effettiva spesa effettuata per questi famosi attività di controllo e di riscossione. Abbiamo anche presentato al governo, nell'occasione della risposta alla nostra interrogazione, la prova documentale, credo, quella cioè che l'ACI, per un servizio che le è pagato, di cui è previsto il pagamento, quantomeno per le riscossioni effettuate direttamente, e è previsto dalla convinzione che il pagamento possa essere fatto o attraverso il conto corrente postale o attraverso il pagamento agli uffici dell'Automobile Club Italiano, percepisce una tangente fissa di 500 lire per ogni versamento. Ho ricevuto un telegramma molto addolorato da parte del presidente dell'ACI che mi dice di dargli la prova è qui, la metterò anche a sua disposizione, si tratta di moduli stampati dall'Automobile Club di Roma, quindi ecco, ci troviamo di fronte a dei fatti che portano perlomeno a motivi di grave preoccupazione. A questo punto noi riteniamo appunto di non poter più insistere certamente con la richiesta che non si procedesse attraverso l'ACI, perché l'ACI ha già provveduto, oggi sta scadendo il termine per il versamento dell'imposta, speriamo che tutti i contribuenti abbiano fatto il loro dovere naturalmente attraverso il mezzo messo a loro disposizione, quello dell'ACI, ma non possiamo non proporre, primo, che sia abolito il riferimento alla convenzione, perché il riferimento alla convenzione fatto dall'articolo 42 nel testo modificato dal Senato con richiamo all'articolo 5 ter del precedente decreto sull'una tantum, importa praticamente che non si faccia proprio quel controllo delle spese effettuate e sostenute dall'ACI di cui ci ha dato assicurazione il Ministro, perché prevede esattamente il contrario, prevede cioè che sia fatto un versamento forfettario all'ACI per questi, l'analogo servizio previsto appunto dalla convenzione. Con l'articolo successivo abbiamo invece voluto richiamare l'obbligo dell'ACI di essere rimborsata soltanto, dunque è tenuto all'osservanza dell'ACI di provvedere alle disposizioni della convenzione riguardanti soltanto il versamento degli introiti del conto corrente su cui sono fatti gli adempimenti per il pagamento dell'imposta direttamente al Tesoro, compresi gli interessi, ma senza richiamare, e questo perché abbiamo voluto scorporare questa parte della convenzione, dall'altra che a nostro avviso abilita l'ACI a essere rimborsata globalmente e non secondo le assicurazioni date dal sottosegretario alle finanze in sede di risposta alla interrogazione a cui ho fatto precedentemente riferimento. Ecco, naturalmente se il governo avrà da darci assicurazioni che adesso è cambiato, che l'ACI è in condizione di essere adempiente là dove non è stata adempiente, ammesso poi che si possa dare fiducia appunto a chi è stato inadempiente per 10 anni, per alcuni anni perlomeno, perché l'ultima convenzione mi pare sia quella del 69, quindi per moltissimi anni a questo obbligo, vero? In queste condizioni, naturalmente, dal governo dovremmo avere perlomeno queste assicurazioni, di quali sono i mezzi di cui oggi dispone l'ACI per questo controllo, diciamo così, alla fonte, attraverso la verifica di tutti i veicoli immatricolati per poter adempiere a questa funzione. Grazie. invito.
3: Ecco, allora scusi se la interrompo, il no è sufficiente. Grazie a lei. Nuova facoltà.
2: Signor Presidente, signor rappresentante del Governo.

0: nostro stile e nella nostra concezione di quelli che sono gli obiettivi politici di un gruppo politico ottenere. Non attenderemo comprensione per le nostre posizioni o attenzione per le nostre posizioni, ma certamente attenderemo attenzione per certi argomenti e certe questioni che avevamo sottoposto al governo. Non abbiamo riscontrato questa attenzione e non ci siamo intesi altro che rispondere. L'unica argomentazione che ci è stata opposta è che motivi di urgenza fanno sì che questo provvedimento debba passare rapidamente. L'urgenza riteniamo che sia un dato di cui si deve tener conto nella vita politica, nell'attività legislativa, specialmente quando ci si trova di fronte a problemi di questo genere e a metodi legislativi per decreto legge, certamente non lo disconosciamo. Ma non facciamo dell'urgenza che del decretare a tamburo battente a questo metodo giacobino, onorevole Bianco, che non è certamente il giacobinismo qualcosa che ci affascina, perché io credo che lei o ignora quelle che sono le nostre posizioni o altrimenti, che sarebbe molto più grave, ignora quelle che sono posizioni e atteggiamenti giacobini. Ma di fronte a una situazione di questo genere, in cui abbiamo dovuto sottoporre per esempio al governo la considerazione che una spesa di 2 miliardi e mezzo sottratta realmente al Friuli è destinata a un sistema di controllo che non potrà funzionare e che il governo ci ha rifiutato di spiegarci di fronte a delle nostre specifiche considerazioni e dei nostri specifici richiami, in che modo si è in condizione di far funzionare, perché non si aggiunga questo regalo di 2 miliardi e mezzo sottratti al Friuli a un ente che ci risulta abbia sottratto ogni anno più di 8 miliardi per aver fatto da tramite per i conti correnti postali con cui i contribuenti pagano l'imposta di circolazione delle auto. Non è, è certamente questo atteggiamento, questa disattenzione per le cose, che ci fa rendere conto che non si possa, diciamo così, aver fiducia nei contenuti, anche in quanto affidati al governo, di quella, nella loro esecuzione, di quel decreto legge di cui riconosciamo senz'altro l'urgenza per quello che riguarda la materia, ma non certamente per quello che sarà e si profila essere la sua sorte nella concreta attuazione. Quindi il nostro è un voto contrario. Questa dichiarazione è certamente sofferta, meditata, perché sappiamo quali sono le attese e quali sono le considerazioni che possono essere fatte al riguardo. Dobbiamo fare anche un'altra considerazione e un'altra dichiarazione, poiché abbiamo coscientemente, in maniera particolarmente cosciente, e ritenuto di dover prendere questo atteggiamento, e perché riteniamo che rispetto a certi problemi tutte le parti, in modo particolare ogni voto certamente è, deve essere o dovrebbe essere un atto sofferto di ciascun deputato, ma poiché riteniamo che rispetto a questi fatti le nostre posizioni e quelle avverse hanno certamente uguale dignità, e perché riteniamo che in questo caso quel dispiacere che abbiamo altre volte manifestato perché dei colleghi, per quella storia che probabilmente si sta trascinando certamente contro la nostra volontà, relativo al voto e alle possibilità di voto, abbiano la difficoltà di esprimersi rispetto a una questione di tanta importanza e che coinvolge anche sul piano emotivo certamente delle questioni così delicate, noi diciamo che, dato che allo Stato dai nostri posti non potremmo votare, ma rimanendo ai nostri posti noi probabilmente faremmo cosa non grata a dei colleghi che proprio in questa circostanza aggiungerebbero a quello che è un loro generico dovere anche un dato emotivo relativo a questo problema, ce ne allontaneremo uscendo dall'aula, sperando comunque che quei posti, visto come stanno le cose in quest'aula, non restino deserti.
1: Era il 28 ottobre 1976. Riviviamo adesso invece, come annunciato in apertura, alcuni momenti del dibattito che si svolse nell'autunno 80 in occasione del sisma che colpì zone dell'Irpinia e della Basilicata. E riascoltiamo innanzitutto un momento di una diretta di Radio Radicale del 25 novembre con una corrispondenza di Marco Taradas.
2: Senti Lino?
3: Sì.
2: Se io fossi un grande giornalista parlerei come te, parlerei proprio di intervista al

0: Papa, in realtà è stato un tentativo di intervista. Io gli ho fatto delle domande, ma il Papa non mi ha risposto. Però mi ha lanciato un'occhiata che era eloquentissima, tu diresti.
1: Benissimo, sentiamo.
0: Voglio sentire Sanza, eccetera.
1: Benissimo, andiamo allora.
2: Scusi, sottosegretario, per Radio Radicale. Sta arrivando il Papa. Quando ha annunciato l'arrivo, il Papa?
3: Credo che il Papa l'avesse deciso già nella giornata di ieri. Ha predisposto tutto in poche ore per essere vicino alle popolazioni colpite dal sisma.
2: Ecco, io ho notato in questo, girando qua per le zone colpite, che i soccorsi non sono stati rapidi. Lei come li giudica?
3: Non mi pare assolutamente vero, può ascoltare gli amici che sono qui intorno a me di Balvano. Io stesso con gruppi dell'esercito, dei vigili del fuoco e delle forze armate siamo arrivati a Balvano e non era facile perché era un centro avvolto dalla nebbia nello spazio di poche ore.
2: Io sono stato a Balvano, sono ancora stato, sono stato in altre zone qua nella provincia di Potenza e non era così.
3: Bisogna...
2: Mancavano i viveri, mancavano le tende, non so Balvano.
3: Balvano ha le tende, stanno arrivando in tutti i centri. È chiaro che il trasferimento materiale dall'Italia centrale e da altre zone del paese in questi paesi interni della Basilicata non è un problema di poco conto. Noi vi provvediamo celermente e certo ognuno vorrebbe ogni cosa nello spazio di qualche ora, ma a quelli che aggiungono problemi di vario genere bisogna anche ascoltare amici che ritengono che il lavoro sia stato fatto con la massima celerità.
2: Sono in una cabina pubblica in un posto un po' pericoloso perché sono circondato da masse di pietra.
1: Bene.
2: È una strada del centro storico. Ma io sono andato, sono uscito dal centro operativo della prefettura e sono andato nel centro appunto, a due passi da qua c'è la piazza principale, e gli edifici tutto intorno sono crollati e c'erano i vigili del fuoco che stavano bivaccando, allora mi sono avvicinato, ho le registrazioni ma non ce l'ho qui con me materialmente, e mi sono avvicinato e ho chiesto perché non lavoravano, insomma hanno spiegato che non lavoravano perché primo è pericoloso al buio lavorare, loro i famosi gruppi elettrogeni pare che ce li abbiano avuti, però quando viene il buio non ce li hanno più, quindi non si capisce bene da quel che dicono, e quindi sai di giorno è un po' inutile averceli. E altro problema, e mi sembra veramente gravissimo, è che qua manca qualsiasi strumento di rilevazione, nel senso che loro dicono nessun familiare è venuto a reclamare perché per i loro familiari rimasti sotto, allora abbiamo sospeso le ricerche perché pensiamo che sono tutti morti. Ovviamente è chiaramente una folla che è stata ordinata di dire al vice urbano con cui ho parlato, perché è evidente che possono essere tutti là sotto e possono essere tutti vivi così come possono essere tutti morti. Se non c'è nessun sonar come c'era in Friuli ad esempio, non capisco perché in Friuli c'erano o a Bologna c'erano quando c'è stato l'attentato alla stazione, qua invece non c'è. Tieni presente che ad Avellino si arriva facilissimamente in autostrada, io ho la R4, ci ho messo 3 ore e mezzo, non di più, quindi
1: da Roma,
2: c'è la strada
1: sì.
2: Fino alle porte di Avellino, poi c'è la strada che è assolutamente transitabile, non c'è nessun problema di comunicazione. Ecco, se neppure ad Avellino sono riusciti a portare viveri, perché qua mancano viveri, abbiamo assistito adesso a un litigio in piazza davanti alla cucina dal campo, mancano le tende, mancano i letti, mancano le cellule fotoelettriche, mancano i sonar, io mi immagino che cosa succede nei paesi dove davvero è difficile arrivarci perché magari sono crollati i ponti o le strade sono interrotte, allora veramente sì.
1: Pronto? Sì, pronto?
2: Questa è la situazione in questo momento, ti dico, e qua tutti si lamentano, tutti sono assolutamente incazzati, dicono che non funziona niente, i vigili del fuoco, abbiamo registrato un'intervista, non si sbilanciano, non vogliono dire niente, però dicono che comandano loro, noi siamo qua a far niente, comandano loro, noi non possiamo dire se ci sono sbagli, se non ci sono sbagli, il fatto è che noi siamo qua a far niente.
1: Cioè, fammi capire se ho capito bene, nella piazza centrale di Avellino ci sono i vigili del fuoco, ma nessuno sta scavando.
2: No, nessuno sta scavando, non c'è una luce, ci sono soltanto i falò accesi, con intorno i vigili del fuoco che si stanno scaldando e non c'è nessuno che scava. La giustificazione ufficiale è che poiché non ci sono richieste da parte dei parenti, si suppone che tutti siano morti.
4: Così Marco Taradace nel novembre 80, quando dalle zone terremotate dell'Irpinia ristabiliva la sostanziale verità dei fatti su quanto stava accadendo in quei luoghi, mentre dalla Rai TV di Stato si diffondevano notizie tendenti ad esaltare l'efficienza del governo e a minimizzare le difficoltà delle popolazioni con le case distrutte dal sisma. Quello che ascolterete adesso è invece un momento di vita parlamentare del 25 novembre di quell'anno, quando alla Camera si discussero tra l'altro interrogazioni ed interpellanze al ministro degli interni, il democristiano Rognoni. Riascoltiamo quanto dissero in quella sede gli ex parlamentari radicali Roberto Ciccio Messere, Franco De Cataldo ed Emma Bonino.
5: Signor ministro degli interni, io mi faccio portatore presso di lei di un messaggio che un umile brigadiere di Teora, attraverso un giornalista di Repubblica, pregava appunto che le fosse rivolto. Il messaggio è questo: è una vergogna. La prima scossa c'è stata ieri sera intorno alle 8, adesso è mezzogiorno e non si è visto nessuno. Io credo che da questa denuncia di un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri emerga con chiarezza qual è stata la situazione e qual è la situazione. Cioè il Sud è stato colpito da due catastrofi. La prima catastrofe è stata il terremoto che ha colpito queste zone, la seconda catastrofe è stata la totale inefficienza dello Stato delle strutture di soccorso, anche la stessa incapacità di analizzare sulla base delle notizie che erano state fornite l'entità del disastro ha consentito che centinaia di persone appunto morissero nelle passate ore sotto le macerie. Perché questo è il problema, signor ministro degli interni. Noi ci troviamo di fronte a una situazione di inefficienza totale dei soccorsi, anzi di intervento perfino nei confronti della radiotelevisione italiana, nei confronti degli speaker della radiotelevisione italiana, perché non emergesse a tutta l'opinione pubblica l'entità del disastro, perché non emergesse la denuncia che veniva fatta dagli amministratori locali, dai funzionari di polizia, contro appunto l'assenza di interventi adeguati. E in questa situazione è evidente che questi fatti hanno significato necessariamente la morte di altre centinaia di persone. Ci sono centinaia di persone sotto le macerie, che sono morte sotto le macerie, per assideramento, per altre ragioni, che sono morte per mancanza di intervento, per mancanza di informazione. Già dalle prime ore, signor ministro degli interni, c'erano elicotteri dell'ANSA e della televisione italiana che volteggiavano su queste zone, che potevano conoscere, che conoscevano e riportavano, non venivano poi trasmesse dalla televisione italiana, i dati reali del disastro, della catastrofe. Lei è venuto qui a dirci ieri pomeriggio, che giustamente, certo, che probabilmente i morti erano 500, quando lo Stato che erano, in quel momento erano. Ma il governo, lo Stato, deve avere la capacità di fare le previsioni per capire se è un problema di 500 morti o di 5.000 morti. Se evidentemente questo governo non è in grado neanche dopo alcune ore, come denunciano i funzionari dei carabinieri sul luogo, di valutare l'entità del disastro e quindi di valutare l'entità dei soccorsi, evidentemente è uno Stato che mostra chiaramente il suo totale sfascio. Questa è una delle responsabilità di fondo, responsabilità che emerge da tutte le notizie che leggiamo ancora oggi sui giornali, che ascoltiamo attraverso le radio, le emittenti private, non ascoltiamo attraverso la televisione di Stato. E perché questi soccorsi non arrivano? Ma perché non esistono strutture di protezione civile? Alcuni giorni fa ho chiesto un anno fa al Ministro della Difesa di sapere, ho avuto risposta nella seduta del 20 novembre 80, pochi giorni fa, in Commissione Difesa, chiedevo di sapere se esisteva un progetto di organizzazione di strutture all'interno delle Forze Armate, di strutture che potessero intervenire in tempo reale in occasione di calamità naturale, perché lei, se Ministro, sa benissimo che in caso di terremoto il problema è intervenire nelle ore successive, 1, 2, 3, 10, 12 al massimo, per salvare le centinaia di persone che sono sotto le macerie. E quindi non è problema di giorni, il problema di poter di strutture capaci di intervenire in tempo reale. Queste strutture non esistono. Esiste però bene o male una struttura dell'esercito italiano, esiste una legge dei principi che indica fra i compiti dell'esercito italiano anche quello di intervenire nel corso di calamità naturali. Chiedevo perché non si organizza dei reparti, delle divisioni decentrate a livello regionale per intervenire con capacità, con mezzi, con tecnici, con medici, con ospedali da campo. Ancora parliamo 5 ospedali da campo. Ecco, io non vorrei ricordare qui alcune cose che insieme alla collega Bonino, il sottosegretario Zamberletti ci venne a dire un giorno a proposito della quantità e dell'entità degli ospedali di campo esistenti nel nostro paese per far fronte a queste calamità naturali. Ebbene, il sottosegretario alla difesa Bandiera mi disse che tutto andava benissimo, che le truppe erano in grado di intervenire immediatamente dovunque. Abbiamo visto che questo non era vero, abbiamo visto che questo non è vero, che la stessa dislocazione delle truppe non consente questo tipo di intervento. E il problema è questo, è un altro, signor Presidente, allora, signor Ministro della Difesa, che la morte, che la minaccia non viene dall'Est, signor Ministro degli Interni, non viene dalla Russia o dalla Germania, da Olastria o da cos'altro. La morte e la minaccia viene ogni giorno, l'abbiamo visto, da questa situazione, da queste calamità, dalla situazione disastrosa del nostro assetto idrogeologico, da tutte queste calamità che ci colpiscono. E di fronte a questa unica e vera minaccia di morte, noi abbiamo migliaia di soldati, di mezzi concentrati in quella zona, che evidentemente nella situazione friulana poi possono intervenire, nella situazione napoletana non possono intervenire. Abbiamo una situazione, signor Presidente, per quanto riguarda anche le previsioni, le capacità di previsioni di questi fenomeni, assolutamente disastrosa. Lei citava il progetto finalizzato di geodinamica del CNR, il quale aveva stabilito che il tempo di ritorno del terremoto in questa zona era di 47 anni. L'ultimo terremoto, l'ultimo evento catastrofico si è avuto nel 1930, hanno sbagliato di 3 anni. Ma cosa significa questo? Significa necessità di disporre di carte sismiche che possano, che abbiano la capacità di individuare situazioni di pericolo di questo genere. Io leggo sull'occhio di oggi una intervista del professor Villa, presidente dell'Associazione Nazionale dei Geologi Italiani, nella quale ci dice che da anni c'è nel cassetto del Ministero dei Lavori Pubblici un piano sulla identificazione delle zone sismiche che non viene emanato perché vi sono interessi clientelari politici che premono sul Ministero dei Lavori Pubblici perché non venga emanato, perché l'emanazione di questo decreto evidentemente obbligherebbe una serie di settori a certi vincoli e quindi a certi costi, per esempio per quanto riguarda le edificazioni. Emerge da questo documento che solo 8 dei 97, io credo di avere più di 2 interrogazioni.
6: Ecco, appunto, ma sono già passati 10 minuti, onorevole Ciccio Messere. Comunque faccio tesoro di quanto ha detto, conto anche la seconda interrogazione.
5: Certo. Ecco. In cui solo 8 dei 97...
6: Cerchi di concludere rapidamente.
5: Mi avvio velocemente alla conclusione. Solo 8 dei 97 comuni colpiti facevano parte di questa mappa della sismicità. E questa mappa della sismicità ha una grave e rilevante importanza, signor Ministro degli Interni che non mi ascolta, perché capire, sapere che esiste una zona nella quale vi è possibilità di terremoti superiori al 10° grado della scala Mercalli significa necessità di provvedere in quelle zone, non soltanto di strutture di rilevazione. Cosa abbastanza difficile, concordo anch'io, leggendo, non perché ne capisca qualcosa, leggendo i giornali e le osservazioni dei geologi, ma strutture di soccorso, perché ripeto, il problema è quello, è il problema di una situazione, quella italiana, che non consente, cioè una situazione di soccorso non decentrato, non regionalizzato e soprattutto non concentrato nelle zone sismiche che non vengono neanche riconosciuti come tali. Io vorrei sapere, signor Presidente, signor Ministro dell'Interno, quali provvedimenti sono stati presi per individuare le responsabilità, colpire le responsabilità di quei funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici che non hanno consentito l'individuazione e l'emanazione di queste delibere, non soltanto per quanto riguarda evidentemente i criteri di costruzione delle nuove abitazioni, ma proprio per le strutture di soccorso. Ecco, io mi avvio velocemente alla conclusione. Il governo ha sollecitato un nostro contributo, un contributo di tutte le forze parlamentari. Evidentemente il primo contributo che possiamo dare è denunciare, questo è il nostro ruolo, la nostra funzione, le carenze, auspicando dell'intervento di soccorso, auspicando che si realizzi quella mobilitazione nazionale della quale parlavano i compagni comunisti, che è evidente, necessaria, urgente, che deve essere immediata. Altro contributo che il gruppo parlamentare radicale darà è in sede di legge finanziaria. In sede di legge finanziaria è evidente e necessario trovare quei fondi, quelle disponibilità per un intervento che non faccia di questa zona un secondo Belice. E quindi anche lì ci sarà necessità di vigilanza sui modi dell'erogazione di questo tributo doveroso, e per evitare appunto che si ripeta la situazione del Belice. Ma c'è un altro contributo che noi intendiamo dare, signor Ministro, con questo concludo. Di fronte a queste esigenze, di fronte a questa assenza in Italia di una protezione civile, di fronte a mancanza di strutture tecniche per l'intervento e la prevenzione di questi eventi, noi, signor Ministro, ma rivolgo non soltanto al governo ma anche alle forze della sinistra, abbiamo per il 1981 la previsione di un aumento del bilancio delle forze armate del 29,9%. Ecco, signor Presidente, credo che in questa situazione di emergenza nazionale una moratoria delle spese militari sia indispensabile e necessaria, anche perché questi contributi andranno per costruzioni di aerei che portano morte e non salvano uomini dalla morte. Io glielo annuncio, signor Ministro degli Interni, non ho bisogno di parlare ostruzionismo o non ostruzionismo, ci siamo capiti, il 29,9% per quanto riguarda il gruppo parlamentare radicale di aumento non passa per quanto ci riguarda, se contestualmente non è prevista una spesa adeguata innanzitutto per il soccorso di queste popolazioni e poi per la creazione all'interno, all'esterno del bilancio, della struttura del Ministero della Difesa, di strutture efficienti, regionali, permanenti di protezione civile. Grazie.
7: Onorevole De Cataldo.
6: La ringrazio, Presidente.
7: Signor Presidente, signor Ministro. Ministro degli Interni, lei sa che io sono un duro, fermo avversario del suo governo. Ma non credo che in questo momento... No, non è preoccupato, ma non mi interessa che sia preoccupato. Mi interessa che in questo momento il Ministro degli Interni sappia che da parte di chi contesta tutto, o quasi tutto, della sua politica, della politica del governo che gli rappresenta in questo momento, viene innanzitutto una invocazione, quella di far presto, di correre senza preoccuparsi rispetto delle regole, delle competenze, perché questa gente venga assistita quanto prima e quanto meglio. Signor Ministro, io vorrei parlare con lei in questo momento di Matteo Renato Imbriani, di Guido Dorso, di Giustino Fortunato, di Tommaso Fiore, di Carlo Levi, e constatare insieme a lei l'antica maledizione di questa gente, dei cafoni, delle nostre terre, delle mie terre, che non stanno neppure più là se faremo una statistica dei morti. E ci accorgeremo che i morti sono i vecchi ed i bambini, perché i giovani non ci sono, perché i giovani sono altrove per arricchire, senza arricchirsi, altre zone della nostra terra e dell'Europa e dell'oltre Europa. E i vecchi e i bambini sono rimasti là, senza protezione, senza aiuto, esposti alle calamità naturali. Il Presidente della Repubblica ieri ha avuto non parole di rancore, ma richieste di aiuto da questa gente che non sa più come vivrà e se vivrà, in quali condizioni. Veda, Ministro, io convengo pienamente con quanti hanno attribuito a gravi responsabilità del Governo la mancanza di iniziative immediate, pronte, la mancanza perfino di un piano di intervento, la constatazione del fatto che dalle più lontane parti d'Italia bisognerà mandare i soccorsi. È certamente grave carenza questa del nostro governo, ma in questo momento non mi interessa, bisogna cercare di salvare la gente, di salvarla al più presto, questo popolo di formiche, Ministro degli Interni, che è di formiche e che spesso muore, come muoiono le formiche ammazzate dagli eventi più grandi di loro, ai quali eventi non possono resistere, non deve fare la fine di tanti altri nostri concittadini e fratelli, dal Belice al Friuli, e vedere alle affermazioni enfatiche della classe politica, della gente, poi la non curanza nei fatti. Ecco, questo io le chiedo, faccia presto e cerchi di fare tutto quello che può, perché questa gente non è che abbia diritto, ma è la nostra gente, siamo noi, e siamo quelli di noi che hanno più sofferto, che hanno più patito. Ecco, questo io le chiedo, e le chiedo di trasmetterlo al Presidente del Consiglio, a tutti i suoi colleghi, alle autorità. Non si può aspettare neppure un minuto.
8: Onorevole Bonino.
9: Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, volevo affrontare in questa brevissima replica e in modo un pochino più organico un altro problema, oltre a quello dell'intervento immediato. Premesso che sono meno entusiasta o comunque meno ottimista di lei su quella che lei ha definito la prontezza e l'efficienza dell'intervento, ma questo l'hanno già sottolineato altri colleghi. Io credo che se le parole che diciamo oggi hanno un senso, e hanno soprattutto, se le parole che noi diciamo oggi sono mattoni, o debbono diventare mattoni, non neanche in senso metaforico, in senso reale, noi dovremmo avere dal governo un primo gesto immediatamente, cioè una revisione totale, in pratica, della legge finanziaria e del bilancio. Il collega Magri ha chiesto qui un dibattito generale, oltre alla misura d'urgenza, per avere tutti quanti il quadro della situazione, per poter intervenire sui programmi a medio e lungo termine. Credo che questo si debba fare, e potremo, ogni gruppo ha lo strumento per farlo, che va dalla mozione o da autonome dichiarazioni del governo. Però, signor Presidente, io mi auguro che non rimanga in questa nuova legge finanziaria lo scandalo dell'anno scorso, in cui alla voce provvedimenti legislativi in corso si leggevano 12 milioni, leggo 12 milioni, per assunzione di personale destinato al servizio geologico. Credo che si assumesse un usier con 12 milioni, amico di qualcuno, ma certo null'altro. A quell'epoca un nostro emendamento che portava 6 miliardi a scapito di alcuni enti clientelari, questa voce fu definito, credo, demagogico e ovviamente respinto. Dicemmo un anno fa, in seguito ad altri avvenimenti, in un articolo che uscì nostro, l'Italia è una frana. Io volevo richiamare la sua attenzione su quello che è il problema dell'assetto idrogeologico del territorio e su quello che è il problema della difesa del suolo. Sarà forse vero, e probabilmente lo è, che i terremoti sono prevedibili? Certamente il terremoto è un fenomeno inarrestabile, certamente. Allora qual è il problema? A mio avviso il problema va da una parte dall'avere delle strutture permanenti di protezione civile, e qui mi collego a quanto il collega Ciccio Messere ha già avuto occasione di dirle e di quanto il gruppo radicale intende fare rispetto al bilancio della difesa, perché mi sembra almeno che gli avvenimenti di questi giorni pongono in evidenza come la mancanza di una struttura permanente ci porti poi le immagini della televisione in cui ci sono pompieri sul luogo fermi perché mancano di strumenti per scavare. Oppure hanno i badili, ma mancano degli strumenti di riconoscimento per sapere se sotto quelle macerie ci sono morti o non morti. Ed è altrettanto vero che l'opera di soccorso in caso di terremoto è un'opera che o è immediata per salvare le centinaia di vittime sotto le macerie, oppure è evidentemente un'opera tardiva. Quindi da una parte questo intervento. Dall'altra però io credo che quello che è stato trascurato da sempre, cioè il problema dell'assetto idrogeologico del territorio, sia un problema che va rivisto immediatamente con maggiore assunzione di responsabilità di quanto non sia stato fatto, perché dopo la commissione De Marchi non mi risulta che ci sia stata traduzione in termini legislativi e finanziari soprattutto delle indicazioni contenute in quella relazione. Quindi mi auguro che il governo stesso si faccia promotore in termini di legge finanziaria, di emendamenti che diano il senso immediato, reale, tangibile e finanziario, quindi di una diversa volontà di porsi politicamente di fronte a questo problema. Senza ricordarle che molte altre voci del bilancio che andavano sotto la voce per la difesa del suolo e l'assetto idrogeologico sono state usate per altre leggine, sono 158 miliardi non usati a questo fine, ma usate mano a mano in quest'anno per tutt'altri fini e per tutt'altri finanziamenti. Il secondo punto che volevo citarle e sottolinearle riguarda il cervello operativo messo, di cui tanto si parla soprattutto negli organi di stampa, e messo in funzione presso il Viminale. Le voci rispetto a questo cervello operativo, signor Ministro, sono discordanti, chi dice funziona, chi dice no. Io vorrei che non si ripetesse quello che è stato il cervello operativo sull'antiterrorismo, di cui abbiamo già avuto modo di polemizzare, credo circa un anno fa, quello famoso che dava le fotografie false, o comunque i nomi un po' storpiati, insomma, di cui non si capiva assolutamente nulla. Mi auguro che questo cervello operativo sia più funzionale. La carta sismica non c'è, esiste però, signor Presidente, lo dica al suo collega del Ministero dell'Industria, che evidentemente sarà più informato, non c'è la carta sismica, faccia presente al suo collega del Ministero dell'Industria che però esiste per esempio una carta dei siti sulla localizzazione delle centrali nucleari, che in particolare prevedeva un deposito di scorie radioattive nella Basilicata e una centrale nucleare nella zona di Napoli. Quindi la carta dei siti della zona esiste, non esiste la carta sismica. Voglia per cortesia far presente al suo collega dell'industria che sarebbe il caso di rivedere alcune dislocazioni di alcuni impianti, giusto così per non ritrovarci oltre alla catastrofe anche ad emanazioni radioattive. Le do anche due informazioni che probabilmente lei già ha e che si riferiscono appunto al cervello operativo. Mi risulta tuttora che il centro soccorso aereo di Ciampino non sia ancora stato mobilitato e che abbia tutti gli elicotteri a terra, e altrettanto dicasi per gli elicotteri di Capo di Chino immobilizzati perché per ora non hanno ricevuto disposizioni. Quindi probabilmente lei potrà smentire o no, evidentemente, mi auguro che non sia così. Sono abbastanza sicura per quanto riguarda il centro soccorso degli aerei di Ciampino che hanno gli elicotteri a terra tuttora. Ed era abbastanza deludente, mi scusi signor Ministro, vedere che sulla zona c'erano elicotteri dell'ANSA o della Rai TV, non c'erano elicotteri da ricognizione governativi. E mi consenta anche di dire, certo non è sua responsabilità, che sarebbe bene, non così, anche per dignità semplicemente, quando un consigliere comunale di una zona terremotata, parlando al TG1, dice che non si sono visti a distanza di 36 ore né soccorsi, né colonne, né accidenti, né nulla, sarebbe bene non togliergli le parole di bocca, come è avvenuto ieri sera al TG1, perché è un pochino scandaloso. Voglio dire, sarebbe bene non farlo parlare senza che si senta la voce. Ecco, rispetto a tutta la stampa, o in particolare alla televisione, che dava conto della prontezza e dell'efficienza dell'intervento, se ci sono voci in quelle zone che segnalano inefficienze o ritardi, io credo che è anche poco dignitoso vederle censurate fisicamente di fronte a questa posizione. Non è sicuramente luogo per dire se si è soddisfatti o insoddisfatti. Io rilevo certamente i ritardi, mi auguro però, signor Ministro, che lei abbia la possibilità di venire autonomamente tra qualche giorno con comunicazioni del Governo, senza essere sollecitato da un voto della Camera o da mozioni di gruppi, perché si faccia il quadro della situazione. E l'ultimo punto che volevo dirle è quello riguarda gli alloggi. Credo che una decisione in questo senso vada presa urgentemente. Le tendopoli sono probabilmente la prima cosa che si deve fare, però in quelle zone, con questa temperatura, non è possibile pensare che si possa passare così l'inverno, in tendopoli. Io credo che sia questo, nell'immediato, oltre a quello dei viveri, il problema fondamentale da risolvere, requisendo le case, le roulotte, quello che vuole, discutiamone insieme nel giro di pochissimi giorni, ma credo che sia un nodo fondamentale. Grazie.
4: Era il 25 novembre 1980. Roberto Ciccio Messere, Franco De Cataldo ed Emma Bonino alla Camera durante interrogazioni e interpellanze al ministro degli interni Rognoni sul terremoto che aveva colpito l'Irpinia e la Basilicata. La registrazione che riascolterete adesso è invece del giorno dopo, quando Sandro Pertini, in quel momento Presidente della Repubblica, di ritorno da un suo viaggio nelle zone terremotate, intervenne così sulle reti Rai.
8: Vi è stato anche questo episodio che devo ricordare, che mette in evidenza la mancanza di aiuti immediati. Cittadini superstiti di un paese dell'Irpinia mi hanno avvicinato, mi hanno detto: vede, i soldati e i carabinieri che si stanno prodigando in un modo ammirevole e commovente per aiutarci, oggi ci hanno dato la loro razione di viveri perché noi non abbiamo di che mangiare. Non erano arrivate a quelle popolazioni razioni di viveri. Quindi questi soccorsi, questi centri di soccorso immediati, se sono stati fatti, ripeto, non hanno funzionato. Ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio, e quindi chi ha mancato deve essere colpito, come è stato colpito il prefetto di Avellino, che è stato rimosso giustamente dalla sua carica. Adesso non si può pensare soltanto ad inviare tende in quelle zone. Sta piovendo, si avvicina l'inverno, con l'inverno il freddo, e quindi è assurdo pensare di ricoverare, di far passare l'inverno ai soperstiti sotto queste tende. Bisogna pensare a ricoverarli in alloggi, questi soperstiti. E poi bisogna pensare a dare a loro una casa. Su questo punto io voglio soffermarmi, sia pure brevemente. Non deve ripetersi quello che è avvenuto nel Belice. Io ricordo di essere andato in visita in Sicilia, e a Palermo venne il parroco di Santa Ninfa, coi suoi concittadini, a lamentare questo, che a distanza di 13 anni nel Belice non sono state ancora costruite case, le case promesse. I terremotati vivono ancora in baracche, eppure allora furono stanziati, fu stanziato il denaro necessario, le somme necessarie furono stanziate. Mi chiedo, dove è andato a finire questo denaro? Chi è che ha speculato su questa disgrazia del Belice? E se vi è qualcuno che ha speculato, io chiedo, costui è in carcere come dovrebbe essere in carcere? Perché l'infamia peggiore per me è quella di speculare sulle disgrazie altrui. Quindi non si ripeta, per carità, quanto è avvenuto nel Belice, perché sarebbe un affronto non solo alle vittime di questo disastro sismico, ma sarebbe un'offesa che toccherebbe la coscienza di tutti gli italiani, della nazione intera, e la mia prima di tutto. Quindi si provveda seriamente, si veda di dare a costoro al più presto, a tutte le famiglie, una casa. Io ho assistito anche a questo spettacolo degli emigrati che erano arrivati dalla Germania, dalla Svizzera, e che con i loro risparmi si erano costruiti una casa. Li ho visti piangere, perché questa dinanzi alle rovine di questa loro, casa. E allora non vi è bisogno di nuove leggi, la legge esiste. Ecco perché io ho rinunciato di inviare, come era mio proposito in un primo tempo, un messaggio al Parlamento. Si attui questa legge e si dia vita a questi regolamenti di esecuzione, e si dia, ripeto, si cerchi subito di portare soccorso ai superstiti e di ricoverarli non in tende ma in alloggi, dove possono passare l'inverno e attendere che sia risolta la loro situazione. Perché Un appello io voglio rivolgere anche a voi italiani, italiani, senza retorica. Un appello che sorge dal mio cuore di un uomo, cioè, che ha assistito a tante tragedie, a degli spettacoli che mai io dimenticherò, di dolore e di disperazione in quei paesi. A tutti gli italiani e agli italiani, qui non c'entra la politica, qui c'entra la solidarietà umana. Tutti gli italiani e gli italiani devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura. Perché, credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi.
4: Così dunque il Presidente della Repubblica Sandro Pertini nel novembre 80 di ritorno dal suo viaggio nell'Irpinia colpita dal terremoto. I prossimi documenti sono invece del 4 aprile 81 quando a Napoli il Partito Radicale organizzò un convegno dal tema quale protezione civile. Riascoltiamo quanto dissero in quella sede l'ex parlamentare segretario radicale Geppi Rippa e il professor Renzo Zia, già presidente dell'Ordine Nazionale dei Geologi.
10: Ecco, credo che si tratta immediatamente di partire da una valutazione su cosa si debba intendere per protezione civile. La mia impressione, ve lo dico con estrema sincerità, è che la stessa definizione protezione civile sia ancora nel vago nella sua possibilità di essere percepita. Questi giorni mi hanno anche dato la opportunità e la possibilità di scoprire che lo stesso ministro degli interni, colui al quale con la legge del 1 dicembre del 70 veniva demandata la funzione di competenza della protezione civile stessa, avesse ancora una percezione abbastanza vaga su cosa debba intendersi per protezione civile. Direi che in buona misura questo testimonia, e verrò a spiegare come e perché, siamo stati vittima, il paese è stato vittima, i suoi abitanti della Campania e della Basilicata, dopo il terremoto del 23 di novembre, sono stati vittime di una situazione caotica e di una carenza di soccorsi, oltre che di organizzazione dei soccorsi, che appunto invece dovevano essere rapidi e puntuali, così come la legge prevedeva, la legge del 1970 prevedeva. Ma credo ancora di più che la dica lunga il fatto che la legge del 1970 ha avuto un suo regolamento di esecuzione soltanto 15 giorni fa. E questo credo sia la misura più puntuale della insensibilità più assoluta della classe di governo ai problemi della protezione civile. E che non si tratti di un qualcosa di collaterale ma di un problema essenziale, che attraverso questo si evidenzi quali sono le attenzioni e quindi anche un modo di governare. Lo verrò a spiegare di qui a poco. Credo che comunque l'episodio che più mi aveva colpito e che mi ha spinto anche a essere promotore in termini concreti, sollecitando il gruppo e il partito a dar luogo a un convegno, è stato quando, giunto a Napoli con Mimmo Pinto il 24 di novembre, alla prefettura di Napoli abbiamo scoperto che mancavano anche gli strumenti minimi su cui dar luogo a un'ipotesi di organizzazione. Per dirla più concretamente, la legge del 1970, su quale poi farò alcune considerazioni particolari, parlava anche di una esigenza presso le prefetture di avere a disposizione una serie di strumenti. La legge parlava di strutture stabili e di piani di intervento predeterminati che fossero in grado di scattare immediatamente per dar luogo a quel servizio di soccorso, di pronto soccorso in caso di disastro tellurico. La prefettura di Napoli potete immaginare in quale stato di caos era. Abbiamo addirittura scoperto un documento che poi ci è stato di nuovo sottratto, che era la lista nella quale dovevano essere contenuti tutti i nomi delle ditte che dovevano fornire gli strumenti su quali intervenire. La prefettura, che era demandata nel quadro dell'organizzazione, così come prevista dalla legge del 1970 sul piano del territorio colpito dal sisma, era del tutto incapace anche di identificare le ditte a cui rivolgersi. E allora cos'è la protezione civile? Diciamo che il sisma del 23 novembre ha visto il suo intervento immediato, quello in relazione proprio all'organizzazione dei servizi di soccorso, di pronto soccorso, con riferimento alla legge del 1926. Questa legge appunto aveva definito in modo abbastanza puntuale qual era appunto questo modello di organizzazione e credo che però a lungo andare si era rivelata certamente inadeguata. Il terremoto del Belice aveva poi sollecitato la classe politica a un'attenzione sui problemi della protezione civile. Di qui una legge che io mi sentirei di definire, avendola confrontata sul fronte del rischio sismico, una legge che è quella del 1 di dicembre del 70, che nel suo complesso a mio avviso non è del tutto peregrina. Il vero problema è di capire come andare a una applicazione della stessa. Questa legge aveva alcuni aspetti qualificanti. Anzitutto trasferiva dal Ministero dei Lavori Pubblici al Ministero degli Interni la protezione civile. Questo già è un aspetto importante, perché l'attribuzione della protezione civile al Ministero degli Interni significava anche una volontà a comprendere nei problemi della protezione civile anche i problemi della protezione non solo da calamità naturali, ma anche dal cosiddetto grande rischio, cioè dai rischi industriali, dai rischi da inquinamento, con tutti gli annessi problemi di ordine pubblico che questo produce. Quindi un segno politico importante sul quale bisogna fare una riflessione. Ma la legge del 1970 aveva due aspetti che io non posso non evidenziare come importanti e qualificanti, e cioè aggiungeva alla organizzazione dei servizi di pronto soccorso anche quell'azione a cui facevo riferimento prima, di organizzazione di strutture stabili e di piani di intervento predeterminati prima del realizzarsi dell'evento calamitoso. E a questo la filosofia che ispirava a quella legge aggiungeva anche un'ulteriore azione, l'azione di prevenzione e studio per evitare o ridurre la probabilità di disastro. Ecco, questo credo che sia mancato in toto, e da questa accusa alla classe politica dirigente che parte la nostra esigenza di tenere un convegno che identifichi sul piano della praticabilità politica quali sono le tappe necessarie per una ipotesi di applicazione e di realizzazione della legge del 1970, con finalmente questo regolamento di esecuzione approvato. Ecco, credo che una azione di organizzazione di strutture stabili e di piani di intervento presupponga necessariamente una volontà politica di muovere rapidamente verso una possibilità di indirizzo. Io non starò qui a farvi una lunga descrizione della legge su come dal punto centrale, Ministero degli Interni, vengono a ripartirsi le varie competenze a livello di prefettura, a livello di regione, a livello di sindaci. Credo che questo qui sia un aspetto che porterebbe via troppo tempo, e quanti poi lo richiedessero saremmo in grado in tempi abbastanza rapidi di fargli pervenire gli strumenti di informazione adeguati. Credo che invece vada qui colto, e questo mi interessa fare in questa breve introduzione, la mancanza assoluta di volontà, al di là delle affermazioni retoriche e di mera formalità, la mancanza assoluta di volontà politica della classe dirigente a operare nella direzione della protezione civile secondo i tre riferimenti, e in specie agli ultimi due, quello di un'organizzazione stabile e di piani di intervento predeterminati e di una opera di sollecitazione per la prevenzione, lo studio, onde evitare o ridurre le probabilità di disastro. È un'affermazione che viene fuori dal radicale estremista, pronto sempre ad accusare la classe politica dirigente? Credo di no. Ho dei dati probanti a sostegno della mia tesi. Proprio in questi giorni il Parlamento votava il bilancio, proprio un mese fa il Parlamento ha votato la legge finanziaria, e in quegli atti si è formalizzata la volontà del Parlamento, almeno a livello di maggioranza, di essere indifferente ai problemi della protezione civile. La maggioranza ha confermato la sua volontà di puntare ad un governo della cosa pubblica che intende null'altro come il governo che tutela gli interessi di pochi clan clientelari, di corporazioni ben definite, e non un governo che opera nella direzione di indirizzare e di affrontare i problemi che riguardano l'intera collettività. Non uno degli emendamenti radicali, ma anche comunisti, miranti ad esempio a stornare parte della spesa pubblica copiosa, un 30% d'aumento quest'anno, che andava alla difesa, lo si è voluto approvare, e questi emendamenti appunto puntavano al trasferimento di cifre consistenti, o neanche tanto consistenti a ben guardare, dalle spese militari alle spese ad esempio per il rafforzamento degli strumenti di rilevamento sismografico, di ricerca sul piano idrogeologico. Credo che questo debba essere qui rivelato e portato a conoscenza di tutti, perché è ben giusto che si sappia che anche gli interventi che seguiranno saranno interventi fatti da quanti, per versanti diversi, anche con contrapposizioni di analisi teorica e scientifica, si sono visti sistematicamente cacciati nella solitudine più assoluta, nell'indifferenza più ampia, da una classe politica che non era affatto sensibile alle sollecitazioni. Voglio qui anche, tra l'altro, ribadire come con questo convegno noi abbiamo cercato di chiamare quanti hanno operato su vari settori, e non avremo neanche la pretesa di essere organici nella identificazione di problemi che riguardano la protezione civile. Il nostro è un obiettivo di tappa di approssimazione, tant'è che molti degli interventi allargheranno il campo a vasti problemi, e una riconduzione a sintesi su tutti sarà difficile. Resta comunque un impegno nostro sicuro a proseguire in modo puntuale attraverso anche l'ipotesi di costituzione di un comitato che operi sul duplice fronte dell'applicazione, degli strumenti di applicazione della legge in tutti i vari angoli, e di iniziative legislative, tra cui sicuramente un aspetto particolare, quello relativo al concorso dell'esercito alla protezione civile, con la relazione di Roberto Ciccio Messere di domani, ha già uno stadio di avanzamento più puntuale, e qui poi Roberto stesso domani metterà in evidenza come protezione civile debba essere ben divisa dalla difesa civile, che è tutt'altra cosa, anche se molto spesso si fa una gran confusione. Lo stesso Ministro degli Interni, in occasione della sua relazione alla Commissione Interni, in occasione del bilancio della stessa Commissione, ha di gran lunga confuso quelli che erano i passi in avanti fatti dal 23 novembre, tant'è che identificava tutti, li racchiudeva tutti negli aiuti e nell'allargamento del corpo dei Vigili del Fuoco, che è sicuramente un aspetto del problema, ma non è certo il quadro complessivo dei problemi che presenta la protezione civile. La quale, proprio alla luce di questi due aspetti aggiuntivi, in specie dell'ultimo, quello relativo alla prevenzione e allo studio, credo non possa non essere anche collegata ai problemi del cosiddetto grande rischio, e cioè i rischi industriali. Ricordo che si fece un gran parlare, per circa 10 giorni la stampa puntò ad amplificare il problema quando ci fu il disastro di Seveso. Molti ricorderanno come quello servì a mettere al centro del problema, al centro dell'attenzione pubblica, questo problema. Ma credo che nonostante quel fuoco di paglia sia poi venuto meno ogni forma di impegno, e mi sentirei qui di affermare che sul fronte del rischio industriale, del rischio da inquinamento, del cosiddetto grande rischio, credo che la nostra legislazione sia in toto carente. La legge del 1970 è una legge che definisce e inquadra in modo abbastanza puntuale, dico abbastanza, i problemi relativi al rischio sismico. La legislazione invece per quanto riguarda il rischio industriale e il rischio da inquinamento credo che sia in toto assente. Siamo sicuramente in una condizione disastrosa e di ritardo incredibile. E che questo sia un aspetto rilevante mi pare che sia in dubbio, tant'è che ci siamo trovati in tempi recenti ancora una volta a dover prendere atto che questa incuria ha prodotto delle conseguenze anche gravissime. Faccio riferimento ad esempio ai disastri ferroviari della Calabria, conseguenza di frane e quindi conseguenza del problema idrogeologico. Potrei far riferimento a molti altri disastri industriali, gela o altro, alle conseguenze delle popolazioni che appunto sono insediate in prossimità di impianti industriali. Ma non voglio certo liquidare questo con un vezzo ecologico che mi allontana poi dal governo delle cose concrete. Dico che certo i problemi del grande rischio comprendono anche problemi di natura economica, problemi di ordine pubblico, un insieme di problemi sui quali manca una riflessione adeguata e anche un primo impegno su un disegno legislativo il più adeguato possibile.
4: Era l'ex parlamentare segretario radicale Geppi Ripa il 4 aprile 81 a Napoli al convegno del Partito Radicale dal tema quale protezione civile. Ascoltiamo adesso invece quanto disse in quella sede il professor Renzo Zia, geologo.
11: Desideravo ringraziare il Partito Radicale e il segretario Ripa per avermi invitato a partecipare a questo convegno in rappresentanza dei geologi italiani e per portare qui la voce dei geologi. È una sorta di rivendicazione, direi, che viene fatta nei riguardi di questa categoria dal Partito Radicale, e direi che è quasi una ripicca sull'assenza generalizzata del geologo nella legislazione italiana. Siamo presenti, ormai l'abbiamo detto in tutte le sedi, soltanto in una legge che dice che il geologo deve essere consultato quando si fanno i cimiteri. Quindi in una situazione totalmente di dissesto, qual è quella italiana, lo Stato ci ha relegato chiaramente a guardiani del dopo, di quello che è successo, di quello che sono i prodotti e i frutti del dissesto territoriale. Questo mio intervento comunque si presenta di tragica attualità non solo per il luogo, che noi in questa città abbiamo già fatto un congresso nazionale dell'Ordine dei Geologi dedicandolo proprio ai problemi del territorio di Napoli e anche dei problemi del territorio nazionale, considerando che questa zona è stata anche in passato duramente colpita proprio da l'abbandono, dal dissesto territoriale, dalla mancanza di una corretta programmazione territoriale. Dico, si presenta in tragica attualità non solo per il terremoto che si è avuto e che ha colpito nuovamente questa città, ma anche perché in questi stessi giorni in Piemonte si hanno delle alluvioni che, per quanto mi risulta, senza conseguenze sulle vite umane, ma chiaramente con perdite e danni finanziari non indifferenti. Ancora una volta strade, case, ponti travolti dalle acque. C'è in tutto questo un qualcosa che indica chiaramente che abbiamo raggiunto un livello di guardia, abbiamo superato abbondantemente questo livello di guardia, siamo esposti chiaramente a dei pericoli, a dei rischi, a un vero e proprio rischio geologico. Quindi rischio geologico che non è potenziale, ma realtà quotidiana, tremenda realtà geologica, per un paese che ormai si considera dissestato, dai dati che sono noti, per almeno un sesto della sua superficie. Un sesto della sua superficie vuol dire veramente una notevole quantità del nostro territorio nazionale. Sono elementi di cui abbiamo ogni tanto una prova concreta tutti noi, quando ci troviamo di fronte per esempio a una ferrovia interrotta o una strada interrotta da una frana, senza parlare dei dissesti più grandi. Ma di quanto sia grave la situazione italiana, e sia una situazione che ormai si trascina da tempo, mi pare che si può ritrovare anche da dei dati statistici. Una stima prudenziale dei morti per catastrofi naturali

morti ci porta a un totale percentuale che non è elevato sulle cause di morte, perché è il 5 per mille, però è drammatico che questo 5 per mille sia, dai dati statistici che ho preso dall'Istat del 1975, sia ben 5 volte superiore ai dati mondiali, all'insieme di questa stessa causa di morte per tutto il mondo. Quindi noi abbiamo veramente, ci troviamo in una situazione anomala rispetto a gran parte del mondo, e questo 5 per mille, 5 volte di più, è chiaramente una cifra chiaramente per difetto, che si potrebbe senz'altro amplificare quando si andasse a ricercare, e si potrebbe anche farlo, perché si potrebbe anche farlo facendo una ricerca organizzata su questo tema, si andasse a ricercare la causa reale di molti incidenti da trasporto, che rappresentano un ventesimo delle cause di morte, delle morti che avvengono in un paese nell'anno. Quindi nel 75 hanno rappresentato un ventesimo gli incidenti per mezzi di trasporto, cioè gli incidenti stradali, gli incidenti ferroviari. Ma quanti di questi sono legati a situazioni che in qualche modo si possono ricondurre a fatti che sono di carattere geologico, idrogeologico, di dissesto nel senso più generalizzato del termine? Io penso che veramente questo 5 volte superiori agli altri, probabilmente un 10 volte superiori agli altri, e non è una cosa di cui chiaramente possiamo inorgoglirci, perché indica che quanto abbiamo abbandonato, quanto non abbiamo fatto in questo campo. Teniamo anche presente che per gli altri paesi, per molti degli altri paesi, in questa voce dei disastri, delle catastrofi, incidono notevolmente i cataclismi atmosferici, veri cataclismi atmosferici. Un tornado è un qualcosa che è veramente l'equivalente di un terremoto, e ci sono paesi che hanno questi fenomeni, noi non abbiamo questi fenomeni, e non siamo nemmeno il paese più sismico del mondo e nemmeno il paese più alluvionabile del mondo. Direi che c'è veramente la sommatoria di una trascuratezza secolare per certi temi, e c'è veramente un abbandono che ha portato a dei danni che è difficile sanare. E direi comunque che gli effetti delle catastrofi naturali ed anche del dissesto idrogeologico generalizzato sono comunque però solo parzialmente evidenziabili dal numero delle vittime, tenuto anche conto di quella soglia di 20 vittime contemporanee. Ci sono dei fattori, dei dissesti, ci sono delle conseguenze molto gravi su piani sociali, sul piano economico, sul piano anche della felicità di una persona, perché una famiglia, quando a un contadino del nostro Appennino cade la sua casa per una frana che non è grande, per lui è veramente finito il mondo, è veramente una vita che deve cambiare, e se in quella sciagura perde anche delle persone, è chiaro che veramente è una vita distrutta. E siamo veramente a una soglia che tutti quanti, prima o poi, finiamo con l'essere coinvolti in questo fenomeno idrogeologico. Se ci si pensa anche solo un po', anche i nostri stessi programmi, anche in piccolo proprio, i ritardi che subiamo nei trasferimenti in treno per linee che sono danneggiate, quando viaggiamo su una sola corsia in autostrade che dovrebbero essere perfette, perché sono state fatte in periodi in cui la tecnica già offriva il modo di realizzarle in modo perfetto, e invece per lunghi percorsi, per decine di chilometri, sono scarsamente praticabili, non praticabili in condizioni di sicurezza, sono ormai fiancheggiate da serie di soluzioni di emergenza, di varianti, che qualche volta sono già state attivate, altre attendono solo per essere attivate di trovarsi veramente davanti a una situazione più grave. E il fenomeno idrogeologico, il dissesto idrogeologico, il rischio geologico, anche se volete, è veramente una grossa calamità per il nostro paese. È un qualcosa che colpisce e distrugge irreparabilmente per lunghi periodi vasti territori, vaste parti del nostro territorio nazionale. Basti pensare al Belice. Il Belice è venuto nel 68, se non sbaglio, sono passati 13 anni. C'è ancora persone che vivono nelle baracche, a fianco a costruzioni faraoniche quanto inutili. Per loro veramente è costato in maniera terribile, è stato veramente disastroso, come è stato disastroso per le popolazioni della Campania, della Basilicata, per questa stessa città di Napoli il terremoto.

Quindi ci sono delle cose che lasciano delle tracce e dei segni indelebili, purtroppo. Perché oltretutto la gente, per esempio nel Belice, il giorno che saranno veramente finiti i paesi, non ci saranno più le persone, perché le persone se ne vanno, in qualche modo devono ricostruirsi una vita. E questo l'abbiamo visto proprio in occasione di questo terremoto qui. Abbiamo visto che la gente non ha aspettato anni. Subito dopo il terremoto c'è stata una corrente migratoria verso l'estero, verso altre parti d'Italia, ma veramente verso l'estero. E gente che se n'è andata e ha fatto bene, perché è un segno di sfiducia. Chiaramente cosa vuol dire questo? È un segno di sfiducia verso chi non è intervenuto quando doveva intervenire, non ha fatto quello che si poteva fare prima, e io sostengo che si può fare molto prima, anche nel caso dei terremoti. E quando poi c'è stato il fenomeno non è intervenuto con quella dovuta prontezza, perché anche ora, da valutazioni di nuovo di tipo statistico, che non vorrei chiamare ottimistiche dato il soggetto, sembra che almeno 550 persone siano morte perché non, sotto le macerie, solo perché non sono arrivati in tempo utile gli aiuti, perché non sono state tirate fuori quando potevano ancora essere salvate. Questo veramente sono degli atti che raggiungono degli estremi gravi, anche di colpevolezza, o perlomeno di inerzia, di incapacità di agire e di intervenire quando si deve intervenire. Ritorno al rischio geologico, alla molteplicità dei suoi aspetti, che non possono certo venire affrontati con la sola metodologia della statistica, perché chiaramente anche il numero delle vittime non dà un'idea della gravità del fenomeno. Non è questo quindi il metro giusto per valutare il rischio. Rischio che poi non considererei tanto tale sotto la voce rischio, perché è un qualcosa che indica una probabilità che si verifichi. C'è un senso probabilistico in questa cosa che secondo me nel termine rischio geologico è totalmente scomparso, perché è un qualcosa che sappiamo tutti che deve avvenire, sappiamo le aree in cui deve avvenire e in molti casi anche quando può avvenire. Questo è una catena di circostanze. Ci sono dei fenomeni ciclici legati per esempio a situazioni meteorologiche particolari che portano sempre agli stessi effetti. Se ritornasse una certa situazione meteorologica che si considera molto eccezionale, ma che abbiamo dopo Firenze, abbiamo sfiorato già una seconda volta, Firenze ritornerebbe sott'acqua, perché non, da allora si è parlato, si è progettato, si è programmato, si è discusso, ma non si è realizzato. Quindi la situazione è la stessa di allora. Allora, vediamo che molte parti d'Italia sono esposti a un rischio che può coinvolgere tutti noi in qualsiasi momento. Ci sono dei rischi che sono forse cercati, perché quando uno va a costruire, e mi pare ci sia proprio un libro che tratta di previsioni di catastrofi, dice uno che va a costruirsi la casa sulle pendici dell'Etna a una certa quota, ha buona probabilità di vederla lui, o se non la vede lui, la vedranno i suoi figli, vedere la casa travolta dalla lava e andarsi a cercare un po' una situazione di pericolo. Però dobbiamo anche tener conto che ci sono dei paesi che vivono intorno a un vulcano, che sono sempre vissuti intorno a un vulcano, Napoli per esempio, e sanno che un rischio può esserci. È chiaro che il giorno che ci dovesse essere un ritorno di Napoli, se bello da un punto di vista spettacolare, non sarebbe senz'altro senza conseguenze per una città come Napoli e per altri paesi. Ci abbiamo un Ercolano, ci abbiamo un Pompei che insegnano che cosa è successo quando un vulcano da una situazione di inattività totale è ritornato a una fase di piena attività. Quindi ci sono dei rischi che sono anche a un certo punto inevitabili, se vogliamo, ma ci sono dei rischi che sono evitabili. Io penso in particolare sempre, e è un discorso forse che mi vede un po' anche delle volte separato anche da altri colleghi geologi, comunque mi preoccupo molto delle persone, perché io penso che una casa, un paese, una strada, possiamo sempre rifarla. La persona, la perdita umana è un qualcosa che non si può in nessun modo ripristinare, è un qualcosa, è un mondo che finisce. E quindi io penso che dobbiamo veramente avere un'attenzione particolare per le persone.
noi interveniamo sul territorio in maniera sconsideratamente, ma interveniamo in particolare in un modo che è sempre un po' una costante. Noi impermeabilizziamo sempre delle grandi superfici del territorio, sia quando costruiamo una strada, quando costruiamo una casa, un opificio industriale. Tutto questo veramente riduce la capacità di assorbimento del terreno, di smaltimento, per esempio, di fenomeni naturali come la pioggia, che dovrebbe essere correttamente assorbita dal terreno, che ne, in qualche modo fa una sorta di polmone, ne riduce, assorbendo una parte di quest'acqua, riduce anche la possibilità di dare veramente vita a acque selvagge dotate di un notevole potere distruttivo, che chiaramente possono esporre a pericoli il territorio e con esso anche i suoi abitanti. Ma quello che colpisce è che le acque oggi vengono convogliate in zone diverse dove prima non si trovavano. Se ci fate caso, molti dei fenomeni alluvionali, per esempio, sono legati in qualche modo a strade, a nuove strade. Cioè, in qualche modo c'è stato convogliato in corsi d'acqua delle acque che prima andavano in altri bacini. C'è una mancata considerazione veramente delle capacità di smaltimento di un bacino, della sua potenzialità idrogeologica, anche se negli elaborati di progetto ingegneristici ci deve essere sempre un qualcosa che tenga conto anche di questa situazione idrologica dei versanti, ma evidentemente manca questa, o non è correttamente affiancata a questa, anche una considerazione delle caratteristiche, della natura dei terreni. Noi tendiamo spesso a identificare il rischio geologico col rischio sismico, e quello che è chiaramente più appariscente, più impressionante, è quello che porta all'improvvisa distruzione di paesi, proprio a perdita di tante persone, di tante vite umane insieme. Ma per chi vive per esempio un'esperienza come può essere quella della Valdossola, il Polesine, eccetera, non sono pochi, se uno pensa anche nella nostra vita non grande, senza andare indietro a ricercare i fatti storici, sono tanti gli eventi catastrofici di fronte ai quali ci siamo trovati. Qui vedrete più tardi due film, uno è stato fatto da un mio collega geologo, il dottor Benvenuto, a seguito per esempio dell'alluvione della Valdossola. Alluvione della Valdossola che è accaduta in un periodo estivo, in un periodo in cui c'era direi anche un certo disimpegno governativo, in cui i giornali non hanno parlato di questa alluvione, ne hanno parlato molto poco. E noi abbiamo sentito il dovere invece di recarci sui luoghi, andare a vedere che cos'era successo, cercare di capire le cause, e ci siamo trovati di fronte a una realtà estremamente grave, estremamente drammatica, in cui si era fatto un cattivo uso anche del territorio, si era costruito dove non si doveva costruire, si era costruito in zone che già i toponimi delle carte topografiche indicavano chiaramente per quello che erano, posti che si chiamavano la rovinona, la valanga, posti dove veramente i valigiani, ho parlato con persone anziane, dicono tutti si erano sempre tenuti lontani da certi luoghi perché sapevano che con quella ciclicità di cui parlavo, anno più, anno meno, l'alluvione sarebbe venuta e avrebbe travolto tutto quello che era stato costruito. E lì interi villaggi erano sepolti sotto montagne di pietre, spesso ancora intere le case, ma chiaramente sepolte sotto queste mole di detriti, oppure dove c'era la fabbrica non c'era più niente perché le alluvioni costruite su terrazze alluvionali si era portato sempre più via il terreno alle sponde del fiume, e su questo si era costruito in zone che erano il suo dominio, dove il fiume doveva avere il diritto di muoversi, di correre, di espandersi. E il fiume, quando ha dovuto invadere queste zone, ha portato via e il terrazzo alluvionale e le costruzioni che c'erano sopra. E dovessi dire lì ci sono stati vari fattori, forse li vedremo anche un po' dal film, vari fattori, per esempio anche il rimboschimento, di cui spesso parliamo anche noi, anche consigliamo anche le volte, però devo dire che in certi casi si è abbandonato a se stesso, come era stato abbandonato a se stesso in certi luoghi, forse va giocato un fattore non piccolo nell'aumentare i danni di questa visione.
Comunque ci sono sempre dei fattori diversi da considerare, non ci sono due realtà geologiche uguali, come non ci sono due persone uguali. È veramente un qualcosa che deve essere sempre condotto a livello di studi particolarizzati, di indagini di dettaglio, di interventi accurati, perché ogni piccola cosa, ogni nostra piccola azione, ogni piccolo intervento sul territorio porta a delle alterazioni, a delle conseguenze, a delle modifiche che sommate insieme possono dare luogo a degli grandi effetti, effetti che talvolta sono disastrosi anche. Dobbiamo veramente dire coraggiosamente basta, non dobbiamo permettere che si costruisca senza elementi conoscitivi adeguati, senza che ci siano prima questi elementi. Devono diventare veramente delle norme di legge, devono essere un qualcosa che non è affidato così alla buona volontà di un funzionario o alla scelta di un, che può essere anche quasi arbitraria se non è prescritta dalla legge, di un sindaco. Ormai diciamo che le cause, questi fenomeni, tutti questi fenomeni che noi includiamo nella voce rischio geologico, sono fenomeni naturali nel loro sviluppo, nelle loro modalità, ma le loro cause sono quasi sempre antropiche, sono cause nostre, siamo noi che l'abbiamo determinati. Guardiamo anche per i terremoti, anche per i terremoti che sembrano quelli che meno risentono della nostra opera, però anche per i terremoti ormai sono dati certi che fra le cause di un terremoto possono esserci le esplosioni nucleari, i cambiamenti di livello, per esempio in grandi invasi d'acqua per fini vari, nei grandi laghi, la variazione di livello, il mettere dell'acqua in questo lago o svuotarlo improvvisamente, può essere seguito da fenomeni sismici, come l'immissione di liquidi nel sottosuolo, e in molte zone noi stiamo immettendo liquidi nel sottosuolo che rappresentiamo, stiamo utilizzando un po' come una fognatura, come ultimo rimedio, immettendo dei liquidi che non ci servono più e li mettiamo nel sottosuolo. C'è tutto questo che altera un equilibrio e può dar luogo anche a un fenomeno disastroso come un terremoto. Quindi stiamo veramente, dobbiamo essere estremamente cauti nell'intervenire sulla natura se non abbiamo prima accertato tutti gli elementi. Non possiamo veramente costruire una diga e porci dopo il problema se questa diga è compatibile o non è compatibile col rischio sismico, se altererà la situazione. Sono cose che devono essere richieste bene in anticipo, prima. Chiedere veramente agli esperti di rispondere su questi temi per quanto si può rispondere. Prevenire. C'è veramente un grosso impegno, un lungo impegno davanti a noi, che va da una corretta impostazione di tutti i problemi di uso e sfruttamento, quindi delle risorse naturali, all'organica difesa del suolo, alla regimazione dei bacini idrografici, alla forestazione, alla costruzione per esempio con criteri antisismici in buona parte del territorio nazionale, perché finalmente, superando le attese e le perplessità, abbiamo accettato per validi almeno i dati storici e che sono chiaramente, semmai per difetto, indicano un'area sismica. E i dati storici dove c'è stato un terremoto è un elemento per dire che in quella zona il terremoto, in un arco di tempo più o meno lungo, ma le case durano a lungo, se noi non duriamo a lungo, le case spesso durano 300, 400 anni e anche più. Era stata fatta una rilevazione dal Ministero dei Lavori Pubblici, purtroppo interrotta a mezzo, in anni passati, proprio di quella che erano le case vetuste e in varie zone oggi colpite dal terremoto, delle case avevano comodamente i loro 300 o 400 anni. Quindi quando si costruisce bisogna costruire per tempi lunghi, quindi costruire con criteri che sfidino il tempo e anche gli eventi imprevedibili o prevedibili, io li ritengo prevedibili. Io penso che ci voglia una grossa opera di previsione, ma anche una grossa opera di coinvolgimento di tutte le persone. Le persone devono veramente essere sensibilizzate su questi problemi. Le persone devono sapere, devono avere tutti gli elementi di conoscenza del loro territorio, del territorio in cui vivono. È un'azione che deve iniziare dalle scuole, ma deve essere proseguita anche dopo. Perché in un'alluvione, ma anche in un terremoto, a fianco ai danni che sono sempre riparabili, anche se costosi, anche se pesanti da un punto di vista economico, c'è veramente la perdita di vite umane. Io penso che sulla perdita di vite umane si possa fare molto. Nessuno contesterà chiaramente che si possa prevedere una frana o un'alluvione,
basta avere i corretti elementi di conoscenza del territorio, basta veramente avere, tenere sotto controllo una situazione meteorologica. Vedremo il filmino più tardi della che abbiamo girato in Val d'Ossola. Questo film sulla Val d'Ossola mette in evidenza, se ancora me ne ricordo bene, mette in evidenza alcuni aspetti della Valle Antrona, della Val di Gezzo, le valli in cui si è sentito di più il disastro dell'Ossola, che non è stato un disastro da poco. E vi sono tecniche, dalla previsione all'allarme, che consentono veramente di salvare in queste evenienze almeno le vite umane. Nel caso, per esempio, della Val d'Ossola, anche se è lontana, è sempre Italia, e io voglio qui ricordarvela, sarebbe bastato un controllo su fotografie aeree della situazione geologica reale, che era caratterizzata dall'aumento dei detriti mobili in certe aste vallive e della continua sottrazione di superfici utili agli alvei dei fiumi. Per prevedere, e naturalmente la corretta osservazione del fenomeno meteorologico in atto, per prevedere quello che sarebbe successo, per dare un allarme, perché anche lì si sono perse delle vite umane, ma sono perdite di vite umane che si potevano evitare, proprio perdite inutili, che veramente è delittuoso lasciare che avvengano. E tutto questo si può fare, quindi si tratta veramente di organizzarsi, di avere veramente un minimo di strutture e anche, direi, l'apporto, l'opera continua di gente, della gente più preparata del luogo, che si dedichi a questi temi. Dico anche perché questo è possibile anche a livello dei terremoti. Lo dico chiaramente, non perché voglia prendere una posizione diversa da quelli della scienza ufficiale, che dopo questa cosa si è trovata abbastanza spesso in polemica con noi, ma dico perché questo è stato fatto. Perché quattro paesi del mondo che non sono piccoli, e si chiamano Russia, si chiamano Stati Uniti, si chiamano Giappone, e ne abbiamo ancora un altro, di quelli che si occupa soprattutto di previsione sismica, in questo momento mi sfugge, ve lo dirò dopo, come? Cina, scusa, è il più grosso. No, chiaramente questi paesi fanno da tempo della previsione sismica e si dedicano a questa previsione sismica. E allora mi pare anche impressionante che in Italia, dopo poco, c'è stato un terremoto come quello che tutti voi conoscete e avete conosciuto più da vicino di me, questo si tenga un convegno sul rischio sismico. Il rischio sismico si presenta come un convegno che i giornali qui parlano come abbiamo un convegno mondiale sul rischio sismico. Chi avreste pensato che sarebbe stato invitato? Io avrei pensato a questi quattro paesi. Sono i soli quattro paesi assenti. Il convegno era organizzato da noi con i paesi dell'America Latina, paesi che sono caratterizzati da un'intensa sismicità, ma che non mi risulta che facciano molto in questo campo e comunque non hanno battuto queste strade. Chiaramente, non per essere in polemica con gli altri, ma perché pensavo che fosse utile, potesse essere utile veramente agli altri, a noi stessi, perché io penso che quando c'è un terremoto, siamo tutti terremotati veramente, noi ci siamo messi, dico noi, e dico l'Ordine Nazionale dei Geologi, siamo messi in un impegno di raccogliere dei dati su quello, per esempio, che sono i dati empirici di osservazione ai fini della previsione del terremoto. Il comportamento degli animali, che è una cosa che fa sorridere, è una cosa che può sembrare così molto troppo semplice, troppo facile, oppure di osservare l'acqua dei pozzi, la turbolenza dell'acqua dei pozzi o il cambiamento di torbidità dei pozzi, e abbiamo fatto riempire schede interrogando le persone del luogo. Ne ho interrogato diverse anch'io. Si rimane veramente impressionati dalla mole di dati che con poca spesa abbiamo potuto ottenere e che potevano essere ottenuti prima e potevano essere un qualcosa che, se segnalato e correttamente interpretato, poteva veramente dare uno stato di allarme. E a tempi brevi, non è l'allarme così, quando è un'interpretazione errata che mi è stato fatto dare dei tempi di ritorno di un terremoto, che sono sempre un elemento di conoscenza, quindi sono un elemento previsionale, non fosse che per il luogo e anche per un arco di tempo in cui un fenomeno si deve intervenire, può verificarsi, ma a tempi piuttosto lunghi,
Questi qui sono fenomeni che si verificano abbastanza poco prima, il giorno prima, lo stesso giorno, ore prima, ma sono sufficienti per dare un allarme. E come conseguenza ne abbiamo avuto che in alcuni raduni siamo stati chiamati zoogeologi, ma in ogni modo questo non ci preoccupa. Io credo che continueremo su questa strada e questi dati li renderemo pubblici abbastanza presto e penso che siano veramente un'indicazione, e vorrei dire anche indichino anche delle responsabilità per quello che non si è fatto e che secondo me si doveva fare, perché queste cose si dovevano fare. Comunque la previsione, anche nei suoi aspetti più vaghi, statistici, per esempio di localizzazione di un terremoto, e questa è chiaramente, per esempio, tutta la ricerca sulla storica sui terremoti, ricerca che aveva già dato i suoi frutti già decine di anni fa, e esistono delle carte che erano in libera circolazione, che erano note a tutti, che indicavano come altamente sismiche queste aree, che purtroppo non erano invece classificate come sismiche. Tutto questo, dico, sono degli elementi che veramente chi li vede dopo rimane impressionato di questo. C'è una lentezza dei nostri organismi, proprio lentezza a livello dei ministeri, che veramente spaventa, perché la legge sismica, per esempio, prevedeva, uscita nel 1964, questa legge sismica, prevedeva che entro un anno, e non voglio parlare di altri aspetti, che sono più propriamente sismici, entro un anno sarebbe dovuto emanare delle norme tecniche per le costruzioni in tutto il territorio nazionale, aree sismiche e non sismiche. C'è voluto il terremoto disastroso della Campania e della Basilicata, col suo seguito di vittime. C'è voluto anche un intervento nostro su questo, immediato, sul Ministro, perché finalmente uscissero queste norme tecniche, e sono delle norme che solo in parte tengono conto degli aspetti più propriamente geologici del tema, del territorio in particolare, e uscite queste norme sono uscite con ben 7 anni di ritardo, 7 anni rispetto a una legge che dettava che entro un anno dovevano uscire. Ora dico, non sono tempi con cui si può veramente programmare degli interventi territoriali, non si può chiaramente andare avanti così. Sento che un'altra legge ha atteso 10 anni per avere il suo regolamento di attuazione. Con questi tempi noi non risolveremo veramente i nostri problemi nazionali, perché i problemi dei rischi geologici sono veramente problemi nazionali, sono problemi che ci assorbono pesantemente. Non possiamo, per esempio, continuare anche, e non vorrei però portar via la parola a quello che mi seguirà in questo, non possiamo chiaramente andare avanti con una ricerca scientifica part-time, sottratta in parte all'università, su dei temi e dei tempi brevi, limitati. Ci vuole veramente delle strutture organiche, occorrono dei servizi che siano veramente degni di questo nome, occorre dei servizi che siano in grado di fare tutto quello che è necessario nei campi della ricerca per quanto è attinente ai problemi della terra, del territorio e delle varie risorse naturali. Ricordavo recentemente a dei colleghi che il BRGM francese, che è una grossa organizzazione dello Stato francese, per esempio, ha curato nel proprio territorio un rilancio e una valorizzazione delle proprie risorse minerarie, con un fenomeno acquisendo nuove conoscenze sul territorio che in un territorio come la Francia erano assai più avanti di noi. Questa acquisizione di dati con metodologie nuove e con impegno di tante persone, con impegno anche di capitali, ha però capovolto una situazione. La Francia era importatore di certi minerali e da importatore si è trasformata in paese esportatore di certi minerali. Quindi sono dei costi iniziali che pagano ad abbondanza nel tempo sui risultati che si può ottenere. Non mi pare poi che si dovrebbe lesinare degli sforzi quando veramente è in gioco le sorti di un paese, le sorti delle sue popolazioni.
Devo dire, non ho preparato, non ho curato l'aspetto protezione civile, ma mi pare che anche l'aspetto protezione civile non possa essere centralizzato, debba essere un qualcosa che vive sui luoghi dove si possono verificare le catastrofi. Quando noi pensiamo veramente che tutto debba partire da Roma, è come se per spegnere un incendio a Napoli chiamassimo i pompieri da Milano o da Roma. Bisogna veramente che ci sia un impegno generalizzato di persone. Io penso che a fianco sia ai giovani impegnati nel servizio militare, di cui sentite parleranno alcuni oratori domani, ma penso che ci debba essere un coinvolgimento anche del volontariato, dei giovani, di chi vuole prestarsi. Io ho visto i geologi, l'ho visto in occasione del Friuli, l'ho visto in Valnerina, l'ho visto in Campania, in Basilicata, sono venuti senza chiedere nulla a nessuno e hanno dato la loro opera. A fianco a loro ci sono giovani che hanno faticato assai più perché sono dedicati a lavori materiali, intervenendo e scavando. Io credo che questa gente debba veramente essere organizzata, debba essere veramente favorita in questo impegno civile. La gente non deve sentirsi ospite nel proprio paese, ma deve sentirsi membro del proprio paese. Io penso che sia un processo di responsabilizzazione di tutti noi, che debba veramente svilupparsi nel tempo, così, proprio per dare, siamo noi, dobbiamo essere noi stessi che curiamo il nostro territorio. Credo che, concludo, che bisogna veramente cambiare l'impostazione di fronte alla catastrofe naturale, di fronte al rischio geologico. Non ci deve essere più la supina acquiescenza, l'accettazione fatalistica di questo deve essere perché così è sempre stato, questo ritornerà. Questo accettarlo, intervenire dopo. Cosa spendiamo nel dopo? Spendiamo cifre folli. Noi dobbiamo veramente avere il coraggio di modificare questa situazione. Dobbiamo avere il coraggio di dire interveniamo prima, utilizziamo tutti quelli che sono disponibili a operare in questo settore, in particolare i giovani. Perché io credo che ci sia veramente un entusiasmo nei giovani per questi temi, che sono dei temi di interesse vitale per il nostro Paese. Io credo che bisogna veramente capovolgere la situazione, sostituire veramente al mistero del rischio veramente la forza, veramente il valore, l'importanza della conoscenza. E credo che così potremo veramente cambiare in un arco ragionevole di tempo la situazione del nostro Paese. Ringrazio tutti.

0: Era una registrazione del 4 aprile 81 e con questo intervento del professor Renzo Zia, già presidente dell'Ordine Nazionale dei Geologi, pronunciato ad un convegno organizzato a Napoli dal Partito Radicale poco tempo dopo il sisma che colpì l'Irpinia e la Basilicata, termina qui l'odierno programma realizzato con documenti d'archivio.
1: Radio Radicale, dopo questo servizio realizzato con i materiali sonori degli archivi storici di Radio Radicale da Aurelia Versa, noi ora vi lasciamo al tema della legge elettorale, due interviste, la prima di Lanfranco Palazzolo con Pino Pisicchio, la seconda di Antonello De Fortuna con Peppino Calderisi.
2: Radio Radicale, siamo col professor Pino Pisicchio, docente di diritto costituzionale italiano e comparato, che è stato audito oggi dalla prima commissione della Camera sulla riforma della legge elettorale. Allora, una riforma che, possiamo dirlo tranquillamente, non si sa se si farà, anche se poi qualche giornale ha scritto che entro luglio passerà qui alla Camera dei Deputati. In attesa di capire cosa si vorrà fare di questa legge elettorale, volevo chiederle che tipo di considerazioni ha fatto su questa legge e se ritiene questo tentativo di fare la legge elettorale anche un tentativo del centrodestra di darsi una martellata sui piedi.
3: Ma guardi, io ho fatto tre sottolineature, perché ovviamente quando si parla di legge elettorale si tirano fuori tomi, enciclopedie. Poi in Italia abbiamo tutti quanti manifestato una passione smisurata per le leggi elettorali a partire dal 93, prima fortunatamente non se ne occupava nessuno. Però ecco,
2: vivevamo in una democrazia bloccata.
3: Così dicono, in realtà vivevamo una democrazia partecipata.
2: Molto consociativa.
3: Comunque, andava a votare l'84-85% degli italiani, ognuno si prendeva i suoi voti e con quei voti che prendeva aveva la rappresentanza, insomma non c'era uno scopo.
2: No, però era curioso che all'epoca andavano a votare l'84% degli italiani per poi dimostrare che alla fine non cambiava quasi niente.
3: Evidentemente c'era una fidelizzazione alla forma partito che era molto più forte. Tenga conto che fino alla metà degli anni 80 4 milioni e mezzo di italiani erano iscritti ai partiti politici, quindi
2: sì, adesso certo. È
3: una realtà molto complessa. Comunque sia, noi abbiamo un problema molto grosso, molto grande. Qualsiasi legge elettorale che venga messa in campo, o progetto di legge elettorale che venga messo in campo a partire dal 93, quello fu una legge elettorale esito di un referendum, è destinata a morire nel giro di qualche anno. Dal 1993 al 2017 noi abbiamo avuto quattro leggi elettorali che fanno dell'Italia il paese con la più alta compulsività nel mutamento elettorale nel mondo democratico. Quindi siamo veramente molto strani. Hai voglia la Commissione di Venezia, il Consiglio d'Europa a raccontare, a dire datevi una calmata ed evitate soprattutto di fare legge elettorale nell'ultimo anno prima del voto. Sono evidentemente delle raccomandazioni che non valgono per tutti, non valgono per noi. Quindi il primo serio aspetto che va preso in considerazione è il seguente: è il caso o meno di rendere più difficile il mutamento delle leggi elettorali per evitare questa compulsività che fa male al sistema politico e al paese? E io ritengo di sì. Per esempio, gli spagnoli, per modificare la legge elettorale, che diventa una legge organica, cioè una cosa messa a metà tra la legge ordinaria e quella costituzionale, quindi di rango superiore, chiedono la maggioranza assoluta. In questo senso, credo, potremmo muoverci anche noi. È possibile che per modificare il regolamento delle Camere, che sono cosa fondamentale nel funzionamento dell'organo legislativo, ci voglia la maggioranza assoluta, e per fare una legge elettorale, per votare una legge elettorale, basti chi si trova in aula in quel momento? Ma non è possibile. Così diamo la stura a un mutamento compulsivo. Andrà sempre così, sempre provvisorio, sempre instabile. Quindi la mia proposta è: mettiamo mano all'articolo 72 della Costituzione, laddove si dice che praticamente si può continuare a fare leggi elettorali con la maggioranza semplice, e chiediamo una maggioranza qualificata. Poi c'è un altro aspetto: questa proposta che è stata avanzata dal governo, insomma dalla maggioranza, è una proposta che ha un premio di maggioranza smisurato. Non lo so se a mio sommesso parere la maggioranza stessa adesso sarebbe anche disponibile a rivederlo, perché non è più diciamo nella fase in cui è stato concepito. È cambiata la fase, è cambiato lo scenario politico, quindi potrebbe anche modificare la sua posizione. Però dare un premio del 17,5% ad una alleanza che prende il 40% mi sembra un'esagerazione. Pensi che il famigerato Porcellum, la legge del 2005 firmata da Calderoli, venne cancellata dalla Corte Costituzionale e venne criticata da tutto il mondo, perché dava una, certo con una base di partenza molto più bassa, ma dava il 54% di maggioranza. Qui arriviamo al 57,5%, quindi è una cosa che va rivista. Secondo me la cosa migliore sarebbe non sono contro il premio di maggioranza, ma bisogna vedere a quale livello si pone. Per esempio, la legge Scelba del 53 dava un premio di maggioranza cospicuo, ma lo dava quando la coalizione avesse realizzato il 50,1 voto. Quindi hai la maggioranza assoluta, ti diamo il premio per governare. Ma
4: quando... E poi chi l'aveva fatta non voleva neanche raggiungere il 50,1%.
3: Vabbè, queste,
4: hanno praticamente, si sono truffati a loro da soli per non farle entrare in vigore.
3: So che lei ha un'inclinazione all'introspezione storica che io ho sempre ammirato e sempre rispetto, ma non apriamo questa finestra.
4: Vabbè, non sono affatto convinto
3: però che fosse okay. Un atto autolesivo. E poi c'è anche una considerazione che credo tra le molte, perché diciamo ci sono molte aporie in questa proposta che è stata avanzata. Per esempio c'è una situazione che va messa in una dimensione di maggiore chiarezza, che riguarda il riparto dei seggi al Senato. Se dai un premio nazionale, poi per quanto riguarda il riparto regionale, ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione, devi pensare a un marchingegno che in questo momento non mi sembra sia molto convincente. C'è pure questa idea del ballottaggio. Il ballottaggio lo puoi fare in un organo monocratico, una struttura monocratica. Qui c'è Camera e Senato, è vero, di fatto sono la stessa cosa, base elettorale, eccetera, sistema e tutto quanto. Però teniamo conto di un fatto: sono due entità diverse. Potremmo anche avere una situazione in cui si possa determinare un risultato diverso da una parte dall'altra. Che succede? È parecchio accidentato il percorso. Non sono in a priori contrario, per esempio, all'idea della rimozione dei collegi uninominali. Di fatto il sistema attuale è un maggioritario, l'uninominale, diciamo, è trompe-l'œil, perché voti la coalizione dei partiti nella dimensione proporzionale, uno dei partiti, oppure voti il candidato della stessa coalizione nel collegio, è uguale, cioè non c'è una autonomia di voto, il voto non è disgiunto, è lo stesso. Quindi che senso ha? Togliamolo e finisce la storia, facciamo un riparto proporzionale dalla A alla Z. Quindi io lavorerei su questi percorsi, ma soprattutto, come dicevo in apertura, immaginando che si possa fare una legge costituzionale, che si può fare in 5 mesi, 6 mesi. La scorsa legislatura l'onorevole Giorgetti propose una riforma della Costituzione, aveva pensato un articolo 59 bis, con cui prevedeva una maggioranza qualificata, una maggioranza assoluta per l'approvazione delle leggi elettorali, addirittura con voto palese, chiedeva sempre con voto palese, e gli faceva eco anche una proposta di legge del Movimento 5 Stelle che si muoveva sulla stessa logica, addirittura chiedeva una maggioranza di 3/4, ancora di più. Però aveva senso la sensibilità che si andava a manifestare rispetto a questa necessità di stabilizzazione della legge elettorale.
2: Pensa che fare la riforma elettorale per questa maggioranza sia un atto autolesivo?
3: Ma perché dovrebbe essere un atto autolesivo? Cioè, io considero il Rosatellum insufficiente. Abbiamo parlato di una delle aporie adesso.
2: Certo.
3: Quindi, tutto sommato, se la domanda è serve una legge elettorale, la risposta è sì, una nuova legge elettorale, però aggiungo quella definitiva, quella condivisa, quella che vede tutti quanti convergere. Perché? Forse, veda, dottor Palazzolo, noi ci troviamo in questo momento, visto che celebriamo gli 80 anni della Costituente, nella medesima situazione in cui si trovavano i nostri padri, e forse i suoi nonni, insomma, i miei padri sicuramente, lei è più giovane di me. Allora, che succedeva? Si votava con il velo dell'ignoranza, cioè non si sapeva come sarebbe andata a finire nelle prime elezioni per il Parlamento. Dunque si adottò un sistema che andasse bene per tutti. In questo momento è una Roma molto simile. Nessuno parte vincitore. Non parte vincitore la coalizione della Meloni, dopo le note vicende referendarie. Non parte vincitore il centro-sinistra, perché mi sembra che manchi sempre un pezzo per arrivare ad una certa serenità. Quindi è il momento migliore, è il momento migliore per mettersi d'accordo e tirar fuori una legge elettorale decente. E io credo che questo sia un po' il senso della sfida. Se poi qualcuno vuol giocare a buttare la palla sugli spalti e dire vabbè, comunque sì, andiamo avanti così come stiamo, lo faccia pure, per carità. È anche probabile che vada a finire così.
2: C'è un partito del pareggio?
3: Ma di questi tempi, devo dire, siccome non vedo l'Inter di Elenio Herrera.
2: Anche l'Inter di Civo, perché ha vinto lo scudetto.
3: Ha vinto lo scudetto, ma non è con quella formazione straordinaria.
2: Herrera ha vinto la Coppa Intercontinentale.
3: Ha vinto l'Ira di Dio, quel periodo vinceva tutto. Quindi,
2: ha perso però lo spareggio col Bologna.
3: Allora, lei è anche storico.
2: No, vabbè, lasciamo perdere questa cosa.
3: La prendo come indicazione relativa alla super squadra. Sì. Quella super squadra non ci sta, né a destra né a sinistra. Quindi è una situazione di insufficienza, forse, di fragilità. In questa fase, questa non è la fase peggiore, è la fase migliore. Perché siete nelle condizioni di fare una cosa che non vada a vantaggio di nessuno, ma solo degli italiani.
2: Allora, è il momento giusto. Ok, grazie a Pino Pisicchio, che è stato audito oggi dalla Commissione Affari Costituzionali sulla riforma della legge elettorale, che dovrebbe essere fatta prevedendo prima una riforma costituzionale che renda possibile fare la riforma elettorale con un voto a maggioranza assoluto dei componenti delle Camere, secondo il suo modo di vedere. Grazie.
0: Radio Radicale, parliamo di riforma elettorale, quella sul tavolo, diciamo così, del governo, poi già in commissione affari costituzionali per delle audizioni, e lo facciamo insomma con un esperto che Radio Radicale è ben conosciuto, Giuseppe Calderisi, bentornato.
5: Buongiorno.
0: Calderisi, allora, sappiamo i giornalisti gli hanno appioppato il nome a questa riforma, il Melonellum. Sarebbe un proporzionale con premio, detta così è un po' generica, insomma, che ne pensa di questo progetto?
5: Innanzitutto bisogna partire da una valutazione della legge elettorale vigente, perché per capire se bisogna cambiare la legge vigente e come puoi cambiarla, credo che sia necessario fare un punto su quella che abbiamo, quella in vigore, e ricordare che questa legge, la legge Rosato, fu approvata nel 2017, dopo la vittoria del no al referendum confermativo sulla riforma costituzionale Renzi, che voleva superare il bicameralismo paritario, avere la fiducia monocamerale, la riforma del titolo quinto e la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie. E allora era in vigore, era stato approvato l'Italicum, che però era una legge concepita, diciamo, con la fiducia monocamerale, quindi diciamo la legge non poteva più funzionare, essendo stato battuta la sconfitta la riforma costituzionale.
0: Ora, uno schema che si ripete, cioè perso un referendum si prova a cambiare la legge elettorale.
5: Un momento, dopo il referendum la Corte Costituzionale oltretutto intervenne e da una parte confermò per la Camera una legge con il premio fissato col massimo al 55% dei seggi e con la soglia minima del 40%, ma poi bocciò invece il ballottaggio non in sé ma per come era stato concepito, cioè anche fra liste che al primo turno avessero conseguito un consenso molto esiguo, anche del 20-25%. Di fronte a questa situazione, c'era stata anche in precedenza la sentenza della Corte Costituzionale che aveva bocciato il Porcellum, quindi avevamo due leggi che derivavano fra la Camera e il Senato dalle due sentenze della Corte, i partiti allora, si era nel 2017 in pieno situazione tripolare, in piena espansione del fenomeno del Movimento 5 Stelle, certo, del populismo, e allora concepirono una legge che molto singolare, che non era certamente volta a favorire la governabilità. Perché? Perché una legge a dominanza proporzionale per i 5 ottavi e con il 3 ottavi, il 37%, di collegi uninominali, la metà di quelli che erano previsti dal Mattarellum. Questa legge prevedeva la formazione di coalizioni, perché erano anche necessarie per vincere i collegi, ma poi prevedeva che ogni partito presentasse un programma per conto suo, indicando il capo della forza politica, non della coalizione. Quindi era un sistema molto singolare che non favoriva la governabilità ed era esposto, diciamo, come esito, dipendeva dall'offerta politica. Di fronte ad un'offerta politica tripolare, allora, non produsse una maggioranza, tant'è che dopo il voto si fece il governo giallo-verde, poi il governo giallo-rosso, esatto, poi il governo Draghi.
0: Con cambi di maggioranza e poi governi tecnici.
5: E poi il governo tecnico. In conseguenza, diciamo, non fu affatto chiaro quello che dovrebbe essere invece necessario in democrazia, un rapporto chiaro tra consenso, potere e responsabilità. Conte non era stato, che fu capo del governo, sia del governo giallo-verde che quello giallo-rosso, non era stato indicato prima del voto, non era stato neppure candidato, era un personaggio sconosciuto.
0: Eppure è diventato presidente.
5: Agli stessi militanti dei 5 Stelle, tanto,
0: certo,
5: per intenderci.
0: Certo.
5: E con un incredibile trasformismo subentrò a se stesso poi nel governo giallo-rosso, che era opposto rispetto al primo giallo-verde con Di Maio,
0: certo,
5: e Salvini. Ecco, questo per ricordare. Quindi che cosa successe? Nel 2013, nel 2018 abbiamo questo risultato. Nel 2022 accadde un'altra cosa, che l'offerta politica fu bipolare, ma asimmetrica, cioè il campo del centrodestra era unito in una coalizione guidata dalla Meloni. Dall'altra parte c'era invece una divisione. Tutte le liste si presentarono, il PD fece una coalizione, ma non unita agli altri del centro-sinistra, diciamolo così. E quindi in questa situazione la coalizione della Meloni ebbe gioco facile a vincere quasi tutti i collegi uninominali. E quindi si aggiudicò la maggioranza assoluta, anzi è arrivata quasi
0: quindi,
5: al 60%.
0: Approfittando, diciamo, della non unità del centro-sinistra.
5: Esatto. Ora, quindi abbiamo avuto due applicazioni della legge Rosato, del Rosatellum, che hanno dato esiti completamente diversi in funzione della diversa offerta politica. Ora siamo di fronte ad un'offerta politica nuovamente diversa dalle altre due, perché siamo di fronte ad un'offerta politica bipolare, ma tendenzialmente simmetrica, perché le due coalizioni tendenzialmente si equivalgono.
6: Sì, ammesso che il centrosinistra sia unito, però diamolo per scontato.
5: Sì, ma diciamo che, per carità, ora non voglio entrare in questa discussione sulla qualità delle coalizioni. Dirò ora qualcosa, ma mi limito ad osservare, certo, che comunque le liste del campo largo presenteranno un'alleanza, una coalizione unitaria, poi che abbiano divisioni al proprio interno è un'altra questione, ce l'ha anche il centrodestra. Il problema è che di fronte ad un'offerta di questo tipo l'esito prevedibile, altamente prevedibile, è quello del cosiddetto pareggio, cioè di una situazione in cui, diciamo, non vince nessuno con una chiara maggioranza e che quindi dopo il voto non si capisce bene che cosa debba accadere, perché governi di grande coalizione non li vuole nessuno, non li vuole il centrodestra e non li vuole neanche il centrosinistra, o almeno non li vuole la Schlein, la segretaria del PD, non li vuole neanche Conte. Ci dovrebbero fare governi tecnici
6: che non li vuole nessuno a parole, esatto,
5: ma diciamo che si tratta di decidere che cosa si vuole fare. Io sono abbastanza, anzi fortemente critico dell'attuale bipolarismo, perché è un bipolarismo in cui le coalizioni sono addirittura divise al loro interno sulla politica estera, sulla collocazione
6: quindi,
5: internazionale.
6: Sembra un falso bipolarismo, diciamo, insomma.
5: Questo è un difetto grave, perché di fronte poi alla situazione internazionale, a quello che succede nel mondo, avere al governo una coalizione di partiti che non ha le idee chiare, diciamo così, su quella che è la posizione dell'Italia sull'Ucraina, sulla collocazione internazionale, sull'asse transatlantico, eccetera, eccetera, è un grave difetto. Quindi io non sono un difensore di questo bipolarismo, vorrei un bipolarismo molto diverso,
6: reale, diciamo.
5: Fra un soggetto liberale, liberal conservatore da una parte, un soggetto riformista dall'altro, però a questo ci si deve arrivare per via politica,
6: certo.
5: Non è che ci si può arrivare
6: con un artificio. Ecco, ma il premio di maggioranza in questo disegno non garantirebbe il superamento di questo pareggio?
5: Ora arrivo a vedere come si può rimediare. Per adesso io stavo ancora,
6: certo,
5: diciamo,
6: analizzando
5: la situazione della legge vigente, perché se non, certo, si fa una riforma rimane quella che c'è. Quindi, diciamo, certamente io sono fautore di una riforma, di una ristrutturazione diversa del sistema politico in cui si superi questa contrapposizione propagandistica e ideologica fra gli schieramenti, si discuta sul serio sui programmi, sul merito, prevalgano le forze liberali e riformiste, però tutto questo, ripeto, deve avvenire per via politica, non può essere risultato di situazioni elettorali, di esiti elettorali da pareggio e che con governi tecnici, anche perché noi abbiamo già avuto governi tecnici. Non è che il governo Monti e il governo Draghi, per ricordare quelli più recenti, non è che da questi governi tecnici siano poi nate modifiche del sistema politico positive. Anzi, dopo il governo Monti esplose il fenomeno dei 5 Stelle.
6: Certo.
5: Anche dopo il governo Draghi non è, si c'era l'agenda Draghi, si è discusso a lungo dell'agenda Draghi, ma poi non è stata adottata da nessun partito. Draghi non fece neanche quello che fece Monti, cioè trasformare la sua esperienza di governo in un movimento politico, e quindi il sistema dopo il governo Draghi, diciamo, è stato soprattutto Giorgia Meloni, che era l'unica all'opposizione e che intelligentemente adottò la linea di politica estera del governo Draghi, a avere i maggiori risultati. Però non è che ci sia stato questi governi tecnici abbiano favorito,
6: certo,
5: e poi non è neanche detto che questo discorso che viene fatto sul pareggio, che dovrebbe portare ad un governo, diciamo, dei buoni, chiamiamolo così, poi riesca davvero a conseguire questo risultato, perché non è affatto da escludere che poi la maggioranza ce l'abbiano anche i cattivi, come è successo nel 2018 quando andarono al governo le forze più demagogiche e populiste dei 5 Stelle e di Salvini. Quindi certo. Il rischio di coloro che sostengono il pareggio, anche con riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica, devono stare attenti a non fare, diciamo, gli apprendisti stregoni, perché dopo il voto potrebbero
6: fanno favore agli altri.
5: Una maggioranza di governo dei buoni, ma magari esserci con l'esplosione magari di vannacci, cioè se alle elezioni viene fuori che, non so, che Forza Italia e il PD dopo il voto vogliono fare un governo assieme, io non penso che Forza Italia e il PD conseguono molti voti. Quindi il problema è certamente riformare il sistema bipolare, però farlo per via politica e non attraverso,
6: insomma, non un artificio, un meccanismo, esatto,
5: una situazione di esito elettorale da pareggio. Allora, come si può rimediare? Quale sistema può andare bene per modificare questa situazione? Io le mie preferenze, ma sono preferenze personali, sono per un sistema uninominale a doppio turno con ballottaggio a due, ma è un sistema che consentirebbe anche di scegliere i candidati, per intendersi.
6: Certo.
5: Però devo prendere atto che non lo vuole nessuno.
6: Non si va in questa direzione, purtroppo.
5: E quindi l'altro sistema è quello basato sul premio di maggioranza. A proposito del quale, ripeto, non è il sistema che a me piace, però non si può disconoscere la piena legittimità di un sistema col premio di maggioranza, purché abbia determinate condizioni poste innanzitutto dalla stessa Corte Costituzionale. Io voglio ricordare, ora qui non voglio farla lunga, ma che una legge col premio di maggioranza, a parte la legge del 53 definita ingiustamente legge truffa,

0: si presentarono proposte basate sul premio di maggioranza sia alla Camera che al Senato. E potrei fare un lunghissimo elenco di leggi presentate da entrambi i poli, basate sul meccanismo del premio. Allora, questa legge è pienamente legittima purché rispetti alcune condizioni che la legge proposta dal centrodestra non rispetta. Ecco, questo è il problema.
1: Quali sono?
0: Perché la Corte ha detto che è legittimo un premio attribuito a chi abbia superato il 40%, sì. E su questo aspetto la legge proposta va bene,
1: sì.
0: Però poi arriva a dare, ora non entro nei meccanismi tecnici che sarebbe troppo complicato dire per radio, arriva a dare a chi vince anche, chi vince con 45-46%, potrebbe arrivare anche al 60% quasi dei seggi complessivi,
1: certo.
0: Che sono troppi perché la Corte ha detto, non ha detto che una cosa del genere è incostituzionale, ha detto che va bene una legge che porta al massimo al 55%. Però arrivare al 60% significa mettere in causa il quorum di garanzia per l'elezione dei giudici costituzionali e dei membri del CSM. Per il Presidente della Repubblica la questione è anche perché una legge col 55% non dà la sicurezza a chi vince di potersi eleggere un Presidente della Repubblica come gli pare,
1: certo.
0: Perché ricordiamo che ci sono anche i candidati,
1: quindi garantirebbe più pluralismo, diciamo così.
0: Certo, ma l'elezione del Presidente della Repubblica ci sono anche i delegati regionali, si vota a scrutinio segreto, per cui un candidato divisivo non è difficile, quindi diciamo il limite del 55% è un limite individuato dalla Corte che è opportuno, non so se un limite superiore la Corte direbbe di sì o di no, però non vedo ragione per la quale si debba tentare di forzare quello che ha detto la Corte, e quindi non capisco perché il centrodestra abbia proposto una legge che prevede un premio che va fino al 60%, questo è un aspetto assolutamente da correggere,
1: certo.
0: A mio avviso. Il problema è che anche il centro-sinistra, perlomeno il segretario del PD Schlein e Conte, non gli sarebbe affatto male una legge del genere, perché anche loro non vogliono affatto pensare ad un pareggio, a un governo di larghe intese come l'unico centrodestra. Però non possono dirlo perché siamo nella contrapposizione, nella polarizzazione estrema, per cui anche una proposta di legge che fosse fatta bene da parte del centrodestra non può essere accolta dal centrosinistra.
1: Quindi per quello c'è il gioco dei ruoli.
0: Come?
1: Per quello si parla di teatrino, c'è un gioco dei ruoli, diciamo.
0: Sì, però questo non è possibile, perché soprattutto sulle regole bisognerebbe arrivare a, diciamo, delle regole condivise, però l'opposizione deve dire bene, bisogna correggere questa legge in questo modo, ma poi se viene corretta la voto anch'io,
1: certo.
0: Non si può volere la botte piena da moglie ubriaca, cioè stare all'opposizione, accusare il centrodestra anche se viene corretta, perché ripeto, se non viene corretta è una cosa, se venisse corretta ponendo il limite massimo al 55% e poi c'è un altro aspetto, il problema dell'eventuale ballottaggio,
1: sì.
0: E qui abbiamo i problemi derivanti dal bicameralismo che non abbiamo superato col referendum di Renzi bozzato, purtroppo. E quindi c'è un altro limite della legge che non prevede nessun coordinamento fra gli esiti di Camera e Senato.
1: Quindi potrebbero essere esiti contrastanti.
0: Esiti diversi.
1: Certo.
0: Questo va corretto, anche un altro aspetto assolutamente da correggere. E poi c'è il problema di come eventualmente fare il ballottaggio in caso di esiti difformi, o nel caso in cui nessuno supera il 40% ma è sopra il 35% almeno, per evitare l'altra diciamo monito della Corte di non prevedere il ballottaggio fra coalizioni o liste troppo con scarsa legittimazione. Il problema però è che per fare il ballottaggio ed evitare a sua volta che il ballottaggio possa produrre un esito difforme, cosa che non si può escludere perché è stato unificato l'elettorato per cui votano i diciottenni sia alla Camera che al Senato, no?
1: Sì.
0: Non abbiamo più la differenza di età. di rettorato su questo aspetto.

0: Però questo non vuol dire la certezza che l'esito è conforme.
1: Non garantisce certo una omogeneità.
0: Perché i candidati sono diversi, perché basta lo 0,5, lo 0,2 e ti cambia un risultato. Quindi allora dovrebbe esserci col bicameralismo vigente, si dovrebbe poter votare con il ballottaggio con un solo voto, però come si fa a farlo con la Costituzione vigente? Bisognerebbe mettere una norma costituzionale in cui si dice che in caso di ballottaggio la scheda è unica e anche il voto è unico.
1: Ma
0: però,
1: per questo non ci sarebbero i tempi, immagino, per quello che ha in mente il governo.
0: Quindi
1: perché
0: mi sembra che questo sia un tempo per fare una riforma costituzionale, non mi sembra ci sia, per cui nel caso in cui non c'è un chiaro vincitore che supera il 40% in tutte e due le Camere, non resta che lasciare il sistema senza premio, ovviamente, mentre il premio lo si può benissimo dare se il vincitore è lo stesso in entrambe le Camere e in entrambe le Camere ha superato il 45%.
1: E questa è una proposta concreta, certo.
0: Poi con il limite massimo però al numero dei seggi, che dovrebbe essere del 55%,
1: certo, come la Corte
0: come
1: vuole.
0: Ha detto la Corte.
1: Assolutamente.
0: Questo mi sembra che sia il problema è cosa accadrà, questo ripeto, bisogna vedere se il centrodestra è compatto nel sostenere questa legge, perché ci sono stati dubbi,
1: sì,
0: e non so se sono
1: sì.
0: stati fugati dal vertice di ieri.
1: Questo non lo sappiamo, esatto.
0: E poi c'è il problema del centrosinistra, dove ci sono molti fautori del pareggio dentro il PD e fuori dal PD, però dove le segreterie, sia Schlein che Conte, una legge con il pareggio non la vogliono, quindi gli starebbe bene una legge col premio di maggioranza fatto bene, però non possono dirlo.
1: E oltretutto devono stare attenti anche ai dettami della Corte, quindi insomma è un labirinto, è abbastanza un campo minato.
0: Un rebus, che cosa accadrà non so dirlo ovviamente, vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché ripeto, abbiamo purtroppo il referendum sulla giustizia ha confermato quello che è un vizio di fondo del nostro sistema politico, cioè il vizio d'origine, diciamo, della cosiddetta Seconda Repubblica, quella che scaturì nel 94, quando dopo la caduta del muro di Berlino i partiti non furono capaci di un'autoriforma e accadde che gli eredi del PC seguirono la via giudiziaria. Per contrapposizione Berlusconi formò la coalizione che nota e si dette vita a un bipolarismo muscolare.
1: Quindi quello schema che ancora resiste.
0: Purtroppo resiste e per certi versi forse la qualità è peggiorata, perché almeno allora c'era una unità, le due coalizioni non erano divise al loro interno sulla politica estera e la collocazione internazionale dell'Italia, adesso invece sono addirittura divise su questo.
1: Su temi fondamentali.
0: E la qualità mi sembra anche
1: scaduta,
0: diminuita.
1: Un po' scaduta.
0: Però con questo dobbiamo fare i conti, ben vengano tutte le iniziative per migliorare il sistema politico, il sistema così diciamo pieno di difetti. Però, ripeto, attenzione a pensare che questo possa essere il frutto di una legge elettorale che non produce un vincitore. E anche perché poi, con riferimento alla questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, questo deve avvenire nel 2029. Se nel 2027 c'è un esito elettorale che non dà un vincitore, per due anni chi deve governare?
1: Bella domanda, e chi deve poi eleggere il Presidente della Repubblica?
0: Voglio dire, quindi insomma, possiamo permetterci il lusso di una situazione di instabilità? Certo, la stabilità non basta per la governabilità, però è una condizione necessaria.
1: Assolutamente.
0: È una condizione necessaria per la governabilità. Poi per la governabilità occorre anche la qualità, occorre anche
1: non chiediamo miracoli, Calderisi, non chiediamo miracoli, accontentiamoci.
0: Però questo non è che nasce per miracolo dalla legge elettorale, ma una situazione di mancanza di un vincitore, di una difficoltà di formare un governo, probabilmente senza numeri per formare un qualunque tipo di governo, non mi sembra che sia la soluzione da preferire.
1: Assolutamente. Grazie.
0: Questa è la mia valutazione, poi
1: è stato chiaro e vedremo cosa, esatto, cosa faranno gli schieramenti. Grazie Giuseppe Calderisi.
2: Radio Radicale, dopo queste due interviste sul tema legge elettorale, vi lasciamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola, cura di Andrea De Angelis.
3: Questa è Radio Radicale e questo è l'appuntamento con le prime pagine di venerdì 8 maggio 2026, in regia Lorenzo Bruschi, in studio Andrea De Angelis. E sulle prime pagine quest'oggi troviamo soprattutto l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, e chiaramente di riflesso anche tutta la questione dei rapporti tra Stati Uniti e Vaticano, tra la presidenza di Donald Trump e il Vaticano, e il tema delle guerre, la guerra nel Golfo, non solo la guerra nel Golfo, anche se la guerra in Ucraina, la guerra di aggressione tra la Russia, della Russia nei confronti dell'Ucraina, ancora non trova grande spazio, oramai da parecchio non trova grande spazio sui quotidiani. Poi c'è l'Italia con il caso Minetti, che torna con una certa importanza, ed ancor di più il delitto di Garlasco con le ultime vicende giudiziarie di queste ore e di questi giorni. Ecco, questi sono i temi principali. L'apertura però di questa rassegna delle prime pagine la vogliamo dedicare ad un altro tema, e lo facciamo grazie all'Unità, che è l'unico quotidiano che riporta questa notizia in prima pagina, e ne approfittiamo, e anzi addirittura facciamo un'eccezione rispetto alla regola che vuole la lettura delle sole prime pagine e non di quanto appare, di quanto compare all'interno dei giornali. Oggi invece noi apriamo con l'Unità e vediamo l'articolo del direttore Piero Sansonetti in prima pagina, che prosegue poi a pagina 5, e fortunatamente siamo nella condizione di potervi leggere anche proprio il testo integrale di questo pezzo. E qual è la notizia? La notizia è questa: Forza Italia propone un busto di Pannella alla Camera. Il titolo nell'articolo a fondo pagina, come detto, firmato dal direttore Sansonetti. E lo vediamo allora l'articolo di Sansonetti. Marco Pannella è una delle persone che ha lasciato un segno profondissimo nella storia della politica italiana del dopoguerra. L'Italia è un paese nel quale i leader politici maggiori, spesso, non sono mai passati sui banchi del governo. Penso a Berlinguer, a Togliatti, allo stesso Almirante, oppure a Nil De Jotti, a Foa, a Lama, a Dossetti. Se vogliamo andare indietro, ci sono Turati, Matteotti, Gramsci, Amendola. Pannella sicuramente è in questo elenco e merita una segnalazione speciale. L'articolo prosegue a pagina 5 e vediamo allora. Perché solo lui, o quasi solo lui, possedeva alcune doti che hanno finito per condizionare in modo serio e anche concreto le scelte politiche del paese. Prova a scrivere delle sue doti principali. La più importante è stata quella di avere combattuto senza neanche un'esitazione qualunque tipo di battaglia persa. Non si è mai tirato indietro, non ha mai temuto la sconfitta. A me sembra chiaro il fatto che se fai politica senza temere la sconfitta, adotti un sistema di strategie e anche di tattiche diverse da tutti gli altri. La stragrande maggioranza dei politici calcola e decide i suoi gesti e come esporsi sulla base di un disegno che immagina possa portarlo al successo. Pannella non lo ha mai fatto. Del resto ha sempre dichiarato che i fini non giustificano i mezzi, ma viceversa, sono i mezzi che contano e sono loro a nobilitare e giustificare i fini. La seconda grande dote di Pannella è opposta alla prima. Lui non dava affatto per sicura la sconfitta e si batteva fino alla morte per vincere. La sua biografia è piena di vittorie, a partire da quella sul divorzio, che fu uno spartiacque nella storia dello spirito pubblico del nostro paese. Pannella la combatté quando non era ancora in Parlamento e guidava un partito radicale piccolo e ancora poco prestigioso. La legge che introduceva il divorzio fu presentata da un deputato socialista e da uno liberale, Loris Fortuna del PSI e Antonio Baslini del PLI, ma fu ispirata da Pannella e fu lui, 4 anni dopo, a condurre l'epica battaglia sul referendum che confermò il divorzio e chiuse l'epoca dell'egemonia clerico-fascista su una grande parte della borghesia e del ceto medio. E ancora fu Pannella a ottenere la legge sull'aborto, Quello forse fu il suo capolavoro anche dal punto di vista dello spettacolo politico, perché riuscì a spingere il PC a presentare e sostenere la legge e a farla passare, e contemporaneamente schierò il suo piccolo gruppo parlamentare contro quella legge che non considerava abbastanza avanzata e contro la quale rispolverò l'ostruzionismo parlamentare dopo 25 anni dal famoso ostruzionismo del PC contro la legge truffa. La terza dote di Pannella è stata la sua capacità di trovarsi sempre dalla parte degli ultimi, in modo così totale e coerente da considerare talvolta gli ultimi persino esponenti dei primi. Sto pensando alle sue battaglie garantiste e alla nobilissima e isolatissima lotta per la difesa dei detenuti, ma anche alla campagna contro la fame nel mondo, che all'epoca apparve alla sinistra come uno sgattaiolare dalla necessità della lotta di classe, ma che in realtà anticipava l'impegno internazionalista, che non era più, anzi era il contrario, lo schierarsi con la Russia, ma era la presa d'atto della globalizzazione e della necessità di governarla e indirizzarla. Metto solo alla fine di questo elenco una dote che lo ha sempre caratterizzato: il coraggio fisico, che non è comune ai grandi leader e che in Pannella risiedeva sia nelle sue profondissime convinzioni non violente, di scuola strettamente gandhiana, sia nelle sue capacità di usare il digiuno e dunque una messa alla prova del proprio corpo come strumento formidabile di lotta politica. Ieri il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa ha proposto che la Camera dei Deputati esponga un busto di Marco Pannella. Ha fatto questa richiesta con una lettera al Presidente della Camera Fontana. Io credo che la sua sia un'ottima idea, che Pannella lo meriti. Certo, un busto è poco più di una cerimonia. Quel che manca alla Camera dei Deputati, credo io, è qualcuno che prenda il posto di Pannella e sia in grado di proseguire le sue battaglie con la sua forza e il suo incredibile carisma. Ma questo purtroppo è impossibile. Però almeno un busto, un'immagine, un oggetto che ci dica «Sì, va bene, forse tra un po' entrerà alla Camera il generale Vannacci. Che volete, sono le regole della democrazia, però non vi dimenticate che una volta, invece, tra i banchi di Montecitorio sedeva, o più spesso stava in piedi, un certo Marco Pannella». Così Piero Sansonetti su L'Unità, l'articolo lo trovate in prima pagina e poi a pagina 5. E chiediamo scusa per aver appunto derogato alla regola che vorrebbe la lettura delle sole prime pagine in questo spazio, ma insomma ci sembrava il caso di leggerlo integralmente questo articolo. Restiamo sull'Unità e veniamo alla visita, all'incontro tra Rubbio e Papa Leone, e del titolo di apertura dell'Unità: tra Rubbio e il Papa solo gelo, il Vaticano sceglie il silenzio stampa. La visita a Roma del segretario di Stato degli Stati Uniti. L'Avvenire ovviamente dedica ampio spazio a questo incontro. Impegno comune, scrive L'Avvenire, incontro cordiale tra il Papa e Rubbio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace, ma resta il nodo degli strumenti più idonei. Intanto in Iran in stand-by sulla proposta di intesa USA, razzo sulla base UNIFIL in Libano, sospetti su Hezbollah. E di questo incontro scrive, non una firma a caso, lo fa il Cardinal Zuppi, Matteo Maria Zuppi, disarmati per disarmare, Leone XIV e il dono della comunione. Questo il titolo dell'editoriale di Avvenire di quest'oggi. La fumata bianca è giunta rapidamente, inaspettata, considerando quello che era stato descritto come un conclave difficile, interpretato e enfatizzato dal Totopapa digitale, che mescolava pettegolezzi, interpretazioni, bufole, le tradizionali vociferaciones interessate, o semplice frutto di una lettura che immiserisce la Chiesa, dimenticando che non è un Parlamento, una democrazia. Ma comunque, e la comunione non è uniformità, è la diversità la arricchisce, ma non la divide. Il Papa è proprio colui che presiede questa comunione che è la Chiesa, una, un unico corpo non diviso, ma che si pensa insieme, santa non perché perfetta o fuori dal mondo, ma perché con la sua umanità piena dell'amore di Dio, cattolica, libera da classifiche, confronti, conclusioni, chiusure, sovranismi di ogni tipo, e dove tutti impariamo che tutti sono fratelli. Apostolica perché non vive per se stessa, perché è se stessa quando desidera raggiungere i confini dei cuori e della terra, perché l'amore non ha confini. E poi si va avanti. La fumata bianca fa correre i romani, vogliono esserci in presenza per ringraziare, conoscere, stringersi intorno al nuovo vescovo. In pochissimi minuti Piazza San Pietro e tutta Via della Conciliazione un anno fa si riempirono fino al Tevere con un'emozione che, posso confermare, si diffondeva e raggiungeva i finestroni e accompagnava quella prima commovente benedizione. Insomma, così Zuppi ricorda un anno dall'elezione di Papa Leone XIV e lo fa in occasione appunto dell'incontro tra quest'ultimo e il segretario di Stato Rubio. Il Domani: Leone e Trump non fanno pace, Iran, il mondo spera per Hormuz. L'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA Rubio è cordiale ma freddo, divisi su guerra e Cuba. Continuano le trattative tra Washington e Teheran per un accordo temporaneo per riaprire lo stretto. E qui sul Domani non si dimentica l'Ucraina. Ucraina, la tregua non decolla, intanto il Cremlino lavora a un'intelligenza artificiale in mano ai servizi. Il Dubbio: Leone XIV è un papa politico, ma l'America non è Trump. L'articolo di Gaetano Quagliariello sull'incontro tra Prevost e Rubio. La discussione: Leone XIV riceve Rubio, lavorare instancabilmente per la pace. In basso, USA e Iran verso un'intesa temporanea. Hormuz resta ancora paralizzato, 1500 navi bloccate. Il Giornale: Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace, colloquio del disgelo col segretario di Stato di Trump, buone relazioni. Il Manifesto: il Papa e Rubio cortesemente distanti, incontro di 45 minuti, buoni propositi ma subito smentiti da nuove sanzioni contro Cuba. Accanto il prete gesuita James Martin: i cattolici USA amano Leone. Il Fatto Quotidiano: il Papa difende Cuba da Rubio, IDF verso UNIFIL. Dopo l'incontro in Vaticano il segretario di Stato annuncia nuove sanzioni contro L'Avana, Israele torna a colpire la flottiglia, riparte, prossima tappa la Turchia. Poi il Giorno: Papa, Rubio, prove di dialogo, ma lavoriamo per la pace. E già che ci siamo, vediamo anche il caso Minetti, restando sul Giorno. Caso Minetti, magistrati, niente irregolarità nell'adozione. Ne parla anche il Dubbio: caso Minetti, i primi riscontri confermano la grazia era fondata. A Milano attesi gli ultimi accertamenti dall'Interpol, per ora il parere della Procura Generale regge. Caso Minetti, una bufala, scrive il Giornale nel taglio medio. Grazia, tutto regolare. Del caso Minetti parla ampiamente il Fatto Quotidiano. Caso Minetti diffida del compagno al Fatto per tapparci la bocca. Cipriani ci chiede 250 milioni, ma pagò per accuse di molestie, scrive il Fatto Quotidiano. E poi il delitto di Garlasco, torniamo al Giornale, l'apertura a tutta pagina: terremoto a Garlasco, Sempio e l'assassino, Stasi chiede la revisione, indagini chiuse, ucciso Chiara con odio, gli inquirenti, Marco Poggi ostile. Il Giorno, l'apertura: Garlasco, indagini chiuse, la procura è stato Sempio. Verso il processo per il delitto di Chiara Poggi, il fratello della vittima polemizza con i carabinieri, sollecitata dal PM. Dai PM la revisione del procedimento con la sospensione della pena per Alberto Stasi. La Verità: la procura spegne le smanie. La Verità ci parla invece della Minetti, ma l'abbiamo già visto. Il caso Libero: e ora liberate Stasi, chiuse le indagini su Garlasco, tutte le carte dell'inchiesta. Per la procura di Pavia, Sempio ha ucciso Chiara con odio e crudeltà. L'avvocato di Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena. L'atteggiamento di Marco Poggi, fratello della vittima, definito ostile dai carabinieri. Leggo: Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà, IPM, delitto motivato dall'odio dopo il rifiuto dell'approccio sessuale da parte della vittima. Del caso parla il Foglio nell'editoriale del direttore Claudio Cerasa, lo vediamo velocemente. Il futuro di Stasi e Sempio è incerto, lo Stato di diritto in Italia lo è ancora di più. Garlasco è l'immagine perfetta dei guai della giustizia italiana, scrive Cerasa. Un garantista che provi ad osservare con distacco la triste evoluzione del romanzo di Garlasco non può non riconoscere che comunque andrà a finire l'ultimo capitolo della saga giudiziaria. Vi è un'unica certezza in questa storia, oltre alla morte di Chiara Poggi, avvenuta la bellezza di 19 anni fa. Lo sfregio ripetuto, sistematico e reiterato di uno Stato di diritto incapace di liberarsi dalle catene del processo mediatico. Confessiamo che invidiamo molto le tifoserie che in queste ore si stanno eccitando per l'evoluzione delle indagini su Andrea Sempio, e confessiamo che invidiamo molto anche le tifoserie che in queste ore si stanno eccitando individuando pochi elementi validi per ribaltare l'indagine su Stasi. Invidiamo entrambe le categorie perché, pur con tutta la buona volontà, è davvero difficile individuare nel romanzo di Garlasco un elemento positivo per la giustizia italiana. Se è vera l'ipotesi che sia stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi, significa che Alberto Stasi ha passato anni in carcere da innocente. Se non è vera l'ipotesi che Andrea Sempio abbia ucciso Chiara Poggi, la forza del processo mediatico che in queste ore ha trasformato Sempio in un assassino fino a prova contraria renderà ingiusta qualunque decisione verrà presa dalla giustizia nei suoi confronti. Se è vero che Alberto Stasi resterà invece l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, non si potrà non notare che un paese in cui un cittadino viene condannato dopo essere stato assolto per due volte è un paese in cui l'incertezza del diritto governa le nostre esistenze più di quanto non lo faccia la certezza del diritto. Insomma, parole condivisibili quelle di Cerasa, che ci parlano di un paese e della giustizia di un paese assolutamente da rifondare. E questa era l'ultima segnalazione da farvi dalle prime pagine di questo venerdì 8 maggio 2026.
2: Radio Radicale, Andrea De Angelis, con la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Noi ora vi lasciamo invece alla voce di David Carretta per la consueta rassegna stampa internazionale.
4: Buongiorno gli ascoltatori di Radio Radicale, venerdì 8 maggio, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Quest'oggi ci occuperemo della guerra della Russia contro l'Ucraina. Domani a Mosca si dovrebbe festeggiare l'anniversario della vittoria in quella che viene definita la grande guerra patriottica, la fine della seconda guerra mondiale, la vittoria sul nazifascismo. Vladimir Putin però si trova di fronte a un dilemma sulla sua disastrosa guerra in Ucraina, scrive il Times di Londra, leggeremo questo editoriale. Prima però vi proporremo un altro commento, molto duro, pubblicato dal Financial Times, duro non con la Russia di Putin, ma con la Biennale di Venezia, che rischia di diventare irrilevante dopo il ritorno della Russia. Nell'evento più importante al mondo per l'arte, la cultura viene di nuovo utilizzata al servizio del potere di uno Stato, cosa ancora peggiore, uno Stato imperialista, sottolinea tra l'altro l'autrice di questo commento, Nadia Beard, e questo mostra quanti danni stia facendo l'attuale presidente della Fondazione Biennale con le sue scelte. Parleremo anche della guerra in Iran, quella di Donald Trump, con un editoriale del Wall Street Journal sul deal che si sta cercando di realizzare. Teheran vorrebbe mantenere un accordo il più vago possibile per poi trascinare i piedi, cosa da evitare assolutamente, secondo il quotidiano economico americano. Con Libération ci occuperemo anche di Libano. Il titolo sulla prima pagina di ieri del quotidiano progressista francese è molto forte: come Israele cancella il sud del Libano dalla mappa. Infine, se avremo tempo, parleremo anche di politica europea e di quanto sta accadendo in due paesi dell'Europa centrale e orientale, Romania e Bulgaria, dove le forze socialiste o socialdemocratiche di sinistra stanno adottando posizioni sempre più anti-europee e anti-occidentali. Partiamo però dalla Biennale di Venezia e dal Financial Times. Commento firmato da Nadia Bear. Il ritorno della Russia a Venezia rischia di rendere irrilevante la Biennale. All'evento più importante al mondo per l'arte, la cultura viene di nuovo usata al servizio del potere dello Stato. E che Stato? Scrive il quotidiano della City. Quest'anno, dopo aver saltato le ultime due edizioni, la Russia è tornata alla Biennale di Venezia. Prima dell'edizione del 2022, gli artisti e il curatore selezionati dalla Russia si erano dimessi in segno di protesta per l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia avvenuta nel febbraio di quell'anno. Nel 2024 la Russia era rimasta di nuovo assente, aveva prestato il suo padiglione alla Bolivia. Ci si chiede come oggi osi tornare al suo padiglione la Russia nel momento in cui la sua brutale guerra contro l'Ucraina infuria ancora. Mentre distrugge la cultura ucraina bombardando e saccheggiando musei a Mariupol o distruggendo dipinti di Maria Primashenko quando le forze russe hanno mandato a fuoco il museo storico di Ivankiv, la Russia torna all'evento più importante al mondo per l'arte per mostrare la propria cultura ricorrendo alla strategia più antica per questo autocrate, aspettare abbastanza lungo per fare in modo che il mondo vada avanti. La Biennale di Venezia, spiega il Financial Times, non è mai stata apolitica. Sin dalla sua inaugurazione nel 1895, la Biennale ha conosciuto tutta una serie di crisi. Tuttavia, la situazione attuale, la crisi attuale, supera perfino i momenti più turbolenti della sua storia. Lo scorso mese l'Unione Europea ha annunciato di aver ritirato 2 milioni di euro di finanziamenti alla Biennale. La Commissione Europea questa settimana ha avvertito la Premier italiana Giorgia Meloni che la partecipazione della Russia porta alla violazione delle sanzioni europee. 74 artisti e curatori che partecipano alla mostra principale avevano inviato una lettera al presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, chiedendo l'esclusione dei regimi che commettono crimini di guerra, tra cui Israele, Russia e Stati Uniti. Pochi giorni prima dell'apertura la giuria si è dimessa. Mercoledì il collettivo punk russo delle Pussy Riot si è unito al gruppo attivista ucraina, il gruppo femminista Femen, gridando l'arte della Russia è il sangue. Alcuni, prosegue il Financial Times, hanno accusato la Biennale di politicizzare la cultura. Si tratta di un'obiezione strana se si considera che la politica è intrinseca alla struttura stessa della Biennale. I padiglioni infatti non sono spazi neutrali, ogni padiglione controllato e organizzato dal paese partecipante, anche il padiglione russo che è supervisionato dal suo Ministero della Cultura, lo stesso che nel 2014 ha ritirato i finanziamenti alle figure culturali russe che si erano pubblicamente opposte all'annessione della Crimea da parte della Russia e che in seguito ha finanziato programmi nelle regioni occupate ucraine di Donetsk e Luhansk progettati per integrare queste regioni nella sfera culturale russa. Perché allora il curatore scelto dalla Russia o l'arte che decida di esporre, dovrebbero in qualche modo essere considerati apolitici, al di fuori della politica? Non è così, spiega il Financial Times, ricordando che la Russia più di ogni altro paese ha utilizzato la cultura come strumento di soft power sin dal XIX secolo. La sua campagna imperialista è stata sostenuta e resa possibile dal racconto veicolato dalla sua cultura e dalla proiezione del suo potere culturale. Opere celebri hanno reso la colonizzazione russa dei suoi vicini naturale, romantica, addirittura qualcosa di inevitabile. Ed è una logica che persiste ancora oggi. Durante l'occupazione russa di Kherson, in tutta la città sono apparsi manifesti con l'immagine di Alexander Pushkin. Lo scrittore è diventato un simbolo dell'imperialismo russo, tanto per i suoi racconti sull'Ucraina, quanto per la sua imposizione da parte di Mosca, anzi per l'imposizione da parte di Mosca di Pushkin come figura culturale condivisa. Parte della politica di derussificazione in Ucraina dal 2022 in poi, cioè dopo l'aggressione russa, ha incluso l'abbattimento delle statue di Pushkin e la rinominazione delle numerose vie Pushkin in tutto il paese. E invece per l'appunto la Russia continua a imporre il suo imperialismo culturale in Ucraina nei territori occupati. Andiamo al dunque, scrive il Financial Times, finora la Biennale si è difesa con banalità da codardi che non fanno altro che renderla irrilevante. La Biennale ha detto che il suo spirito fondatore si basa su apertura, dialogo e rifiuto di qualsiasi forma di chiusura o censura e che cerca di essere e deve rimanere un luogo di pace in nome dell'arte, della cultura e della libertà artistica. In linea di principio questi obiettivi sono lodevoli, ma perdono di significato quando vengono utilizzati come concetti astratti. Libertà artistica può essercene in una nazione accusata di genocidio? Può esserci pace nel caso di un paese che ha trascorso anni a sterminare il suo vicino in una guerra che si rifiuta di concludere? Queste parole, quelle utilizzate dalla Biennale, in particolare dal presidente della sua fondazione, sono un insulto a coloro che lottano contro i tiranni, tiranni che nominano curatori per allestire mostre di facciata e che si aspettano niente meno che un tappeto rosso per i loro sforzi. Così tra l'altro Financial Times, e saranno gli ascoltatori a trarne le conclusioni, visto che il presidente della Biennale di conclusioni non ne vuole trarre sui danni d'immagine non solo nella piccola politica italiana, ma anche e soprattutto nel mondo internazionale, compreso il mondo artistico che ha creato con ciò che ha fatto. Va bene, abbiamo consumato molto del nostro tempo, però vogliamo dedicare anche qualche minuto alla parata del 9 maggio a Mosca. Times di Londra, Putin ha di fronte dilemmi gemelli sulla sua disastrosa guerra. Lo zar della Russia è imprigionato in una trappola che si è creato da solo. Deve trovare un modo per porre fine alla guerra, ma reclamando vittoria. Scrive il Times, la parata annuale del giorno della vittoria a Mosca, che celebra la vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista nel 1945, almeno in tempi recenti è stata una vetrina della potenza militare russa, carri armati, artiglieria, fanteria che marcia al passo dell'oca e soprattutto missili balistici intercontinentali. La sfilata di mezzi che romba attraverso la Piazza Rossa era pensata per ispirare e intimidire. Dopo la guerra fredda i paesi occidentali si sono concentrati su performance economiche come principale indicatore di potenza, la Russia per contro ha continuato a puntare su la forza militare cinetica, collaudata e testata. Tutto questo rende l'assenza dei carri armati dalla parata che ci sarà domani ancor più imbarazzante per il presidente Vladimir Putin. O gli arsenali sono vuoti, a causa delle esigenze della guerra in Ucraina, oppure la minaccia di droni ucraini è troppo grande per schierare questi mezzi militari sulla Piazza Rossa. Il fatto che dopo 4 anni di combattimenti estenuanti un paese come l'Ucraina, con una popolazione che ora è meno di 40 milioni di abitanti e un PIL inferiore a quello della Grecia, possa minacciare l'evento di punta della Russia è la dimostrazione, la prova del fallimento di Putin. La sua guerra contro un vicino più debole è sprofondata in un pantano, un disastro a rallentatore che alla fine potrebbe diventare un boomerang, trasformando Vladimir Putin nella principale vittima. Lo zar moderno della Russia è intrappolato in una trappola o in trappole che lui stesso ha creato. Nel breve termine deve trovare un modo per porre fine a una guerra che sta prosciugando il suo paese in termini di sangue e risorse a un ritmo allarmante. La Russia ha subito circa 1,5 milioni di morti e feriti dall'invasione del 2022. Il tentativo di prendere il controllo dell'Ucraina è fallito, è stato sostituito da una guerra di usura logorante. Le perdite russe ora stanno superando il numero di soldati che la Russia riesce a reclutare. L'abile uso dei droni da parte dell'Ucraina ha imposto la paralisi sul campo di battaglia, e nel momento in cui l'amministrazione Trump è distratta dall'Iran, la pressione su Kiev per cedere i suoi territori nei negoziati con la Russia si è allentata. Con l'Europa che continua ad essere solidale, l'Ucraina è ferita ma non piegata e si rifiuta di fare concessioni territoriali. Forse Putin è contento che la guerra continui, l'economia militarizzata della Russia produce armamenti a un ritmo che lascia le potenze della NATO nella polvere, soldi ce ne sono ancora, in particolare grazie alla chiusura dello stretto di Hormuz, centinaia di migliaia di veterani di guerra disoccupati per le strade delle città russe sono uno scenario preoccupante anche per un dittatore come Putin. Insomma, Putin si trova di fronte a un altro dilemma, oltre a come cercare di uscire dalla sua trappola cantando vittoria, e cioè come continuare a garantire la sua stessa esistenza, o come rinunciare al potere in modo ordinato. Nonostante le accuse di una campagna di disinformazione da parte dei servizi segreti occidentali, sembra esserci del vero nelle notizie secondo cui il presidente russo ha sviluppato una mentalità da bunker. Si dice che Putin passi molto tempo a Mosca, chiuso nei rifugi o in altre strutture sicure. Questo isolamento è attribuito a una crescente paura di attentati o qualcosa di simile a un colpo di stato di palazzo orchestrato da luogotenenti scontenti. Questa paranoia sulle cospirazioni trova un elemento di conferma e sono tutte le nuove restrizioni imposte a internet. Putin ha 73 anni, secondo le regole costituzionali potrebbe restare al potere altri 10 anni, naturalmente le regole non significano nulla per Putin, visto che se le fa da solo, tuttavia nonostante una conversazione con il presidente cinese Xi Jinping sui miracoli della medicina moderna che potrebbero offrire l'immortalità, lo zar autoproclamato di tutte le Russie deve ormai iniziare a ponderare il suo ritiro. Il problema per lui, come per tutti i tiranni, è come vivere abbastanza a lungo per goderselo questo ritiro. Così il Times, e ci fermiamo per oggi. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
2: Era Davide Carretta con la consueta rassegna stampa internazionale. Noi ora vi lasciamo la rubrica Che punto è la notte con Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Poi ascolteremo alle 7.10 in diretta lo spazio transnazionale Francesco De Leo e i suoi ospiti. Alle 7.30 critiche e militanti, rubrica di Matteo Marchesini. Alle 7.35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radicale a cura di Fabrizio Ravoni. Ora però, come detto, la rubrica A che punto è la notte a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.
5: Buongiorno, benvenuti a Da che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella. Oggi parliamo della crisi dell'auto. C'è un'auto che è stata il simbolo del lusso, della velocità, della forza dell'Italia, che si chiama Maserati. Maserati un tempo era proprio sinonimo di velocità, di Italia e di macchina. Ebbene, pensate che su MF Milano Finanza Andrea Boeris ha scovato il bilancio di Maserati, che fa parte del gruppo Stellantis, che mostra un rosso di 840 milioni di euro, una cifra importante che è peggiore del 2024. Infatti nel bilancio di Maserati chiuso il 31 dicembre 2025, ha scritto Andrea Boeris in esclusiva per MF Milano Finanza, questo bilancio evidenzia una perdita netta di 840,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 700 milioni dell'anno precedente. Il rosso riflette il continuo crollo dei volumi già emerso nel 2024, un pesante intervento di pulizia contabile e di rettifiche sugli asset industriali. Antonio Filosa, che ha riportato inutile tutto il gruppo Stellantis, quest'uomo che è stato un Marchionne Boys, Sergio Marchionne, scomparso nel 2018, avrà anche questa bella gatta da pelare per quanto riguarda questo simbolo dell'Italia e dell'auto a questo punto che fu. Il fatturato è calato del 37% per un calo anche dei volumi. I numeri sono importanti, che dicono quanto sia pesante la crisi dell'automobile, la crisi di un settore industriale che ha fatto la storia del Novecento. Le 10.030 auto vendute nel 2024 sono diventate, pensate, 5.850 unità nel 2025. 5.850 auto vendute nel 2025. Per darvi un'idea, la Ferrari, che è ancora un colosso, vende più o meno 1.000 vetture al mese nel mondo. Quindi è indubitabilmente un segnale importante di questo disamore per le auto e per le auto che significano Italia, che significano Made in Italy, che significano interpretare in un certo modo l'automobile anche secondo gli stili. E questa è una spia di tutto un settore che è in grandissima crisi, che sta pagando il momento critico dei fatturati, delle immatricolazioni, ma soprattutto della infatuazione dell'elettrico, che per la stessa ammissione del gruppo Stellantis non è andato come doveva andare. Se ci aggiungiamo i dazi di Trump, che colpiranno pesantemente soprattutto le case automobilistiche tedesche, cui evidentemente il nostro sistema industriale è molto legato, la vicenda e la storia dell'automobile si fa sempre più complicata. Ma l'automobile siamo anche noi gli italiani che hanno fatto questa storia. Pensate soltanto che si chiama automobile e divenne un sostantivo femminile grazie a Gabriele D'Annunzio, che la tramutò in un sostantivo femminile. Fino a quel momento l'auto era maschile, per dire quanto c'è d'Italia in questa storia delle quattro ruote, una storia di quattro ruote che diventa complessa e che Maserati racconta con tutte le sue difficoltà. Questa è Che punto della notte, una buona giornata da Roberto Sommella.
6: Radio Radicale, sono le 7:11 minuti, fra pochissimo spazio transnazionale con Francesco De Leo in diretta, alle 7.30 critiche militanti di Matteo Marchesini e poi alle 7.35 stampa e regime curata da Fabrizio Ravoni. Francesco De Leo, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a te Sonia, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, buongiorno a Gian Piero Gramaglia.
8: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
7: Il quadro del Financial Times su quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Stati Uniti e Iran si sono scontrati a colpi di fuoco nello stretto di Hormuz in un'escalation che ha messo a dura prova la tregua tra le due nazioni in conflitto. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran in risposta a un attacco contro navi da guerra americane in uscita dallo stretto di Hormuz e minacciato una risposta ancora più violenta. In seguito però ha definito l'attacco contro l'Iran una pizzicottina, ha dichiarato che la tregua era ancora in vigore. Il comando centrale degli Stati Uniti, che sovrintende alle operazioni militari di Washington in Medio Oriente, ha affermato che gli attacchi americani sono stati un atto di autodifesa a seguito di attacchi iraniani non provocati contro le forze statunitensi. Il Pentagono ha dichiarato che giovedì l'Iran ha lanciato missili, droni e piccole imbarcazioni contro 3 cacciatorpediniere americane che stavano attraversando lo stretto di Hormuz per entrare appunto nel Golfo di Oman. Il quartier generale centrale di Teheran, Qassam al-Anbiya, ha affermato che gli attacchi aerei statunitensi hanno preso di mira alcune zone della costa iraniana, tra cui Bandar Kabir, Sirik e l'isola di Kesh. Sono avvenuti con la collaborazione di alcuni paesi della regione. Le forze iraniane hanno risposto attaccando le navi da guerra statunitensi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato stamane di aver intercettato droni iraniani oltre a missili balistici e da crociera. Intanto l'escalation ha fatto salire i prezzi del petrolio, il greggio Brent, il benchmark internazionale del petrolio, ha guadagnato il 2,3%, attestandosi a $102.35 al barile, mentre i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono saliti del 2%, raggiungendo i $96.74 al barile. Times of India, Stati Uniti e Iran valutano un piano di cessate il fuoco di 30 giorni e l'apertura dello stretto di Hormuz. I negoziati sul nucleare restano in sospeso. Vediamo la TASS, il presidente USA minaccia l'Iran con nuovi attacchi se non verrà presto firmato un accordo. Trump afferma che gli Stati Uniti attaccherebbero in modo molto più duro e molto più violento. Vediamo l'Europa, il Guardian, la tregua tra Stati Uniti e Iran è a rischio dopo uno scambio di attacchi nello stretto di Hormuz. Trump afferma che la tregua rimane in vigore nonostante questo, mentre la televisione iraniana sostiene che la situazione sia tornata alla normalità. Le Monde, Trump minimizza il rischio di una rottura del cessate il fuoco in Iran dopo uno scontro a fuoco. Secondo gli USA sarebbero stati gli iraniani a sferrare i primi attacchi contro le navi da guerra americane, mentre Teheran accusa l'esercito statunitense di aver violato la tregua. Il presidente americano assicura comunque che i negoziati procedono, pur continuando a minacciare la Repubblica Islamica. Vediamo il Times of Israel, l'accordo con Teheran potrebbe non andare in porto, ma potrebbe concretizzarsi da un giorno all'altro, afferma Trump. Circa 1.500 navi sarebbero bloccate nel Golfo a causa della guerra. Jerusalem Post, Stati Uniti colpiscono obiettivi in Iran e nello stretto di Hormuz, mentre Trump conferma che i negoziati sono ancora in corso. Gli Emirati Arabi Uniti attivano il sistema di difesa aerea a fronte dei rinnovati attacchi iraniani. Gli USA colpiscono l'Iraq con sanzioni per aver aiutato l'Iran. Secondo funzionari statunitensi, ci dice il Jerusalem Post, l'Iran può resistere per mesi sotto il blocco americano. Arab News, Stati Uniti e Iran si scambiano colpi mettendo a rischio la fragile tregua. Trump aveva alimentato le speranze di un accordo proprio il giorno prima. In ultimo, Press TV, la TV in lingua inglese iraniana, alto ufficiale militare dichiara: le forze iraniane colpiscono navi statunitensi in una rapida rappresaglia all'attacco contro una petroliera. Giampiero Gramaglia.
8: Sì, lo scambio di tiri di ieri tra Iran e USA nello stretto di Hormuz, che però per il presidente Donald Trump non rompe la tregua e non segna un'escalation nel conflitto, fa i titoli di apertura di quasi tutti i principali media USA questa mattina, relegando in secondo piano e quasi sempre nelle pagine interne la missione diplomatica in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, che è stato ricevuto da Papa Leone XIV e ha poi incontrato il suo omologo cardinale Pietro Parolin. Un'altra notizia che sta su tutte le home page, in subordine solo alla ripresa del fuoco nello stretto di Hormuz, è l'ennesima sconfitta sui dazi del presidente Trump in un'aula giudiziaria. La Corte del Commercio Internazionale ha infatti bocciato i dazi generalizzati del 10% decretati dalla Casa Bianca a inizio anno, dopo che la Corte Suprema aveva giudicato incostituzionali i dazi imposti l'anno scorso. Della visita di Rubio, l'Associated Press scrive che il Vaticano e il Dipartimento di Stato hanno messo l'accento sui loro solidi legami, dopo che il segretario di Stato ha compiuto la sua missione di riparazione dello strappo causato dagli attacchi di Trump al Papa. Oggi, lo ricordiamo, Rubio avrà incontri con l'omologo italiano, il ministro degli esteri Tajani, col ministro della difesa Crosetto e sarà ricevuto dal premier Giorgia Meloni. Il Vaticano, scrive l'Associated Press, sottolinea il bisogno di lavorare instancabilmente a favore della pace. Il presidente Trump aveva ripetutamente e apertamente criticato gli appelli di Leone XIV per la pace e per il dialogo per chiudere la guerra israelo-americana all'Iran. Cos'è successo nello stretto di Hormuz ieri? Lo ha raccontato per prima la Associated Press. I militari americani dicono di aver intercettato attacchi iraniani su 3 unità militari della US Navy nello stretto di Hormuz, attacchi condotti con missili, droni e barchini veloci, e gli Stati Uniti hanno preso di mira installazioni militari iraniane da cui sono partiti gli attacchi. L'Iran dà una versione opposta, l'abbiamo appena sentito da altri media internazionali. La notizia è giunta ieri sera dopo che il New York Times aveva annunciato, questo titolo è stato ripreso dai giornali indiani, che Stati Uniti e Iran stavano discutendo un piano per una pausa di 30 giorni dei combattimenti e la riapertura dello stretto di Hormuz, lasciando questi 30 giorni per discutere di altri punti in sospeso, in particolare cosa fare del programma nucleare iraniano. Invece il Washington Post aveva annunciato, anche questo titolo lo abbiamo sentito ripreso dal Jerusalem Post, che secondo l'intelligence degli Stati Uniti l'Iran può affrontare la situazione di disagio creata dal blocco del blocco statunitense ai porti iraniani a lungo, per mesi, e l'Iran mantiene un sostanziale arsenale di missili e droni con cui può reagire ad eventuali nuovi attacchi israelo-americani. Fra i titoli, ne cito solo alcuni perché sono praticamente titoli fotocopia, del tipo quello di Action: l'Iran e gli Stati Uniti scambiano tiri a fuoco nello stretto di Hormuz. Il titolo della Fox riprende un termine che mi pare sia stato usato dal Financial Times, e cioè una dichiarazione di Trump secondo cui i tiri di ieri sono a love tap, potremmo tradurlo anche noi, un pizzicotto tra gli Stati Uniti e l'Iran, un pizzicotto affettuoso tra gli Stati Uniti e l'Iran. E con questo ti restituisco la linea.
7: Grazie Giampiero, a domani. 7:20, ospite di oggi di Spazio Transnazionale, l'ambasciatore Luca Gianzanti, diplomatico, analista, bentornato a Radio Radicale, ambasciatore.
9: Grazie, buongiorno.
7: Allora, mentre Arab News titola Stati Uniti e Iran si scambiano colpi mettendo a rischio la fragile tregua, Trump aveva alimentato le speranze di un accordo proprio il giorno prima, leggo dal Financial Times, ambasciatore: Trump ha bruscamente interrotto un piano militare statunitense volto a scortare navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz, questo dopo che l'Arabia Saudita aveva comunicato a Washington che non avrebbe consentito agli aerei da guerra americani di utilizzare le proprie basi o il proprio spazio aereo nell'ambito dell'operazione. Il regno avrebbe ora revocato le restrizioni dopo che il presidente USA e il principe ereditario Mohammed bin Salman, leader de facto dell'Arabia Saudita, hanno risolto la questione in una telefonata mercoledì sera. Riyadh ha considerato il piano del presidente degli Stati Uniti come inutilmente provocatorio e non ponderato, aveva affermato una delle fonti al Financial Times. Poi un funzionario della Casa Bianca aveva invece detto che gli alleati regionali erano stati informati in anticipo del piano di Trump. Il funzionario ha aggiunto: non c'è mai stata alcuna restrizione, divieto, si tratta di fake news, mentre un'ora fa il Times of Israel ci ha detto che gli Emirati Arabi Uniti avevano dichiarato che in questo momento stanno rispondendo agli attacchi missilistici e con droni dopo lo scontro tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz. C'è grande confusione, grande complessità. Qual è la sua analisi del momento, insomma, dello stato dell'arte?
9: Beh sì, grande confusione mi sembra il termine che descriva meglio questa situazione. Il conflitto scatenato da Israele e Stati Uniti nei confronti dell'Iran a fine febbraio aveva messo i paesi del Golfo in una situazione, direi, impossibile in qualche modo, perché

0: fase più armata, diciamo, più attiva del conflitto fino al cessate il fuoco del 7-8 aprile, l'impressione è stata che questi paesi avevano poche possibilità di far sentire a Washington la loro voce. I tentativi, come dire, di riportare Trump e l'Iran dall'altra parte sul piano negoziale sono sostanzialmente falliti. Il stesso tentativo iraniano di colpire i paesi del Golfo affinché si aumentasse in qualche modo il costo per loro di questo conflitto, e quindi nella speranza, nell'auspicio che questo innescasse una loro iniziativa presso Washington soprattutto per portare ad una de-escalation, anche questo non ha funzionato. Quindi che questi paesi riescano a far sentire a Washington la loro voce è sempre più in dubbio, anche se, come abbiamo visto appunto in questi ultimi giorni, su alcuni punti specifici riescono ancora a limitare i danni o ad evitare nuove derive pericolose. Sono presi questi paesi un po' fra le incudine e il martello, cioè tra un Iran che li ha coinvolti in un conflitto che non era inizialmente il loro, e gli Stati Uniti, che sono il loro principale partner di difesa e di sicurezza, e che questa sicurezza non è stato in grado di garantirgli, di assicurargli, e non è la prima volta. Quindi una situazione veramente complessa, in cui peraltro i paesi del Golfo si presentano divisi tra di loro, perché stiamo assistendo a degli orientamenti diversi, Emirati Arabi Uniti, lo dicevate un attimo fa, con un atteggiamento più bellicoso, più schierato su Stati Uniti e Israele, un Qatar e un Oman che probabilmente continueranno un atteggiamento più dialogante nei confronti di Teheran nonostante tutto, e l'Arabia Saudita che col Kuwait, il più grande paese della regione che sta soffrendo, devo dire probabilmente più di altri, che difficilmente, nonostante la diversificazione delle sue alleanze, delle sue collaborazioni che ha messo in atto negli ultimi tempi, difficilmente potrà del tutto liberarsi e rendersi autonoma rispetto a Washington. C'è poi la geografia, ultimo commento, che comunque condanna questi paesi, condanna, lo dico fra virgolette, a collaborare fra di loro e a trovare un terreno d'intesa con Teheran, perché la geografia li condanna in qualche modo alla collaborazione. Il Golfo Persico è uno spazio chiuso dove l'Iran domina tutto il lato settentrionale, e questi paesi hanno bisogno della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: C'è un'altra questione, ambasciatore, importante nel quadrante medio orientale che ha appena descritto, che è la questione del Libano. Leggo, c'è un'inchiesta oggi sul Financial Times, come Hezbollah ha reagito. Il gruppo militante libanese è stato fortemente indebolito dalla guerra del 2024 con Israele, ma l'ultimo conflitto ha dimostrato che non è ancora fuori gioco. Visto il suo cordone ombelicale con l'Iran, cosa si aspetta in merito al disarmo di Hezbollah, che è la vera questione sul tavolo?
0: Sì, probabilmente sul tavolo c'è anche molto di più del semplice disarmo di Hezbollah, che poi semplice ovviamente non è, perché Netanyahu e il governo israeliano sono alla ricerca di quella, come dire, vittoria militare decisiva che finora, nonostante tutto, gli è sfuggita, nel senso che a Gaza, nonostante 2 anni di guerra, Hamas è ancora presente, è ancora attivo, è ancora lì, nella parte della striscia in cui è stato confinato. In Libano, lo dicevamo appunto, Hezbollah pesantemente colpito durante il conflitto a Gaza, che però ha dimostrato in questa nuova fase di conflitto di avere ancora delle notevoli capacità offensive nei confronti del nord di Israele. L'Iran, che nonostante le due guerre, quella di giugno dell'anno scorso e quella di quest'anno, continua ad esistere e a mostrare una resilienza al di là di quello che ci si aspettava. Quindi a Netanyahu sfugge finora una vittoria decisiva di cui ha bisogno anche a fini, vuol dire, elettorali, in vista della scadenza del prossimo ottobre. Quindi il Libano è sicuramente il teatro più pericoloso in questo momento, anche perché, tornando al tema del disarmo di Hezbollah, che da lungo tempo viene perseguito dalla comunità internazionale, ma da tutti, l'idea di farlo ricadere

0: come responsabilità in capo al solo governo libanese è qualcosa di abbastanza irrealistico, perché il governo libanese non ha da solo la capacità, gli strumenti per poter portare avanti un piano di questo tipo. Oltretutto, parlare semplicemente di disarmo di Hezbollah è probabilmente un piano destinato a fallire, perché Hezbollah non è solo una struttura, una milizia militare, è anche, come dire, un'entità che ha attività economiche, sociali, caritatevoli a sostegno della comunità sciita libanese. Quindi è tutto il complesso di attività di Hezbollah che dovrebbe essere in qualche modo riportato nell'alveo dello Stato e del governo libanese. Gli Stati Uniti sono riusciti in Libano, come dire, a imporre, anche se con difficoltà, a Netanyahu un cessate il fuoco, che però rapidamente si è dimostrato, come già a Gaza, uno stato di non guerra né pace, in cui la comunità sciita e Hezbollah continuano a essere oggetto di attacchi militari israeliani. Lì il rischio, a mio avviso, è che al di là di Hezbollah, in quanto milizia, in quanto struttura militare, ci sia una comunità sciita libanese, che non dimentichiamolo rappresenta più o meno un terzo della popolazione, che si sente nuovamente oggetto in quanto tale di attacco militare e di tentativi di smantellarla. Nel sud del Libano Israele non ha colpito solo Hezbollah, ha distrutto case, paesi, villaggi, strutture, infrastrutture. Quindi questa comunità sciita si sente oggi vittima al di là di Hezbollah, e questo è un elemento molto pericoloso per il futuro.
1: Io ringrazio davvero per essere stato con noi l'ambasciatore Luca Giansanti, diplomatico e analista. Alla prossima e grazie, buon proseguimento di giornata. Grazie ambasciatore. Grazie a Piero Scaldafeni in regia, la linea torna in studio, Sonia Martina.
2: E adesso che sono le 7.30 andiamo ad ascoltare Matteo Marchesini con Critica ai Militanti, vi ricordo al termine Stampa e Regime con Fabrizio Ravoni.
3: Buongiorno da Critica ai Militanti, ci sono libri che si leggono un po' come gialli, anche se non lo sono, per esempio quelli in cui l'autore colpevole e vittima insieme viene scoperto nella sua identità più irrefutabile, dove forse non avrebbe voluto o pensato di essere. Può capitare persino con le raccolte di poesie. È il caso di È terra bruciata, esordio di Lucia Re, uscito per Valigie Rosse con una nota al solito intelligentissima di Paolo Maccari. Lucia Re può forse essere presa in contropiede, spiata, dove si credeva nascosta dalla sua preordinata esposizione, parola adatta a una scrittrice che è anche fotografa. È terra bruciata si divide in quattro sezioni, ma può essere letto come un corpo unico, con l'eccezione di Intermezzo, cantilena ternaria dal ritmo palazzeschiano, il resto è composto infatti da testi la cui musica consiste in un cambio continuo di intonazione, in un gioco di versi, frase, parole isolate, omissis, calembour, che formano monologhi impazienti di ogni forma. Quest'arte della variazione, anche nell'impaginazione, ha il compito di animare il fondo esistenziale spaventosamente fisso dell'io che qui si esprime. Un io che scalcia ma sul posto, che parla ma vorrebbe tacere, allora ostenta la natura non metaforica di ciò che dice, accumula dichiarazioni perentorie di uscita dal regno fangoso della parola, excusatio non petita, come risulta subito evidente. I monologhi sono percorsi da un'incessante correzione, ossia modifica di quello che l'autrice ha appena pronunciato. Il loro stile è quindi il tempo, ma è proprio dal tempo che il suo io vorrebbe liberarsi, perché è il luogo della caduta inevitabile, dell'articolazione troppo prosaica dei rapporti intimi. E così veniamo al tema. L'intero libro è una preghiera o minaccia a un tu erotico ed è in questo senso un teatro della caparbietà e dell'aporia. Lucia, mettiamo pure il nome tra virgolette, vorrebbe cedere a un sentimento che però le appare presto come un surrogato della vera perfezione o un alibi per non affrontare il vuoto, il quale vuoto nel suo sguardo di esteta con la perfezione arriva spesso a coincidere. Così combattuta diventa loica e sofistica, non c'è infatti razionalità più prepotente di quella che vuol forzare e forzarsi a giustificare le passioni. Il monologo si fa concettoso e quando il groviglio di concetti dà la nausea, Lucia lo taglia netto a colpi di esclamativo. Il dramma di È terra bruciata si potrebbe forse sintetizzare così. L'io vi vagheggia come mito o quasi perfezione amorosa, qualcosa e qualcuno che in realtà non corrisponde a ciò che davvero vuole, cerca, ama. La sua inquietudine si risolverebbe forse in una domanda: perché sono sapio sentimentale se non voglio esserlo? Se l'atmosfera intellettuale estetica da cui sono attratta è in realtà una cosa che disprezzo? E la domanda tocca la poesia stessa: non sarà volgare già il fatto di esprimersi per un tale estetismo? Di qui il tentativo di giustificare ciò che non sopporta giustificazioni. L'io, senza più fede, entra nella fase di una sorta di teologia scolastica che pure vorrebbe cancellare. Il fatto che io pulisca la casa, dice un testo, non mi fa pensare nulla, sono libera dalla tua semantica esagerata, il senso ovunque. Il soggetto prova quindi a usare le parole come una sorta di Alice Carrolliana o di filosofo analitico, ma con l'atteggiamento si direbbe della Cecilia, della noia di Moravia. Cova qui un vecchio tema, c'è una lei che sente che il tu maschile le sfugge nei libri. Ne è affascinata e non lo sopporta, di qui una spola continua tra ricerca e rigetto e la sostituzione dell'esperienza con fulminei esperimenti più mentali che incarnati, con proiezioni, con rimpianti, ma sempre con una freddezza alla base. L'io di Lucia Re fa rapine, agguati erotici, cito, non sono io che ho rubato, non voi che avete dato. Vorrebbe controllare in segreto tutti i suoi target, ma poi si confonde e si accorge che così la sua stessa identità diventa un essere collettivo, un riflesso sociale. Ecco un pezzo di poesia ben rappresentativo di un tale collezionismo erotico che ricorda due autrici della stessa generazione di Re, Maria Giorgia Ulbar e Giulia Rusconi. Cito: coi frammenti dei miei amori un puzzle maestoso, tra poco è completo e lo appendo, un corridoio, tutta una parete lunghissima. Ma no, anzi, lo vendo. A chi? A uno scrittore, ovviamente. Devi farci qualcosa, mi dicono, ma io ci faccio già moltissime cose, voi sapeste quante altre vite conduco intanto io. Ecco, l'io si appiccica alle piccole persone e le fa grandi, romanzesche, perché, cito ancora, i compagni di gioco devono essere grandi, ma devono essere anche subito rimpiccioliti, divenire patetici e grinzosi dopo l'orgasmo. L'aridità della poetessa, la sua manipolazione, inaridisce il resto. Più va a caccia del reale, più lo derealizza. Perciò commuovono a pagina 78 i versi in cui finalmente si intravede un pezzo di realtà, una confusione differente, quella dei corpi che restano finalmente nell'amore lungo dove non ci sono più droghe e non ci si vede nemmeno innamorarsi e tornare a guardare. Lucia Re, insomma, è una poetessa di quel concetto a cui preferirebbe il mistero. Il suo è a volte un cavallismo involontario, nel senso di Patrizia Cavalli, e qua e là con oracoli anche più morantiani, come nella bellissima lirica intitolata Antefatto. In ogni caso, una cosa vuole più di tutte quest'autrice, e insieme vi si ribella: idolatrare, buttare giù gli idoli e ricominciare. Un'autentica poesia dell'amore, lo sappiamo non da oggi, è anche una poesia dell'odio. A risentirci venerdì prossimo.
2: 7:36 minuti, adesso è il momento della rassegna stampa di Radio Radicale, dunque andiamo ad ascoltare Stampe Regime a cura di Fabrizio Ravoni.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi la nostra prima pagina è ovviamente molto concentrata sulla missione italiana del segretario di Stato americano. Ieri ha visto il Papa, oggi vedrà la Meloni. Poi c'è un sondaggio che dice più o meno la stabilità dell'equilibrio dei partiti, e anche se c'è un leggero calo della Lega e di Fratelli d'Italia, ma c'è l'incognita Vannacci, chiamiamola così. Poi parleremo ovviamente dell'Iran e di quello che succede anche a Gaza, e ce lo riporta bene il Manifesto. Comunque oggi è un anno che Prevost è diventato Papa, e poi lo vedremo con le parole che ha pronunciato dal balcone a San Pietro. Ma iniziamo dall'incontro che c'è stato in Vaticano tra il segretario di Stato e il pontefice. Jacopo Scaramuzzi sul Repubblica: la visita di Rubio al Papa, dissenso dietro i sorrisi, tensioni su Cuba e Golfo. E qui scrive: Infatti l'incontro è stato cordiale nei modi. Le cose in comune non mancano, entrambi statunitensi, entrambi con l'America Latina nel cuore, Rubio è di origine cubana, Prevost ha trascorso 20 anni in Perù. Eppure sono due mondi diversi che si sforzano di parlarsi ma faticano a capirsi. Perché se incontrarsi è stato già un passo avanti, e nessuno si attendeva che scoppiasse l'idillio, sulla guerra in Iran, sui bombardamenti israeliani in Libano e sui destini di Cuba, le posizioni erano e restano distanti, per non parlare dell'ottica diversa con cui Washington e Roma guardano alla Cina o all'intelligenza artificiale, tema quest'ultimo che rientrerà nella prima enciclica di Leone, di prossima pubblicazione, e che sta così a cuore agli Stati Uniti, che l'ambasciatore presso la Santa Sede, Brian Birch, ha annunciato che inviterà Leone a visitare la Silicon Valley nel 2027. E poi qua ci sono le dichiarazioni. Da entrambe le parti c'era voglia di mettere in valore la buona volontà di confrontarsi. Nessuno poteva nascondere il divario. Il Dipartimento di Stato americano ha sottolineato, virgolette, la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. E succinta ma avvergata nei minimi dettagli la nota del Vaticano. Nel corso dei colloqui, dei cordiali colloqui, si legge, è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America. E qui finiscono le convergenze, scrive Scaramuzzi. Poi c'è stato uno scambio di vedute, prosegue quella nota, sulla situazione regionale e internazionale. Con particolare attenzione ai paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie, nonché sulla necessità di lavorare instancabilmente a favore della pace. In particolare il Vaticano ha fatto sapere che la discussione è caduta su due punti cruciali del mappamondo. L'Africa, dove Leone è appena stato denunciando la corruzione dei regimi locali e la capacità dell'estrazione di minerale e terre rare, e Cuba, con un particolare riferimento, ha riferito la sala stampa vaticana, alla popolazione dell'isola e alla necessità di aiuti umanitari. E proprio su Cuba c'è un pezzo parte di Anna Lombardi, la missione impossibile di conquistare i cattolici senza cedere sulla mano. Questa è la filosofia di Rubio. Marco Rubio torna a casa con la penna in legno d'olivo donata da Leone XIV come simbolo di pace e con il rischio di dividere, anziché compattare, la base elettorale che si riconosce nella sua duplice identità di cattolico e latino di origine cubana. La stessa cioè che se dovesse dar seguito alle aspirazioni presidenziali da lui già esternate nel 2016, gli sarà essenziale per coronarle nel 2028. Finora l'essere cubano e cattolico tradizionalista ha contribuito a farne lo stimato politico repubblicano tutto d'un pezzo, noto per la sua intransigenza anticomunista. Nemico giurato di Cina, Venezuela, Nicaragua e naturalmente di Cuba, l'isola dove non ha mai messo piede, terra natia dei suoi genitori, Mario e Oriales, il cameriere e la barista che, a differenza di quanto da lui narrato negli anni in cui si faceva strada nel partito in quella Miami dove è nato nel 71, non sono mai stati esuli anticastristi. Lo svelò un'inchiesta del Washington Post qualche anno fa. Arrivarono in Florida nel 56, 2 anni prima dell'avvento di Fidel. Finì che Rubio fu costretto a cambiare la sua biografia ufficiale sul sito del Senato. E poi appunto dice che hanno parlato fittamente di Cuba durante l'incontro. Il Vaticano ha un canale aperto con l'Avana e spinge per un allentamento dell'embargo dicendosi disponibile a far arrivare aiuti, medicinali e cibo, riuscendo il 13 marzo a far scarcerare 51 detenuti politici nello spirito di buona volontà di strette e fluide relazioni tra lo Stato cubano e la Santa Sede, aveva scritto L'Avana. E poi chiude il pezzo la Lombardi dicendo: di sicuro la posta di questo viaggio si è alzata, appunto anche a livello personale. A Marco Rubio, il pacificatore, non solo tocca tornare in patria con la relazione con la relazione tra Stati Uniti e Santa Sede poco più che rattoppata, ma deve trovare anche il modo di accontentare il suo elettorato cubano anticastrista, che da oltre mezzo secolo sogna di riappropriarsi dell'isola, senza tuttavia scontentare quel 55% di cattolici americani che alla elezione del 2024 hanno votato Trump e ora è sbigottito dalle critiche del presidente al Papa e dalla deriva bellicista abbracciata dagli Stati Uniti. Poi sull'argomento c'è anche il commento di Maurizio Molinari e dice: Stati Uniti e Vaticano, ricucire non è facile. Due ore e mezza di incontri tra Marco Rubio e i vertici della Chiesa non allontanano tutte le nubi dei rapporti Stati Uniti-Vaticano, ma fanno affacciare un possibile reset. Abbiamo discusso sui conflitti in Medio Oriente e sui temi in comune di interesse nell'emisfero occidentale, è la frase che accomuna il Dipartimento di Stato e le fonti vaticane a descrivere la visita di Rubio a Papa Leone XIV. Per questo Joe Donnelly, ex ambasciatore americano presso la Santa Sede con Joe Biden, adopera la parola reset, riavvio. Il freddo resta nelle modalità con cui i protagonisti affrontano e gestiscono uno degli incontri più difficili delle relazioni bilaterali. Ma in tale contesto, in tale cornice, il reset si affaccia nei modi e negli argomenti che hanno segnato la conversazione del segretario di Stato con il pontefice. Anzitutto i modi, perché Rubio ha mostrato attenzione e rispetto nei confronti del capo della Chiesa Cattolica, distinguendosi così di fatto dalle aspre critiche che il presidente Donald Trump gli ha rivolto sull'Iran. E parlano appunto qua di Cuba, e c'è dell'altro, perché il Papa che viene da Chicago ha un forte legame personale con l'isola. Prima dell'elezione al soglio pontificio, Robert Francis Prevost visitò più volte Cuba come superiore dell'ordine degli agostiniani e fu presente sull'isola almeno nel 2008 e nel 2011, incontrando le comunità cattoliche di Holguín, Las Tunas e Chambas. Uno degli aspetti più importanti del rapporto del Papa con Cuba riguarda proprio il ritorno dell'ordine di Sant'Agostino sull'isola dopo l'espulsione nel 61, seguita alla rivoluzione castrista. Da priore generale degli agostiniani, Prevost ha contribuito ai contatti con la Chiesa cubana che portarono al rientro dell'ordine in un periodo di graduale riapertura religiosa sotto Fidel Castro. E a questo bisogna ricordare qui che Giovanni Paolo II andò a Cuba. E a questo bisogna aggiungere che, secondo ricerche genealogiche fatte nel 2025 a Miami, sulla Florida, nella Florida di Rubio, Leone XIV avrebbe antenati cubani materni risalenti al XVIII secolo che emigrarono a New Orleans. Tali e tanti legami spiegano il perché il regime dell'Havana reagì positivamente alle elezioni di Leone XIV, con messaggi di Miguel Díaz-Canel e Raúl Castro, in cui si sottolineò la volontà di mantenere relazioni stabili con la Santa Sede, il più importante canale diplomatico con l'Occidente. Da qui il fatto che il Papa americano e il segretario di Stato che viene dalla Florida hanno in comune non solo l'eredità cubana, ma anche l'interesse di parlare delle sofferenze umanitarie dell'isola, forse ponendo le basi di una collaborazione che può guardare una svolta nell'isola ormai dipendente dall'importazione del greggio russo, flagellata da una crisi economica che genera proteste. E qui siamo a un reset diplomatico rispetto agli attuali conflitti in Medio Oriente, perché l'amministrazione Trump non mette il Papa di fronte a iniziative già prese, ma invia il segretario di Stato a riflettere sulle scelte da fare. Sotto questo punto di vista, la coincidenza con le notizie che arrivano dal Golfo suggerisce che la Casa Bianca stia per cambiare agenda, chiudere la guerra in Iran per preparare la transizione a Cuba. E vediamo che il Corriere dà ovviamente conto dell'incontro, e Gian Guido Vecchi sottolinea: ma il Vaticano è prudente, ribadisce il metodo, bisogna spingere sulla via diplomatica. E qui appunto sottolinea come, nonostante tutte le difficoltà, le distanze tra Santa Sede e le distanze, la Santa Sede sa che il rapporto con gli Stati Uniti è imprescindibile, come ha detto il Cardinale Parolin. Non si può pensare a qualsiasi soluzione diplomatica senza di loro. E la frase che chiude la nota ufficiale della Santa Sede, la necessità di lavorare instancabilmente in favore della pace, è anche l'indicazione di un metodo sul quale il Papa ha insistito con il segretario di Stato americano. L'unica soluzione è attraverso il dialogo, eccetera. Però qui ci avviciniamo all'Iran. Giuseppe Sarcina dice: la furia epica che ha cambiato il mondo, scrivono Guido Olimpio e Giuseppe Sarcina, e poi Giuseppe Sarcina alcuni dei concetti li riprende anche in un commento più avanti. La furia epica di Donald Trump non ha portato al cambio di regime in Iran, ma ha sconvolto gli equilibri strategici ed economici. Nessun comparto è passato indenne attraverso la tempesta. Il mondo in cui Trump ha iniziato e poi condotto la guerra ha acuito le tensioni tra le due sponde dell'Atlantico. I paesi europei si lamentano per non essere stati consultati. Il presidente americano ha replicato minacciando di ritirare migliaia di soldati da Germania, Italia e Spagna. È uno strappo che si potrà riparare? La verifica più immediata è prevista nel prossimo vertice della NATO il 7 e 8 luglio in Turchia. Ma è largamente condivisa l'idea che il conflitto abbia accelerato il piano per dare un ruolo politico più autonomo all'Europa, intesa in senso più largo rispetto alla UE. E qui appunto dice che la catena di comando in Iran ha continuato a funzionare nonostante la perdita di figure chiave. Il ricorso al binomio droni-missile ha consentito agli iraniani di mantenere sotto tiro le basi americane, infrastrutture energetiche, i vicini del Golfo. Non dovevano vincere, loro bastava resistere. Lo hanno fatto probabilmente nascondendo anche fratture interne. E poi spiega che per il dopoguerra si porranno due questioni. La prima riguarda naturalmente il ripristino delle forniture. Circolano molte previsioni, le più quotate stimano che bisognerà attendere fino a settembre per tornare più o meno alla normalità. Bisognerà però vedere a quali condizioni. I Pasdaran saranno davvero in grado di imporre un pedaggio su ogni petroliera? In ogni caso, e questo è il secondo tema, da ora in avanti vacillerà un altro principio fondamentale del diritto, la libertà di navigazione nelle acque internazionali. Nella sostanza, la guerra all'Iran non ha dato la spallata al regime e ci sono ora da ricostruire le relazioni. Anche perché, dov'è? Forse qua su Repubblica. Su Repubblica. No. Intanto vediamo, qua sul Corriere USA-Iran. Cessate il fuoco è a rischio. Tornano i missili. Eccolo qui. Poi c'è un accenno a Frattini qua sul Corriere. A meno 3-4 mesi. E quanto l'Iran potrebbe resistere al blocco navale dello stretto di Hormuz, secondo un'analisi della CIA rivelata da Washington Post. Presidente Donald Trump ha molta più fretta. Pretende che la crisi si risolva in pochi giorni. Lo dichiara oggi ogni poche ore. La retromarcia dell'Arabia Saudita e del Kuwait sembra quindi cambiare poco la situazione rispetto agli obiettivi dell'operazione Project Freedom, che dovrebbe ripartire. La pressione della marina statunitense per permettere la navigazione attraverso le vie d'acqua può forse riaprire in parte i traffici mercantili globali, ma non porterebbe al crollo economico del regime islamico. Trump ha fretta e gli italiani prendono tempo. Stiamo ancora studiando l'ultima proposta, ha commentato alla televisione di Stato il portavoce del ministro degli esteri. Sono i punti contenuti in una sola pagina, messi insieme dai mediatori americani per poter chiudere la guerra, quello che è in corso è ancora un cessate il fuoco, a darsi 30 giorni per negoziare un'intesa definitiva. E poi prosegue, ma le motivazioni, ce le spiega Viviana Mazza, Saudite e Kuwait, lo stop alle basi e poi la retromarcia, il golfo in agitazione. Gli alleati, gli americani vadano avanti, servono però garanzie. Gli alleati del golfo hanno bisogno che Trump resti coinvolto nella regione fino alla riapertura dello stretto di Hormuz. Non vogliono che esca dal conflitto prima di farlo. Ma vogliono anche garanzie di sicurezza, ovvero che gli Stati Uniti difendano in caso di rappresaglia iraniana. Scusate. Quando Trump martedì ha sospeso, dopo appena 36 ore, le missioni per aiutare le navi intrappolate ad uscire dallo stretto di Hormuz, ha detto che quella pausa gli era stata chiesta dal Pakistan e da altri paesi, visto che i negoziati di pace stavano registrando grandi progressi. L'emittente americana NBC News ha rivelato che la decisione è arrivata dopo che l'Arabia Saudita aveva sospeso l'autorizzazione agli Stati Uniti di usare le sue basi e il suo spazio aereo per quelle operazioni. Lo stesso aveva fatto il Kuwait, secondo il Wall Street Journal. Poi ieri entrambi i paesi hanno nuovamente dato il via libera al Project Freedom, presumibilmente dopo aver ricevuto le garanzie da Trump. E Trump sta valutando se riattivare la missione. Poi osserva anche Viviana Mazza, l'Iran tenta di dividere il Consiglio della Cooperazione del Golfo. Così viene letto di fatto che abbia colpito gli Emirati, il paese che tra loro coopera di più con Israele. Ma secondo Walter Russell Mead, opinionista conservatore del Wall Street Journal, i paesi sunniti del Golfo sono diventati più anti-Iran man mano che la guerra continua. Perché la possibilità di attaccare impianti di desalinizzazione e chiudere lo stretto di Hormuz significa che l'Iran può controllare le capacità dell'Arabia Saudita di pompare petrolio e di fornire acqua potabile alla popolazione. Significa egemonia regionale. Mead ci ha detto in una recente intervista di credere che le forze che spingono Trump a restare coinvolto nel Golfo e a ottenere quella che i suoi alleati ritengono risposta alle loro favole restino più forti di quelli che credono. E sono più forti di quello che molti opinionisti. Però su Repubblica ecco appunto. Su Repubblica, Gabriella Colarusso, Hormuz, tregua a rischio, gli USA bombardati due porti, Teheran risponde al fuoco, ma c'è appunto questa analisi della CIA, ce la racconta Paolo Mastrolilli, la CIA boccia la guerra, l'Iran può resistere mesi allo sbarramento navale. E poi dice, l'Iran è in grado di resistere al blocco navale degli Stati Uniti per almeno 3 o 4 mesi e ha conservato circa il 70% del suo arsenale missilistico. Per non parlare dei droni, che sono molto più facili da assemblare ed efficaci per paralizzare lo stretto di Hormuz. Se queste stime scritte dalla CIA in un rapporto rivelato dal Washington Post sono vere, significa che Trump rischia di trovarsi ancora impelagato nella guerra alla vigilia delle elezioni in midterm di novembre. Così si spiegherebbe anche la sua ansia di arrivare al più presto a un accordo che metta davvero fine al conflitto, con l'alternanza ormai quotidiana di continue minacce e aperture di negoziato. E qui dice, l'estrazione di petrolio iraniano è stata rallentata ma non bloccata. Il greggio viene caricato sulle navi oltre che sugli abituali depositi e poi adesso li dicono che li distribuiscono su autocisterne e sui treni. E quindi dice che questo blocco, la CIA dice che questo blocco navale potrebbe durare almeno altri 3-4 mesi. Altro problema che l'Iran sta conservando capacità militari in grado di mettere in dubbio il successo della guerra anche su questo piano. Prima dell'operazione Epic Fury, Teheran aveva circa 2.500 missili balistici e diversi migliaia di droni. Secondo la CIA, ha conservato il 70% dell'inventario dei vettori e il 75% delle apparecchiature utilizzate per lanciarli. E poi, i danni fatti dagli Ayatollah sono superiori a quanto ammesso, con 228 strutture americane colpite, e mentre i 400 kg di uranio arricchito sono ancora nelle loro mani. Ovviamente la Anna Kelly, che è la portavoce della Casa Bianca, la vede in maniera diversa rispetto a quello che dice la CIA. Durante l'Epic Fury l'Iran è stato schiacciato militarmente. Ora viene strangolato economicamente perché perde 500 milioni di dollari al giorno a causa del blocco. Il blocco USA dei porti. Il regime sa che la situazione è insostenibile. Il presidente Trump ha in mano tutte le carte, mentre i negoziatori lavorano per un accordo. Ma il blocco navale, la sospensione del blocco navale, era, dice Francesca Caferri da Gerusalemme, è perché la Mohammed bin Salman avrebbe negato le basi per l'azione americana di scorta dei mercantili. E questo nuovo episodio si spiega così la decisione di Mohammed bin Salman di negare agli aerei USA il decollo alla base militare Prince Sultan nei pressi di Riyadh e l'utilizzo dello spazio aereo del suo paese. Sarebbe questa presa di posizione a spiegare l'interruzione a 36 ore dal lancio di Project Freedom, il piano di scorta delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, annunciato da Donald Trump lunedì. Non c'è molto da stupirsi. Se la guerra ha lasciato i sauditi più scoperti di quanto temessero, un accordo in questa fase non farebbe che complicare la situazione. L'Iran, è il punto di vista di Riyadh, uscirebbe rafforzato dal solo fatto di aver resistito. Il suo strale militare, salvo sorpresa, non verrebbe toccato. E l'Arabia Saudita si troverebbe a fare i conti con un vicino ancora più complicato da gestire di quanto non fosse qualche mese fa. E appunto, dice, gli stati del Golfo vivono un momento di frustrazione nei confronti dell'Iran. Però che c'era qua sul Messaggero? L'Iran, ma poi c'è questo Filippo Fasulo che fa un'analisi. Il filo rosso unisce Pechino e Teheran, ma la Cina punta alla stabilità nel Golfo. La visita del ministro degli esteri iraniano Rakaci a Pechino per incontrare l'omologo Wang Yi si intreccia con il vertice in Cina tra Donald Trump e Xi Jinping del 14 e 15 maggio. Il viaggio del presidente statunitense, infatti, era stato rinviato di oltre un mese per le complicazioni della guerra. Per questo, la settimana prossima, Trump avrà la necessità di presentarsi davanti all'opinione pubblica americana e allo stesso Xi Jinping con almeno un'apparenza di stabilità nel Golfo, un fattore che potrebbe portare a un'accelerazione di una soluzione almeno temporanea. Per la RNC, capire cosa ci metterà sul tavolo con Trump e scongiurare un isolamento diplomatico è stato il vero oggetto della visita. L'incontro ha prodotto due segnali rilevanti. Il primo è il rinnovo del rapporto di fiducia. Rakaci, ricambiato, ha definito la Cina un amico stretto e ha dichiarato che la cooperazione bilaterale diventerà ancora più solida in attuali circostanze. Il secondo, forse più significativo, è che gli iraniani hanno fatto propri i 4 punti presentati da Xi al principe ereditario di Abu Dhabi il 14 aprile. Coesistenza pacifica, rispetto alla sovranità, primato del diritto internazionale, coordinamento dello sviluppo e sicurezza, riconoscendoli come cornice di riferimento a qualsiasi accordo. Ricordo che dallo stretto di Hormuz passa il 60% del fabbisogno energetico cinese. E arriviamo proprio all'energia, perché allora, gli annunci e le speculazioni in borsa ora indaga il Dipartimento di Giustizia. Sandra Riccio. Le oscillazioni degli ultimi giorni delle quotazioni del petrolio raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione ufficiale tutte le fragilità dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Mercoledì, Il prezzo dell'oro nero è crollato, continuando poi a perdere terreno anche nella prima parte della giornata di ieri. L'ottimismo per avvicinarsi in un'intesa ha portato anche Wall Street ad aprire di slancio, con il Nasdaq e Standard & Poor's, che ieri ha toccato i nuovi massimi. E ce lo dice il Sole 24 Ore, anzi la sua apertura, Dow Jones tocca 50.000 punti. Ma è bastato riemergere dei dubbi sulla rapidità della reale tenuta di un accordo tra USA e Iran perché il mercato invertisse nuovamente la rotta, con il petrolio di nuovo in risalita nel pomeriggio e le borse in rosso. Allora, secondo i dati di Dow Jones Market Data, circa 17.300 contratti futures sul West Texas Intermediate, il petrolio quotato a Wall Street, sono passati di mano nell'ora precedente alla diffusione della notizia. La concentrazione degli ordini sarebbe avvenuta soprattutto prima delle 4:10 del mattino sulla costa est americana, una fascia oraria in cui normalmente i volumi restano molto contenuti. Poi, attorno alle 4:50, la pubblicazione dell'articolo di Axios su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran ha accelerato il sell-off, vuol dire vendita. I futures del WTI, con consegna più vicina, hanno chiuso la seduta in calo del 7%. Già il 7 aprile, poco prima dell'annuncio di Donald Trump su una tregua temporanea con Teheran, erano emerse massicce scommesse ribassiste sul petrolio per circa 950 milioni di dollari. Pochi giorni dopo, altri 760 milioni di operazioni considerate anomale sono state registrate prima dell'annuncio iraniano sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La tensione è alta. Nel frattempo, il petrolio continua a comportarsi come un termometro geopolitico estremamente reattivo, e non potrebbe essere diversamente. E Natalie Tocci commenta: da Hormuz libero al regime change, il fallimento epocale di Trump. Gli oppositori escono delegittimati dalla guerra e Pechino guadagna spazio nel Golfo, è quello che abbiamo visto. Ma oggi Rubio, sempre alle 11:30, verrà ricevuto a Palazzo Chigi. Il Messaggero, con Francesco Bechis, scrive: Meloni la tregua con Rubio, navi ad Hormuz con i partner UE. E qui dice: messaggio a Trump, alleati ma alla pari, l'idea di un nuovo viaggio a Washington. Per ora è solo un'idea. No, prima andiamo dalla cronaca. Allora, nelle ore in cui Trump continua a randellare l'Europa, a fissare nuovi ultimatum sui dazi, Meloni prende ago e filo e con Rubio, il moderato, volto presentabile all'amministrazione americana, la Premier parla schietto, senza nascondere la sorpresa e l'irritazione per gli attacchi partiti in queste settimane da Pennsylvania Avenue. Ma andrà anche al sodo, a cominciare dalla questione che più preme al governo italiano, ovvero la trattativa per chiudere la guerra in Iran e fermare la crisi energetica che nasce a Hormuz e si trasforma in una zavorra sulle bollette e sul consenso. E poi dice... E poi il Messaggero esalta il ruolo diplomatico della Presidente del Consiglio, che ieri ha ricevuto il Premier libico, il Premier e il Presidente polacco e il Presidente ungherese. Ma e dice poi che prima c'è un retroscena sempre di Francesco Bechis, che dice: per ora è solo un'idea bozzata a matita a Palazzo Chigi, un nuovo viaggio a Washington di Giorgia Meloni per incontrare Donald Trump alla Casa Bianca, un ultimo faccia a faccia nello studio Oval prima che in Italia la campagna per le politiche prenda il sopravvento. Le agende vanno incrociate e si possono incrociare. C'è una finestra a fine luglio, un'altra alternativa a settembre, magari al ridosso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Molto dipende da quale esito avranno le prove tecniche di disgelo fra Italia e Stati Uniti, dopo settimane di attacchi persino personali del presidente americano alla timoniera del governo italiano. E qui dice alleati, ma in due. Allora, altro conto è il prezzo politico che l'alleanza e l'amicizia mostrata a Trump in questo anno sta presentando alla presidenza del Consiglio. Diktat sull'aumento delle spese militari, dazi che massacrano il Made in Italy, una guerra non concordata agli ayatollah iraniani che ha fatto schizzare alle stelle le bollette italiane. Strappi che erodono il consenso, il referendum sulla giustizia è stato un eloquente campanello d'allarme di una leader europea un tempo best friend dell'erratico leader americano. Fin qui i messaggi politici, poi ci sono i dossier che squaderneranno stamane Rubio e il suo omologo Antonio Tajani, prima che Meloni apra la porta del suo ufficio al primo piano di Palazzo Chigi. Tajani riferirà le preoccupazioni italiane. Se resta il blocco di Hormuz, le scorte energetiche possono finire e anche per questo prosegue la caccia a rifornimenti alternativi. Tajani ricorderà a Rubio che ha sentito l'omologo iraniano Ragazzi chiedendo flessibilità nelle richieste al tavolo, offrendo se necessaria la sede di Roma per un nuovo colloquio di alto livello fra americani e iraniani. E un altro però il dossier che preme di più a Roma e alla delegazione americana. Parliamo del Libano e dei futuri assetti della sicurezza nella regione. Netanyahu è quasi riuscito a convincere Trump dell'inutilità della missione ONU UNIFIL da smontare in fretta e furia. Meloni oggi cercherà di portare Rubio a più miti consigli. UNIFIL, che vede in campo più di 1000 caschi blu italiani, scadrà a fine anno e non verrà rinnovata, ma dovrà essere sostituita da una nuova missione nel sud del Libano, gestita da attori terzi che evitino di lasciare un vuoto di sicurezza che minerebbe la tregua. Roma si candida fin d'ora ad addestrare le forze armate libanesi che dovranno soppiantare una volta per tutto Hezbollah. Come le forze armate libanesi che devono soppiantare Hezbollah? Meno ricco. Rubio ha in mano anche il dossier sudamericano, questo parla della Venezuela, e poi dice che se tutti questi tasselli andranno in porto, il ritorno di Meloni all'Oval Office non sarà più un miraggio, ma vediamo. Il canettieri su Corriere un po' più diretto. Navi Hormuz e trego in Libano, Meloni vede il segretario di Stato americano, oggi la visita di cortesia. E dice che l'incontro, il numero uno fa una premessa di cerimoniale, perché la Meloni non sarà nel cortile Palazzo Chigi ad accogliere Rubio, ma ci sarà il suo consigliere diplomatico. La visita di cortesia, in quanto l'ospite e la padrona di casa, non sono di pari livello. Dovrebbe durare al massimo mezz'ora. L'incontro avverrà in formato ristretto. Non parleremo di battuta, ha preannunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parlerà con Rubio alle 9.30 a Villa Madama, cercando di scacciare anche lui l'elefante della stanza, Donald Trump, protagonista dell'ultimo mese di una serie di attacchi personali e politici a Meloni. La Presidente del Consiglio si prepara a un incontro all'insegna del pragmatismo, visto il menù ricchissimo. La prima notizia che potrebbe dare Meloni a Rubio riguarda l'accelerazione dell'Italia a partecipare a una missione di pace, solo con il cessato il fuoco in Iran, per lo stretto di Hormuz. Mercoledì i ministri Tajani e Crosetto saranno in Parlamento per un'informativa alle commissioni di Camera e Senato, un passo propedeutico politicamente alla disponibilità a partecipare con due navi cacciamine a una missione internazionale nello stretto. In un'ottica più globale, la Presidente del Consiglio è anche pronta ad annunciare che si doterà di una strategia di sicurezza nazionale, come molti paesi G7, per perimetrare gli interessi fondamentali da salvaguardare in caso di crisi e minacce ibride. Nel documento di queste ore Nei documenti di queste ore concordati da Palazzo Chigi e la Farnesina e visionati dal Corriere, si contano, in vista degli incontri di Rubio con Tajani e la Premier, ben 8 macro argomenti. Sono stati limati durante riunioni tra Guariglia, segretario della Farnesina, e capo di Stato Maggiore alla Difesa, Portolano. C'è di tutto, compresi i rapporti bilaterali Italia Stati Uniti, che passeranno dal Business Forum di Miami fino alla candidatura di Maurizio Martina, direttore generale della FAO, senza lasciare le relazioni commerciali con il tema dei dazi, ma anche i rapporti con il nuovo corso del Venezuela, che mercoledì ha firmato un accordo con Eni per aumentare l'estrazione del petrolio del paese, e il destino di Cuba. L'Italia è pronta a sostenere le riforme istituzionali necessarie. È questo lo spartito dell'incontro mattutino tra Meloni e Rubio, con vista sulle minacce di ritirare le truppe americane dall'Italia. Tutto avverrà quando a Washington saranno le 5:30 e Trump non si sarà ancora svegliato, forse. Sulla storia delle navi, però, c'è, mi sembra, Repubblica, adesso la prendiamo, più dettagliata. Eccolo qua. Secondo Repubblica, invece, Ciriaco e Del Cicco scrivono che nell'entourage della Premier, in quel vertice di Meloni, l'inviato di Trump, focus su Libia e Libano. Nell'entourage della Meloni sostengono che Giorgia Meloni, dopo le frecciate al curare del tycoon, si è intenzionata a sorvolare sulle bizze personali, badando alla concretezza, cioè ai problemi, dall'Iran al Libano alla Libia. Ma cosa può mettere davvero Roma sul piatto che può interessare a Trump? Di certo il governo può aumentare il proprio impegno sui dossier Lib-Lib, ovvero Libano e Libia. E qui dice appunto di mantenere in piedi questa missione multilaterale. La partita libica è, se possibile, ancora più intricata. Ieri la Premier ha ricevuto il primo ministro di Tripoli, ma qualcosa si muove soprattutto sott'acqua, sotto traccia. La Casa Bianca intende occuparsi di quell'area, dove Roma mantiene un presidio economico e di intelligence importante. L'unico capitale occidentale a farlo. I francesi si limitano alla importante ma circoscritta azione del colosso Total. Per questo due giorni fa il generale americano che sovrintende tutte le operazioni americane in Africa ha varcato il portone di Palazzo Chigi. Ma Tommaso Ciriaco nel retroscena scrive: pressing degli alleati su Roma, navi in partenza per lo stretto. Parigi e Londra chiedono di avvicinarsi a Hormuz, mercoledì l'annuncio alle Camere, poi servirà un altro voto del Parlamento. C'è una ragione riservata e politicamente scivolosa dietro alla decisione del governo di presentarsi all'inizio della prossima settimana in Commissione Esteri e Difesa alle Camere, affidando ad Antonio Tajani e Guido Crosetto un'informativa sulla crisi di Hormuz. È legata alla richiesta informale ma stringente arrivata negli ultimi giorni ai comandi militari di Roma dagli alleati, ma discussa ovviamente anche dai vertici politici. Gli stati maggiori di Parigi e Londra, che guidano la coalizione Monte Rosi con l'obiettivo di organizzare una spedizione navale per mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz, hanno sollecitato i colleghi delle principali capitali continentali, tra cui l'Italia, a mettere in moto la macchina, o meglio, in navigazione le imbarcazioni, le fregate, i cacciamini. E qui dice: perché ci vogliono almeno un po' di settimane prima che arrivino in loco. Non è ancora il momento di posizionarsi nel teatro scomodo si chiuso dello stretto. Il suggerimento anglo-francese è però quello di attuare una sorta di preposizionamento delle imbarcazioni in acque limitrofe a quelle di Hormuz. E così, quando Palazzo Chigi è stata consegnata la richiesta, la risposta di Giorgia Meloni è stata in primo momento cautela, serve prima un passaggio parlamentare, non solo per autorizzare la partecipazione attiva alla missione, ma anche per dare comunicazione ai gruppi parlamentari e al paese che i nostri marinai sono salpati alla volta di un quadrante in crisi. E qui ricorda che appunto la portaerei francese Charles de Gaulle ha già attraversato Suez, diversa verso Hormuz, e ha inviato a Djibouti i propri cacciamine, in modo di trovarsi di fronte alle coste dello Yemen e dunque pochi giorni di navigazione al teatro del conflitto. L'Italia dunque metterebbe a disposizione due navi di scorta, potrebbero essere già coinvolte, una già impegnata con Aspides nel Mar Rosso, una con Atalanta nell'operazione Oceano Indiano. Possono raggiungere in tempi relativamente rapidi lo stretto. Il problema è che due cacciamine, fiore all'occhiello della Marina e asset richiestissimo per bonificare Hormuz, al momento sono ancorati in Italia, una è alla Spezia, e servono 4 settimane per raggiungere il Golfo. Ecco perché a Palazzo Chigi, come alla Farnesina, è scattato l'allarme. Non c'è tempo da perdere, bisogna riferire in fretta al Parlamento per avvicinare le navi. È necessario distinguere. Per autorizzare la partecipazione diretta alle operazioni difensive nello stretto, il governo si prepara a un vero e proprio voto in aula su una risoluzione. L'obiettivo è organizzarlo presto, appena la diplomazia dirà che il primo atto tra Washington e Teheran è stato siglato. Nel frattempo, la Farnesina si muove per assicurare che l'impegno italiano sia chiaramente percepito come volto alla pace. Ieri Tajani ha lanciato con oltre 40 paesi una coalizione di Roma per provare ad assicurare il flusso di fertilizzanti fermi per il blocco dello stretto, senza il quale rischia di finire in ginocchio l'Africa. E sulle vicende della Meloni interviene, forse un po' di fantasia, il Dubbio e Mauro Bazzucchi scrive: e se fosse Marina Berlusconi la vera antagonista di Giorgia Meloni? Mentre Conte e Giuliano Salis si contendono la leadership a sinistra, sembra essere la prima genere del Cavaliere la vera spina nel fianco. Però precisa che non è che scenderebbe in campo lei come fece il padre, ma sosterrebbe una chiara linea più vicina di Forza Italia, più vicina alla sua. E poi c'è anche una foto di Francesca Scopelliti insieme a Tajani sull'orgoglio garantista di Forza Italia. Il caso più evidente è quello del fine vita. Mentre il governo continua a muoversi con estrema cautela, dentro Forza Italia cresce la pressione per una legge di impronta laica e liberale. Non è soltanto una questione etica, è il tentativo di ridefinire il profilo politico del partito, riportandolo verso un'area moderata, garantista ed europeista, che guarda con fastidio alle pulsioni sovraniste della destra meloniana. In questo quadro, Marina Berlusconi diventa inevitabilmente un punto di riferimento, anche senza spendere direttamente il proprio nome. E poi dice appunto che anche sulla legge elettorale l'atteggiamento di Forza Italia è quello più, e lo prendiamo la legge elettorale, lo prendiamo dalla Stampa. Legge elettorale in salita, il centrosinistra fa muro e spuntano dubbi in Fratelli d'Italia. Federico Capurso. Mercoledì scorso l'idea del centrodestra non hanno fatto grandi passi avanti sulla nuova legge elettorale, lo stabilicum. Nelle opposizioni hanno intenzione di raccogliere l'invito a un confronto, a aiutare così la maggioranza su un tema che, specie in questi tempi, solo a parlarne fa perdere voti. Si tratta di un nuovo porcellum, ritirata la proposta, è l'unico consiglio arrivato ieri da sinistra. Giorgia Meloni dovrà fare da sé. Il problema è che in Parlamento, tra le truppe di Fratelli d'Italia, più passa il tempo e meno questa legge elettorale piace. In modo particolare, c'è una condivisione complessiva, dice Tajani, e nei dettagli che la condivisione non c'è. Infatti il testo non è blindato, mette in chiaro Nazariano Pagani, presidente della Commissione Affari Costituzionali, dove la legge sta muovendo i primi passi. Ridurre
5: premio di seggi alla Camera e in Senato poi è un'ipotesi su cui la maggioranza potrebbe confrontarsi, sostiene Pagano. Il forzista propone poi che le modalità di premio si possano modificare in modo proporzionale dopo il voto e sulle preferenze tout court sono contrario. Poi la pagina accanto, Nicolò Carratelli, Schlein, yes we can, la leader del PD vota a Toronto per un summit con i progressisti dove incontrerà anche Barack Obama. Il colloquio con l'ex presidente americano è un altro passo nella costruzione di una rete internazionale, ma ce lo dice meglio il Messaggero.

sarà un nuovo tassello per la costruzione di una rete internazionale di forze progressiste e democratiche. In un momento in cui, se c'è chi cerca di smantellare l'ordine mondiale delegittimando le sedi multilaterali nel tentativo di far prendere le armi sulla cooperazione e il dialogo. E questo soprattutto, spiega l'Islam al Messaggero, l'obiettivo del Global Progress Action Summit al via oggi a Toronto. E poi dice che ci saranno Pedro Sanchez, Barack Obama, e incontrerà Carney, e poi dice che ha fatto la campagna, la volontaria per le sue campagne elettorali nel 2008 e nel 2012. In quei casi l'ho visto da vicino, senza un dialogo diretto. Questa volta faremo, sta parlando di Obama, questa volta faremo un bilaterale. E questo qui. Però vediamo la politica, e c'è il sondaggio di Ilvo Diamanti. Eccolo qua. Testa a testa fra le coalizioni, effetto Vannacci sulla destra. E qui dice che Fratelli d'Italia è al 28,6 contro il 29,8 del settembre 2025, il Partito Democratico è al 21,5 contro il 21,7 sempre del settembre 25, Forza Italia è all'8% contro l'8,4, la Lega al 7,8% contro l'8,6, Alleanza Verdi Sinistra 5,8 contro il 6,1, Futuro Nazionale, cioè il partito di Vannacci, al 4%, Azione dal 3,2 è arrivata al 3,5, Italia Viva dal 2,3 è scesa al 2, più Europa dal 2 al 2,1, agli altri il 4,7 al 3,7. Nella sostanza qua dice il voto Diamanti: la sconfitta referendaria ha dunque inciso meno di 10 anni fa sugli orientamenti di voto degli italiani. È ciò che emerge dal sondaggio. Le stime infatti mostrano una sostanziale stabilità e continuità rispetto agli ultimi mesi. Ma il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, pur confermandosi davanti agli altri, è in lieve calo. Si attesta infatti al 28,6%. Mi sembra un partito che governa ormai da anni e conserva ancora alta questa percentuale. La seconda forza politica resta il Partito Democratico, che si ferma al 21,5%, mentre gli altri partiti, vabbè, l'abbiamo visto. Movimento 5 Stelle si attesta al 13%, Forza Italia ci vola all'8%. E poi dice appunto, è interessante osservare come il Futuro Nazionale, il partito fondato di recente da Roberto Vannacci, faccia il suo sordo sulla scena politica con il 4%. Un risultato significativo non solo perché si pone davanti a altre formazioni con una storia più lunga e consolidata come Azioni, Italia Viva e Più Europa, ma soprattutto perché sottrae consensi ad altri partiti. Nonostante la flessione dei partiti della maggioranza, il consenso nei confronti del governo rimane elevato e anzi negli ultimi mesi è risalito di nuovo oltre il 40%. Gli orientamenti degli italiani però sono sicuramente influenzati dall'immagine del leader, poiché da tempo ormai la politica è personalizzata, per effetto soprattutto dei media, che hanno riassunto e concentrato l'immagine dei partiti nella figura dei leader. È la democrazia del capo, come l'ha definita Bourguignon. Ma a proposito sempre della maggioranza e dei movimenti che ci stanno dietro, qui su Repubblica Lorenzo Di Cicco svela che Zaia incontro segreto con Marina Berlusconi, intesa sui temi liberali. Che ci faceva Luca Zaia, campione del leghismo del Nord, a casa di Marina Berlusconi, custode dell'eredità politica del papà, e dunque sempre più interventista sulla linea di Forza Italia? È Rovello che accende maggioranza e governo da un paio di giorni. E praticamente l'incontro c'è stato il 22 aprile, non nella sede del Biscione a Colonia Monzese, come era toccato Antonio Tajani in occasione dell'ultima visita summit a Berlusconi, né

0: sede dei Mondadori. Zai è stato ricevuto a casa della prima genita, l'ex cavaliere, in corso Venezia, come vuole la prassi, quando è bene che il rendezvous non venga reclamizzato. A domanda, la spiegazione sulla ragione formale dell'incontro è che Zaia volesse discutere con la figlia del fondatore dei Fratelli d'Italia di un paio di progetti editoriali che ha in testa, forse un libro, forse pure un podcast. Nell'incontro non si è discusso solo di libri, però. Più fonti raccontano che la discussione è scivolata sull'attualità politica. E qui dice, brevemente, sui temi dell'agenda liberale rinunciata da Marina Berlusconi, e che Zaia in buona parte condivide imprese, diritti, fine vita, argomenti scelti non a caso nel nuovo capogruppo azzurro della Camera. E poi tratteggia un po' di fastidi di Zaia nei confronti del partito perché non l'hanno nominato vice segretario. E comunque spiega che Tajani non sembra impensierito dato questo attivismo. Però tra governo e Mediaset volano gli stracci, perché Mediaset interviene sul caso Nordio, dispiaciuti ma non censuriamo. E qui stiamo parlando del fatto che Ranucci a trasmissione della Berlinguer aveva detto che Nordio era stato nella casa dei Minetti, invece questo non era vero, lui ha smentito. La mancata querela a Ranucci e il colpo a Mediaset ha insospettito, perché Nordio avrebbe gradito che smentisse anche Mediaset. La mancata querela a Ranucci e il colpo a Mediaset ha insospettito. Che succede nei rapporti fra Fratelli d'Italia e la famiglia Berlusconi? Perché questo attacco? Di fatto se lo chiedono in una nota da Colonio Monzese, anche i vertici dell'azienda, che intervengono con nettezza. Trapela infatti il dispiacere per la reazione del ministro. Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci. Le parole non verificate non sono, le notizie non verificate non sono notizie, punto. Ma in diretta tutto può accadere e il ministro ha potuto smentire immediatamente le autonome affermazioni dell'ospite in studio. Da editori pluralisti non censuriamo, ma diamo a tutti la possibilità di ribattere, come è accaduto. C'è quindi uno scontro politico in atto. Sia Fratelli d'Italia sia Mediaset ridimensionano. Nel partito fanno sapere che non c'è nulla contro Mediaset, che i rapporti tra Meloni e Marina sono ottimi, e che quella di Berlinguer è la trasmissione alla quale loro non vanno, esattamente come non vanno a quella di Formigli, perché in quelle sedi vengono solo presi di mira. Per il resto Nordio non ha avuto alcuna indicazione di partito, ma si sarebbe mosso per conto suo. Da Mediaset vengono anche respinte ammittenti le ricostruzioni giornalistiche che parlano di incrinature del governo e irritazioni. E poi appunto nei confronti della conduttrice, la direzione di Bianca Berlinguer è stata condivisa con l'azienda. Ma visto che il caso Sbelli è la vicenda Minetti, qui nella pagina accanto, i magistrati sono grazie a Minetti nei primi controlli, nessuna animalia, la Procura Generale e i rilievi dell'Interpol si attendono altri accertamenti. Invece il fatto, che è quello che ha tirato fuori le perplessità sulla procedura di adozione, rivela che Cipriani, il compagno di Minetti, ci chiede 250 milioni e dice che però pagò per accuse di molestia. Nella sostanza ha fatto ora Cipriani diffida il fatto, vuole 250 milioni di dollari. E la citazione: uno studio legale di Wall Street ci accusa di aver pubblicato e diffuso dichiarazioni false e altamente lesive. E però c'è anche, eccolo qua, Mario Segni, che dice: la manovra fallita contro Colle e governo. Il caso Minniti è sempre più interessante. Partito a razzo come uno scandalo che puntava a screditare Palazzo Chigi e il Quirinale, ora si striscia nel sottobosco dei media in attesa di essere sepolto. Le smentite si accumulano, le prove di quanto scritto dal Fatto Quotidiano e da altri non ci sono. Chi ha fatto megafono? Ora scrive l'argomento e passa ad altro. Intrepidi reporter, Sigfrido Varrucci, si sono dovuti cospargere il capo di cenere dopo aver dato notizie non verificate, quindi non notizie che dovevano essere divulgate, addirittura false, come nel caso dell'incontro in Uruguay il ministro della giustizia Nordio, il marito dei Minetti. Per ora, ha precisato ieri la Procura Generale di Milano, dalle indagini dell'Interpol non sono emersi ostacoli alla concessione della grazia. Attendiamo sulla riva del fiume il completamento delle indagini, aperti come sempre al dubbio e soprattutto alla prova dei fatti. Ma se tutto è falso, sul tavolo restano almeno due punti da chiarire. 1. Chi ha fornito le informazioni per costruire un racconto che non sta in piedi alla prima verifica dei documenti, dei fatti, delle testimonianze? Qual era lo scopo di queste operazioni? Perché nel sistema dei media italiani, tranne qualche eccezione, è peraltro il colpevolismo e ora nell'imbarazzo i predicatori del giornalismo con la schiena dritta fanno finta di niente, todos caballeros, e finisce qui? I bersagli sono noti: Sergio Mattarella, Giorgio Meloni, Carlo Nordio. Centrare in un solo colpo il Quirinale, Palazzo Chigi e il Guardasigillo è un'operazione che richiede alta precisione. Elemento che finora è mancato completamente. In questo mestiere tutti siamo esposti ogni giorno al potenziale errore, ma il caso Minniti dà l'idea che ci sia qualcosa e qualcuno che sta all'esterno del territorio dei giornali e lavora per destabilizzare le istituzioni. Siamo entrati in un anno elettorale, scrive Mario Sechi, mi aspetto altri boatos. E a proposito di casi che prendono spazio sui giornali, c'è questo caso di Garlasco. Il futuro, scrive la ciliegia, quindi Cerasa, sul Foglio. Il futuro di Stasi è sempio e incerto, lo stato di diritto in Italia è ancora di più. Garlasco è l'immagine perfetta dei guai della giustizia italiana. Un garantista che provi a osservare con distacco la triste evoluzione del romanzo di Garlasco non può non riconoscere che comunque andrà a finire l'ultimo capitolo della saga giudiziaria. Vi è un'unica certezza in questa storia, oltre alla morte di Chiara Poggi, venuta la bellezza in 19 anni fa. Lo sfregio ripetuto, sistematico e reiterato di uno Stato di diritto incapace di liberarsi dalle catene del processo mediatico. E qui appunto ricostruisce la storia che è arrivata fino al... sono state chiuse le indagini su Garlasco, la procura di Pavia, Sempio ha ucciso Chiara con odio e crudeltà, e ci sono tutti gli altri riferimenti nei giornali pruriginosi che rivelano queste attenzioni di Sempio. E poi chiude il pezzo Cerasa. Se le nuove indagini avranno un senso, significherà che le indagini di primo grado sono state fatte male. E se le indagini del primo processo dimostreranno di essere state valide, significherà che le nuove indagini sono state fatte male. In entrambi i casi, però, ci sarà qualche pubblico ministero che ha sbagliato. E a prescindere da quale sia il pubblico ministero che avrà sbagliato qualcosa, la certezza è che chiunque avrà sbagliato non pagherà per i suoi errori. Il futuro di Stasi è sempio e incerto, lo Stato di diritto in Italia lo è ancora di più. E sull'argomento giustizia c'è il Riformista che a pagina 3 cita un caso. Rieducato ma punito, i ritardi della giustizia rovinano Cavallini, ex NAR con condotta esemplare, si laurea e ottengono semilibertà. Poi lo Stato si accorge di una sanzione penale vecchia di 35 anni. Simona Bonfante. La vicenda di cui parliamo riguarda un detenuto esemplare, incarnazione della mitologica funzione rieducativa della pena sancita dalla Costituzione. Un detenuto che non ha mai chiesto sconti, che ha reciso ogni legame con la vita criminale di un tempo, che ha seguito un suo percorso di riscatto e rinascita. E quel detenuto è Gilberto Cavallini, ultrasettantenne, in galera dall'83. Ex Nardi, associato della lotta armata, si laurea con 110 e lode alla Cattolica di Milano, ottenuto nel 2017, dopo un lungo periodo di condotto esemplare, il beneficio della semilibertà. A fine 2025 il beneficio viene revocato dal Tribunale di Sorveglianza. Il sistema penitenziario si è accorto che Cavallini deve espiare una pena accessoria a 3 anni e mezzo di isolamento diurno, una sanzione penale mai eseguita in precedenza. La sanzione risale a una condanna all'ergastolo inflitta a Cavallini nel 91, ma solo 34 anni dopo lo Stato si presenta ad esigere l'esazione di un vecchio conto. Così, dal 2025, da semilibero che era, Cavallini torna chiuso, sigillato in una gabbia di vetro, solo. La subcultura forcaiola di destra e di sinistra ha infestato il terreno costituzionale che dà senso alla giustizia. Questo nei confronti di Cavallini è un'atrocità immonda. E a proposito di giustizia, Piero Sansonetti sull'Unità. Marco Pannella è una delle persone che ha lasciato un segno profondissimo nella storia della politica italiana nel dopoguerra. L'Italia è un paese nel quale i leader politici maggiori spesso non sono mai passati sui banchi del governo. Penso a Berlinguer, a Togliatti, allo stesso Almirante, oppure a Nilde Iotti, a Foa, a Lama, a Dossetti. Se vogliamo andare indietro, ci sono Turati, Matteotti, Gramsci, Amendola. Pannella sicuramente è in questo governo e merita una segnalazione speciale, perché solo lui, o quasi solo lui, possedeva alcune doti che hanno finito per condizionare in modo serio, anche concreto, le scelte politiche del paese. La grande dote, poi parla delle doti di Pannella, lui non si dava affatto per la sicura la sconfitta e si batteva fino alla morte per vincere. La sua biografia è piena di vittorie, a partire da quella sul divorzio, che fu uno spartiacque nella storia dello spirito pubblico del nostro paese. Pannella la combatté quando non era ancora in Parlamento e guidava il partito delle radicali, piccolo e ancora poco prestigioso. E poi dice altre doti di Pannella e chiude: metto solo alla fine di questo elenco una dote che lo ha sempre caratterizzato, il coraggio fisico, che non è comune ai grandi leader e che in Pannella risiedeva sia nelle profondissime convinzioni non violente di scuola strettamente gandhiana, sia nelle sue capacità di usare il digiuno e dunque una messa alla prova del proprio corpo come strumento formidabile di forza politica. E ricordo appunto l'iniziativa di Enrico Costa, che ha proposto un busto alla Camera. E poi dice Sansonetti: io credo che la sua sia un'ottima idea, che Pannella lo meriti. Certo, un busto è poco più di una cerimonia. Quel che manca alla Camera dei Deputati, credo io, è qualcuno che prenda il posto di Pannella e sia in grado di proseguire le sue battaglie con la sua forza e il suo incredibile carisma. Ma questo purtroppo è impossibile. Però almeno un busto, un'immagine, un oggetto che ci dica sì, va bene, forse tra un po' entrerà la Camera il generale Vannacci, che volete, sono le regole della democrazia. Però non vi dimenticate che una volta invece tra i banchi di Montecitorio sedeva, o più spesso stava in piedi, un certo Marco Pannella. E poi sì, l'Unità ricorda che è morto Gianni Cervetti, l'ultimo della leva di Togliatti. Ma sempre sulle questioni personali, e poi andiamo all'intervista al Corriere di Giuli, sempre sulle questioni personali, il Foglio insiste sul ruolo di Urso. C'è posto per Urso? C'è posto per Adolfo Urso nel governo? A quanto pare sempre meno. E altrove? Si studiano dossier, contropartite e caselle vuote. Dalle parti di Giorgia Meloni è una questione che ricorre da mesi, solo che negli ultimi giorni, anche all'interno dei Fratelli d'Italia, tra chi copre ruoli apicali sono tornati a bussare alla porta della Premier per lamentarsi del ministro del Made in Italy, specialista in francobolli ma un po' meno nel rilanciare l'industria italiana, e ne chiedono l'avvicendamento. È l'altra grande da Palazzo Chigi, dove ieri Meloni ha incontrato Ungheria e tutti quanti. Però la, eccolo qua, no, stato, eccolo qua. Il governo c'entra un difficile ex strategy per Urso, le ipotesi. Allora, dicono che una, quanto risulta al Foglio, i dirigenti di Primo Romano dei Fratelli d'Italia hanno chiesto alla Meloni di cercare una soluzione. La Premier ha perplessità sull'operato di Urso, ma trovare una soluzione non è facile. Servirebbe quantomeno un salvacondotto per chiedere un passo indietro, a cui comunque il ministro del Made in Italy non pare intenzionato. Mesi fa si era evocata la sua candidatura a presidente del Veneto, poi si era pensato a spostare Urso al turismo, ma a Palazzo Chigi hanno preferito altre strade, niente rimparsi, e forse inseguire il record di longevità è stato un errore. Così si sono date altre strade, strettissime. Governatore in Sicilia? Urso è nato in Veneto, ma ha radici forti sull'isola, ha sostenuto vari progetti, ma il consenso è un'altra cosa. Prenotare oggi il dopo Schifani, inoltre, potrebbe voler dire aprire un nuovo fronte nel centrodestra, senza dimenticare i guai di Fratelli d'Italia e degli alleati in Sicilia. Nella cerchia stretta della Premier tocca, insomma, ingegnarsi ancora. C'è un report pubblicato dal Servizio per il Controllo Parlamentare della Camera. Entro il 30 settembre vanno rinnovate un centinaio di posizioni in 35 enti pubblici di vario livello. Per citare i più importanti si va dall'ANAC all'INAIL fino all'Agenzia del Garante della Concorrenza. Per quest'ultima nomina del vertice spetta ai presidenti Camera e Senato. È chiaro che immaginare Urso in queste nuove vesti è un esercizio complesso anche per chi ne chiede la testa. Le difficoltà su Consob Antitrust, vedi i controveri che lo dimostrano. Chissà, e ci sarebbe da convincere Mattarella. Il sentiero è strettissimo. A Palazzo Chigi intanto si lavora. Da domani tornerà a pensarci anche Meloni. Oggi invece è il giorno di Marco Rubbia. Il pezzo è di Ruggero Montenegro. E veniamo a Venezia, all'intervista ad Alessandro Giuli intervista a Fabrizio Caccia. Per me è più di un amico, ma Buttafuoco ha sbagliato. A Venezia ha vinto Putin. A Pietrangelo ho mandato un messaggio qualche giorno fa, ma lui non mi ha ancora risposto. Nella sostanza del Collegio Romano, al secondo piano, il ministro della Cultura Alessandro Giuli apre il telefonino e scruta dal display. Sono 3 del pomeriggio di giovedì 7 maggio. Buttafuoco non ha risposto. Possiamo sapere che cosa diceva il suo messaggio, ministro? Preferirei di no. Posso riassumere il senso. Nel caso specifico della partecipazione russa alla Biennale dissento completamente, ma comunque vada a finire, non esisterà mai in questo mondo assurdo una persona che avrò ammirato come ammiro lui. Altro che nemici. Osserva Fabrizio Caccia. Pietrangelo è stato più che un amico, abbiamo trascorso vacanze insieme. Mio figlio Ascanio, che oggi ha 6 anni, è pazzo di lui. Gli ha dedicato anche il ritratto in forma di drago l'anno scorso, che Pietrangelo tiene sulla scrivania a Venezia. E non vi vedete da tempo, non vi parlate da tempo voi due. Dice che l'ha ringraziato pubblicamente. Guardi, risponde Giuli, intanto mi auguro di lasciare finalmente alle spalle ogni polemica di questa settimana. Il 20 maggio andrò a Venezia a visitare il Padiglione Italia, curato da Cecilia Canziani, con le opere di Chiara Gamoni, e a rendere omaggio a tutta la Biennale dell'Arte Mondiale, perché l'istituzione biennale merita sempre rispetto. È la gestione di questa Biennale Arte che riteniamo sbagliata. Non so comunque se Buttafuoco in agenda avrà altri impegni. E visiterà pure il Padiglione Russo. Sarà chiuso, per fortuna. Comunque non vado a fare l'ispettore. E praticamente i due hanno lavorato insieme. E dice, secondo Guerri, che non osserva fa caccia, lei nei panni di buttafuoco avrebbe fatto la stessa cosa, dando al massimo spazio alla libertà d'espressione. Buttafuoco, se fosse stato al mio posto, avrebbe fatto ciò che ho fatto io, rispettando tutte le regole e le procedure per difendere la reputazione dell'Italia di fronte all'Europa e al mondo. Io però non avrei mai fatto al posto di Pietrangelo quello che ha fatto lui, cioè lui ha avvertito il governo italiano che avrebbe aperto il padiglione russo soltanto a febbraio scorso, soltanto a cose fatte. Io invece al suo posto avrei chiesto un'udienza corale alla Premier, al Ministro degli Esteri, al Ministro della Cultura per dire: la Russia chiede di partecipare, noi che facciamo? Così forse avremmo potuto pretendere in accordo con gli alleati internazionali una contropartita, magari il cessate il fuoco in Ucraina. E vabbè. Ma andiamo su buone notizie, almeno sembrano. Eccole qua, no? La notizia che ha soltanto la stampa: Conti, Bruxelles apre all'Italia. Conti, l'assist di Bruxelles, scrive Marco Bresolin. C'è ancora uno spiraglio per l'uscita anticipata dalla procedura di disavanzi eccessivi già quest'anno. Il governo italiano ci crede, il ministro Giancarlo Giorgetti ne ha parlato lunedì con Valdis Dombrovskis, come rivela lo stesso commissario alla stampa. L'esecutivo spera in una revisione dei dati definitivi del 2025, in particolare quelli sul superbonus, che potrebbero far scendere il deficit reale al di sotto del 3%. La Commissione non chiude la porta e si dice pronta a rivalutare la situazione in autunno, anche se, come avverte Dombrovskis, per l'uscita dalla procedura non basterà far scendere il deficit del 2025 al 2,9%. Dovrà rimanere sotto pure quest'anno e pure il prossimo. Motivo per il cui Bruxelles resta contraria all'ipotesi di concedere ulteriore flessibilità per affrontare la crisi energetica. In base alla traiettoria di bilancio corrente, spera Dombrovskis, l'Italia dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL quest'anno, in modo da uscire dalla procedura di deficit successivo il prossimo anno. Il governo puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma secondo i dati pubblicati da Eurostat, il deficit del 2025 si è assestato a 3,1, quindi al di sopra della soglia. Sin qui tutto nuovo. Ma il commissario lascia intendere che la partita potrebbe non essere ancora chiusa del tutto. Nella conversazione che ho avuto con Giorgetti, rivela, mi ha detto che potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno alla luce dei numeri definitivi del superbonus e quindi potrebbero esserci dei sviluppi. Questo vuol dire che, qualora Eurostat certificasse una reale revisione del deficit 2025 dal 3,1% al 2,9% nel mese di ottobre, la Commissione potrebbe decidere immediatamente di chiudere la procedura. Tecnicamente è possibile, ammette Dombrovskis, confermando che la decisione verrebbe presa in autunno sulla base di eventuali rivalutazioni di Eurostat. E qui ovviamente ricorda che deve stare sotto il 2,9 anche il 2026 e il 2027. E questa forzatura poi, cioè, se l'Italia scendesse al 2,9%, potrebbe a questo punto attivare i fondi safe che gli consentirebbero di attingere a 14 miliardi di investimenti per la sicurezza e difesa. E vediamo, rimaniamo sulla stampa, perché la Veronica De Romanis spiega perché il PNRR non ha funzionato. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non sta contribuendo a rafforzare il potenziale sviluppo del Paese. E questo, in estrema sintesi, l'impatto atteso dal governo nel quadriennio 25-29. Tradotto, i 200 miliardi messi in campo dall'Europa non sono serviti a incrementare la crescita potenziale del Paese, che peraltro è già molto contenuta. Nello specifico, il piano sottrarrà circa 0,2 di punto percentuale alla nostra crescita potenziale. Stime di questo tipo sorprendono, visto che il PNR nasceva con l'obiettivo opposto, rafforzare l'economia, renderla più efficiente e più attrattiva, e invece il risultato appare rovesciato. Ma cosa non ha funzionato? L'analisi è approfondita. L'80% degli interventi ha dimensioni inferiori al miliardo di euro e molti riguardano progetti già esistenti, piuttosto che nuove iniziative capaci di cambiare il potenziale di crescita del Paese. In definitiva, il PNRR appare come un'occasione persa, con effetti sul debito che si vedranno nei prossimi anni. Eppure, in Monti, sia dalle file della maggioranza sia dall'opposizione, ne chiedono una replica. E questa era la De Romanis. Però andiamo sulla Verità, che ha soltanto lui questa notizia un po'. Adesso ci arriviamo, eccolo qua. Scrive Martino Cervo: nella settimana tra il 20 e il 25 aprile scorso, una delegazione di Bank of America Merrill Lynch, una delle maggiori istituzioni finanziarie mondiali, ha avuto alcuni incontri con personalità politiche italiane, tra cui il segretario del Partito Democratico Elie Schlein e l'ex premier ed ex commissario UE Gentiloni. Il colosso americano rappresentato da Chiara Angeloni, Senior Europe Economist and Director, Bank of America, ha fatto scelte diverse. Il 20 aprile ha infatti incontrato a Roma Elie Schlein, che ha aderito alla richiesta di colloquio. Nessuna delle parti ha voluto commentare con la Verità il contenuto di tale dialogo, confermato dall'entourage dell'Italo-Svizzera. Secondo informazioni in nostro possesso, non smentite dal diretto interessato, si è tenuto un contatto analogo con Paolo Gentiloni. Non è un grande mistero che il suo nome circoli come possibile candidato al Quirinale per la successione di Sergio Mattarella, ovviamente in attesa di sapere come finiranno le azioni politiche. Le scelte di Bank of America, secondo la nostra ricostruzione, nello stesso periodo non ha visto membri del governo italiano, ma hanno letto in chiave di preparazione di possibili cambi ed equilibri in Italia o in un futuro prossimo. Ovviamente nella fase attuale ci si può solo limitare a speculazioni. Appare in ogni caso, scrive Martino Cervo, più che ragionevole che attori internazionali di questo calibro abbiano interesse a mantenere canali di dialogo aperto con chiunque venga ritenuto un importante interlocutore nel presente o nel futuro. Da questo punto di vista, la notizia per la Schlein dunque è già buona, considerato che la fase apertasi dopo la bocciatura del referendum sulla giustizia ha sicuramente indebolito le istanze di chi, dentro e fuori il Partito Democratico, meditava una sua sostituzione prima delle prossime elezioni in modo da affidare ad altri la composizione delle liste. E questi sono gli insider della Verità e c'era sul Domani una cosa, no? Ah sì, sempre Slani ieri ha parlato anche con Domani. Il PD sarà sempre alleato degli Stati Uniti, ma non di Trump. E chiudo, perché sembra che ce lo siamo, non chiudo, credo che ce lo siamo dimenticati. A Gaza un'insensata tregua di sangue, scrive il Manifesto con Michele Giorgio. Anche ieri raid israeliani e morti civili. In Cisgiordania il governo Netanyahu accelera l'espansione, pronti due nuovi insediamenti. Azam Elayah è il quarto figlio del leader interim di Hamas ad essere ucciso. E questo parla addirittura strage della fame, malnutrizione nella striscia, una scelta calcolata e sistematica di Israele. I dati spaventosi raccolti da Medici Senza Frontiere, vittime insieme ai bambini, le donne. E chiudo la rassegna stampa di oggi con le prime frasi pronunciate nel pomeriggio di oggi, di un anno fa, da Leone XIV. Le riporta l'Osservatore Romano, le ricorda l'Osservatore Romano, che oggi il Papa andrà in visita a Pompei. Oggi. La pace sia con tutti voi. Questa è la pace del Cristo risorto, una pace disarmata, una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente. Così si presentò al mondo la sera dell'8 maggio 2025 Leone XIV. E finisce qui la rassegna stampa per oggi. Grazie per l'attenzione, a presto.
1: Radio Radicale 8:59 minuti, grazie a Fabrizio Ravoni che ha curato stampa e regime questa settimana. Apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, in studio Sonia Martina, Roberta Iannuzzi, Federico Punzi. Federico, il sommario.
2: Allora, innanzitutto la scomparsa di Olivier Dupuy, militante segretario europarlamentare radicale che sarà ricordato questa mattina a Bruxelles. E poi il decennale della scomparsa di Marco Pannella, le iniziative per ricordare la sua figura e il suo impegno politico, la riforma della legge elettorale del governo e la questione del premio di maggioranza, l'inchiesta sulla scalata di MPS a Mediobanca e la richiesta dei magistrati di esaminare le chat dell'ex direttore generale dell'economia con 9 parlamentari e il ministro Giorgetti. In conclusione, la rubrica Scegliere il futuro con il professor Enrico Giovannini.
3: E questa mattina alle 11 all'Église du Parvis, nel quartiere Saint-Gilles di Bruxelles, si terrà una cerimonia a ricordo di Olivier Dupuy, militante e dirigente del Partito Radicale, è stato segretario del Partito Radicale Internazionale dal 1995 al 2003, parlamentare europeo eletto in Italia, scomparso lunedì scorso. Noi abbiamo in collegamento da Bruxelles David Carretta. Buongiorno David.
4: Sì, buongiorno a voi. Si terranno, come detto, quest'oggi alle 11 a Saint-Gilles, che è uno dei 19 comuni di Bruxelles, nella chiesa di Saint-Gilles, una cerimonia per ricordare Olivier Dupuy, segretario del Partito Radicale Transnazionale, come ricordato deputato europeo, militante per la democrazia e per la libertà, e sarà una cerimonia a cui parteciperanno molti dei suoi compagni di strada, sia nella sua vita radicale, sia nella vita che ne è seguita, che è proseguita con l'impegno per la libertà e la democrazia dal 2022, incentrato in particolare sulla guerra della Russia contro l'Ucraina. Dupuy, nei suoi anni al Parlamento europeo, è stato all'avanguardia nel denunciare la deriva del regime di Vladimir Putin, a partire dalla guerra in Cecenia che l'attuale leader russo aveva lanciato al suo arrivo al potere nel 1999. Ci saranno in questa cerimonia ovviamente la moglie di Olivier Dupuy, Aude, che è un'esperta proprio di Russia, professore universitario, le due figlie adottive, Mitu e Alexandra, molti amici venuti non solo dall'Italia ma anche dalla Francia in questi giorni, in una chat che è difficile definire privata perché ci sono più di 200 persone, attraverso la quale appunto gli amici e i compagni hanno trasmesso i loro messaggi prima che Dupuy se ne andasse lunedì e dopo che se n'è andato. Attraverso questa chat sono arrivati decine e decine di messaggi davvero commoventi per ricordare ciò che Olivier ha fatto non solo sul piano politico ma anche sul piano personale. E durante la cerimonia ci sarà anche un rappresentante del Tibet, il Dalai Lama aveva inviato un messaggio a Dupuy proprio lunedì poco prima della sua scomparsa, ci sarà una consegna di una sciarpa bianca che è un forte simbolo tibetano, e poi gli amici e i compagni di Olivier Dupuy insieme alla famiglia proseguiranno in qualche modo nel ricordo, in un incontro che si terrà in un locale proprio tibetano, un'atmosfera che sarà sì di tristezza ma anche di gioia nel ricordare questa persona, con canti, discorsi e interventi, letture pubbliche nel corso della giornata di oggi. Questo è il programma. Radio Radicale ci sarà, registrerà la cerimonia di questa mattina alle 11. Quanto invece all'attualità europea, brevissimamente una segnalazione: ieri, dopo una telefonata con Ursula von der Leyen, il presidente americano Donald Trump ha annunciato di rinviare l'ultimatum sui nuovi dazi contro l'Unione Europea, 25% sulle automobili europee. Di fatto la scadenza è spostata al 4 luglio prossimo, cosa che dovrebbe consentire al Parlamento europeo, al Consiglio, all'organismo che rappresenta i governi, di approvare definitivamente l'accordo di Thornberry, quello che prevede dazi al 15% sui prodotti europei e dazi zero sui prodotti americani. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
2: Grazie a Davide Carretta. Ricordiamo che l'archivio storico della nostra emittente conserva centinaia di interventi di Olivier Dupuy in occasione di manifestazioni politiche, congressi, conferenze, oltre alla sua attività di parlamentare europeo. In occasione del decennale della scomparsa di Marco Pannella, che ricorre il 19 maggio, il gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati ha scritto al presidente Lorenzo Fontana per chiedere che la figura del leader radicale sia celebrata con un busto da affiancare a quelli già presenti nelle sale e nei corridoi di Montecitorio, per ricordare i protagonisti della storia politica del nostro paese e della storia del Parlamento. Su questa iniziativa Lanfranco Palazzolo ha sentito il deputato Paolo Emilio Russo.
5: Montecitorio in qualche modo riconosce quelli che sono i padri della Repubblica, lo fa in diversi modi, dedicando delle sale o dedicando dei busti. Secondo me è importante e significativo che Marco Pannella venga ricordato con un busto in uno dei corridoi della Camera dei Deputati, perché appunto si tratta di un riconoscimento, no? Il riconoscimento di quello che è stato un colosso della politica, e appunto che diventa anche dal punto di vista, diciamo, visivo, viene considerato un padre della patria, dell'Italia moderna. L'imminenza appunto del decennale della sua scomparsa, il gruppo di Forza Italia, tutti noi, io diciamo ho dato un mio contributo, ha chiesto al presidente del gruppo Enrico Costa, che era appena stato nominato, di richiedere.
6: Quindi è avvenuto al momento della nomina?
5: Appena dopo, è stato uno dei primi dopo. Atti, anche diciamo c'era questa coincidenza temporale. Quindi ha chiesto al presidente della Camera di poter ricordare in aula, appunto il 19 o in quei giorni, Marco Pannella. Quindi ci sarà un ciclo di interventi e poi appunto una presenza, per così dire, simbolica. La presidenza della Camera ha risposto ieri e ha dato la disponibilità appunto all'idea di far realizzare un busto. Mi pare che appunto si tratti di un riconoscimento particolarmente significativo, e sono molto orgoglioso e trovo, diciamo, un senso che questa proposta l'abbia fatta Forza Italia, che è un partito che è attento ai diritti e che si sente erede a tutti gli effetti della cultura liberale, garantista, che Marco Pannella ha professato per tutta la vita.
6: Ha sentito quello che è successo per la targa Marco Pannella a Piazza Navona? È rimasto sorpreso, sì, dal no del condominio?
5: Sì, da qualche mese in realtà si discute in Campidoglio di riconoscere una targa a Marco Pannella, e anche lì c'è una polemica.
6: L'ha fatto Rachele Mussolini, no?
5: Sì, Rachele Mussolini, che era capogruppo di Forza Italia all'Assemblea Capitolina, anche quella era una, diciamo, era una polemica che si sarebbe probabilmente potuto evitare, un po' spiacevole, perché diciamo la polemica è su dove mettere questa targa. Io continuo a pensare che sia una buona idea che venga fissa, venga messa una targa della sede storica Editore Argentina dei Radicali di Radio Radicale, per tante ragioni, e anche perché diciamo riconosco il ruolo pubblico importante che ha Radio Radicale, che da sempre avvicina le istituzioni ai cittadini, quindi mi sembrava il luogo adatto.
1: Il prossimo 19 maggio saranno 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. In vista di questo anniversario è stata lanciata la proposta di dedicargli una targa a Roma, a Piazza Navona, uno dei simboli delle sue battaglie politiche e civili e teatro di molte manifestazioni. La proposta ha registrato un'apertura da parte del Consiglio Comunale e ha già raccolto molte adesioni trasversali. Per aderire a questa iniziativa potete scrivere all'email, vi raccomando, tutto attaccato, Marco Pannella, Piazza Navona, @gmail.com.
3: E prosegue il dibattito sulla nuova legge elettorale proposta dal governo e all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'attenzione è rivolta in particolare alla norma che assegna 70 seggi di governabilità a chi raggiunga almeno il 40% dei consensi. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, appena eletto nuovo presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che ha preso il posto di Alberto Balboni, nominato sottosegretario alla giustizia. L'intervista di Sonia Martina.
7: È un grande onore e una grande responsabilità allo stesso tempo, assume un ruolo che rappresenta molto, perché è una commissione importante, che in un tempo relativamente breve, cioè l'ultimo anno di legislatura, ovviamente dovrà affrontare tanti provvedimenti e tanti temi centrali. Come ho detto nel saluto di apertura, diciamo, di insediamento della commissione, intendo muovermi nel solco appunto del presidente Balboni, che da questo punto di vista è stato sicuramente un esempio ed anche un maestro nella conduzione della Commissione, e quindi trovare quella giusta sintesi tra la necessità e la volontà di portare avanti quei provvedimenti che stanno a cuore alla maggioranza e di conseguenza anche al governo, e anche però allo stesso tempo rispettare le istanze, le richieste, le esigenze dell'opposizione. Nel mio appunto insediamento ho citato, come spesso faccio, un punto di riferimento per me, che è un film, cioè la scena di un film, L'attimo fuggente, nel quale il professore sale sulla sedia per far vedere agli studenti il mondo da un altro punto di vista. Questo significa che sono, per dire che sono da sempre molto attento alle idee altrui, che non significa ovviamente non difende le mie confermezza, e cercherò di portare questo spirito nella conduzione della presidenza della commissione, quindi all'insegna anche di una attenzione ai valori anche del parlamentare. Sì, il premierato è all'esame della Camera, quindi noi in realtà come commissione prima abbiamo dedicato una lunghissima tempo all'esame del premierato. Qualora dovesse essere approvato dalla Camera, ovviamente lo porteremo avanti. Sicuramente è una riforma per noi molto importante, che assolutamente corrisponde ad un principio che poi è lo stesso presente anche nella proposta di legge elettorale che ha presentato la maggioranza, cioè quello di una riappropriazione da parte dei cittadini elettori proprio della sovranità popolare, perché è necessario che il quadro che viene, diciamo, rappresentato alle elezioni determini una maggioranza ed una minoranza, e quindi si evitino scelte ambigue che avvengano dopo il voto dei cittadini e differenti da quello che si è detto ai cittadini, come purtroppo è accaduto in passato e come non è accaduto per fortuna in questa legislatura con la stabilità che ha dato il governo Meloni.
2: A proposito di quello che è già stato chiamato Melonellum, cioè il ritorno al sistema proporzionale con premio di maggioranza proposto dal governo, sentiamo il giudizio di Giuseppe Calderisi, esperto di sistemi elettorali e già parlamentare, intervistato da Antonello De Fortuna.
8: Io sono abbastanza, anzi fortemente critico dell'attuale bipolarismo, perché è un bipolarismo in cui le coalizioni sono addirittura divise al loro interno sulla politica estera, sulla collocazione,
2: quindi,
8: internazionale.
2: Sembra un falso bipolarismo, diciamo, insomma.
8: E questo è un difetto grave, perché di fronte poi alla situazione internazionale, a quello che succede nel mondo, avere al governo una coalizione di partiti che non ha le idee chiare, diciamo così, su quella che è la posizione dell'Italia sull'Ucraina, sulla collocazione internazionale, sull'asse transatlantico, eccetera, eccetera, è un grave difetto. Quindi io non sono un difensore di questo bipolarismo, vorrei un bipolarismo molto diverso,
2: reale, diciamo,
8: fra un soggetto liberal conservatore da una parte e un soggetto riformista dall'altro, però a questo ci si deve arrivare per via politica.
9: Certo.
8: Non è che ci
9: con un artificio. Ecco, ma il premio di maggioranza in questo disegno non garantirebbe il superamento di questo pareggio?
8: Ora arrivo a vedere come si può rimediare. Per adesso io stavo ancora,
9: certo,
8: diciamo,
9: analizzando
8: la situazione della legge vigente, perché se non, certo, si fa una riforma rimane quella che c'è. Quindi, diciamo, certamente io sono fautore di una riforma, di una ristrutturazione diversa del sistema politico in cui si superi questa contrapposizione propagandistica e ideologica fra gli schieramenti, si discuta sul serio sui programmi, sul merito, prevalgano le forze liberali e riformiste, però tutto questo, ripeto, deve avvenire per via politica, non può essere risultato di situazioni elettorali, di esiti elettorali da pareggio e che con governi tecnici.
1: Sulla riforma elettorale proposta dal governo, attualmente all'esame della prima commissione della Camera, critico il giudizio di Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico, lo ha sentito Lanfranco Palazzolo.
10: C'è una contraddizione di fondo, perché non si può presentare un testo chiuso, discusso tra i partiti di maggioranza e poi depositato, e quando si arriva alla prima seduta della commissione, lo dico scherzando e con rispetto, chi è intervenuto per la maggioranza sembrava il fratello buono, nel senso che c'era disponibilità a discutere di tutto, tetto del premio di maggioranza, soglie, eccetera, eccetera. Insomma, mi sembra molto strumentale. Adesso vedremo nella fase emendativa come la maggioranza intende porsi. Noi continuiamo a non essere assolutamente d'accordo sull'impianto generale, sulla filosofia di questa legge elettorale, in particolare perché la dimensione del premio di maggioranza può portare al raggiungimento per il vincitore di quel 60% che è una soglia critica, che è quella con cui il Parlamento elegge i giudici costituzionali, elegge i componenti laici del CSM e in definitiva consentirebbe a quella maggioranza di fatto di eleggersi da sola senza alcuna interlocuzione anche il Presidente della Repubblica.
11: La filosofia della legge truffa e della legge Acerbo?
10: Beh, diciamo che la Acerbo aveva una soglia di ingresso al 25%, quindi da questo punto di vista non è paragonabile, anche se c'è qualche richiamo, diciamo. Per quel che riguarda la legge truffa, se penso alle leggi che abbiamo fatto, sono state fatte più di recente, forse quel termine è un po' abusato. È vero che la legge truffa però consentiva alla maggioranza di turno di arrivare di fatto al 65% e quindi potersi cambiare la Costituzione da sola, che non era truffa nella misura in cui bisognava comunque dimostrare di avere la maggioranza assoluta, il 50+1, però dava un premio che li portava, e ovviamente nel 53 a pochi anni dall'approvazione della Costituzione, quella venne visto come un tentativo di ribaltare sostanzialmente l'accordo che aveva portato alla scrittura della Carta. Il tema è: il Paese ha bisogno più di stabilità e di cosiddetta governabilità, oppure ha un bisogno di rappresentanza, visto per esempio l'elevato livello di astensionismo? E oggi credo che una buona legge elettorale dovrebbe provare a trovare un equilibrio.
3: L'inchiesta della Procura di Milano sulla scalata di MPS a Mediobanca arriva in Parlamento. I magistrati hanno chiesto l'autorizzazione a esaminare le chat dell'ex direttore generale dell'economia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Marcello Sala, con 9 parlamentari, tra cui il ministro Giancarlo Giorgetti. Si tratta di una richiesta inconsueta. Noi su questo ascoltiamo il senatore del Partito Democratico Alfredo Bazoli, componente della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari di Palazzo Madama, ma competente in materia di richieste dell'autorità giudiziaria che riguardano le misure limitative della libertà personale domiciliare o intercettazioni a carico di parlamentari. L'intervista di Sonia Martina.
12: Il presupposto è che ormai le chat di WhatsApp sono considerate come conversazioni tra presenti e quindi sono sottoposte allo stesso regime di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, per cui quando un magistrato nell'ambito di un procedimento penale vuole utilizzare una chat che coinvolge un parlamentare, deve chiedere l'autorizzazione alla Camera di riferimento del parlamentare, che deve valutare se ci sono, se c'è il fumus persecutionis, se è autorizzabile o meno, se c'è qualche problema che consiglierebbe di non autorizzare. Quindi questo è il presupposto. In questo caso il Tribunale fa una richiesta un po' irrituale, perché chiede addirittura preliminarmente se può visionare le chat prima ancora di aver valutato e deciso se vuole utilizzarle nel processo penale. Quindi chiede una sorta di via libera preventivo, e poi nel momento in cui, una volta valutate le chat, dovesse ritenere che alcune di queste sono necessarie all'istruttoria dibattimentale, quindi al processo, dovrà fare una seconda richiesta, questa volta una richiesta rituale, quindi normale, alla Giunta per chiedere se può utilizzarle nel processo. Quindi noi siamo di fronte a una richiesta che non segue la prassi, visto che la domanda era la prassi, non segue la prassi, è una richiesta che io definirei processualmente irrituale, quindi che non è coerente con le regole del procedimento che riguarda la Giunta delle autorizzazioni. Noi martedì ci riuniremo per fare una valutazione.
1: Potrebbe valutare. Anche esserci un rigetto da parte vostra per la prassi, io adesso non so.
12: Noi potremmo anche valutare che è una richiesta sulla quale noi non siamo in grado di dare una indicazione, perché è appunto una richiesta irrituale, quindi potremmo dire: non ci compete questa vostra richiesta, noi entreremo in un'eventuale valutazione nel momento in cui voi doveste valutare che alcune di quelle chat sono necessarie per il processo, e in quel caso ci dovete fare la richiesta di autorizzazione e noi valuteremo. Però non so cosa deciderà la Giunta, perché appunto è una richiesta nuova e quindi dobbiamo fare un po' di discussione su questo.
2: Alla Camera dei Deputati l'esame delle richieste delle autorità giudiziarie riguardanti misure limitative della libertà personale o intercettazioni a carico di parlamentari spetta alla Giunta per le autorizzazioni. Sulla richiesta dei magistrati milanesi a proposito delle chat dell'ex direttore generale dell'economia e sul coordinamento con l'analogo organismo del Senato, Lanfranco Palazzolo ha sentito il presidente della Giunta della Camera, Davis Dori, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.
13: Abbiamo avuto il primo ufficio di presidenza nel quale abbiamo dato il via ai lavori, che formalmente però inizieranno settimana prossima con la relazione introduttiva da parte del relatore, che ho già nominato. Ho nominato quindi il collega Dario Iaia come relatore, quindi settimana prossima di fatto, oltre alla relazione introduttiva, dovremo definire un po' il percorso, chiaramente in coordinamento con la relativa giunta del Senato. Diciamo che dovremmo cercare di arrivare almeno alla conclusione dei lavori in tempi omogenei, Poi chiaramente rimane però nella disponibilità di entrambe le giunte anche se lo escludo, in linea teorica, anche un voto differente tra una giunta e l'altra, nel senso che non esiste la congiunta per le giunte, ma chiaramente ognuna svolge. L'importante è che però l'iter sia abbastanza parallelo. La proposta che però io ho fatto non è stata soltanto quello di impostare il lavoro, ma anche quello di effettuare degli approfondimenti rispetto alla richiesta arrivata dalla Procura di Milano. In particolare io ho chiesto un approfondimento sia di natura giuridica, quindi con la possibilità di audire dei costituzionalisti, sia di natura tecnica con l'audizione di esperti informatici. Primo, da un punto di vista giuridico, per comunque rispetto all'interpretazione, cioè la richiesta della Procura alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 170, per intenderci del caso Open, rispetto appunto all'applicabilità della richiesta della Procura di Milano, perché chiaramente questo è il primo caso di applicazione di quella legge 170, quindi vorrei capire se davvero fra Camera e Senato, quindi che è il primo caso che ci arriva in cui verrebbe poi applicata la sentenza della Corte, la 170, quindi capire se effettivamente è così pacifica una lettura omogenea e netta rispetto anche al caso che dobbiamo trattare. L'altro invece è la questione più di natura tecnica, perché effettivamente anche capire come la procura estrae dalle comunicazioni e individuare esattamente se quella è una comunicazione con un parlamentare rispetto invece a dei criteri di ricerca per parole chiave che possono invece includere anche ciò che non è comunicazione con il parlamentare. A mio parere è assolutamente necessario.

0: La Procura di Milano ci chiede di poter verificare se vi sono o meno messaggi tra l'ex direttore generale del MEF e questi parlamentari, questi nove parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione. Precisiamo anche una cosa importante, che né il direttore generale del MEF né i parlamentari sono assolutamente indagati, quindi parliamo di persone non indagate. Una volta fatto questo tipo di verifica dal punto di vista procedurale, poi assumeremo una decisione.
1: Le volevo chiedere se nell'ufficio di presidenza è stata tirata in ballo l'ipotesi di fare delle audizioni. Allora, secondo lei questa cosa è una cosa insolita per i lavori della Giunta?
0: È una cosa insolita, sì, non facciamo sempre delle audizioni. Abbiamo fatto all'inizio col presidente Costa una serie di audizioni, ma per verificare quella che era la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma audizioni non legate a casi particolari. Quindi, se la Giunta decide di fare delle audizioni di costituzionalisti oppure di periti informatici, anche perché si è discusso della questione delle parole chiave, eccetera, che siano indipendenti rispetto ad un caso particolare, ad un DOC 4, allora è un discorso. Altrimenti dobbiamo capire se la Giunta al suo interno, anche con il supporto degli uffici che hanno una grandissima competenza sul tema e non solo sul tema, quindi se è necessario farle, allora si potrebbero anche fare, altrimenti possono anche risultare inutili. Per cui noi abbiamo chiesto al Presidente di sospendere questo tipo di richiesta, di incardinare il provvedimento e poi di andare avanti ed entrare nel merito.
2: Restiamo all'inchiesta della Procura di Milano sulla scalata di MPS a Mediobanca, sulle richieste dei magistrati di autorizzazione a esaminare le chat dell'ex direttore generale dell'economia del MEF, Marcello Sala, con nove parlamentari, tra cui, come dicevamo, il ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo l'analisi di Maria Rosaria Marchesano, giornalista economico-finanziaria e contributor del Foglio.
3: Si parla di nove parlamentari di cui due ministri, e cioè la magistratura milanese che ha avviato questa indagine adesso è arrivata ad un punto in cui deve provare che in questa operazione ci sia stato un concerto, e cioè un patto occulto per scalare Mediobanca. Intende provare questo. E per provare questo deve anche esaminare le chat se la politica si è cambiata praticamente, perché la politica in questa operazione c'entrava, ci stava, c'era il MOF che era uno dei grandi azionisti di Monte Paschi, quindi e che diciamo, ha appoggiato questo disegno. Però fino a che punto l'ho appoggiato, no? La magistratura ha detto in passato. I capi della Procura di Milano hanno detto in passato che insomma, loro non consideravano l'azione del MEF diciamo, un reato perché questo fa parte delle prerogative diciamo, come dire, politiche no? del governo di orientare in qualche modo gli aspetti finanziari. E però c'è diciamo, la necessità di verificare che non ci sia stato appunto questo concerto, questo patto occulto. Come si fa a verificarlo? Anche entrando nelle chat dell'ex direttore generale del Tesoro, che è Marcello Sala, che si è scambiato con una serie di parlamentari, tra cui anche ministri, dovrebbe esserci lo stesso Giorgetti in queste chat, e quindi capire fino a che punto diciamo, il governo è stato diciamo, non solo un agente che ha orientato legittimamente un certo aspetto bancario, ma avrebbe anche appoggiato un concerto. Quindi diciamo questo si deve vedere, è tutto da verificare, perché è un teorema, questo della magistratura, non facile da verificare, è tutto da vedere, quindi non stiamo parlando di nulla di scontato. La magistratura vuol vederci chiaro e adesso il problema è che la politica è ovviamente divisa, cioè ovviamente le opposizioni che dicono che bisogna fare chiarezza e bisogna dare questa autorizzazione a esaminare queste chat dei parlamentari, quindi deve arrivare un'autorizzazione del Parlamento, e ovviamente c'è la maggioranza, il centrodestra, che è più Sarriccio che non parla, non dice e ancora non si è espresso sulla possibilità di dare o meno questa autorizzazione ai giudici.
4: Adesso la rubrica Scegliere il futuro a cura del professor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per

0: Sviluppo sostenibile e l'ASVIS.
1: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Ieri pomeriggio a New York, presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si è svolta la presentazione del rapporto del gruppo di lavoro istituito dal segretario generale dell'ONU un anno fa sul tema andare oltre il PIL come misura della performance, del successo dei paesi. È stato un lavoro intenso, il gruppo di lavoro composto da 14 esperti di tutto il mondo, tra cui il sottoscritto, ha potuto beneficiare della messe notevole di studi prodotti in questi anni dagli istituti di statistica, ma anche da vari centri accademici che si sono cimentati nell'andare oltre il PIL. La questione non è statistica, è fortemente politica. Perché? Perché la misura delle performance di un paese genera nell'immaginario collettivo la capacità di quel paese di essere influente, di essere un modello. Ed è per questo che gli Stati Uniti, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, avevano imposto a tutto il mondo un sistema di conti nazionali basati appunto sul PIL misurato come quantità di produzione e non, per esempio, come sostenevano altri, basato sul consumo e sul benessere. Il gruppo di lavoro ha avanzato molte raccomandazioni che ora verranno discusse nell'ambito dell'Assemblea Generale dell'ONU con la speranza di arrivare a una risoluzione entro il mese di settembre. Sono raccomandazioni dirette agli Stati membri, agli istituti di statistica, ma anche all'Accademia e alla società civile, perché misurare, questa è la proposta del gruppo di lavoro, il benessere eco e sostenibile, tra l'altro un'addizione sostanzialmente identica a quella che proprio quando ero all'Istat coniammo.
2: Ci fermiamo qui, ci scusiamo con Enrico Giovannini e ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Stenografico della seduta in corso. Il ministro dei rapporti col Parlamento, con lettera in data 7 maggio 26, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 1 del regolamento in sede referente all'ottava commissione. Si tratta della conversione in legge del decreto legge 7 maggio 2026, numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. Il suddetto disegno di
2: Presiede
4: legge, ai fini dell'espressione del parere
2: Giorgio
4: previsto dal
2: Mulè,
4: Comitato.
2: vicepresidente della Camera dei Deputati. Radio Radicale, sono le 9:32, minuti in diretta con la
4: Settima,
2: Camera
4: decima,
2: dei
4: undicesima, dodicesima,
2: Deputati.
4: tredicesima, quattordicesima della Commissione parlamentare per le questioni regionali. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima è presentata dai deputati Caso ed altri, ha ad oggetto chiaramente iniziative in ordine all'esercizio del diritto di sciopero nel settore della logistica e del trasporto merci. Il deputato Caso intende illustrare la sua interpellanza e ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente, sono certo che mi concederà, vista la data di oggi, in apertura del mio intervento di illustrazione, di ricordare un giorno
6: Andrea Caso, Partito Democratico.
5: per il rappresentante del governo, delle opposizioni oggi presenti. Oggi è l'8 maggio. L'8 maggio 1948 si è svolta la prima seduta della Camera dei Deputati, la prima seduta del Senato della Repubblica. Il Parlamento italiano è nato due volte e il Parlamento repubblicano è nato l'8 maggio, quindi oggi festeggiamo il compleanno numero 78 del Parlamento e penso che sia importante anche che lo facciamo con una seduta come questa, una seduta di interpellanze urgenti, perché alla fine il Parlamento vive anche un periodo di crisi, di difficoltà, è tempo, ci confrontiamo non solo in questa legislatura sui problemi, la decretazione d'urgenza, il monocameralismo alternato. Ma ogni volta che c'è il Parlamento che svolge le sue funzioni, come nei momenti in cui parlamentari di opposizione, di maggioranza, si rivolgono al governo direttamente attraverso interpellanze urgenti, è la nostra democrazia che vive, è il nostro cuore che batte, riguarda noi, tutti noi, le persone che ci ascoltano grazie a Radio Radicale che offre il suo fondamentale servizio pubblico. Io penso che sia importante veramente ricordarlo, mentre apriamo una giornata in cui ci saranno molte interpellanze urgenti. Questa che illustriamo, che abbiamo presentato come rappresentanti del Partito Democratico, nella Commissione Trasporti è per noi molto, molto importante. Noi abbiamo lanciato immediatamente, quando abbiamo avuto la notizia di alcune decisioni, a nostro avviso molto preoccupanti, abbiamo raccolto il grido d'allarme lanciato da CGIL, CISL e UIL, condividendo una forte preoccupazione per l'orientamento della Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha esteso l'applicazione della legge 146 al settore della logistica e del trasporto merci. Insieme al responsabile della segreteria nazionale del Partito Democratico Antonio Misiani abbiamo immediatamente segnalato che si tratta di una scelta molto discutibile, che rischia di alterare l'equilibrio costruito in oltre 30 anni tra il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione e la tutela dei diritti dei cittadini nei servizi pubblici essenziali, un equilibrio che prima di oggi non aveva mai incluso in maniera generalizzata il comparto della logistica merci. Ora, noi pensiamo che questa scelta non risolva in alcun modo i tantissimi problemi del settore, ma rischia di avere un unico effetto, una ulteriore compressione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Per questo abbiamo avviato come Partito Democratico un confronto diretto con sindacati, imprese sul tema e abbiamo chiesto che venissero calendarizzati momenti di confronto in Parlamento per ripristinare in tempi brevi un quadro coerente con i principi della legge e costruire in maniera condivisa tutti gli interventi necessari per contrastare le pratiche scorrette nel settore senza limitare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi abbiamo scritto questa interpellanza, l'abbiamo depositata nella data del 31 marzo, oggi è l'8 maggio, quindi ci sono stati rispetto al momento in cui noi abbiamo presentato l'interpellanza, sicuramente degli ulteriori momenti di confronto. Sentiremo le parole con attenzione del Governo per capire a che punto è questa discussione, però ci teniamo a evidenziarne quelli che sono a nostro avviso gli aspetti, perché noi, se partiamo proprio da quella che è la ratio originaria della legge 146 del 90, noi ci rendiamo conto che l'obiettivo è quella di contemperare il diritto costituzionale di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantita, senza comprimere in alcun modo improprio l'esercizio del diritto stesso. Se le sigle sindacali hanno evidenziato come questa scelta possa contenere criticità rilevanti sotto il profilo costituzionale, sistematico, applicativo, possa alterare un equilibrio consolidato in oltre 30 anni di prassi e di giurisprudenza, è chiaro che ci deve essere una riflessione su questa decisione, perché l'allarme è veramente troppo grave. Nel settore della logistica, del trasporto merci, che è un settore essenziale, un comparto strategico, che sta vivendo un momento di difficoltà incredibili, perché da un lato c'è la pressione di quelle che sono le conseguenze scellerate della scelta di politica internazionale imposte da Trump al mondo, e noi da questo punto di vista, proprio nella giornata di oggi, speriamo che alle parole di questi giorni seguano fatti e che la Presidente del Consiglio abbia finalmente compreso che sia fondamentale difendere gli interessi italiani ed europei, essere in grado di confrontarci nei confronti degli Stati Uniti da alleati e non da sudditi del Presidente Trump, e da questo punto di vista auspichiamo che ci possa essere una maggiore azione anche italiana e europea per cercare di creare un quadro differente rispetto agli errori che ci sono stati, ma è innegabile che il costo di questi errori li stanno pagando molto i cittadini e le imprese italiane, in particolare le imprese della logistica, e da questo punto di vista servono risposte concrete. Con una grande battaglia parlamentare siamo riusciti perlomeno a convincere il Governo a fare marcia indietro su quella tassa nei confronti della logistica italiana e nazionale, che era l'assurda tassa da 2 euro dei pacchi, una marcia indietro temporanea. A luglio vedremo come andrà avanti questa discussione e a capire che deve essere in sede comunitaria che si affrontano questi temi. Ci sono tutte le questioni dell'aiuto alle imprese oggi, del problema che stanno riguardando, ma questi cambiamenti, queste difficoltà, i costi della competitività in un quadro così difficile non possono essere sempre pagati sacrificando, comprimendo i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro Paese, in particolare dei lavoratrici e delle lavoratrici della logistica, perché una restrizione generalizzata di questo strumento rischierebbe di incidere negativamente sulla possibilità di contrastare fenomeni di irregolarità e dumping contrattuale. Noi abbiamo messo in fila nella nostra interpellanza tutte le questioni aperte dalle forze sindacali. Abbiamo ricordato che poche settimane fa la decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, l'organismo che vigila sul rispetto della Carta Speciale Europea da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha condannato il nostro Paese per le eccessive limitazioni del diritto di sciopero previste dalla citata legge numero 146 del 90, anche prima della sopra richiamata estensione al settore della logistica. Quello che chiediamo al Governo è non solo di incontrare e confrontarsi con le forze sindacali, ma anche di ascoltare quello che stanno chiedendo le rappresentatrici e dei lavoratori. Chiediamo di adottare iniziative di carattere normativo per chiarire l'ambito di applicazione della legge 146 del 90, per garantire il corretto equilibrio tra tutela dei diritti della persona e pieno esercizio del diritto di sciopero, anche alla luce della recente pronuncia del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, e per affrontare in modo strutturale le criticità del settore, con particolare riferimento alla qualità del lavoro, alla legalità negli appalti e alla corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali. Vedete? È un momento anche di grandi trasformazioni tecnologiche. È chiaro che ci saranno cambiamenti molto rilevanti in questo settore e noi dobbiamo avere la speranza e l'ambizione di poter essere, come Paese, per quello che abbiamo rappresentato e possiamo rappresentare, protagonisti di questi cambiamenti, non semplicemente venire colonizzati da metodi e da scelte che vengono poste altrove. E io penso che è fondamentale però che questa discussione venga presa insieme ai lavoratori, non contro i lavoratori, non contro i rappresentanti dei sindacati. Quindi è chiaro che ci sono dei problemi sul tavolo, vanno affrontati. Noi non ci nascondiamo anche al confronto su quelli che sono i problemi, però pensiamo che lo strappo che si è generato con questa iniziativa sia uno strappo pericoloso, che ci rischi di far precipitare una discussione che invece è una discussione che dovrebbe vedere le parti attive del nostro Paese, le istituzioni, le imprese, i rappresentanti dei lavoratori insieme, invece già divisi su questioni che poi, se avremo modo, ascoltata naturalmente la risposta del Governo, nelle repliche di sottolineare, laddove non ci fosse un ripensamento, laddove non ci fosse una chiara risposta a quelli che sono i nostri interrogativi.
4: Grazie. Il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon, ha facoltà di rispondere. Prego, signor sottosegretario.
7: Grazie Presidente. Il fondamento giuridico della questione richiamata dagli onorevoli interpellanti risiede nell'articolo 1,2 della legge numero 146 del 1990, che include tra i servizi pubblici essenziali anche l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità. La Commissione di garanzia costituisce l'autorità amministrativa indipendente cui l'ordinamento attribuisce la funzione di assicurare l'equo comportamento tra l'esercizio del diritto dello sciopero e il diritto della persona, costituzionalmente tutelati, esercitando le proprie competenze attraverso poteri di regolazione, indirizzo e interpretazione della disciplina di settore. Nel quadro di tali prerogative, la Commissione ha dato la delibera numero 26/88 dell'11 marzo del 2026, evidenziando come le attività di logistica, movimentazione, merce e magazzino possano, in determinate circostanze, assumere carattere essenziale ai fini dell'approvvigionamento dei beni primari. Si tratta di un orientamento interpretativo che si inserisce nel quadro dell'evoluzione dei processi economici e distributivi, che trova elementi di coerenza anche nell'evoluzione normativa negli ultimi anni, a partire dall'introduzione dell'articolo 1677 bis del Codice Civile, nonché nella stessa contrattazione collettiva di settore, che valorizza l'unitarietà della filiera logistica e distributiva. Al tempo stesso appare opportuno ribadire che la disciplina prevista dalla legge numero 146 del 1990 continua a fondarsi sul principio del contemporaneamento, del completamento tra i diritti di pari rango costituzionale, e che il corretto equilibrio tra tutela dei diritti della persona ed effettività del diritto di sciopero rappresenta un presidio essenziale nel nostro ordinamento democratico. In tale prospettiva assume particolare rilievo il ruolo delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, che nel nel corso degli anni hanno contribuito, anche attraverso accordi e prassi condivise, alla costituzione di un sistema fondato sulla responsabilità reciproca, sulla prevenzione dei conflitti e sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e degli utenti. Il Governo acquisisce le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali e ritiene utile mantenere aperto un confronto con la stessa Commissione di garanzia al fine di monitorare gli effetti applicativi degli orientamenti adottati e valutare ogni eventuale iniziativa utile ad assicurare la continuità dei servizi essenziali e tutela del lavoro. Resta inoltre ferma l'attenzione del Governo verso la criticità strutturale del settore della logistica e del trasporto merci, con particolare riferimento alla qualità del lavoro, alla legalità degli appalti, al contrasto del dumping contrattuale e alla corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali.
4: Grazie. Il deputato Caso ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
5: Grazie. Presidente, purtroppo non posso essere soddisfatto per la risposta a questa...
2: Del Partito Democratico.
5: Per una ragione molto semplice, perché diciamo, il compito del Governo, la nostra richiesta al Governo, non è semplicemente quella di osservare, ma di intervenire. E noi stiamo assistendo su questi temi a un pericoloso metodo d'azione di questo Governo. Il vero punto, che non è stato chiarito purtroppo nemmeno nella risposta del Governo, e di questo penso che sia uno dei problemi principali che stiamo affrontando, non solo su questo tema, ma su tutti i temi dei trasporti e delle infrastrutture, ma io penso su tantissimi temi dell'agenda del Governo, è ma come sono state prese le decisioni? Come è stata presa questa decisione? Cioè, l'impatto di una scelta nella vita delle persone, nella vita delle lavoratrici e dei lavoratori, nell'equilibrio tra le forze sindacali, le imprese, lo Stato, nella contemperazione di quelli che sono i principi che sono stati giustamente richiamati nella risposta del Governo. Deve essere una valutazione che avviene prima di prendere decisioni, non solo dopo su quelli che ne sono gli effetti patologici e sbagliati. Perché sennò noi ci troviamo sempre a assistere a scelte che non si capisce come sono state prese, che non si capisce da chi sono state assunte, che non si capisce su istanza di chi, quali sono le forze sindacali che sono state sentite prima di decidere, non dopo, quali sono le forze, le imprese, le realtà sociali, gli studi di settore, le valutazioni di impatto che sono state fatte prima. Ora, io mi rendo conto che oggi stiamo toccando un tema cruciale, ma questo discorso identico si sarebbe potuto fare quando avete nella manovra inserito l'assurda tassa Meloni di 2 euro sui pacchi. Era chiaro che avrebbe avuto un effetto negativo, noi l'abbiamo denunciato subito, ma era stata presa senza valutare l'effetto di quella che poteva essere una norma solo in Italia e non negli altri paesi europei. Sta avvenendo su tante decisioni, quando noi vengono messi in campo degli interventi, per esempio, giusti, che noi sosteniamo per calmierare il costo, l'aumento dei costi di carburanti, che noi paghiamo il prezzo scellerato della guerra in cui ci ha precipitato Trump e Netanyahu. Beh, a quel punto però bisogna capire immediatamente quello che è l'effetto, per esempio, sull'autotrasporto. Non è che bisogna aspettare che ci sia la nota dei sindacati o che ci sia la dichiarazione del Partito Democratico o la mobilitazione dei circoli del trasporto merci e della logistica del Partito Democratico per potersi accorgere che c'è un problema. E soprattutto, chi risarcisce i danni che vengono fatti nel frattempo? Oggi noi sentiamo il Governo che ci dice che acquisirà, monitorerà, valuterà, interverrà, ma il problema si sta generando già oggi e noi vogliamo un intervento subito. Ci sono dei profili di illegittimità che sono chiaramente emersi e nella risposta, a mio avviso, non c'è stato un riferimento a quelli che sono i profili di illegittimità che sono stati più volte definiti. Ci sono una serie di questioni che sono sul tavolo e che a mio avviso non possono essere eluse, e il tema oggi non è monitorare, ma è ritirare o rivedere in maniera radicale la delibera, è garantire un reale accesso agli atti dicendo cosa è stato fatto, quale istruttoria è stata fatta e se non è stata fatta nessuna istruttoria, assumendosi le responsabilità politiche di indicare per scelta di chi non si è fatta alcuna istruttoria, spiegare in maniera chiara e trasparente cosa si farà per il futuro. Se si è fatto un errore in passato, non si dovrebbe non monitorare gli effetti dell'errore, bisogna capire in futuro come creare le condizioni per cui questo errore non si ripete. E poi, per quanto riguarda la valutazione, io penso che sia assurdo immaginare che una valutazione di un tema così decisivo possa essere aperta a una discussione volta per volta, situazione per situazione, analizzando laddove è giusto contemperare il diritto di sciopero con altri interessi e laddove no. Ci devono essere dei criteri chiari, perché veramente noi pensiamo che quel confronto con le parti sociali, quegli approfondimenti col settore che non sono stati fatti dalla Commissione, debbano essere realizzati. E noi pensiamo che le risposte che si devono dare alle imprese, una politica forte, una politica con la schiena dritta, che ha un problema di risorse, che è un problema oggettivo, dovrebbe avere la forza, l'intelligenza di trovare un terreno per dare delle risposte nel campo dell'innovazione, nel campo dell'efficienza, nel campo di quello che possono essere quei cambiamenti da accompagnare, da sostenere anche economicamente per essere protagonisti e non solamente subire i cambiamenti e le trasformazioni, ma mettendo un paletto chiaro, una linea non derogabile e non superabile, che lo spazio di sostegno che si può dare e si deve dare molto di più di quello che sta facendo alle imprese di questo paese non può essere sulla pelle dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ma deve essere insieme ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. È chiaro che ci sono dei problemi legati a chi ha abusato di blocchi, ha abusato di strumenti che sono sbagliati. Questi problemi devono essere risolti, ma non andando a comprimere il diritto di sciopero di chi legittimamente lo esercita e legittimamente esercitando ha contribuito a garantire al nostro paese delle conquiste essenziali, ma cercando di andare a colpire quelli che sono gli abusi e quindi rivedere gli orientamenti per andare a colpire veramente chi abusa di quelli che sono i diritti, non di chi li esercita in maniera legittima, e dando un segnale chiaro politico: noi siamo pronti a sostenere e affrontare tutte le difficoltà, tutte le trasformazioni, guardando negli occhi i problemi, non sottraendoci al confronto, ma mai, mai, mai sulla pelle dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
4: Grazie. Passiamo all'interpellanza presentata dai deputati Malavasi e Braga, ad oggetto iniziative in merito al servizio sanitario della Regione Molise, anche con riguardo al mantenimento del regime commissariale. La deputata Malavasi illustra la sua interpellanza. Prego.
8: Grazie Presidente. Il Molise è l'unica regione che è e resta commissariata. Sono state
9: del Partito Democratico.
8: Ho avuto questa condizione per una decina di anni, ricordiamo l'Abruzzo, il Lazio, la Campania, ma il Molise rimane l'unica regione del nostro paese commissariata. Lo è dal 2009, come la Calabria che pochi giorni fa, da poco, ha festeggiato l'uscita da questa situazione gravosa che lede il diritto alla salute dei cittadini, che costa moltissimo al nostro Paese e anche ai cittadini stessi delle regioni commissariate. Sono passati 17 anni dall'inizio di questo commissariamento, un tempo in cui è cambiato, devo dire, il mondo. E nonostante ciò, questo regime, che era originariamente nato per garantire il rientro del disavanzo sanitario e anche il riequilibrio dei conti pubblici, è diventato una condizione strutturale, permanente, di gestione di un'emergenza che non è mai finita, senza un effettivo ritorno ad una gestione ordinaria in capo alla Regione. Nonostante i ripetuti interventi normativi, i programmi operativi che si sono succeduti, nonostante la presenza costante di strutture commissariali di risorse pubbliche investite, i tavoli tecnici ministeriali hanno continuato a rilevare criticità gravi, rilevanti, persistenti, squilibri finanziari, organizzativi, senza un definitivo consolidamento del sistema sanitario regionale. Oggi il sistema sanitario molisano risulta caratterizzato da un progressivo depotenziamento della rete territoriale e della rete sanitaria ospedaliera, con una riduzione di presidi, di servizi, di personale, in un contesto demografico già fragile segnato da uno spopolamento delle aree interne. Secondo le stime di alcune organizzazioni sindacali di settore, entro il 2030 è inoltre prevista una riduzione molto significativa del personale sanitario in servizio, con il pensionamento del 30% dei medici e del 25% degli infermieri, in assenza di un piano strutturale di ricambio generazionale adeguato, che è necessario a garantire la continuità della stessa rete sanitaria ospedaliera e territoriale. Il nuovo programma operativo sanitario approvato 2026-2028 è pieno di scelte molto dure, di tagli pesantissimi alla rete sanitaria, a volte anche di scelte incomprensibili che voglio in questa sede ricordare, perché il nuovo assetto ridisegna la rete ospedaliera dell'emergenza-urgenza, individuando nell'ospedale di Campobasso l'unico DEA di primo livello e hub regionale, mentre le strutture di Isernia e di Termoli vengono classificate come SPOC, con pronto soccorso. L'ospedale di Agnone, che è un presidio attualmente importante all'interno di un'area disagiata, è destinato a diventare un ospedale di comunità nella nuova programmazione. È decisamente un'altra cosa rispetto ad un ospedale, con un sistema addirittura che si completa con strutture private accreditate. Per quanto riguarda le emergenze cardiologiche, il piano prevede una rete regionale unica con sede a Campobasso, con la disattivazione del laboratorio di emodinamica dell'ospedale di Termoli entro il 31 di ottobre, in considerazione del fatto che nel periodo estivo il Basso Molise è interessato da consistenti flussi turistici, con un significativo aumento dell'utenza. Questo comporterà il trasferimento di pazienti verso Campobasso e verso strutture dotate di emodinamica interventistica in Puglia tramite apposite convenzioni, quindi non è certamente una scelta indolore dal punto di vista economico. E la riorganizzazione, lo voglio ricordare, interessa anche la rete dei punti nascita, con la chiusura di quello di Isernia, che sarà sostituito da un centro di maternità, e Isernia mi pare che rimanga la prima e unica provincia italiana che rimarrà senza un punto nascita. E le pazienti saranno obbligatoriamente indirizzate con un trasferimento protetto verso il punto nascita dell'ospedale di Campobasso. Scelte davvero incomprensibili, pesanti, dure, che vanno davvero a collocarsi in un territorio già caratterizzato da una forte fragilità infrastrutturale, con collegamenti viari, trasporti insufficienti, con tempi di percorrenza elevati verso i principali presidi ospedalieri, con oggettive difficoltà di garantire l'equità di accesso ai servizi sanitari, soprattutto nelle aree montane. Tra l'altro, una situazione che abbiamo visto anche molto evidenziata durante gli ultimi eventi calamitosi, con le avverse condizioni meteorologiche che hanno ancora una volta evidenziato le condizioni di significativa fragilità di quel territorio, caratterizzato veramente da gravi carenze infrastrutturali, sia viarie che ferroviarie, ma anche da una diffusa vulnerabilità idrogeologica che espone ampie zone di quel territorio a pesante isolamento. E certo, la riduzione dei presidi sanitari in un contesto simile ha ricadute dirette sulla popolazione, sulla capacità di accesso ai servizi essenziali, a partire da quelli sanitari, aggravando quindi già le difficoltà presenti nei collegamenti verso i presidi ospedalieri e territoriali. Questo significa semplicemente aggravare le disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure, decisamente in contrasto con quei principi di universalità previsti nel sistema sanitario nazionale, che difendiamo ogni giorno perché crediamo che sia un baluardo e un bene prezioso per la tenuta democratica del nostro Paese. Il commissariamento, che è stato inizialmente visto come una misura temporanea e straordinaria, come dovrebbe essere, si è consolidato nel tempo, è diventato un modello permanente di gestione dell'emergenza sanitaria sostitutiva senza una chiara prospettiva di superamento, con una grandissima responsabilità della Regione, che rimane responsabile, lo dice anche la giurisprudenza amministrativa, di un disavanzo sanitario che a lei è stato imputato. Ricordo che a metà del 2024 abbiamo stanziato con le leggi di bilancio 31,4 milioni e nella legge di bilancio del 2026, l'ultima che abbiamo approvato, altri 90 milioni che servono a dare strumenti ai commissari, ma anche vincoli stringenti, dovendo ovviamente utilizzare queste risorse con una sorta di vincolo istituzionale, di cappio istituzionale, dovendo seguire le indicazioni dei ministeri dell'economia e della salute per poter utilizzare queste risorse, rendendo di fatto la sanità molisana un sistema rigidamente condizionato da decisioni esterne, poco adattabile ai bisogni del territorio e non rispondenti alle necessità dei cittadini. Dopo 17 anni parlare di un commissariamento che ancora non è riuscito a rientrare dal disavanzo finanziario né a rafforzare un'offerta credibile sanitaria regionale è davvero assurdo. Ricordo tra l'altro che il Molise è una regione che ha le addizionali IRPEF comunali e regionali molto elevate. Cosa significa? Che le addizionali regionali maggiorate sono decisamente l'effetto del disavanzo sanitario, quindi i cittadini molisani ogni anno pagano anche il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, e questo dopo 17 anni è, devo dire, anche un danno significativo ai bilanci familiari e ai diritti dei cittadini molisani, che non possono essere diversi rispetto a quelli delle altre regioni. Il commissariamento penalizza il territorio, penalizza i cittadini, penalizza gli operatori, penalizza i servizi, con un rischio concreto di un ulteriore arretramento del diritto alla salute nelle aree interne del Molise, con particolare riferimento a quelle che sono più lontane dai centri ospedalieri, e il depotenziamento della rete di emergenza e urgenza e della continuità assistenziale in assenza di adeguate misure compensative può determinare anche un incremento dei tempi di intervento, una riduzione della capacità di risposta del sistema sanitario che già versa in situazioni critiche, con un rischio maggiore per la vita delle persone che noi crediamo sia una scelta scellerata, grave, che mette veramente a rischio la vita dei cittadini e delle cittadine molesane. La carenza del personale sanitario, l'ho già richiamato, rappresenta ormai una criticità strutturale, lo è in realtà in buona parte del nostro Paese, aggravata da condizioni lavorative difficili, da limitate prospettive di carriera, da una scarsa attrattività del sistema sanitario regionale, e devo dire che queste scelte, questi tagli così drastici minano anche la vivibilità di un territorio, con il rischio di uno spopolamento conseguente anche delle aree interne. Noi crediamo che questo commissariamento e questo piano operativo vada decisamente fermato, che sia necessario aprire un confronto con la Regione, con gli enti locali, con i cittadini, con le parti sociali, per arrivare ad un modello condiviso che permetta di definire un piano serio, credibile, con una tempistica certa, vincolata vincolante per uscire da questo commissariamento e rilanciare la sanità molisana. Per questo motivo chiediamo al governo se ritenga ancora sostenibile questo modello che mantiene un commissariamento della sanità che in realtà non ha portato a nessun risultato a vantaggio dei cittadini e del diritto alla salute dei cittadini stessi, quali sono gli indicatori di risultato che possono essere utilizzati per giustificare la prosecuzione del commissariamento anche alla luce di un disavanzo persistente e del progressivo depotenziamento dei sistemi sanitari territoriali, se il governo confermi i contenuti del piano operativo approvato 2026-2028 con declassamento dell'ospedale di Agnone, con il ridimensionamento dell'ospedale di Isernia, con la riduzione delle postazioni di continuità assistenziale, con la chiusura di un punto nascita, se ritenga scelte compatibili con la piena garanzia dei LEA in un territorio già così caratterizzato da una fragilità infrastrutturale geografica, se non ritenga necessario procedere con urgenza alla sospensione e alla revisione delle misure di riorganizzazione del piano che ho citato per attivare quel confronto che ho richiamato nelle premesse con il territorio molisano e se ci sono iniziative che il governo pensa di adottare per garantire il diritto alla salute dei cittadini molisani, perché crediamo che sia necessario veramente definire con serietà un cronoprogramma serio che porti al superamento del commissariamento e che permetta di rafforzare nell'immediato un programma assunzionale per affrontare la carenza dei medici, anche con strumenti incentivanti per rendere attrattivo un servizio sanitario nazionale, anche ragionando sulla revisione dei parametri organizzativi nazionali applicati alle aree interne che possono tutelare e dare una mano ai territori che sono maggiormente colpiti da svantaggi, diciamo, geografici. Chiediamo in sostanza, e chiudo Presidente, e mi rivolgo al Sottosegretario, di non dimenticare il Molise, di abbandonare la logica dei tagli, di rimettere al centro dell'azione politica del governo il diritto alla cura e alla salute dei cittadini molisani e delle cittadine molisane, perché decisamente il Molise merita di più. Grazie.
4: A lei, prima di ascoltare la risposta del sottosegretario, salutiamo le studentesse e gli studenti, i docenti della scuola secondaria di primo grado Edres, arrivano da Verona e sono oggi in visita alla Camera dei Deputati. Grazie per la vostra visita. Ascoltiamo intanto la risposta del sottosegretario di Stato Claudio Durigon. Prego.
7: Grazie Presidente. Con riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, riferisco che gli elementi di competenza del Ministero della Salute in merito alla complessa situazione della Regione Molise in piano di rientro dal 2007 e commissariato ininterrottamente dal 2009. Prioritariamente devo ricordare che negli ultimi esercizi finanziari nella Regione si è accertato un disavanzo del Servizio Sanitario Regionale con perdite pregresse non coperte che hanno registrato un deficit complessivo al 31 dicembre 2023 di circa 198.401.000. Per far fronte a questa situazione, ai sensi della normativa vigente, legge numero 311/2004 e legge numero 191/2009, sono state incrementate le aliquote IRAP e l'addizionale regionale IRPEF. È stato sancito il divieto di impegnare risorse per spese non obbligatorie fino al 31/12 del 2027 ed è stato previsto un finanziamento straordinario per ristabilire l'equilibrio di bilancio. A tal proposito ricordo che è stato autorizzato un contributo di 90 milioni di euro per la copertura parziale delle perdite dal 2023, restando però ferme le procedure ordinarie di ripianamento dei disavanzi successivi. Sono state riscontrate criticità anche in relazione al governo dei rapporti con gli erogatori privati accreditati, assegnazioni budget, controlli di appropriatezza, verifica del rispetto dei tetti di spesa assegnati, dove si è determinata una ingente spesa rispetto alla media italiana, che denota anche l'esigenza di misure incisive per incrementare la produttività delle strutture pubbliche, allo scopo di ridurre la spesa sanitaria al valore di finanziamento programmato, logica sottostante all'adozione e all'attuazione dei piani di rientro. A ciò deve aggiungersi, sotto il profilo amministrativo, il mancato completamento della verifica di adempimenti degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, non ancora concluse. Da quanto fin qui riferito emerge l'importanza dell'adozione di un programma operativo volto a ricondurre la gestione del servizio sanitario regionale entro i parametri di equilibrio economico-finanziario e a garantire l'erogazione di livelli di essenziali di assistenza, i LEA, ammortizzando l'offerta sanitaria con l'effettiva dimensione della regione in termini di popolazione. Con questo obiettivo la legge 30 del 2025 numero 199, la legge di bilancio dell'anno 2026, ha confermato che la struttura commissaria del Molise adotta entro il 28 febbraio 2026 il programma operativo 2026-2028 di prosecuzione del piano di rientro sanitario della regione Molise. Di conseguenza, con decreto del commissario d'acta del numero 34 del 26 febbraio del 26, è stato adottato il programma operativo 26-28 ai fini di valutazione da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e della Finanza. Successivamente, con decreto del commissario d'acta numero 61 del 29 aprile del 2026, sono state recepite le prescrizioni ministeriali vincolanti del programma operativo 26-28. Tutto ciò premesso, riferisco che il Ministero della Salute conferma la necessità che il regime di commissariamento ad acta della sanità venga mantenuto. Come è noto, infatti, si tratta di una misura straordinaria applicata a causa dei gravi disavanzi economici e dell'inefficienza della gestione sanitaria regionale, basato sull'articolo 120 della Costituzione, e non determina alcuna lesione strutturale del diritto alla salute dei cittadini molisani. Con riferimento alla richiesta di adottare iniziative volte a sospendere le misure di programmatoria del Servizio Sanitario Regionale Molisano, devo evidenziare che questo risulta assolutamente inattuabile, considerando altresì che la programmazione è sancita da una norma dello Stato, cioè il menzionato articolo 1,871 della legge 30 dicembre 2025 numero 199. A riguardo faccio presente che la votazione del documento presentato dalla struttura commissaria molisana è attualmente in corso di definizione del programma ritenuto efficace ai tavoli di verifica, appare oggi l'unico strumento per recuperare le gravi carenze oggi presenti. Per quanto riguarda il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Molise, contenuto nel piano operativo 26-28, faccio presente che il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia di standard dell'assistenza ospedaliera ai sensi del DM 2 aprile 2015 numero 70 ha provveduto a esprimere il proprio parere. Nello specifico, con riferimento al declassamento dell'ospedale di Agnone, la struttura commissariale ha previsto di riconvertire il PO Caracciolo di Agnone in ospedale di comunità, dotandolo di un punto di primo intervento per un periodo di tempo limitato a seguito della riconversione da ospedale per acuti in struttura territoriale. Il tavolo DM 70/2015, esaminata la proposta della struttura commissariale, ha richiesto la trasmissione di un cronoprogramma che definisca la modalità di transizione verso un ospedale di comunità a una casa della comunità, tenendo conto che il DM 70/2015 prevede un'attività limitata di punti di primo intervento. Con riguardo alla rete cardiologica dell'emergenza delle emodinamiche, la struttura commissariale ha previsto numero un centro hub presso il presidio ospedaliero Cardarelli e due centri SPOC presso il presidio ospedaliero di Termoli Isernia, integrando nella rete anche la struttura privata responsabile Research Hospital come SPOC della competenza in cardiologia. Il tavolo DM 70/2015, alla luce della risultanza istruttoria sui tempi di percorrenza dell'orografia regionale, ha confermato il mantenimento di due strutture di emodinamica presso i presidi di Isernia e Campobasso. Il tavolo ha quindi richiesto alla struttura commissariale entro il 31 maggio 2026 la trasmissione di un piano aggiornato di riordino della rete dell'emergenza cardiologica da elaborarsi anche in supporto di Agenas, che preveda il mantenimento dei suoi laboratori di Campobasso e Isernia, il miglioramento degli indicatori di piano nazionali esiti e il rispetto della Golden Hour, capacità del sistema sanitario di prestare soccorso e fornire cure a un paziente critico entro i primi 60 minuti del verificarsi dell'evento, anche mediante accordi interregionali e l'erogazione dei servizi H24.
4: Grazie alla deputata Malavasi, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
8: Grazie Presidente, non posso essere...
6: Partito Democratico.
8: Devo dire che sentire parlare di misure straordinarie, di un commissariamento che dopo 17 anni viene ancora considerato straordinario, penso che sia di per sé, semplicemente dall'analisi del lessico che abbiamo utilizzato, un ritratto non realistico. Questa non è più una gestione straordinaria. Le gestioni straordinarie si fanno per qualche anno per rientrare da situazioni anomale che si possono essere generate, ma dopo 17 anni ormai abbiamo scelto che il commissariamento è il modo migliore forse per governare una regione, ledendo ovviamente l'autonomia istituzionale di quel territorio e anche e soprattutto i diritti dei cittadini. Io mi chiedo veramente cosa ci stia a fare un commissario dopo 17 anni se il disavanzo continua a crescere. Mi sembra veramente che sia una scelta che è stata fallimentare, che continua a fare danni e a fare male ad una regione del nostro paese, evidenziando il fallimento delle politiche regionali. Con un piano commissariale che il sottosegretario ha confermato in tutta la sua gravità, totalmente pieno di visione, di concretezza, di scelte che davvero ledono il diritto dei cittadini molisani, penalizzando ancora una volta le aree più interne del paese, quelle più faticose, più fragili, più disagiate, e poi ci chiediamo perché le aree interne si spopolano. Allora, io chiedo come si possa pensare in una regione già fragile dal punto di vista sociale, territoriale, infrastrutturale, di tagliare dei servizi essenziali. Significa destinare, scegliere un destino nefasto per questa regione, perché non c'è altra lettura possibile se l'unica scelta è quella del taglio economico, senza pensare che lì abitano cittadini e cittadine del nostro paese. Il sistema sanitario nazionale pubblico deve essere garantito nel territorio nazionale da una rete capillare dei servizi distribuita su tutto il territorio, vicina ad ogni cittadino, con un sistema ospedaliero efficace, un sistema di servizi territoriali che possono garantire quella prossimità di cui parliamo ogni giorno, prese in carico tempestive, efficaci, multidisciplinari, per rispondere ai bisogni crescenti e soprattutto con un'attenzione verso i contesti fragili, frammentari socialmente, rimettendo al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine, al centro un bisogno di cura e di benessere. Il sottosegretario ha detto che non ci si deve preoccupare perché nell'arco di 60 minuti il cittadino viene preso in carico, ma 60 minuti se c'è un'emergenza urgenza è tantissimo. Non può essere un tempo accettabile per garantire il diritto alla cura di un cittadino. Le misure che vengono messe in campo ledono gravemente un principio di capillarità e di prossimità che io penso faccia sentire sole le persone, abbandonati i cittadini del Molise, impoverendo veramente zone già fragili di servizi essenziali. Il Cardarelli di Campobasso rimarrà l'unico ospedale provvisto di tutti i servizi essenziali di questa regione, una regione, dicevamo, carente, con dei collegamenti faticosi, con scelte che aggravano ulteriormente una desertificazione dei servizi sanitari. Penso che ci siano scelte anche incomprensibili e anche irrazionali. Voglio fare alcuni esempi, perché secondo l'azienda sanitaria regionale il servizio che porterà alla chiusura dell'emodinamica di Termoli oggi costa circa 1,8 milioni di euro l'anno, ma la sua chiusura comporterà un aumento, lo dice l'azienda regionale del Molise, un aumento della mobilità passiva pari a circa 2 milioni di euro annui. Quindi qual è il vantaggio economico? Qui c'è una grandissima incoerenza economica e sanitaria di questo piano. Così come mi chiedo come si possa pensare di chiudere l'unico punto nascita che c'è nella provincia di Isernia. L'Alto Molise rischia di dimezzare la propria popolazione se questo programma operativo andrà avanti nel giro di pochi anni. con una fragilità ulteriore che si innesta in un territorio, in un'area interna che paga già moltissimo, come tutte le aree interne del nostro Paese. Non possiamo parlare di natalità, non possiamo essere credibili come istituzioni se non riusciamo nemmeno a garantire questi servizi per le donne. Non dico perché ci sono altri punti nascita nella provincia di Isernia, perché non c'è un'alternativa e si dovranno spostare ovviamente nella provincia di fianco, a Campobasso. E ci sono scelte anche irragionevoli, anche poco comprensibili, anche sulla sanità privata accreditata, mi permetto di dirlo, perché paradossalmente vengono chiuse anche piccole realtà del settore privato accreditato, vengono contenute alcune scelte, parlo di Villa Maria di Campobasso, che ha circa 50 dipendenti, con medici di grandissima qualità, con personale qualificato, chiusure che vanno a vantaggio di altre realtà private, decisamente più grandi, verso qualche colosso privato ben radicato in Molise, nonostante in questi anni anche queste piccole realtà hanno dato una mano ad arricchire l'offerta sanitaria regionale, secondo quel principio di integrazione tra pubblico e privato in convenzionamento che ha aiutato a garantire prestazioni e servizi ai cittadini. E vorrei ricordare che il Molise è la seconda regione per incidenza delle spese, parlo del 28,7% del totale, destinato all'acquisto di prestazioni dal privato. Un dato che è quasi il doppio rispetto alla media nazionale, evidenziando anche un alto costo per la gestione commissariale. Quindi aumenteranno i costi perché continuerà ad aumentare il ricorso al privato, anche se accreditato, ma a discapito di una tenuta del sistema sanitario pubblico puro, che invece non vede un investimento serio per rilanciare la sanità pubblica molisana. Noi crediamo che la salute sia un diritto. La cura sia un diritto. Il sistema sanitario nazionale è nato proprio su quel principio di universalismo, di uguaglianza, di equità su cui fonda le basi della nostra democrazia, e questo piano smantella esattamente tutti questi principi, compromette diritti, mette a rischio la qualità della vita delle persone, di chi sceglie di continuare a vivere in quelle aree. Chiediamo nuovamente al governo, lo faccio ancora, di fermarsi. Io penso che serva aprire, chiediamo come Partito Democratico di aprire un confronto con il territorio, con le sue istituzioni, con la regione, con i sindacati, con i cittadini, con il terzo settore, per arrivare a delle scelte condivise, non calate dall'alto, per costruire un modello partecipato che possa rispondere ai bisogni di quel territorio. È urgente definire una tempistica certa e inderogabile per uscire da quel commissariamento. Non possiamo parlare di un commissariamento straordinario dopo 17 anni. È un commissariamento che ha fallito la sua missione e dobbiamo invece prenderci la responsabilità politica di rilanciare la sanità pubblica in Molise. Lo dobbiamo a quei cittadini, a quelle cittadine del Molise che hanno gli stessi diritti degli altri cittadini italiani, che meritano servizi e non disservizi, meritano ascolto, coinvolgimento, partecipazione, protagonismo e non scelte calate dall'alto, meritano rispetto, e chiudo Presidente, perché è necessario abbandonare la logica dei tagli e rimettere al centro il diritto alla cura e alla salute. Noi, come Partito Democratico, non ci gireremo dall'altra parte, faremo la nostra parte, ci mobiliteremo in tutte le sedi istituzionali, giuridiche, e useremo ogni strumento possibile per fermare questa deriva e questa scure pronta ad abbattersi su una regione e su dei cittadini che decisamente, lo ridico, meritano di più di questo trattamento.
4: Grazie. Salutiamo le studentesse e gli studenti, i docenti dell'Istituto Comprensivo Brigata Sassari, come dice il nome, arrivano da Sassari. Benvenuti alla Camera dei Deputati. Noi proseguiamo con le nostre interpellanze, passiamo a quella presentata dai deputati Santillo ed altri, ad oggetto intendimenti relativi alla realizzazione di un nuovo CPR a Castel Volturno, siamo in provincia di Caserta, con particolare riferimento all'impatto sociale e ambientale sul territorio. Il deputato Santillo illustra la sua interpellanza, prego.
9: Grazie Presidente. Sì, il tema oggetto di interpellanza rientra all'interno della politica migratoria del Governo sulla realizzazione di centri di permanenza per i rimpatri, che a seguito al decreto legge del 10 marzo 23 numero 124 ne prevederebbe almeno uno per regione.
2: Del Movimento 5 Stelle.
9: Quali opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. Per conto del Ministero degli Interni, Invitalia ha bandito una gara per la fattibilità tecnico-economica per il progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per oltre 43 milioni di euro di un CPR nel comune di Castel Volturno. Il problema è che l'area interessata è un'area che ha un'enorme valenza naturalistica ambientale, rientrando all'interno del Parco Umido La Piana, che è una zona umida particolarmente protetta anche nell'ambito della direttiva europea Habitat, è gestita dal reparto dei Carabinieri per la biodiversità ed è di indubbia rilevanza non solo ecologica ma anche idrogeologica e addirittura anche fondamentale per le rotte migratorie dell'avifauna e la tutela della biodiversità, nonché importante, manca della valutazione dell'impatto ambientale o comunque dell'intero completamento della valutazione di impatto ambientale. Stiamo parlando di un centro che dovrebbe ospitare 120 persone in un'area molto molto fragile proprio dal punto di vista sociale. Tantissimi conoscono Castel Volturno per il numero enorme di immigrati irregolari, dovrebbero essere, sembra, 20.000 a fronte di una popolazione residente di circa 31.000, e questo si viene a sapere tra l'altro non per un censimento che è fatto, ma dall'attività che fa la Caritas ai fini anche sanitari, ma soprattutto dai rifiuti che vengono prodotti, e quindi si riesce a stimare più o meno quanti potrebbero essere. Ed è comunque un'area particolarmente fragile dal punto di vista sociale che meriterebbe

0: preventive in merito anche all'ordine pubblico e sulla stabilità sociale del territorio interessato dal CPR, se non si ritenga invece prioritario potenziare i presidi di legalità e sicurezza dell'area di Casse Volturno. Perché è stato escluso il coinvolgimento della cittadinanza e anche della stessa amministrazione comunale? E se il governo ha dati che giustificano la spesa di 43 milioni di euro per detenere nel centro, anche se in maniera non permanente, 120 posti a fronte di un fallimento del CPR in generale da parte del governo, della politica appunto del CPR. Noi chiediamo se non sia il momento di andare oltre questa politica di centri di permanenza e di rimpatrio, visti i numeri fallaci, a favore invece di alternative che non siano detentive e quindi di una gestione dei flussi migratori che sia basata sul rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone. Grazie.
1: Sentiamo la risposta della sottosegretaria di Stato Matilde Siracusano, prego.
2: Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Santillo per il quesito posto che mi dà anche l'opportunità di rilevare preliminarmente che la credibilità delle politiche migratorie, l'aspetto centrale di essa, è proprio il rimpatrio di coloro che non hanno titolo a rimanere sul territorio nazionale. Ragion per cui il Governo sta dedicando un fortissimo impegno a rendere più efficaci le procedure di allontanamento previste dalla legge. Una particolare attenzione è dedicata appunto al miglioramento, al potenziamento complessivo della rete dei centri per i rimpatri che, come noto, sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla legge Turco-Napolitano e corrispondono a precisi obblighi imposti dalla normativa europea. L'Unione Europea appunto prevede la realizzazione dei CPR al fine di garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Si tratta dunque di una precisa obbligazione dei paesi di primo ingresso, responsabili del controllo delle frontiere esterne dell'Unione, alle quali l'Italia non può sottrarsi, a meno che non voglia incorrere nella violazione delle norme unionali e nelle conseguenti sanzioni. Il Governo ha già introdotto infatti diverse misure per ampliare la ricettività dei CPR e renderli più adeguati alle loro funzioni, anche in ragione della forte correlazione, in senso positivo, tra il numero dei rimpatri effettuati e i posti disponibili nelle strutture. Va anche sottolineata l'importanza di tali strutture nell'attività di rimpatrio e di espulsione di soggetti pericolosi, onorevole Santillo, perché appunto tali strutture consentono di trattenere i soggetti la cui libera circolazione sul territorio, nelle more del rimpatrio, rappresenterebbe un rischio concreto e attuale per la sicurezza delle nostre comunità. Segnalo che da quando il Governo si è insediato si registra un trend in costante crescita dei rimpatri, poiché nel 2025 i rimpatri forzosi disposti sono stati complessivamente 6.907, mentre quest'anno, sino al 4 maggio, ne sono stati effettuati 2.561. Con specifico riferimento alle questioni segnalate dagli onorevoli interpellanti, l'articolo 19 del decreto legge numero 13/2017 prevede che il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento dei centri di cui è l'articolo 14,1 del decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene appunto, sentito il Presidente della Regione, e vengo al punto, onorevole Santillo. L'istituzione di un CPR a Castel Volturno risponde quindi all'esigenza di istituire una tale struttura nel territorio della Regione Campania, che al momento ne è privo. Ai fini della sua dislocazione è stato ottemperato il dettato legislativo che richiede il coinvolgimento del Presidente della Regione, opportunamente e preventivamente informato. La normativa citata dispone tra l'altro che la localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione, nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti, sono effettuati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Va anche rammentato che l'articolo 21 del decreto legge 124/2023 inserisce i CPR tra le opere destinate alla sicurezza, alla difesa, che come noto risultano assoggettate ad uno speciale regime derogatorio in materia di urbanistica ed edilizia.

0: Anche le norme in materia ambientale si applicano nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti ed attività delle suddette infrastrutture. Il documento di indirizzo della progettazione della menzionata struttura prevede comunque una fascia perimetrale di larghezza pari a 10 metri per la piantumazione di alberi di alto fusto, secondo prescrizioni dettate dal competente raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Lo scorso 22 aprile è stato pubblicato il bando di gara del valore di oltre 43 milioni di euro per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva. Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione delle opere finalizzate alla realizzazione del nuovo CPR in località La Piana di Castel Volturno, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al prossimo 28 maggio. Sulla tematica in argomento, il prefetto di Caserta ha informato il sindaco di Castel Volturno, dapprima per le vie brevi e successivamente con nota dello scorso 3 febbraio. Sempre secondo quanto riferito dalla prefettura, sono state altresì rese edotte le associazioni del terzo settore che operano in provincia di Caserta nel campo dell'assistenza e dell'integrazione dei cittadini stranieri, tra cui quelle attive nel territorio di Castel Volturno, in occasione della riunione del Consiglio territoriale per l'immigrazione del 23 aprile scorso. Per quanto concerne infine i presidi delle forze di polizia, obiettivo primario del governo è quello di potenziare gli organici, aumentare la presenza degli agenti nelle nostre città e intensificare le operazioni ad alto impatto per garantire un'ancora più efficace azione di prevenzione e controllo del territorio. In provincia di Caserta la Polizia di Stato è presente con circa 950 unità, l'Arma dei Carabinieri con più di 1300 unità, mentre la Guardia di Finanza dispone di una forza effettiva di circa 560 unità. In particolare, per quanto riguarda la Polizia di Stato, le esigenze di potenziamento degli organici nella provincia sono in stretta evidenza al fine di poterle soddisfare in occasione del prossimo piano di mobilità, da attuare in occasione della conclusione del 233esimo corso per allievi agenti il prossimo mese di agosto, costituito da complessive 3.142 unità. La ringrazio.
1: Ascoltiamo la dichiarazione di soddisfazione o meno del deputato Santillo, prego.
2: Presidente, grazie. Mi dispiace, sottosegretario, io sono profondamente insoddisfatto della risposta, perché mi sembra una vera e propria provocazione questa nei confronti degli abitanti di Castel Volturno. Sulle cifre che lei ha detto tornerò fra poco, però qui è evidente come si voglia calare dall'alto una realizzazione di un intervento per 43 milioni di euro.
3: Ancora il Movimento 5 Stelle.
2: In una zona umida, un parco umido La Piana. Uno va in un'area fragile e va a mettere un'opera di questo impatto all'interno di un parco umido, all'interno di un parco che deve ottemperare la direttiva comunitaria Habitat. E lei poco fa ha detto che si può andare in deroga a diverse norme, escluse certamente oltre l'antimafia anche quella della direttiva europea. Questa è direttiva europea, quella dell'Habitat. Ma le voglio dire una cosa: nel 2024 i CPR sono stati utilizzati per meno della metà. Non solo sono stati utilizzati per meno della metà, ma i rimpatri sono stati addirittura inferiori al 10%. Ora lei rivede nei numeri in rialzo di circa 7.000 rimpatri all'anno, anche in quest'anno. Però la domanda che forse il governo si dovrebbe fare è: voi come lo definite? Che cosa è per voi un centro di permanenza per i rimpatri? Perché oggi, se andate, potete vedere non solo che sono mezzi vuoti e quindi non si comprende la necessità per cui doverne realizzare altri, ma questi sono dei lager. Sono dei lager, ci sono delle condizioni di disumanità. Nessuno potrà mai dire che chi è pericoloso non deve essere immediatamente fermato e rimpatriato, ma qua si sta generalizzando su tutto. Allora, se questo non vi basta, io vorrei dirvi che avete già sprecato 1 miliardo di euro in un centro in Albania dove giacciono a custodia di alcune decine di migranti. Ci sono 300 agenti. Eppure lì voi avevate previsto oltre 30.000 passaggi all'anno. Stiamo a qualche decina. Cioè, la politica migratoria, sottosegretario, lo so che non compete a lei, è veramente fallace. Qui non si tratta di una questione di costi-benefici, è evidente, ma il prezzo che si fa pagare al territorio e a quella società e all'ambiente. A Castel Volturno state parlando di cementificare 63 ettari di Parco Umido La Piana, ma sapete quanti sono? 63 ettari. Senza la valutazione di impatto ambientale, voi andate in una zona umida che tra l'altro è gestita dai carabinieri per la biodiversità, giustificando che vi hanno fatto mettere 10 metri di alberi di alto fusto. Perdonatemi, io voglio essere onesto, ma Castel Volturno siete mai andati? Castel Volturno ha un mare bellissimo, ha un litorale fantastico. Castel Volturno ha un potenziale di rilancio turistico veramente senza precedenti su tutta l'area flegrea, incluso una pineta meravigliosa. Ha un problema di immigrati che si sono stanziati lì. Io ve l'ho detto, parliamo di circa 20.000 su una popolazione residente di 31.000. Come si può pensare di andare a mettere un CPR proprio lì? Proprio lì? Siete ancora all'idea, sottosegretario, io questo vorrei dire al governo, cioè voi siete ancora all'idea perché state bandendo la fattibilità tecnico-economica. La fattibilità di un progetto tecnico-economico serve proprio a questo, cioè a capire se c'è la fattibilità a fare un'opera e se quell'opera va bene lì o da un'altra parte. A questo punto lei prima ha detto che avete il previo informato e quindi sentito il Presidente della Regione, che forse non era nemmeno quello attuale al momento, ma lo avete previo informato, cioè non è stato coinvolto. E questa contrarietà non è soltanto della parte politica che rappresento del Movimento 5 Stelle, ma questa contrarietà alla posizione lì del CPR è da parte dell'attuale Presidente della Regione Campania, che a mezzo stampa il 30 aprile ha dichiarato che a breve riprenderanno anche il master plan sul litorale flegreo Domizio, dove è inserito anche Castel Volturno, su cui abbiamo 1.000 proposte, e ha anche aggiunto che su Castel Volturno va costruito un altro processo, un altro percorso e non certo un CPR. E contro il CPR si è scagliato letteralmente anche l'arcivescovo di Caserta e Capua, l'Agnese, il quale ha detto: guardate che a Castel Volturno quel poco di politica di integrazione reale, quel poco di umanità lo porta la Caritas e la Chiesa. Lo Stato è assente. I numeri che lei citava della polizia, dei carabinieri che stanno a Caserta, io le voglio ricordare che in tutta Italia ne mancano quasi 20.000 e ne abbiamo 300 lì che a girarsi i pollici dalla mattina alla sera in Albania. Fate rientrare quelli, prendete 100 di quelli e metteteli a Castel Volturno. Cerchiamo di migliorare le condizioni di integrità, di umanità, portiamo del cibo, dell'acqua a questi soggetti, dateci una mano per andarli a censire. Io sono di quel territorio, conosco bene quelle aree, quelli sono degli invisibili, ma li trovate ogni mattina perché vengono poi sfruttati dal caporalato. Quelle sono persone, c'è prostituzione, c'è spaccio di droghe, noi ci andiamo a mettere un CPR, perché? Ascoltiamo la Regione, rivedete il piano nazionale, vedete se c'è bisogno di 120 nuovi soggetti da detenere all'interno di un centro di permanenza. Magari non ce n'è bisogno, magari la Regione affianca già un centro che può bastare, o magari, se proprio si deve fare in campagna, non è la provincia di Caserta, non è terra di lavoro, non è Castel Volturno il centro dove andare a insidiare la permanenza per poi il successivo rimpatrio. Io la preghiera ve l'ho fatta, voi siete ancora in tempo. Ritengo che non solo da casertano, ma anche da cittadino campano, da cittadino italiano, non ritengo che sia giusto usare Castel Volturno come un tappeto al di sotto del quale nascondere come la polvere il fallimento della politica migratoria di questo governo. Io faccio appello ai miei colleghi di maggioranza in quest'Aula, Giampiero Zinzi della Lega, Marco Cerreto di Fratelli d'Italia, Gerolamo Cangiano di Fratelli d'Italia, anche loro rappresentanti espressi democraticamente dalla popolazione casertana, affinché insorgano, affinché anche loro dicano giù le mani da Castel Volturno. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza presentata dai deputati Sportiello ed altri, ad oggetto chiarimenti iniziative di competenza urgenti in merito al trasferimento delle regioni delle risorse afferenti al fondo di non autosufficienza e al fondo disabilità. La deputata Sportiello non intende illustrare la sua interpellanza, dunque interverrà in sede di replica. Allora ascoltiamo la risposta della sottosegretaria Matilde Siracusano. Prego, onorevole.
0: Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Sportiello. Nel rispondere all'interrogazione darò lettura degli elementi che mi sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è appunto la competenza primaria in materia. L'interrogazione fa riferimento innanzitutto al trasferimento delle risorse afferenti al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, con particolare riguardo alle annualità correnti. A riguardo giova evidenziare che il trasferimento delle risorse del fondo alle regioni è strettamente connesso ai tempi necessari per la predisposizione e l'adozione del piano nazionale non autosufficienze. per gli anni 2025-2027 e del relativo decreto di riparto dell'FNA che costituiscono atti presupposti indispensabili per la successiva erogazione di risorse. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per lo Sviluppo Sociale e gli Aiuti alle Povertà, nell'ambito della Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale, ha avviato e coordinato i lavori per la predisposizione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027 a partire dal mese di febbraio 2025. Per l'elaborazione del piano è stato necessario tener conto delle novità normative introdotte nell'ordinamento delle riforme in materia di persone con disabilità e di persone anziane, anche non autosufficienti. Peraltro, su espressa indicazione della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, si è reso necessario procedere alla revisione dei criteri di riparto delle risorse destinate alle regioni, al fine di garantire una distribuzione maggiormente aderente ai fabbisogni territoriali e alla platea dei destinatari degli interventi. L'individuazione di tali nuovi criteri ha comportato un'articolata interlocuzione tecnica con la Regione e con l'ANCI per soluzioni condivise, con particolare riguardo ai servizi di assistenza domiciliare, ai progetti di vita indipendente e al sostegno ai caregiver familiari. Tali circostanze hanno determinato un fisiologico allungamento dei tempi di definizione del PNNA 25-27. Si precisa che al termine delle attività istruttorie che si sono concluse nel mese di dicembre 2025, il Ministero del Lavoro si è subito attivato per l'avvio dell'iter finalizzato all'approvazione e all'adozione del piano e del relativo decreto di riparto. In particolare, in data 20 gennaio 2026, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard. Sono stati inoltre acquisiti gli assensi tecnici delle amministrazioni centrali competenti e il provvedimento ha ottenuto l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'8 marzo 2026. In data 20 aprile 2026 il decreto di riparto è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e inviato all'Ufficio di Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato per la regolarità amministrativo-contabile. Inoltre, con riferimento a quanto evidenziato dall'interrogante in ordine al rischio di interruzione dei servizi e delle prestazioni sociali riconducibili ai LEPS, il Ministero del Lavoro, nelle more dell'adozione del PNNA 2025-2027, ha ribadito alle Regioni la possibilità di garantire conformità assistenziale e sostegno alle persone in condizioni di disabilità avanzata, utilizzando a tal fine risorse proprie in anticipazione e dare così attuazione a quanto previsto nel nuovo piano nazionale. Per quanto concerne le criticità richiamate nell'atto parlamentare riconducibili ai meccanismi di anticipazione di cassa, alle conseguenti difficoltà segnalate dalle regioni nell'assunzione degli impegni di spesa, si rappresenta che tali aspetti sono stati esaminati nel corso di un apposito incontro tecnico con le regioni il 29 aprile. Infine, in relazione alla quota del Fondo per la disabilità richiamata nell'interpellanza in oggetto, si rappresenta che è stata regolarmente assegnata alle regioni ogni anno la quota di 30 milioni di euro destinata al sostegno del ruolo di assistenza a cura dei caregiver familiari. Anche il decreto di riparto relativo all'anno 2026 ha già iniziato il proprio iter. Si tratta di risorse che integrano quelle dell'FNA che le regioni destinino allo stesso fine. Dal 2027 i caregiver potranno contare su uno stanziamento maggiore, superiore a 250 milioni di euro annui, sempre a integrazione del fondo, grazie al disegno di legge di proponenza del ministro Locatelli, ora all'esame della Camera. La ringrazio.
1: Grazie. La deputata Sportiella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
3: Allora, grazie Presidente.
4: Il Movimento 5 Stelle.
3: Io intanto non sono soddisfatta dal fatto che non sia nemmeno presente il Ministro competente, data l'importanza della materia di cui discutiamo. Noi stiamo parlando del Fondo per le Non Autosufficienze, del Fondo per la Disabilità e quindi credo che quantomeno la presenza fosse doverosa. E oggi in quest'Aula ci siamo fatti portavoce di quelle che sono le preoccupazioni, ma non solo le preoccupazioni, un problema vero e proprio, uno stallo di risorse che ha messo in grave difficoltà le regioni su cui è stato scaricato dal governo un peso impedendo loro di riuscire a erogare i livelli essenziali di prestazioni sociali riguardanti per l'appunto le risorse dei fondi bloccati, fondi per le non autosufficienze, fondi per le disabilità. E questo perché non è ancora stato fatto un piano nazionale, nonostante, come ci ha detto la sottosegretaria, sia stata raggiunta anche un'intesa in conferenza Stato-Regioni già a marzo, e i ritardi fisiologici che sono stati riportati nella risposta sono ritardi fisiologici, ma fisiologici per chi? Fisiologici per il governo? Certo non per chi sta aspettando che quei fondi vengano erogati, per chi sta aspettando che l'assistenza domiciliare venga garantita, per chi sta aspettando che i caregiver vedano riconosciuto un aiuto, dei supporti da parte dello Stato e delle istituzioni tutte. Allora, questo ritardo che voi avete definito fisiologico, perché per noi invece è intollerabile, perché parliamo della vita di persone con disabilità gravi e gravissime, dei loro progetti di vita indipendente, ebbene, si sta generando sul territorio una grave difficoltà. Io vi invito a pensare, ed è quello l'esercizio che questo Parlamento dovrebbe fare sempre, non solo il Parlamento, chiunque rivesta un ruolo istituzionale di rappresentanza dovrebbe sempre chiedersi, alzarsi la mattina e domandarsi: ma cosa posso fare per migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in questo Paese? E allora mettiamoci nei panni di un caregiver, di una caregiver, perché molto spesso la stragrande maggioranza dei caregiver sono delle donne che devono rinunciare al loro lavoro, alla vita sociale, alla cura spesso anche di se stesse, per potersi dedicare 24 ore al giorno facendo i medici, gli psicologi, le psicologhe, improvvisandosi in tutti i ruoli possibili per poter colmare le mancanze che proprio spesso dallo Stato non vengono garantite. Allora, vedete, in quella condizione, doversi destreggiare tra tantissime pratiche burocratiche che richiedono appuntamenti, spostamenti, che sono veramente difficili, a volte impensabili per chi vive una condizione di questo tipo, doversi poi scontrare anche con dei ritardi, perché non è stato ancora fatto il piano 2025-2027 e siamo nel 2026. Allora, vedete, è chiaro che ci troviamo di fronte a un fatto di una gravità assoluta. Io voglio ricordare anche che la giurisprudenza, con una sentenza del Consiglio di Stato risalente al 2011, ha ricordato un principio che dovrebbe essere fondamentale, non ci sarebbe bisogno, non dovrebbe esserci neanche bisogno di citare una sentenza per sentirsi dire che il diritto all'assistenza per la disabilità grave è un diritto che non può essere condizionato dalle risorse. Pertanto, una volta accertato il bisogno, la prestazione deve essere garantita. Invece spesso qui, come è successo anche per la misura riguardanti i caregiver, ci ritroviamo sempre a dover parlare dei limiti di finanza pubblica, limiti che puntualmente spariscono quando si parla di altri tipi di investimenti. Penso per esempio al riarmo. E non ci si dice invece chiaramente che davanti a dei bisogni la priorità è soddisfare il bisogno, non soddisfare i vincoli di finanza pubblica. I vincoli di finanza pubblica devono soddisfare quel bisogno, punto. Non c'è altra questione che tenga. Voglio ricordare anche l'importanza di implementare e di garantire dei percorsi di vita indipendente. Penso anche al dopo di noi. Perché quando leggiamo storie di caregiver, quando conosciamo qual è la preoccupazione enorme di genitori che vivono la disabilità dei propri figli e delle proprie figlie e si chiedono sempre cosa succederà quando io non ci sarò più, ebbene, capite bene che non ci sono veramente ostacoli che dovrebbero esistere di fronte alla necessità di raggiungere questi obiettivi e di garantire serenità alle famiglie e alle persone con disabilità. Voglio ricordare anche l'iniziativa della rete Caregiver e Disabilità Italia, che proprio per ricordare l'importanza dei percorsi di vita indipendente e di sottolineare anche quanto per lo Stato l'istituzionalizzazione, anziché un'assistenza domiciliare reale, un'assistenza domiciliare che possa garantire e soddisfare davvero tutti i bisogni, rappresenta un costo che anche in termini di benefici dell'intervento è completamente squilibrato. Allora vedete, noi oggi vi abbiamo chiesto non solo quali fossero le cause tecniche di questo ritardo, perché ci fosse questo stallo e questo blocco delle risorse, dei fondi per le non autosufficienze e dei fondi per le disabilità, ma anche per ricordarvi che in casi come questi non esistono ritardi fisiologici, esistono straordinarie procedure che devono essere messe in campo quando si incontra un ostacolo, ma esiste soprattutto il dovere per l'istituzione di non far mancare mai il proprio supporto, di non venir mai meno al suo compito di dare alle persone con disabilità, alle loro famiglie, tutto il supporto, l'assistenza e i servizi necessari.
1: Grazie onorevole Sportiello. Passiamo alle interpellanze presentate dai deputati Rogene ed altri. Ad oggetto dati e iniziative urgenti in ordine alla consistenza degli organici delle forze dell'ordine e la programmazione dei nuovi concorsi. Il deputato Caso intende illustrare l'interpellanza e ne ha facoltà, essendone cofirmatario. Prego.
4: Grazie Presidente.
5: Del Partito Democratico.
4: Interpellanza semplice ma puntuale. Tra l'altro non è la prima volta che presentiamo iniziative di questo tipo. Oggi abbiamo questa iniziativa a prima firma della segretaria del Partito Democratico della Lombardia, Silvia Roggiani, e sostenuta anche da Matteo Mauri, che è il nostro responsabile sicurezza a livello nazionale. Abbiamo chiesto più volte di avere dei dati concreti, lo abbiamo fatto nei mesi passati attraverso question time, interpellanze, interrogazioni. Non riusciamo mai a avere risposta a questa domanda. Speriamo, e mi rivolgo alla sottosegretaria per suo tramite a tutto il governo, che questo sia il giorno in cui potremo passare, diciamo, dalla propaganda, dagli slogan, alla possibilità di confrontarci su un dato di realtà. Noi stiamo chiedendo molto semplicemente quanti sono gli agenti delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria, per ciascuno degli anni dal 2008 all'ultimo anno disponibile, quanti siano gli ingressi, quante siano le uscite, con distinzione tra pensionamenti, dimissioni e altre motivazioni, per quanto riguarda ciascun singolo anno. Ora, questo dato per noi è indispensabile, ed è indispensabile conoscerlo anche provincia per provincia, perché noi dobbiamo mettere nelle condizioni il dibattito pubblico politico su un tema che è una preoccupazione fondamentale per le cittadine e i cittadini, che è il tema della sicurezza, di essere una discussione fondata su elementi, su basi, su determinazioni di realtà. In assenza di questi dati, come abbiamo avuto anche nell'ultimo confronto parlamentare, i cittadini sul territorio sentiranno e vivranno il nostro dibattito pubblico e politico come un dibattito pubblico e politico lontanissimo dalla loro esigenza, perché come si misura la sicurezza sul territorio? Dalla presenza delle donne e degli uomini, che noi dobbiamo ringraziare perché sono in prima linea ogni giorno per poterla garantire, dal tempo che ci vuole dal momento in cui si chiama per chiedere un intervento delle forze dell'ordine e arriva questo intervento, dalla possibilità di vedere nei luoghi di maggiore difficoltà una presenza costante. Ecco, tutto questo però deve fondarsi su degli elementi di realtà dovuti ai numeri. Noi abbiamo dei numeri complessivi che abbiamo più volte denunciato e denunciamo per esempio per la Polizia di Stato il fatto che ci sia stato in questa legislatura in termini assoluti una diminuzione del numero degli agenti al saldo di tutto questo, ma è anche importante capire come provincia per provincia, regione per regione, situazione per situazione, questa vicenda si sviluppi e questa vicenda vada avanti. Per questo noi abbiamo chiesto anche una valutazione storica, ma anche una valutazione sul futuro. Qual è la stima nei prossimi anni? Dove gli interventi che il governo annuncia vogliono andare? Vorremmo veramente riuscire a spostare il terreno del confronto sulla sicurezza da una dimensione tutta ideologico-comunicativa a una dimensione di concretezza. Però avete la responsabilità di darci questi numeri, perché, e io qui veramente mi rivolgo al governo, non è pensabile che dopo 4 anni di governo, alla domanda quanti sono gli agenti, quanti sono andati in pensione, quanti sono saranno assunti regione per regione, provincia per provincia, la risposta del governo Meloni sia non sappiamo quanti sono o non vi possiamo dire quanti sono. La risposta del governo Meloni deve essere oggi, finalmente, e questo noi auspichiamo, diciamo avendo l'atteggiamento più costruttivo possibile nella domanda e riservandoci di avere un atteggiamento meno costruttivo se la risposta non sia puntuale, una tabellina ordinata di numeri con gli anni, le forze, gli ingressi, le persone che sono andate in pensione. Senza questo non potremo mai nemmeno affrontare in maniera seria un tema che per noi è molto caro, cioè la promessa tradita nei confronti delle tantissime donne e uomini, penso agli allievi agenti per i concorsi che loro hanno fatto negli anni e che sono prima stati illusi della possibilità di poter colmare le carenze organiche delle forze dell'ordine e poi traditi. Penso a chi è già nelle forze dell'ordine, ma potrebbe immediatamente andare a completare quelle che sono le scoperture d'organico. Penso alla vicenda dei vice ispettori, ad esempio. Ci sono vice ispettori immediatamente disponibili, hanno già fatto le prove, le hanno superate, sono in graduatoria, mancano nei commissariati i vice ispettori che svolgono funzioni fondamentali. Non si tratta nemmeno di fare un'assunzione, si tratta semplicemente di liberare la loro possibilità di svolgere la loro funzione per cui hanno già superato delle prove. Abbiamo tutta una serie di vicende umane, di persone che aspettano delle risposte e di fronte alle quali noi abbiamo l'esigenza di interloquire con il governo su dei numeri concreti, non solo sul fatto delle rivendicazioni politiche, del fatto di chi ha fatto di più, di chi ha fatto di meno. Potranno essere poi i cittadini a valutare quello che è successo dal 2008. E abbiamo chiesto per questo di partire dal 2008. Dal 2008 a oggi ci sono stati governi di differente colore politico. Ed è giusto che anche esprimere le differenze. Ma non, se non ci cornite questi elementi, se la nostra discussione viene impedito di affrontare in questi terreni, è chiaro che allora la volontà è quella di nascondere ciò che non si sta facendo sulla sicurezza per spostare una discussione tutta politica sull'introduzione dei nuovi reati, sul panpenalismo e sul terreno che abbiamo visto negli innumerevoli decreti sicurezza che hanno poi però presentato il conto agli italiani di peggiorare la condizione di sicurezza nelle strade. Dato che però la via maestra per garantire la sicurezza si chiama rispetto nei confronti delle forze dell'ordine, attenzione nei confronti del loro lavoro, attenzione nelle loro condizioni di impegno e ascolto nei confronti di quello che le forze sindacali che rappresentano le forze dell'ordine ci rappresentano nei confronti delle loro condizioni di vita quotidiane. Noi crediamo che questa interpellanza possa permettere di fare un passo avanti al contributo del confronto pubblico. Per questo non prendo altro tempo e chiedo veramente col cuore in mano, questa volta dopo aver presentato negli ultimi anni con il collega Matteo Mauri, con tutto il Partito Democratico, con la collega Roggiani, con tutte le deputate e i deputati anche di altre forze di opposizione che hanno sostenuto questo sforzo in questi mesi, una semplice richiesta. Diteci quanti sono i numeri delle donne e degli uomini che garantiscono la nostra sicurezza, anno per anno, regione per regione, provincia per provincia, quanti ne entreranno, quanti ne usciranno, quanti ne sono entrati e quanti ne sono usciti. Grazie.
1: Grazie a lei. Ascoltiamo la risposta della sottosegretaria di Stato Matilde Siracusano. Prego. Grazie. Che mi è caduta? Ah, no. Prego, prego, recuperi ciò che deve recuperare. La borsa o la vita, prego.
0: Grazie Presidente, ringrazio anche l'onorevole Casu, sono molto felice di questo suo intervento perché sfonda una porta aperta, nel senso che noi siamo perfettamente allineati rispetto a ciò che lei ha appena affermato, cioè per noi la sicurezza è centrale, questo governo ha compiuto ogni sforzo per la sicurezza, per rafforzare le tutele delle forze dell'ordine, ha cercato di reperire ogni risorsa possibile per potenziare gli organici e appunto le dico sono contenta perché mi è parso che in alcuni contesti, sì è vero, voi avete vi siete opposti ad alcune norme inserite nei decreti di sicurezza, ma sembrava anche che vi fosse opposti alle norme che tutelavano le forze dell'ordine, quindi sono molto contenta di scoprire oggi che così non è e che su questo almeno siamo allineati, quindi adesso le fornirò quello che le ha chiesto, dei dati che sono inconfutabili e che confermano ciò che ho appena affermato. A partire dall'insediamento del governo sono state assunte oltre 42.500 unità delle forze di polizia, garantendo il turnover al 100%, nonché la riduzione dell'età media degli operatori. Contiamo di fare entro fine legislatura ulteriori 27.000 assunzioni. I risultati sinora ottenuti sono ancora più positivi se letti in relazione alla situazione degli organici che si era venuta a creare nel recente passato. Le cessazioni dal servizio della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza per il periodo dal 2014 al 2022 erano state relativamente contenute. Infatti, nell'intero arco dei 9 anni considerati, le uscite dal servizio sono state in tutto circa 64.000. Tuttavia, è importante sottolineare che nel medesimo periodo le immissioni in servizio sono state inferiori alle uscite, purtroppo, cosa che col tempo ha determinato un notevolissimo squilibrio cumulativo tra ingressi e cessazioni. Il triennio 2023-2025 ha visto pertanto una situazione di partenza aggravata sia dallo squilibrio cui ho fatto appena cenno, sia per altro verso da un'elevata concentrazione temporale delle cessazioni di servizio, che nel solo triennio in questione sono state più di 35.000. Questo significa che durante i governi succedutisi dal 2014 al 2022 si sono registrati molti meno pensionamenti a quelli avuti durante il governo in carica. In media, infatti, mentre durante questo governo si è dovuto far fronte a circa 12.000 pensionamenti l'anno, nel periodo dei governi in carica, nei 9 anni precedenti, se ne sono avuti in media 7.100 l'anno, pur in assenza di una specifica programmazione per il futuro, come conferma il blocco del turnover al 75%, oggi riportato al 100% dal governo Meloni. Preme anche ricordare che l'ultima grande riforma dell'amministrazione pubblica, avviata con la legge delega numero 124 del 2015, più nota come riforma Madia, ha comportato un taglio drastico degli organici delle forze di polizia. Come già precisato, in occasione di una precedente interpellanza urgente presentata dallo stesso gruppo parlamentare dell'onorevole interpellante, avente ad oggetto le medesime tematiche segnalate con l'odierno atto di sindacato ispettivo, in forza della predetta riforma nel 2017 la Polizia di Stato passò da una consistenza di 117.291 unità a 106.256 unità, quindi con un taglio netto di più di 11.000 unità, onorevole Caso. E l'anno successivo, 2018, la Guardia di Finanza registrava un abbattimento della sua pianta organica di ben 5.339 unità, passando dalle 68.130 del 2017 alle 62.791 del 2018. In controtendenza, grazie all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, la pianta organica dell'Arma dei Carabinieri risultava sostanzialmente invariata, con una dotazione organica nel 2018 pari a 117.950 unità. Mi sia consentito, ancora una volta, sottolineare che alla difficile situazione ereditata stiamo ponendo rimedio con efficacia, in coerenza con l'impegno preso con gli italiani, con una visione delle forze dell'ordine molto lontana da quella dei governi precedenti. In poche parole, onorevole Caso, durante questo governo si sta assumendo molto più personale delle forze di polizia rispetto ai precedenti. E ho dovuto far fronte questo governo a un numero molto più alto di pensionamenti, largamente noto e completamente trascurato dai governi precedenti, che evidentemente consideravano la sicurezza un costo da tagliare anziché un investimento da promuovere. Stiamo pertanto colmando una voragine e una mancata programmazione causata dall'inerzia della politica precedente e dai tagli alla sicurezza, frutto di una visione ragionieristica e miope nell'interesse pubblico primario. Il governo è dunque fortemente determinato a proseguire sulla strada del progressivo rafforzamento delle forze di polizia, tant'è, e vengo ai numeri, che con il decreto legge numero 23/2026, da poco convertito in legge, sono state oltretutto semplificate le procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo della Polizia Penitenziaria, proprio allo scopo di rendere più rapide le prossime assunzioni. A tal riguardo saranno assegnati ai riparti di impiego 831 finanzieri, di cui 501 del contingente ordinario, 200 del contingente antiterrorismo pronto impiego e 130 del contingente mare, 1.116 ispettori, di cui 1.077 del contingente ordinario e 39 contingente mare, 85 ufficiali, di cui 57 tenenti del comparto ordinario e 28 sottotenenti del comparto speciale. Analogamente, una numerica significativa, quello ovviamente, stavo parlando ovviamente della Guardia di Finanza, analogamente una numericamente significativa assegnazione di personale interesserà l'Arma dei Carabinieri, in virtù della conclusione dei prossimi corsi. Nello specifico, il prossimo 12 giugno terminerà il secondo ciclo del 144esimo corso per 1.256 carabinieri, il 26 giugno il 13esimo corso triennale per 739 marescialli, il 10 luglio il primo ciclo del 145esimo corso per 673 carabinieri e il 27 novembre il secondo ciclo del 145esimo corso per 630 carabinieri. Anche per la Polizia di Stato vi è stata e vi sarà nel corso dell'anno un'immissione di nuove leve, in particolare a seguito del completamento nel prossimo mese di agosto del 233esimo corso allievi agenti per 3.142 unità. Inoltre, nel mese di aprile scorso è stato pubblicato un nuovo concorso per 4.400 allievi agenti della Polizia di Stato e l'uno per 220 commissari. In conclusione, onorevole Causo, la linea del Governo in tema di sicurezza è chiara. Corrisponde a quello che il Governo ha fatto e continuerà a fare. Più risorse, più tutele e stipendi più alti alle forze di polizia, più investimenti e fondi sulle nuove tecnologie per progetti di sicurezza urbana su tutto il territorio nazionale, più efficace contrasto ad ogni forma di eversione di terrorismo, più arresti, più sgomberi, sequestri e confische di beni alla criminalità organizzata, calo drastico di ingressi di migranti irregolari ed aumento esponenziale di rimpatri di stranieri pericolosi. Questa è la linea e su questo continueremo con il massimo impegno. Grazie.
1: Grazie. Prima di andare avanti salutiamo le studentesse e gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack, arrivano da Campi Bisenzio, quindi siamo in provincia di Firenze. Grazie della vostra visita e benvenuti alla Camera dei Deputati. Onorevole Caso, a lei la facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta, prego.
4: Purtroppo non solo non sono soddisfatto, ma sono sconcertato perché onestamente, conoscendo la sottosegretaria Siracusano, la sua correttezza, sono sicuro che si renda anche conto
5: lei. Il Partito Democratico.
4: Per l'ennesima volta ha risposto alla nostra domanda. Ma se fosse vero quello che dite, se i numeri rispondessero così chiaramente alla vostra propaganda, perché non dirli? Invece no. Chiediamo dal 2008, rispondete dal 2014, fate riferimento a una serie di falsità che io ho preso degli appunti, ma in 10 minuti non è possibile. Tutte le cose che state dicendo, il 100% del turnover si era già arrivati prima di questo governo, anzi voi in una legge di bilancio avete provato a tagliarlo questo 100% del 25% ed è stata grazie alla battaglia parlamentare che ve l'abbiamo impedito. Ci mancherebbe altro che non ci fossero delle assunzioni, ma vi rendete conto di cosa significherebbe se questo governo fermasse le assunzioni? Non avete speso una parola per tutte le donne e gli uomini che hanno già superato delle prove e diciamo l'unica cosa che aumentate sono i concorsi. Che voi abbiate interesse a fare nuovi concorsi è chiarissimo. Peccato che c'è un'esigenza di sicurezza adesso, ci sono donne e uomini che questi concorsi li hanno già fatti, che potreste immediatamente attingere a queste graduatorie per poter avere tutti gli agenti che servono per colmare i PAO e tutti i vice ispettori che servono, ma voi evidentemente volete che queste stesse persone facciano un nuovo concorso se ne hanno ancora l'età e quindi tradite una promessa che aveva fatto Giorgia Meloni, che invocava invece gli scorrimenti delle graduatorie nelle forze dell'ordine quando era parlamentare dell'opposizione e che ha tradito anche questa promessa e che si è dimenticata ancora una volta, diciamo, da dove viene nel momento in cui si è trovata a occupare una posizione di potere. Però noi, diciamo, siamo qui per ribadire quello che vi abbiamo chiesto. Noi non possiamo chiedere sempre più compiti e più funzioni alle forze dell'ordine senza rafforzarne adeguatamente le strutture e le risorse umane. È un atteggiamento irresponsabile che non va nell'atteggiamento dei cittadini né degli operatori né della sicurezza. Servono investimenti veri, programmazione, scelte coerenti, non slogan. E non è tollerabile da un punto di vista parlamentare che oggi, 8 maggio, nell'anniversario della prima seduta del Parlamento repubblicano, il principale gruppo dell'opposizione parlamentare di questo Paese si trovi per la quarta volta a chiedere dei numeri che il Governo nega sulle effettive presenze assunzioni e pensionamenti anno per anno, regione per regione, delle forze dell'ordine. Il governo Meloni non ha solo fallito sulla sicurezza. Il governo Meloni non sa nemmeno che cosa succede nella sicurezza, non sa nemmeno i numeri, ha qualche numero appiccicato di qualche anno, di qualche slogan, di qualche idea, non distingue nemmeno tra i numeri teorici e effettivi. Alcuni dei numeri che avete fatto sono numeri teorici, non di effettivi agenti che c'erano, sono numeri non veri. E non si può andare avanti in un confronto di questo tipo, io glielo dico veramente. Poi saremo sempre insieme nel ringraziare le forze dell'ordine, ma bisogna anche tenere conto della realtà. Le faccio un esempio per farvi capire quanto non vi rendete conto di qual è la condizione di vita quotidiana degli agenti e delle donne, degli uomini delle forze dell'ordine. Guardi, le darò alla fine di questa circolare. A me è stata segnalata dalla SILP CGL di Roma e del Lazio, che ringrazio. È una circolare del 6 febbraio 2026. Con cui sono state informate le articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza sulle novità introdotte alla legge di bilancio in termini di esenzione fiscale per i lavoratori dipendenti. Ed è praticamente, diciamo, quella che riguarda l'evoluzione delle tassazioni per quanto riguarda i doppi buoni pasto erogati nell'anno 2025. Ora io non so, presenteremo interrogazioni su questo, io non so se lei conosce questa vicenda, però gli operatori di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, comandati di servizio, svolgono orari continuativi ben oltre le 12 ore quotidiane. Sono per lo più operatori che scortano figure che esponenti delle nostre istituzioni. È avvilente che noi abbiamo assistito e che non si stia intervenendo per correggere un meccanismo di tassazione che è stato introdotto, che è assolutamente penalizzante per queste forze, perché si trovano ad essere due volte vittime di un sistema distorto. La prima, quando l'amministrazione li obbliga a prolungare la prestazione lavorativa ben oltre l'orario ordinario, anche per la carenza di organico ormai strutturale di cui non rispondete. La seconda, perché trovandosi impossibilitati a consumare il vito, sono costretti a ricorrere al beneficio del secondo buono pasto. Ma voi questo secondo buono pasto glielo tassate con la scure del MEF, con l'ultima manovra. Speriamo che il ministro Giorgetti capisca quanto questo sia un assurdo dazio nei confronti delle forze dell'ordine, di quegli agenti che noi dovremmo ringraziare perché garantiscono la sicurezza dei rappresentanti delle istituzioni, garantiscono la vostra sicurezza. Voi non solo non vi occupate delle condizioni di chi garantisce la sicurezza degli italiani, ma voi non guardate nemmeno negli occhi le donne e degli uomini che garantiscono la vostra sicurezza quando uscite da quest'aula. Per voi sono invisibili gli agenti che hanno fatto i concorsi, sono invisibili gli agenti e le forze dell'ordine che vogliono entrare nelle forze dell'ordine, sono invisibili le persone che garantiscono la vostra sicurezza. Gli avete tagliato perfino il doppio buono pasto. Ora noi chiediamo che da questo punto di vista il riferimento deve essere un superamento del riferimento al carattere giornaliero del limite di esenzione, rapportandolo al singolo trattamento di vitto. Cioè non è pensabile veramente che addirittura su questo fate cassa. Non riuscite a trovare nemmeno le risorse per garantire un minimo di riconoscimento a queste donne e questi uomini, nemmeno le donne e gli uomini che vi accompagnano durante la giornata per garantire la vostra sicurezza. Per non parlare delle donne e degli uomini che servirebbero per garantire la sicurezza nelle strade. Il governo Meloni ha totalmente fallito. Noi però vi chiediamo di dare i numeri, perché noi non ci vogliamo limitare a denunciare il vostro fallimento. Noi vogliamo cominciare a lavorare per cambiare, per rispettare queste donne e questi uomini come non avete rispettato, per dare quelle risposte che non avete potuto dare, per dare a quei cittadini quella sicurezza che avete negato. Ma per farlo dobbiamo conoscere la situazione. Voi continuerete a negarcela per cercare di nascondere il vostro fallimento, ma non potrete più nasconderlo al Paese. Noi continueremo insieme a tutte quelle donne e quegli uomini che con coraggio servono le istituzioni nelle forze dell'ordine. Io voglio ringraziare in conclusione del mio intervento a tutte quelle donne e quegli uomini che vorrebbero entrare, hanno fatto dei concorsi, e a quelli che faranno i nuovi concorsi, rivolgendoci a loro con parole di verità, senza prendere in giro gli italiani.
1: Grazie. Passiamo all'interpellanza. Presentata dai deputati Barzotti ed altri, ad oggetto iniziative di competenza volte a verificare l'idoneità sanitaria e ambientale delle strutture del liceo Camillo Golgi di Broni, provincia di Pavia. Il deputato Quartini illustra l'interpellanza di cui è cofirmatario e ha facoltà di parlare.
5: Grazie Presidente. mi consenta anche di associarmi agli auguri a questo Parlamento.
6: Del Movimento 5 Stelle.
5: Per il suo compleanno legato appunto alla prima seduta da Parlamento repubblicano, e quindi in questo senso con grande passione voglio fare gli auguri e di associarmi a questo. Oggi parliamo di amianto, parliamo di una crisi sanitaria straordinaria, importante. Si calcola che l'amianto ancora oggi sia causa di numerosi decessi. In particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima 200.000 persone l'anno che muoiono a causa dell'amianto. In Italia la situazione è abbastanza significativa, perché si parla di circa 10.000 nuovi casi e di patologie asbesto, amianto correlate, e 7.000 decessi ogni anno. È un'emergenza che non fa rumore, ma è ancora un'emergenza importante, significativa. Dietro queste cifre ci sono malattie letali. Si è visto 7.000 morti. Il più significativo, perché non esiste senza la presenza delle fibre d'amianto, è il mesotelioma, che è un tumore pleurico del polmone che causa 2.000 morti l'anno, ma ci sono anche altri tumori, il tumore del polmone, 3.800 morti l'anno, ci sono altre malattie come l'asbestosi, che comunque genera 500 morti l'anno, a questi si aggiungono anche altri tumori correlati, tra cui quelli del tratto gastrointestinale e delle ovaie. Pensate che una singola fibra di amianto può rimanere in sede per tutta la vita e può dare segno di sé da un punto di vista clinico, insorgendo quindi delle malattie importanti anche dopo 30 anni. Quindi, diciamo, è una situazione particolarmente significativa e che richiede di intervenire. È ancora molto presente, è diffuso in molti luoghi della vita quotidiana, nelle case, nelle scuole, negli ospedali, nelle biblioteche, nelle strutture sportive, negli edifici pubblici, nelle tubature dell'acqua, in numerosi siti industriali. È chiaro che una diffusione così capillare espone a un rischio milioni di persone, un rischio clinico importante per milioni di persone. Le regioni più coinvolte sono la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia-Romagna, la Liguria e il Lazio, per quanto riguarda il nostro paese. E pur essendo stata vietata l'estrazione e la commercializzazione, non c'è obbligo della rimozione immediata se il materiale non è friabile e pericoloso. Il rischio persiste, tuttavia, durante i lavori di manutenzione o demolizione degli edifici. Ed è su questo che oggi noi facciamo questa interpellanza, perché al liceo Golgi di Broni, in provincia di Pavia, purtroppo la sicurezza e la salubrità della scuola ha mostrato una vulnerabilità importante. Sono stati fatti dei lavori all'interno di un ascensore della scuola, nel vano ascensore della scuola, con la demolizione a marzo scorso, il 23 marzo del 2026, e durante questa attività si sono disperse fibre di amianto certificate dalla ATS Lombarda e da analisi indipendente in tutto l'istituto. È chiaro che si tratta di una superficialità assurda, inaccettabile, perché non sono state adottate misure di prevenzione e contenimento, e questo chiaramente a rischio di contagiare, di generare danno nei lavoratori, perché chiaramente le misure e le verifiche preventive anche solo in caso di sospetto andrebbero adottate, e ma soprattutto ci interessa anche il discorso degli studenti, rispetto ai quali il principio di precauzione è assolutamente importante, perché gli ambienti scolastici devono essere protetti. Nel frattempo i ragazzi non stanno andando a scuola, perché sono state previste da parte della ASL una chiusura importante dell'istituto, perché, ed è in deroga questa chiusura, perché non c'è niente certezza di sicurezza, e quindi questi ragazzi si trovano a non poter esercitare il loro diritto sacrosanto all'istruzione. È una situazione assolutamente critica. La domanda che noi facciamo alla sottosegretaria in questo caso, ma al ministro e alle persone che sono coinvolte in questo percorso: quali ispezioni sono state fatte, quali procedure non sono state rispettate, che iniziative di competenza i ministri intendono adottare urgenti e chiare per garantire una soluzione anche di tipo alternativa, per garantire il diritto all'istruzione degli studenti, e se ritengono che l'edificio possa considerarsi idoneo ad ospitare attività scolastiche, per capire anche se è possibile ipotizzare una bonifica integrale o addirittura sostituire ex novo la struttura. Grazie.
1: Grazie a lei. Ascoltiamo la risposta della sottosegretaria di Stato Matilde Siracusano, prego.
0: Grazie Presidente, condivido profondamente le preoccupazioni dell'onorevole Quartini. Tra l'altro questo tema mi tocca da vicino, perché sa, onorevole Quartini, è la mia città, c'è un caso unico, penso, nella storia, che Messina per 100 anni hanno vissuto 2000 famiglie sotto i tetti in Eternit nelle baraccopoli, quindi si figuri, abbiamo patito questo strazio, ora finalmente si sta sbaraccando, però appunto la preoccupazione per l'asbestosi è stata per tanti bambini veramente sempre crescente, e anche le operazioni di bonifica, come lei ha appena ricordato, sono anche complesse. Comunque vengo ai dati rispetto al caso che lei ha posto, che sono stati forniti dal Ministero dell'Istruzione. Naturalmente si sta intervenendo, si spera di risolvere quanto prima. Il dirigente scolastico del liceo Golgi di Broni, a fronte dell'iscrizione di 2 studenti con disabilità motoria che dal settembre 2025 avrebbero frequentato il liceo, ha richiesto all'amministrazione provinciale di Pavia, proprietaria dell'immobile, nell'aprile 2024 il posizionamento di un montascale e l'adeguamento dell'ascensore. Dopo varie interlocuzioni con l'amministrazione provinciale e diversi solleciti, si è proceduto nel marzo di quest'anno a un intervento sull'ascensore che non avrebbe dovuto interessare la muratura dell'immobile. A fronte di ciò, il dirigente scolastico ha provveduto immediatamente a far interrompere le lavorazioni e ad allontanare dal liceo studenti e personale a tutela della loro salute. Il giorno seguente, all'esito del sopralluogo effettuato, l'Agenzia di tutela della salute ha confermato, in via precauzionale, nelle more dell'acquisizione degli esiti e dell'analisi di laboratorio, la sospensione, come appunto ha già detto lei nell'illustrazione, delle attività didattiche e la conseguente chiusura dell'edificio scolastico fino a successive indicazioni. Dal 24 marzo il dirigente scolastico ha disposto la didattica a distanza, che sta proseguendo tuttora, salvo che per le classi quinte che frequentano in presenza nella diversa sede di Stradella. Successivamente l'Agenzia ha comunicato l'esito negativo dei monitoraggi di polveri aerodisperse per la ricerca di fibre di amianto, confermando al contempo la presenza di amianto nel campione massivo proveniente dalle strutture murarie oggetto di demolizione. Pertanto l'Agenzia di tutela della salute ha disposto la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza e la chiusura dell'ufficio scolastico, e ha comunicato all'amministrazione provinciale le misure da attuare per consentire la rioccupazione degli ambienti scolastici in sicurezza. Il 15 aprile scorso l'Agenzia ha poi comunicato che ulteriori monitoraggi avevano confermato gli esiti dei precedenti controlli al fine di valutare compiutamente la rioccupabilità dell'edificio da parte di studenti e lavoratori, ha richiesto l'aggiornamento del censimento di tutti i materiali contenenti amianto presenti nella struttura e la conseguente valutazione del rischio corredata dal relativo programma di controllo da parte dei soggetti obbligati. Ad oggi, completata la parte documentale richiesta, è stata svolta la pulizia d'umido, prescritta come misura di decontaminazione dall'Agenzia di tutela della salute, salute. La scuola è in attesa che quest'ultima effettui l'ultimo monitoraggio, alla luce del quale si auspica sarà possibile riutilizzare l'edificio scolastico. La ringrazio.
1: A lei ascoltiamo allora la risposta del deputato Quartini rispetto alla sua soddisfazione o meno rispetto a quanto ha ascoltato. Prego, onorevole Quartini.
5: Diciamo, Presidente, che non possiamo essere soddisfatti finché i nostri studenti sono in una situazione di rischio perenne, perché è chiaro che questa è una condizione, come si diceva prima, non solo locale della provincia di Pavia, è una vicenda che riguarda almeno 14.000 edifici scolastici nel nostro paese, dove è presente l'amianto, e la bonifica è assolutamente importante e da valutare.

0: nessun tipo di valutazione rispetto al controllo e alla gestione del rischio. Quindi è chiaro che non ci sono stati i criteri di precauzione e le misure di prevenzione necessarie quando sono stati svolti questi lavori. Non doveva assolutamente succedere che si contaminasse l'intero istituto rispetto a fibre di amianto. Non possiamo oggettivamente permettere che si corre il rischio che episodi analoghi a questo si realizzino anche in altre realtà, da Oristano per dirne una a Rimini, insomma, per intendersi. Non possiamo permettere assolutamente che la sicurezza nelle scuole venga affrontata solo dopo le emergenze, bisogna agire prima. Le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri sempre, non c'è dubbio, non è accettabile che anche solo il dubbio di esposizione ad amianto possa riguardare dei minori, in questo caso non le quinte classi, ma le classi fino alla quarta. Insomma, è una situazione che sicuramente ci mette a disagio, ci mette in difficoltà, ci mette in un contesto di... Per questo ribadiamo assolutamente con forza la necessità di applicare il principio di precauzione. Se non c'è certezza assoluta di sicurezza, quell'edificio oggettivamente non può essere utilizzato. Serve un intervento immediato, servono responsabilità chiare, serve una strategia nazionale. Ripeto, sono almeno 14.000 gli edifici scolastici che presentano questo rischio asbesto e quindi è assolutamente importante. Qui non è in gioco solo il futuro dei 500 studenti, ma la credibilità stessa dello Stato nel garantire i diritti fondamentali. E noi sappiamo che due sono in questo caso i diritti che, direi tre sono i diritti che ci interessano in maniera particolare: il diritto alla salute, il diritto allo studio e il diritto anche alla sicurezza dei lavoratori. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza presentata dai deputati Alifano ed altri, ad oggetto iniziative di competenze in relazione all'organico degli uffici del giudice di pace di Caserta. L'onorevole Alifano illustra la sua interpellanza, ne ha facoltà, prego.
2: Buongiorno sottosegretaria, di tanto in tanto ci rivediamo per parlare di problemi della giustizia e del malfunzionamento, ahimè, che attraversano molti uffici giudiziari, e oggi parliamo...
3: Enrico Alifano, Movimento 5 Stelle.
2: Siamo ancora nel casertano. Ecco, mi preme fare una panoramica della situazione. L'ufficio del giudice di pace di Caserta sono in funzione solo 4 unità del personale di cancelleria in rapporto alle 14 previste in organico. La situazione, che già di per sé estremamente precaria, si è aggravata il mese di gennaio, quando una di queste unità è stata trasferita ad altro ufficio. Questa unità serviva 2 giudici che da allora non possono ovviamente gestire il ruolo di udienza. Quindi questi 2 giudici di fatto non tengono udienza. Primo effetto, le udienze non vengono calendarizzate. Ma non è solo questo. L'ufficio del ruolo generale ha una sola unità. Che cosa significa questo? Che anche a distanza di 4 mesi non vengono iscritte al ruolo le cause. Ma non è finita qui. Le sentenze sono pubblicate con un ritardo anche di un anno. Qual è questo effetto, l'effetto che viene determinato? Ebbene, sottosegretaria, l'effetto che viene determinato è che la certezza dei rapporti giuridici è di fatto risulta inficiata. La stessa effettività della tutela giurisdizionale viene inficiata. E questo tema in Campania non è che viene nascosto, non ce lo siamo nascosti. E infatti il 17 luglio dello scorso anno la Presidente del Tribunale di Santa Maria Capo Vetere, unitamente alla Presidente del COA, quindi dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capo Vetere, hanno inviato una missione.

0: successiva, oltre che al Presidente della Corte d'Appello, anche al Ministero, proprio per denunciare la paralisi dell'ufficio del giudice di pace di Caserta. Mi preme ancora, Presidente, rammentare che Caserta, oltre a essere capoluogo di provincia, conta una popolazione di oltre 70.000 abitanti. Il bacino è importante. Ebbene, a quella missiva non è stato di fatto dato riscontro. Che cosa succede allora? Viene inviata una nuova missiva, questa volta il 4 dicembre del 2025, dello scorso anno, sempre a firma della Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la dottoressa Casella, e della Presidente dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocato Del Vecchio. Nuova missiva al Presidente della Corte d'Appello, agli uffici del Ministero, si denuncia sempre la paralisi dell'ufficio del giudice di pace di Caserta, risposta nessuna. Il punto è che il caso dell'ufficio del giudice di pace di Caserta, Presidente, non è l'unico nel mio territorio. Facciamo un po' una cronistoria, è una breve panoramica, giusto per far capire la gravità del fenomeno. A marzo del 2025, che cosa succede? È stato chiuso l'ufficio del giudice di pace di Aversa, questa volta è Tribunale Napoli Nord, ma comunque Aversa, come ben sappiamo, è in provincia di Caserta ed è un grosso centro, conta quasi 50.000 abitanti. Viene chiuso questo ufficio e si legge nel decreto del Presidente del Tribunale di Napoli Nord, il dottor Picardi, viene chiuso l'ufficio per assenza di tutto il personale amministrativo. E quindi, questo è un virgolettato, sottosegretaria, nel decreto a firma del Presidente del Tribunale di Napoli Nord si dice che tenere aperto quell'ufficio è assolutamente inutile. E successivamente, solo grazie all'opera degli avvocati e anche di volontari dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, è stata possibile la pubblicazione di, udite udite, 16.000 sentenze che al momento erano inevase. Ma non è finita qui, ci spostiamo un po' più in là, anche questa volta competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il centro è Maddaloni, un'altra cittadina che conta una popolazione importante, circa 36.000 abitanti, seppur in decrescita, perché oramai il mio territorio è purtroppo afflitto da, come dire, lo spostamento delle giovani generazioni verso altre realtà che offrono maggiori possibilità a loro. Dicevo, una cittadina che conta un bacino importante. Ebbene, a ottobre 2025 viene denunciata la paralisi dell'ufficio sempre del giudice di pace, da parte di un comitato detto «Vogliamo la giustizia a Maddaloni». Il portavoce di questo comitato, l'avvocato Roberti, scrive una missiva addirittura al Presidente della Repubblica. La situazione è drammatica. È drammatica perché in quel momento non c'era nessun giudice in organico, quindi nessun giudice, nessuna causa, nessuna sentenza, un territorio che non ha, in un momento anche importante, non ha nessun tipo di tutela giurisdizionale, quantomeno per una mole di processi anche importanti, parliamo di una giustizia minore, ma comunque che interessa molti cittadini e che riguarda comunque un numero notevole, importante di cause. E si potrebbe ancora continuare, Presidente, potremmo parlare del giudice di pace di Sessa Aurunca, altre criticità si rilevano, anche per il giudice di pace di Teano e per quello di Carinola. Allora, la conclusione di tutto il discorso, a mio parere, è che il meccanismo, ahimè, si è definitivamente inceppato. E la giustizia di prossimità, purtroppo ce lo dobbiamo dire, e mi rivolgo alla sottosegretaria tramite di lei, Presidente, ahimè, non funziona, non funziona. Non funziona nonostante comunque il Ministero della Giustizia generi ogni anno per lo Stato degli introiti importanti da 2 ai 4 miliardi. Ma qui non parliamo solamente di entrate per lo Stato che vengono fornite dal Ministero della Giustizia. Qui parliamo della stessa tenuta della democrazia, della stessa tenuta della pace sociale, perché la risposta pronta dello Stato può garantire che una lite non sfoci in qualcosa di molto più grave. L'ufficio del giudice di pace, lo dice il nome, lo dice stesso il nome, serve per l'appunto anche a far riappacificare dei litiganti, a comporre delle questioni che magari hanno anche un minore valore, ma che ineriscono a situazioni soggettive comunque importanti. A parte questo c'è anche il riflesso economico per gli avvocati, che non riescono ovviamente a portare avanti la propria professione e che comunque sono attinti da tasse, contributi da pagare continuamente. E la categoria degli avvocati, diciamocela ancora tutta, sottosegretaria, attraversa e continua ad attraversare da decenni oramai un clima di disagio e non viene data nessuna risposta agli stessi. E allora, ecco, attendiamo che vengano date delle risposte a cittadini e avvocati.
1: La sottosegretaria di Stato Matilde Siracusano ha facoltà di rispondere, prego.
2: La ringrazio Presidente, ringrazio l'onorevole Alifano e la rassicuro subito perché il Governo è consapevole delle criticità che lei ha esposto, infatti intende agire di conseguenza come ha già dimostrato e adesso le dirò alcuni dati che confermano quanto ho appena detto. Il Ministero di Giustizia ha avviato negli ultimi anni un deciso cambio di passo nelle politiche assunzionali. Ha già prodotto risultati infatti concreti e misurabili in termini di rafforzamento degli uffici e miglioramento dei servizi. Dall'insediamento di questo governo sono state effettuate 6.305 assunzioni a tempo indeterminato, alle quali si aggiungono 7.096 unità reclutate a tempo determinato nell'ambito del PNRR, a conferma di una precisa volontà politica di investire stabilmente sul rafforzamento strutturale del sistema giustizia. Passando nello specifico però all'ufficio del giudice di pace di Caserta, che è oggetto dell'interpellanza, va subito evidenziato come il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, da cui il predetto ufficio dipende sul piano organizzativo e funzionale, sia stato interessato da un rilevante piano di potenziamento del personale amministrativo. In particolare, a fronte di 146 posti messi a concorso, sono stati coperti 116 posti, cui si aggiungono 168 unità di personale PNRR. Permangono però criticità specifiche presso l'ufficio del giudice di pace di Caserta, dove a fronte di una dotazione organica di 14 unità risultano attualmente in servizio effettivo solo 5 unità, con una scopertura del 64%, e tuttavia tali criticità sono in larga parte riconducibili a dinamiche di mobilità del personale. In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole interpellante, l'amministrazione non è rimasta inerte, ha già attivato una serie articolata di interventi finalizzati al superamento di tali criticità. È in fase di definizione una procedura concorsuale per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui 2.600 destinate al profilo di assistente. Nell'ambito di tale procedura, i posti vacanti di assistente giudiziario presso l'ufficio del giudice di pace di Caserta saranno resi disponibili ai fini della scelta delle sedi da parte dei vincitori, garantendo così un immediato rafforzamento dell'organico. A ciò si affiancano le procedure di stabilizzazione del personale PNRR, 183 unità dell'area funzionari e 63 unità dell'area assistenti, che consentiranno di consolidare le professionalità già operative, assicurando continuità e maggiore stabilità agli uffici. Ulteriori interventi sono stati programmati con la pubblicazione, in data 16 marzo 2026, di nuovi bandi per la stabilizzazione di personale PNRR per complessive 6.919 19 unità di addetti all'ufficio per il processo, 712 tecnici dell'amministrazione e 1488 operatori data entry, le cui selezioni inizieranno a breve. In conclusione, il quadro che emerge è chiaro: il Ministero è pienamente consapevole, come le ho detto in premessa, delle criticità esistenti, le sta però affrontando con strumenti concreti, con tempi certi e una strategia organica. Non vi è alcuna sottovalutazione del problema, vi è piuttosto un'azione già in corso, incisiva, misurabile, orientata a garantire un rafforzamento stabile e duraturo degli uffici giudiziari sull'intero territorio nazionale. La ringrazio, onorevole.
1: Grazie a lei. A questo punto ascoltiamo la risposta, la replica della deputata Lifano. Prego.
0: Grazie Presidente. Noi non possiamo ritenerci soddisfatti. Mi fa piacere che la sottosegretaria ha dato atto delle criticità che permangono
3: nel Movimento 5 Stelle
0: giudiziari di tutto il territorio campano e segnatamente in quello del giudice di pace di Caserta. Però il punto è un altro. Di fatto l'ampliamento delle competenze dell'ufficio del giudice di pace cosa ha finito col produrre? Io penso che alla fine anche la sottosegretaria ne sarà consapevole. Li ha schiacciati sotto una mole di lavoro. E io sinceramente non oso pensare a che cosa succederà l'anno prossimo, perché ci sono stati dei rinvii, quando tra riforma Cartabia e decreto legge giustizia gli uffici del giudice di pace verranno inondati da una marea di fascicoli che non saranno più di competenza del tribunale. Veramente è una situazione che è difficile da immaginare, perché già adesso, Presidente, la situazione è complicata, estremamente complicata. Lo dicevamo prima, non è il caso di un solo giudice di pace. Solo nel mio territorio almeno 5-6 uffici hanno delle situazioni analoghe, non riescono per l'appunto a smaltire l'arretrato, ma non riescono nemmeno ad andare avanti con i nuovi processi. Perché poi, oltre alla competenza civile, e mi preme ricordare, c'è stato anche un allargamento sul fronte penale, sul fronte della competenza in materia penale. Parliamo anche di questioni importantissime, c'è il tema ovviamente di reati come le lesioni, che dovranno essere affrontati da questi magistrati onorari. Veramente è complicato pensare che si possa far fronte anche con le nuove assunzioni. Cioè, lo spostamento di competenze è stato, a parer mio, un errore al quale bisogna dare un rimedio. Già adesso sono oltre 1 milione le cause che ogni anno vengono iscritte a ruolo dinanzi alla magistratura onoraria del giudice di pace. Immaginiamo che cosa succederà dall'anno prossimo, mancano pochi mesi, o meglio da giugno del 2026, perché il rinvio, se ben ricordo, per l'entrata in vigore di alcune norme è stato posticipato a giugno 2026. Quindi bisognerebbe innanzitutto partire dal riparto delle competenze, è proprio per evitare che gli uffici non collassino. Poi c'è anche un altro tema, io credo che anche su questo tema la sottosegretaria insomma abbia delle idee, sia consapevole anche di quest'altra criticità, è il malfunzionamento del sistema informatico che spesso si blocca. Questa è un'altra criticità che va assolutamente affrontata. Il programma telematico di gestione delle udienze spesso non va avanti, per cui gli avvocati si recano in udienza e devono tornare a casa perché l'udienza non si può tenere, viene rinviata magari a data da destinarsi. Io penso ulteriore frustrazione per una categoria che effettivamente non ne ha vista una buona, ma veramente non ne vede una buona. Secondo me fare l'avvocato oggi, non ne parliamo poi nella mia terra, è come correre i 100 metri a ostacoli ogni giorno. È qualcosa di terribile. Ovviamente poi i cittadini cercano anche delle risposte. Valla a spiegare, io non ho potuto trattare la causa perché non funziona il programma telematico di gestione delle udienze. Ma è una cosa assurda, veramente assurda. Quindi bisogna, secondo me, porre mano anche a questo. Bisogna potenziare i sistemi informatici. Noi stiamo andando avanti verso l'informatizzazione dei fascicoli di cancelleria, sia in materia penale che in materia civile. Bisogna potenziare potenziarli, bisogna assumere personale che riesca a tenere dietro alle innovazioni, anche perché i programmi sono continuamente aggiornati. E sono delle emergenze che bisogna affrontare. Poi l'ultima questione sicuramente, e anche di questo io credo che sia consapevole la sottosegretaria, credo di aver fatto anche un'interpellanza sullo stesso tema, bisogna fermare l'emorragia dei cancellieri. I cancellieri sono spesso demotivati sul fronte economico e anche per le possibilità, per le prospettive di carriera. E spesso cosa succede? Soprattutto per le nuove assunzioni. Ecco, vincono il concorso presso il Ministero della Giustizia con un determinato livello stipendiale e magari ne fanno un altro dove, in un altro ministero dove hanno minori responsabilità, perché comunque il personale amministrativo nel comparto giustizia è sicuramente oberato di lavoro e di responsabilità e transitano in un altro ministero. E quindi è, come dire, è un serpente che si morde la coda e non si riesce mai a venire a capo di una soluzione. Io spero che ci sia una maggiore attenzione al tema giustizia, perché veramente, come dicevo prima, è come dire, è la cartina al tornasole della effettività della risposta della tutela giurisdizionale e nello stesso tempo anche dell'effettività del sistema democratico.
1: Grazie onorevole Di Fano. Passiamo all'interpellanza presentata dai deputati Bonelli ed altri, ad oggetto chiarimenti in merito alla relazione sui motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, i ROPI, inerenti alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Il deputato Dori illustra l'interpellanza di cui è cofirmatario. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Sì,
4: Davis Dori, Alleanza Verde e Sinistra.
3: A firma del collega Bonelli e di altri colleghi di AVS, proprio il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Ecco, il punto qual è? È che il 9 aprile 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, con propria deliberazione, approvava la relazione IROPI del 4 aprile 2025. Ai fini della trasmissione, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per informazione, unitamente alla altra documentazione che è prevista, alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 43 del 92, riguardo alla procedura VINCA, quindi di valutazione di incidenza ambientale, relativa al progetto appunto del ponte sullo stretto di Messina. Quindi, a proposito proprio della redazione di questa relazione IROPI, noi chiediamo in maniera puntuale e precisa questo al Governo. Anzitutto, qual è la struttura amministrativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha istruito e redatto la relazione? Qual è il responsabile del procedimento amministrativo? Sulla base di quali valutazioni tecniche, fornite anche eventualmente da altre amministrazioni, sono stati formulati i presupposti e le valutazioni conclusive relativi proprio ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico? Poi, quali elementi di analisi sono stati assunti per valutare le soluzioni delle alternative progettuali, chi ha firmato la relazione e quale struttura amministrativa ha trasmesso la relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sua approvazione. Ecco, come vede Presidente, sono dei quesiti molto puntuali e molto precisi, quindi dopo le saprò dire se sono soddisfatto dalla risposta del Governo e non da risposte vaghe. Speriamo così. Grazie.
1: Grazie a lei. Allora, da qui si parla la sua nobilitate. Sottosegretario Siracusano, risponda, prego.
2: Presidente, grazie, sono veramente rincuorata perché ero preoccupatissima. Ero preoccupatissima perché hanno trascorse troppe ore senza un atto, un intervento di AVS contro il ponte sullo stretto di Messina, quindi grazie, invece perché temevo che avesse trovato un'altra causa a cui attribuire tutti i mali dell'Italia, anzi non dell'Italia, del mondo tutto, perché voi avete conferito al ponte sullo stretto di Messina questo potere soprannaturale, cioè senza essere realizzato è già la causa di tutte le problematiche del paese. Quindi veramente grazie, perché sono sinceramente rincuorata, perché mentre nel mondo, soprattutto con quello che sta accadendo, si parla della strategicità dei collegamenti, delle infrastrutture energetiche, dei corridoi, insomma noi invece ci chiediamo con un'interpellanza urgente per quale ragione situazione che, a mio avviso, non si offenda onorevole Dori, comprenderebbe anche un bambino per quale ragione il ponte sullo stretto di Messina, con infrastruttura strategica che determinerà uno shock economico per tutto il paese, che potrebbe far diventare il mezzogiorno del paese l'hub dell'Europa sul Mediterraneo, risulti, diciamo, risponda a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Per me lo capirebbe chiunque, però ecco, io le risponderò con i dati che mi ha fornito il Ministero delle Infrastrutture, riprendendo anche l'iter che ha condotto oggi a questo, alla realizzazione del ponte, che auspichiamo avvenga quanto prima, nonostante le varie opposizioni di più istituzioni. In attuazione delle disposizioni recate dal decreto legge numero 35 del 2023, nel marzo 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale. Tale procedimento si è concluso nel novembre 2024 con il parere positivo di compatibilità ambientale espresso dalla commissione tecnica via VAS, accompagnato da specifiche prescrizioni da ottemperare nella successiva fase progettuale esecutiva. Nell'ambito della medesima istruttoria è stato inoltre disposto un approfondimento mirato, secondo quanto previsto dalla direttiva Habitat 92/43/CE, per 3 siti appartenenti alla rete Natura 2000. Proprio alla luce di tali risultanze, al fine di garantire la prosecuzione dell'iter autorizzativo nel rispetto del quadro normativo europeo, è stata attivata la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat, nota come procedura IROPI. Si tratta, come noto, di una fase eccezionale e conclusiva nell'ambito della valutazione di incidenza ambientale, che consente la realizzazione di interventi con impatti negativi residui sui siti protetti esclusivamente in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in assenza di alternative praticabili. In questo contesto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha promosso un ampio e strutturato confronto interistituzionale, coinvolgendo tutte le amministrazioni competenti al fine di acquisire valutazioni puntuali approfondite circa la sussistenza dei presupposti IROPI. In particolare, il confronto ha visto il coinvolgimento di molteplici istituzioni, tra cui, oltre al MIT, nelle varie articolazioni, il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione, il PNRR, il Ministero dell'Interno e, non da ultimo, Stretto di Messina, per contributi informativi e profili di competenza. L'esito di tale attività istruttoria è confluito in una relazione organica consistente nella collazione sistematica dei contributi ricevuti. Tale relazione è stata trasmessa in versione definitiva con nota del 4 aprile 2025 dalla Direzione Generale per le Strade e la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali all'Ufficio di Gabinetto del MIT e da questo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 4 aprile 2025, indirizzata per conoscenza alle amministrazioni interessate e ai soggetti istituzionali indicati nel circuito di coordinamento. La deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 aprile 2025 ha disposto di approvare l'allegata relazione IROPI del 4 aprile e di prevederne la trasmissione per informazione alla Commissione europea, unitamente all'ulteriore documentazione prevista tramite il MASE, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat. Successivamente, anche alla luce dei rilievi della Corte dei Conti e delle più recenti disposizioni normative, il MIT ha riattivato il confronto con le amministrazioni, qualora non bastassero già le precedenti, sui profili concernenti la tutela della salute pubblica, della sicurezza, la valutazione comparativa delle possibili alternative, inclusa l'opzione del non intervento, e tale ulteriore fase istruttoria, che è tuttora in corso, è finalizzata a rafforzare il quadro conoscitivo, rendere più esplicite le valutazioni tecniche a supporto le decisioni del Governo, in coerenza con i più avanzati standard europei di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità. Si segnala inoltre che al fine di confermare la piena compatibilità delle sue indicate procedure alle norme europee, è stato anche attivato un confronto con i servizi della Commissione europea tuttora in corso, nell'ambito del quale sono stati forniti tutti gli elementi informativi richiesti. All'esito di questo percorso, sempre in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, sarà predisposta una nuova proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio dei Ministri, che fornirà un riscontro puntuale ai rilievi della Corte dei Conti. Quindi sostanzialmente, onorevole Dori, tutte le amministrazioni competenti hanno sottoscritto, hanno fornito elementi per confermare la necessità di questa relazione, della relazione Europi. Il Governo su questo progetto, che a nostro avviso è indispensabile per il rilancio del Paese, andrà avanti, anzi, come appunto ha visto dai passaggi legislativi che gli ho elencato, non si è mai fermato e realizzerà quest'opera, perché quest'opera procurerà benefici inquantificabili. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Siracusano. Onorevole Dori, a lei la facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. No, chiaramente non sono soddisfatto perché le risposte sono state soltanto parziali, quindi le risposte sono state date ad alcuni quesiti, evidentemente ad altri si è voluto non rispondere. Però io in realtà, Presidente, ringrazio in realtà la Presidente.
5: Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Scusano, perché proprio con il suo intervento ha ricordato infatti l'impegno quotidiano costante di AVS contro un progetto fallimentare sotto tutti i punti di vista, che blocca miliardi e miliardi di euro di finanze pubbliche per un progetto che chiaramente va a, non solo da un punto di vista ambientale, è devastante. E soprattutto per quale motivo? Perché si sottraggono quelle risorse, proprio quelle infrastrutture che si vogliono puntare tutte sul ponte sullo stretto, mentre io ad esempio sono lombardo, tante infrastrutture, pensiamo ad esempio a collegamenti, okay, con in superficie, in elettrico, anziché questi progetti. Ecco, sono tutte risorse che vengono sottratte a altro, è una scelta. È una scelta investire in difesa, è una scelta investire 13 o più miliardi di euro sul ponte sullo stretto e lasciare i cittadini che quando vanno a prenotare una visita medica specialistica devono attendere 12-18 mesi per fare una radiografia o un esame medico indispensabile. Sono felice che la sottosegretaria Siracusano scuota la testa, proprio perché si rende conto della folle investimento dell'Italia in un'infrastruttura di questo tipo, sottraendo risorse indispensabili per giustizia, salute e chiaramente tutto quello che viene sottratto a causa di un progetto che sanno essere fallimentare. Ha dimenticato una cosa, sottosegretaria, ha ricordato il parere favorevole della chiaramente valutazione via VAS, ma ha dimenticato chissà come mai il parere negativo del Ministero dell'Ambiente, il vostro Ministero dell'Ambiente invece, riguardo alla vinca di livello appropriato livello 2. Quello invece se lo sono dimenticate, le 62 condizioni ambientali che sono state poste. No, soltanto quello che è positivo si dice. Sul resto si omette, le altre 62 condizioni ambientali che si devono ottemperare, quelle non esistono. Ecco, questa è la dimostrazione di come il governo chiaramente omette quello che gli interessa. Ma i cittadini, ribadisco, non sono stupidi, per fortuna. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Dori. E così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno, saluto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Padre Pio da Petralcina di Ispica, Ragusa. Siete voi? No, siete voi. Benvenuti. Benvenuti, siete siciliani come chi vi parla e chi rappresenta oggi il governo, quindi benvenuti alla Camera dei Deputati, così come diamo il benvenuto ai rappresentanti dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Melissa Bassi, loro invece arrivano da Napoli Scampia, oggi c'è il Papa e voi invece siete a Roma. Complimenti, auguri per il vostro futuro e benvenuti anche a voi alla Camera. Ora non c'è nessuno, non perché è vacanza, ma perché è una seduta dedicata alle interpellanze, quindi erano presenti soltanto i deputati che interrogavano il governo, che era rappresentato al meglio dalla sottosegretaria Siracusano. Bene, avverto che con distinte lettere in data 30 aprile e in data 7 maggio il Presidente della Commissione Cultura e il Presidente della Commissione Giustizia hanno manifestato rispettivamente l'esigenza sulla quale hanno convenuto all'unanimità i rappresentanti dei gruppi delle relative commissioni di posticipare al calendario dei lavori di giugno l'avvio dell'esame in assemblea attualmente previsto per la seduta di lunedì 11 maggio della proposta di legge numero 2225 abitata recante l'istituzione del Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio e di una settimana l'avvio dell'esame in assemblea attualmente previsto per la seduta di lunedì 11 maggio della proposta di legge numero numero 2696, recante disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. Pertanto, secondo le intese intercorse tra i gruppi, l'esame della proposta di legge numero 2225 non sarà iscritta all'ordine del giorno delle sedute del corrente mese. La discussione generale della proposta di legge numero 2696 sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di lunedì 18 maggio, dopo la discussione generale del decreto legge in materia fiscale, mentre il relativo seguito dell'esame sarà iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 19 maggio, dopo l'eventuale seguito dell'esame degli argomenti previsti nella settimana precedente e non conclusi. Chiarissimo. Avverte infine che nell'allegato A, resoconto della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi. Per l'esame del disegno di legge 2629 ed abbinata delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, per l'esame del testo unificato delle proposte di legge 1208A, che contiene disposizioni in materia di terapie digitali, per la discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale 2197 d'abbinata modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, per la discussione sulle linee generali della proposta di legge 632A abbinata modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, per l'esame della mozione numero 1569 concernente la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti. Avverto infine che secondo le intese intercorse tra i gruppi, nella giornata di mercoledì 13 maggio la seduta avrà inizio alle ore 10.30 al fine di consentire lo svolgimento innanzi alle commissioni terza e quarta dell'audizione dei ministri degli esteri e della difesa sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Do lettura comunque dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 11 maggio 2026 alle 11. La discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connesse alle crisi dei mercati internazionali. La discussione generale del disegno di legge recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. La discussione generale del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di terapia digitale, la discussione generale delle proposte di legge costituzionale recante modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime del reato, la discussione generale della proposta di legge recante modifica al codice di cui il decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
5: 12 e un minuto, così è terminata la seduta della Camera dei Deputati che vi abbiamo fatto ascoltare in diretta qui dalle frequenze di Radio Radicale con all'ordine del giorno interpellanze urgenti. Ora, grazie alla regia di Piero Scaldaferri, usciamo dai programmi in convenzione.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale. Adesso vi facciamo ascoltare un dibattito che Radio Radicale ha seguito nella giornata del 5 maggio, il mezzogiorno del Formez, una presentazione del volume di Giovanni Farese e Guido Melis, promossa dal Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. Sentirete in apertura il vicepresidente Svimez, Giampaolo Manzella, poi Giovanni Farese, uno degli autori, professore ordinario di Storia dell'Economia all'Università Europea di Roma, Guido Melis, l'altro autore, professore emerito di Storia delle Istituzioni Politiche alla Sapienza Università di Roma, e poi il direttore dello Svimez, Luca Bianchi. Sentirete anche Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale e presidente dell'Istituto Reichlin. E buon ascolto.
7: Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo questo incontro dedicato a questo libro, il Formez per il Mezzogiorno e per l'Italia. Un libro che è l'ultimo libro della collana della Svimez insieme al Mulino, e che è un libro che arriva in un anno importante per la Svimez, perché sono gli 80 anni della Svimez. Ed è un libro che tanto ve ne consiglio la lettura, perché io l'ho riletto proprio per questa presentazione ed è un libro molto interessante, pieno di spunti, pieno di idee, pieno di persone, insomma, molto, molto interessante. Un libro che mi fa piacere ci sia qui Silvia Zoppi, è legato a Sergio, nel senso che Sergio è stato un po' il motore per dire raccontiamo in questo passaggio la storia del Formez. E devo dire un libro, qui ci sono tutta una serie di appunti che mi dicono che già ha avuto una sua piccola storia. Intanto ha vinto già due premi, ha vinto il premio Sele per il Mezzogiorno e il premio Carlo Levi della Fondazione Levi ad Eboli. Poi ha avuto delle recensioni importanti, ci sono queste due che voi trovate incluse nel libro, una di Giuliano Amato e una di Stefano Folli. Poi mi piace ricordare Stefano Palermo che ne ha fatto una bella recensione per la rivista giuridica del Mezzogiorno. Sicuramente dimenticherò alcuni dei pezzi, vediamo se riesco a tenerli alcuni insieme. Prima di tutti i curatori, Giovanni Farese e Guido Melis, quindi due storici dell'economia, diciamo di due generazioni diverse, e mi piace sottolineare anche chi ha scritto il testo, cioè le persone che sono state chiamate a scrivere i testi, sono studiosi di due generazioni diverse, cioè Francesco Dandolo e Antonio Bonatesta. E quindi già questo, secondo me, è un punto interessante, no? La vicenda del Formez guardata con occhi generazionalmente diversi. Oggi che facciamo? Abbiamo chiamato a discutere di questo libro. Scusatemi che qui appunto mi hanno fatto una serie di cose che devo ricordare. Allora, intanto devo ricordare Nicola Parmentola, che ha fatto due bellissimi saggi bibliografici raccontando un po' il mondo della cultura, dell'editoria, dei libri che si muoveva attorno al Formez. La rassegna bibliografica importantissima di Teresa Fumarola, non so se c'è Teresa, no, però insomma mi fa piacere ringraziarla e ricordarla. Mi fa piacere ricordare il lavoro di Equipe che è coordinato dai curatori, sì, ma con Agnese Claroni che sovrintende a ogni cosa che si svolge alla SVIM sotto vari profili. Un ringraziamento particolare a Sabino Cassese che ha concesso una sua intervista a Guido Melis appunto nel libro, che completa i saggi insieme ad un'altra intervista a Sergio Zoppi, intervista di Le carte e la storia, che è una vicenda, diciamo così, zoomistica, possiamo chiamare così, nel senso che lo fate attraverso Zoom, che Guido Melis ormai credo alla 105ª edizione, insomma, anima, chiamando a testimoniare persone che nella storia dell'amministrazione e della politica italiana hanno avuto un ruolo. E quindi questo libro nasce, se vogliamo, dall'intervista che Sergio Zoppi fece alle carte e la storia. Ora, dopo questa lunga introduzione, in cui spero di non essermi dimenticato nulla, chi abbiamo chiamato a discutere di questo? Il professor Gaetano Sabatini, ordinario all'Università di Roma 3, Elisa D'Alterio, professoressa all'Università di Catania, professoressa di diritto pubblico all'Università di diritto amministrativo all'Università di Catania, e Giuliano Amato, che appunto il presidente Amato, che è in arrivo. E vorrei che questa discussione, che durerà, come i tempi della Svimez dicono, massimo fino alle 12:45, visto il quarto d'ora che ci siamo presi, quindi un'ora e mezza, vorrei aprire questa discussione con il professor Sabatini, ed in particolare volevo stimolarlo su una questione che c'è in vari dei saggi, c'è nel saggio di Giovanni Farese, c'è nel saggio di Francesco Dandolo, c'è in Controluce, nell'intervista a Sergio Zoppi. Cioè, professore, come va collocata la vicenda del Formez all'interno della più generale vicenda della storia economica del nostro paese, diciamo nell'immediato dopoguerra, insomma, qual è il filone di storia economica in cui si colloca questo? Per quanto riguarda, prima che lei parli, come organizziamo? Dopo l'intervento del professor Sabatini, chiederò a Elisa e poi al presidente Amato di intervenire, e poi chiameremo a dire due parole gli autori, come è buona prassi, e infine la parola a Luca Bianchi per concludere. Quindi, professore, grazie di aver accolto il nostro invito e benvenuto. Grazie. Non siamo ancora attrezzati per cosa.
8: Grazie al vicepresidente Manzella per questo invito, che ovviamente mi ha fatto molto piacere ricevere, perché mi ha permesso di rileggere, la prospettiva di una presentazione, il testo curato da Giovanni Farese e Guido Melis, che avevo già letto con il piacere del puro lettore e non del presentatore. Ed è un testo di cui vorrei dire subito, per introdurre la risposta alla sua sollecitazione, che gode del privilegio di una straordinaria attualità. I temi che vengono trattati e presentati nel ricostruire le vicende del Formez, in coincidenza con l'ottantesimo anniversario della fondazione della Svimez, parlano ovviamente di una fase storica dell'Italia ben precisa, ma parlano molto molto del presente, o per meglio dire forniscono una serie di spunti di riflessione che diciamo rivelano ovviamente nella trasformazione dei tempi una grande, diciamo, aderenza anche ad alcuni temi che sono molto molto presenti e urgenti nel nostro dibattito politico. E come si colloca? Beh, io direi che il filo conduttore del volume nella prospettiva della ricostruzione della storia d'Italia nel secondo dopoguerra è dato da due concetti chiave che vengono enunciati nel saggio di Giovanni Farese. Ricordo che, oltre alle due interviste richiamate da Giampaolo Manzella, i tre saggi che compongono il volume, oltre le appendici anch'esse richiamate, sono un saggio di Giovanni Farese che colloca le origini del Formez in un determinato contesto che cercherò brevemente di ripercorrere, lo sviluppo dell'attività del Formez sostanzialmente nel proprio primo quindicennio di vita, al principio degli anni 60, alla metà degli anni 70, nel saggio di Francesco Dandolo, e da ultimo, dalla seconda metà degli anni 70 ai primi anni 90, il saggio di Antonio Bonatesta, con, diciamo, una lettura molto legata all'ultima fase, la crisi dell'intervento straordinario. Ecco, dicevo, la risposta si trova, io credo, in due concetti che vengono enunciati da Giovanni Farese all'inizio del suo saggio: la cultura dello sviluppo, la cultura della decisione politica, come, diciamo, come fari, come pilastri dell'azione. La cultura dello sviluppo ha nel contesto italiano del dopoguerra un suo immediato e richiamato nel saggio riferimento, ovviamente al New Deal rooseveltiano, alla creazione della Tennessee Valley Authority, all'idea cioè di combinare interventi di risanamento del territorio, di liberazione delle risorse, di creazione di opportunità economiche e di occupazione, e qui ci avviciniamo subito al nostro tema, di formazione culturale e professionale. Una strategia definita integrale che richiama, perché i fili poi ovviamente non si interrompono certo con il cambio di contesto, continuano ovviamente in un'altra formula, con gli anni del fascismo, con, cioè l'esperienza della bonifica integrale. Ora, questa cultura dello sviluppo, che è proprio l'elemento che radica la vicenda del Formez nella storia italiana, ha delle ascendenze importanti. Ricordo soltanto quella di Alberto Beneduce e Tommaso Menichella, e poi ha delle figure che vengono Donato Menichella, e poi portate, diciamo, a compimento e a quadratura nelle tre figure cardine della stessa vicenda fondativa e poi diciamo innovativa della Formez, che pure vengono richiamate e ben approfondite del Formez. Grazie. Del Formez, che portano a guardare con attenzione, sarà perché recentemente lavoro molto con la lingua spagnola, e cui, come è noto, i generi maschili e femminili si confondono, e vi chiedo scusa di questo. Dicevo, Sergio Paronetto, Guido Martinoli e poi ovviamente Gio Martinoli. E la figura poi ovviamente di Giorgio Sebregondi. Ora, tutto questo si compone evidentemente in un contesto rispetto al quale queste figure, il saggio di Giovanni Farese lo evidenzia molto chiaramente, appartengono a un contesto, a un tessuto, a un mondo di cui sono chiaramente, diciamo, l'espressione più evidente, ma che ha un entroterra molto molto attento e profondo. Ecco, questo entroterra è, diciamo, il punto su cui si basa l'intuizione di creare una struttura di formazione, cioè l'idea che esista un collo di bottiglia per lo sviluppo costituito dalla assenza o parziale disponibilità di ceti dirigenti formati, quindi l'idea di intervenire su questo collo di bottiglia superandolo. Nei saggi di Giovanni Farese e di Francesco Dandolo questo sviluppo viene, diciamo, ricostruito individuando il proprio punto, diciamo, di partenza nei Trattati di Roma, nella nascita della BEI, quindi fine degli anni 50, fino alla scelta nella delibera del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, e in particolare Giulio Pastore, di creare un centro residenziale di formazione, e quindi di dare avvio a questa esperienza. Ora, si tratta, diciamo, di un momento fondativo, ma che, come viene ricostruito nei saggi, riprende una tradizione già di attività svolte nel corso degli anni 50, e che poi avrà, nel momento della presentazione, il 24 ottobre del 1961, presso la Fiera d'Oltremare, il suo, diciamo, momento di presentazione. Nel saggio di Francesco Dandolo si sottolinea molto quali sono le figure che sono presenti, per sottolineare il forte legame con il mondo politico, con la volontà di creare questa struttura, dal presidente della provincia di Napoli, Antonio Gava, dal presidente della Cassa del Mezzogiorno, Pescatore, e lo stesso evidentemente Giulio Pastore, oltre altri. È importante ricordare che proprio in quello stesso anno, lo fanno entrambi gli autori, viene commissionata alla Svimez una inchiesta, appunto, sulla formazione in Italia, che sarà seguita a breve da una analoga ricerca che estende all'ambito del Mediterraneo, a Portogallo, Spagna, Grecia, Turchia e Jugoslavia, nel contesto dell'OCSE, che la promuove, la stessa ricerca. Ora, viene utilizzata qui una categoria che secondo me è di grande utilità per comprendere questo passaggio, che è quello del terzo tempo, il terzo tempo dell'intervento straordinario, che segue, appunto, il secondo tempo, che è quello dell'industrializzazione, e che punta proprio alla formazione di dirigenti, di quadri e di tecnici, nel tentativo di superare tutti i vincoli strutturali al mancato decollo, al mancato take-off del Mezzogiorno. Un aspetto che mi sembra molto rilevante di questi saggi è quello dell'idea del coinvolgimento dal basso. I territori, le comunità, la scuola, l'università costituiscono altrettanti soggetti che concorrono alla realizzazione di questo progetto. È appena il caso di ricordare

0: È appena il caso di ricordare tra i precedenti il Centro per l'Educazione Professionale e gli Assistenti Sociali di Guido Calogero e Maria Comandini, che appunto di questo elemento hanno fatto di coinvolgimento delle comunità l'aspetto distintivo. In questo, sempre per rispondere alla sollecitazione, in questo percorso che viene costruito, vengono individuati nelle prime nomine ai vertici del Formez delle figure che raccordano questa esperienza con le precedenti esperienze, ma hanno anche l'idea che si trattasse anche in questo caso di un passaggio legato ad altre esperienze contemporanee. Viene richiamato nel 1960 la creazione di un centro di formazione della Fiat a Bari, al 50% con la Cassa del Mezzogiorno. Viene ricordata la creazione successivamente dell'Istituto Assistenza Sviluppo Industriale, che riunisce appunto Cassa del Mezzogiorno, Credito Industriale Sardo, un'analoga struttura per il finanziamento industriale di Sicilia e l'ISVEIMER. Ora, non c'è tempo e non c'è modo di entrare nel dettaglio di tutti gli snodi, però a riprova di questo elemento di raccordo continuo e di dialogo continuo con la società italiana in trasformazione negli anni 60, vale la pena di ricordare soltanto che non di sola industria si tratta, ma anche di imprese agricole, non di solo colloquio con i soggetti privati, ma anche con la pubblica amministrazione, fino alla svolta che in qualche modo enfatizzerà entrambi questi aspetti, del 1965, quando si parla della creazione del nuovo Formez, quando cioè con la legge che avrebbe, parallelamente alla legge che avrebbe esteso l'attività della Cassa del Mezzogiorno fino al 1980 e avrebbe previsto espressamente il, diciamo, ruolo di formazione della Cassa, entrano come soci IRI e Svimez. Ora, questo passaggio è, diciamo, enfatizzato anche nella sua discontinuità, come è noto, nei vertici, e sarà il momento in cui entreranno Francesco Compagna e Pasquale Saraceno, provenienti dall'IRI, Salvatore Cafiero e dallo Svimez, e soprattutto la presidenza di Giovanni Marongiu, che peraltro avrà anche l'effetto di rilanciare il dialogo con le università da giurista quale egli era. Ora, fermandoci soltanto a questo, sempre nell'ottica di rispondere alla sollecitazione, il Formez è certamente, diciamo, l'elemento di collante di tutte queste attività di formazione, anche al di là di quelle espressamente qui richiamate, ma pur, diciamo, nella trasformazione di questa prima fase, che si può sostanzialmente considerare conclusa appunto nei primi anni 70 con l'istituzione delle regioni e con peraltro un più stretto dialogo con gli enti locali, questi due elementi che richiamavo all'inizio, che sono, diciamo, le chiavi di lettura che fornisce uno dei due autori, Giovanni Farese, è sempre presente, cioè l'idea che la cultura dello sviluppo non possa essere disgiunta da una cultura della decisione politica, i cui nomi così brevemente richiamati incarnano.
1: Molte grazie. Molte grazie, Ministro. Molte grazie. Allora, lei ha tratteggiato appunto un soggetto, mi piace molto questa definizione, in dialogo con la società italiana e quindi con molti dei mondi pubblici e privati che la compongono e con una forte attenzione al mondo universitario. E questo è il ponte che mi permette in qualche modo di sollecitare Elisa D'Alterio, che diciamo, è un architetto perché è una docente di diritto amministrativo dell'Università di Catania, quindi sono così le questioni di che cosa è Università Mezzogiorno, formazione del capitale umano, tema che qui trova trova, diciamo, terreno fertile perché la Svimez ormai da anni mette a fuoco la questione del peso economico per il mezzogiorno della fuga dei galeni. Questo è il primo punto sul quale la volevo sollecitare. La seconda, il secondo punto è quanto anticipato il Forbes Cantidemi, come diceva il professor Sabatini, Cantidemi di oggi. Io vedo studiando un po'.

innanzitutto per il coinvolgimento. Questi due aspetti sono chiaramente centrali nel volume. Un po' l'esercizio che vorrei fare è quello di prendere in considerazione brevemente naturalmente quello che è trattato nel volume, ma poi metterlo in rapporto un po' con il contesto attuale, quindi naturalmente con la contemporaneità. Perché riguardo al primo aspetto, già nelle prime pagine del volume si fa riferimento al cosiddetto fattore umano e quindi naturalmente anche l'istituzione di un centro come il Formez fu, diciamo, così molto collegata alla consapevolezza, scritto proprio nelle prime pagine del libro, di dover dare il giusto peso alla formazione del fattore umano se si mira a determinare un solido processo di sviluppo delle regioni meridionali, a pagina 34. E questo ovviamente è il messaggio che poi è espresso molto chiaramente anche nei primi fascicoli della nota rivista Il Nuovo Mezzogiorno, che chiaramente richiama anche molti passaggi della riflessione più ampia di grandi meridionalisti. Guido D'Orso sicuramente nella Rivoluzione Meridionale, opera come sapete molto nota ma anche abbastanza contestata, faceva riferimento proprio alla necessità dello sviluppo e della formazione di un'elite che avrebbe dovuto guidare ovviamente il Mezzogiorno verso lo sviluppo, o quantomeno verso un'idea di sviluppo. E sempre nelle prime pagine del libro ho trovato estremamente interessante un passaggio che viene riportato di una corrispondenza tra Pasquale Saraceno e Paul Rodin, dove Saraceno manifestava preoccupazione per il problema universitario nel Mezzogiorno. L'espansione e l'aumento di numero delle università del nord e nel centro determinano un continuo esodo di docenti dalle università del sud. Si sta quindi formando un nuovo tipo di divario tra nord e sud, la cui gravità in questa era tecnologica non occorre certo che io ti spieghi. Pagina 23, ed era il 1968. Ora, distaccando con lo sguardo dalle pagine del volume e rivolgendolo, diciamo così, all'attualità, sono andata alla ricerca di alcuni dati. In modo particolare sono andata a consultare l'annuario statistico italiano 2025, come sapete una fonte Istat, che riporta che il 43,7% degli iscritti nelle università italiane sceglie Università del Nord. La restante percentuale si divide più o meno equamente tra Università del Sud e Università del Centro. Quindi sicuramente le Università del Nord sono più attrattive e attraenti rispetto certamente agli Atenei, tanto del Centro quanto del Sud. Ma dati più specifici sono riportati nel rapporto Censis, tra l'altro uscito non molto tempo fa, intitolato Sud, la grande fuga, novembre 2025, che prende in considerazione quanti studenti residenti nel Mezzogiorno, quindi presumibilmente nati nel Mezzogiorno, residenti nel Mezzogiorno, si iscrivono nelle varie università italiane e in modo particolare nelle università del Centro Nord. E risulta che questo è un numero particolarmente rilevante. Nell'anno accademico 2016-2017 erano già 132.755, per arrivare a 136.708 nel 2021, e più o meno poi questo dato si assesta anche per gli anni accademici successivi. Una grande parte di questa componente, quindi studentesca meridionale, proviene da specifiche regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna, che sono poi le regioni dove più della metà dei giovani tra i 19 e i 25 anni sono iscritti a corsi universitari, a prescindere da dove siano, diciamo così, allocati o collocati. Quindi significa che una fetta rilevante, significativa della popolazione universitaria italiana è, diciamo, di origine meridionale, perché invece per esempio nelle regioni del nord questo rapporto, come Lombardia, provincia autonoma di Trento, Veneto, questo rapporto è molto più basso. Quindi significa che una significativa fetta della popolazione in età universitaria, tra virgolette, italiana, sceglie sicuramente Atenei del Nord, ma proviene da regioni del sud, quindi in modo particolare quelle che prima menzionavo, ma non solo. Questi studenti, oltretutto, e questo è un fenomeno estremamente recente, si iscrivono poi in maniera gradualmente, possiamo dire, crescente ad università telematiche. Il maggior numero di iscritti nelle università telematiche risiede in regioni del Mezzogiorno. Qui i dati sono sempre tratti dalla fonte Istat che vi menzionavo. In modo particolare parliamo di oltre 45.000, che in qualche modo sono quindi residenti in regioni del sud e che si iscrivono quindi in università telematiche, più 21.000 se si prendono in considerazione le isole, quindi Sicilia e Sardegna, e sono numeri nettamente più elevati rispetto chiaramente a quelli riconducibili a studenti che sono residenti in regioni del centro o del nord che si iscrivono a università telematiche, ma sono numeri nettamente

0: più contenuti rispetto a quelli che vi ho appena menzionato. Ovviamente la stessa tendenza si riscontra tanto per gli immatricolati quanto poi per i soggetti che effettivamente si laureano presso queste università. E anche questa tendenza è molto rilevante, perché tornando alla questione del fattore umano e soprattutto dello sviluppo di un fattore intellettuale meridionale, e questo si è sviluppato e come? Il punto qual è? È che si è sviluppato naturalmente verso il nord sicuramente, e addirittura oggi in una dimensione che non è il sud ma è quella telematica. Quindi si è in qualche modo consolidata una tendenza che era già presente, diciamo che nella lettera Saraceno faceva riferimento al corpo docenti, ma se guardassimo al corpo docenti la situazione sarebbe ancora più in qualche modo manifesta, ecco, rispetto a quella che ho appena descritto rispetto al corpo studentesco. E quindi questo chiaramente dimostra come il fattore umano intellettuale meridionale è un fattore umano che si è sviluppato altrove e che di conseguenza ha perso, o forse non ha, diciamo, non si è mai attecchito in qualche modo rispetto ovviamente a quello che è il contesto territoriale, quindi anche in rapporto a quello che è il concetto di residenzialità, che è un concetto che torna molto spesso proprio nelle pagine di questo volume. L'altro aspetto sempre rilevante per chiudere, diciamo così, la riflessione sul fattore umano è dato al fatto che non solo c'è questa, diciamo così, dissociazione fattore umano intellettuale meridionale territorio, ma che oltretutto è assolutamente carente, e questo lo posso dire perché in qualche modo ne sono una rappresentanza, il fattore umano nel o verso il mezzogiorno, cioè quello di chiaramente studenti ma anche docenti residenti in regioni del nord e del centro che scelgano di andare a formarsi chiaramente nella fase universitaria e a lavorare a maggior ragione nelle regioni meridionali. Questo è un dato veramente molto contenuto. Nell'anno accademico 2023-2024 si era pubblicizzato a gran voce che circa 10.000 giovani del centro-nord siano iscritti in università del sud, poi studi un po' più specifici e approfonditi hanno rilevato che era, diciamo così, un caso estremamente isolato in controtendenza, ma soprattutto che diciamo in qualche modo contrastava alla tendenza principale ben più massiccia, che è quella che appunto prima evidenziavo. E fa anche sorridere, ma questo forse lo riporto anche un po' come racconto di così locale, che per esempio qualche giorno fa, è talmente attuale che quindi mi sembra particolarmente coerente raccontarlo, alcuni giornali locali della provincia di Catania hanno messo una grande enfasi sul fatto che una studentessa iscritta e residente a Varese si fosse iscritta ad un corso di ingegneria impartito dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Catania. Ma è un elemento che è stato pubblicizzato sui giornali locali, ovviamente oggi sui canali social, e quindi questi sono aspetti che ovviamente oggi però fanno riflettere un po' amaramente, ma fanno riflettere, e soprattutto si pongono in linea con quella tendenza descritta negli anni 60 e che evidentemente oggi, sebbene magari con altre declinazioni, si è incancrenita, e quindi è difficile poter in qualche modo constatare un'inversione rispetto a quello che veniva all'epoca raccontato, fermo restando che sempre nel volume si raccontano anche di esperienze estremamente rilevanti che il Formez ha portato avanti in collaborazione con atenei meridionali, oltre ad esserci anche il riferimento a un contributo che lo stesso Formez, attraverso rapporti e studi, ha dato anche nella stessa ideazione e preparazione degli statuti di alcune università meridionali importanti, tra le quali per esempio l'Università della Calabria, che sapete, la Calabria ha varie università, parlo di quella che ha la sua sede in provincia di Cosenza, che oggi è un ateneo che invece ha dei buoni numeri, in qualche modo in rapporto ovviamente ad altri atenei del mezzogiorno. Venendo alla seconda questione, quella quindi più legata all'amministrazione pubblica, un elemento che mi sembra molto interessante, che emerge sicuramente nel volume e che tra l'altro è di grandissima attualità, è quella dell'idea dello sviluppo che passa o deve passare attraverso la riforma della pubblica amministrazione. Questo è un elemento estremamente ricorrente ed è naturalmente un elemento che nasce dalla constatazione che per avere lo sviluppo è necessario che ci sia una macchina amministrativa che non freni lo sviluppo attraverso l'immobilismo, così è stato anche definito, burocratico, e attraverso insomma quei nodi e quegli intoppi che noi tutti conosciamo, soprattutto rispetto allo sviluppo imprenditoriale. Quindi chiaramente ovviamente anche a quello che può essere l'attivazione, gli start-up, per esempio, delle imprese. A proposito di questo aspetto, sappiamo bene, prima il professor Sabatini lo ha illustrato e descritto nel dettaglio, che tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso si sono sviluppati naturalmente importanti studi, oltre che esperienze di programmazione, di pianificazione, nel senso soprattutto di direzione pubblica dell'economia, quindi con strumenti quali appunto quelli programmatori, ma anche attraverso ovviamente soggetti, gli enti di sviluppo. Oggi ci sono per esempio i consorzi di sviluppo industriale e agrario, quindi soggetti comunque pubblici, per esempio i consorzi sono enti pubblici economici, che però chiaramente hanno una funzione di guida, di supporto, di ausilio a quello che è lo sviluppo economico in senso stretto, quindi lo sviluppo chiaramente industriale, lo sviluppo agricolo e così via. L'altra dinamica che però è poi emersa ed è quella che più ha in qualche modo investito e caratterizza ancora oggi l'organizzazione della pubblica amministrazione, tanto di quella statale quanto chiaramente degli enti substatali, è la logica della, diciamo così, imprenditorialità nella stessa amministrazione. Quindi non solo lo Stato imprenditore, ma l'impresa dentro l'amministrazione, in termini proprio di logica, in termini di metodo. E questo elemento però è un elemento che ha portato probabilmente ad una deriva, e la deriva consiste nel fatto che si è venuta in qualche modo a determinare la convinzione, sicuramente a livello legislativo per quanto riguarda le ultime riforme, ma non solo, che lo sviluppo si faccia attraverso una riforma della pubblica amministrazione in senso simile imprenditoriale, ritenendo che questo sia aprioristicamente sufficiente per determinare comunque sviluppo. E invece ovviamente non è così, e non è così al punto che addirittura questo tipo di riforme, che ha determinato all'interno della pubblica amministrazione l'introduzione di tanti strumenti, chiamiamoli simili imprenditoriali o simili aziendalistici, pensate al numero estremamente eterogeneo di piani, programmi che esistono all'interno di ciascuna pubblica amministrazione: piani strategici, piano della performance, piano della trasparenza, piano per la prevenzione della corruzione, piano integrato delle attività delle organizzazioni, potrei andare avanti ovviamente per molto tempo, come sapete bene. Ecco, per non parlare poi di settori come quello sanitario, dove si sono contate almeno 14 tipologie di programmazione specifica soltanto per quel settore. Ecco, questo enorme strumentario, che chiaramente ha come ispirazione il mondo delle aziende, il mondo imprenditoriale, è stato riconosciuto un po' come già questo stesso un fattore di sviluppo, ma naturalmente questo non è assolutamente sufficiente, anzi si è venuta quasi a creare una situazione paradossale per cui proprio l'adozione di piani, programmi di questo genere, se non viene chiaramente fatto oggetto di un processo di effettiva razionalizzazione, costituisce maggiore complessità, maggiore in qualche modo difficoltà per la stessa amministrazione di supportare realmente e concretamente lo sviluppo. Ricorda un po' quella favola di Esopo della cornacchia che in qualche modo si attacca alle piume del pavone per poter sembrare un pavone, ma sempre cornacchia è. Questo che cosa significa? Significa che per poter naturalmente immaginare una pubblica amministrazione che in qualche modo possa contribuire e promuovere forme di sviluppo, bisogna partire proprio da quello che il Formez fece in quell'importantissimo studio pubblicato nel 1983, che poi fu commissionato in qualche modo da Massimo Severo Giannini, dove in maniera anatomica si è andato appunto a studiare, analizzare tutti gli elementi che caratterizzano il funzionamento della macchina amministrativa, per riscontrare naturalmente eventuali disfunzioni, dove ci sono quindi degli elementi sui quali operare. E in questo senso quello studio Formez fu uno studio importantissimo, così come anche i vari studi, sempre collocati più o meno tra gli anni 70 e 80, dedicati al tema della finanza pubblica. Perché l'altro grande, diciamo così, profilo per poter studiare la pubblica amministrazione e quindi affrontare di petto, potremmo dire, il rapporto tra questione amministrativa e questione produttiva, è proprio quello di partire dal basso e quindi verificare, analizzare quelle che oggi sono veramente le varie leve che caratterizzano il funzionamento della finanza pubblica in senso stretto, e quindi di quelle che sono le procedure, gli strumenti e i meccanismi che muovono l'intera macchina amministrativa. Il Formez ha pubblicato studi molto importanti sui conti conti regionali, sui conti locali, tutti studi che poi erano dedicati anche ad una linea formativa degli analisti di finanza pubblica. Oggi, se noi andiamo alla ricerca nelle pubbliche amministrazioni di analisti della finanza pubblica, avremo un po' di difficoltà a trovare effettivamente questa professionalità, che invece è estremamente rilevante, proprio nella prospettiva di coniugare la questione amministrativa, la questione produttiva, nel senso che appunto prima evidenziavamo. Grazie.
1: Perché ha introdotto dei punti molto interessanti, ai quali io, per esempio, mi ha molto interessato quello che tu dici. E anche qui c'è soprattutto la questione dell'introduzione di una retorica privatistica all'interno delle pubbliche amministrazioni come, parola magica e comportamento magico per migliorare, contrapposta invece ad una cosa molto più faticosa, perché poi la questione degli studi sui procedimenti e su dove si annidano le inefficienze piuttosto che quelli sulla finanza pubblica, sono più faticosi, rispetto all'altra famiglia. Anche qui, ma qui è l'abilità del conduttore, un ponte rispetto a quello che volevo affrontare col presidente Amato. Nella recensione pubblicata a luglio del 2025 sul Sole 24 Ore, c'è una frase che ha colpito alcuni di l'abbiamo letta e per cui volevamo un po' che fosse un passo in più. E dici, la frase si legge così: nonostante il sottotitolo, è ben possibile che un libro come questo sia visto dal potenziale lettore come una noiosa rievocazione delle origini di una delle tante istituzioni create per il nostro Mezzogiorno, e sia per questo scartato a priori. Sarebbe un errore, un grave errore, perché nel libro c'è invece la chiave di lettura più affidabile dello sviluppo italiano e dello stesso Mezzogiorno dopo il secondo dopoguerra. E c'è la spiegazione più veritiera degli indubbi successi che allora registrammo e del decadimento che dopo è intervenuto. Ora, questo mi è di stimolo appunto quello che diceva Elisa, come dire: guardate che il format ci dava una strada, non so se l'ho interpretato, che poi un po' abbiamo perso, non so se sono cose simili a quelle che volevi, che avevi in testa tu quando scrivi questa recensione.
2: Ma non lo so in realtà che cosa ti colpisce quando rifletti su quel periodo e te lo trovi davanti, soprattutto nelle prime pagine. Ti trovi davanti a dei fattori che non in qualunque laboratorio sono facilmente riproducibili, che la storia mette insieme e fa funzionare in un certo modo, tu osservi il modo in cui ha funzionato e allora poi il laboratorio può tentare di vedere se li riproduce. In realtà, qui che cos'hai? Hai quel elite dirigente di cui l'Italia si trova dotata nell'immediato dopoguerra, in una circostanza fra l'altro che ha dentro di sé l'evocazione del futuro e la costruzione del futuro. È finita la guerra, arriva la pace, c'è da ricostruire il paese. C'è un cambio di regime, c'è da ricostruire la società, darle nuove finalità, cioè rispetto a ciò di cui oggi più tutti ci lamentiamo, la malattia del presentismo, la incapacità di guardare oltre il domani e il dopodomani, Non è che questi avessero una grande difficoltà a far questo, a dire il vero, perché le circostanze li portavano necessariamente a costruire, a progettare, a fare cose che non c'erano e di cui c'era bisogno. Era un impegno pubblico o privato? Ma insomma, questa era una domanda che appariva filtrata nei dibattiti, compresi quelli alla Costituente, su piani o programmi, mercato o non mercato, iniziativa privata, proprietà pubblica e o privata, sì, però era pacifico che coinvolgeva tutti. In termini forse non riproducibili in altri momenti, e su questo si cimentavano persone che avevano una tale qualità che libro dopo libro non facciamo che ricordarli, sempre gli stessi, capostipiti Beneduce e Menichella, e poi a seguire, in particolare nel Mezzogiorno, questo gruppo che c'ha Martinoli, c'ha Sebregondi, arriverà ad avere Sergio Zoppi e Pasquale Saraceno, e poi con la Cassa Pescatore. Sappiamo più i loro nomi che quelli dei 12 apostoli, il che è abbastanza significativo. Però ecco, se io provo a scegliere altrettanti nomi importanti nell'Italia del 1977, non li trovo. Io qui ci colloco le intuizioni mai sufficientemente riconosciute nella storia successiva di Francesco Saverio Nitti. Fu lui liberale che introdusse il management pubblico e introdusse la presenza pubblica in snodi essenziali dello sviluppo, come quello dell'energia elettrica ed altro. E fu attorno a lui che cominciò a formarsi questa intelligenza nutrita di conoscenze e di progetti che appunto da Beneduce a Menichella partorisce, poi con l'apporto di un altro degli italiani dimenticati, che è Paronetto. Francamente, se voi studiate quel periodo della nostra storia, Paronetto giganteggia a partire dal luglio 43 Camaldoli fino ad arrivare qui, in effetti una figura intellettualmente formidabile. Allora è chiaro che lì metti insieme questi e viene fuori la scintilla. Già allora loro sanno, queste persone, che sono diverse da altre, ce l'hanno l'orgoglio dell'elite leader. Perché dicono, e qui è riportato nel libro, certo che noi abbiamo fatto errori e li facciamo, perché noi siamo quelli che fanno le cose, sono coloro che non fanno mai errori. Ecco, pensate ai commenti che appaiono sulla stampa su governi del nostro tempo, chiaramente identificati nel loro metro: fare sempre poco, il meno possibile, così si evita di sbagliare. Devo dire che Trump questo difetto non ce l'ha, ecco, almeno questo di sicuro non ce l'ha. E questo gruppo dirigente coglie, lo avete già detto, sia Sabatini sia Elisa D'Alterio, pongono un elemento chiave per lo sviluppo, che è quello della formazione del capitale umano. Mi viene da ridere perché quante volte è stato detto, milioni e milioni di volte è stato detto, che non puoi avere sviluppo in una comunità che non ha già le conoscenze e le chiavi di lettura di ciò che viene chiamata a fare in realtà. E questo riguarderebbe addirittura tutto, non soltanto gli operatori, ma anche gli appartenenti alla comunità nella quale questo sviluppo deve prendere piede. Devono essere sintonizzati, devono parlare lo stesso linguaggio. E si dice che questo loro lo derivarono dalla Tennessee Valley Authority. In che senso? No, insomma, c'era già, era già scritta questa idea, ma la Tennessee Valley Authority è un'agenzia pubblica che se l'assume come compito. Ora, rispetto a dove siamo arrivati ora, è fuori dal mondo una cosa, completamente fuori dal mondo, ma sono matti. È quasi prometeico letto dai posteri questo, cioè attiene alla mitologia della quale, e invece in parte fu mitologia, perché la dimensione comunitaria della formazione all'altezza dello sviluppo era oggettivamente al di là di ciò che potevano fare e non lo fecero. Ma la formazione del personale pubblico, almeno per sintonizzarli, questa ci fu, c'è stata, nei limiti naturalmente del possibile, e ottennero dei risultati. Ogni tanto mi capita, ieri rievocavamo Franco Reviglio in un convegno a Torino a cui ho partecipato da remoto, e naturalmente a me toccava rievocarlo nell'esperienza che abbiamo avuto insieme. Tra queste esperienze c'era l'abolizione totale dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, ma io non mi sento un assassino avendo abolito l'intervento straordinario, perché non c'era già più la Cassa del Mezzogiorno che ci aveva entusiasmato e alla quale eravamo affezionati. In effetti, quella roba che abolì era la roba di cui in questo libro Zoppi, testimoniando, dice giustamente: era già tutto finito questo negli anni 70-80. Lui sostiene, a questo poi ci arrivo, vede un passaggio specifico che è poi quello del dilagare dello spoil system nel settore pubblico, in sostanza, che è largamente, oltre che vero, è largamente anche giusto. Perché questo? Ma perché, quale che sia la cultura che guida nell'impostare il ruolo dello Stato e dell'amministrazione, è un dato di fatto. Questo io lo scrissi già credo nel 70 e ne sono rimasto convinto, che tutto è cambiato quando in realtà, per ragioni tutte politiche, lo Stato ha assunto come unico compito quello di incentivare i privati a fare e ha rinunciato a fare. Il che in termini di personale ha significato la progressiva distruzione dei ruoli tecnici e il trionfo totale, ahimè, di noi giuristi. il serbatoio di un'amministrazione che si limita a dare incentivi per lo sviluppo è costituito dai giuristi che applicano le norme e poi i banchieri che danno i soldi, in fondo, ecco. Con tutto il rispetto per me stesso, un'amministrazione alimentata solo da scienze politiche e da giurisprudenza è un'amministrazione destinata a giocare di rimessa, in realtà, ad applicare norme, a vedere al di sopra di tutto la Corte dei Conti e le conseguenze della sua esistenza, che è bene che non ricadano su di me. Punto. Argomento banale ma fondamentale. Ci provammo nei tardi anni 60 di quel po' di programmazione che facemmo a cambiare le regole. Ricordo ancora Giorgio Ruffolo che spiega ai provveditori dello Stato che cosa significa assumere la responsabilità delle decisioni che loro competono. Mai audience fu più refrattaria di quella alla lezione che l'idealista segretario generale della programmazione voleva far loro accettare. No. Tutto si può accettare fuorché la responsabilità. Allora, tu vivi questa esperienza e ti viene in mente quello che forse era proprio Paronetta che l'aveva detto: noi sbagliamo perché facciamo, perché osiamo fare. Quindi un'amministrazione che si assenta dal fare e che preferisce il far fare è un'amministrazione che non è in grado di fare quello che in questa fase noi abbiamo visto fare e che è stato essenziale. Sulla cassa dei primi anni sapeva quello che doveva fare, non faceva delle gare nelle quali chiedeva a delle imprese private: io devo sviluppare il Mezzogiorno, che cosa mi proponete? Lo dico in modo paradossale, questo è paradossale, ma è così l'amministrazione è diventata. C'è solo la domanda, le possibili risposte alla domanda non le ha. Dipende anche per queste da coloro ai quali si rivolge. La cassa lo sapeva cosa doveva fare in realtà. Aveva l'idea, aveva anche la possibile progettazione, poi poteva fare le gare per trovare i mezzi materiali, ma non per trovare ciò che... Io imputo appunto una grande responsabilità al passaggio che ha portato a marginalizzare diciamo quelli delle scienze dure e a mettere l'amministrazione in mano a noi. Su questo si innesterà lo spoil system a cui si riferisce Zoppi, perché a quel punto proprio la competenza è marginalizzata, è davvero marginalizzata. Io ho fatto tante esperienze nello Stato e devo dirvi che ci sono dei settori nei quali non faccio nomi né di apparati né di persone, ma ho in mente apparati e persone. E si è arrivati a fare delle scelte che erano motivate esclusivamente dal nome che c'era scritto accanto al nome degli eligendi. È impressionante, ma è così. è sgradevolissimo, ma è così. A me è capitata in una delle istituzioni più nobili della Repubblica di rileggere tutti gli scritti per cercare di capire quali dei miei colleghi avevano dato 30 ad uno scritto che tutti gli altri membri della commissione avevano valutato 23-22 al massimo. E metterli da parte, questi qua. Ecco. Sai che è facilissimo. Scusate la banalità di questa osservazione, ma è facilissimo garantire che il tuo patrono riconoscerà il tuo scritto sepolto in 70 buste, identificato solo con un numero che non hai messo tu, ma che ha messo qualcun altro, quindi tu non sai nulla, ma sai quello che hai scritto e glielo dici. Gli dici esattamente, gli trascrivi la prima frase del tuo compito, oppure l'ultima, oppure quella che sta a metà di pagina 4. E il tuo compito verrà riconosciuto e adeguatamente apprezzato. Ecco, i poveri ragazzi che avvalendosi delle nuove tecnologie riescono a comunicare con intelligenze artificiali che gli dicono cosa scrivere, sono degli epigoni di una realtà tecnologicamente arretrata, ma dal punto di vista dei risultati molto avanzata, molto, molto capace. Insomma, Zoppi ha le sue ragioni nel dire che, appunto, facendo così noi abbiamo contribuito di molto a mortificare l'apparato pubblico. È mai stato meglio? E qui è Guido Melis che ce lo deve dire, lui ogni settimana ci fa leggere le memorie di impiegati di diversi decenni fa che vivevano un'amministrazione che non è detto che fosse molto migliore di quella che abbiamo ora. Certo si è che questo momento è stato un momento magico, un momento straordinario della nostra storia, perché ha messo insieme circostanze e persone che si erano venute formando e ha dato loro il modo di dimostrare come si può fare quando si sa fare e a quali risultati si può arrivare. Ecco, il nostro compito sarebbe riprodurre artificialmente ciò che così si era venuto componendo, direi naturalmente. Non è impossibile, non è assolutamente impossibile. Per persone che osano, che sanno coinvolgere, che sanno investire, fare in modo che il Dipartimento di Ingegneria di Catania diventi il primo Dipartimento d'Italia di quella disciplina, è possibile, si può fare seriamente. E allora quella ragazzina di dov'era, di Varese, non sarà celebrata più di Miss Italia, da quello che ho capito, nella vostra provincia. È possibile invertire questa tendenza, avvalendosi anche degli incentivi, certo. Ma questo è il punto, non dei soli incentivi finanziari, ecco. Non è inutile leggere un libro di questo genere se non se ne fa soltanto l'occasione del rimpianto. Così fu, perché così allora poté essere, ora non potrà più esserlo. No, potrebbe ancora esserlo. Proviamo, magari facciamo un sondaggio nella nostra classe dirigente. Quelli che non sanno cos'è la Tennessee Valley Authority li scartiamo. gli altri li mettiamo al lavoro, può darsi che ricominci una buona storia.
1: Allora, evidentemente ci sono stati moltissimi spunti. Io penso che il Presidente in queste parole conclusive abbia un po' colto lo spirito con il quale questo gruppo ha studiato questo tema, o comunque ha deciso di focalizzarsi su questo tema, cioè l'idea di andare a riprendere questa storia, perché questa storia contiene al suo interno elementi attualissimi, chiaramente difficilmente replicabili, ma intanto è bene averli chiari in testa, e quindi no, la cultura dello sviluppo, la cultura della decisione, se vogliamo anche una genealogia lunga della storia amministrativa, perché anche, cioè, secondo me anche conta il fatto di riuscire a mettersi dentro una vicenda, ed effettivamente a me mi ha colpito, perché questo paragone con i 12 apostoli io l'ho trovato abbastanza significativo, nel senso che sono veramente dei nomi che, almeno per chi segue certe vicende legate allo Stato, all'economia, sono di grande forza. Proprio questo invertire la tendenza, secondo me, che è stato un po' il sottotesto di questo libro. Ora vorrei chiamare a parlarne brevemente, come avviene, i due curatori, quindi Giovanni Farese e Guido Melis, e quindi, ma no, allora venite qui, io direi. La cosa migliore, Elisa, la cosa migliore è che vengono qui turnandosi, va bene? Perfetto, quindi prima Giovanni e poi Guido. Grazie.
3: Intanto buongiorno, grazie a tutti, grazie agli illustri relatori, grazie agli autori, grazie a chi ha concesso la loro, cioè chi ha concesso l'intervista, il professor Sabino Castesi e il professor Sergio Zoppi. Se posso affettuosamente salutare anche il professor Zoppi, attraverso la figlia, la professoressa Zoppi, che è presente in sala, e anche grazie alla Svimez, che è stata la casa di questa iniziativa, e grazie al presidente Giannola, al vicepresidente Manzella, al direttore generale Bianchi e alla dottoressa Claroni, che è stata già ricordata, che ricordo anch'io, il cui impulso è stato fondamentale per realizzare con grande efficienza, in tempi rapidi, questo libro. Grazie Elisa per aver citato quella lettera di Saraceno a Paul Rosenstein Rod. Mi è fatto piacere che tu l'abbia citata, è una delle 225 lettere che Saraceno e Paul Rosenstein Rod si sono scambiati nell'arco di 50 anni. Io ho riservato a me stesso, dico qualche parola brevissima e poi lascio a Guido Melis. Ho riservato a me stesso in questo libro il compito di una sorta di archeologia intellettuale e, se volete, anche morale del Formez. La forza di un certo ambiente intellettuale e morale è spesso sottovalutata nelle analisi storiche. Benedetto Croce ha scritto delle pagine immabili in etica e politica sulla forza di un certo ambiente morale e intellettuale. I ceti dirigenti dell'azione, che ha ricordato il presidente Amato, si alimentavano direttamente o indirettamente, ma non meno significativamente, di tre grandi rivoluzioni del pensiero, che ho cercato in parte di ricostruire nel mio saggio. Tre grandi rivoluzioni del pensiero economico, filosofico e politico degli anni 30 e 40. Mi riferisco rispettivamente alla rivoluzione keynesiana, alla quale si associava per azione Beveridge e quindi anche il welfare state, quella personalista, quella di Maritain. Per alcuni di questi protagonisti era particolarmente rilevante. Penso evidentemente a Giulio Pastore, ma anche a Sergio Zoppo. E quella roosevelt ricordata. Il New Deal, ma anche nella sua proiezione internazionale, le Nazioni Unite, con le sue agenzie. Insieme a questo vi era anche la prospettiva nuova che in quello scorcio all'inizio degli anni 60 era offerta dalle encicliche di Giovanni XXIII e di Paolo VI e in particolare Per et Magistra 1961, Pacem in Terris 1963, Populorum Progressio 1967, con la loro enfasi sui processi di formazione e sullo sviluppo integrale. Al numero 77, Pacem in Terris, consentitemi questo riferimento, per il 15 maggio è attesa l'enciclica prossima, pare che il titolo sia Magnifica Humanitas, quindi consentitemi di citare questa enciclica, Pacem in Terris, al numero 77, nell'ambito dei doveri di partecipazione alla vita pubblica, si legge che non ci si inserisce nelle istituzioni se non si opera dal di dentro e se non si è scientificamente competenti, tecnicamente capaci, professionalmente esperti. Questa è l'espressione. Scientificamente competenti, tecnicamente capaci, professionalmente esperti. Ecco perché, riflettendo sul nesso tra persona e professione, assieme a riferimenti culturali, diciamo laici, Nitti, Keynes, Roosevelt, Max Weber, ho associato anche Lebré, Montini, Paronetto, Segoni e anche Teilhard de Chardin. E l'idea che la via della santità passasse per la via dell'azione. La via della santità passa attraverso la via dell'azione. Finisco dicendo che i propri libri si capisce dopo averli scritti, dopo averli pubblicati, e dunque la tentazione è anche di dire ciò che nel libro non c'è e avrebbe con gli occhi di oggi potuto esserci. E tra queste c'è una lettera, a posto di lettere, di Saraceno a Zoppi, che non abbiamo incluso nel libro, ma che si collega a quanto abbiamo detto questa mattina. È una lettera del 1976, nella quale Saraceno dice così: sono sicuro, è il momento in cui Zoppi assume la presidenza del forum, e Saraceno gli manda questa lettera: sono sicuro che lo storico dell'avvenire, sono passati 50 anni, sono sicuro che lo storico dell'avvenire non potrà non stupirsi che l'azione meridionalista non si sia posta fin dall'inizio il problema di un'azione culturale e di averla dotata di direttive e mezzi inadeguati. Grazie.
4: Il Mezzogiorno del Formez, la presentazione del volume a cura di Giovanni Farese e Guido Melis, del 5 maggio. Questa
5: al libro
4: è Radio Radicale.
5: Inferiore a quello di altri, in particolare di chi mi ha appena preceduto. Il libro è nato, forse è bene raccontarlo questo perché è l'unico piccolo merito che rivendico, da una intervista di una serie di una cinquantina di interviste che da qualche tempo facciamo in un sito che appartiene alla Società di Storia delle Istituzioni, la rivista Le Carte e la Storia. A me mi è venuto in mente di invitare Sergio, che avevo conosciuto in anni remoti, alla fine degli anni Ottanta, quando anch'io ho collaborato a qualche pubblicazione del Formez, e di invitarlo a parlare. E c'era anche la professoressa qui presente, insieme a noi, che ha fatto un po' da spalla, ma non aveva bisogno di spalle, Sergio. Ha fatto un intervento straordinario, ha parlato ininterrottamente per quasi tre quarti d'ora, con una limpidità e con una chiarezza straordinaria, senza mai o quasi interrompersi e soprattutto senza avere una carta sotto gli occhi. Io sono rimasto esterrefatto, devo dire, e allora mi è venuta l'idea che questa intervista potesse essere forse anche trascritta, però attenti, perché nel fare queste interviste orali, il professor Amato è stato protagonista di recente di un'intervista su di una simile partecipazione a una rievocazione di Sandro Pertini. Nel fare queste interviste orali io mi sono reso conto che esistono degli elementi che nella pagina scritta non appaiono, e sono gli elementi del tono della voce, sono gli elementi del ritmo che si imprime alla conversazione, sono gli elementi del viso e di ciò che esprime il viso mentre si parla, sono gli elementi dei gesti e insomma tutto quello che appartiene alla comunicazione ma che non è meramente comunicazione scritta. Chiudo questa parentesi dicendo che invito tutti ad andare a vederla, stanno nel sito della Società di Storia delle Istituzioni sotto la sigla del Cartella Storia, e non sarà difficile recuperare in mezzo alle tante anche l'intervista. Il libro è una cosa molto diversa e molto più incompleta, importante, giusto averlo chiamato Il Formes e non Sergio Zoppi, come all'inizio pensavamo di fare. Pensavamo di fare un libro più autobiografico, se possibile. Giusto averlo chiamato Il Formes e, come ha dimostrato il dibattito di oggi, anche molto attuale, molto importante, soprattutto in un momento come quello che attraversa il paese in questo momento, in cui ci stiamo rinterrogando sul passato remoto e recente e cerchiamo, se possibile, di trarne qualche elemento. Io ho questa sensazione che la storia d'Italia, paradossalmente, ed è una diversità formidabile rispetto a tutto il resto dei paesi più o meno assimilabili all'Italia per quanto riguarda lo sviluppo non solo economico ma culturale e sociale, la storia d'Italia è fatta di improvvise accelerazioni e di lunghe inerzie. Cioè è una storia curiosa. Io quando insegnavo all'università mi ero inventato una di queste cose che si fanno per attirare l'attenzione dei ragazzi e dicevo: guardate, l'Italia, mentre gli altri delle belle macchine solide che camminavano bene nelle autostrade e non si fermavano mai, l'Italia aveva delle fuoriserie ma le teneva in garage. Ogni tanto questa fuoriserie veniva estratta dal garage, faceva un'accelerata, l'accelerata era formidabile, cambiavano radicalmente tutta una serie di fattori del panorama grazie a questa accelerata, poi la fuoriserie, come se fosse finito la benzina, veniva rimessa in garage. Questa è un po' la storia d'Italia. Anche ascoltando le vostre bellissime relazioni, tutte stimolanti, quando tu guardi al passato hai il Risorgimento. Certamente il Risorgimento è stata un'epoca eroica, a partire dal 48 in poi. Però poi hai la morte di Cavour, che segna una paratia stagna, e hai un momento di ricostruzione molto, molto doloroso, penoso, lento, lento, soprattutto lento. Poi devi attare forse Crispi, vogliamo mettere Crispi tra questi acceleratori, con tutte le sue contraddizioni che tutti sappiamo. Poi hai Giolitti occorrerebbe un discorso a parte, perché è un acceleratore ma anche un frenatore. E là. Poi hai Nitti, come dice giustamente il presidente Amato. Nitti è straordinario, ma Nitti è un profeta disarmato, sa come si può fare, ma non ha i mezzi, perché c'è la società delle masse e lui non ha i mezzi per muovere la società delle masse e ne viene travolto. Poi c'è il fascismo, c'è qualcosa del fascismo che assomiglia a queste accelerazioni. Io credo, sì, mi permetto di dire, qualcuno obietterà, che Bottai ha la lucidità per poterlo fare, questo salto in avanti. Forse non tutto io assimilerei della sua esperienza, ma sicuramente, e infatti nasce la quarta Bottai, nasce, non c'è dubbio, c'è una integrazione della. Poi dopo c'è il dopoguerra. Nel dopoguerra abbiamo quello di cui avete parlato finora. Dura quel che dura, poi si spegne. La fuoriserie è stata rimessa in garage. Ecco, questo tema a me sembra molto interessante per capire la storia dello sviluppo italiano. Dentro c'è una debolezza tipicamente italiana, che non è soltanto il fatto che noi lo Stato l'abbiamo fatto molto in ritardo rispetto agli altri. La debolezza è la politica, non c'è dubbio. La debolezza è la politica, la classe politica, perché di questi nomi che oggi abbiamo celebrato, ne sono stati tanti altri nel libro, ce ne sono e si potrebbero citare, di questi nomi che abbiamo celebrato stamane, questi nomi sono esterni alla politica. Quando finiscono nella politica, sono brevi momenti. Pensate a Massimo Severo Giannini, ma santo Dio, avevamo in mano una carta vincente, avevamo in mano una persona che sapeva cosa si doveva fare, come si doveva fare, come aveva l'energia e la forza morale per farlo, e lo abbiamo sprecato per dare quel posto a chi l'abbiamo dato, a Darida, mi pare, no? Se non ho male. Ecco, voglio dire, questo è un paese curioso, no? Che sarebbe tu in una squadra di calcio e lo togli e ci metti, non voglio dire niente, perché insomma adesso poi c'è le tifoserie, ma che non sa trattare il pallone. Non è possibile che noi abbiamo avuto questo tipo di classe politica così messa. E allora bisognerebbe forse riflettere su questa discrasia. La tratta degli anni di cui parlavate voi avviene in presenza di uno dei momenti più frammentari, confusi e privi di timone che la classe politica di governo italiana abbia conosciuto. Si succedono decine di governi tra la morte di De Gasperi e l'avvento del centrosinistra. È curioso questo, no? Che l'economia va avanti. C'è il miracolo economico, indubbiamente, come hanno scritto gli economisti, è il vero miracolo, più di quello di Giolitti degli anni del Novecento. E in corrispondenza c'è una politica che non ha la capacità di guidarlo, questo miracolo, e quindi subisce in qualche modo, come alcuni dei interpreti del miracolo hanno scritto saggiamente. E questo è il rebus italiano, e io credo che questa sia una caratteristica del nostro paese. Io sono meno ottimista, Giuliano, sul fatto che si possa trovare una soluzione, perché ce l'abbiamo nel DNA questa roba, insomma. Ancora io non vedo, anche adesso guardando intorno, non voglio far politica, anche perché non sono capace di farla, come è noto, ma insomma non vedo nessuna forza politica che abbia capito, che abbia in qualche modo intuito, che ci guidi in qualche modo verso una soluzione. Quindi il libro a me ha suggerito, come vedete, delle osservazioni e delle conclusioni piuttosto pessimistiche. E naturalmente questo poi pessimi, come diceva Gramsci, che a sua volta ripeteva qualcosa che era stato detto da altri, l'ottimismo della volontà deve prevalere sul pessimismo della ragione. Grazie.
6: Bene, non rimane che ringraziarvi per la vostra presenza. Ringrazio il professor Amato, il professor Sabatini, la professoressa D'Alterio, ovviamente i curatori, gli autori. Ah no, scusatemi, Luca. Scusa Luca, mi sono distratto. No, perché invece loro si sono allarmate, giustamente, perché invece. Allora la parola a Luca, che così farà la parte.
7: Grazie mille, appunto. Continuo e faccio i miei ringraziamenti di Giampaolo. E ovviamente noi come Svimez siamo molto interessati a cercare di tenere sempre aperto un occhio attento su quello che ha riguardato la storia italiana, cercando sempre di tirarne fuori, diciamo, anche lezioni per il presente. Quindi, diciamo, io faccio molto mio invece l'ottimismo del presidente Amato, perché credo che dovremmo, cioè questo libro, per esempio, no, ci insegna, ci racconta sicuramente quella fase straordinaria, no? Però c'è tutto un capitolo invece che ci racconta anche quello che non tutt'altro che straordinario, che è stata l'evoluzione che ha portato a, perché insomma questo spesso è un difetto che abbiamo molti di noi, no? Quello di raccontare con rimpianto appunto le stagioni in cui fu costruito effettivamente un, diciamo, una, si disegnò il futuro dell'Italia.

cioè diciamo, quegli strumenti avrebbero dovuto portare ad un'accelerazione di quel processo di convergenza economica e quella unificazione economica di cui parlava Saraceno, che in realtà, se vediamo i dati del divario nord-sud, non si è realizzata. Qui dobbiamo prendere atto che, nonostante quella capacità di costruzione del futuro, sono mancati gli strumenti e la continuità nell'azione che avrebbe dovuto condurre a quella, diciamo, quella convergenza che in realtà non c'è stata. E questo, secondo me, è l'altro insegnamento. Quindi non basta dire probabilmente che dobbiamo ritrovare un nucleo di civil servant che possano definire, ricostruire, ma dobbiamo capire quali sono le istituzioni che nel tempo riescono a garantire che quell'obiettivo sia perseguito. Perché quello è stato l'elemento, cioè pochi di noi dicono che era sbagliata la costruzione di quegli anni dello sviluppo economico, industriale del Mezzogiorno e poi insieme dello sviluppo culturale del Mezzogiorno, però ci dobbiamo rendere conto che se i dati sono quelli che, insomma, Svimez racconta spesso, la professoressa D'Alterio ha recitato a partire da questo tema, che forse adesso è la migliore rappresentazione del divario nord-sud, che è quello delle opportunità alle nuove generazioni, e quindi questo delle migrazioni, secondo me, è un po' il nuovo PIL pro capite, no? Cioè rispetto alle dinamiche migratorie, e questo vale sia nel divario nord-sud sia nel divario Italia-Europa, con la nostra perdita continua, e su questo dobbiamo riflettere. Quindi ovviamente io non ho la risposta. Quello che posso dire nei tempi che Giampaolo mi ha consentito, che la Svimez, pur diciamo non più quella così brillante di allora, si candida sempre ad essere un luogo di riflessione, di dibattito aperto, e consapevoli che diciamo parte delle debolezze dell'Italia risiedono nella sua incapacità nel tempo di aver sanato, nel sanare, diciamo, questa frattura enorme, la frattura nord-sud, che ahimè oggi si accompagna a tante altre fratture. E credo che una riflessione, un po' un luogo di riflessione sui divari territoriali in Italia ce ne sia straordinariamente bisogno. Mi veniva in mente, leggendo le cose, che spesso anche la nostra interpretazione del divario è utile nel capire come definire le politiche. Sempre in quel capitolo a cui mi sono più appassionato degli altri, quello in cui ho cercato di capire perché le cose non hanno funzionato, credo che a volte anche spesso si parla del rapporto tra come il Formez avesse aderito a quell'idea di un mezzogiorno di sviluppo a macchia di leopardo, in cui di fatto esistevano solo delle realtà all'interno del sud che in realtà ne venivano, facevano sì che ne venisse meno la sua omogeneità. Sicuramente la sua omogeneità era giusto, però invece ne faceva venire meno anche l'integrità in termini di definizione poi di sviluppo. Probabilmente quello è stato un pezzo di un'analisi economica che ha contribuito invece all'indebolimento di quello che era il Formez come grande centro di formazione collegato al resto delle politiche che avrebbero dovuto ridurre i divari. Quindi in questo senso credo che la riflessione Svimez si colloca a pieno titolo in questo, diciamo, obiettivo che, insomma, il presidente Amato ha sintetizzato, che credo che non sia impossibile, che è quello di ricostruire un, come diceva il professor Sabatini, un dialogo e un raccordo tra i vari attori della politica. Perché non è vero che non si fa più quel tipo di politica, perché se voi vedete i dati recenti, mi prendo altri due minuti, esistono consolidate politiche per il rafforzamento amministrativo. Le risorse enormi che, per esempio, i fondi strutturali europei dedicano alle politiche per il rafforzamento della città amministrativa. Quali risultati hanno avuto in questi 20 anni le politiche europee?
noi che conosciamo meglio il Mezzogiorno, molto pochi, perché sono politiche frammentate, senza un obiettivo, senza un loro raccordo. Ugualmente, quanti soldi abbiamo investito nella formazione professionale, soprattutto con i fondi europei in questi anni? Qui diciamo, non è che non si è più fatto all'interno di una

0: segno e soprattutto garantendo quel dialogo e quel raccordo tra i vari attori della politica che in quegli anni fu delineato e che secondo me c'è l'opportunità probabilmente di provare a ricostruirlo, o almeno questo è sempre il compito che come Svimez cerchiamo di portare avanti. Grazie a tutti, grazie per la mattinata, alla prossima.
1: 13:31 minuti, Radio Radicale, questo era il mezzogiorno del Formez, presentazione del volume a cura di Giovanni Farese, Guido Melis, classi dirigenti, istituzioni, sviluppo economico dagli anni 60 agli anni 90. Dibattito che è stato organizzato dallo Svimez il 5 maggio scorso. Noi proseguiamo, intanto ringraziamo la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare la rubrica Rivoluzione in Corso, la trasmissione a cura di Antonello De Fortuna con il presidente del CNEL, il professor Renato Brunetta.
2: Radio Radicale è il programma del professor Renato Brunetta, Rivoluzione in Corso, professore, economista, presidente CNEL, parleremo oggi di CNEL anche, ben trovato.
3: Grazie e buongiorno a tutti i telespettatori e gli ascoltatori.
2: Professore, parliamo di relazioni industriali, prendendo spunto anche da un articolo che ha scritto lei a quattro mani con Michele Tiraboschi, pubblicato al Sole 24 Ore, mi pare il 6 di maggio, che parla del decreto primo maggio, decreto lavoro varato dal governo, c'è una filosofia chiara. Oltre al dibattito, diciamo, salario minimo, salario giusto, cos'è che dobbiamo capire bene di questo, diciamo così, dell'approccio a come si fanno i rapporti di lavoro in Italia?
3: C'è intanto un punto iniziale, e lo faccio dire a me che ho trattato per tutta la mia vita questi temi. Io ho insegnato economia del lavoro all'università per 40 anni, attualmente faccio il presidente del CNEL, cioè del luogo istituzionale che è preposto alla contrattazione, ai contratti di lavoro, alle parti sociali, quindi dovrebbe essere la materia più trasparente, più nota, più alla portata di tutti.
2: Non è così.
3: Perché riguarda tutte le famiglie, perché tutte le famiglie hanno al proprio interno gente che lavora, gente che ha una busta paga. Busta paga vuol dire la paga di chi ha un lavoro dipendente, ma poi ci sono anche i lavoratori autonomi che hanno le partite IVA. Per cui il mondo del lavoro è la vita di tutti noi. E i termini della busta paga, del salario, delle ferie piuttosto che del concetto di relazioni industriali sono la vita di tutti noi, è il metabolismo dei nostri rapporti economici che è misurato appunto attraverso i contratti di lavoro. Ecco, però quasi sempre la materia viene trattata in forme esoteriche, e cioè complicate, articolate, complesse, necessariamente complesse, che però poi oltre un certo livello diventano incomprensibili. Allora cerchiamo, se possibile, se ce la facciamo, se siamo in grado, di spiegare un po' di cose alla gente. Intanto, i contratti di lavoro sono fondamentali per la vita economica delle famiglie e delle imprese. In un'economia regolata, in un'economia liberale e regolata, in una democrazia economica, i contratti di lavoro sono la base. Vale a dire, datori di lavoro e lavoratori, come dire, si incontrano per organizzare la produzione sulla base di un contratto di lavoro. E il contratto di lavoro è figlio di tante lotte secolari, di diritti, doveri, che mette insieme due cose fondamentali: efficienza nella produzione, perché la produzione deve essere efficiente, perché ci deve essere competizione tra imprese nei mercati nazionali e internazionali, ma anche equità e giustizia per i lavoratori. L'equilibrio tra equità, giustizia per i lavoratori, cioè il salario giusto, e la giusta efficienza nel mondo del lavoro normalmente è sancita da un contratto di lavoro che a sua volta è previsto normalmente nei paesi moderni da una normativa, da una regolazione statuale che prevede appunto l'esistenza dei contratti di lavoro. Per noi la nostra Costituzione stabilisce determinati principi, addirittura l'articolo 1 della Repubblica fondata sul lavoro, certo. Lavoro, e poi l'articolo 36 ed altri articoli che stabiliscono come deve essere il salario. Deve essere un salario, come dire, adeguato, giusto, sufficiente, e poi gli articoli che costituzionalmente definiscono gli attori di questa contrattazione, cioè i datori di lavoro, e il mondo delle imprese e i sindacati. Questa è la cornice. Bene, dentro questa cornice c'è la contrattazione. La contrattazione normalmente è un luogo, lo dico sorridendo, botte da orbi, nel senso che le due esigenze,
2: ognuno fa il suo interesse,
3: le due parti legittimamente cerca di fare la propria parte. Se però tutti sono razionali, sono tutti costruiti questi rapporti secondo la legge, secondo la Costituzione e secondo anche un giusto sentire tra le parti, alla fine, dopo una discussione a volte anche aspra, che prevede addirittura anche conflitto, gli scioperi, anch'essi in qualche maniera regolati e previsti, si trova l'accordo. E quando le due parti se ne vanno dall'accordo, tutte e due scontente, si dice, vuol dire che l'accordo è ottimale, che nessuno dei due ha vinto e stravinto, se ne vanno tutti con la faccia un po' scontenta, vuol dire che l'accordo, il contratto che è stato definito, è un buon accordo, un buon contratto. Punto. Questa è la fisiologia delle relazioni industriali, Costituzione, leggi, regolazione di base e mercato. Il mercato porta alla contrattazione, porta al contratto che è regolato dalla legge ed è regolato ancor più, come dire, solennemente dalla Costituzione. Così nel nostro paese, così in tutti i paesi industrializzati. Bene. Andiamo ai giorni nostri. Tutta l'ultima discussione in questa legislatura, chiamiamola così, nasce da una direttiva dell'ottobre del 22, direttiva europea, che sostanzialmente mira a dare una omogeneità in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea rispetto al tema della contrattazione e rispetto alla contrattazione, le regole della contrattazione su scala europea, quindi su scala della competizione europea, rispetto al tema dei minimi salariali. Allora, in breve, la direttiva dice per chi ha meno dell'80% del mondo del lavoro, è bene che abbia delle leggi, delle norme che regolino appunto per legge i minimi orari. Questo dei minimi orari è un tema che viene considerato in tutto il mondo. Ad esempio, negli Stati Uniti il minimo orario viene stabilito periodicamente dal presidente degli Stati Uniti, che dice di volta in volta: un'ora di lavoro al minimo non può essere pagata meno di 10, 12, 14 dollari. Punto. E lo dice il presidente degli Stati Uniti. In altri regimi vigono altre regole. Da noi l'Europa ha ritenuto opportuno stabilire che sarebbe bene che per chi ha un livello di contrattazione che copre meno dell'80% del mondo del lavoro abbia dei minimi per legge, per gli altri facciano come credano, perché la contrattazione ci pensa lei a stabilire i minimi per legge. I minimi sono ovviamente i minimi contrattuali, i minimi orari. Da noi si è aperto un grande dibattito su questo punto. La sinistra sindacale e la sinistra politica ha ritenuto di aprire questo dibattito dicendo: noi vogliamo un minimo legale, appunto per legge, che sia almeno di 9 euro lordi per tutti. Questa cosa, grande impatto dal punto di vista, come dire, mediatico, certo, politico, anche valoriale, perché in fondo è un requisito importante, che però si scontra con la realtà, perché nella stragrande maggioranza dei contratti di lavoro i minimi orari contrattuali sono molto superiori ai 9 euro. Evidentemente la sinistra sindacale e la sinistra politica si preoccupava di quei lavori o di quei settori o di quei contratti che, pur avendo una regolazione,
2: i più svantaggiati, diciamo,
3: erano svantaggiati o svantaggiati per comportamenti opportunistici dei datori di lavoro e di sindacati deboli, evidentemente, oppure perché settori deboli non potevano permettersi minimi così elevati, tra molte virgolette. Allora, tutto il dibattito si è sviluppato minimo per legge o minimo per contratto. Il Presidente del Consiglio, un anno dopo, quell'ottobre, ha chiesto al CNEL, a luglio, di avere un parere. Al CNEL siedono datori di lavoro e lavoratori, ed è l'organo previsto dalla Costituzione, dall'articolo 99, dove siedono in un'assemblea parlamentare, chiamiamola così, e i rappresentanti degli uni e degli altri. Ha chiesto al CNEL un parere e il CNEL si è espresso il 12 di ottobre del 2023 dicendo che la stragrande maggioranza delle parti sociali preferisce il salario minimo per contrattazione e non per legge. Quindi non è che non ci sia il salario minimo in Italia, il salario minimo c'è e funziona. E funziona per il 95, 96, 97% dei lavoratori, perché a tanto arriva la copertura contrattuale dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel nostro paese, e questo si realizza grazie alle relazioni industriali, grazie alla contrattazione. E
2: quindi che, non dal giudice, ma diciamo con la trattativa.
3: Non dalla legge, il giudice per fortuna o purtroppo interviene sempre, perché il giudice invece può intervenire per dire: rispetto a qualsiasi minimo, rispetto a qualsiasi salario, è adeguato a quello che prevede la Costituzione all'articolo 36, è adeguato e sufficiente. Però attenzione che il giudice interviene, quando interviene, ed è giusto che sia così, interviene però sul caso singolo, non interviene su un settore, su un'area di centinaia di migliaia o di milioni di lavoratori, interviene su un caso singolo. Quindi sarebbe bene che funzionasse bene il mercato da un lato e le relazioni industriali dall'altro, cioè gli agenti contrattuali che siano forti, forti, belli, trasparenti e anche, come dire, capaci di tensione conflittuale, per poi arrivare a una sintesi. Finora in Italia questo ha funzionato. Noi abbiamo forse, rispetto all'Europa e forse nel mondo, le migliori relazioni industriali, meglio regolate, con i migliori contratti di lavoro, con dentro welfare ed altre strutture. Ci sono però dei settori deboli. Attenzione, i settori deboli sono di due tipi: o settori deboli perché sono intrinsecamente deboli, perché c'è poca produttività, c'è tanta intensità di manodopera, c'è molta oscillazione di mercato, e sono i settori che conosciamo tutti, della vigilanza, i settori della cura, della parte del lavoro domestico, sono i settori della logistica, anche lì, che sono settori sofferenti, però sono una minoranza, 300-400 mila lavoratori, non di più, dove le condizioni tecnologiche non consentono salari adeguati. E su questi settori spesso interviene la magistratura e fa le sue sentenze. Questo vuol dire che lo Stato deve preoccuparsi di questo, certo, per dire: diamo una mano a questi settori a crescere, perché se fai la norma e la norma non può essere seguita, perché il settore non ce la fa, o quel settore chiude o lavora in nero, perché la risposta del mercato è questa. E stiamo parlando di una minoranza, per una minoranza da curare, e quindi bisognerebbe avere legislazione di sostegno alla contrattazione, però, se questa è la scelta. Contratti, contratti, contratti. E allora a cosa devono puntare i contratti? E qui c'è il decreto del primo maggio. E dice il governo, e devo dire che una grande, questa volta, consenso un po' di tutti. Il governo dice: attenzione, i salari non devono essere solo intesi come i minimi salariali, ma i salari complessivi, i TEC, i trattamenti economici complessivi, cioè conta tutta la struttura della busta paga.
2: Quello è il punto di riferimento, quindi.
3: No, certo. Non solo il minimo, e quindi il cosiddetto TEC. Il TEC deve essere il punto di riferimento. Il punto di riferimento nella contrattazione, il punto di riferimento per i datori di lavoro, il punto di riferimento per i lavoratori e il punto di riferimento anche per la magistratura. Quando qualcuno dirà: no, in quel settore c'è un salario troppo basso, non bisogna
2: guardare a vedere
3: i minimi, certo, certo, ma bisogna guardare il trattamento economico complessivo. Questo è il primo punto. Il secondo punto.
2: Abbiamo due minuti, prof, quindi sì, come al solito estrema sintesi.
3: Tante le cose da dire, che ci deve essere trasparenza. E la cosa più bella che il decreto del 1° maggio dice è che in ogni busta paga ci deve essere il codice contratto. Perché normalmente i contratti che vengono sottoscritti dai lavoratori sono imposti dai datori di lavoro. Il lavoratore non ne sa niente che contratto ha, e quando chiede il lavoratore qualcosa al suo datore di lavoro, chiede il salario. Quanto prendo? 1.000, 2.000, 3.000, 1.500 lordi netti, e pensa che tutto sia dato o definito. In realtà non è così. Perché di contratto in contratto le cose cambiano, le ferie, la tredicesima, la quattordicesima, le indennità, le malattie.
2: Quindi avere un codice.
3: Il welfare, il bilateralismo. E questa cosa che sembra un paradosso, ma l'ultimo a sapere tutti i suoi diritti previsti dalla sua busta paga, previsti dal suo contratto, l'ultimo a saperlo è proprio il lavoratore. E questa, con questo decreto, in busta paga ci sarà il codice contratto. Do la notizia. E dal codice contratto, battendo il proprio codice contratto,
2: quindi escono
3: all'archivio questo dei contratti, con il filo d'Arianna, il lavoratore può scoprire tutto. Scoprire che contratto ha, se il suo contratto è tra i contratti leader, tra i contratti migliori, che normalmente sono, anche se ci sono delle eccezioni, CGL, CISL, UIL, Confindustria, certo, Commercio, cioè i sindacati maggiormente e comparativamente più rappresentativi, cioè i leader contrattuali, i contratti leader. Quindi sa che se lui lavora nella metalmeccanica e uno di dentro questi contratti leader, sa che ha il contratto migliore, che ha le condizioni migliori, che ha il TEC, il trattamento economico complessivo migliore, e che sostanzialmente può considerarsi dentro il mainstream, la struttura portante della contrattazione. Non che gli altri contratti siano tutti da buttare via, tutt'altro, perché ci sono.
2: Però questo è uno strumento importante.
3: Dei contratti, attenzione, questo è il punto centrale, non leader, fatti da altre organizzazioni che per ragioni dimensionali, territoriali e così via, hanno però trattamenti comparabili, simili ai TEC dei contratti più rappresentativi, chiamiamoli così, e che sono contratti altrettanto buoni, però hanno caratteristiche un po' diverse. L'importante, dice il decreto, che i TEC siano sostanzialmente comparabili, siano simili, perché solo i TEC simili garantiscono a quei contratti, sia mainstream che contratti, come dire, di altro tipo, le provvidenze di legge, cioè incentivi, bonus, detassazioni,
2: certo, i sostegni.
3: Chi invece ha un contratto, come dire, non mainstream e non in qualche maniera equivalente in termini di TEC, siccome c'è libertà contrattuale nel nostro paese prevista dalla Costituzione, è comunque un contratto.
2: Però non viene aiutato, diciamo.
3: Però non deve essere in nessuna maniera aiutato dalla mano pubblica, da detassazione, i tagli del cuneo fiscale o le garanzie per i rinnovi contrattuali, eccetera, perché è un contratto che non è un contratto buono, che non è un contratto equivalente, che non è un contratto che garantisce i lavoratori e che quindi è un contratto, come vengono chiamati, pirata o in dumping, cioè che
2: non da premiare, professore.
3: Non da premiare, e che progressivamente, se non può accedere alle provvidenze di legge, i bonus, incentivi, detassazioni, eccetera, eccetera, è destinato a morire, è destinato a essere molto limitato perché opportunistico. Altra cosa invece è che fare per i settori deboli, che fare per le aree dove non ce la fanno né le imprese né i sindacati, certo, a stabilire un TEC dignitoso, e allora qui ci vuole la legislazione di sostegno e tutti gli aiuti che si possono fare proprio per rafforzare questi settori in termini tecnologici, organizzativi, fiscali e così via, però questa è una parte minoritaria. Quindi adesso si tratta di salario giusto, trattamento economico complessivo, codice contratto in busta paga, che è la cosa rivoluzionaria perché dà la trasparenza, dà la consapevolezza, dà la coscienza. La prima cosa che si farà d'ora in poi per i giovani, meno giovani, eccetera, guardare nelle prossime buste paga dei prossimi mesi il proprio codice contratto e da lì,
2: e controllare.
3: Chi ha voglia, se ha tempo, si va al CNEL. Il CNEL ti dice tutto: che contratto hai, che provvidenze hai, che ferie hai, che welfare hai, se il welfare aziendale, che formazione hai, cosa hai, tutto. E se sei, come dire, dentro un contratto mainstream, chiamiamolo così, avere anche la consapevolezza che hai un contrattuale. Io poi ho un sogno, le dico il mio, del bollino blu, che tutti questi contratti, quelli mainstream,
2: o abbiano un riconoscimento.
3: Il bollino blu, perché io andrò a comprare meglio, con più soddisfazioni, in un supermercato che abbia dei contratti col bollino blu, cioè con i lavoratori di quel supermercato che abbiano un buon contratto, oppure in un ristorante, oppure in un negozio, oppure comprare i prodotti di un'azienda che abbia il bollino blu. Ecco, questo è il mio sogno di semplificazione.
2: È il prossimo passo.
3: Perché anche i consumatori, cioè l'altra parte del mondo, non solo i produttori, che poi i produttori sono anche consumatori, abbiano la consapevolezza che comprano un prodotto, che sia un servizio, un prodotto, qualsiasi cosa prodotta da un'azienda, da una struttura, e che applichi dei buoni contratti, dei contratti trasparenti, dei contratti dignitosi, in cui si faccia in quell'azienda certamente gli interessi dell'azienda,
2: ma quelli dei lavoratori,
3: tutti i diritti dei lavoratori.
2: Questo professore, allora, sogno è il prossimo passo. Abbiamo spiegato intanto diverse cose. Grazie al professor Renato Brunetta. Con Rivoluzione in Corso, appuntamento tra 7 giorni.
3: Grazie a voi.
1: 13:52 minuti, Radio Radicale, questa era Rivoluzione in Corso, la trasmissione a cura di Antonello De Fortuna con il presidente Renato Brunetta, presidente del CNEL. Noi facciamo un rapido aggiornamento delle notizie, un mini notiziario, diciamo così. Siamo in studio Cristiana Pugliese e Antonello De Fortuna, ringraziamo alla regia Lorenzo Bruschi. Lo annunciamo già, andremo in diretta a Milano con la triennale L'agricoltura, il futuro, organizzato da Confagricoltura, dovrebbe avere inizio alle 2 e intanto vi aggiorniamo sulle notizie del giorno. Iniziamo con il colloquio tra il segretario di Stato USA Rubio, che ha sottolineato la necessità che le nazioni occidentali proteggano i propri interessi economici, così si legge sulla nota del Dipartimento di Stato USA al termine dell'incontro con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Nell'incontro si è discusso di cooperazione bilaterale nonché di sfide alla sicurezza globale e regionale. Il segretario Rubio ha parlato degli sforzi per promuovere la libertà di navigazione e la sicurezza marittima nelle principali vie navigabili internazionali e hanno affrontato l'importanza di risolvere la guerra in Ucraina. Sappiamo anche che Rubio ha lasciato Palazzo Chigi, ma dell'incontro con la Meloni nulla si sa, oltre alla durata, 1 ora e mezza. Ancora su questo incontro, a parlare il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha spiegato di aver espresso il no dell'Italia alle guerre commerciali nel suo colloquio di stamane. Tajani ha spiegato di aver fatto solo un accenno alla questione dei dazi, in quanto il commercio non è di competenza di Rubio. Ho detto soltanto che non vogliamo guerre commerciali. Tra gli altri temi affrontati, racconta il ministro degli esteri, durante il vertice bilaterale durato più di un'ora, oltre a Iran e Libano vi sono stati il Venezuela, Cuba, l'Africa mediterranea e questo è quanto. Per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, intanto è stata identificata come l'Ocean Koi, una petroliera accusata dalle autorità di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi nazionali dell'Iran, ed è stata sequestrata dai Pasdaran. Tasnim, l'agenzia di stampa Tasnim, ha affermato che il comando della marina iraniana ha effettuato il sequestro durante quella che è stata definita un'operazione speciale. E ancora in tema, dall'Iran dicono che la CIA si sbaglia, il nostro inventario e la nostra capacità missilistica non sono al 70% rispetto al 28 febbraio, dato d'inizio della guerra, la cifra corretta è 120%. Lo scrive Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, ogni volta che una soluzione diplomatica è sul tavolo, dice, gli Stati Uniti optano per un'avventura militare avventata. E i guardiani della rivoluzione iraniana hanno riferito oggi di un'operazione congiunta su vasta scala e di grande precisione, condotta ieri sera contro cacciatorpedinieri americani. Si è parlato del monitoraggio dell'intelligence che indica danni ingenti al nemico americano e 3 navi del nemico invasore che si sono rapidamente allontanate dall'area dello stretto di Hormuz. Notizie non confermate dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece questa petroliera sequestrata, se ne parla anche per quanto riguarda l'Afghanistan, ma non le agenzie non specificano niente, scusate, non l'Afghanistan, il Pakistan, perché il ministro degli esteri pakistano ha reso noto di aver avviato contatti con l'Iran e Singapore per ottenere il rimpatrio dei marittimi a bordo delle navi sequestrate. E questo è quanto possiamo dirvi al momento sul fronte medio orientale. Antonello?
2: Altro fronte, quello appunto tra Russia e Ucraina. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, ha affermato in una conferenza stampa a Chisinau, insieme alla presidente della Moldavia, Maia Sandu, che i negoziati non stanno portando a nulla. Vediamo che i negoziati di pace in corso in realtà non arrivano a nessun risultato, tutte le richieste vengono rivolte alla parte ucraina, mentre a quella russa nessuna. Perciò prima di parlare con Mosca dobbiamo concordare cosa vogliamo discutere con loro, ha spiegato Kallas. Già alcuni mesi fa ho proposto ai ministri degli esteri un elenco di punti che dobbiamo vedere anche da parte russa, perché esistono richieste rivolte all'Europa, ad esempio la revoca delle sanzioni. Per quanto riguarda la Moldavia, penso che anche il ritiro delle truppe russe dalla Transnistria dovrebbe essere una delle richieste dell'Unione Europea. E da Kiev arriva la notizia che la Russia sta dispiegando forze aggiuntive per contrastare i droni ucraini e prevede di produrre oltre 7 milioni di droni, di quelli appunto del tipo che dispongono armamenti, entro la fine dell'anno. Questa notizia arriva dal capo delle forze armate ucraine Skirsky. Regno Unito invece, perché ci sono state le elezioni amministrative che hanno testimoniato il momento di forte difficoltà del partito laborista del premier Starmer, mentre avanza con decisione Reform UK la formazione guidata da Nigel Farage. Secondo i risultati più aggiornati dello scrutinio, il Labour ha già perso oltre 250 seggi locali nelle appunto amministrazioni periferiche e il controllo di almeno 8 amministrazioni comunali, subendo pesanti sconfitte soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord del paese. Anche i conservatori registrano arretramenti, con oltre 140 seggi persi, a conferma della crisi del tradizionale bipolarismo britannico. Per quanto riguarda Reform UK, partito della destra anti-immigrazione, secondo i dati parziali ha conquistato più di 360 seggi locali e ha ottenuto importanti riconoscimenti in aree storicamente laburiste come Hartlepool, Wigan, Newcastle. Farage ha definito il risultato un cambiamento storico nella politica britannica. Secondo Starmer, comunque, vado avanti, ha detto, non ci sono ovviamente gli estremi per le sue dimissioni.
1: Allora, intanto stavo dando un'occhiata alle agenzie, sono le 14 in punto, ma per ora ricontrolliamo, non è ancora iniziato questo appuntamento organizzato da Confagricoltura, intitolato L'agricoltura, il futuro. Vi ricordiamo che l'inizio è previsto per le 14, ci dovremmo quasi essere, e intanto per quanto riguarda le notizie dall'Unione Europea, si parla di queste famose spie ungheresi. La Commissione dell'Unione Europea ha concluso l'indagine avviata lo scorso ottobre su una presunta rete di spionaggio ungherese a Bruxelles, che avrebbe operato per anni infiltrando le istituzioni europee, cercando di reclutare funzionari comunitari. La Commissione ha concluso che non è stato possibile individuare alcuna grave violazione della sicurezza, così ha dichiarato un portavoce della Commissione durante il briefing quotidiano alla stampa. Sulla base delle informazioni raccolte durante questa indagine e con gli strumenti di cui disponiamo all'interno della Commissione, non è possibile attribuire responsabilità individuali o un coinvolgimento che vada oltre quello degli stessi funzionari dei servizi di intelligence. Così ha spiegato il portavoce, specificando che il Parlamento europeo è stato informato delle conclusioni dell'indagine. Intanto, proprio un'agenzia uscita pochi minuti fa, torniamo in Italia. Ci annuncia che domani una delegazione del Partito Democratico si recherà domani mattina alle 10:30 in via Caetani a Roma per la commemorazione di Aldo Moro. Parteciperanno i parlamentari Andrea Caso, Alberto Losacco, Roberto Morassut, Filippo Sensi e Francesco Verducci. Così per ricordare lo statista scomparso, ucciso dalle BR.
2: Torniamo all'estero, anzi in oceano, per seguire cosa sta succedendo in merito alla storia della nave da crociera Ondius, sulla quale si sono registrati dei casi di contagio da hantavirus. Prosegue il viaggio appunto della nave verso le isole Canarie, intanto si procede a livello internazionale col tracciamento di persone che sono state esposte al virus. Emerge un nuovo caso sospetto, si tratta di un cittadino britannico che potrebbe aver contratto l'infezione in collegamento proprio col focolaio rilevato a bordo della nave. Il paziente si trova sull'isola atlantica di Tristan da Cunha, dove l'imbarcazione ha fatto scalo a metà aprile. Il Regno Unito ha già due cittadini che sono risultati positivi al virus. Uno è il paziente ancora ricoverato in terapia intensiva in Sudafrica, l'altro è uno dei tre passeggeri evacuati nei giorni scorsi via Capoverde, prima che la nave riprendesse il suo viaggio verso le Canarie, e ora si trova in condizioni stabili nei Paesi Bassi. L'antivirus quindi impensierisce però anche a 10.000 km dal Regno Unito, perché a Singapore appunto sono state isolate due persone che si trovavano a bordo della nave da crociera, hanno 67-65 anni. Il loro rientro è avvenuto appunto la settimana scorsa e sono sotto osservazione. C'è un'altra persona che dovrebbe aver contratto il virus, anche se è asintomatico e in buone condizioni, ed è anch'essa sotto osservazione a Singapore.
1: E allora, intanto andiamo a vedere cosa ha dichiarato Emanuele Orsini, il presidente di Confindustria. Ha partecipato a un incontro dedicato all'Europa. L'agenzia ci dice un incontro a cui ha partecipato anche la governatrice sarda Alessandra Todde, e Orsini dice: diciamo che purtroppo non è da oggi che il nostro paese sconta un caro prezzo dell'energia. Noi abbiamo chiesto di sforare il patto di stabilità, di fare più debito pubblico europeo, e credo che non si possa lasciare indietro nessuno. E dall'altra parte, noi in Italia abbiamo bisogno di mettere a terra il più possibile rinnovabili, perché anche l'Italia deve fare i compiti a casa. Sappiamo benissimo, prosegue Orsini, che tra le regioni in cui serve mettere a terra rinnovabili abbiamo la Sardegna, dove oggi mancano 460 megawattora da mettere a terra ancora, la Sicilia e la Calabria, ma abbiamo tante regioni che comunque possono anche dare un aiuto ed abbassare il costo dell'energia. Oggi non possiamo pensare di farcela da soli, benissimo le nuove tecnologie come il nucleare, perché crediamo che comunque quella sia la via, ma serviranno 10 anni. Anche la parte del termoelettrico avrà un impatto importante, perché non possiamo pensare di spegnere il gas dalla mattina alla sera. Così il presidente Presidente Orsini, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che da parte della Commissione europea è stato detto un no per quanto riguarda l'allentamento del patto di stabilità.
2: Esatto, però a proposito di nucleare c'è anche un aggiornamento su quanto sta facendo l'Enea, perché appunto rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica dell'Italia e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle tecnologie nucleari avanzate. Questo è l'obiettivo del programma di ricerca finanziato dal Ministero dell'Ambiente, appunto all'Enea insieme al CNR. Il programma si propone come strumento operativo chiave per rispondere alle priorità europee in materia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici, di transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio. Tra i principali ambiti di intervento, spiega la nota dell'Enea, lo sviluppo di tecnologie nucleari di nuova generazione, in particolare gli small modular reactor, sarebbero i cosiddetti, diciamo così, piccoli reattori a fusione nucleare, una delle soluzioni sulla carta più promettenti per la produzione di energia sicura, pulita e su larga scala. Il programma dedica particolare attenzione alle applicazioni anche non energetiche delle tecnologie nucleari con ricadute in settori strategici come la medicina, il comparto aerospaziale, la produzione di idrogeno. Quindi questo è il punto delle ricerche dell'Enea.
1: Allora, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in attesa di andare in diretta con Milano per ascoltare l'agricoltura il futuro, questo incontro, questo convegno organizzato da Confagricoltura. In apertura sentiremo gli interventi di Massimiliano Gianzanti, il presidente di Confagricoltura, e poi Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia, e di Pietro Labriola, l'amministratore delegato e direttore generale di TIM. Poi seguiranno tutta una serie di tavole rotonde di cui vi andremo a dare conto, che però, vi ripeto ancora, andremo a seguire in diretta.
2: Stanno battendo le agenzie proprio una riga in merito sempre alle dichiarazioni di Rubio, l'esponente della Casa Bianca, ha dichiarato: Iran, entro oggi attendiamo la risposta, quindi ribadisce l'attesa del riguardo al piano presentato da appunto al piano presentato per la pace, per consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Vedremo appunto se ci sarà questa risposta. Fino a questo momento, anzi, le parti sembrano lontane più che mai rispetto a firmare un documento comune che fermi la guerra.
1: E allora, visto che c'è un piccolo ritardo, noi possiamo farvi ascoltare qualche contributo, qualche approfondimento, qualche intervista di Radio Radicale. Iniziamo con Daniele Manca del Partito Democratico sulla riforma della RAI, intervistato dalla nostra Sonia Martina.
4: Con il senatore Manca del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Bilancio del Partito Democratico, parliamo della riforma della RAI, perché oggi è stata inviata, no, una lettera al presidente Calandrini. A febbraio era stata invece dagli altri capigruppo in Commissione Lavori Pubblici invitata al presidente della Commissione sulla riforma della RAI, che è ferma praticamente da sempre, e tra l'altro è ferma in Commissione Bilancio per il parere che dovrebbe dare, insomma, la Commissione, e che non si vede. Allora spieghi agli ascoltatori di Radio Radicale che cosa succede. Grazie.
5: Ma abbiamo il timore che il governo abbia messo in cantina questa riforma e che voglia nascondersi dietro presunte questioni di compatibilità finanziaria. Invece le questioni vere sono altre, sono chi nomina chi. E quindi è una battaglia dentro il governo che tiene paralizzata una riforma che, come sappiamo, è attesa, spinta anche per le nuove dimensioni europee, per le nuove regole europee, per l'informazione, che quindi è una riforma utile in questo caso al Paese. Ovviamente questo governo, non trovando la sintesi all'interno della maggioranza continua ad utilizzare l'articolo 81 della Costituzione sotto falso nome, perché a nostro avviso qui non ci sono problemi di compatibilità finanziaria, ci sono problemi di chi nomina chi, a cominciare da chi nomina l'amministratore delegato. E quindi il MEF non dà pareri, il ministro Giorgetti è latitante, non si vede, non viene in commissione, continuano a non arrivare i pareri che invece sarebbero utili per portare nella commissione referente il dibattito finale e giusto di questa riforma. E quindi è chiaro che noi stiamo...
4: Da quant'è che aspettate i pareri?
5: Ma sono ormai mesi che si trascina questo meccanismo che usa, ribadisco, l'articolo 81 e dunque la verifica della compatibilità finanziaria per bloccare le riforme nelle quali e sulle quali noi temiamo non ci sia nessuna intesa in maggioranza. Insomma, se non sono in grado di governare il Paese, meglio che chiudiamo la legislatura.
4: Voi avete chiesto al Presidente Calandrini, ovviamente, no? Che arrivino questi pareri di modo da sbloccare la situazione, e avete giustamente chiesto anche che vorreste sapere il perché di questo ritardo.
5: Esattamente, penso che sia un atto di trasparenza doveroso e necessario. Se non arriveranno notizie in tempi rapidi, noi chiederemo addirittura la presenza del ministro Giorgetti, perché è evidente che l'unica cosa che non si può fare è non dire la verità nelle sedi istituzionali preposte, oppure raccontare cose che non sono coerenti con i regolamenti. E qui stiamo attenti che c'è l'articolo 81 della Costituzione che viene messo in campo come giustificativo per non dare pareri. E quindi questo non va bene perché, ribadisco, l'attuazione della Costituzione è una cifra fondamentale del nostro lavoro e credo che le attività di controllo e di proposta delle opposizioni partano proprio esattamente da questo. Quindi chiediamo trasparenza, lealtà e tempi certi.
4: Altrimenti? Perché...
5: Altrimenti chiameremo il ministro ad assumersi le proprie responsabilità, perché abbiamo il timore che il problema sia chi nomina l'amministratore delegato, se lo nomina il MEF o se non lo nomina il MEF. E quindi questo è il punto di partenza. Chiameremo il ministro Giorgetti ad assumersi le proprie responsabilità, perché un parere va dato, ci sono dei regolamenti, in 30 giorni un parere deve arrivare. Qui cambiano i giorni per i mesi tra un po'.
4: Grazie senatore Manca e buon lavoro.
5: Grazie.
6: L'intervista era di Sonia Martina. Andiamo avanti, occupiamoci di riforme. Ci sono delle dichiarazioni della ministra per le riforme Casellati. Innanzitutto si occupa del premierato. Il premierato resta in agenda, la volontà politica non è mai cambiata, adesso bisogna capire se ci saranno i tempi per completare il percorso nella legislatura. La prima commissione che si occupa della riforma ha avuto un forte intasamento, ha detto la Casellati, di provvedimenti, prima la riforma della giustizia, poi il tema della legge elettorale. L'obiettivo era riprendere subito il percorso del premierato, quella volontà resta confermata, bisogna valutare se ci sono i tempi. E a proposito della legge elettorale che sta monopolizzando il dibattito politico in questi giorni, la Casellati si occupa della questione preferenze. Quello delle preferenze è uno dei temi in discussione, ma non è l'unico. C'è chi è favorevole perché ritiene che le preferenze rafforzino il rapporto diretto tra eletto e territorio, altri invece ritengono che possano generare distorsioni e favorire il voto di scambio. Personalmente non sono particolarmente favorevole, anche se il tema non mi spaventa. Se dovessero essere introdotte andrà bene lo stesso anche all'interno di Forza Italia, dice la Casellati. Ci sono sensibilità diverse, storicamente Berlusconi non era favorevole alle preferenze proprio per il rischio di possibili voti di scambio che sono francamente inaccettabili. Questo è il parere della ministra delle riforme. Occupiamoci della questione relative alle problematiche dell'informazione, in particolare sul caso Minetti. Ci sono delle prese di posizione da parte del ministro della giustizia Nordio nei confronti di inchieste svolte da alcuni giornali e alcune televisioni. Giorgio Mulè viene intervistato da Lanfranco Palazzolo proprio sul caso Nordio, che riguarda anche Mediaset e il programma di Bianca Berlinguer.
7: Radio Radicale, siamo con Giorgio Mulè di Forza Italia per commentare la notizia della querela del ministro Nordio nei confronti di Mediaset e di Bianca Berlinguer per le parole, per insomma per la vicenda che riguardava appunto la trasmissione di Ranucci, che non aveva verificato la questione della visita in Uruguay di Nordio e un'eventuale visita al ranch di Cipriani. Allora, come ha trovato la vicenda, il comportamento di Ranucci e quello della Berlinguer?
8: Insomma, la vicenda in generale mi sembra, come dire, che si commenti il fatto che si dia in pasto a milioni di persone una notizia non verificata, e quindi sostanzialmente si ha l'effetto fango nel ventilatore, per cui una cosa non verificata, potenzialmente non vera, in questo caso verificata falsa, a stretto giro, non viene data in pasto a chiunque. Il dovere dell'informazione è quello di certificare che una notizia è corretta e verificata.
7: Se tutti facessero "stiamo verificando, intanto la do", che succede?
8: Succede che dice, io sono una fonte non verificata, dice Mule ruba le autoradio.
7: Stiamo verificando,
8: è una pista.
7: Non
8: si può fare. Allora, la libertà di stampa comporta un'assunzione di responsabilità nel fare quello che i giornalisti professionisti fanno, cioè raccolgono notizie, le verificano e poi le danno. Raccogliendo, oppure dando anche con dei rischi, perché spesso si danno notizie magari verificate che poi a una prova giudiziaria si rivelano invece passibili di diffamazione. In questo caso però è diverso. Il ministro Nordio è stato vittima di un, lasciatemi dire, lo dico per esemplificare, agguato di tipo vestito da giornalismo, nel quale si è dato notizia falsa, e correttamente a mio giudizio fa quello che fa un personale delle istituzioni, cioè si rivolge alla magistratura per avere ragione, dal momento che non sono arrivate le scuse. Ora, io non faccio il puro, anche io ho avviato delle azioni giudiziarie nei confronti di giornalisti, ho avuto anche report come controparte in una vicenda giudiziaria, però è successo che non appena report ha riconosciuto l'errore che ha fatto, io ho ritirato l'azione giudiziaria, perché l'intento è quello di ricostituire, di avere riconosciuta che la propria dignità, la propria autorevolezza non sia attinta da nessuna macchia. Nel mio caso sono andato indietro. Lo stesso ha fatto Nord, perché nei confronti, quando si è cosparso il capo di Cenere Ranucci, non ha proceduto con Ranucci. Bastava che Bianca Berlinguer riconoscesse di essere stato inconsapevolmente parte di un errore e la cosa sarebbe finita.
7: Senta, io non voglio fare il cattivaccio. No, però, allora, la RAI ha mandato una lettera di richiamo a Ranucci. Sì. Dovrebbe fare anche la stessa cosa a Mediaset, a suo modo di vedere?
8: Non è una lettera di richiamo, è un'assunzione di responsabilità, cioè non è una sanzione disciplinare o una multa nei confronti della Berlinguer che risolve il problema è proprio se è già successo e se Bianca Berlinguer sostiene di non doversi scusare di nulla, allora può succedere di nuovo, e se può succedere di nuovo è un danno innanzitutto al giornalismo e alla corretta informazione. È un danno a un'azienda che propana quella informazione non corretta. Non si fa, non si può fare e non è accettabile.
7: Se l'aspettava questo errore da matita blu da parte di Bianca Berlinguer?
8: Conoscendo la professionalità e la storia di Bianca Berlinguer, mi sarei aspettato che da persona corretta quella prendesse le distanze in maniera decisa, non limitandosi a dire "non l'ho detto io", ma limitandosi a scusarsi essendo stata lei inconsapevolmente veicolo di una notizia falsa.
7: Lei si aspetta delle scuse la prossima puntata di Carta Bianca?
8: Oramai
7: e poi insomma
8: è una
7: okay.
8: Vicenda che va su altri binari. Se dovessero arrivare le scuse, sono convinto che il ministro Nordio ritirerebbe la sua azione giudiziaria.
7: Abbiamo fatto anche una piccola particina buona, speriamo, in questa intervista.
8: Speriamo bene.
7: Grazie a Giorgio Mulè. Grazie a voi.
6: L'intervista di Gianfranco Palazzolo a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, esponente di Forza Italia e giornalista. E ancora un'occhiata alle agenzie, perché stanno uscendo delle dichiarazioni di Rubio al termine della visita in Italia. Intanto, riguardo alla guerra in Iran, ha dichiarato: non permetteremo agli iraniani il controllo di Hormuz, e ha parlato anche del rapporto tra Unione Europea e NATO. Dice Rubio dopo l'incontro con Giorgia Meloni: non abbiamo parlato nel dettaglio del ritiro delle truppe USA dall'Italia o del ritiro degli Stati Uniti della NATO. Ha dichiarato: questa è una decisione a livello presidenziale, ma la questione e che pubblicamente, l'ho detto più volte, io sono un forte sostenitore della NATO, ha dichiarato Rubio. Nella mia carriera al Senato l'ho dichiarato più volte, così il segretario di Stato, ma è il Presidente alla fine dei conti che deve decidere al riguardo. Il team con persone come me ed altri potrà presentare le opzioni, ma alla fine è lui che deve prendere questa decisione, non l'ha ancora fatto, quindi insomma Rubio prova un po' a barcamenarsi insomma tra quello che pensa lui e quello che potrebbe pensare il titolare della Casa Bianca.
1: Un approccio più moderato.
6: Eh sì, ci prova, quantomeno ci prova.
1: E allora intanto ci sono notizie ancora dal Medio Oriente, dall'Iran, perché c'è stato un attacco condotto dall'Iran contro gli Emirati Arabi con missili e droni, 3 persone sono rimaste ferite in modo lieve e questo è quanto ha affermato il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi. 13 persone sono rimaste uccise nel paese dall'inizio della guerra congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran il 28 febbraio, mentre altre 230 sono rimaste ferite, questa agenzia ci ricorda questo bilancio. Questo è per quanto riguarda il Medio Oriente. Ancora si parla di Bulgaria, perché in Bulgaria il Parlamento ha votato la fiducia al nuovo governo guidato da Rumen Radev, leader del neocostituito partito Bulgaria Progressista, trionfatore delle elezioni anticipate del 19 aprile scorso. I voti a favore sono stati 122 e a votare contro sono stati 70 deputati, 36 gli astenuti. Hanno votato 228 deputati sul totale di 240 di cui si compone il Parlamento unicamerale di Sofia, ma la maggioranza da lui costituita conta su 131 seggi. Ed ora andiamo ad ascoltare il senatore De Poli.
9: Senatore Antonio De Poli, è stata presentata in una conferenza stampa, anzi è stato presentato un disegno di legge. Intanto il senatore Antonio De Poli, lo ricordo, vicepresidente del gruppo Civici d'Italia, UDC, Noi Moderati, questore del Senato, un disegno di legge per l'istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle vittime di reato. Ecco, lei all'inizio ci ha tenuto a dire che è un organo collegiale e di nomina del Presidente della Repubblica e sono rimasta stupita, magari insomma io non ci avevo pensato, però ho visto che in tanti paesi europei, ex europei, è già una figura che esiste e si parla di questo dagli anni 2000 in Europa, insomma, anche con come mai siamo così in ritardo?
10: Ma, il fatto che in Italia non ci sia è il momento giusto per farlo, per far sì che questo disegno di legge veda la luce e quindi possa essere approvato. Io credo che oggi siamo tutti convinti in Italia come in Europa, vorrei dire anche a livello mondiale, le vittime di reato siano sempre più frequenti, da partire purtroppo da quello che vediamo di ragazzi giovanissimi, queste baby gang che chiaramente intervengono senza motivo verso le persone che trovano in qualsiasi parte, a tutta una serie di altri aspetti di violenza sulle donne in particolare, ma anche di qualsiasi altro genere. Credo che sia il momento giusto per avere una figura indipendente, che poi è una figura collegiale di 3 persone che vengono nominati appunto dal Presidente della Repubblica su indicazione del Consiglio dei Ministri e con il passaggio alle Camere, quindi anche un 3 figure che diventano la legge e 3 figure che diventano veramente garanti di quello che deve essere questo garante, ribadisco, per i diritti delle persone che hanno subito dei reati, volevo dire anche delle violenze, in tutti i suoi aspetti, anche psicologica, dentro i mura domestiche, in qualsiasi altra parte. E credo che questo sia un aspetto importante, credo che sia anche in Italia il momento giusto per averla. Il disegno di legge è molto, vorrei dire, fra virgolette, semplice, ma va proprio su queste indicazioni. Io credo che uno Stato sia uno Stato di diritto, questo sia uno degli aspetti in questo momento fondamentali per poterli raggiungere.
9: E quale sarebbe allora il compito principe, diciamo, di questo organo?
10: Ma il compito principe è quello che difenda concretamente chi ha subito una violenza. Credo che questo, racchiudendo in senso ampio tutte le violenze di qualsiasi genere, e credo che questo sia l'aspetto di trovare una figura che indipendentemente da quello che succede dia la garanzia di questo aspetto. Vediamo purtroppo che tra l'altro molte di queste vittime sono lasciate sole nel loro dolore, nella burocrazia italiana che conosciamo, a prescindere di questo aspetto, tante volte anche in una giustizia che è un po' lenta rispetto a dare le risposte e chiaramente a condannare chi deve condannare. Credo che questo sia invece una figura, il momento giusto per poter rendere giustizia a tutte queste persone.
4: E magari anche un raccordo, no? Le realtà che poi ci sono in Italia, a partire dagli enti locali, ma anche tutta una serie di associazioni che tutelano, certo. Però magari, voglio dire, spesso le vittime magari neanche lo sanno.
10: No, per fortuna abbiamo un grande mondo del volontariato e della solidarietà, che su questo è il cuore pulsante, voglio dire, del nostro territorio. Questo è uno degli aspetti importanti, ma non possiamo chiaramente dare solo a loro questo compito, che lo fanno con il cuore, con l'amore di chi ci crede, ma purtroppo non hanno tante volte gli strumenti utili e necessari per poter intervenire. Il Garante nazionale dovrebbe essere affiancato poi da

0: offerta di alloggi a prezzi accessibili attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale e convenzionata. Il provvedimento non si limita a finanziare nuovi interventi, ma incide anche su profili di particolare rilievo nel settore immobiliare. Questo è diventato anche terreno di confronto e scontro politico. Sentiamo l'opinione del deputato Maullo di Fratelli d'Italia, di Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Radio Radicale, siamo con Stefano Maullo, che è stato presidente della commissione urbanistica del Comune di Milano, per parlare del piano casa che è stato presentato da parte del governo. Allora io le volevo chiedere se ritiene questo piano, nell'obiettivo che si è proposto, quello di allargare la platea dei beneficiari delle case popolari, di sveltire le pratiche, di fare un investimento sull'edilizia popolare, come un elemento positivo di diciamo, per calmierare il settore immobiliare, che, come tutti sanno, con il venir meno dell'edilizia popolare ha avuto una crescita vertiginosa. Allora, la ricetta è giusta?
2: Ma io credo che non ci sia un'alternativa, poi peraltro una risposta puntuale al bisogno della casa, soprattutto nelle grandi aree metropolitane dove si concentrano le maggiori richieste e soprattutto dove ci sono gli elementi per una speculazione evidente, per un innalzamento dei prezzi che certamente penalizza chi sta nelle grandi città a differenza di chi sta nei piccoli centri, sia sotto il profilo dell'acquisto sia sotto il profilo dell'affitto. Allora, dare una risposta nell'edilizia residenziale pubblica significa innanzitutto, come prevede il piano casa, una riqualificazione totale di questi quartieri che molto spesso sono in posizioni diciamo adeguate anche al contesto urbano, nel senso che sono stati fatti tanti anni fa e quindi sono diventati qualche volta anche una parte semicentrale, hanno tutte le infrastrutture in particolare di viabilità e per quanto riguarda i trasporti pubblici, quindi sono, come dire, delle realtà da preservare e da valorizzare. Farlo, io credo sia anche un atto di giustizia, cito l'esempio di Milano che è sotto ormai gli occhi di tutti da poco più di un anno, dove noi abbiamo assistito a una vertiginosa speculazione che ha innalzato i prezzi e credo che non abbia creato neanche condizioni di giustizia sociale. Farlo in questa maniera significa mettere insieme risorse pubbliche, nazionali, risorse europee e creare anche una leva con le risorse dei privati che possono trovare opportunità di fare un mix abitativo che tenga conto anche delle loro esigenze, quindi una risposta politica adeguata al momento e io credo puntuale come sempre.
1: Ci sono anche delle nuove regole che riguardano gli sfratti. Allora, lei pensa che questo verrà incontro anche all'emergenza che abbiamo visto in questi anni delle occupazioni abusive, comunque delle occupazioni improprie di immobili, e riuscirà a mettere nel circolo del mercato parecchi immobili?
2: Ma intanto che qui ripeto un'affermazione che ho fatto qualche minuto fa, si tratta di giustizia sociale. Noi pensiamo ai piccoli proprietari immobiliari che hanno magari un immobile, tendono a volerlo valorizzare o semplicemente l'hanno comprato per poterlo proiettare nel futuro ai propri figli. Spesso si trovano l'appartamento occupato tecnicamente da persone senza titolo e la legge interviene proprio lì, non interviene con chi ha un contratto di locazione che è in scadenza e che poi ha la necessità di trovare un altro immobile e liberarlo, che è una condizione come dire, normale, ma diciamo che può essere gestita. Ma in tutti coloro che occupano una casa senza averne titolo, che in questo momento si troveranno a dover far fronte a ciò che la legge prevederà, l'espulsione immediata attraverso un contingentamento dei tempi e una possibilità che viene data ai magistrati di poter agire con più rapidità e diciamo con meno pastoie. Certamente saranno tutelati tutti coloro che sono, come dire, in condizioni di malattia particolarmente grave, piuttosto che hanno la necessità di avere un aiuto sociale. Ecco, questo lo prevede la legge proprio perché noi, a differenza degli altri, cerchiamo di avere un equilibrio di fondo che preservi tutti.
1: Favorisce la cementificazione questo piano, che abbiamo visto che nel Consiglio dei Ministri c'è stata una discussione tra Giuli e un altro, Salvini credo. C'è questo rischio oppure bisognava investire anche per rilanciare l'economia e il lavoro attraverso le ristrutturazioni?
2: Ma intanto credo che per evitare gli errori di chi ci ha preceduto, ovvero che con i soldi pubblici pochissimi hanno potuto ristrutturarsi la casa, i condomini e peraltro avendo la totalità delle spese coperte, addirittura con un bonus del 10%, quindi il famoso

0: 110, che è stata, come dire, una lotteria al contrario. Hanno pagato tanto per far vincere i pochissimi. Noi qua facciamo un lavoro diverso. Stiamo andando a lavorare su un segmento di mercato, che è quello dell'edilizia residenziale pubblica. Non facciamo, come dire, certamente speculazione. Dall'altro canto è evidente che le amministrazioni comunali hanno una pianificazione urbanistica che è delegata ai comuni e che viene intesa, diciamo, dalla regione, che dal titolo quinto ha la possibilità di agire in quel settore e lo fa con una potestà esclusiva, ma soprattutto, come accade ormai nelle grandi città e come accade un po' dappertutto, si cerca di ristrutturare e di elevare in altezza proprio per preservare il territorio e di utilizzare i volumi in maniera alternativa, lasciando uno spazio adeguato al verde e cercando ovviamente di non cannibalizzarlo.
1: Vuole dire qualcosa sulle modifiche dei cambiamenti ISE e anche sul fatto che il governo si sforza di ampliare la platea, di coloro che non hanno abbastanza soldi per
0: Certo.
1: comprare una casa, ma che non sono neanche nelle condizioni di beneficiare dell'edilizia popolare. Allora, questa è stata un'intuizione positiva?
0: Ma assolutamente, questa peraltro è un'intuizione che raccoglie tutte le istanze che sono arrivate, soprattutto dai grandi gestori di immobili pubblici, dove chi aveva dei redditi ISEE così, come dire, bassi, classificati di legge, si trovava nella situazione paradossale, per cui, siccome il reddito ISEE è collegato anche al numero di abitanti del nucleo familiare, adesso senza voler essere scoprire l'acqua calda, noi ci trovavamo grandi porzioni del patrimonio immobiliare assegnati a soggetti che, come dire, arrivavano da realtà extracomunitarie e che avevano magari due o tre figli, la moglie a carico e un reddito molto molto basso, magari un reddito fittizio accompagnato poi da una parte di lavoro nero, ma che consentiva a questi soggetti di scalare in maniera rapidissima le classifiche e di avere una casa in assegnazione. L'utente medio di questo fabbisogno italiano invece si trovava in condizioni diverse perché aveva reddito un pochettino più alto, un nucleo familiare più basso e quindi impossibilitato ad entrare in graduatoria e ad avere una futura assegnazione. Anche lì facciamo un ragionamento di pura realtà e applichiamo la legge al contesto che stiamo vivendo, non con un retaggio del passato che non ci appartiene più e che rischia, lo dico per l'edilizia economica popolare, cioè case fatte con i famosi fondi GESCAL pagati dai lavoratori dipendenti, quindi i nostri papà e in parte i nostri nonni, e senza avere la possibilità che i figli o i nipoti ne possano beneficiare. Ecco, rimediamo un'ingiustizia. Grazie
1: Grazie a Stefano Paolo di
0: a voi.
1: Fratelli d'Italia. Radio Radicale con Angelo Bonelli di AVS, vogliamo parlare del piano casa. Allora io le volevo chiedere come ha trovato l'idea del governo di utilizzare questo patrimonio pubblico popolare attraverso questa assegnazione e questo sostegno che viene dato anche a fasce esterne a quelle che finiscono nelle graduatorie per gli alloggi popolari. Allora, è un piano lungimirante o è un pasticcio?
2: Propaganda, un grande pasticcio. In 4 anni non hanno fatto nulla. Andiamo per ordine. Salvini dice che ristrutturerà 60.000 abitazioni di edilizia popolare abbandonate e per questo investirà 20.000 euro mediamente ad abitazione. Facciamo dei calcoli. Un appartamento di 70 metri quadrati, spendere 20.000 euro per la ristrutturazione.
3: 14:35 minuti, Radio Radicale, torneremo su queste interviste di Lanfranco Palazzolo, ma andiamo in diretta con Milano, con l'incontro organizzato da Confagricoltura, l'agricoltura, il futuro. Abbiamo visto che c'era sul palco Massimiliano Gianzanti, il presidente di Confagricoltura.
4: Il programma di oggi è abbastanza
3: È
4: fitto
3: abbastanza
4: dei
3: fitto, possiamo
4: panel.
3: anche darne
4: Esatto.
3: conto. Abbiamo detto che in apertura interverranno Massimiliano Gianzanti, il presidente di Confagricoltura, Attilio Fontana, sentiamo degli applausi, il presidente della Regione Lombardia e Pietro Labriola, l'amministratore delegato e direttore generale della TIM. Alle 15:30 ci sarà la prima tavola rotonda intitolata
5: Iniziare il nostro pomeriggio di lavoro.
3: Transizione
5: Ancora grazie e
3: energetica.
5: benvenuti a tutti. Un caloroso Saluto e ringraziamento a tutte le autorità qui presenti, alle autorità politiche ovviamente, ai rappresentanti istituzionali, alle autorità militari, ai tanti imprenditori e a tutti gli amici che ci hanno onorato di essere qui con noi per portare all'attenzione non solamente di chi qui, ma in generale verso l'opinione pubblica, quello che oggi più che mai sta diventando un po' il tema del giorno. Tutti i giorni, come vedete, ci sono dibattiti, trasmissioni televisive, discussioni sui social, su quello che in qualche modo sempre di più sta diventando una discussione di moda, il futuro dell'agricoltura. E allora, se si parla di agricoltura, chi meglio di noi, chi vive di agricoltura, si è posta la domanda: cosa possiamo fare noi per il futuro? Qual è il nostro ruolo? Quali sono i nostri compiti? Vedete, in questi 2-3 giorni per noi di Milano abbiamo voluto rompere un paradigma che da sempre caratterizza la vita degli agricoltori. A noi agricoltori è sempre stato detto: siete coloro i quali producono beni primari, essenziali nella vita delle persone, ma mai considerati pienamente al centro delle attività economiche. Oggi la molteplicità delle crisi stanno dimostrando sempre di più che, al contrario, l'agricoltura è a tutti gli effetti un settore economico e addirittura, in alcuni casi, utilizzato come strumento, come leva politica per poter influenzare le attività dei singoli paesi o addirittura nei rapporti di forza. E qui entriamo nella dimensione più alta della discussione legata alla geopolitica. E quindi la rottura del paradigma ci porta sostanzialmente a immaginare, come Confagricoltura, Università Bocconi, un nuovo paradigma. Noi abbiamo avuto oggi e ieri 9 tavoli di lavoro, ringrazio tutti i professori che saluto per il contributo, per l'aiuto che ci hanno voluto dare. Vedete, due mondi così diversi, lontani, da una parte l'Università Bocconi, l'altro la rappresentanza degli imprenditori agricoli, hanno voluto rompere anche noi stessi degli schemi. Se avessimo voluto presentare al governo nazionale, regionale o al governo europeo la lista dei problemi dell'agricoltura, sarebbe stato facilissimo. Noi abbiamo voluto fare un qualcosa di diverso, abbiamo voluto anche qua gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché riteniamo che mai come in questo momento, di fronte a problemi complessi, ci sia la necessità anche di avere soluzioni complesse. E in questa definizione, l'aver voluto rompere quelli che sono i confini che tradizionalmente hanno accolto la vita dell'agricoltore, è stato proprio quello del confronto, del dibattito con l'Università Bocconi su 9 argomenti trasversali per cercare di individuare quelli che possono essere 9 driver di sviluppo con la proiezione al 2050. Guardate, il 2050 per molti di noi potrebbe sembrare un obiettivo ambizioso, sfidante, di lunghissimo periodo. Per molti agricoltori il 2050 è una programmazione di medio periodo. Però rispetto al mondo che sta cambiando, oggi più che mai c'è necessità non di un documento che vuole essere il documento di categoria, ma il documento, il manifesto per l'agricoltura che ne verrà fuori nelle prossime settimane, vuole essere il manifesto dell'agricoltura che mettiamo nella disponibilità del governo affinché possa essere una base di discussione e di confronto con il governo sulle cose da fare. Vi dicevo, dove siamo? Siamo in una situazione in cui si parla di policrisi, in cui abbiamo scoperto in questi anni varie parole, l'agflazione, ciò che ci sta dicendo la FAO da diversi giorni a questa parte, il rischio complesso legato ad un agri-shock. Non sarà mai sentito parlare di agri-shock. Pensate, è stato certificato questa mattina dalla USDA, l'agenzia governativa americana, che questo anno è l'anno peggiore dal 1919. E gli impatti della guerra russo-ucraina, uniti agli impatti della chiusura dello stretto di Hormuz, ovviamente stanno avendo un significativo ruolo su quello che è la sicurezza alimentare, su quello che è la capacità da parte del settore primario di poter garantire quello che naturalmente abbiamo fatto nella nostra storia, produzione di beni primari. Allora voi capite che in un quadro così complicato, complesso, diventa fondamentale il posizionamento strategico dell'agricoltura. L'agricoltura oggi non è, come vi dicevo, non è più un settore che produce beni primari. Oggi l'agricoltura è molto, ma molto di più. Quando 20 anni fa Confagricoltura ha immaginato di poter essere, attraverso i suoi imprenditori, un player significativo nell'ambito della transizione energetica, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo anche allora. Oggi, pensate, il settore agricolo, il Ministro lo sa, contribuisce per l'11% dell'approvvigionamento nazionale. Ed è energia prodotta al 100% in Italia, che non risente degli andamenti dei mercati, che non è influenzato dal prezzo del petrolio o da parte del gas. Ci possiamo fermare qui? Beh no, direi decisamente no, perché comunque in questa dimensione l'agricoltura non è solamente produzione di beni primari e produzione di energia. Perché se penso soprattutto a quello che può essere il contributo dell'agricoltura anche verso il cambiamento climatico, da qua al 2050, innalzamento della temperatura media a 1,5 gradi, 10 miliardi di cittadini da sfamare, dovremo produrre di più. Benissimo. Tutte le previsioni che fanno i principali studi fatti dalle accademie e dalle università ci dicono che quella parte di produzione necessaria in più al mondo dove si farà? Cina, Russia, Canada, penisola scandinava, Australia, Argentina, Sudafrica. Allora voi capite che in quella dimensione il ruolo della geopolitica assume ancora di più una sua rilevanza e un suo ruolo. Allora come sta cambiando, se ci pensate, il ruolo dell'agricoltura da produzione di beni primari a produzione di energia, produzione di beni primari che sono alla base delle catene del valore, delle catene strategiche? Oggi detenere cibo significa detenere potere, e chi detiene il potere può giustificare o meno la democrazia dei paesi. E credo che questo sia un segnale fortissimo. Avere un'agricoltura forte significa avere una democrazia matura. Avere una democrazia debole più delle volte si accompagna ad un'agricoltura scarsa. Prendete la mappa del mondo, mettete i pin colorati, vedrete che laddove non c'è un'agricoltura forte c'è un paese con una debolissima democrazia nel migliore dei casi. E allora credo che tutto questo debba farci anche riflettere verso la nuova dimensione dell'agricoltura, quindi a geopolitica, a produzione di energie rinnovabili, a produzione di beni primari, ma è anche legato al nostro bene. Mangiar bene significa stare bene. L'impatto del welfare sul bilancio dello Stato è il 64%, e in questa dimensione oggi modelli alimentari che sempre di più portano i consumatori a mangiar bene, se riusciremo sempre di più a costruire e a coniugare l'alimentazione con gli stili di vita, avrà un impatto importante anche per quello che è la capacità di spesa di ogni singolo Stato membro. E allora l'agricoltura è un po' al centro di questo nuovo ecosistema, ed è quello su cui abbiamo lavorato appunto con Bocconi, i vari scenari in cui sostanzialmente dobbiamo muoverci. E il manifesto, come vi dicevo, non vuole essere una mera proposta di singoli punti, ma al contrario un documento di sistema. E io posso dire con chiarezza, oggi lo ribadiremo più tardi alla Presidente Meloni, che ci onora della sua presenza, oggi l'agricoltura è sicurezza nazionale. A tutti gli effetti la sicurezza nazionale viene garantita dalla sufficienza e dall'autosufficienza di un paese. Se non riusciamo a garantire l'autoproduzione necessaria per garantire i cittadini, noi oggi stiamo facendo quello che è alla base della democrazia. Quindi in questa nuova dimensione, in questa nuova accezione, l'agricoltura è alla base della sicurezza nazionale, vogliamo che venga considerata tale. Certamente andranno individuati i punti di forza, di debolezza, perché è evidente che siamo un sistema economico che ha dei punti di forza e dei punti di debolezza. In quella definizione, ovviamente, avere il coraggio, la forza di dire con chiarezza quali sono le nostre forze piuttosto che le nostre debolezze. E altrettanto vanno individuate le soluzioni. Soluzioni che ovviamente devono dare all'agricoltura una nuova dimensione, perché a tutti gli effetti siamo la leva strategica, contribuiamo alla costruzione del PIL nazionale in maniera significativa. Noi oggi rappresentiamo il primo comparto dell'economia del paese, dal campo alla tavola, più di 700 miliardi il contributo che diamo alla costruzione del prodotto interno lordo. A livello europeo siamo il 17% della produzione mondiale di cibo. Anche qua l'Unione Europea deve rafforzare la sua idea di agricoltura, perché per troppo tempo l'Unione Europea ha guardato a noi come un settore sovvenzionato, un settore forse da proteggere, un settore da supportare, ma inteso non come settore economico, ma come un settore residuale. E allora ci vuole coraggio anche a livello europeo. Ci troviamo di fronte a scelte straordinarie, difficili, che devono essere prese. Nonostante tutto l'Unione Europea è drammaticamente lenta. Mentre soffochiamo nella crisi che stiamo conoscendo come sistema delle imprese, come cittadini, l'Unione Europea è ancora lì che lascia potere e spazio ad ogni singola nazione di poter governare al meglio la situazione interna. Ma senza una rottura del patto di stabilità definita a livello europeo, è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Lo dicevo qualche giorno fa in un'intervista. Oggi l'Unione Europea è un bellissimo condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, paghiamo quello che dobbiamo pagare per quello che sono i costi condominiali, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No. Come Confagricoltura lo diciamo in maniera chiara. Noi ci aspettiamo molto di più, ed è il motivo per cui ad esempio stiamo dicendo che abbiamo bisogno di una PAC, della politica agricola comune, ambiziosa, che supporti gli sviluppi e la crescita del sistema della produzione agricola europea. Ma soprattutto poi abbiamo bisogno di un piano strategico infrastrutturale e logistico importante. E quando parlo di piano infrastrutturale e logistico intendo largo, ampio, che sappia parlare di digitalizzazione, che sappia parlare di sistemi autostradali, di modelli di trasporto, di centri di logistica. Più tardi ci sarà l'intervento dell'amministratore delegato di TIM, che ringrazio, il dottor Labriola, perché ci potrà dare una sua visione su come oggi il sistema del digitale cambia la vita di tutti noi. Guardate, io per primo ho cambiato, ieri partecipando al tavolo di lavoro mi è stato detto: cos'è che ti ha cambiato la vita da agricoltore? Quale tecnologia? Il cellulare. Io con il cellulare faccio tutto. E allora in quella dimensione la rete, le infrastrutture digitali, come noi gestiremo l'intelligenza artificiale, siamo di fronte a una rivoluzione quantica. Il salto che avremo in avanti non è misurabile. E allora in quella dimensione come noi governiamo i processi? E dobbiamo avere la forza di dire con chiarezza qual è la nostra strada, la nostra visione, i nostri obiettivi. E su questo noi faremo un osservatorio nei mesi a venire, in cui vogliamo proprio studiare quelli che sono i punti vulnerabili del paese. Voi immaginate che una produzione di un bene primario, quello che sia oggi in Italia, viene raccolto, su gomma viene trasformato, portato a un primo centro di raccolta, prima lavorazione, ritrasportato ad un secondo centro di raccolta che ne fa il packaging, ritrasportato ad un primo centro di distribuzione, ritrasportato verso direttamente il supermercato, 4-5 passaggi tutto trasporto, tutto su gomma. È quello il modello a cui noi guardiamo, anche legato ai temi della sostenibilità ambientale che più volte abbiamo immaginato di poter disegnare con disegni legati al Green Deal. Direi che a prescindere dagli ideologismi probabilmente abbiamo un modello di gestione della logistica non adeguato alla sfida dei tempi, alla globalizzazione dei mercati. E considerate che anche in questa dimensione ovviamente il nostro contributo è fondamentale, e nella rivoluzione digitale tecnologica si apriranno nuove opportunità per gli agricoltori, che attraverso l'aggregazione del prodotto, attraverso l'aggregazione dell'offerta, attraverso un diverso storytelling, a diverso modello di gestire la tecnologia, i dati sempre più produttivi, sempre più competitivi, sempre più sostenibili, nuovi paradigmi da aprire, nuovi paradigmi e nuovi obiettivi da raggiungere. Tutto questo per portare dove? All'autosufficienza alimentare. In Italia, certificato dall'ISMEA, lo abbiamo raggiunto. È un cento numerico, per l'amor del cielo. Siamo grandi importatori di caffè, siamo importatori di grano tenero, però nel frattempo siamo grandi esportatori di caffè, siamo grandi esportatori dei prodotti lavorati del grano tenero e quant'altro, della pasta. Possiamo dire che va bene? No, certamente tutto questo deve farci pensare che l'aver raggiunto questi obiettivi è la base di partenza per le nuove sfide rispetto alla sicurezza alimentare. Il governo italiano, tra l'altro, ha voluto dedicare il nome del Ministero alla sovranità alimentare, e questo ovviamente ci fa piacere, perché ovviamente dà la dimensione di dove si vuole andare. Ma è anche vero che l'ultimo piano agricolo fu fatto dal ministro Marcora nel 1977, con una durata di anni, quindi con una visione di medio-lungo periodo, e credo che dopo 50 anni possiamo solo che augurarci di poter costruire insieme al governo o ai governi che verranno ovviamente un nuovo piano strategico per l'agricoltura del paese. Dentro quella dimensione noi dobbiamo continuare a lavorare, perché vedete, e richiamando ovviamente un passaggio importante di un'opera celebre di John Steinbeck, quando dentro il Furore dice: l'uomo è un animale che vive di abitudini, si affeziona ai luoghi ma detesta i cambiamenti. Una delle cose che noi probabilmente non abbiamo mai considerato è che è proprio questo. Noi siamo talmente tanto abitudinari che di fronte alle rotture preferiamo sempre stare un passo indietro e vedere quello che accade nella casa del vicino. Invece dobbiamo avere il coraggio, una volta tanto, di iniziare ad avere la forza e il coraggio di proporre un qualcosa diverso. Perché se noi ci abituiamo a ciò che abbiamo conosciuto fino ad oggi, guardate, in una scala di probabilità, all'università ci hanno insegnato che tutto era misurabile da 0 a 100. C'è un numero che in quella scala oggi non appartiene più, che è lo zero. Tutto è probabile. E in quella dimensione oggi ci stiamo trovando in una situazione in cui in alcune aree del mondo non ci sono i fertilizzanti, perché ti accorgi che pur l'Europa, essendo il 17% della produzione di cibo mondiale, ma dipende totalmente dagli input che arrivano o dal Nord Europa, Nord Europa intesa come Russia e Bielorussia, o dal Nord Africa o dalle aree che oggi sono coinvolte nelle guerre. E allora tu non puoi produrre senza gli elementi di base. E quanto è debole allora la catena del valore, ma la catena strategica? E dentro quella dimensione, quindi, oggi noi vogliamo costruire, e chiudo, il futuro dell'agricoltura. prendendoci la responsabilità di fare delle scelte forti, dicendo quelli che per noi sono gli obiettivi più alti, perché in fondo tutto l'agricoltura è la sicurezza nazionale, da sempre. Probabilmente non siamo stati bravi noi a dimostrarlo in questi anni, ma senza un'agricoltura forte non può esserci un paese forte. E allora credo che il compito che Confagricoltura si dà insieme ad Università Bocconi è proprio quello di immaginare il cibo come una risorsa strategica e soprattutto di rafforzare il controllo delle catene alimentari, perché questo è il nostro compito, questo è il nostro dovere, questo è quello che noi vogliamo che emerga anche, e chiudo, nel dibattito delle tavole rotonde che verranno. Abbiamo voluto appositamente 4 tavole rotonde, 2 oggi pomeriggio e 2 domani mattina. Oggi pomeriggio affrontiamo il tema della transizione energetica, di ciò che sta accadendo. Poi abbiamo voluto aprire lo sguardo al mondo del credito, della finanza, della gestione del rischio, perché è evidente che un modello che vuole crescere, un modello che vuole investire, un modello che vuole innovare ha bisogno di essere supportato finanziariamente e protetto. Per far questo, non so se oggi, e non lo dico contro, lo dico perché ritengo che da solo il Paese, inteso come Stato, non ce la possa fare da solo a finanziare ovviamente interi settori produttivi, dall'agricoltura all'industria e quant'altro. Ed è il motivo per cui oggi le linee di finanziamento passano anche attraverso la capacità, e lo dico agli amici che rappresentano i sistemi finanziari qui presenti, di guardare in maniera diversa il settore dell'agricoltura e dell'agroindustria in generale. È un settore stabile, è un settore in prospettiva sempre più centrale, è un settore in cui l'investimento può generare degli ottimi ritorni sugli investimenti stessi, ma dall'altra parte è un investimento sul paese, quello che andiamo a fare. Come lo dico a tutti gli amici delle energie rinnovabili, il futuro del paese passa attraverso la capacità di produrre energie rinnovabili verdi sempre di più. Guardiamo oltre, avere la capacità di iniziare a immaginare che dietro la produzione di energia rinnovabile da fonte agricola fatta da agricoltori, guardate, Confagricoltura molto spesso ha il coraggio di dire e leggere, non leggere, no, non ho la presunzione, di immaginare il futuro, ma guardiamo a ciò che le energie verdi possono produrre. L'idrogeno verde, dall'idrogeno verde si va a ottenere la green ammonia, dalla green ammonia inizia a costruire la produzione di fertilizzanti europei, e non dipenderai più da qualcun altro piuttosto che l'utilizzo del digestato o dei prodotti della zootecnia, che ci permetteranno sempre di più di avere matrici organiche su cui lavorare, perché sono le dipendenze quelle che poi uccidono il sistema delle imprese. Domani ci confronteremo sulla geopolitica del cibo. Ringrazio Francesco Rutelli e tutti gli amici che saranno con me domani, perché ovviamente la geopolitica diventa un elemento fondamentale. Insieme a Francesco e al suo team stiamo portando avanti un osservatorio sulla geopolitica. Andremo a misurare la forza e la dimensione di ogni singolo Stato e qual è l'influenza del cibo all'interno di ogni singolo Paese, e come questo strumento che oggi è hard power, al contrario, potrebbe essere soft power, perché il mondo deve vivere di pace e non di guerra. Chiudo perché sono andato lunghissimo. L'ultima è quella della logistica, è quella che io attengo di più. Chiudo con una battuta, perché ovviamente ero a Madrid qualche tempo fa e il prezzo delle clementine a Madrid era 1,70 euro. Ho chiamato i miei amici calabresi, gli ho detto: lo sapete che a Madrid vendono le clementine a 1,70 euro? Dico: quanto le vendete voi? Dice: ma questi non capiscono niente, oggi il mercato te le paga più di 2,50 euro al chilo. Lo svendono. E gli ho detto: guardate, fatevi una domanda, se dovesse calare il prezzo del prodotto, loro a 1,70 sono dentro al mercato, noi a 1,70 siamo fuori dal mercato. E allora probabilmente tutti i vari colli di bottiglia che oggi non hanno mai fatto crescere la dimensione anche aziendale del sistema dell'impresa nazionale e anche dell'industria nazionale passa attraverso la capacità di costruire modelli aggreganti di costruzione di progetti che vadano a costruire ricchezza, crescita, sviluppo. Questo è quello che vuole fare Confagricoltura con il proprio manifesto, questo è quello che faremo. Il manifesto, lo dico ai tanti amici che sono qui presenti, non sarà presentato domani, perché le cose serie non si fanno con il copia e incolla. Il manifesto ovviamente dovrà essere adesso cucito come se fosse un abito artigianale, piano piano lo andremo a cucire, lo costruiremo e quando sarà pronto lo presenteremo, lo metteremo nelle disponibilità delle istituzioni. Sarebbe stato facile presentare domani un foglio abbozzato di proposte, ma credo che questo non faccia parte né della dimensione della serietà di Confagricoltura né della dimensione della serietà di Bocconi. Grazie e buon lavoro a tutti.
6: manifesto dell'introduzione del Presidente, partendo da quello su cui si costruisce oggi il futuro, il digitale, la tecnologia, l'innovazione. Lo facciamo con Pietro Labriola, che è l'amministratore delegato di TIM, che invito a raggiungermi sul palco e che ringrazio di essere con noi qui a Milano questo pomeriggio. Ben arrivato. Prego. Pietro Labriola, che ha trovato un testimonial straordinario nel Presidente, che ha detto che il cellulare gli ha cambiato, altro che Lopez e gli spot, gli ha cambiato completamente la vita. Però c'è una dimensione su cui il digitale sta cambiando tutto, anche per questo settore, che è la dimensione dei dati, dell'analisi dei dati, della capacità di fare anche agricoltura di precisione, di tutto quello che sta arrivando anche dall'intelligenza artificiale, da cui chiederei di partire per capire un po' qual è la vostra visione.
7: Grazie mille per l'invito. Mentre il Presidente Giansanti parlava, prima di venire qua, dicevo, ma io che cosa devo dire? Che cosa c'entro io con l'agricoltura? Il Presidente Giansanti ha citato tre punti che, posso dire, mi hanno illuminato e mi hanno spianato la strada per il discorso odierno. Lui ha parlato di autosufficienza. L'autosufficienza arriva con l'incremento di produttività. Siccome non siamo più nell'Ottocento, quando tu potevi colonizzare delle terre al di fuori del territorio nazionale da adeguare alle tue esigenze, l'unica modalità è quella dell'incremento della produttività. Incremento della produttività che non può che derivare dal secondo termine che lui ha utilizzato, cambiamento. Ha citato una frase nella quale dice che noi siamo tutti quanti abitudinari e abbiamo timore del cambiamento. E su questo fronte ci tengo a chiarire un aspetto che non riguarda l'agricoltura, riguarda qualunque modello di business per i prossimi 3-5 anni. Chiunque di noi pensa di affrontare i prossimi 3-5 anni con la stessa abitudine e il modo di lavorare che ha utilizzato sino ad oggi, verrà spazzato via. Quello a cui ci troviamo di fronte attraverso la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale sarà un completo cambiamento che mette a rischio tutti i modelli di business. E quindi questo è un altro aspetto importante. Quando tu mi chiedevi nell'ambito dell'agricoltura che cosa vuole dire, ma vi faccio un esempio di alcuni progetti che noi stiamo portando avanti in altri ambiti. Spesso c'è la difficoltà anche a formare gli addetti che per esempio devono andare nei campi e riconoscere nelle piantagioni alcune situazioni, alcuni contesti. Beh, qualcuno di voi si ricorderà il film Minority Report di Tom Cruise e immagina che sia tutta fantascienza, ma oggi voi potete attrezzare una persona non necessariamente formata con degli occhiali che hanno una telecamera e sono collegati all'intelligenza artificiale. E con quella telecamera inquadra la pianta e ti sa dire che cosa sta succedendo. Se c'è un'infezione, c'è qualcosa. Oggi voi potete coprire un campo in un raggio di 100 km con dei sensori che hanno una batteria che dura 10 anni e che in real time ti passa tutte le informazioni relative a quello che è il tasso di umidità del terreno, quelli che sono tutti gli elementi fondamentali affinché una coltura vada avanti. Questa non è fantascienza, questa è la realtà di oggi. Qualcuno non ci crederà. Invito chiunque di voi a fare una passeggiata in un campo, aprire ChatGPT, fare una foto di una pianta e chiedere a ChatGPT, che non è trainata per quel settore, che cosa succede in quella pianta o che cosa c'è o cosa non c'è. Il terzo punto che ha toccato il Presidente è la sicurezza. Ha parlato appunto di geopolitica anche legata a questo aspetto. E qua c'è un punto chiaro. Ha parlato bene anche di Europa. Noi dobbiamo incominciare a definire delle norme che tutelino i nostri stati e le nostre nazioni rispetto a quello che sta succedendo a livello geopolitico. Noi non ci possiamo più permettere che il fornitore di servizi che tu utilizzi risponda alla giurisdizione del proprio paese di origine.
6: Facciamo qualche esempio su questo, perché forse non abbiamo ben presente che è davvero già così.
7: Allora, certamente voi avrete sentito parlare di cloud, o vi faccio anche degli esempi più banali. Chiunque di voi utilizzi Office o una video Teams, in questo momento, nel momento in cui utilizza una video Teams, quella video, pur girando in un data center che tiene i dati sul territorio nazionale, risponde alla giurisdizione americana. Quindi, mentre un giudice italiano non può chiedere accesso alle informazioni scambiate in quella video Teams, la sicurezza nazionale americana può chiedere quelle informazioni. però siamo sul territorio italiano, siamo cittadini italiani e stiamo parlando tra di noi in Italia. Questo è un tema che l'Europa si sta ponendo, quindi non è un tema solo italiano ma un tema europeo, della definizione di qual è la giurisdizione, perché attaccati all'abitudine, noi pensiamo che quando siamo fisicamente sul territorio nazionale rispondiamo alla giurisdizione nazionale. Peccato che è partito un mondo che è quello del digitale, che magari voi senza saperlo già utilizzate e ci siete dentro. Quando voi mandate una mail di Google, voi pensate di essere in Italia, peccato che risponda alla giurisdizione americana, non risponda alla giurisdizione italiana. E qual è il problema? E nel momento in cui oggi la national security in qualunque contesto può dire che quello mette a rischio un tema americano, chiunque ha accesso a quelle informazioni. Quindi, ripeto, ma questo non è un tema italiano, è un tema europeo. L'Europa probabilmente è andata avanti ancora nella vecchia logica dove l'Europa, con un approccio tolemaico, era il centro dell'universo. Beh, ci stiamo svegliando e stiamo scoprendo che noi siamo un satellite. E a questo punto quello che dobbiamo fare è rottare per recuperare almeno dei livelli minimi di garanzia di sicurezza per la continuità. Nessuno sta dicendo torniamo al Medioevo e rinunciamo alle tecnologie, ma il minimo necessario è definire delle regole che tutelino la nostra nazione e l'Europa.
6: Hai citato la sensoristica, i dati, quello che già oggi con l'internet delle cose di fatto si può fare, ma per farlo serve la connettività, serve anche l'infrastruttura. Allora le telco o le tech co, come oggi amate chiamare anche TIM, sono vicine anche a questo mondo, sono in grado di offrire questo in un paese in cui l'assenza invece di connettività in banda ultralarga fino a qualche anno fa ha rappresentato un ostacolo alla crescita?
7: Allora, tutti parlano dell'automazione anche nell'ambito agricolo, ma faccio anche un esempio più banale. Tutti parlano di auto a guida autonoma. Bene, tutti quanti questi sistemi hanno bisogno di alcune componenti tecniche. La bassa latenza. Ora, capisco che non è obbligatorio per nessuno sapere cosa sia la bassa latenza, ma vi faccio un esempio banale. Vi ricordate quando Sky era via satellite? Voi col telecomando cambiavate il canale e ci metteva 3 secondi a cambiare. Immaginate ora un mezzo agricolo non guidato da un essere umano, ma dall'intelligenza artificiale, con delle telecamere. La telecamera inquadra qualche oggetto che sta là davanti, lo manda all'intelligenza artificiale che deve dare il comando di bloccare il trattore. Se la velocità con la quale il ritorno dell'ordine è tipo quello del telecomando di Sky via satellite, e voi o avete buttato giù un albero di ulivo, o avete investito qualcuno, o certamente avete fatto danni. Ho banalizzato il concetto per dire che nel futuro la bassa latenza diventerà un elemento fondamentale. Scusate, io faccio anche riferimento ad un paese nel quale ho vissuto e ho gestito TIM per 6 anni, il Brasile.
6: Dove l'agricoltura ha un certo peso, come
7: so
6: dire.
7: Che in questo contesto il Brasile è visto male perché è uno dei nostri principali concorrenti. Ma io ricordo nel 2020, quando ho discusso col ministro dell'agricoltura brasiliano, loro dicevano che già al 2020 erano circa il 30% della produzione agricola mondiale e che si davano come obiettivo quello di raggiungere il 50% entro il 2040. E sapete che cosa abbiamo discusso col ministero dell'agricoltura brasiliano e col ministero delle telecomunicazioni? Di non far pagare agli operatori di telecomunicazione troppo le frequenze 5G in cambio del fatto che gli operatori di telecomunicazione costruissero delle reti 5G a bassa latenza, perché per il sistema paese era molto più importante la crescita del PIL che avrebbe portato questo che non incassare immediatamente.
6: Stai mettendo le mani avanti per la prossima asta del 2029 delle frequenze nel paese.
7: Però al di là della posizione personale dell'azienda che gestisco, è un dato oggettivo. Lo diceva il Presidente, noi dobbiamo incominciare a pianificare il futuro, non dobbiamo pianificare la prossima trimestrale. Se io pianifico la trimestrale e noi al 2030 non ci arriviamo, quindi non ci sarà settore industriale che sarà in grado di competere a livello globale senza infrastrutture di telecomunicazioni, cloud ed AI. Per farlo bisogna investire, bisogna dare modo alle aziende che lavorano in questo settore di lavorare per avere un ritorno sull'investimento che permetta l'investimento, come succede in tanti altri paesi, ahimè, prevalentemente fuori dall'Europa.
6: Pietro Labriola, sei partito dal tema della produttività, la crescita arriva da lì, soprattutto se vogliamo essere più indipendenti. Oggi produttività, e lo vediamo anche nelle trimestrali delle aziende americane, iniziano anche quelle europee, la produttività arriva soprattutto dalla capacità di usare l'intelligenza artificiale, di farlo nel modo giusto. Ora però la percezione che ne abbiamo in Europa e anche in Italia è che gli Stati Uniti, la Cina siano così avanti rispetto a noi che saremo costretti a utilizzare, tu citavi Teams, citavi Google, saremo costretti a utilizzare loro, il traino sarà quello di altri paesi, di altre potenze, di altre tecnologie. Come siamo messi davvero e come vedi, anche per concludere un po', la prospettiva per questo mondo che apre l'intelligenza artificiale?
7: Allora, non dobbiamo essere eccessivi e pensare che con probabilmente 20 anni di ritardo colmiamo un gap tecnologico in un anno. Noi dobbiamo essere intelligenti a definire delle norme che tutelino la sicurezza nazionale utilizzando anche quelle che sono le tecnologie più avanzate, perché nel momento in cui le aziende americane hanno investito per anni decine di miliardi e noi come Europa abbiamo fatto probabilmente un centesimo di quelli che hanno fatto loro, non possiamo mica pensare che in un anno recuperi. Allora vanno definite rapidamente delle norme che almeno garantiscano la sicurezza nazionale e cominciare a darci una prospettiva a medio-lungo termine di quella che è la nostra, tra virgolette, vista di quello che dobbiamo fare, investendo sulle infrastrutture, cominciando a sviluppare dei verticali che sono a noi più consoni e probabilmente cercando di far crescere qualche champion, perché ad oggi noi ci guardiamo, ma quando tu c'hai le principali 10 aziende americane che hanno dei bilanci che sono superiori al bilancio dell'intera comunità europea, dobbiamo fare attenzione a pensare di poter ingaggiare una battaglia. Dobbiamo capire cosa portarci a casa delle loro tecnologie e cosa è fondamentale tenere al nostro livello. La cosa che però vi invito a fare è: non stiamo parlando di futuro, stiamo parlando di presente. Guardate i vostri figli, faccio degli esempi banali, fanno i compiti con ChatGPT, ma voi un anno fa pensavate che avreste avuto a disposizione una banale applicazione accessibile a tutti per fare i compiti? Io mi sono creato, e io sono andato in economia e commercio, mi sono creato un mio digital twin che ho caricato con tutte le mie informazioni personali, che ragiona come me, e io posso scrivere un libro in 3 minuti. Io posso scrivere un articolo in pochi minuti. Prendo un bilancio, lo metto e lo analizza. Nelle prossime settimane nei nostri call center metteremo dei sistemi che rispondono ai clienti real time con una qualità e una professionalità maggiore rispetto a quella di un essere umano. Non è il futuro, è il presente. E non dobbiamo avere paura di affrontarlo. Oggi noi abbiamo un'opportunità più che mai, sono d'accordo con il presidente Giansanti. È ora di definire dove vogliamo essere non solo al 2050, ma tra 5 anni, e le decisioni vanno prese ora, perché sennò dopo sarà troppo tardi. Grazie.
6: E attenti a non mettere i bilanci dentro ChatGPT, che non è forse la cosa più sana. Grazie ancora Pietro Labriola. Andiamo avanti con... Certo, con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per il saluto della Regione. Presidente, prego, a lei la parola, grazie.
8: Buongiorno a tutti. Beh, dopo questa esposizione è difficile portare soltanto un saluto, perché mi sembra che si sia già entrati abbondantemente nel merito in maniera veramente molto importante e interessante. Io posso dire soltanto che come istituzione stiamo seguendo con grande attenzione ed impegno la situazione dell'agricoltura. Da sempre siamo al fianco dell'agricoltura lombarda, perché voi lo sapete, noi siamo anche, oltre che la più grande regione manifatturiera, siamo anche la più grande regione agricola, quindi per noi è fondamentale che la nostra agricoltura possa avere uno sviluppo assolutamente equilibrato e assolutamente positivo. È chiaro che stiamo seguendo con attenzione anche tutto quello che attiene alla nuova tecnologia, che è sicuramente imprescindibile per il futuro, perché ci sono tantissime questioni che senza la tecnologia rischiamo di non essere in grado di superarle. Faccio riferimento a quello che purtroppo succede, è successo e che rischia di succedere con una certa ciclicità la mancanza di acqua, quindi l'irrigazione a goccia, l'irrigazione fatta in modo intelligente, sono tutti elementi assolutamente dei quali non possiamo prescindere. Io mi permetto di fare due considerazioni che attengono l'aspetto che vedo come istituzione che io rappresento, e cioè l'aspetto legato alle scelte che vengono fatte in Europa, scelte che sono assolutamente preoccupanti, difficili da accettare e contro le quali noi stiamo facendo una battaglia, noi intendo la regione Lombardia, tutte le regioni italiane e gran parte delle regioni europee, sulla PAC per esempio, sulla determinazione della nuova entità del bilancio europeo, che ha visto una riduzione notevole degli importi destinati ai fondi di coesione alla PAC. Quindi noi chiediamo e stiamo chiedendo che venga ripristinato, quantomeno vengano ripristinati gli importi che erano previsti per il precedente settennato, ma che anche ci sia una scissione fra le risorse destinate alla PAC e le risorse destinate ai fondi di coesione, perché questo rischia di creare poi una situazione difficilmente gestibile quando le necessità dei due comparti venissero a confliggere fra di loro. E poi chiediamo che sia ridata la gestione, che sembra, da tante interlocuzioni che stiamo facendo, che sembra debba essere centralizzata a livello di governo, che venga invece, contrariamente a questa scelta, ridata alla gestione delle regioni. Perché non ci sono dubbi che le capacità che noi abbiamo di intercettare le specifiche esigenze dei territori sono di gran lunga migliori di quelle che potrebbero derivare da una valutazione centralizzata che dovesse esaminare territorio per territorio, regione per regione, e creare delle politiche specifiche. No, il rischio è che a quel punto una politica vada bene per tutto il nostro paese e andrà bene per una scelta centralistica, ma non andrà bene per i singoli territori, e su questo mi sembra che non ci siano dubbi. Quindi questi sono argomenti importanti, sono argomenti che credo attengano anche al futuro dell'agricoltura, perché se noi nell'agricoltura, ma anche nello sviluppo economico delle attività produttive, riusciamo ad impostare delle politiche che piacciono ai territori e che danno dei risultati positivi per i nostri imprenditori, per i nostri agricoltori, non vedo perché si debba interrompere questa positiva e favorevole situazione. Un'altra e ultima considerazione che volevo farlo era quello, ne ha accennato il Presidente Giansanti, delle aree interne. Le aree interne sono sicuramente qualcosa che oggi come oggi è una problematica, ma che può diventare e deve diventare in realtà una opportunità. Le aree interne oggi rappresentano il rischio che ci sia una desertificazione delle produzioni, che ci sia un abbandono dei territori da parte dei cittadini, da parte delle persone, e che si perdano certe storie, certe tradizioni, certe realtà, e che si determini anche poi a valle una serie di conseguenze idrogeologiche che il aver abbandonato i campi lavorati in alta quota nelle zone di montagna o di collina rischia di determinare. Ecco, io credo che noi come regione invece si stia andando e si stiano investendo tante risorse proprio per salvaguardare le aree interne, proprio per fare in modo che questi rischi non si verifichino, proprio per fare in modo che anche l'agricoltura di montagna, l'agricoltura di collina possa continuare ad avere le gambe per camminare da sole, che abbia la possibilità di creare quell'economia che è sempre stata l'economia dei nostri territori. Sono stato ieri in un bellissimo paese della Bergamasca, scusate, della provincia di Brescia, della Val Camonica, nella quale abbiamo finanziato proprio un'iniziativa di questo genere, delle colture che erano state abbandonate e sono state rifinanziate perché possano ripartire con anche nuove sperimentazioni, con la collaborazione di Unimont, l'università che appunto ha una propria, l'Università Statale di Milano che ha una propria sede in Val Camonica, e mi si raccontava dai due docenti che mi hanno spiegato quali sono i tipi di coltura che stanno facendo, quali sono gli interventi che devono fare, perché una parte di questi terreni sono stati già occupati da boschi. E mi dicevano che oltre all'interesse per questa attività, la cosa positiva che mi induce ad essere un po' ottimista è che c'è un grande interesse, una grandissima attenzione da tanti giovani che hanno deciso di riavvicinarsi a questo mondo, che hanno deciso di privilegiare la qualità della vita, magari una vita difficile, ma che rispecchia meglio le loro esigenze, che rispecchia meglio il modo di vivere più coerente con quelli che sono stati i valori della nostra società per millenni. Ecco, questo fatto che da parte nostra ci sia un impegno, che le università stiano collaborando con grande determinazione, ma soprattutto che ci siano tanti giovani che in questa direzione vogliono andare, credo che sia un aspetto che ci deve indurre ad essere un pochettino, non dico più ottimisti, ma meno pessimisti di quanto oggi purtroppo sentiamo in giro. Buon lavoro a tutti e grazie.
6: Grazie Presidente Fontana, grazie al Presidente della Regione Lombardia. Allora, il Presidente Giansanti ci ha ricordato che per coltivare il futuro serve tanta energia, l'energia è centrale, ma è in prima pagina da quasi 2 mesi e mezzo anche per il conflitto in corso, la chiusura dello Stretto di Hormuz. Una conseguenza immediata è stato il rialzo del costo dell'energia e anche di quello dei fertilizzanti. Come affrontare questa situazione e guardare anche al futuro, alla transizione energetica? Abbiamo il piacere di avere con noi il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che invito ad aggiungerci. Ben arrivato, Ministro. Grazie di essere a Milano con noi. Prego, prenda posto qui al centro, perché abbiamo anche leader di questa industria, del mondo dell'energia. Abbiamo con noi Nicola Monti, che è amministratore delegato di Edison. L'invito a raggiungermi sul palco. Insieme a Nicola Monti c'è Fabrizio Iaccarino, che è responsabile affari istituzionali in Italia del gruppo Enel, Emanuela Trentin, che è amministratore delegato di Veolia in Italia. E poi dal mondo dell'agricoltura abbiamo Mauro Fanin, che è presidente del grande gruppo Cereal Docs, e ancora Sandro Pappalà, Airways, che ci fa volare. Ben arrivati a tutti, grazie di essere con noi. Beh, Ministro, io parto da lei perché abbiamo sentito parlare di energie verdi, di transizione. Voglio capire poi come vede il rapporto, questo nuovo rapporto tra agricoltura ed energia, però devo partire un po' da quello che è la sua idea dell'impatto sull'energia in Italia che ha avuto questa crisi in questi 2 mesi e mezzo. A che punto siamo, Ministro?
9: Allora, che punto siamo? Innanzitutto grazie, devo dire davvero un grazie a Massimiliano Giansanti e a Confagricoltura di questa iniziativa che guarda al futuro. Guardare al futuro è fondamentale anche per i governi, anche perché i governi gestiscono ma devono governare. Governare significa pensare al disegno futuro. Ma certamente qui la situazione che si è creata a seguito dell'Ucraina, innanzitutto, dalla prima guerra e con questa seconda guerra nel Golfo Persico, anche se, ripeto, non è con un ribaltamento sull'Italia in modo rilevante, quantitativamente, forse abbiamo la parte che riguarda il GNL, qui c'è la presenza di Edison con Nicola Monti, ma comunque il GNL si compra in tutto il mondo, l'effetto non è quantitativo, è qualitativo, è di prezzo. E certamente il prezzo è un prezzo internazionale, abbiamo gli effetti sia sul petrolio sia sulla parte di gas e ha scatenato automaticamente un po' di preoccupazione rispetto agli stoccaggi. Sugli stoccaggi devo dire a oggi l'Italia non ha, per l'inverno 26-27 non ha più problemi.
6: Nel siamo senso anche messi meglio degli altri in Europa?
9: Non solo siamo messi meglio, noi abbiamo contrattualizzato ormai oltre il 90% dello stoccaggio del prossimo inverno e addirittura anche la consistenza fisica ha superato il 50%, per una ragione anche di un aprile che non era più così freddo da far accendere i riscaldamenti e non era così caldo da far accendere i condizionatori, perché naturalmente bisogna anche in alcuni piccoli spazi di fortuna bisogna anche averli, e pertanto quantitativamente la preoccupazione c'è. Sul prezzo abbiamo dovuto intervenire in parte sui carburanti con i 2 decreti d'emergenza accise e devo dire prima della guerra, abbiamo, con l'intervento del cosiddetto decreto energia, eravamo intervenuti con qualcosa, siamo intervenuti con qualcosa di strutturale.
6: Decreto bollette.
9: Esatto, il cosiddetto decreto bollette, e con qualcosa di strutturale che poi chiaramente una settimana dopo, io lo dico ovunque, quando discutevamo il decreto bollette e la valutazione sul gas era vale 28 euro al megawattora o vale 30 euro al megawattora. Una settimana dopo era 62 euro al megawattora, e quindi è chiaro che qualche percorso diverso lo dobbiamo pensare.
6: Nicola Monti questa crisi l'ha vista e la vede molto da vicino, perché voi importate il gas direttamente dal Qatar e avevate 3, se non sbaglio, navi metaniere in viaggio quando poi è iniziata la guerra. Avete dovuto rapidamente sostituire anche l'approvvigionamento, ci siete riusciti, il ministro segnalava che però non è stato facile. Quanto vi aspettate che questa situazione, anche se sperabilmente si parla di pace, si parla di un accordo, dovesse finire rapidamente, ma quanto strascico si potrà lasciare?
10: Buongiorno a tutti. Allora, se si dovesse domani mattina registrare un accordo di pace considerato duraturo e quindi si dovessero poter riprendere le attività di riapertura della produzione nel Golfo, io penso che nel giro di un mese e mezzo, i produttori della zona sarebbero in condizione di riprogrammare e riprendere a pieno regime le forniture. Oggi, per quanto riguarda le forniture gas dal Qatar, c'è da tenere in considerazione che alcuni impianti sono però stati bombardati durante gli attacchi effettuati.
6: Bombardati seriamente, quindi danni duraturi.
10: Bombardati con dei danni considerati duraturi che hanno impattato quasi il 20% della capacità produttiva. Quindi alla ripresa, ammesso che ci siano le condizioni, aspettiamo un mese e mezzo e da lì ci dobbiamo aspettare però una fornitura parzialmente ridotta rispetto al passato. È un impatto tutto sommato, come diceva il Ministro, considerato minore per quanto riguarda il mercato mondiale, in particolare l'Europa, perché dei 120 miliardi di metri cubi di produzione gas che escono dal Golfo dallo Stretto di Hormuz, solamente il 10% è dedicato all'Europa, il resto è dedicato ai paesi asiatici. Ovviamente i paesi asiatici sono quelli più in difficoltà per andare a reperire il gas di sostituzione, questo crea tensione sul mercato e alza i prezzi. Però per rassicurare i consumatori, i volumi di gas si trovano sul mercato, si trovano ovviamente ad un prezzo più alto proprio perché il rapporto domanda-offerta è più stretto e nel 90% dei casi si tratta di gas americano. Quindi oggi chi sta traendo giovamento, diciamo, da questa situazione di guerra sono i produttori americani, che sono produttori privati, che producono di più e ad un prezzo più alto.
6: Insomma, sono quelli che hanno questa guerra, l'hanno anche innescata. Poi non sappiamo, magari il Presidente del Consiglio ci dirà dopo di cosa si sono parlati con Marco Rubio oggi a Roma. Iacarino, e l'Enel come vede questa situazione che si è creata, che sta comunque lasciando grande preoccupazione sul futuro?
11: Buonasera a tutti. Ma innanzitutto credo che sia un'ennesima opportunità, tra virgolette, per andare a vedere quali sono le cause strutturali però della nostra esposizione a questi fenomeni e quindi andare al mix energetico, al mix elettrico, anzi di produzione di energia elettrica italiano, che tuttora è purtroppo troppo dipendente dal gas. Quindi la soluzione è chiara: se andiamo a vedere i paesi che tanto invidiamo in quanto peso della bolletta, pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Francia, hanno soluzioni che hanno dentro grandi quantità di rinnovabili nel caso della Spagna e del nucleare, e nel caso della Francia grandi quantità di nucleare e delle rinnovabili. Noi purtroppo siamo uno dei pochi paesi che ha ancora oltre il 40% di produzione di energia elettrica da gas, che ancora fa, diciamo, tra virgolette, il prezzo nazionale, anche se poi non è quello che si paga in bolletta, comunque un riferimento per troppe ore durante il giorno. Abbiamo questo 40% di rinnovabili, che è un numero che sta diventando sempre più importante, ma su cui dobbiamo accelerare molto. Quindi più rinnovabili in questo momento è la soluzione per andare strutturalmente ad evitare di essere così esposti in queste circostanze. Anche la riflessione sul nucleare, in un tempo chiaramente più lungo, è molto importante, fondamentale, secondo me inesorabile.
6: Emanuela Trentin, come vedete voi anche questa situazione rispetto anche a quello, e avviciniamoci anche al mondo dell'agricoltura, che ad esempio il biometano può rappresentare in questo contesto?
12: Ma intanto, come è avvenuto un po' nel 2022, anche se in maniera diversa, questa è un'ulteriore crisi energetica che mette al centro l'autonomia appunto energetica del paese e anche il bisogno di ridurre il più possibile quella che è la nostra esposizione. Da un lato, per quello che facciamo noi, diciamo tradizionalmente, ci occupiamo di efficienza energetica, vuol dire ridurre il fabbisogno rendendo il consumo il più efficiente possibile. Dall'altro, alimentarci con non solo il gas tradizionale, ma anche il biometano, che è un prodotto che deriva proprio dalla combinazione e in sinergia con il mondo agricolo, che ha una doppia valenza. Da un lato, appunto, rappresenta una fonte

0: un importante appunto elemento di fertilizzazione, scusate.
1: Lo sanno bene perché è uno dei temi chiave in questo momento sul mercato. Adesso veniamo anche con Fanina Siriadoc, che fa un po' da cerniera in questo panel tra il mondo dell'agricoltura e il mondo dell'energia. Però Presidente Pappalardo, io le voglio chiedere, partiamo da quello che tutti sono curiosi di sapere, ma questo jet fuel, alla fine, quanto ce n'è? Arriva l'estate, si viaggia, non si viaggia?
2: Buon pomeriggio, grazie al Presidente per l'invito, grazie Massimiliano. Beh, la situazione geopolitica sta ovviamente, incide fortemente su quelle che sono le compagnie aeree, quindi incide anche nei nostri confronti di Airways, perché c'è la chiusura di alcuni e arrivo al carburante. Alcuni aeroporti sono chiusi, vedasi Ben Gurion, che sarebbe l'aeroporto di Tel Aviv, è chiuso anche Riyadh, è chiuso anche l'importante snodo che è Dubai, quindi manca quella fetta di mercato che è importante anche per il sistema Paese Italia, perché chiaramente difettiamo nell'incoming e nell'outgoing, quindi è comunque un problema. Poi c'è la chiusura degli spazi aerei, che chiaramente comporta, e mi collego al carburante, comporta allungamento di rotte. Pensiamo che noi per la tratta diretta per Tokyo abbiamo dovuto allungare di 1:30 all'andata e 1:40 al ritorno. Con questi costi del carburante immaginiamo quanto dovremmo andare ad incidere sui biglietti degli aerei. Non lo abbiamo fatto e adesso spiego il perché. Carburante, effettivamente i costi. Allora, il carburante è una delle voci principali nel bilancio della compagnia aerea, ovviamente. Il carburante sta aumentando in maniera vistosa, è un po' fluttuante. Molte compagnie, vedasi Lufthansa, è stata costretta ad annullare 20.000 voli nella summer, con tutto quello che ne consegue, anche per il PIL interno, il turismo, eccetera, eccetera, e ha dovuto anche incrementare quello che è il costo dei biglietti. Altre compagnie stanno facendo altrettanto. Arriviamo a ITA e quindi un po' di tranquillità al sistema Paese Italia. Noi momentaneamente non abbiamo questo problema, perché per un'operazione di hedging che abbiamo posto in essere nel 2025, un po' anche fortunata questa operazione che abbiamo fatto l'anno scorso, per 8 mesi abbiamo l'80% del carburante a prezzi già assicurati. E questo ci permette di non annullare nessun tipo di volo, quindi faremo una summer tranquilla, manterremo i nostri voli, il nostro network lo manterremo. B, non siamo andati ad incidere momentaneamente sul prezzo dei biglietti. Altra cosa molto positiva, solo il 20% lo acquistiamo a prezzo del mercato. Questo potrebbe comportare un lieve aumento nei prezzi, più o meno sul 5%, quindi volevo dare anche un po' di serenità in un momento un po' particolare.
1: Beh, ci ha dato due buone notizie, si vola e si vola su per giù con ITA, almeno ai prezzi precedenti. Grazie Presidente Pappalardo, però Mauro Fanin, non sta succedendo così sulla logistica complessivamente, in particolare la logistica che vi riguarda più direttamente, per quanto riguarda anche le navi oltre che gli aerei?
3: Grazie, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti e grazie al Presidente per l'invito. Faccio solo un quadro per capire, qui abbiamo parlato molto di energia, parliamo anche dell'energia del piatto, dell'energia del cibo, e ricordiamo che la nostra nazione è deficitaria dall'estero di circa il 60%. Secondo i nostri dati quest'anno supereremo il 60% di deficit dall'estero per le materie prime. Noi siamo un'azienda importante per il territorio nazionale, ma la leadership è formata da 3 aziende, una asiatica e 2 americane. Poi le considerazioni, se è vero, come dice il nostro Presidente, così come è vero che il cibo è potere, da lì possiamo capire da quale scacchiere partiamo e qual è il tavolo di gioco. In questo contesto qua ovviamente entra la produzione nazionale, che è strategica sempre di più. Il contesto è quello che è successo ad Hormuz, ovviamente sta limitando la disponibilità o comunque ha aumentato i costi dei produttori, di tutti i produttori, ma in particolare in questo momento, in questo contesto, guardiamo i produttori italiani, mediamente hanno un aumento di produzione dal 30 al 35%, fra aumento dei costi dei carburanti e aumento dei costi dei mezzi tecnici. E ovviamente questo non è accompagnato ancora da un aumento dei prezzi, perché tutto sommato i due grandi produttori mondiali, che sono le Americhe e che sono l'Ucraina, la Russia va da un'altra parte, ma quell'area lì, non hanno problemi di produzione, mentre noi in Europa

0: stiamo soffrendo, per cui è una situazione in cui c'è stabilità, le materie prime ci sono, i noli delle navi sono molto aumentati perché i carburanti sono aumentati, la fluidità, il numero di navi disponibili a causa appunto di queste tracce più lunghe, quindi di questi tratti molto più lunghi, così come per gli aerei, anche le navi devono fare tratti molto più lunghi, ovviamente riduce la disponibilità e oggi una nave media che gira negli oceani prima andava a $20,000 al giorno, oggi siamo a $35,000 al giorno, quindi questo incide molto sui costi dell'approvvigionamento.
1: Queste condizioni, Fanin, gli obiettivi del business, in particolare l'export, proviamo il professor Marco Fortis, dopo ci parlerà molto dei risultati eccezionali raggiunti in questi anni, ma si possono confermare? Voi come la vedete?
0: Sì, si possono confermare, l'Italia lo diranno sicuramente, ma oggi insomma esporta l'agroalimentare più di 70 miliardi, 10 anni fa, guardavo i dati, eravamo poco più di metà e quindi ovviamente è un trend che comunque continua a crescere, gli accordi del Mercosur, gli accordi con l'India, gli accordi con l'Australia, ovviamente queste aprono nuovi mercati e nuove possibilità e quindi è un settore che continuerà a trainare e che ha un futuro legato all'agroalimentare. Io vengo dalla borsa europea che c'è stata oggi qui a Milano, c'erano molti operatori internazionali e è stata una borsa molto frequentata, sono stati degli interventi molto importanti. Vorrei chiedere a tutti i partecipanti, tanti sono venuti per gustare un cibo italiano che non sono abituati a gustare in altri paesi del mondo e quindi noi ci distinguiamo sempre da questo punto di vista, non dobbiamo abbassare la guardia perché la necessità delle materie prime, io faccio solo un passo indietro, nel 2022 con il conflitto Russia-Ucraina noi avevamo 2 navi nel Mar Nero, sono state letteralmente colpite entrambi, era lunedì mattina, il conflitto è scoppiato di venerdì, era il 24 o il 25 di febbraio. E se noi non avessimo avuto delle produzioni nazionali in grado di sostenere e di passare quel gap, quel periodo in cui non si poteva più transitare e poi quando abbiamo cominciato a transitare per i Dardanelli comunque anche la Turchia ci metteva del suo, ovviamente se noi non abbiamo uno Stato forte e quindi un'agricoltura forte il nostro problema diventa doppio, non solo energetico ma anche alimentare.
1: Energia, agricoltura, Ministro Pichetto Fratin, la faccio reagire un po' a quello che è emerso e le chiedo anche però di entrare un po' anche nel merito del rapporto tra energia e agricoltura, su cui avete lavorato tanto anche in questi anni dal decreto agricoltura, poi tutto il tema delle aree idonee, non solo, ma anche le rinnovabili di cui abbiamo parlato poco fa e tutta l'energia verde, questo cambio di paradigma che Giansanti ricordava, da consumatori gli agricoltori sono diventati in quota anche significativa produttori, ma si può fare sicuramente di più, quali sono i terreni su cui vi state muovendo oggi?
2: Allora, il terreno fondamentale è proprio quello di una, giustamente Massimiliano Giansanti ha parlato della combinazione di questa, della sicurezza alimentare che va a contribuire alla sicurezza energetica e la vera sicurezza energetica, sicurezza alimentare vuol dire avere la forza del paese. Noi purtroppo sul fronte energetico sappiamo benissimo, abbiamo solo l'idroelettrico di nazionale, tutto il resto è trattamento di una molecola che è il gas, che è quel 41% rispetto alla domanda di consumo, resto fotovoltaico e eolico che al momento il sole ci viene gratuitamente o il vento, ma comunque i pannelli sono comunque esteri, anche questi ancora. Poi qualche passo avanti lo stiamo facendo, lavorando naturalmente col nostro sistema. E qual è il quadro che abbiamo? Il quadro è determinato innanzitutto dalla programmazione del Piano Nazionale. Il Piano Nazionale prevede 131 gigawatt al 2030. Stiamo andando avanti, stiamo tenendo il passo con la programmazione e quindi con quelli che erano gli obiettivi per quanto riguarda le rinnovabili ed è fondamentale il ruolo che sta svolgendo davvero il mondo dell'agricoltura con la sua trasformazione e il suo efficientamento. Quel richiamo alle aziende agricole forti e moderne che ha fatto Massimiliano Giansanti significa aziende agricole moderne che sono in grado di trattare i loro liquami e farli diventare biogas e poi e biometano, quindi arrivare al biometano e su questo naturalmente anche con un confronto molto, molto molto serrato sul cosiddetto decreto bollette, abbiamo però prorogato e abbiamo creato la condizione di accompagnamento per il futuro, per raggiungere quello che è l'obiettivo, che è 5 miliardi e 700 milioni di metri cubi al 2030. Sarà un problema, sarà per l'amico amministratore delegato di Edison, perché naturalmente sarà un'erosione probabilmente di quella che è la quota di GNL prevista, ma
1: come se non avesse già abbastanza problemi col Qatar e così via, insomma.
2: o meglio, potrà fornirsi, Edison potrà fornirsi dai nostri agricoltori che produrranno gas invece che dover andare ad acquistare il gas, in questo caso in Qatar, com'erano i carichi che dovevano arrivare. Quindi, questo parliamo di biomasse, parliamo di fotovoltaico, o meglio agrivoltaico, agrisolare, con investimenti da parte dello Stato, perché comunque 1,2 miliardi sull'agrivoltaico, quasi 800 milioni sull'agrisolare, è un passaggio che porta quindi ad avere aziende agricole più moderne, più decarbonizzanti, perché fonte delle emissioni carboniche in questo caso va a fare il paio con la produzione dell'energia, di conseguenza più decarbonizzanti, più moderne, più efficienti, con maggiore reddito per l'agricoltore e col beneficio per il paese. Questa è la sfida che vede unita l'energia col mondo dell'agricoltura, ed è su questo che noi dobbiamo andare avanti, con equilibrio certamente, ma con determinazione.
1: Servono gli investimenti che poi dovete fare voi anche imprese, voi aziende, quindi le condizioni perché ci siano questi investimenti a fronte anche di una crescita delle rinnovabili. Abbiamo visto i numeri, le aziende lo stanno presentando in questi giorni, più fotovoltaico, più eolico, nel primo trimestre l'idroelettrico non è stato particolarmente generoso dal punto di vista meteo, ma lì interviene anche rispetto all'agricoltura una funzione che non è soltanto quella di fornire energia, ma anche quella della stabilità dell'accesso alla risorsa idrica. Come vedete il vostro ruolo in questo senso?
3: Sì, innanzitutto rispondo un po' a quello che alla provocazione del Ministro. In realtà è un'opportunità per noi quello di investire per esempio nel biogas e nel biometano. Quindi anche noi abbiamo un obiettivo che è quello di decarbonizzare il nostro sistema produttivo e di rendere più indipendente e più resiliente il sistema energetico. Per quanto riguarda il tema dell'idroelettrico, che è un tema molto importante anche questo, c'è un tema che si trascina da diversi anni sul rinnovo, riassegnazione delle concessioni, qui bisogna trovare un inquadramento normativo che permetta di liberare una stima che abbiamo fatto come settore, sono circa 15 miliardi di investimenti che sarebbero pronti da mettere in atto proprio per mettere in sicurezza e aumentare
2: almeno 10 miliardi di kilowattora.
3: Almeno 10 miliardi di kilowattora, quindi sicuramente darebbero un contributo non solo di manutenzione e di sicurezza, perché questi investimenti ovviamente si fanno, ma possibilmente di potenziare anche la produzione idroelettrica, che è strategica perché è l'unica risorsa programmabile e decarbonizzata che abbiamo. E poi c'è tutto il tema di come gestire le fonti di produzione elettrica interrompibili, quindi in particolare l'eolico e il fotovoltaico, con dei sistemi di accumulo. E qui ci sono due tecnologie, non molte. Uno è l'utilizzo di batterie e l'altro è costruire e investire in sistemi di pompaggio, che è uno dei temi su cui noi stiamo riflettendo molto seriamente. Abbiamo già degli investimenti che sono in fase avanzata di autorizzativa, perché sono un'alternativa che ha una doppia valenza. Uno, quello di fare un accumulo di energia utilizzando investimenti e filiere che sono interamente italiane e europee, perché quando facciamo un sistema di pompaggio vuol dire costruire due bacini, una monte e una valle, e fare girare l'acqua, e qua parliamo di opere civili, opere elettromeccaniche che facciamo in casa. L'alternativa di metterci delle batterie in casa vuol dire avere un legame con una tecnologia che non è europea, che è una tecnologia oggi essenzialmente cinese. Secondo, fare dei bacini di accumulo al sud vuol dire dare un contributo a quello che è l'accumulo idrico, che è un grande problema al sud Italia. E qui, e chiudo, abbiamo fatto una mappatura e abbiamo scoperto che ci sono tanti bacini, principalmente costruiti a fini irrigui, che sono già disponibili in tutto il sud Italia, molti dei quali però hanno dei vincoli sulla capacità di invaso, alcuni non sono stati neanche collaudati, quindi poter andare a riprendere e a ridare la piena funzionalità a questi bacini e accoppiarli poi a monte a valle con un altro bacino darebbe un contributo veramente sostanziale all'accumulo idrico e una risposta a quella che è la necessità di accumulare energia elettrica per bilanciare le fonti rinnovabili interruttive.
1: Oh, sono temi caldissimi per questo mondo, Iancarino, come vedete anche il mondo dell'agricoltura e l'energia da parte di Enel.
4: Certo, allora assolutamente, come diceva il Presidente Giansanti, che ringrazio dell'invito, e il ministro Pichetto, come un qualcosa che deve agire in combinazione, insomma. C'è una evidente possibilità di agire insieme, in sinergia. Intanto per l'impresa agricola l'autoconsumo e anche i bandi, anche MASAF con risorse PNRR che sono stati fatti, vanno nella giusta direzione. È il primo modo e più strutturale per abbassare la bolletta elettrica delle imprese, quindi vedere rinnovabili come un alleato, non come un contendente da questo punto di vista. Sicuramente il tema che ha toccato Nicola Monti rispetto ai bacini, il tema degli cosiddetti usi plurimi dell'idroelettrico, è un qualcosa per cui operatori storici come noi, insomma, che siamo qui su questo podio oggi, possiamo garantire anche al territorio, alle aree interne che sono state citate dal Presidente Fontana, nel senso che comunque la gestione, la sapienza e anche l'attenzione nella gestione della risorsa acqua, sempre più preziosa da qua in avanti, è un qualcosa che abbiamo un po' nel nostro DNA. E quindi da questo punto di vista, ecco, una sinergia assoluta, un fatto di viaggiare insieme, non viaggiare assolutamente in contrasto, anzi.
1: Emanuela Trentina ha sollevato il tema del biometano, prima anche il Ministro ha fatto riferimento, che ha un impatto sulla filiera, un impatto sul mix nazionale, anche per diventare meno dipendenti.
5: Assolutamente, soprattutto in potenziale, perché oggi il biometano rappresenta circa 800 milioni di metri cubi di produzione, con degli obiettivi del PNIEC che si assestano a 6 miliardi, quindi devo dire che di cammino
1: di spazio per crescere ce n'è.
5: Di spazio. E mentre oggi in effetti l'agricoltura rappresenta, come giustamente citato dal Presidente Giansanti, l'11% di produzione elettrica, grande spazio c'è sulla parte di produzione, diciamo, di gas, e quindi anche sulla parte termica, sapendo che il grosso dei nostri fabbisogni energetici nazionali sono fatti proprio di gas e sono fatti di consumo termico e di trasporto. Quindi è proprio in questo ambito dove il biometano può giocare un ruolo fondamentale. Certo, non può rappresentare e non rappresenterà mai la risorsa, perché, come detto bene durante questo panel e nel dibattito quotidiano, non esiste un'unica fonte che può risolvere il problema, ma la risposta sta proprio nel mix. Il biometano può rappresentare dal 5 al 10% del fabbisogno, quindi parliamo comunque di una risorsa che oggi viene ancora poco sfruttata e valorizzata e che ha un potenziale importantissimo, come dicevamo, sia in termini di autonomia energetica sia in termini di supporto, comunque collaborazione con il mondo agricolo. Per fare questo però, che cosa c'è bisogno? Di un orizzonte temporale, come ben detto dal Presidente Giansanti, che è di medio-lungo termine, serve stabilità di programmazione anche per il biometano, c'è bisogno di uno snellimento della parte burocratica autorizzativa, perché oggi ci vogliono 3-5 anni per sviluppare questi e per mettere a terra questi investimenti, ci vuole della collaborazione tra industrie, quindi l'industria agricola ma anche l'industria diciamo tecniche di chi produce energia, e anche una forma in qualche modo di collaborazione ma anche di aggregazione del mondo agricolo, no? Ne parlava il Presidente Giansanti in altri ambiti, in ambito logistico, anche in questo caso l'aggregazione sicuramente è una leva fondamentale.
1: Oh, Fanin, Trentin prima ci parlava dei fertilizzanti, sappiamo che tra azotati, urea, insomma, ci sono rialzi vicini al 60%, ma siamo partiti parlando anche con l'amministratore Gatto di Team dall'esigenza di crescere con la produttività per essere meno dipendenti dall'estero, che significa anche tecniche di evoluzione assistita, significa anche innovazione nel campo e nella trasformazione, anche nei prodotti della chimica di sintesi. Come vede quello che sta concretamente succedendo adesso?
0: Sulle TEA, che sono appunto delle ottimizzazioni genetiche che vengono fatte alle piante, e mi pare che la Comunità Europea sta facendo dei passi avanti, sono stati fatti dei passi avanti, ma ancora non c'è la possibilità di testarle o comunque di coltivarle a pieno campo. Oggi, se noi dobbiamo parlare di produttività e di aumento di produttività, sono la strada più immediata, più realistica e più concreta per aumentare la nostra autonomia come paese. Mi permetto anche, se mi concede, di fare anche un ulteriore intervento riguardo il ruolo sempre e l'equilibrio tra energia e agricoltura, e parto da un esempio. Prima era stato parlato del Brasile. Il Brasile è un paese che produce 180 milioni di tonnellate di soia e il 60% dell'olio di questa soia, voi sapete che la soia è una fonte proteica, e noi in Italia siamo consumatori, siamo dipendenti per il 75% dall'estero. Questa soia produce un olio, il 60% di quest'olio viene utilizzato per produrre biocarburanti. Noi in Italia siamo i primi produttori europei, produciamo 1.200.000 tonnellate, siamo grandi divoratori di proteine, nonostante 1.200.000 tonnellate, nonostante siamo i primi produttori europei, dipendiamo dall'estero per circa il 75%, ma abbiamo un prodotto di risulta che si chiama olio, che, come dicevo, gli brasiliani riescono a utilizzare per energia. Noi avremmo un tessuto economico di artigiani e di produttori di energia elettrica che con i loro impianti possono utilizzare quest'olio per produrre energia elettrica e mantenere tutta questa filiera in perfetto equilibrio. Quindi non andremo a togliere nulla all'agricoltura, anzi rafforzeremo la produzione di proteine che per noi è indispensabile. Adesso col decreto energia dovremmo capire, con le regole, con il regolamento dovremmo capire qualcosa in più, ma oggi di fronte alle semine immediate, prima parlavo con degli agricoltori che dicono: noi oggi dobbiamo seminare la soia, cosa facciamo? Ecco, di fronte a delle semine immediate per una stagione anche importante di produzione, così come si attende, abbiamo bisogno di altrettante risposte certe, perché altrimenti quest'olio che il nostro paese non consuma, perché il nostro agroalimentare non ha bisogno di olio di soia, che è un olio amaro, un olio che sa di fagiolo, lo dobbiamo esportare e far fare decine di migliaia di chilometri per consegnarlo ad altri paesi che invece lo utilizzano per produrre energia. Quindi anche questo, insieme al biogas, al biometano e così via, è un buon complemento per la produzione.
1: In una battuta, le normative europee aiutano, ostacolano? Ce n'è una che si chiama ILUC, che in questo momento è un'ombra un po' sul settore.
0: Sì, è un'ombra un po' sul settore, e tutto sommato il resto d'Europa poco interessa, perché noi e la Romania, adesso è caduto il governo, quindi siamo un po' anche monchi, come siamo i due stati più interessati a questo argomento, ma è una normativa che praticamente vuole preservare dalla coltivazione di aree deforestate. Noi qui in Europa non abbiamo aree deforestate negli ultimi 20 anni, abbiamo forse il problema che si riforestano le aree perché non sono coltivate. Quindi è una normativa ideologica che rischia di limitare o autolimitare la produzione europea, quindi nazionale, di semi di soia, e non ha nessun e non trova riscontro nel pratico, nel concreto, perché da noi, ripeto, aree deforestate non ce ne sono.
1: Stiamo parlando di transizione energetica, transizione ambientale. Come, presidente Pappalardo, anche nel vostro mondo state lavorando anche come compagnia?
6: Sì, senza dubbio tutte le compagnie sono impegnate in questo settore, sulla sostenibilità, anche noi ovviamente lo siamo. Il nostro piano industriale, che copre un arco temporale fino al 2030, parla di sostenibilità, ovviamente. Il Green Deal europeo sappiamo che ci dà questo limite al 2050, passaggio intermedio meno 55% al 2030, ma cosa significa poi praticamente per una compagnia? Significa aeromobili nuova generazione. Noi siamo partiti con 52 aeromobili, poco performanti, età media 14,6 anni, questo solo 4 anni fa. Oggi siamo arrivati a 106 aeromobili, il 74%, guardate, credetemi, non è un dato banale, il 74% di questi aeromobili sono di nuova generazione, significa 25% di consumo in meno, quindi pensiamo a quello che abbiamo detto prima, al costo del carburante, e quindi minore emissione. Ma abbiamo un'ambizione, Nel nostro piano ci siamo dati come ambizione di arrivare al 2030 con la quasi totalità di aeromobili Airbus di nuova generazione, e quindi vorremmo chiudere il 2030 ed essere, ministro, la compagnia con la flotta più giovane d'Europa.
1: Vi ha aiutato molto il PNRR in questo percorso?
6: Beh, noi lo sappiamo, siamo stati esclusi probabilmente, almeno noi riteniamo questo, si è persa una opportunità, avrebbe forse ci avrebbe un po' facilitato nella decarbonizzazione arrivarci un pochino prima, forse avremmo potuto combattere meglio la competitività delle compagnie extra Europa, però ecco, non siamo stati inseriti e va bene.
1: E in effetti era un po' una provocazione questo sul PNRR. PNRR che ha avuto un impatto anche su pezzi importanti del mondo dell'energia. Ministro, le chiedo un po' di tirare le somme di quello che abbiamo detto finora, anche magari dando qualche indicazione di cosa pensate di fare da qui in avanti.
2: Allora, tirare le somme è difficile con una sintesi, però partiamo dal fatto che comunque noi dei 315 miliardi di kilowatt oggi dobbiamo importarne un 40-50 sempre, e più in là stiamo guardando al futuro, proprio con questo guardo al futuro, fatto il percorso delle rinnovabili, della combinazione con l'agricoltura, della modernizzazione e accompagnamento di continuità del gas, che comunque per qualche decennio sarà la fonte d'accompagnamento, è il fossile meno inquinante, sperando di non dover più riattivare il carbone, in attesa anche di avere poi a fianco quindi di eolico, rigenerazione dell'idroelettrico, fotovoltaico, geotermico moderno. Andando avanti, certamente dobbiamo tenere presente che con i nuovi modelli di consumo dati dall'efficientamento dei fabbricati, dall'elettrificazione dell'industria, dai data center, dove per la prima volta ci stiamo occupando del consumatore e che prevedono un consumo di almeno 20 terawattora, 20 miliardi di kilowattora nel giro dei prossimi 8-10 anni, e tutti gli analisti ci dicono che al 35-40 avremo bisogno di almeno il 30-40% in più di quella che è l'attuale energia. Quindi il nostro consumo supererà i 400 miliardi di kilowattora, e noi possiamo aggiungere certamente fotovoltaico ed eolico, ma abbiamo anche il più bel paese del mondo, sia permesso, e con colline, montagne, pianure coltivate.
1: Adesso sono le regioni che devono decidere sulle aree idonee, bisogna anche però far presto.
2: Da lì la necessità che le regioni individuino bene le aree idonee, ma non arriviamo solo con l'energia produce l'eolico quando c'è il vento, produce col sole quando c'è il sole, di giorno ma non di notte, e quindi devo comunque accumulare, e gli accumuli, sappiamo bene, comunque oltre che a costare, hanno anche una dispersione. Noi dobbiamo aggiungere una nuova fonte di energia, se vogliamo finalmente chiudere sta partita che continuano a dirmi dobbiamo, guarda la Francia, guarda la Spagna, qualcuno l'ha detto, signori, noi dobbiamo aggiungere il nuovo nucleare nel prossimo decennio, ed è l'impegno del governo Meloni ribadito nella giornata dell'altro ieri, e che inizierà alla Camera il proprio percorso proprio la settimana prossima in commissione, che significa non sostituire ma integrare, altrimenti nel guardare al futuro non creiamo le condizioni per benessere, ricchezza, chiamiamolo come vogliamo, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Questa è la sfida.
1: Ministro, oggi la Commissione europea sembra aprire in qualche modo, un po' incerto timidamente, però al fatto che l'Italia possa scomputare quello che spenderemo per compensare gli interventi per l'energia. Abbiamo presente le accise, ma poi c'è anche ad esempio il gasolio per l'agricoltura con un credito d'imposta per quanto di 30 milioni, ma apprezzato dall'industria, dal mondo dell'agricoltura. Come legge questi segnali? Potrete fare qualcosa in più?
2: C'è un cambio certamente d'aria a livello di Commissione europea, lo si sta vedendo anche in quella che chiamiamolo, che è la trattativa che abbiamo in corso rispetto al decreto bollette per quanto riguarda l'intervento rispetto al termoelettrico, per capirci, con alcune valutazioni, con l'approfondimento e con la maturazione che è avvenuto anche a livello europeo. L'Unione Europea, sono convinto, è l'elemento che ci ha portati a un grande benessere e un grande sviluppo, ma dall'altra parte dobbiamo anche stare attenti che le scelte dell'Unione Europea negli ultimi anni hanno massacrato l'automotive per fare la best practice della salubrità e della decarbonizzazione. Io sono convinto che dell'elettrico, lo dico qui, abbiamo parlato dell'elettrico, peraltro con a fianco Edison ed Enel, figuriamoci se potrei dire diversamente, ma sono convinto dell'elettrico, ma l'elettrico perché è migliore, o decarbonizza, ma l'obiettivo deve essere per l'Unione Europea la decarbonizzazione, non deve essere la scelta da parte dei politici del tipo di motore, del tipo di tecnologia, e forse un po' di maturazione anche a livello di Commissione comincia a essere.
1: Grazie ancora al Ministro Gilberto Pichetto Frattini, insieme a Nicola Monti, a Fabrizio Iaccarino, Emanuela Trentin, Mauro Fanin e il Presidente Sandro Pappalardo. Adesso serve l'energia, ne abbiamo parlato sinora, ma serve anche il capitale, servono i soldi, serve la finanza, per questo io cedo volentieri il palco a Silvia Sciorilli Borrelli, collega amica del Financial Times, per condurre la seconda parte del nostro pomeriggio.

0: 15 e 59 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con Milano per seguire l'incontro organizzato da Confagricoltura intitolato L'agricoltura, il futuro. Abbiamo ascoltato, oltre gli interventi di apertura con il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti, con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e con Pietro Labriola, l'amministratore delegato e direttore generale TIM, la prima tavola rotonda di questo pomeriggio intitolata Transizione energetica con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza
1: grazie
0: energetica,
1: al collega Andrea Cabrini.
0: Gilberto
1: Come diceva
0: Pichetto
1: appunto,
0: Fratin.
1: siamo arrivati a questo secondo panel che è quello che
0: Torniamo in
1: parlerà
0: diretta.
1: di quella che è l'importanza delle istituzioni finanziarie e del credito in un settore come quello dell'agricoltura, che avete capito sta attraversando un momento di grande complessità. Vorrei chiamare subito sul palco i relatori in modo tale che possiamo partire, perché poi appunto ci sarà l'intervento di Fortis e dopodiché ci sarà la Presidente del Consiglio Meloni. Quindi diciamo siamo strettissimi con i tempi, per cui chiamo sul palco Federico Ghizzoni, Claudia Cattani, Massimo Louvier, Frederick Gertmann, Vera Veri e Vittorio Ratto. Possiamo, eccoci. Dove volete, tanto. Devono aver tolto una poltrona. Hanno tolto una poltrona, scusate, dalla regia, se mi potete riportare la poltrona. Questo è il bello della diretta, come vi ho detto, oltre al microfono anche la poltrona ci hanno tolto, prego. Allora, insomma, stiamo attraversando un momento di grossa crisi finanziaria e geopolitica, questo l'abbiamo capito, e le sfide per il settore agricolo sono soprattutto fiscali, finanziarie e tecnologiche. Ovviamente le imprese agricole per far fronte a queste sfide devono continuare ad investire in tecnologia, digitalizzazione, in tecniche innovative come l'agricoltura di precisione. Ovviamente per tutto questo servono soldi, servono tanti soldi. Sappiamo che l'agricoltura è considerato dal governo un settore strategico ed è una priorità, però come ha detto anche il presidente Gianzanti, i soldi messi a disposizione purtroppo non bastano e quindi è qui che entrate in campo voi, cioè il sistema finanziario sappiamo ha un'importanza grandissima per quello che riguarda il supporto alle imprese agricole. Per questo ratto io partirei da lei, visto che Credit Agricola anche nel nome, diciamo così, è vicina al settore. Ci può inquadrare quali sono le maggiori sfide che osservate e come le imprese possono essere accompagnate per quanto riguarda appunto avere accesso al credito?
2: Sì, intanto buongiorno a tutti, grazie Presidente Giansanti per l'invito per questa occasione. Sì, effettivamente noi come Credit Agricole ce l'abbiamo nel nome, un po' nel nostro DNA, per una volta si gioca in casa qui per parlare di agricoltura. Per noi come banca, come intendiamo il nostro ruolo e che valore diamo a questo settore industriale? Innanzitutto per noi è fondamentale per il Paese. Si sono citati i valori di contribuzione al PIL e allo sviluppo, e per noi come banca è uno dei settori principali. Noi largo circa finanziamo tra il 9 e il 10% dell'agricoltura italiana, per cui siamo uno dei principali attori. È un settore che ha affrontato e sta affrontando diversi cambiamenti. Arrivavamo proprio al 2025, si usciva finalmente dalla onda lunga della crisi creata dal Covid, dall'aumento dei prezzi delle materie prime, erano scesi i tassi, si erano stabilizzati, c'erano diversi investimenti e adesso iniziamo una nuova fase di crisi. Però questo è un settore che ha un'enorme stabilità. Questo bisogna riconoscerlo. Ed è anche uno dei fattori da preservare e su cui investire. Proprio qualche giorno fa eravamo insieme a un gruppo di imprenditori agricoli, discutevamo proprio di quali erano le grandi sfide. Io ne cito tre, due sono state di fatto già toccate, la terza però non mi sembra sia stata ancora menzionata. Il primo punto è quello dell'energia. Cioè, la prima preoccupazione nella discussione è sempre stata il costo di questa materia prima, per cui poi l'impatto che avrà sui prezzi e la capacità del mercato, delle persone, di assorbire questi prezzi. Il scenario è incerto, è difficile fare delle previsioni. A me piace però sottolineare, l'abbiamo visto nella tavola rotonda di prima, che l'agricoltura è parte in un certo senso della soluzione, grazie anche ai vari interventi che sono stati fatti. Noi abbiamo visto un enorme e capacità e anche desiderio imprenditoriale di affrontare il tema. Tutto si è parlato di biometano, grazie anche agli sblocchi dei bandi ci sono centinaia di progetti che saranno scaricati a breve. Proprio questo è il primo tema. Il secondo tema è tutto quello dell'innovazione. Questo è un settore che innova a macchia di leopardo e bisogna continuare a farlo, tutta l'agricoltura di precisione, l'utilizzo di poche materie prime, la parte della sostenibilità, e ci sono imprenditori e aziende che lo stanno facendo con grande passione, noi siamo a fianco e mettiamo a disposizione i fondi. E siccome il terzo ambito che non è stato toccato, che però è un tema generale per le aziende e anche per l'agricoltura, è quello del capitale umano. Oggi forse una delle risorse più complicate a tutti i livelli, dalla diciamo manodopera più semplice fino a dare accesso alle future classi manageriali per le aziende un po' più grandi. Questo è uno dei temi su come paese dobbiamo probabilmente affrontare anche con maggiore determinazione.
1: Gertman, voi siete specializzati nel sostegno alle imprese, abbiamo sentito quali sono le sfide per il settore, sappiamo anche che il settore in Italia è costituito per lo più da imprese piccole o medie, che sono generalmente quelle che hanno anche più difficoltà ad avere accesso al credito e anche avere diciamo, la forza finanziaria per effettuarli questi investimenti.
3: Sì, buonasera a tutti, sono naturalmente in buona misura, sono PMI, per così farci un attimo un'idea su come affronta questo settore, no? Le sfide che sono state molto ampiamente anche già evidenziate prima di questo panel. Faccio una considerazione in generale sulle PMI e poi ci avviciniamo un po' al mondo proprio agroalimentare. Dunque, se noi facciamo un secondo mente locale su quello che le PMI italiane hanno attraversato negli ultimi anni, parliamo di uno shock energetico, il primo, quello dell'Ucraina, successivamente inflazionistico, successivamente e di conseguenza dei tassi, vediamo che in realtà in questi ultimi anni la mortalità delle imprese, quindi il numero di imprese che ha avuto dei problemi, è rimasto molto molto modesto in paragone all'entità degli shock ai quali sono state esposte. E qui sicuramente ha aiutato la grande immissione di liquidità, no, che è avvenuta dal Covid in poi, che nei numeri è documentata, anche aiutata dalle garanzie pubbliche, da tutto l'aiuto che lo Stato ha messo in campo, ma credo soprattutto che dobbiamo constatare quanto le imprese sono diventate più robuste rispetto alla fase 2008-2011, quando la situazione era ben diversa, ben peggio. Hanno investito in ricerca e sviluppo, per cui c'è proprietà intellettuale, molto più di prima. Hanno investito in marchi, hanno investito in innovazione di processo e di prodotto. Sono state più capaci di andare verso l'export, per cui parliamo di un tessuto imprenditoriale molto più capace di riversare a valle anche shock di materie prime, di energia, di costo del denaro con i tassi, e si sono quindi sapute ben difendere. Avvicinandoci all'agroalimentare è in corso secondo noi un fenomeno simile, perché c'è tutta la dope economy che in realtà è un po' la stessa cosa, parli di distintività di prodotto, di protezione della qualità, di certificazione della qualità, di margini più alti e quindi anche lì vediamo che questo tessuto delle PMI riesce, no, a esprimere una forza, una capacità di difendersi maggiore rispetto a quello che magari sarebbe possibile senza questo tipo di fenomeno. Qualche numero per parlare, no, così dell'entità dei fenomeni di cui parliamo: negli ultimi 10 anni il giro d'affari del settore agroalimentare è incrementato dell'80%. la sola agricoltura fa 9 miliardi di export, l'intera filiera agroalimentare 71, ed è un dato che non ha mai smesso di crescere. La redditività, l'EBITDA, cresce del 6% annuo. Allora, in questo, sempre la componente DOP Economy lo fa, diciamo, evidenzia questi dati complessivamente abbastanza di salute, dobbiamo dire, no? Anche in modo più marcato. Più 9% il contributo al PIL di quello che noi possiamo considerare, no, la DOP Economy, quindi i 328 consorzi di tutela con 800.000 addetti, non una cosa piccola. Allora, mi piace evidenziare che se da un lato ovviamente il settore è esposto a questi rischi, questi shock di cui abbiamo parlato, si presenta a questo appuntamento con quello che appare nei grandi numeri un tessuto comunque in sviluppo, in crescita, e capace in un certo senso anche di difendere la propria redditività e difendere il proprio export.
1: Ecco, Cattani, Gartman appunto parlava degli shock ma anche della resilienza del settore, ci ha dato qualche numero. I numeri ci dicono anche che la domanda di credito è in crescita, quindi questa è una buona notizia, così come anche, diciamo, la funzione svolta dalle banche, che però continuano a essere molto attente e selettive, perché ovviamente si muovono in margini che sono oggettivamente stretti.
4: Sì, è vero, c'è una domanda di credito crescente da parte del settore per le cose che sono state appena dette. Il settore è in crescita, è un settore strategico, in Italia riveste di particolare interesse anche da un punto di vista, diciamo, politico, e quindi sicuramente l'interesse da parte del settore a finanziare lo sviluppo del settore agricolo è molto elevato. C'è un tema di selettività, perché il credito purtroppo deve seguire dei criteri che sono anche molto legati alla regolazione, quindi le PMI di per sé sono un settore che presenta un tasso di rischiosità maggiore proprio per le caratteristiche, diciamo, delle piccole e medie imprese, che sono meno strutturate, meno abituate anche a produrre documentazione idonea a garantire anche un'istruttoria creditizia adeguata. Quindi quello che mi preme sottolineare è che sicuramente c'è un grosso interesse da parte del settore bancario a sostenere il settore, e quello che noi in particolare facciamo, ma credo tutto il settore possa fare, è quello di aiutare a crescere anche nella maturità di come si presentano i piani, di come ci si presenta un investitore. E quindi il ruolo della banca, oltre ad essere quello di concedere il credito, è anche quello di aiutare a una crescita, una maturazione di queste aziende, affinché possano anche affrontare con maggiore maturità le sfide di mercato. Sì. Mi riferisco anche un po' alle esigenze che ci sono dal punto di vista della regolazione, di produrre documenti idonei affinché la valutazione del rischio in termini di prospettive di crescita e di validità degli investimenti che vengono sottoposti alla richiesta di finanziamento possano avere un'adeguata strutturazione per poter essere considerate idonee. Quindi quello che mi piace sottolineare è che il ruolo del settore bancario in questo momento è anche di aiuto a una crescita e maturazione del settore. Noi lo facciamo anche attraverso un'unità dedicata che si chiama Green Desk, che ha proprio l'obiettivo di mettersi a disposizione del settore PMI per aiutare questa crescita.
1: In questa crescita che ovviamente come ha spiegato, è fondamentale. Veri, vorrei volgere lo sguardo fuori dai confini nazionali. Simest ovviamente supporta l'internazionalizzazione delle imprese, ovviamente l'export per il settore agricolo è fondamentale, e sappiamo anche, visto quello che abbiamo sentito finora, che in questa fase risulta particolarmente complesso e difficile. Lei come la vede? Quali sono i mercati strategici e in che modo si possono accompagnare le imprese agricole?
5: Buon pomeriggio a tutti intanto. Simest è una società che da 30 anni supporta le aziende nei processi di internazionalizzazione. Noi siamo controllati da Cassa Depositi e Prestiti sotto la regia della Farnesina. L'export e l'internazionalizzazione sono effettivamente i motori di crescita del nostro PIL. Teniamo conto che quasi più del 30% del nostro PIL è trainato dall'export. E per quanto riguarda il settore agroalimentare vale lo stesso. L'Italia è il quarto paese al mondo per esportazioni, per ciò che riguarda il comparto alimentare e delle bevande invece siamo al sesto posto. Quindi è importante che oltre alle due citate prima, innovazione e investimenti, le aziende vengano insomma messe sempre più nelle condizioni di poter investire all'estero, e noi come Simest, in linea appunto con le altre istituzioni, SACE, ICE, CDP, abbiamo deciso di scrivere un po' un book su quelli che sono i mercati che dal nostro punto di vista possono essere nuove economie dove crescere double digit. Fino a poco tempo fa si esportava prevalentemente in Europa, ad oggi invece è bene diversificare geograficamente proprio per cercare di superare quelli che sono i momenti di incertezza. Quindi abbiamo deciso di aprire a partire dal 2003 delle sedi come Simest, quindi per noi oltre ai finanziamenti, agli strumenti finanziari su cui mi soffermo tra un secondo, è importante dare una consulenza strategica alle aziende. Quindi abbiamo aperto nei Balcani, che è un'area molto simile all'Italia in quanto è costituita da piccole e medie aziende, abbiamo aperto al Cairo, quindi in linea col piano Mattei, abbiamo aperto in Brasile, quindi per supportare un po' tutta l'America Latina, e poi in Asia invece siamo presenti in Vietnam e ovviamente in India.
1: Dei mercati strategici?
5: Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi il nostro obiettivo è quello di in primis stare vicino alle piccole e medie aziende, cercando di anche affiancarle con appunto strumenti finanziari accanto a quello dell'advisory, strumenti finanziari che poi nello specifico sono finanziamenti agevolati a supporto di investimenti ordinari in transizione energetica, digitalizzazione, sono finanziamenti che possono arrivare fino a 6 anni a un tasso finito dello 0%, sostanzialmente 0.3%.
1: Molto conveniente.
5: Sì, e poi abbiamo diciamo tutto il mondo degli investimenti partecipativi, dove invece diventiamo soci all'estero, laddove un'azienda vuole mettere in campo un'operazione di finanza straordinaria, quindi un'acquisizione all'estero, oppure un'apertura di uno stabilimento all'estero. Quindi mettiamo insomma anche la bandiera italiana dello Stato all'estero, che aiuta l'azienda ovviamente nei rapporti con le istituzioni locali. Tra i finanziamenti agevolati oggi abbiamo così lanciato e sponsorizzato una misura che poi partirà il 25 maggio sui costi energetici. Si parlava prima insomma di un aumento, certo, fortissimo dei costi energetici. Noi avevamo varato una misura specifica per le imprese energivore che adesso abbiamo ampliato a tutte le aziende, per cui le aziende ad oggi che hanno subito un incremento dei costi energetici potranno diciamo fare una domanda sul nostro sito e ottenere fino a 1,5 milioni. Con una parte del 30% a costo perduto. Quindi questa è una misura che è stata varata, devo dire, in tempi velocissimi, grazie insomma anche al supporto della Farnesina, proprio per stare vicini in questo momento specifico alle aziende. Ed è dedicato alle piccole e medie aziende, anche se non esportano direttamente all'estero, ma lo fanno anche indirettamente attraverso le aziende champion e quindi è dedicato a tutta la filiera.
1: Ecco, quindi questo è anche un esempio molto pratico di che cosa possono fare le aziende, quali sono gli strumenti che possono utilizzare. Però, Luvie, io le vorrei chiedere, visto che fino adesso abbiamo parlato di strumenti finanziari, le manca anche il microfono, le avevano tolto il microfono e la poltrona, non so se la regia mi ascolta, se può portare un altro microfono, però per fortuna per adesso Ghizzoni è arrivato in soccorso. Io volevo chiederle se alla luce di tutta quella che è la complessità che abbiamo descritto e anche di tutti quelli che sono i rischi, perché parliamo di rischi geopolitici, parliamo di rischi climatici, parliamo di rischi finanziari connessi a quelli geopolitici, dobbiamo avere un approccio diverso quando si parla di rischio?
6: Sì, è così e mi fa piacere parlare in questa sede e ringrazio per l'invito. Il rischio è diventato un rischio non solo complesso ma sistemico, perché si somma, con riferimento al settore, si sommano tre fattori: un rischio climatico, un rischio di supply chain, quindi tutto ciò che riguarda il mondo delle forniture, e un rischio di volatilità dei mercati amplificata appunto dalla dinamica dei prezzi, conseguenza dei rischi precedenti. Su un settore che cuba il 25% del PIL, questo diventa un rischio di natura sociale e quindi va affrontato e inquadrato in una misura tale da superare la logica della reazione in termini di emergenza e su base individuale, in una modalità invece più di governo di rischio attraverso strumenti, modalità più di sistema. All'interno del nostro gruppo Reale abbiamo la possibilità di misurare e valutare questo rischio sia sotto il profilo assicurativo, dove sono cambiati i paradigmi, gli attuari non hanno più modelli predittivi robusti come in passato in ragione della modifica del cambio del clima. Quindi i rischi che una volta erano definiti di natura atmosferica, eventi naturali, ora hanno portata catastrofale e la frequenza e la distribuzione è completamente diversa rispetto a quello che poteva essere 10-15 anni fa. Quindi vanno rivisti i modelli predittivi. Ma non è sufficiente questo, la misurazione del rischio richiede una base dati molto puntuale, molto accessibile e fruibile, che nel settore è presente ma è estremamente diversificata e richiede una enorme fatica la raccolta e l'elaborazione del dato, soprattutto se poi dobbiamo tradurre elementi aggregati su base individuale del singolo soggetto che deve fare determinate coperture o deve accedere al credito. Noi oggi abbiamo una platea particolarmente qualificata, ma credo sia noto che il 90% degli operatori nell'agricoltura non ha obbligo di tenuta contabile, quindi i dati puntuali non aiutano alla comprensione e alla valutazione di una prospettiva che in questo momento non solo merita ma ha necessità di dover essere sostenuta e supportata con strumenti assicurativi e finanziari idonei. Il rischio del settore assicurativo è un rischio gradito, c'è volontà o, come si dice in gergo, appetito all'assunzione di rischio di questo tipo. Il problema è che va analizzato per poterne avere consapevolezza nella misura. Io credo che sia un'azione che veda tutti coinvolti e credo che ci siano anche capacità e strumenti per poterlo governare attraverso la prevenzione e attraverso la pianificazione.
1: Ecco, questo è un punto molto importante, poi adesso cercheremo di fare un secondo giro dopo che ho sentito Ghizzoni, quindi speriamo di riuscire ad andare un pochino più a fondo, però Ghizzoni, io con lei vorrei parlare del fondo di Clessidra Green Harvest, perché il fondo che Clessidra ha lanciato con Confagricoltura e che quindi investe in small cap del settore è un unicum assoluto in Italia e diciamo porta il private equity in questo settore molto strategico che noi finora abbiamo analizzato da un punto di vista diciamo di credito bancario. Ci può raccontare sia come è nata l'idea, come sta andando e quali sono gli obiettivi?
7: Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Ma una parola su Clessidra per capire cos'è Harvest. Noi siamo da 25 anni una piattaforma di servizi finanziari che serve le mid corporate italiane, quindi le medie aziende italiane. Cosa gli diamo? Poche cose, ma penso utili, gli diamo capitali, quindi equity, credito, credito a lungo termine, credito a breve termine. Obiettivo è uno solo, è quello di finanziare progetti industriali focalizzati sulla crescita, nient'altro. La nostra tesi di investimento è altrettanto semplice, andiamo alla ricerca di settori, manifatturieri o comunque settori di produzione strategici dal nostro punto di vista, all'interno del quale andiamo a cercare aziende con alto potenziale di crescita, non necessariamente grandi o piccole, ma con alto potenziale di crescita. In questi ragionamenti siamo atterrati ovviamente sull'agri-food, che come abbiamo sentito durante la giornata ha dei numeri estremamente importanti, no? 700 miliardi di fatturato, 70-80 miliardi di export, un numero impressionante di occupati, a seconda di cosa si inserisce nel settore andiamo da 1,5 milioni a 3 milioni di occupati, un numero impressionante di aziende, sempre a seconda di cosa si inserisce fino a 3 milioni di aziende. Problema, abbiamo individuato 95% delle aziende sotto i 10 dipendenti, meno del 2% sopra i 50 dipendenti. Quindi nel pensare come fare ad individuare le aziende su cui investire abbiamo avuto la fortuna di avere una telefonata, una chiamata del presidente Giansanti, colta al volo. Lui cercava esattamente l'opposto, quindi qualcuno, qualcosa che potesse portare capitali a un mondo molto vasto ma che Confagricoltura conosce estremamente bene. Quindi è venuta naturale incontrarci e accordarci sulle funzioni molto semplici dell'uno e dell'altro. Confagricoltura ci fa l'advisor, ci conduce all'interno del settore, ce lo fa capire meglio, magari ci fa capire quali sono le aziende interessanti, quali meno. Noi abbiamo raccolto fondi esclusivamente privati e decidiamo noi la politica di investimento e se investire o meno in un'azienda. Ecco il fondo è partito, abbiamo raccolto finora 200 milioni. Perché 200 milioni? Perché è il primo, unico fondo italiano che investe equity sulle small cap, settore agri-food. E non lo dico come vanto, lo dico come punto di attenzione.
1: Come dato oggettivo.
7: Se ne fossero altri probabilmente sarebbe molto meglio per tutti quanti. 200 milioni perché sono aziende piccoline, i singoli ticket di investimento viaggiano tra i 10 e i 30 milioni, quindi parlo di aziende da 1, 2, 3, 4 milioni di EBITDA, quindi non aziende enormi, però aziende che hanno appunto un potenziale nell'ambito del loro segmento, del loro settore, di aggregarsi con altre aziende e noi li aiuteremo col capitale che abbiamo immesso a fare esattamente questa cosa. Quindi avremo alla fine del periodo di investimento delle aziende molto più dimensionate rispetto a oggi, saranno dai 10 ai 15 investimenti. Avremo aziende molto più dimensionate, aziende pronte per un ulteriore salto dimensionale al momento in cui sarà necessario chiamare altri investitori industriali o meno per continuare questo processo di crescita.

0: questo aspetto sociale importante attaccato al fondo. Da ultimo, siamo un fondo, credo che in questo caso l'unico in Italia, articolo 9, su quasi tutto articolo 8, il Fondo Europeo di Investimento ci ha dato soldi proprio perché siamo articolo 9 e l'ESG nel mondo dell'agri-food non è un concetto penalizzante, al contrario, se guardiamo a come cambiano i consumi nel mondo, per tracciabilità del prodotto, qualità del prodotto, attaccamento al territorio, eccetera, sono aspetti qualificanti che noi vogliamo appunto valorizzare all'interno del nostro fondo.
1: Ratto Ghizzoni sottolineava appunto la dimensione molto piccola della maggior parte delle imprese, quindi io lei vorrei chiedere un attimo uno spunto sulle filiere, perché poi in agricoltura le filiere produttive sono un po' il cuore, anche il legame tra questi grandi, le grandi aziende, diciamo, che stanno al vertice delle filiere, poi i produttori agricoli, come in realtà, come Crédit Agricole si pongono in questo legame?
2: Sì, abbiamo effettivamente toccato questo tema legato alle dimensioni delle aziende italiane. A volte è utile anche confrontarsi per avere un'idea di quali sono i nostri punti di forza, di come siamo strutturati. Io faccio sempre l'esempio e la comparazione con la Francia, sono i nostri cugini, però è interessante per capire i nostri punti di forza. E tutto questo settore che abbiamo citato, con tutta questa capacità di supportare il PIL, in Italia sono circa un poco più di 1 milione di aziende. In Francia, con l'agricoltura più grande della nostra, sono meno della metà in termini proprio di aziende. In termini di dimensione delle superfici coltivate, noi siamo circa un sesto dell'azienda media francese, ma abbiamo il doppio in termini di redditività per ettaro. E abbiamo anche un altro dato molto interessante: se guardiamo le DOCG, le DOP, per cui i prodotti di eccellenza, quasi il doppio rispetto al mondo francese. E questi sono un po' i nostri punti di forza, ma anche gli ambiti su cui riflettere e intervenire, perché molte di queste eccellenze sono poi effettivamente organizzate per filiera, dal mondo del vino, la tira casearia, zootecnica e così via. È un modo interessante per uscire anche dalla difficoltà di valutare le piccole aziende per tutti i temi di bilanci, fiscalità, e proprio leggerle in verticale sulle filiere. C'è un grosso potenziale di innovazione. Secondo me il mondo dell'agricoltura italiana è molto più innovativo di quanto venga rappresentato, ce lo diceva prima il Presidente, noi ne abbiamo prova concreta, abbiamo degli acceleratori di start-up in Italia, un paio concentrati sul mondo dell'agricoltura, la domanda e la collaborazione con le aziende è enorme, c'è proprio un desiderio di farlo, e spesso all'interno di queste filiere identificare chi possono essere gli attori che poi la trasportano su tutti gli altri è una grossa leva di accelerazione. C'è un grosso tema legato alla comprensione del rischio, questo è anche uno dei temi su cui so che sta lavorando Confagricoltura, cioè capire come sono strutturati attraverso anche il lavoro con i capi in filiera, spingere tutta una serie di indicatori per capire come tutto il tema della sostenibilità, del rispetto dell'agricoltura rigenerativa e così via, scenda su tutti gli attori, è un altro fattore di accelerazione. E poi da ultimo, noi come banca e tutto il sistema insieme a noi, cioè il nostro compito è proprio essere sicuri che tutti gli attori della filiera siano finanziati. Essendoci una così forte integrazione, non basta finanziare solo il capo filiera, ma è poi qualcosa che deve scendere su tutti gli attori, sia sul capitale di finanziamenti di breve termine, sia su tutta la parte di investimenti più di lungo termine. Io sinceramente non credo che ci sia oggi un problema di liquidità o desiderio di investire. Ci sono delle incertezze, però anche i fondi di cui ci parlava il dottor Ghizzoni è un buon esempio di uscire un attimo dall'incertezza e sfruttare questa capacità imprenditoriale e innovativa che c'è in Italia per continuare su questo processo di innovazione e di cambiamento, che lo si è detto tante volte, è qualcosa che bisogna fare e non si può star fermi.
1: Ecco, Gertman, il tema l'abbiamo inquadrato, ma quindi poi nei fatti quali sono i servizi di cui hanno più bisogno oggi queste imprese?
3: Sì, io faccio eco a quello che è stato detto prima. Quello che osserviamo noi è che forse più che una generica domanda di soddisfazione della domanda di crescita,

0: cominciano a emergere, o forse emergono con maggiore chiarezza, specifiche, no, esigenze. Noi abbiamo uno strumento che ci aiuta un po' a leggere queste cose, si chiama il PMI Market Watch, che diciamo raccoglie periodicamente il sentiment delle aziende PMI italiane, lo facciamo anche per settore, per cui abbiamo una view un po' di quello che ci dice anche il settore agroalimentare. Ci restituisce l'edizione di aprile una situazione di sostanziale stabilità, ma dove comunque quasi una su cinque, ed è un dato in crescita, vede maggiore bisogno di liquidità, maggiore bisogno di finanza a breve termine nei prossimi mesi. Allora penso che come banca, ma anche come settore, possiamo cominciare a rispondere in modo un po' mirato alle esigenze. Provo a essere concreto. Se emerge una domanda di finanza della filiera, gli strumenti maggiormente adatti sono quelli del factoring, anche particolarmente adatto a fenomeni di stagionalità che caratterizzano tipicamente, no, l'agricoltura e l'agroalimentare. È una filiera lunga, è una filiera B2B, e quindi ecco, questo tipo di soluzione credo possa essere offerto con maggiore, diciamo, incisività dal settore, così come, tornando all'export, no, richiamavamo i 71 miliardi di export, no, di tutto l'agroalimentare, una cosa del genere ovviamente non si sostiene se non hai banche in grado di servire bene l'esportazione, che vuol dire tutta la parte transazionale, ma anche tutta la parte di credito documentale, factoring, import, export, eccetera. Prodotti molto tecnici, la cui offerta penso vada tutelata e sviluppata, no? e non dispersa. Infine c'è il tema degli investimenti, sempre il nostro Market Watch cosa ci dice? Che vediamo un po' una migrazione verso investimenti non tanto espansivi quanto investimenti in trasformazione, investimenti in efficienza, che sono tutte quelle priorità che sono anche state richiamate dal Presidente Giansanti, che riguardano automazione, intelligenza artificiale, cloud, insomma tecnologia a supporto, no, dell'efficienza. Quel tipo di soluzione è particolarmente, o quel tipo di esigenza è particolarmente adatta a soluzioni asset based, no? Quindi parliamo di leasing, parliamo di rental, parliamo di, quindi, noleggio a lungo termine, eccetera eccetera. Quindi ecco, in sintesi credo che come settore finanza quello che potremmo, dovremmo fare è uno sforzo di mirare a specifiche esigenze, no, del settore, l'offerta della finanza per stabilizzare le filiere, sostenere l'export e accompagnare questi investimenti in qualità di tecnologia e di sostenibilità a lungo termine.
1: Ecco Cattani, a questo aggiungerei un pezzettino, perché servono anche degli investimenti che rafforzano la competitività, soprattutto con un occhio alla transizione sia digitale che ecologica.
2: Sì, appunto, prima ho fatto cenno al Green Desk, che è proprio uno strumento che dal 2022 è stato istituito dalla nostra capogruppo, quindi a livello europeo, e dal 2024 operante anche in Italia, che proprio è dedicato in particolare alla transizione energetica, e quindi l'impatto sull'agricoltura è molto significativo, e anche le operazioni che vengono realizzate sono finanziate, sono proprio a supporto di questa transizione, perché da uno studio che è stato effettuato a livello europeo dalla nostra azienda con sia nel 2022 che nel 2025 è proprio emersa questa necessità di finanziare questa transizione, perché le aziende, il settore è profondamente cosciente del fatto che c'è bisogno di una trasformazione, e la trasformazione ovviamente va aiutata dall'esterno con i vari attori, tra cui i finanziatori.
1: Ecco, veri, voi come Simes siete anche impegnati in delle partnership con il sistema bancario?
3: Assolutamente sì, poi devo dire anche un po' nel nostro DNA, nel senso che, come anticipavamo prima, noi siamo una società controllata al 70% da Cassa Depositi e Prestiti, però il restante capitale è in mano sostanzialmente a tutte le banche italiane. Quindi al di là di questo, insomma, c'è la volontà assoluta di cercare di moltiplicare un po' le risorse pubbliche in termini di partnership con il sistema bancario. È importantissimo che le aziende, soprattutto le PMI, quindi vengano messe nelle condizioni di investire anche in momenti geopolitici complessi, proprio perché la geopolitica sta sempre più influenzando le scelte di microeconomia. E abbiamo, io direi, tutti i nostri strumenti finanziari in affiancamento a quelli che sono finanziamenti bancari. Faccio un esempio: nel mondo degli investimenti partecipativi, quando noi diventiamo soci all'estero e siamo soci di minoranza fino al 49%, la restante parte dell'investimento generalmente è finanziata da una banca italiana che va a capitalizzare il veicolo sui mercati esteri. Nell'ambito dei finanziamenti agevolati abbiamo fatto accordi con più di una decina di gruppi bancari, da Unicredit, Intesa San Paolo, BPM, BNP, Credit Agricole, per cercare di fatto di fare blending sulla nostra finanza agevolata allo 0,3% accanto a finanziamenti bancari per supportare gli investimenti in transizione digitale, transizione energetica, ma anche in formazione, perché comunque anche la formazione, si citava prima, è qualcosa che è fondamentale per le aziende. È importante avere competenze anche in termini appunto di internazionalizzazione. Last but not least, mondo export credit, credito fornitore, che è fondamentale per rendere le aziende più competitive nelle dilazioni di pagamento. Anche qui stiamo organizzando dei roadshow con tantissime banche, BPM, MPS, ne abbiamo tanti in pipeline nel 2026, proprio per cercare di presentare a tutte le aziende questo tipo di strumento, e tutto ciò insomma anche al fianco di SACE, che dà ovviamente le garanzie. Cito anche un nuovo strumento che abbiamo lanciato. Prima il dottor Ghizzoni parlava appunto di private equity. Noi abbiamo lanciato un fondo di private equity, 100 milioni di risorse pubbliche della Farnesina, dove di fatto coinvestiamo insieme a fondi di private equity, quindi mondo diciamo privato, in aziende PMI che di fatto hanno un processo di internazionalizzazione. Noi che cosa forniamo? Noi forniamo il nostro network internazionale, quindi leveraggiamo insomma su tutto quello che è il sistema Italia all'estero, quindi faccio riferimento alle nostre sedi all'estero, alle nostre ambasciate, e quindi cerchiamo praticamente di rafforzare quelli che possono essere i rapporti commerciali delle stesse aziende in paesi strategici. Quindi direi
1: diciamo
3: che
1: un servizio a 360 gradi che accompagna l'azienda sotto, sì, sotto tutti i punti di vista.
3: Diciamo dal capitale al debito sostanzialmente, lo facciamo sempre accanto al mondo privato.
1: Ecco, Ghizzoni le dovrà prestare nuovamente il microfono. Io la volevo riportare un attimo su questo tema dell'ESG che lei ha citato prima, che in quest'ultimo periodo è anche un tema, diciamo la verità, un pochino controverso, però in realtà nel settore agroalimentare è fondamentale, perché si lega anche ai rischi di cui parlavamo prima. Quindi in che modo le banche possono, attraverso criteri di finanza sostenibile, aiutare l'accesso al credito per queste aziende agroalimentari?
4: Certo, privato il mondo degli ESG, di tutta la retorica che ha inflazionato il tema, restano dei temi connaturati al mondo dell'agricoltura. L'impatto ambientale, l'impatto sociale, 25% del PIL con l'esposizione a questi rischi, e la governance io la vedo come tensione delle aziende agricole a dotarsi di quella struttura gestionale utile, e per questo ci porta poi al cuore della domanda, a favorire con trasparenza e completezza dei dati la valutazione del rischio, la misurazione del rischio e la mitigazione del rischio. E qui credo che banche e assicurazioni siano fondamentali, ciascuna nel proprio ruolo, nella misura e nella valutazione, poi nella assunzione di rischio nei confronti del settore, con la volontà e l'intenzione di crescere nella erogazione del credito, perché appunto, e ripeto, è una tipologia di rischio gradita. In questa direzione, per esempio, va l'iniziativa che come Reale Mutuo abbiamo fatto con Confagricoltura, Agricento, che è arrivata alla sesta edizione e che proprio ha l'obiettivo di valorizzare questi elementi e di generare quella cultura aziendale volta alla prospettazione di questi elementi utili a favorire il sistema, perché, e questo secondo me è un punto fondamentale, banche e assicurazioni non sono controparti, ma sono partner hanno una straordinaria convergenza di interessi nell'irrobustimento e nel dare stabilità alle aziende del settore. Un esempio, le banche sono tenute a misurare il rischio dell'impatto climatico, ma non per vezzo o per volontà, ma perché la normativa di vigilanza impone di quantificare l'assorbimento di capitale delle banche dovute a questa tipologia di rischio in capo al debitore. La difficoltà è ovviamente analoga perché è rovesciata, quindi in capo alla banca, però la presenza di una copertura assicurativa che a sua volta ha valutato il rischio climatico ovviamente scarica necessità di fare una ulteriore valutazione o comunque mitiga il rischio, rendendo accessibile al credito una istanza che si presenta già con la misura e la mitigazione del rischio. Io credo che questo sia un esempio di sistema, e tanto più è diffuso, tanto più è mutualizzato, tanto più economico e accessibile.
1: Questo è anche molto interessante perché insomma è un effetto concreto e l'importanza concreta poi di questi criteri ESG. Gizzoni, io la farei concludere lanciandole un po' una provocazione, visto che Clessidra appunto ha fatto qualcosa di nuovo che non c'era, lei prima diceva magari ce ne fossero altri. Secondo lei in Italia mancano anche un po' per esempio i partenariati pubblico-privato?
5: Beh, siamo in Italia, se parliamo di... Abbiamo sentito i nostri amici delle banche, una banca che conosco bene, visto ci sono passato 40 anni. La banca è utilissima, ma fino a un certo punto, ovvero sia la banca finanzia fondamentalmente l'azienda, come è oggi, quindi vale o non vale il credito, do i soldi. La finanza alternativa alla banca ragiona in maniera diversa e noi non abbiamo finanza alternativa. Quando io faccio un investimento equity in un'azienda, vado a valutare soprattutto quale sarà la cassa generata, quale sarà l'EBITDA generata, quindi ragiono non sul presente ma sul futuro. E in genere la finanza alternativa, che sia credito o debito, ragiona esattamente in questa direzione. Ieri parlavo con un fondo basato in UK, Londra, gestito interamente da italiani, che fa acquisition financing, quindi finanzia aziende normalmente di piccole e medie dimensioni che vogliono fare acquisizioni. Questo fondo ha raccolto ad oggi 3 billion, non ha raccolto nulla in Italia, perché è un tipo di rischio che non viene valutato molto positivamente nel nostro sistema, ci chiamiamo istituzionale, e di conseguenza investe quasi nulla in Italia. E all'interno degli investitori, mi sono fatto far vedere la lista, ci sono dentro per esempio grandi banche vuol dire dimensione Unicredit intesa, grandi assicurazioni, grandi fondi previdenziali. Allora, perché questi signori non italiani sì e noi molto meno? Non nulla.
1: Quindi siamo un po' tagliati fuori.
5: Quindi dobbiamo, credo un pochino, esatto, siamo tagliati fuori, dobbiamo forse cambiare un pochino approccio, entrare più in un ecosistema che individua le priorità del paese e ci investe soldi del paese, No, ne abbiamo parlato tanto oggi. Qual è il problema più grande che c'è in Italia oggi cross the border, cioè su tutti i settori? La dimensione. La dimensione delle aziende è il problema più grande che abbiamo. Noi abbiamo eccellenze di ogni genere, abbiamo un paese privato che cresce, l'export cresce, siamo arrivati quarti al mondo, ma fondamentalmente nel tempo il rischio sempre maggiore per noi sarà la dimensione dell'impresa in un mondo che diventa sempre più complesso, ed è lì che dobbiamo puntare. E ci si arriva se cambiamo paradigma. Dobbiamo dare spazio ad operatori che siano in grado di fare quel tipo di lavoro, di puntare sulle aziende per farle crescere. Questo è il vero cambio di paradigma di cui abbiamo bisogno, credo.
1: Anche perché siamo un paese che è fatto di piccole e medie imprese, ma abbiamo, abbiamo diciamo, necessità di
5: ingrandire... E siamo un paese che è pieno di soldi, scusate se sono banale. Ci sono 2 trilioni di soldi sulle banche investiti a tasso zero. 2 trilioni forse un po' troppo, ci metto dentro che un po' di BTP. 2 trilioni a tasso zero, che potrebbero essere investiti per le famiglie con ritorni molto più rilevanti. Il 2%, anziché tasso zero, il 2% sono 40 billions di ricchezza finanziaria in più per le famiglie ogni anno, se investissimo meglio questi soldi. La finanza alternativa non può essere la soluzione, la panacea per tutto, ma in parte potrebbe anche contribuire a una maggiore ricchezza delle famiglie italiane e contribuire alla crescita del paese.
1: Ecco, allora speriamo che questo messaggio arrivi da questo palco di Confagricoltura fino alle istituzioni, perché in effetti è un auspicio importante e sarebbe fondamentale per il Paese. Ringrazio i nostri relatori, grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie a Confagricoltura, ovviamente voi non andate da nessuna parte perché siamo soltanto a metà del pomeriggio e adesso arriva Fortis, che il professore sale sul palco, vado a fare il cambio microfono e sale sul palco il professore. Grazie, arrivederci.
6: Radio Radicale, siamo in diretta da Milano con la Triennale di Milano. Abbiamo seguito l'inizio della manifestazione L'agricoltura, il futuro, organizzato da Confagricoltura. Abbiamo seguito l'intervento di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, poi di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e Pietro Labriola, amministratore delegato e direttore generale di TIM. La prima tavola rotonda si è occupata proprio di transizione energetica. Adesso seguiranno altri dibattiti. Diamo il palco, appunto c'è un cambio di scena del palco e attendiamo l'inizio del prossimo panel. Intanto ci sono, approfittiamone per dare un aggiornamento delle notizie, ci sono delle dichiarazioni di Giorgia Meloni dopo l'incontro con Marco Rubio, Giorgia Meloni che sarà proprio anche a Milano a chiusura dei lavori del pomeriggio. Una nota di Palazzo Chigi dice: ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio, abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz,
7: tutti
6: la stabilizzazione della Libia, il processo di pace in Libano e Ucraina. Torniamo a Milano, appunto, l'agricoltura è il futuro.
7: Io non vi parlerò molto oggi dei problemi di breve termine che sono offuscati dall'incertezza, la durata del conflitto in Medio Oriente, piuttosto che altre problematiche come quelle dei dazi americani.
6: La voce è quella di Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison.
7: Dei nuovi impulsi, ci sono decisioni che contrastano con quelle del Presidente, come abbiamo visto nelle ultime ore. Quindi è molto difficile oggi parlare del futuro a breve termine, sia del PIL dei vari paesi, sia del commercio internazionale. Però ho preparato una relazione che cerca di inquadrare la situazione attuale dell'economia italiana e europea, in particolare poi anche dell'agricoltura dell'Italia, in un contesto di lungo periodo che si rifà un po' a dei problemi classici, direi più una vecchia geoeconomics che non la new geoeconomics. La new geoeconomics è quella dell'incertezza totale che stiamo vivendo, ma non dimentichiamoci, come era successo ai tempi della new economy e della old economy, che anche la old geoeconomy ha la sua importanza. E la old geoeconomy ci propone oggi due importanti megatrend. Il primo è quello degli sviluppi impressionanti che ha avuto il cambiamento, diciamo, dei rapporti di forza tra i grandi stati, tra i grandi paesi del mondo negli ultimi 15-20 anni, dove la Cina è assurta al ruolo di estrema e più importante protagonista del commercio mondiale, con un saldo commerciale, sono gli ultimi dati appena usciti delle Nazioni Unite l'anno scorso, di 1.197 miliardi di dollari di surplus commerciale. La Cina, anche lei, è deficitaria per l'energia, come la maggior parte dei paesi del G7, tranne Stati Uniti e Canada, che hanno dei surplus, ma è, come vedete, domina in modo incontrastato sia il segmento dei veicoli e dell'elettronica e telefonia, che è tutto dominato da, diciamo, l'impostazione nuova che la Cina ha dato con l'auto elettrica, avendo puntato molto sulle proprie, diciamo, tecnologie elettroniche degli ultimi anni. Potete vedere un surplus impressionante, 597 miliardi di dollari di surplus. Vi dico soltanto una cosa, che rispetto al 2019, prima del Covid, nel 25 la Cina ormai ha un surplus anche nel settore dei veicoli che è di 100 miliardi più grande sia di quello del Giappone che di quello della Germania, che erano stati fino a quel momento i leader incontrastati, assieme anche alla Corea, del commercio mondiale. Ma come vedete, veicoli, elettronica e telefonia, per quanto importanti, sono il 23% circa del commercio mondiale. Nel restanti due terzi, grosso modo, del commercio mondiale, vediamo che l'Italia ha una posizione molto importante, con un surplus di 127 miliardi di dollari. È un nuovo record storico, grazie soprattutto a due settori che hanno dato negli ultimi 5-6 anni un contributo importante. Uno è la farmaceutica e l'altro è il settore agroalimentare. Quindi se l'Italia ha sviluppato questa posizione, lo deve in gran parte anche al contributo del settore agroalimentare. Il secondo megatrend di cui vorrei parlarvi, visto che si parla sempre molto di crescita, è che la crescita nel lungo periodo è più o meno stata la stessa nei paesi più avanzati del G7, perlomeno i paesi occidentali del G7. Partendo dal 61 ad oggi, l'Italia ha avuto un momento in cui, come se avesse avuto un vuoto d'aria, è stato il periodo del decennio perduto, quando prima la crisi finanziaria mondiale dei mutui subprime e poi l'austerità e la crisi, il contagio del debito greco, ci hanno fatto perdere quota. Però negli ultimi 10 anni il nostro PIL pro capite è cresciuto molto e, come vedete, nel lungo periodo oggi si posiziona solo dietro a quello della Francia e a quello degli Stati Uniti come crescita rispetto ai livelli del 1961. Chiaramente basta prendere delle date diverse di partenza. Quando vedete sul giornale negli ultimi 20 anni siamo quelli cresciuti di meno, per forza si prende come punto massimo il fatto, diciamo, il 2007-2008, quando l'Italia addirittura guidava la crescita di lungo periodo nel G7, poi c'è stata la grande crisi, ma anche gli ultimi 20 anni sono stati diversi, una prima parte negativa, una seconda parte più positiva. Questi sono i due megatrend in cui vado a inquadrare brevemente la posizione dell'Italia, ma anche vorrei fare una cosa un po' nuova, quella dei paesi euromediterranei, perché sostanzialmente sono caratterizzati da delle affinità, soprattutto nel campo dell'agricoltura, come vedremo più avanti. Sono anche dei modelli di crescita abbastanza diversi rispetto al modello tedesco, che per anni ha puntato solo e quasi esclusivamente sull'export per crescere, poco sulla domanda interna, e quelli dei paesi, diciamo, di impronta anglosassone. Intanto, una prima cosa importante, negli ultimi, che riguarda il primo punto, il primo megatrend, quello del commercio mondiale, c'è stato un cambiamento che ha riguardato la Cina, importante, ma anche l'Italia, che è salita dall'ottavo al quinto posto tra gli esportatori mondiali. E questo è un primo elemento importante. Addirittura negli ultimi due trimestri dello scorso anno, per la prima volta nella storia, sia pure di poco, l'export trimestrale italiano destagionalizzato, i dati sono dell'Ocse, ha superato quello del Giappone. Vi dico una cosa in anteprima: nei primi due mesi di quest'anno l'export del Giappone è stato leggermente sopra il nostro, ma meno di quanto non lo fosse nei primi due mesi del 2025. Quindi cosa sta succedendo? Che questa stabilizzazione dell'Italia ai livelli dell'export del Giappone e anche della Corea, che con alti e bassi più o meno è sempre sugli stessi livelli, ci dice che ormai il quarto posto dell'export mondiale è più o meno un affare ex aequo tra Giappone, Corea e Italia. Veniamo adesso al tema, al secondo tema, quello della crescita. Come potete vedere, l'Italia e i paesi, diciamo, Euromed, nei primi decenni, a partire dalla metà degli anni 60, hanno sempre avuto un tasso di crescita piuttosto positivo e più alto di quelli degli altri paesi. Sono andati male poi i paesi mediterranei, ma non l'Italia, nel 75-84. L'Italia è più o meno sempre stata a centro classifica anche nel periodo 85-94. Poi ha cominciato a perdere un po' terreno fino a sprofondare assieme anche a tutti gli altri paesi Euromed, erano parte dei cosiddetti PIGS, quelli che non crescevano e avevano i conti pubblici scassati dal 2005-2014. Cos'è successo nell'ultimo decennio? C'è stata un po' una rivincita di questi PIGS, perché a parte gli Stati Uniti sono cresciuti di più di tutti gli altri paesi del G7. E questo è un altro punto importante. Abbiamo anche poi la possibilità di vedere cosa è successo nel periodo post-Covid in particolare, dove, come vedete, il posizionamento dei paesi Euromed e anche dell'Italia è stato estremamente positivo rispetto agli altri paesi del G7. Vi voglio anche sottolineare un punto. Negli ultimi 5 anni, paesi come il Regno Unito e il Canada hanno avuto dei tassi di crescita del PIL abbastanza nella media, ma hanno avuto una popolazione che è cresciuta come il PIL, cioè c'è uno schiacciamento storico ormai del tasso di crescita del PIL su quello della popolazione in molti paesi. Quindi il PIL pro capite del Regno Unito è fermo da 10 anni, soprattutto è fermo nel periodo post-Covid, così come quello del Canada. L'Italia, al contrario, è un po' un caso paradossale, perché ha perso circa 700.000 abitanti, quindi sono 700.000 consumatori in meno. Questo vorrebbe dire che si fa più fatica a far crescere il PIL, però il PIL è cresciuto di più. Perché? È cresciuto di più perché paradossalmente mentre calavano gli abitanti aumentavano gli occupati. E questo è un primo punto. E poi perché abbiamo fatto negli ultimi 10 anni un sacco di investimenti rispetto a quanti ne facevamo prima. Prima con il piano Industria 4.0, poi con i super bonus edilizi che, anche se fatti male e senza limiti di spesa in qualche modo, hanno comunque dato un impulso forte alla ripresa post-Covid, e adesso col PNRR, perché in questo momento sono gli investimenti in opere pubbliche quelli che assieme ai consumi delle famiglie stanno tenendo alta la crescita. Se guardiamo la dinamica del PIL pro capite nell'euroarea, gli ultimi dati sono già del 2025 forniti dall'Eurostat, possiamo vedere in particolare che l'Italia ha un tasso di crescita del PIL pro capite in termini proprio di valore, quindi in termini reali, ma diciamo crescita in valore, che è molto interessante, intorno poco meno di 2.500 euro per abitante di crescita nel periodo post-Covid. Mentre, come potete vedere, la Francia ha avuto una crescita a metà della nostra, l'Austria, la Germania e la Finlandia sono addirittura andati all'indietro, quindi c'è una caduta del PIL pro capite. Un altro punto cruciale, che sempre riguarda un po' la vecchia geoeconomics, sono quelle dei debiti. Non dimentichiamoci che in questo momento gli Stati Uniti stanno sì crescendo, ma se io dovessi dirvi se crescono di più perché sono forti nell'intelligenza artificiale o piuttosto perché fanno più debiti di qualunque altro paese del mondo, non saprei darvi una risposta certa, perché l'aumento del rapporto debito-PIL negli Stati Uniti, come vedete, è stato molto forte. 12,6 punti di crescita di debito PIL. Il Fondo Monetario prevede che il debito PIL degli Stati Uniti supererà quello dell'Italia nel 2030. Il nostro rimane fermo, quello degli Stati Uniti passerà da 120 a 140 punti di debito PIL nel giro di pochissimi anni. Quindi stiamo attenti, perché gli Stati Uniti crescono ma stanno facendo un sacco di debiti. E l'altra novità è che anche la Cina avrà un debito pubblico enorme, pari a circa il 125% del PIL verso la fine di questo decennio. Quindi Stati Uniti, Cina, i due paesi leader del mondo, hanno un debito PIL uguale a quello della vecchia Italia che ci siamo sempre immaginati, che è uscita dalla Prima Repubblica con un rapporto debito PIL devastante rispetto agli altri paesi.
8: Che cosa sono i paesi Euromed su cui vorrei focalizzare, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura, la vostra attenzione? Beh, come popolazione è una bella area di 130 milioni di abitanti, pur con il declino demografico dell'Italia. La Spagna sta facendo invece un sacco di immigrazione, soprattutto latinoamericana, e anche questo spiega perché il PIL spagnolo, il totale, cresca del 2% all'anno in media in questo periodo, perché stanno aumentando la popolazione di circa 3 milioni di abitanti nel giro di 4-5 anni, quindi è facile far crescere i consumi quando hai 3 milioni di abitanti in più. E i consumi pesano nel 60% del PIL, quindi questo spiega la maggiore crescita. Però nel complesso, diciamo, è una popolazione interessante, come vedete, come PIL, un PIL piuttosto importante di 4.500 miliardi di euro valori correnti, che quindi vuol dire grosso modo poco meno del 25% dell'intera Unione Europea. Una cosa molto importante è che i paesi Euromed dominano totalmente il turismo straniero nell'Unione Europea, perché a parte la Francia, il turismo straniero che, diciamo, controllato, il numero di pernottamenti di turisti stranieri nei paesi dell'Euromed raggiunge una cifra impressionante, 764 milioni di notti nel 2024, che vuol dire circa il 53% dei pernottamenti di turisti stranieri in tutta l'Unione Europea, una cosa molto importante. Hanno poi un'altra cosa, che è ovviamente la cultura, la storia, i paesi dell'Euromed, perché a parte l'Italia che ha 61 siti UNESCO, patrimonio mondiale dell'UNESCO, vedete ce ne sono 148 nei quattro paesi che stiamo esaminando, quindi vuol dire avere un potenziale molto importante nel turismo, che non a caso ci vede protagonisti assieme alla Spagna nella crescita del numero di pernottamenti anche nel periodo post-Covid. Valore aggiunto dell'agricoltura, anche qui i quattro paesi Euromed sono molto importanti, sono il 38% circa del valore aggiunto dell'agricoltura europea. Notate che il valore aggiunto è una cosa diversa dal valore della produzione. Il valore aggiunto è tra l'altro cresciuto molto nei paesi Euromed in questi anni, sia per due fattori, diciamo, diversi dalla produzione agricola in senso stretto. Uno sono diciamo così, le attività turistiche che si vengono svolte anche nelle aziende agricole, e l'altra è la produzione di energia, che è stata ricordata più volte. Una novità dell'anno scorso è che la Spagna per la prima volta nella storia ha raggiunto l'Italia e superato l'Italia, che più o meno negli ultimi 15 anni è stata prima per valore aggiunto dell'agricoltura in Europa per 8-9 anni, vado a memoria. L'anno scorso per la prima volta non solo la Spagna ha superato la Francia, ma ha superato anche l'Italia, sia pure di poco. Comunque i due paesi da soli fanno il 33%, diciamo, del valore aggiunto agricolo europeo. Come intensità di ricchezza generata si collocano, come vedete, in modo molto importante, cioè il rapporto tra valore aggiunto e produzione di questi due paesi è il più rilevante, 58% l'Italia, 57% circa la Spagna. Un altro aspetto fondamentale è quello che riguarda le tipologie delle colture e il posizionamento strategico dei quattro paesi euromediterranei, così come del resto anche dell'Italia da sola, nelle produzioni tipiche della dieta mediterranea, che sono poi quelle anche che spiegano perché noi siamo in grado di offrire una enogastronomia di un certo tipo, che, come è stato richiamato prima, è anche una fonte di attrazione per quanto riguarda il turismo internazionale. Vedete qui che, soprattutto per quanto riguarda gli ortaggi, i prodotti orticoli e la frutta, ma anche il vino, i quattro paesi euromediterranei hanno dei valori della produzione estremamente elevati. In modo particolare qui vediamo le quote che essi detengono in queste tipologie diverse di colture, dove nella frutta i quattro paesi Euromed arrivano al 64%, olio d'oliva ovviamente 99%, perché sono i maggiori produttori assieme a quelli nordafricani dell'area mediterranea, e poi ci sono anche ovviamente il peso importante nell'ortofrutta, 40% come vedete, e nel vino qui quasi la metà praticamente della produzione. Per quanto riguarda le produzioni in quantità, poi ve ne sono alcune, soprattutto nell'ambito dell'ortofrutta, dove i quattro paesi insieme hanno delle posizioni impressionanti. Abbiamo pubblicato con Confagricoltura da alcuni anni un fascicolo di statistiche dove si vede in modo particolare quelli che sono i primati nella produzione di diverse colture dell'Italia. siamo i primi produttori mondiali di carciofo esequo con l'Egitto, siamo il primo produttore mondiale di finocchi, il primo produttore europeo come Italia di una gran parte di produzioni, ma come vedete qui i quattro paesi euromedi in modo particolare si portano a casa quote che vanno dall'80, 75-80% fino a quasi la totalità delle produzioni di queste categorie di beni. Molto importante è vedere anche la capacità esportativa dei quattro paesi euromedi. In modo particolare, come ho già richiamato all'inizio, il contributo dell'agroalimentare alla crescita dell'export italiano in questi anni è stata straordinaria. Quella crescita a oltre 70 miliardi di euro, assieme alla crescita della farmaceutica, dove pensate che nei farmaci confezionati siamo diventati il secondo esportatore mondiale superando la Svizzera e siamo dietro soltanto alla Germania, cioè quasi 50 miliardi di dollari di esportazioni di farmaci confezionati. Questo grazie all'intraprendenza sia delle imprese italiane, le cosiddette Fab 13, che sono cresciute molto in questi anni, sia grazie anche agli investimenti stranieri che sono stati fatti in Italia in questi anni. Ma investimenti che sono stati anche generati dagli stesse misure che abbiamo fatto per far crescere le imprese italiane. Industria 4.0 è stato importante perché basta andare a chiedere alla Eli Lilly piuttosto che alla Pfizer, piuttosto che ad altre imprese, se avessero fatto comunque questi investimenti in Italia in assenza di Industria 4.0. Negli ultimi 10 anni sono stati costruiti stabilimenti e sono state portate in Italia delle produzioni farmaceutiche che da sole valgono come aver creato da zero 4 distretti industriali italiani di vecchio tipo costruiti in 100-150 anni di storia. È bastato lo spostamento di uno stabilimento farmaceutico a Napoli e Napoli esporta 10 miliardi di farmaci. 2 anni fa ad Ascoli Piceno ha esportato 10 miliardi di farmaci quando per tutta la vita ha esportato solo calzature e ne faceva 2 miliardi di export di calzature. Questo vuol dire attrarre gli investimenti. Anche le filiere che sono state ricordate prima dell'agroalimentare sono importanti. Gli stessi investimenti di alcune grandi compagnie straniere in Italia hanno enormemente favorito poi l'export di alcuni nostri prodotti. Se siamo diventati secondo esportatore mondiale come Italia di formaggi, ma naturalmente di ben altra qualità di quelli dei Paesi Bassi, è perché ci sono stati dei potenziamenti delle filiere fondamentali, a cui hanno contribuito anche alcune imprese straniere, soprattutto nel settore lattiero-caseario. Qui vediamo che l'export italiano e dei quattro paesi insieme Euromed in questi prodotti è veramente importantissimo, 58 miliardi di prodotti selezionati che ho scelto per farvi vedere alcuni esempi, e vedete che la crescita continua e comunque i valori sono estremamente elevati. In modo particolare vorrei farvi notare un dato: i quattro paesi Euromed sarebbero addirittura il primo esportatore mondiale di questi prodotti, a parte gli ortaggi freschi in cui saremmo ex aequo con la Cina, e qui stiamo parlando di prodotti dove i grandi gruppi mondiali e i grandi paesi del mondo sono veramente forti. Ebbene, questi quattro paesi sarebbero il primo esportatore mondiale largamente di formaggi e latticini, grazie soprattutto all'Italia, di conserve vegetali, grazie a Italia e Spagna soprattutto, degli ortaggi freschi, soprattutto grazie all'Italia, dei prodotti da forno, sempre grazie all'Italia, e la frutta fresca con Spagna e Italia in prima linea. Quindi diciamo che cosa si può dire? Che nel vecchio scenario mondiale, dove ancora non irrompevano dalla mattina alla sera decisioni che possono cambiare sia la storia del commercio mondiale, che non era mai mutata perlomeno dagli anni 20 fino all'anno scorso, o sconvolgimenti mondiali come quello della guerra in Iran, che stanno portando delle conseguenze molto pericolose, probabilmente più pericolose in prospettiva di quelle del conflitto russo-ucraino. E vi spiego perché. Il conflitto russo-ucraino ha generato un'inflazione molto importante, che è stata in parte assorbita dalla crescita occupazionale che c'è stata in questo periodo. Questo è stato vero anche in Italia. Noi abbiamo avuto una caduta dei salari reali, che ancora non hanno addirittura neanche recuperato i livelli preinflattivi della guerra russo-ucraina, però abbiamo avuto più di un milione di occupati in più. Questi un milione di occupati con i loro salari sono andati a ingrossare il potere d'acquisto complessivo delle famiglie italiane, ed ecco perché i consumi l'anno scorso, pur in un momento difficile, sono cresciuti il doppio del PIL. Forse cresceranno anche, e pare che siano cresciuti anche nel primo trimestre. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 4% in volume rispetto all'anno scorso, nella prima parte di quest'anno, quindi vuol dire che i consumi stanno tenendo. Però il problema è che adesso, se parte un'altra ondata inflattiva, avendo raggiunto probabilmente non solo l'Italia ma anche altri paesi come la stessa Spagna dei livelli di occupazione difficilmente incrementabili nei prossimi 2-3 anni, una forte inflazione sarebbe molto più difficile da combattere di quanto non sia stata difficile da combattere l'inflazione post guerra russo-ucraina. Quindi diciamo che queste tendenze vengono evidenziate in modo particolare dalle dinamiche del PIL, che vedremo purtroppo soltanto a luglio. Fine luglio, primi di agosto sapremo se l'euroarea andrà in recessione o comunque avrà una crescita molto più bassa del primo trimestre in conseguenza della guerra in Iran. Quindi avremo probabilmente solo a quell'epoca anche delle decisioni da parte della Commissione europea per eventualmente intervenire diciamo con delle misure che possano contrastare questi fenomeni. Però ripeto, il tema principale per quanto riguarda i prossimi mesi, il 2026, sarà come arginare un'eventuale inflazione con una situazione occupazionale che sta stabilizzandosi. L'Italia ha la fortuna di avere ancora per un po' il contributo del PNRR, perché se noi andiamo a vedere che cosa ha contribuito al PIL, quali sono i fattori che hanno contribuito di più al PIL l'anno scorso e anche nel 2024, sono stati due. Uno, i consumi delle famiglie, e l'altro gli investimenti in edilizia non residenziale. Pensate che quando sono finiti i superbonus edilizi ci è venuto a mancare 50 miliardi circa di investimenti nell'edilizia residenziale, però ne abbiamo fatti 34 di colpo in più nell'edilizia non residenziale. Quindi dobbiamo cominciare sin d'ora a preoccuparci come Italia di come gestire anche il way out del PNRR, perché anche lì verranno a mancare di colpo 20-30 miliardi e bisognerà vedere se i consumi e altri tipi di investimento, per esempio negli investimenti tecnici delle imprese, potranno contrabilanciare questa caduta, questa uscita degli investimenti in opere pubbliche. Io concludo qui e volevo soltanto da ultimo sottolineare un punto importante, e cioè che con Confagricoltura abbiamo avuto come Fondazione Edison negli ultimi anni una collaborazione molto importante. Abbiamo finito di realizzare un ciclo di filmati sulle produzioni di eccellenza dell'agricoltura italiana, dove ci sono sia dati economici che anche immagini della capacità dei nostri agricoltori di produrre soprattutto frutta e ortaggi a livelli di eccellenza mondiale. Grazie.

0: Radio Radicale, sono le 17:16. Abbiamo seguito nel corso della Triennale di Milano, in diretta appunto da Milano, l'agricoltura e il futuro. Era l'intervento di Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison. Adesso dovrebbe seguire una tavola rotonda avente come argomento credito, finanza e investimento. Vedremo appunto, è uno dei momenti di questo pomeriggio alla Triennale di Milano, un pomeriggio che dovrebbe essere chiuso dall'intervento di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa manifestazione è organizzata da Confagricoltura. Abbiamo iniziato la diretta intorno alle 14:30, adesso vediamo uno dei movimenti sul palco, sta per essere presentato il nuovo panel, tra qualche istante ne approfittiamo per dare un'occhiata alle agenzie, se ci sono notizie dell'ultima ora appunto sulla politica, soprattutto internazionale. Intanto c'è una dichiarazione per quanto riguarda l'Unione Europea del Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che è arrivata al vertice della comunità, appunto, che è in relazione agli incontri della comunità politica europea, sottolinea l'importanza del ruolo dell'Unione Europea nelle crisi, soprattutto quelle che stanno attanagliando l'economia e che riguardano la guerra del Golfo e ancora i colloqui sempre difficili di pace tra Russia e Ucraina. Intanto diamo un'occhiata all'andamento delle borse. Oggi sono in negativo, anche se di poco. Milano a meno 0,04%, Londra meno 0,37%, Parigi in calo più accentuato, meno 1,09%, Francoforte meno 1,29%, per quanto riguarda le borse asiatiche, Tokyo meno 0,13%, Hong Kong meno 0,93%, e aperte anche dall'altra parte dell'oceano, il Dow Jones segna più 0,13%, il Nasdaq più 1,34%, quindi un progresso più marcato. Riguardo sempre alle notizie, il Papa a Napoli, 50.000 persone hanno assistito appunto all'incontro tra il Papa e la cittadinanza, Piazza del Plebiscito. Questo è un numero che è reso noto dalla sala stampa vaticana. Riguardo alla politica estera e soprattutto alle crisi del Golfo, c'è una notizia battuta adesso dalle agenzie. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance sta incontrando il primo ministro del Qatar Al-Thani per discutere dei negoziati con l'Iran. Secondo quanto dichiarato da un funzionario statunitense, i qatarioti rappresentano un canale di comunicazione chiave tra Stati Uniti e Iran nei negoziati per un accordo volto a porre fine alla guerra. C'erano delle indiscrezioni filtrate sempre dalla Casa Bianca che appunto anticipavano della risposta iraniana, che la risposta iraniana alla proposta sarebbe arrivata entro oggi. Saremo a vedere. Intanto ci sono anche delle dichiarazioni di Salvini sulla Biennale, sapete, soprattutto sulla presenza di un padiglione russo alla Biennale di Venezia. Salvini se la prende con l'ingerenza dell'Europa, dice è volgare, è come dire no, se non fai quello che ti dico ti tolgo i soldi, come i bambini che perdono sul campo di pallone e vanno via col pallone. Così, questo è l'esempio utilizzato da Salvini. Possiamo fare a meno dei loro 2 milioni di euro, ha dichiarato Salvini oggi ai giardini della Biennale, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto anche quello trapelato sulla stampa di un pranzo tra Luca Zaia e Marina Berlusconi. Luca Zaia a pranzo da Marina Berlusconi, ha paura che vada via dalla Lega? Gli hanno chiesto. No, non scherziamo, fa bene, se parla di editoria con uno dei principali editori italiani, risponde Matteo Salvini. Zaia può parlare di quello che vuole, con chi vuole, non siamo in una caserma, siamo un movimento con migliaia di eletti che giustamente incontrano, fanno, dicono, non è che mi debbano raccontare cosa vanno a fare, così ha tagliato corto Salvini. Vediamo le notizie che riguardano invece il governo inglese, perché c'è stato un voto amministrativo che sta mettendo in grossa difficoltà il governo Starmer. Crolla il partito laburista, vola Reform UK di Nigel Farage, luci e ombre per i Tories, oltre un quarto delle schede scrutinate, il voto locale in Inghilterra conferma le previsioni della vigilia, assesta un duro colpo al partito del primo ministro. Starmer incassa, si assume la responsabilità della sconfitta e annuncia però che non si dimetterà. Reform UK di Farage è chiaro vincitore della tornata elettorale, conquista due consigli comunali, Newcastle under Lyme e Havering, e ottiene numerosi seggi, circa 400 a scapito di laburisti e conservatori, sono seggi di amministrazioni locali. Il leader della destra populista britannica, che era stato tra i fautori della Brexit, parla di risultato storico e aggiunge che il meglio deve ancora arrivare. I conservatori hanno perso l'Hampshire ma hanno conquistato Westminster e mantenuto alcune località che erano loro roccaforte, come Fareham, Harlow e Broxbourne. I liberal democratici hanno conquistato due cittadine importanti, Stockport e Portsmouth, e hanno mantenuto altri loro roccaforti. I laburisti fino a questo momento hanno perso 260 seggi e il controllo di 8 consigli comunali, risultati contrastanti appunto invece per i liberal democratici, come dicevamo, che hanno guadagnato 40 seggi in alcune località ma persi altrettanti appunto in altre loro città storicamente legate al partito. Guadagnano qualcosa i verdi dell'eco populista Zach Polanski, sulla base dei conteggi fino a questo momento hanno conquistato 28 seggi, quindi comunque sia brutte notizie per Starmer. C'è una notizia che riguarda la strage di Bologna, soprattutto le condanne. Gilberto Cavallini, l'ex NAR 73enne condannato in via definitiva all'ergastolo per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, dovrà scontare tutti e tre gli anni di isolamento stabiliti dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna. La Cassazione, infatti, da una parte ha annullato il pronunciamento con cui lo scorso gennaio la Corte d'Assise d'Appello aveva stabilito, sulla base della documentazione in suo possesso, che Cavallini avesse già scontato un anno, 6 mesi e 3 giorni di isolamento. Dall'altra ha respinto il ricorso presentato dall'avvocato dell'ex NAR, che sosteneva che il 73enne avrebbe già scontato i 3 anni di isolamento e che fa sapere che ricorrerà alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro quest'ultima decisione. Dopo la condanna della Corte d'Assise d'Appello, a Cavallini è stata revocata la semilibertà a marzo scorso, infatti la Cassazione aveva confermato il pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che aveva già revocato appunto la semilibertà per Cavallini. Ancora notizie dalle agenzie. Domani la giornata della vittoria a Mosca, una celebrazione in, diciamo così, in tono minore, proprio a causa della guerra contro l'Ucraina e i rischi di attacco. Arrivano le conferme di alcune presenze minori dall'Uzbekistan, appunto il presidente Kassim Tokayev sarà presente alla celebrazione. Desidero informarvi, questa è la nota, un grande piacere, che leader di due paesi, questa è Mosca che parla, vicini, arriveranno a Mosca per le celebrazioni. Si parla del presidente del Kazakistan Tokayev e del presidente dell'Uzbekistan Mirziyoyev, così ha dichiarato il Cremlino. Il presidente russo Putin li incontrerà insieme a Alexander Lukashenko questa sera durante un pranzo e terrà incontri bilaterali. Così la TASS, la leadership russa, non ha inviato inviti per queste celebrazioni, ma naturalmente siamo, così precisa il Cremlino, siamo lieti di accogliere e ospitare a Mosca quei leader che desiderano venire a condividere con noi la gioia della grande festa del giorno della vittoria, grande preoccupazione insomma per eventuali blitz da parte di Kiev proprio nel corso delle celebrazioni. Ancora notizie, questa volta parliamo delle conseguenze della guerra del Golfo sul traffico aereo, le recenti tensioni e i problemi sull'approvvigionamento globale di carburante per l'aviazione causata dalla guerra in Medio Oriente hanno portato alla ribalta un aspetto cui la maggior parte dei passeggeri non pensa, che è quello del carburante. Se la guerra dovesse protrarsi, osserva l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, potrebbero verificarsi carenze di carburante in alcune parti del mondo. La flessibilità potrebbe aiutare il settore a fare un uso migliore del carburante, appunto Stuart Fox, direttore delle operazioni tecniche di volo della IATA, sostiene che i rischi legati all'approvvigionamento rendono essenziale appunto una particolare flessibilità. L'approvvigionamento
1: del Presidente del Consiglio
0: di carburante potrebbe trovarsi sotto pressione se la guerra in Medio Oriente dovesse continuare, quindi sono possibili comunque variazioni di orari, speriamo non di prezzi, sulle tratte già stabilite. Continua la IATA, ciò dovrebbe avvenire attraverso una transizione controllata da un tipo di carburante approvato a un altro in tempi normali. Tra le flessibilità potrebbe non essere evidente, staremo a vedere. Intanto siamo in attesa di ricollegarci con Milano per seguire la Triennale di Milano. Si parla di agricoltura e futuro, un evento organizzato da Confagricoltura. Tra poco ci sarà l'intervento di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato annunciato dal palco la sua presenza e attendiamo appunto l'inizio dell'intervento. Intanto c'è una notizia che riguarda

0: dichiarato Musumeci. Restiamo in mare, vi proponiamo una intervista di Sonia Martina, al senatore di Fratelli d'Italia Sigismondi, sulla riforma del codice della navigazione.
1: Siamo con il senatore Sigismondi, Fratelli d'Italia. Si è conclusa la conferenza stampa, risorsa male, rush finale. Cosa manca ancora? Cosa manca, senatore?
2: Beh, insomma, sicuramente manca ancora, nel senso che, come ho anche avuto modo di dire, molto è stato fatto, ovviamente non tutto, ma abbiamo soprattutto invertito la tendenza rispetto al passato. Io durante il mio intervento ho fatto riferimento a una parte del disegno di legge Risorsa Mare, che è stato approvato recentemente dal Parlamento, che apporta delle modifiche al codice della navigazione. Fratelli d'Italia all'inizio della legislatura, a prima firma del Presidente Malan, io sono stato relatore in commissione, ha presentato un disegno di legge proprio sulla modifica del codice della navigazione, che recepiva tutta una serie di istanze che il mondo produttivo, il mondo degli armatori proponeva da tempo, semplicemente per cercare di rendere le condizioni operative delle nostre compagnie alla pari di quella di altri paesi, per dare maggiore competitività. Beh, queste proposte erano in Parlamento da diverso tempo. Se ne parlava, magari venivano messe in disegni di legge che poi non venivano neanche incardinati nelle commissioni. Invece all'interno delle risorse mare, grazie a un rapporto che la commissione ha avuto anche con il ministro Musumeci, con il capo di gabinetto Riggillo, è stato recepito all'interno delle risorsa mare. Ad esempio, un aspetto molto semplice, quello della digitalizzazione, di cui insomma adesso se ne parla tanto, invece per quanto riguarda le nostre compagnie erano costrette ancora con le vecchie carte. Beh, tutto quello che un mondo produttivo chiedeva da anni, con il governo Meloni sta avendo risposte concrete, e questo è un aspetto importante che mi piace evidenziare, così come quello di aver rimesso al centro dell'agenda di governo il mare. Spesso, volentieri, diciamo che ricordiamo come la nostra nazione ha una posizione privilegiata, ovviamente il mare è per noi una risorsa, e penso che con il disegno di legge abbiamo fatto un passo molto importante per la modernizzazione della nostra nazione.
1: Senta, ha parlato di modifiche al codice, no, della navigazione. Quali sono le più importanti?
2: Beh, sicuramente la più importante è quella che dicevo prima, è la digitalizzazione, è la possibilità di velocizzare tutta una serie di attività, perché per esempio quando una merce arriva all'interno di un porto deve avere anche una certa velocità ad uscire, perché altrimenti rappresenta un costo, così come tutta una serie di semplificazioni, di velocizzazioni che vengono contenute all'interno del risorsa mare, però ritengo che la digitalizzazione sia la più importante.
1: Grazie davvero al senatore Sigismondi, buon lavoro.
3: Grazie a lei.
0: Edelvaldo Sigismondi, intervistato da Sonia Martina. Torniamo alle agenzie, siamo in attesa di collegarci con Milano per seguire nell'ambito della manifestazione organizzata da Confagricoltura appunto alla Triennale di Milano l'intervento conclusivo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le agenzie si occupano anche della questione intercettazioni, c'è una lettera del Ministro della Giustizia Carlo Nordio al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo proprio in tema intercettazioni. Scrive Nordio: è noto il massimo impegno del Governo nell'apprestamento degli strumenti di efficace contrasto a ogni forma di criminalità organizzata e non, tradottosi in molteplici iniziative legislative, costante del pari la doverosa tutela dei diritti fondamentali del cittadino, tra i quali si inquadra il diritto alla libertà di comunicazione sancito dall'articolo 15 della Costituzione, così la lettera di Nordio. La ricerca della migliore sintesi

0: sintesi di questi valori democratici, postula sulla base della loro condivisione un adeguato approfondimento tecnico sul quale costruire un'ipotesi di affinamento della normativa vigente da sottoporre al vaglio e alla discussione parlamentare. Quindi chiede una nuova normativa, confidando nella sua condivisione, questo è diretto a Giovanni Melillo, di questo approccio pragmatico. Rappresento, sentiti anche il Ministero dell'Interno e il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, che è essenziale disporre di dati circa la fattispecie di reato, oggi escluse le fattispecie di reato dalla utilizzabilità delle intercettazioni svolte in procedimenti diversi che risultano interessati in modo più significativo. Quindi, conclude Nordio, in rapporto al quadro specifico, che così potrà definirsi, la invito a un momento di confronto tecnico funzionale alla definizione di un efficace progetto normativo. Su questo interviene anche il Movimento 5 Stelle. Il ministro Nordio deve fare una cosa sola: varare un decreto legge, questo sì, quanto mai urgente, per ripristinare la normativa precedente sull'utilizzabilità delle intercettazioni. Sono già stati fatti danni enormi e non c'è un minuto da perdere, così i rappresentanti del Movimento 5 Stelle nelle commissioni giustizia di Camera e Senato: Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Rao, Valentina D'Urso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. È surreale che, continua il Movimento 5 Stelle, il ministro oggi mette in programma un'analisi di dati per capire quali reati colpiti dalla sua assurda norma, risultino interessati in modo più significativo dalla limitazione probatoria. Glielo diciamo noi, ma lo abbiamo già detto tante volte in Parlamento: sono tantissimi reati e procedimenti. Il ministro della Giustizia non ha notizia dalle procure? Noi le abbiamo e sappiamo che i procuratori parlano di genocidio di notizie di reato. Il ministro in questi 3 anni cosa ha fatto? È semplicemente assurdo, continua la nota del Movimento 5 Stelle, che i magistrati e gli agenti della polizia giudiziaria debbano far finta di non ascoltare notizie di reato dalle intercettazioni. Le norme di questo governo sono evidentemente pensate per garantire impunità. Andiamo sui siti dei principali quotidiani, perché c'è una notizia, delle notizie appunto riguardo intanto la cronaca giudiziaria. C'è la sentenza riguardo all'omicidio Diabolik, cioè Piscitelli. Raul Calderone assolto in appello, era stato condannato in primo grado all'ergastolo, non ha commesso il fatto. Questo il verdetto appunto per l'argentino che era accusato di essere il killer di Fabrizio Piscitelli. Ci sarà probabilmente una coda in Cassazione, vediamo anche la notizia del Corriere.it: omicidio Diabolik, assolto Raul Esteban Calderon, in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Colpo di scena appunto in appello, questo scrive il Corriere.it. Altre notizie che riguardano la cronaca giudiziaria: si parla del caso Garlasco, appunto sulle inchieste che riguardano Andrea Sempio e il nuovo soliloquio su Stasi. Questo riguardo le intercettazioni sarebbe stato appunto oggetto Andrea Sempio nella sua automobile. Ancora dalle prime pagine, sempre su Repubblica.it, vediamo com'è raccontato l'incontro tra Giorgia Meloni e Rubio. Meloni accoglie Rubio, saluto senza enfasi, dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali. E Rubio dice sulle basi decide Trump, quindi sull'eventuale ritiro di soldati americani appunto dalle basi in Europa. Si è parlato di oltre 5.000 soldati Marines ritirati dalle basi tedesche. Ricordiamo che in Germania sono di stanza 40.000 Marines. Adesso cambiamo argomento. Sonia Martina ha intervistato la senatrice del Movimento Mariolina Castellone sul ricordo di Luana D'Orazio. Ascoltiamo.
1: Oggi siamo qui per ricordare Luana D'Orazio, ormai a 5 anni dalla sua morte. Siamo qui con la mamma Emma Marrazzo, che, come ha dimostrato in questi anni, prova a trasformare quel dolore e quell'ingiustizia in azioni concrete. Parleremo di questo progetto che nasce L come Luana, ma anche L come lavoro, come sicurezza, soprattutto sul lavoro. Parleremo di quanto le morti sul lavoro nel nostro paese siano ancora una piaga e di quanto poco la politica sta facendo su questo tema. Emma ci racconterà il suo impegno per sensibilizzare, per raccontare la storia di Luana, ma soprattutto per provare a costruire insieme un paese in cui per andare al lavoro non si debba più rischiare la vita. Io veramente la ringrazio della sua generosità e sono onorata di ospitarla ancora una volta oggi qui in Senato.
2: Sì, voglio ringraziarti anche perché sei stata l'unica ad accogliermi la prima volta e mi avevi detto che la mia battaglia sarebbe stata la tua con le firme che hai accolto per l'omicidio sul lavoro. Questo è un progetto proprio nato dall'ingiustizia subita dalla giustizia, purtroppo, e viene raccontata in L come Luana. E lo faccio perché devono tornare tutti a casa, è un dolore troppo, troppo, ogni giorno di più. E quindi quando Ugo De Vita, proprio l'autore di questi versi in poemetti, me l'ha proposto, io ho detto subito di sì e insieme a lui porto la storia di mia figlia e il mio dolore che voglio trasformarlo ad azzerare queste morti. Ci proviamo insieme e a battere questo vecchio sistema che deve cambiare. E grazie Mariolina, grazie.
3: Ecco, Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato del Movimento 5 Stelle, è la mamma di Luana D'Orazio.
1: Ha raggiunto anche Tino Magni, presidente della Commissione Sicurezza sul Lavoro. Vuoi dire due parole, Tino? La mamma di Luana, Emma Marrazzo.
2: Molto piacere, onorata.
4: Sì, io so che è stata 15 anni fa la camera con
2: anche.
4: Cosa devo dire? In questi casi le parole a volte rischiano di essere fuori luogo, troppe. Quello che è successo non è una fatalità, è un omicidio, bisogna chiamarlo così, questo è il dato, quindi bisogna prendere le cose come sono e affrontarli di petto, perché in questa vicenda è atroce da questo punto di vista, quindi, ma tutti quelli che io capita di andare in giro, ieri ero in missione a Foggia sulla questione del caporalato, lavoro nero, sottopagato, cioè in sostanza siamo in una situazione in cui d'altronde se si vuole fare la competizione con il lavoro povero e i bassi salari, il risultato è che non c'è intervento sulla sicurezza e quindi di conseguenza i lavoratori fanno parte di quella competizione e questo è sbagliato per me che ho fatto per 30 anni sindacalista cercando di contrastare questo modo di fare e ovviamente è una ferita molto grande, cioè nel senso che questo è per questa ragione ovviamente porto tutta la mia solidarietà e apprezzo la forza di questa madre che porta, diciamo, alla discussione ciò che gli è successo per fare sensibilità e dire basta, ribelliamoci. Grazie.
3: All'autore dei poemetti, prima era, come avete sentito, Tino Magni, gruppo misto Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Sì, ringrazio la senatrice Castellone per questa straordinaria opportunità di portare dopo la Camera anche al Senato questo appuntamento che è in sostanza il più grande evento di teatro civile della stagione. Noi abbiamo questo invito al Quirinale, presto saremo anche dal Presidente Mattarella, poi il 18 abbiamo il Teatro Argentina a Roma che, come tutti sanno, è una cornice oltre che prestigiosa dove c'è la grande prosa. È nato proprio lavorando insieme su quello che è stata questa terribile vicenda giudiziaria e questa richiesta di giustizia. Direi proprio le morti sul lavoro, insomma, sono un tema assolutamente importante, un imperativo categorico.
3: Grazie.
0: Il servizio che avete ascoltato era di Sonia Martina, noi siamo in attesa di collegarci in diretta con la Triennale di Milano per trasmettere il discorso, l'intervento di chiusura di Giorgia Meloni che chiuderà l'iniziativa L'agricoltura, il futuro, organizzato proprio da Confagricoltura. Ci sono gli ultimi preparativi sul palco in attesa dell'intervento della Presidente del Consiglio. Diamo un'occhiata alle agenzie per seguire. Ci sono delle notizie che arrivano dal Golfo. L'esercito americano ha annunciato di aver neutralizzato due navi battenti bandiera iraniana che tentavano di raggiungere un porto iraniano nel Golfo dell'Oman, aprendo il fuoco contro entrambe perché in violazione del blocco statunitense, così dicono. Intanto noi stiamo per ricollegarci con continuiamo poi con l'aggiornamento più tardi. Ci colleghiamo con i suoni che arrivano dalla Triennale di Milano, evento L'agricoltura e il futuro. Sta per salire sul palco la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in questo momento è arrivata in sala, sta però prendendo posto in platea, quindi probabilmente dovrà essere presentata. Vediamo se ci saranno altri interventi oppure chiederà. Ecco, intanto credo che dovrebbe essere arrivato il Presidente Gianzanti a introdurre la Presidente del Consiglio. Sentiamo.

0: Presidente Meloni, signori ministri, istituzioni, autorità presenti in sala, civili e militari, cari amici, cara Presidente, c'è un'immagine che mi accompagna da questa mattina e voglio condividerla con tutti voi prima di chiudere i lavori di questa giornata. Un agricoltore ogni mattina si alza e sa che deve seminare e lo fa sapendolo di fare in perdita, perché nel momento in cui la mattina esce di casa, va in campagna, inizia la sua semina, spendendo sicuramente molta fatica, denaro, tempo, lo fa sapendo che il raccolto sarà incerto. Raccolto che molto spesso dipende da tutta una serie di fattori. E questi fattori ovviamente possono segnare poi ovviamente una ripresa del valore o al contrario una perdita economica. E questo però è importante perché ciò dimostra qual è l'atto di fiducia che l'agricoltore, e lo fa da sempre. E questo atto di fiducia è il fondamento stesso della civiltà. E oggi in questa sala ho avuto modo, il privilegio di ascoltare centinaia di imprenditori, sono 2 giorni che lavoriamo insieme, i tanti amici che sono intervenuti. E io credo che tutti noi dobbiamo fare la stessa cosa che fa l'agricoltore da sempre. Investire. Rischiare, progettare. E lo facciamo non per il trimestre, perché gli agricoltori non programmano mai il trimestre, ma lo facciamo per il decennio, lo facciamo per i nostri figli e lo facciamo per il Paese. Questa fiducia merita una giusta attenzione. Io sono convinto, certo, che non mancherà il sostegno da parte del Governo, perché fino ad oggi c'è stato, e sono convinto che continuerà ad esserci. Cara Presidente, in questi 2 giorni abbiamo lavorato su 9 tavoli con i professori della Bocconi. Abbiamo lavorato con esperti del mondo dell'energia, della finanza, della geopolitica, delle infrastrutture e altrettanto faremo domani. E ne è emerso un quadro molto chiaro. L'agricoltura italiana è già, per dati, e ringrazio il professor Fortis per i numeri che ci ha fatto vedere, per export e per valore aggiunto, la prima in Europa. E io credo che di questo ne siamo tutti orgogliosamente e di questo, Presidente, credo che ne siamo tutti orgogliosamente felici. Ma c'è l'Europa che però non ci tratta alla stessa maniera. L'Europa molto spesso ci ha trattato e ci continua a trattare come un settore da sussidiare, da regolamentare e qualche volta da proteggere. Ma noi di Confagricoltura chiediamo qualcosa di profondamente diverso. Chiediamo di essere trattati per quello che siamo. L'agricoltura non è un capitolo di spesa, è un asset strategico e la sicurezza nazionale non è una questione agricola, è una questione di sicurezza nazionale. E lo chiediamo con rispetto ma con forte chiarezza, perché il mondo là fuori, ahimè, non ci sta aspettando. La Russia, come sapete, sta usando il grano come se fosse un'arma di guerra, l'Iran con i fertilizzanti. Nel frattempo la Cina compra parti del mondo, gli Stati Uniti proteggono la loro agricoltura con forza, senza chiedere scusa a nessuno. E l'Italia, forte del suo patrimonio di biodiversità, oltre 900 prodotti di origine del suo IGP, con il suo export agroalimentare che supera i 73 miliardi e che stiamo crescendo anno dopo anno, non può permettersi di restare indietro in questa partita. Ma ritengo anche che i risultati raggiunti in questi ultimi anni stiano a dimostrare e dobbiamo continuare in questa collaborazione costruttiva. Cara Presidente, noi abbiamo solo una richiesta da farle, a lei e al suo governo. E lo diciamo davanti a tutti coloro i quali vogliono assumersi la responsabilità a cui tutti noi siamo investiti. Riconoscere formalmente l'agricoltura come un asset di sicurezza nazionale. Con tutto ciò che ne consegue in termini di investimenti, di priorità politica, di rappresentanza nei tavoli dove decidono le cose che contano. Permettetemi 30 secondi personali, non è mio uso parlare di me, però credo che sia importante fare un piccolo passaggio su quella che è stata la mia vita all'interno di Confagricoltura. Io ho iniziato questo percorso 30 anni fa. In quegli anni sentivo dire che l'agricoltura era un settore del passato, arcaico, non andava di moda, e che il futuro sarebbe andato altrove. Oggi sono qui, e in questa sala, con tutti voi, e credo di poter dire a tutta ragione che avevano torto. Il futuro dell'Italia passa per i suoi campi, attraverso la sua modernità. Il manifesto che consegneremo, perché stiamo producendo un manifesto con l'Università Bocconi, Presidente, che consegneremo nelle prossime settimane non è una lista della spesa, è un progetto per il Paese e siamo pronti a costruirlo insieme a voi e a tutti coloro i quali hanno responsabilità e volontà di farlo. Noi siamo l'architettura della democrazia e tutti insieme pronti al nostro rinascimento. Presidente Meloni, la parola è sua.
1: Radio Radicale in diretta da Palazzo Mezzanotte, Agricoltura e Futuro, organizzato da Confagricoltura, interviene Giorgia Meloni.
2: A tutti, grazie ovviamente per l'invito, grazie mi pare di capire per l'attesa, è stata, tanto per cambiare, Presidente Gianzanti, è una giornata abbastanza intensa, però ci tenevo ad essere qui per partecipare, portare il mio contributo ai lavori di questa due giorni che si prefigge un obiettivo tanto concreto quanto ambizioso, cioè tracciare le prossime sfide di un settore che è sempre più centrale per la nostra vita, per la nostra economia, per la nostra identità, aggiungo per la nostra sicurezza, perché sono d'accordo su questo. E chiaramente approfitto anche per salutare le molte autorità che sono qui presenti, il Sindaco Sala, il Presidente Fontana, ministri, parlamentari, saluto tutti. Dicevo, l'agricoltura per noi rappresenta molto, per noi come nazione, rappresenta chiaramente ricchezza, rappresenta benessere, rappresenta tradizione, rappresenta tutela del paesaggio, rappresenta cultura, perché agricoltura e cultura particolarmente sono intimamente connesse, come del resto dimostra l'etimologia stessa della parola cultura, che viene dal latino colere, coltivare. E noi e voi condividiamo di fatto questo obiettivo, e cioè coltivare, far crescere, valorizzare quello che ci rende unici al mondo e che nessun altro è in grado di fare così come lo facciamo noi. Ma colere, coltivare, ha anche un altro significato, anch'esso profondamente connesso al lavoro che gli agricoltori portano avanti ogni giorno, che è avere cura. Ogni buon agricoltore ha cura del proprio territorio, considera quello che ha ricevuto in eredità come qualcosa di sacro che deve trasmettere integro e sano a chi verrà dopo di lui. Lo dico per ricordare a me stessa e non solamente a me stessa che voi siete i primi custodi dell'ambiente, che il vostro contributo va ben oltre il dato economico. Banalmente, senza gli agricoltori il meraviglioso paesaggio che tutto il mondo ci invidia sarebbe molto meno ricco di quello che è, e lo dico per ricordare a me stessa e non solamente a me stessa che sono tra coloro che rifiutano il racconto surreale di agricoltori come nemici della natura o come avversari della natura. Racconto in forza del quale da anni venite ormai additati come un pericolo da contrastare, da limitare con vari mezzi a disposizione, a partire ovviamente, lo citava il Presidente Gianzanti, ci tornerò sopra, dai regolamenti, dalle direttive più astruse e paradossali, lontani anni luce dalla realtà e dalla concretezza della produzione. Però questa lettura ciecamente ideologica è dal nostro punto di vista inaccettabile, ed è la ragione per cui l'abbiamo contrastata, la contrastiamo convintamente. Sappiamo che i nostri agricoltori sono i primi alleati della natura, che non è possibile proteggere l'ambiente senza l'opera responsabile dell'uomo. È una visione quella che, anche con il nostro lavoro, cerchiamo di contrapporre, no, ai sacerdoti del culto della decrescita felice, che tiene insieme sviluppo e tutela, innovazione, tradizione, produzione ed ecologia, che non pretende di riscrivere l'uomo e la natura secondo schemi astratti o imponendo sacrifici inutili o addirittura controproducenti, ma che promuove scelte consapevoli basate sul buonsenso e sulla realtà. Conseguentemente, con questa impostazione culturale, quando 3 anni e mezzo fa abbiamo assunto la responsabilità di governare questa nazione, abbiamo fatto una scelta coerente. E quella scelta era restituire all'agricoltura la centralità che meritava, lavorare per rendere questo comparto più forte, più sostenibile, più innovativo. Abbiamo perseguito questo obiettivo con costanza, con determinazione, costruendo i tanti provvedimenti, le tante risposte anche insieme alle organizzazioni, alle associazioni di categoria, ascoltando le loro proposte perché i nostri provvedimenti fossero il più possibile capaci di incidere, perché fossero il più possibile concreti e portando avanti riforme che per il settore erano attese da tempo. Abbiamo sostenuto e valorizzato il dinamismo dei nostri produttori, dei nostri agricoltori e mi pare che insomma i risultati che il sistema Italia ha raggiunto in questi anni confermino che la strategia era giusta. Chiaramente voi lo avrete raccontato insomma ampiamente in questi due giorni, l'Italia è sempre di più una superpotenza agroalimentare, siamo diventati, appunto veniva ricordato, la prima economia agricola d'Europa per valore aggiunto. L'anno scorso l'export tricolore ha raggiunto un nuovo record assoluto, quasi 73 miliardi di euro, un successo straordinario per il Made in Italy, dove le nostre DOP, dove le nostre IGP hanno superato la soglia storica dei 12 miliardi di euro con una crescita annuale del 12,7%. Chiaramente non lo dico per dirlo a voi che lo sapete meglio di me, lo dico per dirlo agli italiani, perché gli italiani anche comprendano e ricordino quanta parte della nostra ricchezza deriva dal lavoro che voi portate avanti. Chiaramente i nostri prodotti sono apprezzati, invidiati in tutto il mondo, a loro affidiamo un pezzo significativo anche del nostro nome, della nostra reputazione, della nostra diplomazia, del nostro soft power, perché se l'Italia è riconosciuta universalmente come la patria del buono, il merito è soprattutto di chi, come voi, non si accontenta mai del livello di eccellenza che raggiunge. E poi quando l'eccellenza dei nostri prodotti incontra la maestria dei nostri cuochi e dei nostri ristoratori, nasce un altro enorme simbolo che rappresenta la nostra civiltà e la nostra nazione, che è la cucina italiana, oggi finalmente riconosciuta patrimonio dell'umanità, che è una cosa che voglio ricordare perché è stata un'intuizione della politica, ma non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato se il sistema Italia non si fosse mosso nella sua interezza per sostenere questo riconoscimento che in ogni caso non è per noi un punto d'arrivo, ma semmai un impulso ad agire per fissare l'asticella sempre più in alto. Insomma, l'agricoltura italiana è certamente tornata protagonista, il merito non è del governo, il merito non è nostro, il merito è soprattutto vostro, è degli imprenditori e dei lavoratori. Quello che il governo si è limitato a fare è quello che gli spetta, cioè individuare i meccanismi e gli strumenti più efficaci per liberare il potenziale, soprattutto quando quel potenziale rischia di essere inespresso, delle nostre imprese e dei nostri lavoratori, consentire a quelle imprese, consentire a quei lavoratori di operare in condizioni il più possibili favorevoli, senza ingerenze indebite, senza vessazioni inutili, senza decisioni calate dall'alto, prese da chi non conosce il mestiere. Lo abbiamo fatto disegnando una visione strategica del futuro, mettendo a disposizione di questo comparto risorse che nessun altro governo nella storia repubblicana aveva stanziato, oltre 15 miliardi di euro in appena 3 anni. È una scelta nella quale abbiamo creduto fin dall'inizio, è una scelta per la quale credo si debba anche ringraziare il ministro Lollobrigida, che sta oggettivamente facendo un lavoro molto molto importante, che porta avanti con costanza e con la testardaggine, diciamo così, che gli sono proprie. Abbiamo investito sulla competitività delle filiere, facendo crescere gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di oltre 5 miliardi, concentrando quelle risorse su ciò che il settore riteneva più utile, come i contratti di filiera, la produzione di energia rinnovabile senza consumo di suolo, l'efficientamento idrico. Ci siamo impegnati a proteggere la nostra eccellenza dall'Italian sounding, dalla concorrenza sleale, perché chiaramente dietro ogni etichetta che non dice il vero si nasconde un danno per i nostri produttori, per la nostra economia, per la nostra cultura, per la nostra reputazione, e questa è una cosa che noi non intendiamo permettere e è la ragione per la quale abbiamo rafforzato i controlli, abbiamo potenziato la lotta alle frodi e alle contraffazioni e con la legge a tutela dell'agroalimentare che è stata approvata nei giorni scorsi dal Parlamento abbiamo introdotto nuovi reati, abbiamo previsto l'aggravante di agropirateria con sanzioni proporzionali alle dimensioni del fatturato delle imprese perché siano un deterrente serio, vero, reale. Abbiamo scelto di puntare sull'innovazione e sulle giovani generazioni perché chiaramente senza continuità, senza trasmissione, difficile difendere un'agricoltura sostenibile e di qualità. Penso ad esempio al progetto Generazione Terra, con il quale abbiamo messo i nostri giovani nelle condizioni di poter acquistare terreni con mutui a 30 anni, finanziati fino al 100%, rendendo possibile qualcosa che fino ad allora possibile non era. E questa è una scelta sì economica, ma è anche una scelta strategica, che ci consente tra le altre cose di combattere lo spopolamento delle nostre aree interne, di proteggere l'identità dei nostri territori. In materia di innovazione e di ricerca, che è tema da sempre caro, diciamo, all'organizzazione, voglio ricordare anche il lavoro che stiamo facendo per sostenere la ricerca sulle tecniche di evoluzione assistita, superando la storica diatriba sugli OGM, tecniche che possono garantire un'agricoltura più sostenibile, una produzione più forte, utilizzando meno pesticidi e acqua. È un impegno che stiamo portando avanti nel solco dell'eredità di un grande italiano, di un grande scienziato come Nazareno Strampelli, che in passato ha già ha reso l'Italia l'avanguardia, ha portato l'Italia all'avanguardia e che tuttora rappresenta un modello da seguire. E oltre al lavoro ovviamente che abbiamo fatto e che continuiamo a fare in Italia, che continueremo a fare in Italia anche ascoltando quelle che sono le priorità e le richieste che arrivano dalle categorie, dalle associazioni di rappresentanza e quindi segnatamente anche dalla Confagricoltura, c'è, come veniva ricordato dal Presidente Gianzanti, un altro filone importante, se vogliamo dire in mente, che è quello delle politiche europee e delle nostre battaglie in ambito europeo. E anche qui, insomma, ne abbiamo parlato tanto in questi anni, l'Italia non ha mai fatto mancare il suo punto di vista, non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla categoria, ci siamo battuti affinché la politica agricola comune tornasse a perseguire gli obiettivi sanciti dai trattati, ovvero garantire approvvigionamenti alimentari sicuri e di qualità, riconoscere ai produttori e alle imprese il giusto prezzo per il loro lavoro. Anche per questa ragione credo che essere riusciti ad ottenere con un negoziato che io ho condotto personalmente, insomma anche personalmente, che nella futura politica agricola comune fossero previsti 10 miliardi di euro in più rispetto alla proposta che era stata formulata all'inizio dalla Commissione, rappresenti un risultato che dimostra quanta importanza e centralità riconosciamo al settore. E chiaramente è un punto che difenderemo, continueremo a difendere in un negoziato, quello sul QFP, sul quadro finanziario pluriennale, che sarà molto complesso, che è ancora lungo, ma è una battaglia che abbiamo già cominciato. Cerco di spiegare ai miei colleghi che è difficile che noi si possa difendere la competitività europea se non si riesce a monte a difendere la politica agricola comune e anche la coesione, perché senza agricoltura e senza coesione tra i territori noi non avremo neanche competitività, e quindi il tentativo di mettere le due cose in contrapposizione l'una dell'altra è un tentativo che noi non condividiamo e non condivideremo. E chiaramente le sfide in ambito europeo sono molte altre, non si esauriscono qui. Penso al tema della sospensione del sistema degli ETS, che come voi sapete meglio di me gonfia artificialmente i prezzi dell'energia tra i diversi Stati membri, alla dirimente questione dei fertilizzanti, su cui oggi incide pesantemente anche la crisi in Iran, alla chiusura dello stretto di Hormuz. L'Italia sta lavorando, come sapete, incessantemente per favorire rispetto alla crisi una de-escalation nella regione, per contenere il peso delle conseguenze economiche della crisi sulle nostre famiglie, sulle nostre imprese, e quello che abbiamo fatto anche con i vari decreti sul taglio delle accise, nei quali abbiamo previsto anche ovviamente iniziative specifiche per i nostri agricoltori, il credito d'imposta, il gasolio agricolo. Sempre in ambito europeo abbiamo chiesto e ottenuto la sospensione dei dazi sui fertilizzanti di importazione, con l'obiettivo anche qui di calmierare il mercato. Guardiamo con grande attenzione all'imminente definizione della prossima strategia europea sui fertilizzanti. So che vi state, insomma, già presidente Gianzanti, mobilitando, ecco, per chiedere che chiaramente insomma, ci si trovi di fronte a scelte coraggiose. Per noi è fondamentale che venga inserita la valorizzazione del digestato di origine animale, che è un'alternativa concreta, immediata, sostenibile, che ci consentirebbe di ridurre la dipendenza da input esterni, di abbattere i costi per gli agricoltori, ma anche su questo ovviamente ci saremo, perché ovviamente tutto questo fa parte anche di una strategia e di un dibattito più ampio che l'Unione Europea deve saper condurre con il necessario coraggio e con la necessaria visione, cioè il tema della sovranità alimentare come risorsa strategica alla quale l'Europa non può e non deve rinunciare. Guardatevi intorno, noi per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale, se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro. E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere. Quando qualcuno poneva molto tempo fa, quando qualcuno si permetteva di porre molto tempo fa e non negli ultimi mesi o negli ultimi anni queste questioni, venivamo definiti degli autarchici, ci dicevano che noi volevamo isolare l'Italia, che volevamo isolare l'Europa, volevamo semplicemente che l'Italia e l'Europa potessero continuare ad avere la forza che è propria delle grandi potenze, e quella forza dipende dalla capacità che si ha di controllare quello che è fondamentale in termini di sovranità. Allora, servono visione, investimenti, è necessario rafforzare i nostri sistemi produttivi, renderli sempre più resilienti, occorre aprire nuovi mercati senza però dimenticare le adeguate tutele, principio di reciprocità che abbiamo fatto valere, che continuiamo a far valere, è stato anche oggetto delle nostre trattative per quello che riguardava l'annoso dibattito relativo al Mercosur, per esempio. Il principio di reciprocità deve essere attuato concretamente, deve essere accompagnato da un livello adeguato di controlli doganali sui prodotti di importazione. Anche su questo saremo molto determinati e molto fermi. Quindi, caro presidente Gianzanti, cari amici, chiaramente noi viviamo dei tempi che non sono semplici, particolarmente non lo sono per chi produce, ma state sicuri che non lo sono neanche per chi governa. Sono tempi molto imprevedibili, però quando si vive in tempi come questo io penso che le poche certezze che si hanno diventino ancora più importanti, e l'agricoltura per la nostra nazione è certamente una di quelle certezze. Il settore ha dimostrato anche in questo frangente una resilienza, una capacità di adattamento che hanno dello straordinario. È stato chiaramente possibile grazie alla tradizione che vantiamo, certo, ma anche grazie alla tenacia, all'orgoglio, alla creatività che voi, imprenditori, insieme ai lavoratori avete dimostrato. Allora io devo dirvi anche grazie a nome dell'Italia, devo dirvi grazie per non aver avuto paura, o comunque per non aver consentito alla paura di prendere il sopravvento. Grazie per aver continuato a macinare risultati che erano risultati per questa nazione e per averle consentito di attraversare a testa alta anche una fase complessa come questa. Chiaramente dal canto nostro noi continueremo a lavorare per dirvi grazie non tanto a parole, ma soprattutto attraverso i fatti, cioè con strumenti concreti di supporto. Faremo la nostra parte come l'abbiamo fatta finora, con costanza, con determinazione e, dico di più, con l'umiltà anche di chi sa di non avere in tasca sempre le risposte a qualsiasi problema e sa che per costruire risposte efficaci deve sapersi confrontare con chi quella realtà la vive ogni giorno. Per quello che riguarda me e noi, ci basta sapere che continuerete ad esserci, perché l'agricoltura è identità, è cultura, è produzione di cibo di qualità, è strumento di solidarietà, è coesione territoriale, è fonte di energia pulita, è innovazione al servizio della responsabilità e della sostenibilità. E finché ci sarà chi semina, chi coltiva, chi raccoglie, chi custodisce e chi innova, allora ci saranno anche un'Italia, in fin dei conti perfino un'Europa, capaci nonostante tutto di guardare al futuro con speranza e con ottimismo. Grazie davvero per il vostro lavoro, grazie per i miracoli che avete regalato a questa nazione, grazie per la vostra franchezza, grazie per il lavoro che continueremo a fare insieme.
1: Minuti, Radio Radicale in diretta da Palazzo Mezzanotte. Abbiamo seguito l'intervento di chiusura del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'evento organizzato dalla Confagricoltura, l'agricoltura, il futuro, questo il titolo, appunto, abbiamo seguito dalle 14.30. Adesso cambiamo argomento, vi proponiamo uno speciale di Radio Radicale, l'efficientamento energetico. Intervengono tra gli altri il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, poi il Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia Romagna, Rosa Filippini, fondatrice di Amici della Terra. Sentirete moderare la voce di Francesco De Leo.
3: Bentornati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati da Francesco De Leo e Davide Dell'Amore in regia, benvenuti ad uno speciale dedicato all'efficientamento energetico, uno dei temi più urgenti per il nostro paese, al centro del dibattito tra sostenibilità, sicurezza energetica e costi per famiglie e imprese. In un contesto segnato da transizione ecologica e instabilità dei mercati, migliorare l'efficienza degli edifici e dei sistemi produttivi non è più solo una scelta ambientale, ma una necessità economica e strategica. Tra incentivi, innovazione tecnologica e nuove normative, il Paese è chiamato a trovare un equilibrio concreto tra obiettivi ambiziosi e applicazione reale. Noi parleremo di tutto questo con illustri ospiti, Ilaria Bertini, dirigente Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, e direttore del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica. Benvenuta a Radio Radicale.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
3: Con noi Rosa Filippini, fondatrice di Amici della Terra, voce conosciuta a Radio Radicale, bentornata.
5: Ciao a tutti, buongiorno.
3: Con noi anche Monica Grosso e Luigi Pratola, sono dirigenti del Consorzio Synergy, benvenuti.
6: Buongiorno
3: a Radio Radicale.
6: Grazie.
3: Allora, io comincerei con Ilaria Bertini. Tra innovazione tecnologica, nuove normative europee, sicurezza energetica, quali sono le priorità immediate su cui il Paese dovrebbe, a suo avviso, concentrarsi per rendere l'efficientamento energetico una leva concreta di sviluppo?
5: Allora, l'efficienza energetica è, per definizione, una leva di sviluppo. Io credo che l'errore o la criticità è di non mantenere la barra dritta, nel senso che associare l'efficienza energetica a momenti di crisi non è esattamente l'equazione corretta, perché per fare efficienza energetica bisogna fare degli investimenti e programmazione, progettazione, quindi ci vuole del tempo. Il che significa che se io mi trovo, come siamo adesso, in un momento di crisi, l'efficienza energetica non ci risolve il problema contingente. Quindi in realtà è un percorso che bisognerebbe mettere in atto anche e soprattutto nei momenti non di crisi, convinti del fatto che è un miglioramento essenziale e che ci gioverà quando ci sono i momenti di crisi. E questo un po', io penso, il vero vulnus. Detto questo, è chiaro che molto si è fatto in Italia, perché adesso oggettivamente noi poi lo possiamo testimoniare, cioè, da anni l'Enea è in prima linea su questo fatto, e senza considerare che l'Enea, l'Italia, ha inventato uno dei meccanismi che ha avuto più successo in efficienza energetica, che sono i certificati bianchi per il mondo produttivo. Ecco, direi che la
3: spieghiamo cosa sono.
5: I certificati bianchi sono un meccanismo di scambio, quindi sono come se fossero delle azioni che vengono prodotte, generate da un ente che è il GME, dopodiché messe sul mercato, e vengono utilizzate dai grandi distributori di energia elettrica per sopperire a eventuali sanzioni che loro dovrebbero pagare relativamente alle questioni delle emissioni. Ma qual è stato il vero vantaggio? Che quando le aziende, in quel caso di solito le grandi aziende, le aziende energivore, facevano lavori, e tuttora si fanno lavori di efficientamento energetico negli stabilimenti, allora è possibile acquisire un numero equivalente di certificati bianchi in funzione del risparmio realizzato e certificato. Un TEP è un certificato. Poi questi certificati, come le azioni, come tutti i titoli, no, vengono venduti sul mercato e acquisiti, e quindi hanno dei valori, hanno oscillato nel tempo, sono arrivati fino a 100 euro, adesso si sono riabbassati. Però questo che cosa significa? Significa creare valore del risparmio energetico, quindi il valore dell'efficienza energetica. E questo è stato il vero vantaggio, perché si è associato a un vantaggio immediato, nel senso ovvio, perché fare interventi di efficienza energetica significa ridurre i consumi, ma un aspetto che non sempre viene messo in rilievo: qualità del prodotto. Perché proprio in questi giorni noi abbiamo presentato, credo, quella che è stata la cosa più eclatante sotto questo profilo. Noi abbiamo presentato le linee guida per l'efficientamento energetico delle cantine vinicole, prodotto di eccellenza dell'Italia. E facendo anche poi relazione con le principali cantine che hanno fatto alcune un percorso molto interessante su questo e sono seguiti da energy manager, è venuto fuori che attraverso gli interventi, per esempio, attraverso l'installazione di sistemi di monitoraggio fatti bene, per esempio, anche la qualità del prodotto ne
6: ha la domanda. Sai che mi ricordi? Chi ti ricordi?
7: Il Marchese del Grillo. Tu sei quello che dice io, sono io, c'è tu.
6: E invece tu sei quello che fa.
7: Ma pensi un po' più umile.
6: Che fanno la scuola, certo, alza la mano. E si continua a raccontare. Sì, basta questa cosa, professore. Un po' irritato. Siccome raccontate bugie. Sì, è un'offesa ed è molto ironico, lo sai. Allora, siccome raccontate bugie, ammettete che raccontate bugie e ragiona sui tuoi, senza fare il giochetto del professore.
5: Queste immagini si può, ripeto, immediatamente non segue l'andamento dei prezzi un po' così ondivago, no? Quindi bisogna che il manager e lo staff dell'azienda capisca questa cosa e attivi un percorso che peraltro noi promuoviamo attraverso quello che è l'altro strumento innovativo che è stato introdotto dalla seconda direttiva efficienza energetica, che è la diagnosi energetica. Quindi con la diagnosi energetica lo stabilimento, l'azienda va ad individuare i punti deboli dei consumi e quali sono i punti deboli anche del ciclo produttivo, e attraverso una analisi dettagliata fa un programma di pianificazione di interventi sempre più ambiziosi, cominciando da quelli più convenienti, immediati, quelli più con un payback più basso, e poi programmando quelli più. Questo significa spostare l'attenzione da un discorso di obbligo a un discorso di percorso personale di miglioramento, che è tutta un'altra cosa, e attraverso la quale si notano appunto i benefici multipli che arrivano anche alla qualità, per esempio, dei luoghi di lavoro. E cioè, veramente ci sono tantissimi aspetti che, una volta che tu li hai considerati tutti a livello sistemico dell'azienda, il ritorno è più di quello che è solo la riduzione del costo della bolletta.
3: Le sentiamo le aziende, con noi Monica Grosso, che del consorzio Synergy è responsabile proprio dell'efficientamento energetico. Conviene? Quali sono le priorità?
8: Assolutamente sì, ma magari ci fosse una consulente come la dottoressa Bertini in ogni azienda, avremmo più facilità di introdurci nelle aziende con un'apertura mentale, soprattutto in Puglia, perché noi siamo pugliesi, però lavoriamo in tutto il territorio italiano. In Puglia c'è ancora molta malinformazione. Trovare un imprenditore con conoscenze così, non dico come le sue, assolutamente. Però che sappia cos'è un certificato bianco, che sappia reinvestire quello che noi gli facciamo risparmiare, sul, ad esempio con un impianto fotovoltaico, dirgli guarda, investi su un'altra efficienza, è dura, perché per loro è metto un attimo in saccoccia e poi vedo domani. Invece quando un imprenditore inizia un efficientamento, deve continuarlo, come ha detto la dottoressa Bertini, perché se si ferma ha guadagnato quel risparmio in bolletta ma non sa quanto altro invece può fare. Con il consorzio noi abbiamo cercato con le aziende consorziate di appunto arrivare da un impianto fotovoltaico, il risparmio relativo in bolletta, le pompe di calore, ma anche le cose come le ristrutturazioni con il bonus casa e quant'altro, di far comprendere dal privato all'imprenditore che cosa si può raggiungere, come ha detto appunto, e ripeto e ribadisco che se ci fosse in ogni azienda la dottoressa Bertini il nostro lavoro sarebbe molto più semplice.
3: Ci c'è un brevemente po' di malinformazione. Cosa fate?
8: Noi facciamo innanzitutto siamo fornitori di luce e gas e quindi contrattualizzazione, oramai siamo più di 800 credo in Italia, però appunto per allargarci e permettere che non sia solo quello il risparmio, che oramai è la guerra, io la chiamo la guerra dei poveri, perché si tratta di piccoli risparmi, ci siamo più o meno tutti assestati sul prezzo medio mercato, quindi è impianti fotovoltaici, tutto ciò che riguarda l'efficienza di un'azienda, al privato, anche pubblica amministrazione, ovunque, dove riusciamo chiaramente ad entrare, quindi ci occupiamo dell'efficienza e lui è l'aspetto tecnico.
3: Adesso ci torniamo. Sì. Rosa Filippini, fondatrice di Amici della Terra, un quadro della situazione?
9: No, un quadro...
3: È uno, facciamo è
9: una settimana di trasmissioni con Ilaria Bertini e facciamo il quadro. Ma invece un giudizio generale, anche esatto, ripartendo da quello che ci è stato detto dalla dottoressa Bertini... direi Amici della Terra ha sempre avuto la fissa dell'efficienza energetica, è stato un po' il filo conduttore dell'associazione in politica energetica e il motivo per cui la nostra campagna si chiama Prima l'efficienza è perché l'efficienza è la cosa che ti consente di avere lo stesso risultato con un consumo inferiore, ma è sbagliato dire questo perché è più che lo stesso risultato, ha in più, come ci è stato spiegato, la competitività aumentata, l'innovazione aumentata e anche l'organizzazione aumentata, cioè un processo di efficientamento incide su molti fattori di, per esempio, un ciclo produttivo e oppure una qualsiasi unità di consumo di energia. Ora, noi ci occupiamo di politiche di efficienza e in questo senso da tempo tutti questi temi sono inquadrati nell'azione politica dell'Europa e abbiamo toccato soltanto l'elemento urgenza. È uno strumento d'urgenza l'efficienza? No, con tutta evidenza non lo è. L'efficienza è un percorso che va fatto sempre, ma soprattutto non va abbandonato in periodi di urgenza. Anzi, in periodi di urgenza possiamo mettere in evidenza come saremmo stati meglio se attraverso investimenti nell'efficienza energetica avessimo fatto prima delle azioni che ci avrebbero consentito una maggiore resilienza. Allora, questo ci consente di capirlo, ma tutto lì. Poi per il resto bisognava farla prima, bisogna farla ancora. In questo senso le politiche dell'Unione Europea, noi siamo molto critici sulle politiche climatiche dell'Unione Europea, perché riteniamo, come diciamo da molti anni nelle nostre conferenze sull'efficienza energetica che teniamo ogni anno verso novembre, perché riteniamo appunto che l'efficienza dovesse essere al primo posto di queste politiche e invece non lo è, non lo è con evidenza, perché è tutto, tutte le politiche climatiche sono improntate alla crescita delle nuove fonti rinnovabili, eolico e fotovoltaico. Dico le nuove perché in Italia l'idroelettrico ormai è tutto occupato, cioè non si può aumentare di più. Ci abbiamo fatto il dopoguerra, ci abbiamo ricostruito l'Italia, più di questo non si può fare. Si potrebbero forse ci si potrebbe investire per evitare che l'interrimento ne abbassi l'efficienza, ma diciamo il quantitativo di energia è quello. Invece l'Unione Europea si muove, per esempio, in campo di efficientamento. Non possiamo in questi giorni non citare la direttiva EPBT, che è quella che riguarda il risparmio energetico negli edifici.
3: E, Casa Green, per intenderci.
9: Sì, come sapete è al centro di un dibattito furioso, perché le conseguenze di... c'è tutto un problema di recepimento. L'Italia è già sotto infrazione, ma in questo caso non da sola, insieme alla maggioranza degli Stati europei, da marzo, perché ancora non è stata recepita questa direttiva.
3: Entro il 29 maggio 2026, giusto?
9: Esatto, quindi fra 15 giorni. Fra 15 giorni c'è una scadenza, sì, certo, ma è già scaduto il termine per il piano che andava presentato comunque, anche indipendentemente dal recepimento. Però già questo vi fa capire che l'andamento politico di questa cosa è stato complicato, sia a livello europeo, perché la maggioranza dei paesi ha delle difficoltà a recepire, sia a livello italiano, perché per l'appunto l'Enea è costretto a fornire una super consulenza per stendere il piano, anzi lo stende, ancora ignorando come, cioè in che modo il Parlamento vorrà impostare la legge delega per il recepimento del decreto. Quindi siamo già in procedura di infrazione, e il tutto quindi è caratterizzato da una rilevante incertezza. Però già il motivo per cui mi interessa mettere in rilievo la posizione degli amici della Terra è che, così come è stata impostata, questa direttiva è una direttiva dirigista, che insiste sull'oggetto edificio attraverso degli obblighi e delle scadenze definitive, in particolare il 2035, che avranno delle conseguenze dirette sugli aspetti di proprietà, diciamo, dell'unità immobiliare. Quindi se entro una certa data non sarà stato, non si sarà ottenuto l'obiettivo di emissioni zero, è possibile che tu la tua casa non la possa più vendere, o che non la possa ereditare, o che tu debba svenderla, per esempio. Ecco, questa sarebbe forse la prima volta che l'effetto di una direttiva europea incide così tanto sulla vita dei cittadini, di qui il dibattito furioso che si sta esercitando intorno a questa cosa. Allora, noi non a caso abbiamo sempre pensato che le politiche di efficienza dovessero venire prima, perché, come ha già spiegato Ilaria, la dottoressa Albertini, è attraverso la convinzione che si riesce a ottenere dei risultati, è attraverso la convenienza, ma la convinzione, la

0: progettazione impianti fotovoltaici appunto del consorzio Synergy, la sua opinione?
1: Beh sì, dunque, la mia opinione da tecnico, poi devo dire che io da questo punto di vista sono particolarmente sensibile, anche perché faccio una premessa: io lavoro anche al Politecnico di Bari e ho un dottorato in ingegneria costiera, per cui mi occupo anche di ingegneria costiera, e ecco, anche da questo punto di vista magari sembrerà che parliamo di due mondi completamente diversi. Purtroppo non è così, perché stiamo facendo, come sappiamo tutti, dei danni all'ambiente talmente grandi che è arrivato il momento in cui siamo costretti assolutamente ad intervenire. Perché adesso mi collegavo all'ingegneria costiera? Per esempio, uno dei danni enormi che stiamo facendo al nostro ambiente, stiamo perdendo le spiagge, per esempio. Perché? Perché l'innalzamento del livello medio mare, gli eventi estremi che diventano sempre più frequenti. Purtroppo dobbiamo intervenire, e dobbiamo intervenire, abbiamo la possibilità di intervenire. Io appunto come ingegnere poi sono particolarmente sensibile in questo senso, quindi dico, noi basta che ci guardiamo intorno, abbiamo in ogni istante manifestazioni di energia naturale. Questa energia naturale noi la dobbiamo trasformare, dobbiamo trovare il modo di salvaguardare questo ambiente trovando l'alternativa, trovando il modo di generare energia. Quello del fotovoltaico è uno dei tanti esempi per la generazione di energia. Poi possiamo fare mille discorsi, ecco, io in questo non intervengo. Mille discorsi, si può dire che i pannelli fotovoltaici sono brutti dal punto di vista architettonico, si può dire che le pale eoliche, non voglio commentare, che le pale eoliche intervengono nelle rotte migratorie degli uccelli, si può dire, vale tutto per quello che mi riguarda. Io come tecnico devo pensare soltanto a trovare il modo di creare energia. Per cui assolutamente in questo senso direi che il fotovoltaico, almeno al momento, rappresenta sicuramente uno degli aspetti fondamentali nella generazione di energia pulita. Ecco, diciamo così. Poi ecco, come ingegnere costiero, ingegnere che si occupa dell'ingegneria costiera, devo dire che c'è anche tanta ricerca sui metodi per il recupero e la trasformazione dell'energia delle onde, per esempio, ma ci sono tanti sistemi che verranno implementati, però sì, assolutamente, sono particolarmente sensibile a questi aspetti.
2: E devo dire che il consorzio di secondo carta
0: solo
2: bianca.
0: Ah, perfetto.
2: Sì,
0: torno subito da voi. Il mio benvenuto a Radio Radicale a Gilberto Pichetto Frattin, che è ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'Italia. Benvenuto a Radio Radicale, ministro.
3: Eccomi, buongiorno.
0: Grazie. Allora, come l'Italia sta affrontando questa questione, quella dell'efficientamento energetico? Lei ha sempre collegato il tema all'evoluzione della consapevolezza ambientale, no? Che è entrata nella Carta Costituzionale nel 2022.
3: Ma sì, diciamo che è una sfida nazionale a questo punto. Noi siamo un paese molto particolare, perché abbiamo la fortuna di vivere in quello che noi stessi lo definiscono anche quelli che arrivano in Italia dal mondo, uno dei più bei paesi del mondo, con questa caratteristica di avere un'orografia.
0: L'abbiamo persa, ministro, ci sente?
3: Io sento.
0: Perfetto, prego, adesso la sentiamo bene. Prego.
3: Dicevo che di avere un'orografia particolare, no? Due terzi montano e collinare, le pianure, 200.000 borghi con una storia importante, ma anche naturalmente un sistema difficile come per il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi di efficientamento energetico, che sono obiettivi di ordine sociale e di ordine economico prima di tutto, e obiettivi di ordine sociale e economico che sono legati a renderci conto che dobbiamo agire. Il secolo scorso ha dato il benessere agli italiani.

0: i nostri padri, i nostri nonni ci hanno dato il benessere, ma in quel momento non c'erano quelle sensibilità. Vorrei ricordare, abbiamo una Costituzione con dei principi che è una meraviglia, ma non è per ignoranza o per una scelta politica che dal 46 al 48 non hanno citato l'ambiente e la tutela ambientale nella Costituzione, è perché in quel momento non c'era la consapevolezza, usiamo questo termine, non era un'emergenza, solo successivamente si è reso conto che era dapprima un'emergenza, mettere anche al riparo da danni che la grande crescita industriale, il grande cambiamento economico aveva anche fatto, perché certamente ha fatto del bene, ma ci sono anche i danni. Dall'altra parte rendersi conto che bisogna utilizzare il percorso di decarbonizzazione, un grande principio, rendendosi conto del cambiamento climatico, di tutta una serie delle emissioni carboniche, di percorrere strade di tutela e di miglioramento ambientale. Da qui la valutazione, utilizzando anche alcune norme, se possiamo dire, di coercizione che vengono dall'Unione Europea, utilizzando i percorsi per avere un sistema produttivo più efficiente e più decarbonizzato e più salubre, di conseguenza, e un sistema dei fabbricati che permettono alle famiglie di stare meglio, vivere meglio, e naturalmente una valenza economica che significa beneficio sociale, perché chiaramente il ridurre l'onere. È un grande percorso che dobbiamo, naturalmente non si risolve con un decreto, non si risolve con un singolo atto, si risolve con una serie di certamente indirizzi pubblici e d'altra parte con la presa di coscienza che è il percorso più giusto.
1: Ministro, so che ha poco tempo, le faccio una domanda di attualità stretta. L'Italia affronta un rischio energetico elevato quest'anno, legato ovviamente principalmente alle tensioni in Medio Oriente, no? Che minacciano le importazioni di petrolio. Sebbene, come il suo ministero ha detto, non ci siano dei rischi immediati di carenza grazie a degli stoccaggi elevati e alla diversificazione, il Fondo Monetario Internazionale avverte di un forte impatto sui bilanci familiari. Parliamo di rincari fino a 2.270 euro l'anno nello scenario peggiore. Cosa dobbiamo aspettarci?
0: Guardi, non certamente la sfera di cristallo, ci rendiamo conto quotidianamente quelli che sono gli effetti di avere due guerre alle porte e di subirne le conseguenze. Queste due guerre, quando è iniziata la prima con l'invasione russa dell'Ucraina, c'è stato il crollo un po' della situazione energetica, la presa di coscienza che non potevamo andare avanti con quasi il monofornitore di gas, che è la fonte ancora principale di produzione, la fonte principale energetica e di produzione di energia elettrica per la parte elettrica, e poi oggi ci troviamo con la situazione del Golfo che anche se quantitativamente non incide in modo enorme sul territorio italiano, ma perché comunque l'ha citato la domanda, noi a oggi posso dire che siamo di nuovo oltre il 50% già con gli stoccaggi, quindi perché abbiamo anche sfruttato il fatto che il mese di aprile non è stato negativo, non faceva troppo freddo per accendere e troppo caldo per accendere i condizionatori, e abbiamo contratti di stoccaggio che ci mettono al sicuro, siamo oltre il 90% per il 2026-2027, per il prossimo inverno. Per quanto riguarda il petrolio si può dire altrettanto, abbiamo una diversificazione di fornitori, però chiaramente quello che risentiamo sono dei prezzi internazionali, e noi ragioniamo su prezzi internazionali. Sovente mi viene posta la domanda: perché compriamo da questo, come forniture da da questo Stato piuttosto da quell'altro, dagli Stati Uniti piuttosto che non più dal Qatar o dall'Algeria. In realtà la risposta è, guardate che quando tocca il confine dell'Europa i contratti spot hanno un prezzo unico, quello della quotazione del cosiddetto TTF, quindi semmai è il compratore singolo che è andato a fare il contratto che ha le valutazioni sul margine. E come tale la preoccupazione è certamente, se dovesse aggravarsi questa situazione, il venir meno di quelle che sono quel 20% del fornitore mondiale che proviene dal Golfo di Hormuz, che è un 20%, parlo del fonte energetico, ma se andiamo sui fertilizzanti altrettanto abbiamo questo tipo di problema, che riguarda come movimentazione materiale essenzialmente l'Asia, essenzialmente Cina, India, Corea, ma come prezzi riguarda tutto il mondo, perché altrimenti chiaramente questi paesi o le imprese di questi paesi si riversano su tutti gli altri mercati e come tale ci danno conseguenza prezzo. Se dovesse proprio peggiorare, cosa che non mi auguro che fermino quanto prima, almeno vedevo delle agenzie, quei vari memorandum di preaccordo sul Golfo Persico, però è chiaro che a questo punto l'Unione Europea deve porsi il problema che fino in questo al momento attuale non si è posto, ecco, questo devo dire, perché non è più una questione solo nazionale.
1: Chiaro. Grazie davvero Ministro Gilberto Pichetto Fattin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'Italia. Alla prossima, grazie.
0: A voi, grazie, grazie.
1: Allora, ho interrotto, adesso la regia ci metterà in contatto con un secondo ospite prima di proseguire il nostro dibattito in studio. Luigi Prato, stavi terminando, ti ho interrotto con l'arrivo del Ministro.
2: Sì, no, grosso modo comunque il concetto l'avevo già espresso, e appunto come diceva il Ministro bisogna intervenire. Io dal punto di vista tecnico ho il dovere di continuare a seguire l'evoluzione appunto tecnologica, ma sicuramente è arrivato il momento di fare qualcosa di serio. Dal punto di vista politico è evidente che c'è la volontà di intervenire, e noi tecnici dobbiamo fare il nostro anche con la ricerca.
1: Il mio benvenuto a Radio Radicale a Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna. Benvenuto a Radio Radicale.
3: Buon pomeriggio, salve.
1: Grazie per esserci. Presidente, l'Italia deve conciliare obiettivi ambientali ambiziosi, no? Questa sera parliamo di efficientamento energetico con difficoltà economiche di famiglie e imprese. Come possiamo accelerare la transizione energetica senza poi scaricare i costi sui cittadini direttamente?
3: Beh, è chiaro che come sempre problemi complessi non hanno soluzioni semplici, vanno azionate tutte le misure, ma devo dire che è possibile, le leve sono tante. In Emilia-Romagna da tempo lavoriamo anche sull'urbanistica e sugli incentivi edilizi, perché tutto ormai sia la normativa regionale che i piani regolatori delle città danno sicuramente incentivi importanti sul tema dell'efficienza energetica. Come Regione Emilia-Romagna abbiamo spinto tantissimo sulle CER, sulle comunità energetiche rinnovabili, e questo è un tema credo altrettanto rilevante. Devo dire, abbiamo bisogno di semplificazione e sburocratizzazione, nel senso che il meccanismo è un meccanismo molto semplice, un meccanismo cooperativo potremmo dire, dove diciamo le famiglie sono in grado di compensare a vicenda le fasi di consumo energetico, le fasi di accumulo, le fasi diciamo di cessione alla rete, che spesso diciamo ovviamente sono molto poco vantaggiose. Come regione ovviamente lavoriamo tantissimo anche utilizzando i fondi europei, abbiamo destinato una quota molto molto rilevante sia del PNRR che del PROFESR a progetti che sostengono le amministrazioni pubbliche nell'efficienza energetica, nella produzione da fonti rinnovabili. Abbiamo anche, diciamo, e stiamo lavorando nelle città, devo dire, anche con degli approcci nuovi anche in relazione alle sovrintendenze, perché diciamo i regolamenti edilizi e anche ovviamente i contratti contesti storici e paesaggistici necessitano di interventi importanti sull'efficienza energetica. Oggi abbiamo tecnologie che anche in termini di impatto architettonico, a volte anche paesaggistico, pensiamo all'impatto anche sul panorama e sul paesaggio dei nostri tetti, consentono interventi assolutamente ben inseriti nel contesto, e sono tutti interventi sinergici che devono andare in questa direzione. Oggi probabilmente la parte di civile abitazione, di interventi civili in termini di decarbonizzazione, è quella su cui si possono ottenere risultati più significativi, e dobbiamo su questo indirizzare tutti i nostri sforzi e i nostri tentativi.
1: Grazie Presidente, grazie per essere stato con
3: noi.
1: Grazie a voi. Grazie davvero.
4: Ciao Michele.
1: Michele Pascali, Presidente della Regione Emilia-Romagna. Allora, io torno dalla dottoressa Ilaria Bertini, ne parlava, insomma, la introduceva Rosa Filippini, no? Questa direttiva europea, spero di leggere bene, EPBD4, Casa Green, pubblicata l'8 maggio del 2024, che mira a decarbonizzare l'edilizia entro il 2050. L'Italia, come abbiamo detto, dovrà recepirla tra pochissimo, entro il 29 maggio del 2026, punta a una riduzione del 16% dei consumi energetici entro il 2030, senza obblighi diretti per singola abitazione, ma con piani nazionali, eliminando incentivi per caldaie a combustibili fossili dal 2025. Obiettivo finale: un parco immobiliare a zero emissioni entro il 2050. Si richiede una riduzione dell'uso di energia primaria per edifici residenziali rispetto al 2020. Dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni. Positività, criticità, rispondiamo anche a quello che diceva poco fa Rosa Filippini.
4: Sì, intanto ecco, la prima risposta riguarda proprio, l'ha detto lei, non c'è più l'obbligo sul proprietario. È stata, diciamo, una difficile concertazione, ma alla fine, diciamo, è venuta meno questa che era sicuramente una delle criticità più forti. Tuttavia, diciamo, è in capo allo Stato, rimane in capo allo Stato. Bisogna alzare sostanzialmente la media di questi degli edifici nel settore residenziale con delle soglie, intervenendo naturalmente su quelli più meno efficienti, quindi cominciando da quelli in classe più bassa. L'obbligo è rimasto invece, rimane invece in capo al terziario, sia pubblico che privato, cioè devono essere introdotti questi MEPS, cioè minimum standard di performance, cioè delle soglie al di sopra di consumo, al di sopra delle quali soglie bisogna intervenire sugli edifici. Quindi stiamo parlando di uffici, alberghi, è chiaro che pubblici e privati, centri direzionali, quindi è chiaro che anche lì il problema non è di secondaria importanza, perché voi capite, se io tocco, mi piace andare sempre per settori che fanno capire la nostra economia, il settore del turismo. È chiaro che nel settore del turismo questa potrebbe essere sicuramente un peso, per quanto, diciamo, ci sono zone in cui l'efficientamento degli edifici disposti a turismo è stata già una pratica e capita come un fiore all'occhiello, perché anche lì è questo, cioè il meccanismo che noi dobbiamo cercare di attivare, questo cambiamento di paradigma, e che però necessita di un cambiamento culturale. Cercare il vantaggio, non guardare l'obbligo. Poi è chiaro che ci sono delle realtà di fasce sociali, ovviamente in povertà energetica, svantaggiata, vulnerabili, e lì ci si deve concentrare. Ma esiste tutta una fascia nella quale, diciamo, il vantaggio multiplo, come l'abbiamo chiamato, c'è. E quindi lì bisogna giocare, lì basta una piccola spinta, lì non dobbiamo fare in toto quello che ovviamente dobbiamo fare nel caso del social housing, nel caso di diciamo famiglie vulnerabili, no? E quindi noi dobbiamo saper attivare anche diciamo capitali privati, cioè bisogna trovare dei meccanismi, e noi come NEA insieme al MASE stiamo proprio lavorando anche a questo, nell'ambito di un'iniziativa europea che è partita proprio dall'Europa, che si chiama Energy Efficiency Coalition Hub, e cioè che spinge proprio tutti i paesi membri a studiare questo meccanismo, cioè come attraverso meccanismi di diciamo garanzia bancaria piuttosto che valutazione dei rischi, piuttosto che valutazione ESG, che è un'altra sostenibile, bilancio ambientale eccetera, spingere comunque capitali privati a insieme magari a un piccolo chip di tipo incentivante, però a ottenere. In questo modo si genera anche un'economia dell'efficienza energetica che probabilmente, a differenza di quello che abbiamo visto negli ultimi periodi, dovrebbe abbassare i costi dell'efficienza, non alzarli come abbiamo un po' visto essere successo nel recente, perché quando tu fai tanti interventi si dovrebbero abbassare i costi. Ecco, quindi questa dovrebbe essere sicuramente la logica. Un altro aspetto di criticità è sicuramente che l'obbligo sulla pubblica amministrazione si estende a tutta la pubblica amministrazione, non più quella cosiddetta centrale, quindi ovviamente andrà, aumentano gli obblighi anche per tutte le amministrazioni locali. E chiaramente l'altra, secondo me, l'altra grossa criticità è la tempistica. Perché in linea generale nessuno è in disaccordo con questo passaggio. Il problema è che il 2030 è tra 3 anni, il 35 poco dopo, quindi è chiaro che in un contesto di emergenza come questo, che ci fa perdere tempo, come è stato il Covid, ci ha fatto perdere del tempo, è indubbio, sarebbe stupido non pensare che ci sono delle criticità. Quindi ecco, probabilmente la tempistica sarà difficile rispettarla, perché poi è necessario mettere in campo molti cantieri, è necessario mettere in conto anche, evitando delle forme, come abbiamo già visto, di derivazione sbagliata dei prezzi o anche di situazioni un po' non perfettamente corrette nella conduzione dei lavori. Quindi devo dire che noi, in carico del MASE, stiamo lavorando, e il primo, secondo me, importante quadro che è stato fatto è una fotografia molto precisa del parco immobiliare, perché senza numeri non si hanno, no? Negli scorsi 2 anni sui giornali spesso venivano stime, però insomma, senza, e invece ci siamo messi a tavolino insieme anche ad altre istituzioni, in particolare il Demanio, il MEF, e finalmente, poi chi vuole, noi abbiamo fatto una pubblicazione, può scaricarla, e abbiamo dato
1: sul vostro sito, giusto?
4: Sì, abbiamo dato un quadro proprio molto preciso dei metri quadri, delle destinazioni d'uso. Perché è importante questo? Anche per decidere, perché la direttiva ci parla di metri quadri e siamo noi che decidiamo quali, oltre le deroghe, naturalmente ci sono molte deroghe. Per esempio abbiamo, non so, si può pensare di aggredire il settore delle scuole nel caso della pubblica. Perché le scuole? Perché le scuole hanno un periodo molto abbastanza lungo di inattività, perché hanno una sono molto simili profilo di utenza, e quindi si può immaginare anche una stima abbastanza facile della progettazione, oppure sugli uffici, cioè avere ben chiaro quello che è il quadro ci permette di fare una corretta pianificazione. Quindi questo sicuramente è importante.
1: Monica Grosso?
5: Sì, no, io ascoltavo perché effettivamente arriviamo alla parte un po' più commerciale.
1: Esatto.
5: Scusate. E quindi l'entrata che ha un commerciale in una pubblica amministrazione, da un privato, è più difficile, cioè è facile spiegarla in questa maniera, i metri quadri, certo, sì, noi siamo entrati nelle scuole, abbiamo fatto anche dei sopralluoghi nei comuni, quindi nei vari edifici dei comuni, il consorzio poi ha un'entrata molto importante, soprattutto nei comuni del Lazio, ma è difficile burocraticamente, cioè la burocrazia che c'è dietro. questo iter che deve fare la pubblica amministrazione è veramente tanta, e quindi certe volte l'ufficio tecnico, no, certe volte, spesso l'ufficio tecnico si arena anche in una piccola difficoltà che richiede, si arena, non per incompetenza, perché non entro in merito a questo, però dalla parte commerciale l'aiuto non è che lo possiamo dare noi, è l'ufficio tecnico che deve aiutare noi ad aiutarlo. E quindi è questa un po' la difficoltà che abbiamo nello svolgere tutte le direttive che il PNRR ci dà a disposizione, per non parlare delle aziende. Adesso stiamo parlando delle aziende.
1: Ci arriviamo su questo. Rosa Filippini, c'è un'altra direttiva, no, importante, la 2023-1791, direttiva UE, che parte del pacchetto Fit for 55, che impone alle imprese nuovi obblighi di efficienza energetica entro il 2025-2026. A cosa punta? Una riduzione dei consumi dell'11.7% entro il 2030. L'approccio si sposta, ci sono ovviamente tantissime richieste, si sposta dalla sola dimensione aziendale al consumo energetico reale, obbligando alla diagnosi energetica, all'adozione di un sistema di gestione per ridurre le emissioni. Ci sono obblighi per le imprese, diagnosi energetica obbligatoria ogni 4 anni, obbligatoria per le imprese con consumi superiori, eccetera eccetera. È un, in qualche modo hai dato prima, insomma, una tua impressione, no? Una tua idea su quella che è la, appunto, casa green.
4: Guarda,
1: su questo...
4: sulla settore industriale, sì, è il discorso un po' diverso. Ecco. Ce lo diceva già prima la dottoressa Bertini, in Italia abbiamo avuto un enorme progresso in termini di efficienza energetica, soprattutto applicata all'industria. Inizialmente per iniziativa privata e da 25 anni, forse dalle prime leggi sull'efficienza energetica, della legge 8 legge 10 del 91, e fin da quelle leggi poi anche l'amministrazione ha cominciato a fornire degli strumenti, fondamentalmente strumenti conoscitivi e di promozione, che sono stati fondamentali. Allora, in quel caso l'efficienza energetica è stata promotrice di un intero settore di consulenza che prima non esisteva, cioè nel 2000 non c'erano le società di consulenza sull'efficienza energetica, non c'era diagnosi energetica quasi da nessuna parte. E quasi sempre il solo effettuare una diagnosi energetica ti consentiva di, a tavolino, senza fare niente, senza modificare nemmeno un processo produttivo, ti consentiva di risparmiare energia, ma in grandi quantità. Quindi è stato questo percorso che oggi ha qualificato una marea di imprese. Io adesso non ho le cifre sotto mano, e dare le cifre per radio non è mai una buona idea, però c'è un intero settore commerciale che interviene, è in grado di intervenire sulle imprese per investimenti in nuove tecnologie, in processi produttivi più efficienti, più efficaci, eccetera. Quindi lì è già evidente che un'impresa può iniziare un percorso che la porterà a dei guadagni. Quindi semplicemente è una questione di tempi e di organizzazione, e l'interesse è chiarissimo. Dovremmo riuscire a trovare, una delle chiavi è stata proprio quella dei certificati bianchi, inventata in Italia ed esportata dall'Italia in tutta Europa e anche oltre, sì, anche oltre. Dunque uno strumento di grandissimo successo che ha creato interi settori di impresa nuovi. Adesso la stessa chiave, una chiave equivalente, dovrebbe essere trovata anche per il settore degli edifici. Diversamente
6: quel processo di convinzione di cui parlavo prima difficilmente si metterà in moto e certamente i tempi, gli obiettivi, il tema della tempistica non può essere secondario, perché è quello che consente di dare tutta l'impostazione a qualsiasi piano. Dunque mi aspetto molto dal lavoro Enea, però so che non sarà risolutivo, perché c'è una chiave politica che deve essere che deve essere in qualche modo sbloccata a Bruxelles. Se Bruxelles ritiene che entro il 2030 si possa attraverso la direttiva e PBT, cioè delle case green, principalmente arrivare al 55% in meno di emissioni rispetto al 1990 e addirittura arrivare a escludere l'esistente delle caldaie, degli strumenti entro il 2035, ci deve spiegare come questo può avvenire. Se è un obiettivo oggettivamente irrealistico, questo diventa dannoso, non diventa d'aiuto a chiarire le situazioni. Sì, c'era un'ultima cosa che volevo dire, ma semmai la dirò dopo.
1: Dottoressa Bertini, allora su questo magari rispondiamo sull'Enea e poi sulla questione anche di questa direttiva europea per le industrie. Sì. Brevemente, abbiamo quasi terminato.
7: Sì, sì, allora per le industrie è un'evoluzione di quello che già c'era e come dicevo prima ci vede assolutamente proprio promotori. Volevo sottolineare che abbiamo costituito come Italia una best practice, perché siamo stati quelli che abbiamo meglio adempiuto a questo obbligo, cioè abbiamo raccolto nel database che gestisce l'Enea un numero enorme di diagnosi energetica, quindi tanto è vero che noi stessi restituiamo, proprio perché costituisce una banca dati importante, e noi restituiamo, essendo noi un ente di ricerca, analizziamo tutte queste diagnosi, restituendo in maniera ovviamente anonima al mondo produttivo dati e informazioni. Noi pubblichiamo delle linee guida settoriali dove diamo tutti i benchmark. Che cos'è il benchmark? È un indicatore che dice qual è la media dei consumi di tutti quelli che sono nel tuo settore, per cui tu puoi capire e dire: io come sono vicino alla media, inferiore, superiore. E poi c'è una parte in cui forniamo addirittura un elenco di interventi anche fra i più innovativi che si possono utilizzare. Quindi questo ci è stato riconosciuto, abbiamo vinto anche dei premi. La metodologia per valutare, adesso senza entrare troppo nel tecnico, per aiutare a fare la diagnosi energetica in casi particolari. Immaginate che noi abbiamo aziende tipo distributori di energia elettrica, ogni cabina in teoria sarebbe uno stabilimento. No? Quindi, comunque, e questa metodologia è diventata una norma europea che noi abbiamo sviluppato. Quindi questo per dire che noi siamo veramente molto sul pezzo per quanto riguarda l'efficienza energetica, per ovvi motivi, e in particolare sull'industria. Naturalmente per il settore industriale le PMI sono un po' il punto debole. Ci stiamo lavorando, facciamo continuamente webinar, formazione, perché questa è la giusta strada. Solo andando, una cosa che noi abbiamo imparato è il concetto di filiera. Noi nei nostri webinar portiamo sempre coloro i quali hanno già fatto, perché nella filiera fa molto di più un imprenditore che dice la propria esperienza, immagino che voi potete confermarlo, piuttosto che magari l'ente che ti dice devi farlo. Quindi questo sicuramente. Ci sono anche l'altra criticità della direttiva, è quel famoso 1,9% di riduzione annua dei consumi della PA. Consumi che fino al 2027, cioè l'anno prossimo, possiamo stimare, ma in teoria dal 2028 dobbiamo misurare. Quindi capite bene la differenza, chiunque loro sanno benissimo la differenza che c'è tra la stima di consumo e il consumo reale, fra la classe energetica e i consumi reali. Comunque sono cose fattibili, abbiamo ormai livelli di digitalizzazione che si possono fare e anzi noi speriamo di riuscire, noi tra l'altro avremo degli incarichi in questo senso, perché diciamo una cosa è certa, se non si misura e se non si monitora non si può migliorare, è il primo passo. Chiunque di noi ha fatto una dieta sa che se tu non ti pesi non ti crei neanche il bisogno, quindi monitorare, misurare è il punto di partenza e poi piano piano faremo quello che si deve fare. Sono d'accordo con la dottoressa che dice eventualmente le scadenze dovranno essere reinterpretate. Io posso dirvi che di questi piani che noi ovviamente stiamo studiando sono pochissimi quelli che sono consegnati e lo potete andare a verificare sul sito della Comunità Europea. Cioè i piani di riqualificazione di cui parlavi tu sono la Spagna, la Romania, cioè sono pochissimi quelli che l'hanno già consegnati, la maggioranza ci sta lavorando perché tutti quanti hanno delle criticità da dover mettere nero su bianco.
1: Luigi Pratola, in conclusione, allora negli ultimi anni gli incentivi per l'efficientamento energetico hanno avuto grande impatto, anche grande criticità, quali strumenti funzionano davvero oggi anche in base ovviamente alla tua, alla vostra esperienza, cosa andrebbe corretto per renderli in qualche maniera più sostenibili anche nel lungo periodo? Beh, e poi sì, ovviamente il caso di cui abbiamo parlato, insomma, delle due leggi.
2: Sì, sicuramente sono strumenti che hanno dato un impulso importante alla fase, tutto il programma dell'efficientamento energetico. Si può fare sicuramente di più, sono certo che si farà di più, però non posso, poi da tecnico, non posso che appoggiare quello che ha detto adesso la dottoressa. È vero, poi la ricerca scientifica dice che il monitoraggio è alla base di tutto. Uno studio scientifico parte sempre dal monitoraggio, quindi assolutamente non posso che sottoscrivere quello che ha detto la dottoressa. Il monitoraggio c'è stato, continuerà ad esserci, però ormai siamo alla fase in cui abbiamo gli strumenti per poter misurare. Assolutamente, quello che ha detto la dottoressa, abbiamo gli strumenti per poter misurare e quindi se possiamo misurare possiamo intervenire in maniera anche più chirurgica e noi poi come consorzio siamo ormai dimostriamo di essere particolarmente sensibili alla salvaguardia dell'ambiente, quindi anche appunto i discorsi legati alla produzione di energia pulita, continueremo sicuramente su questa strada e lo faremo sempre con maggiori energie, appoggiati anche dalla conoscenza, che ovviamente non può che aumentare e migliorare.
1: Grazie a Luigi Pratola che avete appena sentito, a Monica Grosso, dirigenti del Consorzio Synergy, grazie alla dottoressa Bertini, direttore del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica di Enea, grazie a Rosa Filippini che è fondatrice di Amici della Terra, al ministro Gilberto Pichetto Frattini, al presidente della Regione, al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al presidente della Regione Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, che sono intervenuti durante la nostra trasmissione. Abbiamo terminato, grazie davvero per
5: grazie
1: esserci stati
5: Francesco.
1: E un buon proseguimento nell'ascolto dei programmi di Radio Radicale.
8: La voce che avete ascoltato era quella di Francesco De Leo, che ha curato questo speciale sull'efficientamento energetico. 19:08, andiamo con le interviste di Gianfranco Palazzolo, parliamo di un anno di governo Merz in Germania, l'intervista a Dieter Steger, che è un deputato del gruppo misto delle minoranze linguistiche.
9: E Radio Radicale, siamo con Dieter Steger, segretario, presidente, non so com'è il titolo della Südtiroler Volkspartei, per parlare di un anno del governo Merz. Noi possiamo dire tante cose su questo anno che è stato vissuto dal nuovo cancelliere tedesco sulle montagne russe, perché insomma ci sono state indubbiamente alcune affermazioni importanti della democrazia cristiana, dei democristiani tedeschi in alcuni land, però abbiamo visto che in questi mesi, un po' come sta succedendo qui alla Meloni, i suoi alleati si stanno un po' stanno evaporando un po', perché la crisi della SPD è abbastanza evidente. Allora, molti si chiedono se Merz riuscirà a spegnere anche la seconda candelina dopo la prima. Che ne pensa?
10: Bisogna vedere i prossimi mesi. Io penso che una risposta a questa domanda potremmo darla in autunno. Se riesce fino ad autunno a fare le riforme promesse sul fisco, sulla sanità, sulle pensioni, allora io penso che continuerà il percorso di questo governo. Se invece fino in autunno non si riesce a fare queste riforme necessarie, io vedo una Germania molto fragile dal punto di vista economico e sociale, se non le fanno queste riforme, io non penso che questo governo supererà l'anno prossimo. Quindi adesso bisogna vedere le prossime settimane, i prossimi mesi. La situazione secondo me è delicata, perché io vedo differenze di punti di vista profonde tra CDU, CSU da una parte e SPD dall'altra. Io vedo che l'SPD ha sempre un riflesso quando perde elezioni, poi comunque va al governo di solito, il riflesso è sempre di andare più a sinistra, e andando più a sinistra cosa succede? Perde sempre più voti, quindi è un paradosso, però si può vederlo negli ultimi 20 anni, se fa caso vede che è così, e questo è un problema per il governo, per il cancelliere. Il cancelliere nella comunicazione negli ultimi mesi non è stato sempre diciamo impeccabile. Dall'altra parte però bisogna anche dire, negli ultimi mesi questo governo ha già fatto delle cose importanti. Pensiamo alla migrazione, pensiamo alle questioni della difesa. Lì il governo Merz ha fatto passi importanti avanti, però tutti questi passi giusti che sono stati fatti ovviamente soccombono quando tu vedi nella comunicazione, nelle liti tra i partiti. Io mi meraviglio che il personale, diciamo, di spicco dell'SPD, Klingbeil e Lavaz, e anche il capogruppo al Bundestag, Mirsch, criticano in una maniera spietata il cancelliere. Questo per me non si fa in questo modo. Se io vado a criticare, critico all'interno, se sono partner di coalizione e non fuori. E anche questo non so se è una strategia, potrebbe anche essere una strategia, una via d'uscita dell'SPD per farsi espellere dal governo, e pensando che forse così hanno più chance in prossime elezioni.
9: Lei vede dei meriti in questa fase nei confronti dell'SD? L'SD che cosa sta facendo? Sta aspettando che passi il cadavere lungo il fiume, allora il cadavere del governo, e soprattutto le chiedo se davvero loro hanno preso le distanze da Trump, un po' come ha fatto la Meloni.
10: Ma AfD è un partito strano nel senso che ovviamente quelli aspettano, non devono fare niente, e i media, anche la politica tedesca, non AfD, fanno uno sbaglio secondo me, perché non confrontano questo partito. Questo partito non viene mai coinvolto e chiesto di come vede, poi di come vuole risolvere i problemi. Questo è un partito che parla alla pancia della gente. nel quale ci sono tanti estremisti, ma dove la società, diciamo, non AfD o anche la politica, i media, non sanno come trattarli, e questo è un problema, perché se tu non li confronti e se tu non fai vedere alla gente, alla popolazione, che questi non hanno risposte, che questi fanno puro populismo e non hanno neanche una ricetta per risolvere i problemi, poi dopo hanno vicinanze incredibili e inaccettabili con la Russia, con Trump, non so come, ci sono due gruppi all'interno dell'AfD, un gruppo sostanzioso, grande, che non vuole, in verità non vuole niente avere a che fare con Trump, un gruppo più piccolo che invece dice: noi con i MAGA abbiamo delle vicinanze di ideologia. Però io penso l'AfD come partito lo bisogna vedere, lo bisogna interpretare nel suo rapporto con la Russia piuttosto che con l'America. Quello con la Russia è un rapporto pericoloso non solo per la Germania, pericoloso per l'Europa.
9: Quanto si dovesse mettere una percentuale di sopravvivenza a Merz in vista dei prossimi test elettorali che ci saranno a settembre, che percentuale gli dà?
10: Me lo chieda fra 4 settimane, perché in queste 4 settimane, non so, io so che nel governo si discute, soprattutto dopo le uscite del 1° maggio da parte di esponenti SPD, del fatto che Merz chiedesse che entro 4 settimane si torni di nuovo a lavorare bene. Quindi vediamo se dopo 4 settimane ci sono i primi risultati, mi spiego, risposte sulla riforma del fisco, risposte sulla riforma delle pensioni, vediamo se arrivano. Non dico che in 4 settimane si fanno le riforme, però in 4 settimane si vedrà se c'è un rapporto di collaborazione proficua tra CDU-CSU da una parte, SPD dall'altra, o meno. Fra 4 settimane le dico la percentuale. Adesso,
9: okay. Allora teniamo appuntamento tra un mesetto.
10: Molto volentieri.
9: Grazie a Dieter Steger della Südtiroler Volkspartei.
10: Grazie.
8: L'intervista era curata da Gianfranco Palazzolo. Adesso ci occupiamo della figura di Aldo Moro, presentando un volume, Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, di Tino Viannuzzi e Alberto Losacco. Vi proponiamo la registrazione della presentazione del volume con i saluti di Nicola Antonetti, presidente dell'Istituto Sturzo, poi gli interventi di Pier Ferdinando Casini, Dario Franceschini e Lish Line. Sentirete anche la voce di Monica Giandotti, che modererà.
11: Grazie alla stampa, agli amici fotografi, direi che possiamo iniziare. Siamo con quasi 30 minuti di ritardo, solo per due, siamo a 28, e però abbiamo previsto di cominciare intorno a quest'ora. Benvenuti, grazie agli autori Alberto Losacco e Tino Iannuzzi per avermi voluta a moderare, organizzare i lavori di questo pomeriggio. Grazie ai relatori Dario Franceschini, la segretaria del Partito Democratico Elish Line, Pier Ferdinando Casini, che peraltro ha scritto la prefazione di Aldo Moro, le idee, il metodo e l'eredità. E grazie naturalmente al professor D'Andrea, che tra pochissimo introdurrà i lavori. Voglio partire solo con un passaggio dell'ultimo capitolo e poi andremo nel merito, diciamo, di questa storia. Bisogna innanzitutto evitare ogni tentazione di cercare nell'azione di Moro indicazioni immediatamente applicabili alle scelte di governo e dei partiti nella realtà attuale. È una tentazione su cui chiunque leggerà questo libro cadrà, ve lo assicuro. Occorre invece riflettere sul suo pensiero e sul suo operato per trarne indicazioni di metodo o di impostazione generale, una vera e propria filosofia di fondo per affrontare la complessità dell'impegno politico. E su questo, direi, professor D'Andrea, possiamo dare il via a questi lavori. Prego.
12: Buonasera, io porgo anche a nome dell'Istituto Sturzo il saluto da parte del presidente Antonetti, che non è potuto essere qui questa sera e mi ha pregato di introdurre questa bellissima manifestazione di questa sera, che a giudicare dalla partecipazione già solo registra un grande successo di attenzione e di interesse. Abbiamo questa sera la presentazione di un volume di Tino Iannuzzi ed Alberto Losacco, un volume che compie uno sforzo notevolissimo di ricostruzione dei fili conduttori dell'attività politica di Aldo Moro, un'attività molto intensa, come è noto. Da vecchio professore di storia contemporanea non posso che segnare le due date di avvio e di tragica fine, purtroppo. Aldo Moro nacque nel 1916, lo ricordo perché siamo nel 1926 e quindi capite che cosa significa, e abbiamo il suo drammatico decesso dopo l'esecuzione, con l'esecuzione delle Brigate Rosse nel maggio del 1978. Questa attività di Aldo Moro si svolge, secondo la ricostruzione, molto puntuale, devo dirlo ai due autori che viene proposta, si svolge almeno fino a un certo punto su due piani, se non tre, mettiamone due almeno. L'attività di Moro docente universitario e l'attività poi di Moro esponente politico di primo piano della Repubblica. Gli autori, per la verità, insistono anche su un altro aspetto molto importante, che è l'attività che ha preparato, il momento che ha preparato tutte e due le attività prevalenti di Aldo Moro, ed è la ispirazione cristiana, la militanza negli organismi cattolici, dal movimento dei laureati cattolici, anzi prima ancora dalla FUCI, dal movimento dei laureati cattolici, in una presenza costante che riguardava il rapporto con le organizzazioni cattoliche, ma riguardava anche il rapporto con la cosiddetta cultura cattolica. Vengono evocati, io vado naturalmente in fretta, due esponenti di primo piano della cultura cattolica di quegli anni, che sono rimasti a lungo un riferimento per quelli che si sono cimentati alle attività di approfondimento culturale sulla base di quei principi e di quelle esperienze, che sono Jacques Maritain ed Emmanuel Mounier. Poi dedicano invece naturalmente una serie di, posso dire, di precise incursioni nella attività e nella vita di Aldo Moro, secondo un indice sommario che si legge con facilità, che parte dal Moro costituente, attraversa poi il Moro uomo di partito, perché è chiaro che si aggiunge come impegno diretto più attivo di Moro quello della dirigenza di partito. Alla costituente era arrivato da membro dell'Azione Cattolica, diciamo la verità, del movimento dei laureati cattolici, ma con la costituente aveva poi visto fiorire questa sua passione, questo suo interesse per la politica. Quindi con la Costituente si apre, poi c'è il Moro cattolico democratico e poi arriviamo alla fase centrale della sua esistenza, il modo leader politico, cioè il Moro che sulla base di queste sue esperienze, di questa sua ispirazione, comincia a determinare le grandi scelte della Repubblica italiana. E non era una cosa facile. La Repubblica italiana era nata con la Resistenza, come sappiamo, dopo un periodo oscuro che aveva messo tra parentesi, quando non apertamente osteggiato, tutta la parte positiva della storia italiana del periodo precedente. ma si trattava, una volta proclamata la Repubblica, di dare alle istituzioni della Repubblica i contenuti, di dare i temi, di dare gli obiettivi, di operare in maniera che anche nel giudizio degli elettori quello non fosse un passaggio qualunque, ma diventasse il passaggio fondamentale dell'edificazione di una convivenza su base democratica di cui il Paese, della cui assenza il Paese aveva sofferto molto nel periodo immediatamente precedente, ma onestamente anche nel periodo precedente al fascismo, perché la nostra era stata una democrazia liberale su base elitaria. Il suffragio universale è arrivato tardi nella vita italiana, ma anche lo Stato nazionale è arrivato tardi nella vita italiana. Quindi avevamo queste eredità. Con la fine della Resistenza e l'avvento della Repubblica si trattava di fare il salto di qualità. E Moro si distingue, se voi leggete le pagine dei nostri due autori, perché ha la capacità e la lungimiranza di individuare obiettivi generali da perseguire e anche le strade attraverso le quali era possibile coglierli e farli diventare obiettivo comune del Paese, nella politica internazionale addirittura degli altri paesi. Parliamo dell'Europa, ma state attenti, la politica internazionale di Moro non è mai stata solo una politica internazionale che si riferisse all'Europa. In Moro era centrale anche il tema del Mediterraneo, questo per ragioni geografiche. Chi è nato in Puglia, chi si è affacciato nella parte bassa dell'Adriatico non può non avere tra le sue relazioni e i suoi interessi questa attenzione. E poi c'è tutto il Moro che si presentava al Paese nella fase purtroppo che precede poi la ultima drammatica svolta, come colui che era capace di volta in volta di inventare una soluzione nuova per far sì che i passaggi che mettevano in crisi alcuni assetti non potessero mettere in crisi il cammino della democrazia e della Repubblica. È fondamentale in Moro. Io solo un pensiero vi richiamo. È l'uomo che guida tutte le successive aperture politiche e tutte le successive coalizioni politiche dall'inizio alla fine. Moro all'inizio faceva della DC naturalmente il perno di queste alleanze con le alleanze centriste. Guida e partecipa alle alleanze centriste. A un certo punto si rende conto che è necessario recuperare, si rende conto con forza che è necessario recuperare uno dei partiti della sinistra, in questo caso il Partito Socialista, perché il Socialdemocratico già aveva avuto esperienze di governo precedentemente, e non solo per dividere, come si diceva allora maliziosamente e polemicamente, il fronte popolare per spaccare il fronte delle sinistre, no, ma per far, come vedremo poi dai fatti successivi, per far maturare ed avanzare il sistema democratico. E Moro diventa il presidente del Consiglio dei governi di centrosinistra organico. Quando arrivano le elezioni del 1976, che sono le ultime elezioni politiche alle quali lui ha partecipato da protagonista, sarebbe interessante andare a rileggere i tanti discorsi di quell'anno, di quella campagna elettorale e dell'immediato periodo successivo alla campagna elettorale, che sono quelli che poi forse noi della nostra generazione ci ricordiamo a memoria, perché sono quelli a cui abbiamo assistito da giovani, sono i discorsi del tempo in cui Zaccagnini era diventato segretario del partito, del tempo in cui Moro faceva il presidente del Consiglio nazionale, sono i discorsi che precedono la campagna elettorale del 1976, sono i discorsi che prefigurano un superamento della metodologia dell'alleanza organica per provare ad inventare qualcosa che potesse poi finire in un allargamento della responsabilità non tanto di governo, ma della responsabilità di fronte al Paese per la sua crescita. La teoria della maggioranza larga a cui Moro stava lavorando fino agli ultimi momenti non era solo una soluzione ai problemi di governo, era una soluzione ai problemi di un Paese che dovesse essere in grado di guardare avanti senza contrapposizioni e anche senza gelosie, ma con il presidio forte dei valori che all'epoca della Costituzione si erano imposti e sui quali si era raggiunto un largo consenso. Ecco, questa io chiudo qui. Questo percorso dai nostri due autori viene ricostruito con dovizia di particolari, con riferimenti utilissimi, e riflettere su queste cose ormai a 50 anni di distanza dalle elezioni, dicevo, del 1976 farebbe molto bene se lo facessimo.

0: Possiamo partire da queste ultime suggestioni, ci proviamo e cominciamo diciamo in questa direzione di riflessione, no? Perché è chiaro che tra le lezioni di Aldo Moro, tante sono le lezioni, e una riguarda proprio il metodo. In questa chiave, la democrazia, vediamo se riesco a riassumerla, scusatemi se i termini sono ruvidi, ma insomma la democrazia è tanto più compiuta quanto è più il metodo è inclusivo. Allora, la mediazione diventa centrale, no, nell'agire e nell'agito di Moro. Ora, come siamo arrivati, Pier Ferdinando Casini ha scritto la prefazione, vi ripeto, di questo bellissimo lavoro, come siamo arrivati, diciamo, a considerare questo concetto che è un concetto di valore, che contiene un valore politico molto importante nella lezione di Moro, come siamo arrivati invece ad un momento in cui, insomma, la mediazione, insomma, fa il paio con il concetto del compromesso, che quindi diventa, diciamo, nell'accezione odierna, contemporanea, insomma, un'accezione un po' negativa. Quando si parla di compromesso si pensa all'inciucio. Cioè, quando è che l'abbiamo persa questo elemento qui? E poi un'altra domanda invece riguarda, la descrive molto bene Casini in questa prefazione, il rapporto, a proposito di metodo, il rapporto di Moro con le giovani generazioni, cioè osservare, non dimenticare mai di cogliere negli aspetti anche più lontani dalla politica, se volete, anche se gli anni, insomma, quegli anni i giovani partecipavano moltissimo, cogliere le sfumature di novità attraverso l'ascolto, attraverso l'osservazione e il rapporto con le giovani generazioni.
1: Grazie Monica. Direi che Giampaolo è già stato molto chiaro per chi ha ascoltato bene la sua introduzione. Direi, se posso sintetizzare, in Moro non c'è mai l'arroganza della verità. C'è la convinzione, mettendosi a dialogare con gli altri, che anche nel tuo avversario politico c'è un elemento di verità da cui tu puoi attingere. Qualcuno ha pensato che questo significasse che Moro non aveva fermezza o chiara consapevolezza della sua identità. Moro l'aveva fortissima, come forse nessuno aveva chiarissima e radicato in sé la consapevolezza di ciò che significava essere democratico cristiano, ma pensava che fosse fondamentale per la democrazia cristiana ascoltare il paese. Nel 1968 una generazione di giovani scende in piazza, scende contro in gran parte la politica e la democrazia cristiana, che era il governo del paese, che era considerata, diciamo così, il partito-stato. Moro ascolta quei giovani. Moro nelle università si sforza di parlare con quei giovani e pensa e riconosce che quei giovani abbiano diritto ad essere protagonisti di una nuova stagione che si sta creando. Moro, voi dovete pensare a due parole fondamentali per Moro: dialogo e inclusione. Il dialogo al fine di includere. Vorrei ripetere un concetto che io ho scritto nella mia introduzione. Qual è il lascito? A volte vado nelle scuole e i ragazzi mi dicono: senta, ma che cosa ha lasciato l'ADC? L'ADC e Moro hanno lasciato una cosa fondamentale. Sono riuscite pian piano, con pazienza e dialogo tipicamente moroteo, a rendere le proprie idee patrimonio comune di tutto il paese. De Gasperi vince nel 48 con un aiuto incredibile dei comitati civici, della Chiesa. Cosa fa per primo? Può governare da solo, ha la maggioranza assoluta. Sceglie i laici perché vuole che non ci sia una contrapposizione in Italia tra cattolici e laici. Sceglie la parte migliore del mondo liberale laico e addirittura ne fa uno presidente della Repubblica e gli altri sono tutti al governo nei dicasteri fondamentali. Negli anni 60 Fanfani e Moro, i due cavalli di razza, passano includendo i socialisti nel perimetro del governo, dal centrismo al centro-sinistra e infine la solidarietà nazionale. La solidarietà nazionale già si vedeva in nuce quando quando si attuano le regioni nel 70.

0: quando si concede al Partito Comunista la presidenza della Camera dei Deputati, di cui non c'era, diciamo così, dal punto di vista aritmetico bisogno, però il Partito Comunista non poteva entrare per la convenzione ad excludendum, diciamo, del muro di Berlino nella maggioranza di governo e si cerchi in qualche modo di includerlo coinvolgendolo alla guida dello Stato, la terza carica dello Stato. Questa politica ha prodotto risultati? Amici cari, se non ci fosse stata questa politica, quando certi circoli intellettuali, dopo il rapimento di Moro, dicevano: la sinistra non deve stare né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Se non ci fosse stata questa semina, il Partito Comunista e la CGIL non avrebbero scelto non questa equazione, ma non avrebbero scelto di stare con lo Stato contro le Brigate Rosse. E questo contributo è stato fondamentale per battere il terrorismo, per difendere le istituzioni democratiche. Cioè Moro come uomo del dialogo e dell'inclusione ha fatto riferimento al Mediterraneo, ma guardate che oggi c'è una questione che rimbalza drammaticamente nelle nostre case tutte le sere, che è la Palestina, quello che sta capitando in Palestina. Forse è diventato quasi una cosa così evocativa per qualche nostalgici questa storia dei due popoli, due stati, ma io vorrei che qualcuno mi spiegasse qual è l'alternativa a due popoli, due stati? Vogliamo negare definitivamente al popolo palestinese di avere una prospettiva di una patria che accolga? Io credo sarebbe inumano questo, ma è quello che sta facendo il governo israeliano. Si parlò tante volte del famoso Lodo Moro. Non entro nel dettaglio perché sarebbe un discorso troppo lungo. Se volete un giorno facciamo un convegno su questo. In realtà Moro ha tenuto come Fanfani, come gli eredi di questa generazione, come anche, diciamo la verità, Craxi e altri esponenti politici, ha sempre avuto l'idea chiara che non ci potesse essere un futuro nel Mediterraneo di pace senza uno Stato palestinese. E quando i palestinesi non erano accettati nel mondo internazionale, come presidente dell'iter parlamentare, Andreotti li ricevette alla Camera dei Deputati con Arafat e con la famosa storia, che forse qualcuno si ricorderà, dei bodyguard di Arafat che erano arrivati tutti armati e che furono disarmati, diciamo, nei corridoi di Montecitorio perché gli spiegarono che non potevano entrare con le armi. Arafat era in quel momento un terrorista. Andreotti, che non era proprio un campione di sovvertivismo, li ricevette e lo ricevette legittimando la questione è in nuce lo Stato palestinese alla Camera dei Deputati da presidente dell'Interparlamentare utilizzando una piccola tregua nel suo impegno governativo. Dunque, Moro e anche direi la Democrazia Cristiana è stata tutto questo e molto altro. Però vorrei terminare dicendo una cosa che ieri sera nel prepararmi, perché sapevo che c'era questo incontro, mi sono andato a rileggere 28 febbraio 1978, quel discorso meraviglioso di cui c'è naturalmente anche in audio, di Moro ai gruppi parlamentari. Si sta per varare la solidarietà nazionale. Moro è chiamato a convincere la parte più riottosa della DC e imporrà nel governo i rappresentanti delle componenti moderate perché vuol portare tutta la DC all'incontro col Partito Comunista. E Moro dice, questo per dire anche l'amore che lui ha sempre avuto per l'unità del partito, non ha mai fatto sforzi che fossero tesi a dividere, sempre a unire. Se dovessimo sbagliare, meglio sbagliare insieme. Ma pensate, amici, se dovessimo riuscire in questa impresa, come sarebbe bello condividere la soddisfazione di essere sempre insieme. E termina dicendo: camminiamo insieme, perché l'avvenire appartiene in larga misura ancora a noi.
1: Grazie, grazie al senatore Casini. Allora, Dario Francesini, poi ci arriviamo alla figura del leader internazionale, che è chiaramente uno degli aspetti più interessanti, che può, sì, questo lo dico agli autori, essere letto in chiave attuale, ma non c'è dubbio che tutta la parte legata al leader politico, al capitolo che si chiama Moro, leader politico, è altrettanto interessante. Franceschini, voglio fare una domanda che riguarda, insomma, il destino delle forze centriste, perché dopo l'esperienza Moro, insomma, sono stati fatti moltissimi tentativi, ma sempre con scarsissimi risultati. Il centro non si è mai ricostituito in maniera significativa dal punto di vista elettorale, eppure i tentativi ci sono stati. Allora, la prima domanda per Franceschini è: quei tentativi erano fallimentari, oppure proprio non c'era spazio, da un certo punto in avanti non c'è stato più lo spazio per quel centro, che è stato invece fondamentale, diciamo, in questa storia?
2: Ma intanto vorrei dire che il libro è veramente, la lettura va consigliata, perché normalmente i saggi su Moro sono difficili, come era difficile Moro, mentre questo libro rende accessibile la lettura, comprensibile, si legge semplificando il pensiero di Moro. E io credo veramente che sia un po' riduttivo sacrificare Moro a una posizione di centro, perché Moro, per formazione politica, e il libro testimonia, nasce come sinistra di C, nasce come comunità di Porcellino, con Dossetti, con Fanfani, e nella Costituente, che è la prima parte del libro, vanno veramente lette la quantità di analisi, di idee innovative, direi per certi versi rivoluzionarie. Andatevi a rileggere il discorso di Gonella, il programma della DC per la Costituente, e si vede lì come la quantità di proposte innovative, che poi in parte sono diventati contenuti costituzionali, sia stata sacrificata dalla storia della DC, che ha sempre avuto proposte innovative e poi si è dovuta, per le esigenze della storia, schierare su posizioni difensive. E quindi, rispetto ai pericoli di allora, ripiegata su una posizione doverosa, ma di difesa, che non ha potuto esplicitare fino in fondo le sue capacità innovative che Moro e i costituenti avevano in mente, i democratici cristiani avevano in mente. E quindi quello che molte volte viene a chiedersi cosa avrebbe fatto Moro, è già stato detto, non è un pensiero corretto. Però io posso dire un'altra cosa: se non ci fosse stato il pensiero di Moro, gli anni della solidarietà nazionale, gli anni in cui noi abbiamo cominciato a fare politica, l'aspirazione all'incontro tra i due avversari, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, se non ci fossero stati quegli anni e quei pensieri, non sarebbe stato così facile far nascere nel giro di qualche mese l'esperienza dell'Ulivo, del centro-sinistra, e poi dell'Ulivo negli anni 90, che ci si chiede com'è possibile che partiti che sono stati contrapposti per 30 anni improvvisamente trovino il terreno per fare un'alleanza comune. Perché il terreno c'era stato preparato nei decenni precedenti, quando pur nella contrapposizione, nella diversità, c'era un'Italia positiva, l'Italia degli anni 50, degli anni 60, era un'Italia positiva, in cui non c'erano, come le differenze ideologiche, gli scontri tra i partiti, gli scontri personali, però c'era un'aspirazione alla crescita. Si sapeva che i figli sarebbero stati meglio dei genitori e che le vie che venivano proposte dai vari partiti erano tutte vie diverse tra di loro, ma tutte migliorative, tendenti a migliorare. E su quel terreno poi sono nate le esperienze dell'Ulivo, quindi non è legittimo pensare dove sarebbe Moro. Insomma, ognuno può trarre una conclusione: il pensiero porta in questa direzione, più che nel ricreare un centro che autonomo, che mi pare una nostalgia assai inevitabilmente superata dei percorsi della storia. Cosa c'è nel pensiero di Moro di veramente affascinante? Posto che era difficile ascoltarlo, dobbiamo fare una confessione collettiva: noi eravamo ragazzi in quegli anni, insomma Moro si faceva molto fatica ad ascoltare, non dico capire, poteva essere anche troppo, ma anche ad ascoltare, perché era un modo di parlare involuto, difficile, che solo rileggendolo con attenzione si può ricostruire il pensiero. Noi siamo entrati nella DG per Zaccagnini, una parte consistente della mia generazione, che ha tradotto quel pensiero in un messaggio comprensibile, popolare, di entusiasmo popolare. E viene spesso da chiedersi come mai uomini che non avevano grandi capacità oratorie, non erano dei trascinatori, penso Moro, penso Zaccagnini, penso Berlinguer, sicuramente non grandi oratori, eppure entusiasmavano. Perché? Perché c'è una cosa che non sta scritta in nessun manuale: la gente capisce se stai recitando o se stai sostenendo convintamente i pensieri che hai nel cuore e nella mente, e li riconosce. E loro si riconoscevano, credevano in quello che facevano. Che Moro credeva che il ruolo della politica fosse costruire i processi, non inseguirli soltanto per raccogliere consenso. E nel pensiero suo c'era curiosità, c'era dubbio alle doppie, mai verità, affermazione della verità, c'era riflessione, c'era mediazione. Lo stesso pensiero che rispetto alle politiche nei confronti dei palestinesi, del Mediterraneo, sempre la ricerca di un punto di equilibrio, forse quella che lui l'ha fatto soffrire di più durante la sua prigionia, perché probabilmente non capiva come ci fosse o bianco o nero e non ci fosse spazio per il grigio, per cercare una via d'uscita che consentisse di salvare la sua vita, ma contemporaneamente di salvare i principi dell'istituzione repubblicana. O A o B, probabilmente c'era una terza strada e lui l'avrebbe voluta seguire. E poi c'è l'insegnamento di quanto è importante guidare i processi indipendentemente dal ruolo che si ha. Quando lui nasce il governo Andreotti, lui spinge, che doveva naturalmente guidare il governo dell'incontro con i comunisti, spinge perché la presidenza sia di Andreotti e non la sua, perché capisce che in quel momento è l'uomo di maggiore garanzia rispetto agli equilibri internazionali. E spinge, ministri, lo diceva Pierre, che tengano unita la DC anche se rischia di scontentare i potenziali alleati. Il PC che difatti ragiona di non votare la fiducia perché le liste dei ministri sono per il PC piene di personaggi che avrebbero lasciato fuori volentieri, ma che per Moro erano la condizione per garantire che un passaggio così difficile avvenisse non tramite strappi e spaccature, ma attraverso convinzione e mediazione. Quindi regista dei processi. Molte volte in politica un buon passaggio conta quanto più di un gol, e adesso siamo in un tempo in cui si ritiene che il ruolo di regista deve essere superato abbondantemente dal fatto che tutti vogliono fare gol direttamente, mentre c'è spazio per un ruolo di riconoscimento importante anche di quello che ha fatto lui, che era soltanto presidente del Consiglio nazionale eppure guidava tutti i processi di trasformazione del paese. Voglio finire dicendo semplicemente, è stato detto, da Moro si può prendere più che l'attualità del pensiero, 40 anni, 50 anni dopo, il metodo. Beh, questo percorso di educazione all'inclusione, che il DC e Moro hanno seguito in particolare rispetto al Partito Comunista, molto più in piccolo, ma è lo stesso percorso che abbiamo seguito noi quando abbiamo cercato di portare 5 Stelle, da una posizione antisovranista, antieuropeista, anticasta, a una posizione che oggi è arrivata talmente confinante con noi nel nostro campo largo del centro-sinistra, che si ritiene addirittura concorrenziale a noi. E quel percorso l'abbiamo aiutato con una scelta difficile di governo, poi con i passaggi dei mesi successivi, e credo che derivi da quell'insegnamento metodologico. Vorrei aggiungere, ci piacerebbe anche poter fare qualcosa per aiutare un'evoluzione della Meloni. Non lo dico in modo ironico, ma avere 4-5 anni di stabilità, una maggioranza così solida, le dava spazio per impostare un'evoluzione della destra italiana, da posizioni estreme, sovraniste, a posizioni europeiste, PPE, moderate. Questo percorso non l'ha seguito, o perché non è capace o perché non ci crede. Ma di questo percorso ne trarrebbe giovamento tutta la politica italiana se uscisse da uno schema di uno schieramento che è largamente dominato da forze anti-europeiste e sovraniste. Ma è un tentativo, direi, che non trova spazio, perché bisogna crederci, bisogna avere almeno la volontà di cambiamento. Mi pare che la Meloni dimostri nei comportamenti che non è che non ci prova, non ci crede. Quando in aula viene a giustificare la bontà del diritto di veto europeo, viene ad allargare le braccia e dire: allora non c'è spazio per un'evoluzione verso una destra moderata europeista. però noi dobbiamo provarci lo stesso. E credo che Moro soprattutto ci dia questo insegnamento. Pensare che la parte dell'attività politica è sicuramente raccogliere i consensi del gruppo partito, ma è anche aiutare l'evoluzione dei processi politici del paese. C'è una bella frase che ti riassume il pensiero di Moro, credo, riferita a lui, non sua, che le idee del nostro passato non si sono allontanate da noi, ma sono davanti a noi e ci aspettano. Ecco, credo che questo sia profondamente vero.
1: Grazie. Grazie a Dario Franceschini, una serie di suggestioni molto interessanti. Questo si disse di Meloni non appena ci fu l'esito referendario, poteva essere un'occasione, può essere un'occasione, qualcuno ha scritto. Vedremo cosa succederà. Allora, segretaria Schlein, vengo da lei, non mi può chiedere di non domandarle qualcosa della strettissima attualità, ci sono tantissimi giornalisti, però la riaggancio a Moro, nel senso che Franceschini, a proposito della domanda sul centro, che comunque mi sembrava pertinente, ma sono assolutamente convinta di quello che mi ha risposto, è assolutamente riduttivo parlare di un'esperienza. Abbiamo un fazzoletto di carta, per favore, si è rovesciato un po' d'acqua, ma la risolviamo abbastanza facilmente. Eccolo qua, questo è pulito, ma anche se fosse stato...
3: Avanti.
1: Vai. Allora, segretaria, dicevo, Franceschini dice che sarebbe molto riduttivo, no, parlare di soltanto di centro a proposito della questione, a proposito di Aldo Moro, però in questo momento nel Partito Democratico qualcuno lo sta dicendo, abbiamo bisogno di più riformismo. Allora le voglio chiedere innanzitutto un commento su questa addio di Marianna Madia al PD. E poi a proposito del Moro politico internazionale, l'altro capitolo straordinariamente interessante. L'atlantismo di Moro è stato un atlantismo diciamo che è teso a non come dire, prestare il fianco alle critiche, no, di chi avrebbe detto siamo subalterni all'America. Questo gli è valso però evidentemente anche le critiche al contrario, dall'America ma anche dall'Europa, tanto che in quel governo dove il Partito Comunista entra per la prima volta, nella maggioranza che sostiene il governo, gli chiedono di fare il primo ministro e però lui dice no e fa andare Andreotti, che sicuramente era più ben visto dalla Casa Bianca. Ecco, quel tipo di, a proposito di merito, quel tipo di atteggiamento nei confronti dell'America può essere ancora di ispirazione per il Partito Democratico, per il centrosinistra? Questa è la seconda domanda, però partiamo dalla prima. Buonasera a tutte, buonasera a tutti e grazie anzitutto di questo invito, grazie ai due autori di questo libro per il libro. Poi naturalmente arriverò a tutte le domande, se mi dimentico qualcosa lei me lo ricorderà. Però volevo iniziare dal libro, perché è bellissimo vedere una sala così piena, per presentare un libro che, guardate, lo leggerete, perché l'invito naturalmente è questo, siamo qui per, dopo averlo letto, consigliarvi questa lettura. È un libro importantissimo oggi, perché lo dico soprattutto da una persona che non ha vissuto quegli anni direttamente. E qual era il rischio? Che molto spesso la memoria di una figura straordinariamente importante come quella di Aldo Moro rischiasse di essere, diciamo, di perdere queste mille sfaccettature del suo valore politico e umano, soprattutto per quello che è successo dopo i lunghi, infiniti, tragici 55 giorni di prigionia. E invece questo libro fa una cosa fondamentale: restituisce la rotondità di quel pensiero e prova a costruire un filo che lega le diverse esperienze politiche, di militanza, anche umane, della figura di Aldo Moro. E questo credo che oggi sia di una grande importanza, e per questo voglio ringraziare naturalmente gli autori, perché non era semplice. Ha ragione Dario Franceschini, è un libro che si legge molto bene, si legge molto, in modo molto scorrevole, molto fluido. Ed è un libro che intreccia alcuni elementi per me, anche in cui io ho scoperto anche tante cose nuove, preziose, sicuramente preziose anche per l'oggi, poi ci arrivo, il rapporto con l'atlantismo, rapporto con l'Europa, la centralità del Mediterraneo nel pensiero di Moro, il rapporto con i giovani, ma pure naturalmente la questione del mezzogiorno. C'è un intero capitolo che è dedicato proprio alla visione sul mezzogiorno, alla non accettazione di una visione che mettesse in contrapposizione lo sviluppo del paese con la necessità di supportare, sostenere fortemente la riduzione delle diseguaglianze che il Sud ha pagato troppo in questi anni. Sono tutti elementi di un pensiero che è, questo sì, straordinariamente attuale. Ma non posso che dire anch'io che sarebbe sbagliato, sbagliatissimo, provare a immaginare come si declinerebbe quel pensiero oggi rispetto ai fatti di attualità. E però costituisce una bussola, credo, no? Voi avete ricostruito tanta parte di questo percorso politico in cui emerge in controluce proprio lo spirito di dedizione assoluta ai valori democratici. È già interessante fare questa lettura oggi che i valori democratici sono messi a rischio profondamente. Forse abbiamo fatto l'errore per qualche decennio di considerarli ormai assunti in modo stabile e invece li scopriamo terribilmente fragili nel mondo di oggi. Un mondo in cui c'è chi viola costantemente il diritto internazionale per provare a sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. Questo è il mondo in cui oggi noi ci troviamo e che la lezione di Moro ci aiuta a capire come affrontare. Da quale punto di vista? Anzitutto sì, la relazione atlantica. Era un asse fondamentale e lo è stato naturalmente per la Democrazia Cristiana, per Moro nei suoi vari ruoli politici e istituzionali, eppure senza mai rinunciare a costruire dentro a quell'alleanza uno spazio di autonomia, uno spazio dinamico, uno spazio di coraggiosa sfida anche alla rigidità della divisione in blocchi del mondo. E questo si è visto chiaramente in alcuni passaggi che peraltro il libro ricostruisce, perché se ci pensate il ruolo di Moro è stato chiaro sia quando negli anni 60 fu lui a superare le più forti resistenze e le perplessità per aprirsi ai socialisti di Nenni, l'avete ricordato, e quindi costituire quella che potremmo definire un po' in modo ardito una prima esperienza di centrosinistra, ed è sempre stato lui negli anni 70 a diventare il fautore principale del dialogo con il PC, con Enrico Berlinguer, per realizzare quello che poi è passato alla storia come compromesso storico, ma che lui definiva democrazia operante, anche un po' in contrapposizione a una democrazia bloccata. C'è sempre stato questo coraggio delle svolte nel percorso dell'uomo politico e di partito, anzitutto, e poi naturalmente anche dell'uomo di Stato, delle istituzioni. Ecco, oggi è chiaro che noi siamo in una attualità che da questo punto di vista è schiacciante. Io non ho potuto che ribadire, entrando qui proprio ai colleghi giornalisti, la nostra piena e totale solidarietà a Papa Leone, che oggi è stato nuovamente attaccato in modo inaccettabile dal presidente degli Stati Uniti Trump. Un attacco senza precedenti nella storia, senza precedenti nella storia. Da un punto di vista, voglio dire, prima qualcuno qui sotto mi chiedeva qual è il senso, soprattutto a pochi giorni da, sapete, ci sarà una visita di Marco Rubio. Questa è una domanda che si può fare solo a Trump, ammesso che abbia una risposta, e non è detto ormai con come ci ha abituato questo soggetto. Ma il punto è, c'è una situazione surreale in cui l'attacco al Papa viene fatto perché il Papa predica la pace. E il Papa predica la pace ed è giusto che nel suo ruolo predichi la pace. Però l'impressione è di trovarsi davanti ad un uomo prepotente che non è in grado di accettare alcuna idea diversa dalla sua. Alcuna idea diversa dalla sua. E che piega anche le relazioni internazionali ad una sola direzione, che è quella della sudditanza, della subalternità, dell'accettazione di qualunque condizione anche contro alle proprie costituzioni e ai propri interessi nazionali. Allora, da questo punto di vista è chiaro che rileggere queste pagine, ma mi ha fatto pensare, poi naturalmente questo era un tratto, bisogna dire la verità, non unicamente di Aldo Moro, ma in quella classe dirigente, anche in maniera trasversale, c'è sempre stato questo elemento di non mettere in discussione le alleanze fondamentali, ma starci con la testa alta e con la schiena dritta.
4: Certamente questa è una lezione per l'oggi, perché oggi siamo in una condizione diversa, ma non voglio abusare di questa bella occasione di presentare il libro per dilungarmi su ciò che noi oggi contestiamo a questo governo italiano rispetto a quella relazione. Vorrei concentrarmi invece su cos'altro possiamo trarre nella lettura del libro da quello insegnamento, perché anche lì questa fedeltà all'asse atlantico, che non è mai stata cieca ma sempre, no, con la propria autonomia e rivendicando questo spazio di autonomia, conviveva sempre con una forte spinta europeista, che è l'altro elemento oggi che ci può aiutare a capire come interpretare la fase e come fare un passo avanti. Guardate, io penso questo, penso che sia davvero irrimandabile un salto in avanti dell'integrazione europea, e da federalista europea convinta, questo lo dico da diversi anni, ma oggi, se volete, non è più una questione politica che appassiona chi ne discute nei corridoi di Bruxelles, è una questione di sopravvivenza, perché o noi facciamo un salto in avanti di integrazione politica europea, e questo in testa Moro ce l'aveva ben chiaro, cioè che non potesse risolversi in una unità economica, ma che dovesse diventare un'unità pienamente politica, noi saremo schiacciati e messi al margine dall'aggressività militare e commerciale che ci circonda, da chi intorno a noi purtroppo vuole mirare a disgregare questa Unione Europea, perché fa paura. E invece voglio riprendere le parole che ho sentito dal primo ministro canadese Carney proprio 2 giorni fa, quando, e non era scontato, detto dal primo ministro canadese, disse: l'ordine internazionale sarà ricostituito, ne sono convinto, e sarà ricostituito a partire dall'Europa. Non è un caso questo riconoscimento, ma attenzione, ci dà e ci consegna un'enorme responsabilità di costruire ancora di più oggi davanti i muri, i dazi e le guerre illegali che l'amministrazione americana purtroppo sta fomentando in giro per il mondo, e non sola, ma in buona compagnia, perché questa guerra illegale non avrebbe mai dovuto partire e deve finire quanto prima, non solo per i risvolti drammatici sulle popolazioni coinvolte. Fatemi dire su questo una cosa: noi dobbiamo continuare a sostenere il popolo iraniano che lotta per la libertà da un brutale regime teocratico, lottare per la liberazione di tutti i prigionieri. Questa notte mi è giunta notizia che le condizioni di salute di Narges Mohammadi, prigioniera politica del regime, premio Nobel, persona che seguiamo e a cui siamo affezionati da tanto, si stanno aggravando. Deve essere liberata. Però oggi, dopo quegli attacchi militari unilaterali, la verità è che il regime è più forte. Non si è indebolito, purtroppo, si è rafforzato. Ecco, questi sono i risultati della violazione costante del diritto internazionale e del tentativo di smantellare le sedi multilaterali. Questo testo, questo libro, ci ricorda qual è la tradizione diplomatica del nostro paese, che c'ha sempre il cuore in Europa, con la mano tesa nell'asse atlantico, ma naturalmente con le radici ben fondate nel Mediterraneo e nel rapporto con l'Africa e il Medio Oriente. Ecco, questa bussola che emerge così fortemente da queste pagine oggi ci deve assolutamente orientare. Anche a non fare l'errore, attenzione, così aggiungo un altro versante di questa situazione attuale, non far l'errore di piegare la relazione con il continente africano unicamente alle ossessioni europee sulla migrazione e sulla sicurezza, perché questo in questi ultimi anni l'abbiamo pagato caro e ha lasciato ampi spazi ad altri. Se voi vedete la strategia di espansionismo cinese, la mappa della Via della Seta, no, coinvolge pienamente i paesi africani, arriva fino a quelli sudamericani. Se posso dire su questo una battuta, ciò che mina la credibilità della postura europea in politica internazionale, e io penso che servirebbe una politica internazionale europea superando l'unanimità attraverso le cooperazioni rafforzate a partire dai paesi che ci stanno, ma ciò che mina la credibilità europea è la sussistenza di doppi standard. I doppi standard minano la credibilità europea. Se abbiamo giustamente insieme disposto sanzioni per la violazione del diritto internazionale da parte di Putin, non si capisce perché c'è ancora un veto italiano a sospendere l'accordo UE-Israele dopo le gravi violazioni dei diritti fondamentali a cui assistiamo quotidianamente. Quindi, tornando a noi e al libro, naturalmente. Sono rimasta anch'io colpita, perché è un aspetto che conoscevo meno, dall'attenzione fortissima al dialogo con le nuove generazioni. Dall'aver voluto intanto proseguire e comunque mantenere sempre anche il suo lavoro, e cioè quello di professore a contatto quotidiano con studentesse e studenti. Questo probabilmente ha aiutato a anticipare alcune delle grandi trasformazioni che poi sono venute, il rapporto con il 1968, ad esempio, a cui prima faceva riferimento per Ferdinando Casini. Al contempo, oggi questo ci dà un'altra lezione sul evitare il paternalismo con cui troppo spesso la politica si rivolge alle nuove generazioni. Io penso che le nuove generazioni abbiano dato una bellissima dimostrazione solo poco più di un mese fa, che ha spazzato via nel tempo di 2 giorni, con una grande partecipazione democratica, tutto quel paternalismo con cui si sostiene che i giovani non siano interessati alla politica. È la politica che deve fare lo sforzo di rendersi interessante per queste nuove generazioni. Quella idea dell'umiltà dell'ascolto non è una posa, in Moro certamente non lo è mai stata, è un metodo, e credo che sia un metodo che oggi ci insegna molto, perché io non finirò mai di dirlo. A quel referendum le nuove generazioni hanno dato un contributo decisivo, ma è un contributo che non bisogna dare per scontato, e sarebbe un errore per chi fa la politica organizzata nei partiti, come me, dare per scontato quel contributo. Hanno dimostrato grande amore e attaccamento verso la Costituzione, e qui voglio riprendere il punto finale di Giampaolo, che ha perfettamente ragione. Chiaro che se vogliamo provare a ricostruire un filo di ascolto e di credibilità verso queste nuove generazioni, e anche verso le persone anziane, che in cui pure c'è stato un contributo molto importante di amore verso la Costituzione, non c'è miglior programma che non attuare fino in fondo la Costituzione. Non è solo un impianto valoriale che tiene insieme le alleanze che si devono costruire per provare a cambiare il Paese, ma è anche una bussola su cosa dobbiamo fare per attuare fino in fondo quei principi costituzionali che oggi non sono pienamente attuati per tutti. E voglio solo fare 2 esempi su questo. Il diritto alla salute, l'articolo 32, perché poi c'è una parte del libro che riguarda il rapporto di Moro con la fede, il rapporto di Moro con l'Azione Cattolica, l'associazionismo cattolico. Ecco, non potrei che citare il contributo fondamentale che la cultura cattolica democratica ha dato su quella battaglia non scontata all'inizio, e che oggi ci consente di avere un servizio sanitario nazionale universalistico che dobbiamo difendere dai tagli, dalla privatizzazione strisciante, così come la grande questione sociale e la questione salariale. È chiaro che abbiamo un articolo 36 che dice un salario equo e dignitoso, e penso che fosse una parte del lavoro che i nostri costituenti, compreso Moro, hanno voluto consegnarci, e oggi abbiamo invece dei salari che negli ultimi 4 anni hanno perso 8 punti percentuali, mentre aumentava invece del 25% il costo della vita, il costo della spesa. Ecco, io credo che da questo punto di vista le coordinate ricostruite sapientemente dai 2 attori in questo libro, certo che ci forniscono degli stimoli fondamentali. Dialogo e inclusione è certamente importante anche e soprattutto per chi come me ha la responsabilità della guida di una grande pluralità democratica. È certo che dispiace, e dispiace molto, quando qualcuno fa una scelta di andar via, in questo caso anche una persona che ho avuto l'occasione di conoscere bene, oltre che per il suo ruolo istituzionale e politico, anche perché è la prima che mi sono trovata accanto quando sono entrata in Parlamento nel 2022, rassicurata dal fatto che le dichiarazioni che ho letto indicano una volontà di contribuire comunque alla costruzione di questa alleanza progressista che stiamo faticosamente costruendo anno dopo anno, e che dopo 20 anni si è presentata insieme alle scorse elezioni regionali. Ma io su questo voglio insistere, su 2 punti. Non sarà un'alleanza contro Giorgia Meloni o questo governo, o quantomeno non soltanto contro, di certo non a favore, diciamo. Però quello che voglio dire è che sarà un'alleanza che noi costruiremo per le cose che possiamo e vogliamo fare insieme. E da questo punto di vista non partiamo da zero, perché se la traccia è l'attuazione della nostra Costituzione, partiamo dalle tante proposte che insieme alle altre forze progressiste abbiamo condiviso, dal salario minimo al congedo paritario, che aiuterebbe milioni di famiglie a costruirsi un futuro, perché immaginate un'Italia in cui quando nasce un figlio ci sono 5 mesi di congedo per entrambi i genitori. Aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli, aiutiamo le madri lavoratrici a non essere discriminate. Ecco, tutti i tasselli della costruzione di una visione che traspare molto forte da questo libro. Il Partito Democratico è orgoglioso erede di tutte le tradizioni culturali che hanno dato vita e le spinte culturali che hanno dato vita a questo partito. E la sfida del nostro partito era quella non di musealizzare queste spinte, tradizioni culturali, queste radici così profonde, ma di provare a fare un passo avanti insieme, capendo qual era l'elemento di sintesi più alta di queste tradizioni, di cui siamo orgogliosi e fieri eredi, e valorizzandole tutte. Guai all'idea, diciamo, di omologarlo a solo una di queste tradizioni. È la sintesi, l'incontro di queste culture che fa la forza di un partito che sarà sempre plurale, perché, fatemi fare una battuta, la forza nostra e il motivo per cui rivendichiamo questo carattere è che noi continuiamo a non credere che la risposta sia andare verso partiti che sono personali, ma provare invece a curare ogni giorno quella pluralità nell'ascolto, nel dialogo, nella condivisione. Parte del mio mandato era esattamente questo: favorire quel pluralismo, discutere ogni volta che ce n'è bisogno, ma uscire da lì uniti e compatti, non perché ce lo chiede il medico, ma perché ce lo chiede la nostra gente. Uniti e compatti con un'idea chiara da fornire alle persone. E anche qui dentro noi troviamo tante delle tracce che stiamo seguendo per perseguire testardamente l'unità dentro al partito e dentro alla coalizione progressista. Non bisogna cercar lontano. Articolo 1, fondata sul lavoro. Articolo 32, diritto alla salute. Articolo 34, diritto alla scuola. E naturalmente anche l'articolo 3, l'eguaglianza. Tutti questi sono valori che possono tenere unita anzitutto una comunità democratica come la nostra, di cui io continuerò a preservare l'inclusività, anche per aver vissuto stagioni in cui, diciamo, che non era così garantita, ecco, questa inclusività. Questa è la missione che noi oggi abbiamo, certamente senza perdere la chiarezza di questo messaggio, perché credo che sia quello che sta riavvicinando tante persone che negli ultimi anni si erano allontanate e che oggi invece ci danno un'apertura di credito, se è vero come è vero che quando abbiamo perso le elezioni nel 2022 c'era chi puntava e scommetteva sulla fine di questa grande storia, e invece noi non solo non abbiamo accettato quel pronostico, ma l'abbiamo ribaltato, ci siamo rimessi in cammino tutte e tutti insieme e abbiamo ricostruito un'identità solida a partire dai fondamentali della Costituzione, e testardamente siamo cresciuti in tutte le tornate elettorali, regionali, amministrative, le europee. Abbiamo pure visto un esito non sperato dell'ultimo referendum costituzionale, che forse all'inizio ci credevano in pochi. Ecco, io penso che siamo sulla strada giusta per continuare a coltivare tutte queste eredità e per farne un punto di forza, perché come diceva prima Pier Ferdinando, io sono molto d'accordo e lo voglio ricitare, mai l'arroganza di avere la verità in tasca, no? Anche nel tuo avversario politico c'è un elemento di verità da cui puoi attingere. Ecco, questo è vero. Io non parlo mai di nemici dentro all'agone politico, parlo di avversari politici, ma penso che la chiave per una buona guida sia esattamente quella di non pensare di avere l'arroganza della verità in tasca, di ascoltare sempre e di imparare ogni giorno anche da quello che la pensa diversamente da te. Perché la migliore delle idee è quella che ha smussato gli angoli nel confronto con chi ha un'idea un po' diversa. Questa secondo me è la chiave e forse anche parte della grande eredità e del grande insegnamento che quest'uomo straordinario ha lasciato. Grazie.
5: Grazie segretaria. Salutiamo anche il senatore Casini, che ci deve lasciare per un appuntamento altrettanto importante al Quirinale per commemorare Napolitano. Grazie. Allora, veniamo, diciamo, al punto che invece riguarda gli autori. Alberto Lo Sacco, chiedere il senso di questo libro, come ti è venuto in mente, insomma, di scrivere un libro su Moro dopo tutto quel che abbiamo sentito, ça va sans dire, eh? Però, diciamo, perché oggi è una domanda sulla quale mi interesserebbe sapere la tua risposta.
6: Intanto consentimi di partire con i ringraziamenti, intanto a te, poi a Dario Franceschini, a Pier Ferdinando Casini e alla segretaria Elie Schlein, perché davvero io e Tino non potevamo sperare di meglio per questa presentazione. Così come saluto e ringrazio tanti amici e colleghi in sala, cioè il segretario generale del Senato, la presidente del gruppo della Camera e tanti altri colleghi. Poi ne approfitto per salutare anche i miei figli, perché per la prima volta sono venuti ad assistere a un'iniziativa,
5: bravi,
6: un'iniziativa politica. Dicevi il senso del libro. Noi abbiamo scritto questo libro e questa, forse diciamo, il libro è ambizioso, ma il senso è semplice, nel senso che abbiamo provato a rileggere la figura di Aldo Moro non al passato, non in modo nostalgico, ma come chiave di lettura per capire quello che Moro può dire al nostro tempo. Moro è stato prima di tutto un grande interprete della democrazia italiana, Moro è stato uno statista che ha governato la complessità senza semplificarla. Moro ha scelto e ha cercato il dialogo quando il dialogo era difficile, ha cercato il dialogo quando era impopolare e soprattutto Moro ha scelto il dialogo anche quando era rischioso. Nel libro abbiamo provato a raccontare Moro in tutte le sue dimensioni, partendo dal Moro costituente, il Moro cattolico democratico, il Moro leader politico, meridionalista e politico internazionale. Già nell'Assemblea costituente emerge chiaramente che il giovanissimo giurista Aldo Moro non considerava la Costituzione solamente un testo giuridico, ma considerava la Costituzione una formula di convivenza, il risultato di un incontro tra culture differenti che decidono di costruire insieme. E al centro di tutto c'è la persona. Moro si forma a Bari, negli ambienti cattolici universitari della città, e lì matura una visione influenzata dal personalismo cattolico democratico, dal pensiero di Jacques Maritain. E lì appunto matura una concezione profondamente pluralista, con lo Stato che non deve dominare la società, ma lo Stato deve aprirsi, garantire, riconoscere e valorizzare le associazioni, i comitati, i corpi intermedi, i territori, perché per Moro è lì che vive la democrazia. E dentro questa visione Moro riconosce anche un ruolo fondamentale ai partiti politici, perché questo, diciamo, parla al nostro tempo, perché Moro sottolinea l'esigenza che hanno i partiti politici di non vivere di rendita, ma di essere in grado di cambiare la società, di interpretare la società, perché i partiti devono trasformare i bisogni reali in risposte concrete. E da tutto questo nasce il metodo Moro, che parte da una grande, diciamo, consapevolezza, quella che la democrazia non è mai semplice, è un esercizio continuo di ascolto, mediazione, ricerca di equilibrio. Moro non cercava il consenso immediato, Moro cercava soluzioni durature e per questo era anche disposto a cercare il confronto con chi era molto distante da lui politicamente, perché riteneva che la democrazia forte non esclude, la democrazia forte è quella che riesce a includere sempre. Oggi tutto questo sembra quasi irrealizzabile o sicuramente controcorrente, viviamo in un tempo veloce, semplificato, spesso polarizzato, un tempo in cui lo scontro diventa scontro, il confronto diventa scontro e la complessità viene vissuta come un problema. Moro invece ci dice esattamente il contrario, la complessità è la realtà, di conseguenza va governata, non va imitata. Allora basta pensare a quanto, evitando la complessità, è accaduto negli ultimi anni e anche negli ultimi giorni, sia in Italia che all'estero, e la sua lezione torna attuale, ci ricorda che la politica può avere uno stile fatto di rispetto, responsabilità, dialogo, ci ricorda che la democrazia non è mai scontata, che richiede tempo, pazienza, ascolto, e soprattutto ci ricorda una cosa fondamentale, il valore della mediazione, perché la mediazione non è mai debolezza, la mediazione è la forma più alta di responsabilità politica in una democrazia pluralista, perché appunto la democrazia non si costruisce contro qualcuno, ma si costruisce sempre insieme a qualcun altro. Ecco perché questo libro, Monica, non guarda indietro, guarda al presente, vive i nostri giorni, perché rileggere Moro oggi non significa soltanto ricordare, onorare un grande protagonista della nostra storia, ma significa anche chiederci che tipo di democrazia vogliamo costruire.
1: Grazie. Allora, Tino Iannuzzi, c'è un aspetto che non abbiamo ancora trattato, veramente ce ne sarebbero molti, ma un aspetto che emerge con grande chiarezza dalle pagine del vostro libro, che è l'aspetto umano di Aldo Moro. Non soltanto, ci sono alcuni passaggi, c'è una lettera, guardate, questo è un libro, questo lo ha detto il professor D'Andrea, che ha il pregio di separare, diciamo, la vita di Aldo Moro, del politico, del professore, del costituente, del leader, e il martirio di Aldo Moro. Anche se ci sono dei passaggi, e uno di questi per esempio è in quella lettera che poi è stata non recapitata, no? Quella del 27 marzo del 1978, che non vi leggerò e che avrete modo di leggere quando avrete questo libro tra le mani, in cui si evince la grandissima tenerezza, umanità, cioè un uomo che, pur sembrando tutto d'un pezzo, la fotografia di Aldo Moro al mare vestito di tutto punto, che pure venne in qualche modo anche derisa, no, da qualcuno, ma che invece dava benissimo l'idea dell'uomo. E poi l'altro passaggio che mi ha colpito, sempre a proposito di giovani, e che forse non tutti sanno questo dettaglio, che nella macchina del 16 di marzo vennero rinvenute le tesi di laurea dei giovani che lui avrebbe esaminato nella sessione di laurea di quella stessa giornata, dopo credo il passaggio in aula, appunto, e che nelle lettere dal carcere Moro non si dimenticava quasi mai di salutare i suoi studenti, rispetto ai quali si dispiaceva moltissimo di non poter appunto di non poterli seguire. Ecco, avete scelto di inserire scientemente, insomma, questo dettaglio, questi dettagli che tratteggiano la personalità di quest'uomo.
7: Allora, buonasera a tutti voi, grazie all'Istituto Sturzo, a Giampaolo, un grande grazie a Dario Franceschini, amico e guida di una vita, a Pier Ferdinando Casini, espressione autorevole del cattolicesimo democratico, alla mia segretaria, Ellie Schlein. Dottoressa, la sua domanda è giusta, perché Moro sottolinea sempre che la politica non può assolvere la sua funzione quando disperde il suo ineliminabile contenuto di umanità. La capacità, cioè, di promuovere nell'arte complessa e nobile del governo della comunità la persona umana, nella ricchezza della sua dignità. E certo, in questa posizione c'è la concezione personalistica e comunitaria della vita che riconduce a Maritain e Monnier. C'è l'insegnamento di Papa Montini, a cui Moro era molto legata. Ispirazione cristiana che per Moro è fermento di rinnovamento permanente della comunità e ansia di liberazione dell'uomo. Per questo non può essere ricondotta ad una funzione di semplice conservazione. Ispirazione cristiana che Moro vive con profonda laicità. E basti pensare alla contrarietà di Moro al referendum sul divorzio del 1974. Il referendum viene promosso da Gabriele Lombardi, da una parte del mondo cattolico, da una parte del Vaticano col cardinale Siri, il cardinale Ottaviano. Moro è contrario, perché ritiene sia giunto il momento di battersi per i valori di ispirazione cristiana, non sotto lo sbergo dell'imperio della legge, del comando della legge, ma nel vivo della società, nel cuore del confronto con le altre culture. E proprio per questo l'ispirazione cristiana non viene vissuta come isolamento, come steccato, come separatezza, ma come apertura piena alle altre posizioni politiche per rafforzare la nostra democrazia. Del resto, una cifra discretiva della politica di Moro è stata sempre colta nella sua mitezza. Ma lo stile mite di Moro non è debolezza, non è rinuncia a far valere le proprie ragioni, è una mitezza che si fonda su valori profondi, coerentemente e intensamente vissuti, che lo spingono a confrontarsi con le altre culture politiche, con le altre tavole di valori, per costruire soluzioni più avanzate per il bene comune. Questo stile accompagna Moro in tutto il suo percorso, dalla Costituente, il dialogo con Nilde Iotti, Palmiro Togliatti, Piero Calamandrei e tanti altri, al centro-sinistra, con Fanfani e Pietro Nenni, alla solidarietà nazionale, alla terza fase, con Enrico Berlinguer. E Moro cerca sempre il dialogo, con pazienza e con tenacia, anche perché negli avversari non vede nemici da demonizzare, ma competitori, interlocutori a cui approcciarsi con rispetto, con attenzione, con garbo, non accentuando mai le loro difficoltà e con reale spirito di trovare più punti di condivisione che non di distanza, perché era convinto che anche nelle posizioni politiche apparentemente più lontane ci possono essere frammenti di verità utili, segretaria, per il Paese. E qui c'è anche la mediazione di Moro, che è stata tanto spesso evocata, non sempre in positivo, che non è tatticismo, non è opportunismo, non è modalità per continuare a gestire il potere, non è ricerca del compromesso al ribasso o mediocre, ma invece la via per sforzarsi di addivenire a sintesi alte e feconde, per far crescere il Paese, e la via per comporre il tessuto della decisione, che per Moro è ascolto, è comprensione, è interlocuzione, è discussione. Solo così, ci dice, si può arricchire la democrazia delle decisioni. E infine è stato sottolineato, c'è sempre una venatura pedagogica nell'azione di Moro. Adesso Moro non abbandona mai l'insegnamento universitario, da quando aveva poco più di 20 anni all'ultimo giorno del rapimento in via Fani. Perché per Moro il dialogo con i giovani è prezioso, è insostituibile, per cogliere le motivazioni più profonde che si muovono anche nelle pieghe inespresse della società. E qui è singolare che il politico più attento a leggere e interpretare il 68 sia Moro, che era il leader della Democrazia Cristiana, il leader di governo, era identificato la DC con lo Stato, con il potere, eppure Moro rifugge sempre dal paternalismo, dalla critica facile, dal pressappochismo e coglie invece in quel movimento studentesco, nella contestazione giovanile del 68, con un'espressione bellissima, in profondità dice: è una nuova umanità che vuole farsi, è il moto inarrestabile della storia che va accompagnato, capito e favorito. Infine, è vero, il linguaggio di Moro è complesso. Moro diceva sempre che analizzare in maniera semplicistica realtà complesse è un errore, perché le realtà complesse vanno indagate nella loro profondità, però vanno poi sapute comunicare e ricondotte a decisioni politiche. E questo è anche lo sforzo che Moro fa nella vicenda del 1968. Lì c'è sempre l'ansia di Moro di venire in contatto con quell'umanità nuova, dinamica, vivace, se vogliamo anche tumultuosa e contraddittoria dei mondi giovanili, ma una realtà ricca. Però c'è anche da dire una cosa che a me ha colpito molto. Moro ha un linguaggio particolare, però probabilmente quasi nessun leader politico è riuscito con la forza simbolica delle sue parole a scolpire con tanta efficacia tappe fondamentali della storia del Paese, momenti cruciali della vita dell'umanità. Perché queste parole, che sono ricche di cultura giuridica, Moro era un processual penalista ma anche un filosofo del diritto, di sensibilità cattolico-democratica, di umanità elegante e delicata anche nel tratto, nel portamento, nell'espressione, di intelligenza illuminata e paziente, ebbene tante frasi di Moro sono rimaste scolpite nella nostra mente e nel nostro cuore e sono oggi uno straordinario insegnamento. La Costituzione, la casa nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme. La Costituzione, rigidamente democratica ma arditamente sociale. L'Italia è un paese dalle forti passioni politiche ma dalle fragilissime istituzioni. Questo paese non si salverà e la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere, e poi dalla colonna del giorno, per esprimere la sua concezione della vita cristianamente ispirata. Il bene c'è, ma non fa notizia, perché il bene prevale sul male, la concordia sulla discordia, la regola sull'eccezione. Ed infine, l'ultima lettera. Mia dolcissima Noretta, sii forte, è una sfida assurda ed incomprensibile. Sono le vie del Signore. Vorrei capire con questi

0: Lei, l'ultima domanda, torniamo sulle questioni politiche,
1: Ma come cambiare?
0: scusate. E però, invece, così facciamo contenti tutti. Torniamo sulle questioni politiche. Giustamente mi diceva Franceschini, no, a proposito del centro, ricreare un centro adesso, una nostalgia fuori dalla storia, e ci siamo. Detto questo, diciamo, a sinistra ci sono tante, come dire, tante entità, tanti uomini, persone, donne. Chiedo, la coalizione di centro-sinistra ha bisogno di una sintesi ulteriore o va bene così? Ecco il microfono.
1: Aspetta che non mi ho qualche
0: Eccolo, ecco.
1: problema.
0: E poi abbiamo finito.
2: Sono un po' in imbarazzo, devo ammettere, perché dopo gli autori io normalmente non ho niente da aggiungere, soprattutto dopo che ho usato parole così forti e così anche commoventi, devo dire, perché ci ricordano la grandezza dell'uomo Aldo Moro. Quindi non mi sento di aggiungere altro se non che certamente c'è ancora tanta strada da fare. Come dicevo prima, secondo me non sbagliamo se ci mettiamo attorno all'impianto valoriale della Costituzione e ci prefiggiamo di attuare fino in fondo quella Costituzione anche per le persone che la sentono, ahimè, ancora distante. E con una citazione, se posso aggiungere alla tua, proprio di Aldo Moro, che disse: se fosse possibile, era l'ultimo discorso. Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente al domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Ecco, penso che qualsiasi cosa decideremo di fare, decideremo di farla insieme, abbiamo ancora nelle parole di Aldo Moro una bussola importante che ci indica con quale spirito di servizio alla democrazia e alla Costituzione di questo Paese dobbiamo fare le nostre scelte. Grazie.
3: Questa è dunque la presentazione del volume Aldo Moro, Le idee, il metodo, l'eredità di Tino Iannuzzi e Alberto Rosacco, evento registrato a Roma il 5 maggio, con i saluti di Nicola Antonetti, presidente Istituto Sturzo. Sono intervenuti Pier Ferdinando Casini, Dario Franceschini, Ali Schlein, ha moderato l'incontro Monica Giandotti. 20 e 33 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. In regia Luciana Bruno, in voce Enrico Salvatori. Vediamo le notizie principali della giornata. Meloni incontra Rubio, confronto costruttivo. Italia-USA sanno quanto è preziosa l'unità dell'Occidente. Il segretario di Stato americano dice: rafforziamo una solida partnership. Colloquio di oltre un'ora e mezza. La Premier dice: difendiamo i nostri interessi nazionali, come fa Washington. Il capo della diplomazia americana: non abbiamo discusso della presenza dei soldati USA in Italia. La decisione spetta a Trump. Tajani: anche l'America ha bisogno di noi. Gran Bretagna disfatta dei laburisti. Reform di Farage, primo partito. L'Iran, Rubio dice grossi passi avanti, attesa risposta entro oggi, ma Teheran attacca dagli USA palese violazione della tregua. Secondo le autorità iraniane si contano 10 marinai feriti e 5 dispersi per gli attacchi della scorsa notte. Il segretario di Stato USA, possibile nei prossimi giorni una telefonata tra il pontefice e Trump. J.D. Vance incontra il premier del Qatar. Papa Leone a Pompei nel primo anniversario del pontificato, poi bagno di folla a Piazza del Plebiscito. Non rassegnarsi alle immagini di morte, no alle guerre. Il saluto alla città di Maria: il mondo ha bisogno della gioia di Dio. Tenete viva la recita del rosario. Solo Napoli sa offrire questo calore. Grazie. Meloni, il Papa, punto di riferimento in un tempo complesso. La Biennale, corteo contro Israele, scontri tra manifestanti e polizia, un migliaio di manifestanti, Palestina libera, alcuni padiglioni, tra cui Francia e Belgio, chiusi per protesta. Salvini visita il padiglione russo ai giardini. Il caso Garlasco, Sempio intercettato su Stasi, il sangue c'era, lui senza accorgersi ha evitato le macchie. Mia mamma in panico, i poggi, indagini influenzate da contesti non trasparenti. Negli atti della Procura di Pavia le ricerche online e i sogni che il 38enne aveva trascritto sulle agende sequestrate, dagli accoltellamenti alla violenza sulle donne. Il materiale trasmesso a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi.

0: Omicidio diabolico, assolto in appello il presunto killer Calderon, colpo di scena dopo la condanna all'ergastolo in primo grado, l'argentino assolto per non aver commesso il fatto. Altre notizie di cronaca, donna uccisa a Piacenza, marito in fuga, ritrovato al cimitero, ha tentato il suicidio. E poi hantavirus, negativa ai test dell'assistente di volo della KLM, l'Istituto Superiore di Sanità dice nessuna segnalazione in Italia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 5 casi confermati e 2 sospetti, Argentina impossibile stabilire l'origine dell'infezione. La nave a Tenerife, oggi la riunione UE per decidere sulla quarantena. Allora, dicevamo, nella giornata di oggi Meloni ha incontrato Rubio e noi vi proponiamo le dichiarazioni della Presidente del Consiglio dopo l'incontro.
1: Guardi, mi pare un incontro molto ampio, molto costruttivo, tra azioni che chiaramente sono nazioni alleate, un incontro nel quale abbiamo trattato tanto i temi, il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni degli scenari internazionali, crisi in Medio Oriente, sicurezza, libertà di navigazione, quindi stretto di Hormuz. Abbiamo parlato di alcuni dossier che sono particolarmente importanti per l'Italia, perché l'Italia storicamente gioca un ruolo, penso alla Libia, penso al Libano, abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, prossima visita del presidente americano, quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco tra due nazioni, entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali. Quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
2: Grazie. Le pace fatta con gli Stati Uniti.
0: Queste dichiarazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano, dopo l'incontro con Rubio, che ha tra l'altro commentato su X: ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica USA-Italia. Questo dunque Rubio, come dicevamo, su X, postando una foto dell'amichevole saluto tra i due a Palazzo Chigi. Ci occupiamo adesso di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Gabriele Rossi a Veronica De Romanis.
3: Radio Radicale, con noi Veronica De Romanis, docente di economia europea alla Luis Guido Carli di Roma, per parlare dei problemi che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha avuto in Italia. Professoressa, perché il PNRR non ha rilanciato la crescita del Paese?
4: Perché è stato utilizzato male. Abbiamo preso questi quasi 200 miliardi tutto e subito, li abbiamo distribuiti in tantissimi progetti, molti erano vecchi, abbiamo finanziato progetti già in essere, e questo era in realtà contrario allo spirito dello strumento. Lo strumento si chiama Next Generation EU proprio perché serve a finanziare le sfide future, non ciò che è passato, e il fatto che quasi l'80% dei progetti ha una dimensione inferiore a un miliardo spiega proprio il fatto che abbiamo un po' distribuito a tutti quelli che chiedevano risorse, e infatti oggi ci ritroviamo con un PIL potenziale, cioè la capacità di produrre ricchezza nel nostro paese, che è meno della metà della media europea, e queste sono stime governative, e questo dimostra che l'impatto sulla capacità produttiva del nostro paese è stato davvero molto limitato.
3: Altri paesi hanno deciso di dilazionare i soldi ricevuti, l'Italia invece no. Questo qua è stato un errore?
4: Beh, è stato un errore perché si doveva essere molto più graduali. Per esempio la Spagna ha prima preso la parte di trasferimenti a fondo perduto, poi dopo 2 anni ha visto il tipo di impatto che c'era nell'economia e ha deciso di prendere a debito. Nel frattempo era scoppiata la crisi energetica con l'invasione dell'Ucraina, e quindi ha utilizzato queste risorse a debito proprio per far fronte alla crisi energetica. Altri paesi, per esempio come la Francia e la Germania, che hanno dei PNRR molto più ridotti dei nostri, 35, 27 miliardi, hanno preso solo la parte di sussidi, quindi non a debito, perché insomma ricordiamolo, i nostri 121 miliardi di debito sicuramente è un debito prestito che ci costa di meno perché è garantito dagli stati europei, però insomma sempre debito è e andrà a sommarsi al già elevato stock di debito pubblico che noi abbiamo. Ricordiamo che quest'anno dovremmo diventare il primo paese di debito rispetto al PIL, superiore anche a quello greco, quindi non certo un buon primato. Ma insomma il PNRR è stato presentato dal Conte 2, dal governo Conte 2 come un premio per aver negoziato bene, poi dal governo successivo, quello guidato da Draghi, come debito buono, e quindi c'è stata un po' questa narrazione che andava preso subito e tutto. Io lo ritengo un errore.
3: Sul fronte lavoro cosa non ha funzionato in particolare per le riforme proposte per giovani e donne?
4: Quella era una parte molto importante perché Bruxelles aveva indicato due sfide che dovevano essere finanziate sia dal punto di vista degli investimenti sia dal punto di vista delle riforme proprio del PNRR, che erano la transizione verde e quella tecnologica, e poi soprattutto un paese come il nostro aveva un terzo capitolo che era proprio quello di una crescita resiliente, sostenibile e soprattutto inclusiva. Un paese come il nostro che ha un tasso di occupazione femminile ultimo, cioè il più basso di tutti rispetto a tutti gli altri paesi europei, e un tasso di occupazione giovanile anche quello ultimo in classifica, era fondamentale spenderli al meglio. Però facciamo un esempio, guardiamo la quantità di asili nido, perché sappiamo che gli asili nido sono un'infrastruttura fondamentale per aiutare le donne a lavorare. L'obiettivo iniziale era di costruire 250.000 posti di lavoro, di posti nei nidi in più. Il governo Meloni ci ha messo mano e l'ha ridotto di 100.000 posti e alcuni di questi bandi addirittura sono andati deserti, quindi non vediamo grandi risultati, grandi passi in avanti da questo punto di vista, eppure sarebbero fondamentali per il nostro paese. Se noi oggi non cresciamo è anche perché una donna su due non lavora nel nostro paese.
3: Ha parlato di debito pubblico, volevo chiederle, il PNRR rischia di diventare un po' un boomerang da questo punto di vista?
4: Quando dovremo cominciare a ripagare il debito sicuramente ci troveremo questi 121 miliardi, purtroppo come dicevo prima molti di queste risorse sono state spese senza creare grande crescita e quindi dovremo crescere ancora di più per poter avere le risorse da restituire, e il debito non solo ci rende vulnerabili e lo sappiamo perfettamente ogni volta che c'è una crisi, ma soprattutto costa. E questo costo aumenta, anche qui lo dice lo stesso governo, basta leggere la riga della solita tabella che ogni anno viene pubblicata nei documenti governativi e vediamo che 3 anni fa noi spendevamo per il servizio del debito intorno a 72 miliardi, poi 78, ora siamo 86-87, è una cifra enorme, soprattutto è una cifra molto più elevata di quello che spendiamo in istruzione, quindi c'è qualcosa di davvero sbagliato nella ripartizione delle nostre risorse pubbliche.
3: Che cosa andrebbe fatto adesso per non sprecare quello che resta del piano?
4: Oramai è fatto, oramai il piano finisce nel 2026, quello che è molto importante è cercare di manutenere ciò che è stato creato, e lì le risorse per la manutenzione certo non arriveranno dall'Europa, bisognerà trovarle dentro il bilancio dello Stato, e ecco di nuovo l'esigenza di una programmazione della spesa. E noi spendiamo ogni anno 1.150 miliardi di spesa pubblica, siamo fermi in termini di crescita, quindi vuol dire che possiamo mettere le mani dentro il bilancio dello Stato e da qualche parte ridurre, ma da qualche altra parte aumentare. Certo bisognerà assolutamente trovare le risorse per far funzionare ciò che è stato creato, perché qualcosa ovviamente è stato creato con questo PNRR, alcune infrastrutture esistono, e non so, gli asili nido che sono stati creati sono sempre pochi, ma per fortuna qualcosa c'è, e lì bisognerà avere proprio la spesa corrente per pagare chi andrà a lavorare in questi asili nido.
3: Ecco, allora per riprendere il punto centrale del discorso, qual è la lezione per i futuri fondi europei da imparare in Italia?
4: Beh, intanto bisogna raccontare le storie vere, non le favolette, quindi non bisogna presentare risorse europee come se fossero gratis, bisogna trattarle con cura, capire che vanno spese nel migliore dei modi, non devono essere distribuite un qualcosa un po' a tutti, ma avere delle priorità ben precise.
3: Grazie a Veronica De Romanis.
4: Grazie a lei.
0: L'intervista era di Gabriele Rossi, ci occupiamo di un altro tema, Il 9 maggio, domani, è la giornata dell'Europa, come sapete. Ascoltiamo ancora Gabriele Rossi con Roberto Sommella.
3: Radio Radicale, con noi Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, per parlare della giornata dell'Europa. Per l'occasione allora partiamo da Ventotene. Che Europa immaginavano Spinelli e gli altri padri fondatori?
5: Ma il manifesto di Ventotene è stato scritto nel 1941 al confino fascista da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni. E cosa immaginavano? Immaginavano di federare gli stati una volta sconfitto il nazifascismo in tutta Europa. Immaginavano una federazione di stati che conducesse a sistemi sociali federati, la sanità, la difesa, tutto ciò che è anche assistenza. Era davvero un progetto in qualche modo un sogno incredibile da partorire in segregazione, che è rimasto ancora un sogno, perché noi invece di, dal 1957 in poi, Trattato di Roma che ha costituito l'Unione Europea, noi invece di federare gli stati abbiamo federato i mercati e quindi abbiamo questo vulnus ab origine in pratica dell'Unione Europea, perché paghiamo ancora oggi l'assenza di un'anima sociale e politica all'Unione Europea, che è tutta impostata su principi mercatisti.
3: Ecco, quindi ha un po' la sensazione che l'Europa di oggi, l'Unione Europea di oggi, abbia tradito lo spirito di quel manifesto?
5: Ma no, è stato fatto quello che si poteva. Il manifesto non è il Vangelo, e lo disse anche Altiero Spinelli più volte, poi, per cui peraltro ricorre il quarantennale della morte, e per cui noi al Ventotene Europa Festival, che con cui siamo arrivati al decimo anno, che parte oggi, evidentemente ne approfondiremo la figura. Non è il Vangelo, è stato fatto quello che si poteva, perché con la vittoria sul nazifascismo ovviamente i partiti riformisti, i partiti democratici hanno voluto governare i paesi dopo la caduta delle dittature, e dunque era un percorso veramente difficile convincere i paesi che si erano sostanzialmente fatti la guerra, cioè, pensiamo ai paesi fondatori, Francia, Germania, Italia, a condividere da subito la sovranità sulle persone, sulla moneta e sulla politica economica. È stato fatto il massimo, io credo, ma non dobbiamo dimenticare che se non diamo una cittadinanza e un'anima sociale all'Europa, avremo sempre un problema di riconoscibilità delle sue istanze, delle sue prerogative, della sua forza nei confronti di 450 milioni di cittadini che riconoscono più il governo nazionale del governo dell'Europa.
3: Ad oggi quali sono le parti dell'Unione Europea che funzionano meglio, che rispettano un po' quel pensiero, ma oppure che si sono evolute nella maniera corretta?
5: La libertà di essere europeisti, di essere nazionalisti, la libertà di essere pro e essere contro, la libertà di espressione, la tutela dei diritti, qualsiasi essi siano, la salvaguardia dello spazio comune, la libertà di movimento, la libertà di impresa, la libertà di studio, tante cose che in giro per il mondo francamente non sono così diffuse purtroppo.
3: E invece dove dobbiamo migliorare?
5: Ma dobbiamo spiegare perché negli uffici pubblici e nelle scuole, fuori da questi edifici, è appesa la bandiera europea. Gli americani lo sanno bene. Gli americani hanno sempre la bandiera degli Stati Uniti d'America e la bandiera dello Stato che compone gli Stati Uniti, lo Stato federale. E sanno bene il valore dell'unione e il valore anche della diversità di Stato, tra Stato e Stato. Ecco, noi dobbiamo dare un'anima e una spiegazione al perché quella bandiera europea è appesa. È appesa perché è un passo fondamentale nella storia dell'uomo, della libertà e della pace.
3: Ecco, a proposito d'America, l'Europa deve fare i conti con un alleato statunitense che sembra più lontano rispetto al passato. Come muoversi sulle questioni più calde che possono essere dai dazi al conflitto in Ucraina?
5: Non c'è risposta a problema globale che non possa e debba essere globale. Ogni risposta nazionale, vediamo la crisi energetica, non è in grado di risolvere il problema. Noi come abbiamo risolto il problema del Covid? Con il vaccino acquisito a livello centrale dalla Commissione Europea. Noi quindi dobbiamo arrivare ad acquisire energia a livello centrale, né più né meno di come abbiamo fatto per i vaccini, e questo lo si può fare soltanto se abbiamo più potere, anche elettivo, alla Commissione Europea. Bisogna arrivare ad eleggere direttamente il Presidente della Commissione Europea. In questo modo ci sarà una trasmissione diretta dal popolo ai suoi eletti e anche un'investitura politica più forte. D'altronde ormai il 90% delle leggi sono trasposizioni di quelle comunitarie, perché non è incidere ancora di più su questo aspetto.
3: Rimanendo sul
5: riguardo all'America e i rapporti con l'America, pensate che l'America, gli americani hanno liberato Ventotene, una dozzina di Marines sono riusciti a far finta di essere molti di più e a far arrendere un'intera compagnia di tedeschi che presidiava questa piccola isola di Ventotene. Insomma, la storia prima o poi ricorderà gli americani il ruolo che hanno avuto nella nostra libertà. Ci hanno insegnato la libertà, quindi noi dobbiamo usarla questa libertà.
3: Rimanendo sui problemi globali che vanno presi insieme, dal punto di vista economico e sociale, l'Europa è ancora in grado di proteggere i suoi cittadini dalla competizione con Cina e Stati Uniti?
5: No, io penso di sì, però deve cominciare a fare delle leggi che non siano oppressive. Guardiamo al green, tutte la normativa sulle auto. La normativa sulle auto come risultato finale ha comportato una drastica riduzione delle vendite di automobili e ha un aumento delle automobili elettriche cinesi. Se questo è un risultato industriale, davvero ci sarebbe da vergognarsi. L'Europa deve fare delle leggi che aiutino famiglie e imprese europee e che non aiutino gli altri che sono competitor, in alcuni casi spietati.
3: Ecco, quindi se dovesse indicare una riforma politica per avvicinare l'Europa al sogno di Ventotene o comunque a un'Europa più giusta, quale sarebbe?
5: Allora, tre cose. Acquisto centralizzato dell'energia ne fa abbassare il prezzo per tutti i paesi. Una borsa che sia maggiormente federata, che faccia entrare, oggi c'è Euronext che sono 8 listini, ma deve entrarci per esempio anche Francoforte, quindi una borsa che sia veramente alternativa, antagonista a Wall Street e a Londra, che liberi risorse e che dia veramente il senso del mercato unico dei capitali, e alla fine il fisco unico, uno su tutti, il fisco unico, pagare le stesse tasse in qualsiasi paese si operi, significa una cosa importante: cancellare la concorrenza fiscale sleale che nei fatti c'è tra paesi e paesi, tra paesi che aderiscono all'euro e paesi che aderiscono all'euro allo stesso, perché noi permettiamo che nello spazio comune europeo e che nell'eurozona ci siano di fatto dei paradisi fiscali. Il fisco unico è ancora più importante di avere una difesa unica e di un esercito unico.
3: Grazie a Roberto Sommella.
5: Grazie a voi.
0: Intervista a cura di Gabriele Rossi. Il 4 maggio scorso ci ha lasciati Olivier Dupuy, ex eurodeputato e segretario del Partito Radicale Transnazionale. Ascoltiamo questo reportage di David Carretta.
6: Più di 300 persone hanno partecipato nella chiesa di Saint-Gilles, uno dei 19 comuni di Bruxelles, alla cerimonia per ricordare e onorare Olivier Dupuy, scomparso lunedì 4 maggio dopo una malattia incurabile, scegliendo di andarsene per scelta con l'eutanasia. Cerimonia condotta da un sacerdote cristiano ortodosso con cui Dupuy aveva condotto un lungo dialogo nel corso degli ultimi anni. Hanno preso la parola Anne e Dominique, le due sorelle di Olivier, che hanno raccontato parte della sua infanzia, della sua giovinezza, uno spirito libero e ribelle sin dall'inizio, uno spirito anche di leader, di guida nei confronti di familiari e amici. Ha parlato Silvia Manzi, storica militante, dirigente radicale, amica di Olivieri, cui è stata anche assistente al Parlamento europeo, che ha cercato di raccontare l'impegno politico di Dupuy, un'impresa quasi impossibile in pochi minuti, dalle carceri nell'est europeo alle carceri del Laos, dove è stata anche Silvia Manzi per 2 settimane proprio insieme a Olivier nella lotta costante per la libertà, per la democrazia e per la dignità. Ha preso la parola Alexander Cherkasov, membro della dissidenza russa, presidente del Centro per i diritti umani Memorial, vincitore del premio Nobel per la pace nel 2022. Cherkasov ha ricordato quanto Dupuy ha fatto ed è stato in termini di resistenza alla Russia di Vladimir Putin, dalla Cecenia fino all'aggressione dell'Ucraina nel 2022, alla resistenza che è ancora in corso. È intervenuta anche Rigzin, cioè Don Gekang, cioè la rappresentante dell'ufficio del Tibet a Bruxelles, per portare un messaggio a nome dell'amministrazione autonoma del Tibet, cioè il governo tibetano, messaggio incentrato su quanto Dupuy ha fatto per evitare la cancellazione della identità tibetana. Ha deposto sulla bara di Olivier la kata, la sciarpa bianca tradizionale del buddismo tibetano, che simboleggia purezza, benevolezza, compassione, ed è utilizzata per onorare divinità, maestri spirituali, amici. Durante e dopo questa cerimonia abbiamo incontrato molte delle persone che nel corso degli anni abbiamo incrociato durante le battaglie politiche non solo di Olivier Dupuy, ma del Partito Radicale Transnazionale di Marco Pannella. In molti casi si tratta anche di compagni veri e propri del Partito Radicale, dato che erano iscritti al Partito Transnazionale e Transpartito, hanno partecipato attivamente a alcune delle sue campagne, non solo per difendere o conquistare i diritti e le libertà nei rispettivi paesi, ma anche altrove. Un esempio, Enver Chan, uno dei leader della diaspora uigura, arrivato da Monaco, con cui abbiamo parlato, e ha ricordato di aver detto in un'occasione, sia a Olivier Dupuy sia a Marco Pannella, che il giorno in cui il suo paese, il Turkestan orientale, che la Cina chiama Xinjiang, sarà libero, le statue di Mao saranno sostituite da quelle, per l'appunto, di Dupuy e Pannella, veri eroi della causa uigura. C'erano membri dell'opposizione cambogiana in esilio, rappresentanti della diaspora laotiana e vietnamita, decine di ceceni, quelli vittime della guerra condotta proprio da Vladimir Putin all'inizio del suo mandato, dopo la presa del potere nel 1999. Uno di loro è voluto intervenire per ricordare come, grazie a Olivier, il Parlamento europeo abbia riconosciuto per la prima volta la deportazione forzata di ceceni e ingusci nel febbraio del 1944. Non solo, ha ricordato anche altre battaglie specifiche per la Cecenia, e c'erano ovviamente a questa cerimonia alcuni compagni radicali, funzionari del Parlamento, che hanno compiuto con Olivier un cammino più o meno lungo, e c'erano molte persone comuni del quartiere Saint-Gilles, dove Olivier aveva deciso di vivere in modo più discreto sul piano politico, ma continuando a fare politica dopo la fine del suo mandato di parlamentare europeo e una rottura con Marco Pannella, Aude Merlin, la moglie di Olivier Dupuy, insieme alle due figlie Alexandra e Mitou, hanno distribuito al termine della cerimonia un messaggio dedicato a Olivier, funambolo dell'alba e del crepuscolo, acrobata malizioso alle prese con l'impossibile, troubadour dell'infinito. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
0: Il reportage era a cura di David Carretta, dedicato a Olivier Dupuy. Sono le 21 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo adesso allo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
7: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con la puntata di questa sera torniamo sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti dell'aprile 2020, quando una protesta dei detenuti in relazione alle misure anti-Covid decise dall'amministrazione penitenziaria scattò una durissima repressione che provocò anche alcuni giorni dopo lo scoppio della rivolta e l'inizio della repressione provocò la morte di un detenuto straniero. Sono stati rinviati a giudizio quasi 130 appartenenti al corpo degli agenti di custodia, alle altre forze dell'ordine intervenute in quell'occasione per la repressione, e figurano anche funzionari civili dell'amministrazione penitenziaria, del DAP, il dipartimento che si occupa delle carceri, l'ex direzione degli istituti di prevenzione e pena. Con la nostra ricostruzione siamo arrivati all'udienza del 14 gennaio scorso, quando viene controesaminato dai suoi legali di fiducia l'imputato Giuseppe Crocco, ispettore della polizia penitenziaria. I suoi avvocati sono Elisabetta Carfora e Dezio Ferraro, ma intervengono anche i pubblici ministeri Alessandro Milita e Alessandra Pinto. Buon ascolto.
8: Avvocato Carfora, ispettore, le volevo chiedere, lei il 9 marzo ha riferito che viene creato un gruppo di intervento.
9: Sì.
8: Che diciamo veniva allertato per intervenire negli eventi critici.
9: Sì.
8: Però io volevo capire, ma prima del 9 marzo i detenuti non avevano mai protestato? Non c'era mai stata questa esigenza di creare questo gruppo? Perché viene creato proprio appositamente dal 9 marzo?
9: Venne creato dal 9 marzo perché in tutta Italia ci stavano le rivolte, ci stavano manifestazioni di protesta forti, c'erano danneggiamenti importanti, non ricordo se prima o dopo ci sono state anche le evasioni di Foggia, i morti di... Sì, è stato creato il 9 marzo, che io ricordo.
10: Quindi prima... perché non l'ha creato lui? Quindi
8: sì, la domanda
9: è... Chiedo scusa.
10: Nella sua percezione, esatto. Diciamo, secondo lui perché dal 9 marzo?
8: Sì, esatto.
9: Sì, sì, ma perché anche a Santa Maria c'erano stati gravi atti destabilizzanti, c'erano i detenuti che erano saliti sul tetto.
8: Quindi diciamo, possiamo dire che le proteste non erano mai avvenute in quella modalità?
9: No,
8: prima
9: no.
8: Del 9 marzo?
9: No, nel modo più assoluto.
8: Quindi
9: no.
8: Diciamo la modalità con cui protestavano i detenuti era cambiata, questo voglio capire, perché ad un certo punto voi...
9: Sì, certo che era cambiata, sì.
8: Sì, era cambiata.
9: A volte sembrava anche pretestuoso.
8: Ho capito. E lei ha detto che da quel momento
9: posso
8: ci fu l'apertura del regime.
9: Perché protestuosa? Posso spiegare?
8: Pretestuosa per, diciamo, in che termini, anche brevemente?
10: Diciamo che nesso c'è rispetto alla creazione del gruppo. Siamo alla creazione del... Prego, le domande del difensore.
8: Qual era il collegamento che c'era rispetto alla creazione del gruppo, rispetto a queste modalità con cui protestavano i detenuti? Se c'era un collegamento.
9: Il collegamento era le azioni violente, che destabilizzanti.
8: Quindi erano violente, più
9: erano violente.
8: La protesta pacifica sempre stata.
9: Sì, il fatto che loro lamentassero mascherine, ma lamentassero prodotti per l'igiene e poi scendevano a 20, 30, 40 persone, si spostavano il collega, scendevano giù in massa, come è successo al Nilo il giorno 9, dopo dei fatti del Tevere, dopo dei fatti del Tamigi. Questo era il motivo.
8: Va
9: perché
8: bene,
9: erano violenti.
8: Questo era il motivo. Allora, ma l'apertura del regime creò dei problemi
11: l'apertura... Quale profilo, avvocato?
12: Sempre con riferimento alla sicurezza, presidente, perché diciamo...
11: Sì, sì, è chiaro, però non creo dei problemi
12: no,
11: un po' generico.
12: No, problemi
13: allora,
12: di sicurezza.
13: Certo, signor presidente, l'apertura delle stanze, ci stavano raggruppamenti sempre dei gruppi, quindi quelli un pochettino più facinorosi, quelli là un pochettino più violenti che si raggruppavano e avevano il tempo di organizzarsi, mentre prima si andava in modo separato, potevano andare a passeggio, alla saletta, a fare la scuola, in palestra, quindi erano... frammentati i gruppi, in questo caso si riunivano tutti insieme e per l'intera giornata si vedevano questi raggruppamenti o in fondo alla sezione o all'interno della saletta. Creò il problema perché diventa un atteggiamento molto più di pretesa nei confronti degli agenti. Fammi uscire,
12: ma era solo nei confronti
13: uscire.
12: Degli agenti questo atteggiamento di pretesa,
13: no,
12: e quindi prepotente
13: anche
12: nei confronti
13: dei detenuti. Certo, io mi ricordo che c'era il detenuto Piscitello che lamentava proprio il fatto dell'apertura, dice io sono lui era stato trasferito all'IGAT mi sembra, e aveva fatto domanda perché lui non gradiva il regime aperto, proprio dice io mi devo fare carcerazione lunga, rimango, voglio stare nella stanza tranquillo, non voglio prendere rapporto questo e quell'altro. Molti detenuti lamentavano il fatto che venivano condizionati a dover partecipare a questa a queste proteste.
12: Sì, allora diciamo lei ha detto che erano prepotenti questi atteggiamenti, ma questi atteggiamenti che venivano posti in essere, lei ricorda se venivano sanzionati? Cioè nei confronti degli agenti normalmente il rispetto delle regole è previsto dall'ordinamento penitenziario. In queste occasioni, siccome lei ha detto che erano più prepotenti,
13: allora,
12: volevo sapere se c'erano delle sanzioni conseguenti.
13: In realtà io davo per scontato che fossero sanzionati. In realtà sanzionati se poi, siccome c'era il Covid, quindi un pochettino l'iter burocratico si un po' allungava, quindi però io ero convinto che venissero sanzionati e poi, che ne so, se ci fosse stata un'esclusione dell'attività in comune era stata procrastinata quando c'era il posto, perché comunque il Danubio era...
11: Cioè lei lo dava per scontato, ma lo sa se sono stati sanzionati?
13: No, successivamente, successivamente, sì.
11: Che c'erano state le sanzioni, ma che a causa della
13: situazione... No, che ne erano stati sanzionati proprio.
11: Non erano stati sanzionati. Cerchi di essere puntuali, perché su questa discorsività che contraddistingue il suo modo di parlare, certe volte si perde di mira la domanda.
13: È un mio difetto, io voglio... Sì, è un mio difetto, mi perdono.
12: Sì, ascolti, proprio con riferimento a questa questione, io le voglio chiedere, ma lei ha avuto contezza che tutti gli eventi critici fossero stati poi relazionati?
13: No, che noi sapevamo dopo il 6 marzo c'era la preoccupazione di chi aveva in mano il comando che se queste relazioni...
11: Il 6 marzo o il 9 marzo?
13: Il 6 aprile, chiedo scusa.
11: Dopo il 6 aprile
13: che non fossero arrivate queste relazioni agli organi superiori e i detenuti non erano stati sanzionati.
12: Quindi diciamo lei ha avuto contezza che effettivamente
13: sì,
12: non ci... per esempio...
13: Ha avuto contezza, il comandante allora all'epoca la maglietta dice quando risulta nulla. Chiedeva, ma noi io stavo alla sorveglianza.
12: Ecco, perché lei sa che chiedeva, ma veniamo ad un caso specifico, il 27 marzo del 2020, lei ricorda se è intervenuto per un evento critico? Se sì, con chi e in che cosa era successo? Se ce
13: allora, il 27 marzo era successo, mi avvisarono, io
12: da dove e chi vi avvisò?
13: Dal reparto Nilo, mi avvisarono, mi rintracciarono perché era appena dopo le 8, noi in quel periodo le perquisizioni si erano un po', però comunque andavamo nei vari locali passeggi, io non stavo in ufficio, l'ho saputo appena dopo, subito, mi hanno rintracciato, dice guarda stanno andando tutti al reparto Nilo perché ci sta questa rissa in atto e io mi sono apprestato a recarmi subito sul reparto Nilo. Quando?
12: Quando siete arrivati?
13: Quando sono arrivato, già all'interno della sezione, già c'era il comandante, c'erano agenti antisommossa di Santa Maria, solo ed esclusivamente di Santa Maria. Erano stati autorizzati a prendere desunto, sicuramente c'è bisogno sempre dell'autorizzazione del direttore, del comandante, per prendere se scudi manganelli, soprattutto il manganello, il direttore che autorizza. E quindi quando sono arrivato io già era finita, stavano chiudendo tutti i detenuti, ma innanzi a me non è venuto in modo più assoluto nessun atto di violenza.
12: Ecco, con riferimento a questo fatto del 27 marzo, lei poi si è accorto se mancasse una relazione, se fosse stata fatta una relazione di quello che era accaduto?
13: Allora, io non, quando è successo, sono successi due fatti. Uno, c'è stata questa rissa alla sesta sezione, quando i detenuti della quinta hanno visto che stavano agenti dall'altra parte, hanno iniziato a minacciare gli agenti. Dall'altra parte, davanti alle sbarre, stavano con i piedi del tavolo diverti, qualcuno disse adesso vado a prendere il coltello, si allontanò, c'ero io davanti, hanno divelto un tavolo, un bastone, quindi pensavano che i colleghi che erano andati dall'altra parte erano intervenuti contro. In realtà furono separati, furono portati via. Giappone, mi ricordo di Danilo Giappone, l'altro.
10: La domanda è sulla relazione, se lei sa se sì, no. Fatta una relazione.
13: Allora, non lo so che fosse fatta, perché il comandante stava...
10: Non lo sa, oppure no. Sa che non fu fatta, non sa se è stata fatta.
13: Ma se io non racconto l'antefatto, il comandante si mise davanti alla porta, ragazzi andate via, con tutti gli altri che minacciavano, me la vedo io, per questo io non so che non so, per questo stavo raccontando
10: non
13: il fatto.
10: Sa se, è
13: se io non racconto l'antefatto non riesco a farmi capire.
10: Certe volte l'antefatto è talmente risalente che
12: la questione
10: ci perde un po'.
13: Non lo sapevo.
12: Se risponde
13: lo
12: prima alla domanda, poi magari vi faccio io l'ulteriore domanda per farmi chiarire come fate a sapere che non c'era relazione.
13: Non lo sapevo.
10: Il suo difensore che ovviamente...
13: Non lo sapevo, sì.
12: Quindi lei non lo sapeva e diciamo in quell'occasione o successivamente verificò se era necessario relazionare qualcosa che non era stato relazionato?
13: Io il 17 aprile, siccome si diceva che c'era stata una serie di inadempienze da parte dell'ufficio comando, questo e quell'altro, onde ho fatto una relazione,
12: data
13: 17 aprile, dicendo guardate è successo questo e questo, io non ho relazionato perché c'era
10: il 17 aprile ha fatto una relazione sul 27 marzo,
13: siccome so che l'ufficio comando cercava queste relazioni perché erano richieste dalla maglietta, dall'ufficio comando, dice ma là non è stato fatto niente, io mi sono preoccupato anche tra virgolette per timore che mi venisse a debitare qualcosa, dice guardate è successo questo, però io non l'ho scritto perché c'è stato il comandante, con ci stava pure la Costanzo, dice ce la vediamo noi, andate via, e ce ne siamo andati.
12: Ho capito, abbiamo acquisito i video che sono nel processo, lei ha verificato se alla data del 27 marzo è presente questo video di quello che accade sia alla sesta che alla quinta? Rispetto, 27 marzo, abbiamo acquisito i video che sono nel fascicolo, li abbiamo consegnati. Lei ha verificato se sono presenti entrambi gli eventi?
13: Sì, sono presenti.
12: Quindi diciamo la relazione che le ha fatto anche successivamente dà conto di quello che vediamo nei video.
13: Di quello che vediamo nei video, sì, certo, assolutamente.
12: Allora, io volevo chiedere, ma come sorveglianza generale voi intervenite in qualunque evento critico o soltanto in alcune occasioni o diciamo prevalentemente in determinati orari?
13: Allora, noi come evento critico interveniamo quando veniamo chiamati, cioè, allora, se manca un ispettore, il coordinatore di quel reparto, venivano chiamati noi perché non c'è l'ispettore, diversamente interveniamo quando non c'è il direttore e il comandante perché noi siamo il raccordo tra il reparto e l'evento critico che deve comunicarlo subito al direttore e al comandante.
12: Ho capito. E avete la possibilità di autorizzare gli agenti a munirsi di scudo e manganello?
9: Nel modo più assoluto, non impossibile. Non...
12: E ascolti, però, se accade un evento critico quando c'è solo la sorveglianza generale perché manca il direttore e il comandante.
9: Si deve chiedere l'autorizzazione.
12: Quindi lei deve sempre chiedere prima l'autorizzazione.
9: Sì, ma è proprio l'ufficio, la portineria che non senza autorizzazione del comandante, del direttore, non ti dà nulla. Ad esempio gli scudi è il comandante che ne autorizza la presa.
12: Venendo al 6 aprile,
9: sì.
12: Lei a domanda della procura che le ha chiesto perché non è andato via dopo aver fatto la perquisizione alla terza. Io le chiedo, lei in realtà il suo turno di servizio finiva alle ore 16, è così? Che turno
9: c'era
12: aveva
9: stato, c'era stato ordinato.
10: Sì, l'ha detto, no, il suo turno di servizio è che era
12: sì,
10: finiva.
12: Ecco, quindi diciamo, perché lei non è andato via all'esito del suo turno di servizio?
9: Perché c'era stato diramato un ordine generale, non si smonta per fare la perquisizione.
12: Quindi lei non poteva andare via?
9: No,
12: era
9: no, che non poteva andare via.
12: Non poteva andare via né alle 16 quando aveva smontato dal servizio né successivamente?
9: No, né successivamente. Successivamente che erano 7 e mezza, 8, che aspettavo ordine dal comandante. Perché se di 16, però io, vabbè, poi mi sto di dire qua. No, non potevo smontare.
12: Non poteva smontare.
9: Finita la perquisizione, mi sono aspettavo ordini, non avendo ricevuto ordini, me ne sono andato perché dovevo fare la notte. Quindi a mio avviso potevo smontare perché già era terminata da... La mezz'ora è buona.
12: Lei però ha anche detto che a un certo punto, dopo essere uscito dalla stanza del comandante, si è accorto che non era organizzata bene la perquisizione. Ci ha detto così l'altra volta che non
10: questo
12: c'era
10: dopo la riunione.
12: Sì, esatto. Quindi lei si è accorto a un certo punto che non era organizzata bene perché sì. Non c'era l'indicazione
10: facciamo
12: precisa.
10: La domanda.
12: Ecco, la mia domanda è lei poteva, diciamo, rifiutarsi di andare a fare questa attività perché non era organizzata bene?
9: No, non, l'ordine era legittimo, quello di andare a fare una perquisizione, visto che si facevano periodicamente, sistematicamente, e tutti i giorni noi la mattina di ispettore facevamo, quella era singola, quindi stavano ispettori. No, non, per me era legittima la perquisizione, sicuramente era stata organizzata male.
10: Allora, però, l'altro ha detto che se ne è accorto nel
9: sì,
10: tempo, che
9: sì,
10: è una cattiva organizzazione, però quindi non in quel momento specifico.
12: Sì, però vabbè. La mia esigenza è quella di chiarire se lei poteva... A un certo punto rifiutarsi o ancora contestare al comandante. Lei poteva andare dal comandante e contestare che non era organizzata compiutamente e completamente questa
9: perquisizione. Ma c'era un qualcosa di più importante. Ed era quello di difendere i detenuti, io sono rimasto per quello.
12: Ho capito, però lei in qualche altra occasione ha contestato qualche
9: ordine
12: al comandante e ha avuto delle conseguenze questo suo comportamento?
9: Il rapporto disciplinare.
12: Ha avuto il rapporto disciplinare.
9: Dalla costanza.
12: Con questo comandante?
9: Sì, con questo comandante,
12: Ho capito.
10: Ma questo è interessante, che cosa le è capitato di contestare in passato? Prima di questi fatti?
9: Sì, signor Giuseppe, posso togliere? Sto studiando?
10: Sì, se lo porto.
9: Grazie.

0: Allora,
1: la domanda che gli ho fatto io, su domanda del suo difensore, precedentemente al 6 aprile c'era stato un altro episodio in cui lei ha contestato il comandante ha avuto una sanzione disciplinare. Posso sapere qual era l'oggetto della sua contestazione?
0: In osservanza di ordini, denigrazione del comandante e qualche altra cosa.
1: Qual era l'ordine che aveva ricevuto e che lei ha...
0: No, io non... Allora, l'ordine era avere scritto dove la movimentazione tra reparti viene autorizzata, viene decisa dal comandante di reparto. Io la contestazione che feci dicendo che quando innanzi alla commissaria contestai l'ordine per scritto dicendo il coordinatore di reparto conosce i detenuti. Se voi fate questa movimentazione e a distanza di un'ora che arriva qua, questo detenuto che è arrivato aggredisce un altro detenuto, gli spacca la faccia, sarebbe stato opportuno avere un nulla osta. Non è che devo decidere io, noi mettiamo il nulla osta.
1: Va bene, questa fu la sua obiezione, diciamo. Prego, avvocato.
0: Questo è per quanto riguarda la Costanzo che mi fece... era un fatto grave, era da sospensione del servizio.
1: Prego.
2: Allora, e quindi diciamo... Una volta che lei ha chiarito che non poteva abbandonare il posto di servizio perché sarebbe stata questa la contestazione che gli sarebbe stata mossa.
0: Posso aggiungere una cosa? Perché non fui sanzionato?
1: Non venne sanzionato poi all'epoca?
0: No, venne archiviato. Perché io stavo lavorando con la mano ingessata e stavo comunque facendo il mio dovere al reparto nero.
1: Va bene, rispondo alle domande del difensore.
2: Allora, quello che volevo dire, quindi lei si è prodigato per aiutare i detenuti.
0: Sì, Piscitelli Claudio, se non è, Piscitelli era il detenuto.
2: In questa occasione? Perché diciamo, se non ho capito male, ci fu un'aggressione a seguito di questa movimentazione non comunicata
0: Piscitelli,
2: prima.
0: Piscitelli figlio arrivò al reparto, era anche lecita il passaggio, il figlio che va dal padre, però già loro...
1: Questo stiamo parlando del precedente episodio in cui lui contestò.
2: Sì. Perché diciamo
1: bastiamo le domande che facevano riferimento al fatto
2: che nell'occasione del 6 lei diciamo è stato in qualche modo trattenuto in servizio e non poteva allontanarsi, ha cercato di aiutare i detenuti. Presidente, se mi autorizza, io volevo far vedere dei frame
1: ci organizziamo. Allora
2: posso passare
1: può passare un'altra domanda mentre la aiutiamo ad organizzare.
2: Sì. Allora, lei nel corso dell'esame... Ascolti...
0: C'è...
2: Ispettore?
0: C'è il computer, sì.
2: Sì, lei nel corso dell'esame della procura ha commentato la circostanza che fossero state mostrate solo parzialmente delle immagini a dibattimento.
0: Sì.
2: Va bene? Ecco, adesso io le faccio vedere questi frame. Lei mi può indicare quali sono le immagini che sono parziali e in particolare perché lei ha riferito che sono parziali?
0: Va bene.
2: Nel corso delle operazioni lei ricorda di aver parlato con Paolo?
0: Scusa, il computer
2: sì, se è possibile, perché lui non li vede. Siccome
0: il computer
2: l'aveva preparato.
0: Lui non ce l'ha la cosa. Il computer mi sta là sul file.
2: Sì, no, ce l'ho io.
0: Il file sta là, è quello buono.
2: Il file è nuovo,
0: sì.
2: Questo qua. Ok, allora dobbiamo vedere questo. Della mia
0: presentazione avvocata al centro.
2: Vabbè.
0: Stavamo dicendo, avvocato?
2: Allora, lei ricorda se ha avuto modo di parlare con Paone nel corso delle operazioni?
0: Allora, io Paone non sapevo chi fosse. Ho capito dalla sua austerità, dal suo portamento, che era uno di quelli che comandava.
2: Ho capito. Possiamo... Siccome sono tutte
0: le
2: domande che si collegano al freddo.
0: Primo piano viene dopo, molto avanti.
1: Avvocato, adesso si vede?
2: Sì,
1: no? Avete...
2: si vede.
1: Ok.
3: Io non c'ho la presentazione.
2: Sì.
0: Avanti.
2: Avanti, devi andare avanti.
0: Avanti.
2: L'evento con Paone, l'ispettore, l'evento con Paone?
0: No, no, la saletta.
2: La saletta, sì.
0: Eccola qua.
1: Ecco, allora, rivenendo alla domanda che io avevo fatto, quando viene fatta...
4: Lì anche vedere... lei gli estremi del video, del sì. frame?
0: Vai avanti, sì. avanti, un'altra slide avanti.
1: Allora, 16:28:47, socialità terza sezione.
0: Sì.
2: Allora, in questa occasione, diciamo, lei in che... punto del carcere si trova, se ce lo può
0: socialità terza sezione sotto la telecamera.
1: Ecco,
0: e il, mio diciamo... appunto, il mio appunto era soltanto che dall'altra parte si vede una carta di agenti e non si vede né io né l'ispettore Piccolo.
1: Quindi nell'altra
0: c'è una telecamera al lato opposto. Dall'altra telecamera ci sta una calca di agente, non si vede, perché molti di questi che venivano dall'esterno erano grandissime.
1: E lei quindi, diciamo, qui si riconosce
0: sì.
1: nella persona con le braccia
0: al centro, sì.
1: allargate?
0: Qua già, diciamo... già avevano iniziato a picchiare i detenuti e io stavo difendendo i due di colori che stavano innanzi a Hank Ben.
1: E chiaramente, diciamo, se io metto innanzi,
0: innanzi a Esposito Ciro.
1: Se io metto il frame precedente, dà conto della telecamera di cui discutiamo dall'altro.
0: È il momento dell'ingresso, quando ci stava il problema della porta, Piccolo sta dicendo ragazzi state tranquilli, subito sopraggiungono dietro quelli antisommossa. Io mi sono precipitato all'interno scavalcandoli, vado in avanti. Tiro indietro una sedia e dico vicino a questo con la mano vicino, senti girati, non farti vedere in faccia perché questi qua ti picchiano, perché questi non vogliono che si deve essere guardati
1: sì,
0: in faccia.
1: Ascolti, però questo fatto che questi non si volevano far vedere, lei lo ha sentito nel corso delle operazioni?
0: Girati, abbassa lo sguardo, non guardare, certo.
1: Perché prima di questo momento già c'erano stati altri momenti in cui erano stati picchiati i detenuti?
0: Già c'erano stati diversi eventi.
1: Sì, allora adesso se ripartiamo da capo così... diciamo
0: se vogliamo ricostruire dobbiamo andare dalla prima slide.
1: Sì, così diciamo facciamo velocemente. Allora, ecco qua, 16:14:44.
0: Questo è Piccolo del
1: due corridoio destro, terza sezione. Sì.
0: Questo è l'evento di quando Piccolo con le mani allargate dice ragazzi calma, non è qua il casino, qua non sta succedendo niente.
1: Ok, fate riferimento. Questo è il primo momento in cui
0: il primo momento in cui entrano gli agenti antisommossa. Fino ad allora i detenuti sono andati in saletta, socialità, 10-15 secondi dall'apertura, 20 secondi e uscivano.
5: Sono presente, intervengo sì. in modo tale da evitare.
1: Certo,
5: prima di questo momento c'era stato qualche tafferuglio con
0: nel modo più assoluto.
5: C'era stato qualche detenuto che aveva alzato la voce, c'era stato qualche detenuto che si era ribellato in maniera esplicita nei vostri confronti?
0: No, nessuno. Le perquisizioni ve le facciamo sempre. C'era stato soltanto i facinorosi che venivano prelevati, tranne come si chiama? Davino. Ad esempio Zambella, no, dove vado, che faccio, quindi dove mi portate? No, non
5: era stata usata violenza prima di quel momento?
0: Nessuna violenza, nessun tipo di violenza.
4: Dite sempre i nomi prima della verbalizzazione.
1: Sì, diciamo, io le volevo chiedere un'altra cosa, anche con riferimento a questo, ma i detenuti al vostro ingresso in sezione avevano manifestato paura, si erano, insomma, in qualche modo, avevano avuto un atteggiamento remissivo, perché eravate in tanti?
0: No.
1: No, erano abituati alle perquisizioni straordinarie?
0: Assolutamente sì.
1: Capito. Procediamo. Allora... non va. Sì, qua no. Però rispetto non parte il video dal suo computer.
0: C'è un altro scatto in avanti.
1: Eccolo qua.
0: Questo è il, diciamo, il secondo, questo è Ahmed Paolo, io e De Filippo lo scortiamo fuori, poi se ne prende, lo prende in carico De Filippo e io torno indietro perché questo è il momento in cui sento che il flusco, è l'evento del flusco, sento che in fondo al corridoio sta urlando, i colleghi, sento un caos, quindi torno indietro.
1: Procediamo.
0: Là ci stava pure il Loffredo che aveva preso la mazzata in testa. Vabbè.
1: Quindi lei però chi è in questo video? Perché diciamo questo è il video.
0: Se lo fai scorrere quello. Questo fallo scorrere. Allora, questo è il momento della merita. Io torno indietro, Fosco lo sta...
2: No, la mia domanda però a lei chi è? Ascolti la domanda.
0: Sono io quello, il primo sulla destra, adesso sta tornando indietro.
2: Perché c'è un altro deputato
0: adesso,
2: che
0: adesso, adesso è quando una manganellata colpisce il Fosco e io con questa mano a bloccare questo manganello. Di qui in poi il manganello, non quelli con i manganelli dietro, si ferma, perché ho fatto con la mano così e si sono fermati.
2: Ok, sì. Allora, veniamo a questo video 16-22-33.
0: Allora,
2: il Fosco... Corridoio sinistro, terza sezione.
0: Sì, il Fosco sta un paio di metri di me, ci sta questo manganello alzato, si vede io con la mascherina che lo fermo.
2: Ascolti, però io voglio capire, lei, adesso stiamo vedendo dei frame, ha guardato interamente tutti i video con attenzione, ha passato le ore, oppure qui c'è un'occasione in cui qualcuno le ha detto che lei stava aiutando Fosco, che lo ha aiutato, c'è qualcuno che le ha detto che, di averla vista che aiutava il Fosco?
0: Ah, sì, allora c'è un evento che ho raccontato, io ancora non avevo le immagini, Fosco all'isolamento?
2: Sì.
0: Fosco all'isolamento, l'incontro che stavano facendo, una protesta molto forte, eravamo rimasti il comandante da solo all'interno, perché...
2: Questo quando avviene, ispettore?
0: Questo avviene il mese di maggio, penso.
2: Maggio 2020 sempre?
0: Sì, maggio sì. 2020.
2: Che cosa le dice Fosco?
0: Fosco dice, ispettore, come siete belli, sotto le telecamere, vi ho visto. Io dico a Fosco, guarda Fosco, che io vi ho aiutato, un giorno mi ringrazierete, e lui mi dice, ispettore, veramente si vede con la mano alzata che voi stavate sotto la telecamera con la mano alzata, e io me la sono andata a cercare, perché io all'epoca le cose
2: ecco,
0: non ce l'avevo.
2: Lei quando infatti è stato sentito nell'interrogatorio di garanzia aveva visto le immagini?
0: No, non ce l'avevo, non ce l'avevamo.
2: Non le
0: era
2: aveva.
0: il 2 luglio del 2020.
2: Andiamo oltre.

0: Ho capito.
1: Ci stavano almeno 10-15 persone con gli con
0: questa è l'immagine dove ci sono.
1: Sì, se fate partire il file. Io mi faccio spazio a questi, allargo le mani, dico fermi, qua mi abbasso, questo da dietro, boom, mi spinge per andare a picchiare. Se voi vedete, è arrivato anche piccolo forse c'era più autorità di me perché ha urlato pure lui e quindi poi si sono fermati. Se vedete, lui non viene più picchiato, però il Dursi noi ce la conoscevamo, un tipo molto reattivo, anche dopo continuava a essere giustamente, e il De Filippo lo spingeva fuori verso i passeggi.
0: Ho capito, perché giustamente noi qua vediamo solo il video, le voci non le sentiamo.
1: No.
0: Lei dice che Dursi parlava mentre veniva a
1: picchiare. Sì, certo.
0: Ho capito. Questa l'abbiamo vista, anche questa l'abbiamo vista.
2: Un secondo su quella di prima.
3: No, quella là della saletta.
0: No, ecco.
3: Ispettore, chiedo scusa, rispetto a
0: questo. No, ma è avvocato.
3: Avvocato Ferraro, ha ragione, Presidente, chiedo scusa. Rispetto a questa immagine, lei dice di aver allargato le braccia per?
1: Per difendere.
3: Ma dietro di lei c'era quella persona che sta alla sua destra. Che cosa vede? Che c'ha in mano? Che stava
1: alla mia destra c'è il manganello alzato. C'è il manganello alzato che stava picchiando. Io quando ho detto a questo giro, alla mia sinistra subito ho iniziato a picchiare e io subito sono andato, sono corso a difendere.
3: Si sono fermati dopo il suo intervento?
1: Assolutamente, non mi davano proprio ascolto.
3: Grazie.
0: Allora, se guardate 28:57, sì. Socialità terza sezione, sempre la stessa proiezione.
1: Sì.
0: Che qua, cosa accade
1: allora,
0: qui? Perché lei ricorda chi era il detenuto che aveva.
1: Questo è Esposito Ciro, che io insieme ai due neri che difendo c'è pure Esposito Ciro, e qua prendo una manata sul. Lui si stava difendendo, si stava dimenando, io dopo gli dico zitto, non ti ribellare perché questi non si picchiano ancora di più.
0: Scusi, non ti ribellare significa che anche Esposito parlava nel mentre accadeva
1: di più. Sì, ma allora avevano ragione, certo, prendevano le botte così, certo, si ribellavano. Okay. Dice zitto, non dire nulla, ci sto qua, zitto, io ho fatto, okay. Con la mano.
0: Procediamo. Allora, 16:29:11,
1: questo,
0: Socialità terza sezione. Questo è sempre Esposito.
1: Sì, questo è forse l'unico colpo che mi è scappato, perché io avevo la mano alzata, vedete, contro il collega, a fermarlo proprio in faccia, sto con la mano a fermarlo.
0: Ho capito, procediamo.
1: Questo dovrebbe essere Mulas o Daniele Gennaro, questo a terra, questo con la scopa che sta cercando di picchiarlo.
0: Ho capito, scegliamo. Allora, invece veniamo al detenuto Engelbert.
1: Questo dovrebbe essere con Engelbert, stessa cosa che io mano a mano allungate, non sapevo dove parare i colpi, a destra e a manca.
0: Senta, ma Engelbert non era in quell'elenco dei detenuti che dovevano essere prelevati e portati fuori?
1: Io non ero a conoscenza
0: conoscenza, però ad un certo punto si vedrà che lei fa uscire Engben. Chi gli dice che deve uscire Engben?
1: Allora, io cercavano Engben lungo la sezione.
0: Cercavano chi?
1: E gli agenti anche con i caschi cercavano Engben, ho sentito Engben, siccome io l'avevo visto, questo sta in saletta, ho detto questo se lo vanno a prendere loro lo picchiano, lo vado a prendere, lo prendo con la mano, arriva a destra ci stanno dei colleghi con i caschi, io lo tengo sulla spalla sua destra e lo accompagno fuori, di là stanno picchiando, Engben non viene toccato, seppure Engben dice che io lo io tra i cazzotti e gli schiaffi.
0: Esatto, però questo l'aveva detto nella fase delle indagini, in realtà lui poi chiarisce che non è così.
1: Sì, chiarisce che non è così, lui più volte, infatti alle domande della procura diceva un buffo lo schiaffo gliel'ha dato, perché Engben poi più volte ci diceva ma dove stanno quelle immagini che ho visto su internet, dove l'ispettore mi viene a prendere, mi viene a salvare.
0: Sì, allora, qua è sempre la saletta. Anche qui diciamo difende Daniele Gennaro.
1: Sì, Daniele Gennaro, sì.
0: Bello. Sempre la saletta.
1: Qua sono con le mani allargate, contro questi qua che cercavano ancora di infierire, mani allargate, sta a terra, buon cuore.

0: ci sta per terra anche Mulas. Questo è il momento in cui
1: siamo sempre gli estremi dei video,
2: sì, delle tutta immagini. la saletta della terza sezione 16, 31 e 51, sempre la saletta della terza, perché questo è quanto tempo siete stato in saletta, ispettore?
0: Ma non tantissimo, lo sono
2: in... Come siete rimasto fino a quando non sono andati via quelli in tenuta antisommossa?
0: Sono andato via fino a quando non so, sono andato via quando proprio abbiamo fatto uscire quei 12,
2: quando sono andati via quelli in tenuta antisommossa, lei è andato via. E la sua presenza, abbiamo detto prima, lo ha precisato, era per cercare di aiutare i detenuti.
0: Sì.
2: Perché a un certo punto ha compreso che era inutile che lei parlasse, poteva solo agire.
0: Sì, ma potevo solo agire, poi lo vedremo più avanti quello che è successo.
1: Allora,
0: la slide di prima.
1: Sì.
0: Allora, qua sono io in alto a destra, io non riesco a vedere i riferimenti, in alto a destra sono molto riconoscibile, al centro, no, a destra, sì. quasi al centro, centro-destra, leggermente a destra, io mi accorgo che i detenuti sono stati fatti mettere a terra.
2: Sì.
0: Urlo da lontano, fatti la zara.
2: Cioè, sono stati fatti mettere a terra, stavano sdraiati a terra.
0: Stavano sdraiati, seduti in ginocchio, stavano a terra. Allora io da lontano dico, urlo, fatti le zare. Per un po' mi hanno fatto pure alzare, poi anche bene mi passa davanti, io non me ne curo proprio, vado nell'angolo a destra, vado a sincerarmi delle condizioni di detenuto che era stato picchiato, stavo là a terra, mi abbasso, come stai? E vengo avvicinato prima da uno con manganello, dice te ne devi andare, qua comandiamo noi, vai via, successivamente un altro con manganello in modo più insistente, forse quello di prima mi ha messo la mano al quello con manganello, il secondo proprio in modo insistente mi dice voi non comandate più niente, comandiamo noi, ce la vediamo noi, fateci fare a noi, vattene fuori.
2: Quindi sei stato cacciato da quelli esterni?
0: Sì, ma io non me ne sono andato.
2: E perché non se n'è andato? Io gliela faccio di nuovo la domanda, perché diciamo ho capito che a un certo punto, per come si stavano comportando gli agenti, il rischio era quello di prendere le manganellate.
0: Perché io quando vedo l'ingiustizia mi butto anche nel fuoco.
2: Ho capito. Andiamo avanti. Allora, qua
1: diamo sempre le indicazioni, sono tra
0: già l'ho raccontato.
2: Questa è la stessa cosa, 16, 31 e 51, sì. L'altra telecamera, sempre della saletta. Così.
0: Sì, fate scorrere il video. Qua mi passa anche bene davanti, io non me ne curo proprio, allargo le mani, dice ma l'hanno fatti mettere a terra, mi è incredulo, si erano alzati in questo momento, vado nell'angolo a sinistra. Questa pure che viene arricchiato, io dico di fermarsi, mi vado a sincerare, mi abbasso. Qua si avvicina prima uno col manganello. Mi richiama e dice che devo andare via. Successivamente parte questo grosso col manganello, ehi, vai via, vattene via. E io dico, ma vedete che cosa sta succedendo qua? Dove vado? E non me ne sono andato, poi ci vedendo davanti a Dio, non sapevo che cosa fare. Ci hanno detto non comandate niente, uscite fuori. Faccio davanti, dietro. È stato un trauma per me.
2: Ho capito.
3: Avvocato Ferraro, quando il secondo interviene, quello grosso, per dirle devi andare via, le indica proprio l'uscita?
0: Sì.
3: Col manganello?
0: Sì, col manganello. Bravo. Me lo dice, me lo indica il manganello, sì, dice vai via.
3: Ma gliela indica
0: proprio? Sì, che io ricordi, sì.
2: Mandalo, questo è il video in cui lei fa in modo che Hang Ben esca dalla
0: questo,
2: saletta.
0: Allora, questo, sì, questo è quando vado a prendere Hang Ben. Lo vieni con me? Vedete, a destra ci stanno quelli con i manganelli, io lo accompagno, quelli a sinistra picchiano. Di qua Hang Ben non viene toccato. poi ci sta pure il passaggio nel corridoio, perché Engelbrecht durante l'intervallo di Stella pure lungo il corridoio ci sta il proseguo, dove io lo affido in mano a un collega, dico fai in modo che nessuno lo tocchi, e il collega lo porta fino a quando ci sono delle camere, non viene toccato. Io per qualche metro lo seguo assicurando che Engelbrecht non venisse torto un capello ed esce.
2: Sì, invece qua 16-38-38, secondo piano, corridoio destro, seconda sezione.
0: Questo è il momento che raccontavo, dove in questo frangente all'interno della sezione non c'era nessuno, e col falluto abbiamo cercato di portare in salvo in questo 2 metri per 2, 12 persone.
2: Quindi svuotate la saletta.
0: Svuotiamo la saletta. Non c'era nessuno, poi vabbè.
2: Sì. Invece questo 16,
0: si è fatto scorrere il video, però non perdere tempo, vabbè.
2: E 12, sempre
0: questo,
2: 12, cam sì. 4, filtro, secondo piano.
0: Questo l'ho raccontato anche l'altro ieri, questo è Mincione, che aveva preso anche una spiegazione e prendeva alzato. Io da dentro la bocca sergenti, corro, fermo, Mincione, vicino a Mincione, scendi, come ragionavo questi, scendi, e lui mi dà ascolto e scendi.
2: Sì. Poi 16-54-46, sempre secondo piano, corridoio sinistra, quarta sezione.
0: Quindi ritorno qua, sì.
2: Qua, dobbiamo mandare il video? C'è il video? Sì, ecco. Questo è
0: sendo il caos di davanti alla cella di... Dopo ho saputo che era la... di Pasquale
2: sezione,
0: Luca.
2: Quando...
0: Sì, in quarta sezione, di Pasquale Luca. Ma l'ho saputo dopo. Vedo che questi erano aggressivi contro la cella, che picchiavano, dicevano al collega apri. E gli agenti, i detenuti non stavano là davanti, che giustamente cercavano di non farsi aprire. Quando è stata aperta la cella, io mi sono mandato a nave avanti e ho
2: scusi, fatto... quando lei dice i detenuti dicevano... cercavano di non farsi aprire, che significa? Che cosa facevano i detenuti all'interno della cella?
0: Allora, il detenuto quando non vuole sfidava, vai, vieni qua, questo è l'altro, quindi tu quando c'è questa cosa cerchi sempre di mediare, di farli calmare, stai calmo, non succede niente, se quando soppiava la cosa apri la stanza. E quindi loro con il fatto che stavano minacciando, almeno questa è la prassi, e non è che tu quindi stanno agitati e entri all'interno. Cerchi di far sfiammare le persone, no? Invece questi dicevano apri, sono entrati.
2: E c'erano agenti con il casco e manganello fuori la cella?
0: Sì, agenti con il casco e manganello. Di Santa Maria non ci stava solo questo bancro che si è defilato, perché era, diceva, lui ci ha fatto aprire, lo appellavano anche con qualche nomignolo.
2: Sì, questa è sempre quarta sezione, 17:02:34.
0: Sì,
2: lei con riferimento a questa...
0: Del Pasquale è finita?
2: Allora, lei ha già detto la volta scorsa che era entrato in cella.
0: Sì, sono entrato in cella.
2: Quello
0: certo.
2: Che accade, lo ha già detto, all'interno della cella, lei ha visto dare degli schiaffi nella cella di Pasquale?
0: Allora, io mi sono messo faccia a faccia con Pasquale. Pasquale Luca era un vecchio detenuto carcerato, aveva un suo carisma, per non farlo reagire, se lui avesse avuto una mazzata, se avesse visto che qualcun altro prendere una mazzata, si sarebbe ribellato a costo di tutto, quindi mi sono offeso per non farlo reagire. È successo che gli altri l'hanno offeso pure, però io lo tenevo fermo. Il Pasquale ci ha detto, non so cosa voleva dirmi, cosa volesse farmi capire. Dice sì, l'ho percepito in segno di sfida, però...
2: Però davanti a lei è volato qualche schiaffo all'interno della cella?
0: Allora, c'è stato un battibecco dietro di me tra Salvati e qualcun altro. Io subito ho fermato il collega, lo schiaffo non l'ho visto.
2: Non l'ha visto, ok.
0: No, anche perché nella SIT sintetica dice appena usciti fuori, quindi io davo per scontato, però non l'ho visto che sta marcando, ho fatto così che quello che si tratta la firma.
2: Okay.
0: Ho fatto intendere quasi che fossero nostri confidenti, cioè quella mia reazione è stata destabilizzante, che a differenza delle altre celle dove entravano e picchiavano, là dentro ne volavano anche una manganella.
2: Quindi lei dice che il suo intervento ha fatto in modo che i colleghi che erano entrati avessero un comportamento diverso.
0: Ho usato tutta la strategia e tutta la cazzina, ha detto il napoletano, tutto che ciò per fare in modo di apportare i detenuti.
2: Va bene. Allora, questo 17.02.34, sempre secondo piano, quarta sezione, corridoio sinistro e destro.
0: Questo è il momento che, nel momento che spingo fuori Riccio dalle manganellate, io già pure prima, quando è uscito il suo Riccio che veniva piccato, e anche là volava qualche manganellata pure contro di me, quel momento che lo spingo fuori, prendo la manganellata sulla mano.
2: Senta, ma il detenuto Riccio è quello che non ci può dire qual è in questa
0: in questa immagine non si vede, se andate avanti e lo mostriamo.
2: Qui?
0: Il Riccio già aveva preso delle ammazzate, si mantiene il capo. Questi lo stavano aspettando, tutti gli agenti esterni, io lo prendo, lui sta andando di là e lo spingo fuori. Lontano dalle manganellate e prendo la stessa manganellata sulla mano.
2: Ah, quindi lei prende la manganellata,
0: sì.
2: Lei è a posto del detenuto?
0: Sì, sì, stavo sulla mano e sulla spalla, con la manganellata, poi mi giro vicino a questo con la 12 e lui mi disse, se non ti togli le prendi sempre, devi togliere.
2: Ho capito. Allora, 17.02.34, questa è la parte...
0: Questo è quello che vedo, sono secondi progressivi, questo è quello che vedo, cosa accade, perché io ho aiutato Riccio Mario. Arriva Paone, dice no, questo l'ha preso poi, procedete.
2: Cioè, questo è il detenuto che lei ha impedito di fare picchiare all'interno?
0: Sono qua, che entro, vedo tutta la scena, che quello dice, no, questo l'ha preso poi, perché l'avevo valutato io, l'avevo spinto fuori, procedete. E mi hanno proceduto a... e vedete quello che succede quando... Queste sono 7-8... Sono 7-8 persone che con manganello attingono a Riccio. Allora, questo già ce l'ha fatto vedere la procura.
2: 17,
0: rientrando all'interno, no? Io se io da questo lo picchio, se io da solo, cioè da solo nel senso, gli altri stanno col manganello. Io facendo questa azione, quando l'ho picchiato, sto io da solo, perché lo spingevo in avanti. Il fumo pure lo conoscevo.
2: Questo è fumo.
0: Il fumo non ha detto che non mi ha riconosciuto, ma non poteva nemmeno dire che non l'ho aiutato.
2: Ho capito. Quindi lei, il fumo esce immediatamente dopo Riccio.
0: Sì,
2: come vede quello che è successo a Riccio?
0: Il tempo che mi giro dietro. Ci sta questo con la pettorina che mi aveva dato la mazzata, ci stanno altri con il casco, io allargo le mani e faccio così, anche in modo plateare, forse andare a plateare, ma schiaffetti qui a dire, non avevo intenzione di fermare.
3: Se è stato dato l'indicazione del
2: 17.02.54, secondo piano, cam 3 filtro.
3: Presidente, intervengo un attimo, avvocato Ferrara.
0: Sì, prego.
3: Quindi questa è la prosecuzione dell'azione di prima,
0: sì,
3: giusto?
0: Sì.
3: E allora io le chiedo, lei ha detto adesso, io lo prendo in modo tale a Riccio, in modo tale che non venga più manganellato, lo lascio, arriva Paone, dice questo ne prende, ne
0: sì.
3: deve prendere ancora.
0: Sì.
3: Si vede dal frame immediatamente precedente a questo che lei torna indietro, se ne va.
0: Perché ormai ho visto che lungo le scale là non c'era nessuno, ci sapevo che non c'era nessuno, perché loro a scena non c'era nessuno, ormai avevo preso la via di fuga.
3: Perché torna indietro?
0: Torno indietro perché sento fumo che urla.
3: Perfetto.
0: Sono un fumo che urla perché...
3: Perché altrimenti non si capiva, grazie.
0: Sì, è normale. E sì, indietro perché...
2: Sì. Prego, okay. Stato tratto, sì. Allora, sempre secondo piano, con 4 filtro,
0: 17.02.55. Questo è il motivo per il quale, se vi vedete, no? Nell'angolo a destra ci sta il fumo, ci sta questo del gruppo esterno che è stato innanzi a fumo. Io sto subito dopo, questo con il manganello, alza il manganello contro di me. Io là mi sono bloccato, ho avuto paura.
2: Ho capito.
0: Se io prendo una manganellata in testa, come ho detto pure nelle dichiarazioni spontanee, io vedo come ridare la magia.
2: Ho capito. Allora, questo è...
0: E questo è quello che ci racconta...
2: immediatamente successivo.
0: E questo è quello che ci racconta dopo che il GIP dice è difforme l'informativa in quanto il crocco difende il fumo e non lo picchia in queste circostanze. Se vedete dove ci sta la freccia, ci sta Colucci... che interviene a seguito delle mie urla interviene e solo a seguito delle sue, suo intervento gli altri si bloccano.
2: Quindi diciamo i colleghi che stanno picchiando rispondono a quello che è l'indicazione che
0: dà colui. Sì. Io non ho potuto fermare con il mio corpo e quando non è abbassato l'ho preso.
2: Vabbè.
0: Allora, questa ancora che sta picchiando. Possiamo dire qual è
2: 7-03-04, secondo piano, cam 4 filtro. Questo è il momento in cui interviene Colucci, è così?
0: Sì.
2: Vediamo un attimo invece qui, 17.06.34, secondo piano, socialità, quarta sezione.
1: 37, non 34.
2: E 39, 17.06.37, allora qua ho sbagliato l'indicazione. Grazie, Presidente. Allora, se lei mi dice dove si trovava qui.
0: Io mi trovo a sinistra di quell'albero spoglio.
2: E diciamo che zona del carcere lo ricorda?
0: Dovrebbe essere la socialità della quarta sezione.
2: Quindi lei è stato anche nella socialità della quarta sezione?
0: Anche nella socialità, sì.
2: Ecco, che cosa ha trovato lì nella socialità della quarta sezione?
0: Allora, ho trovato i detenuti che stavano a terra.
2: Stavano in ginocchio gli ispettori? Chi aveva dato l'indicazione di mettersi in
0: ginocchio? Io ce l'ho trovati così, ma le ho notate quelle esterne. Non, nessun collega si sarebbe mai permesso di Santa Maria. Di quello bisognerebbe chiarire una cosa, ma...
2: Prego.
0: Niente, intervengo al collega che stava piccando il detenuto e ho detto fermati. Che succede? Che il collega si sta, Paolo disse no, lo dico io quando fermarti, fermati. Solo a seguito dell'intervento suo, cioè dice qua comando io, si ferma perché lo dico io. Io ho detto al collega, il collega di Santa Maria, Vinciguerra, io dico fermati, il Paolo che fino allora stava guardando, stava osservando. Favoriva le percosse, io dico fermati, richiamo il collega, dico fermati, e lui dice no, fermalo dico io, e il collega si è fermato.
2: Ho capito. Quindi c'è presente Paone in questa.
0: Sì, era lui in prima fila, sì.
2: Ok.
0: Questa è un'altra volta che vengo richiamato con Manganello in
2: sì,
0: tono
2: 17-07-06, sì. Sempre la sezione.
0: È più un consiglio che mi dà, penso che sia un agente, mi dice ispettore andate via, uscite, non siete graditi, qualcosa del genere, ispettore ne dovete andare, ce la vediamo noi. Ancora questo Manganello.
2: Sì, e lei va via.
0: Io prima, se ci sono le immagini prima, già lui mi rincuorava questo Manganello e poi adesso un'altra volta con Manganello io mi rigiro e dico ma come stanno questi a terra, me ne vado.
2: Ho capito, quindi diciamo lei non va via.
0: No, non vado via, fin tanto che non vedo che ci sta una Ellis a terra, che c'è una lesione a cosa, urla di intervenire, allora quindi si decide e poi una che lo prende e lo porta via.
2: Capito.
0: Con i suoi, io non avevo nessuno dei miei e né potevo fare nulla.
2: Ho capito, quindi lei è rimasto fino a quando non è stato fatto portato il detenuto De Novellis in infermeria, è così?
0: Lungo il corridoio.
2: Ho capito, vabbè.
0: Avanti.
2: Possiamo andare avanti, ok.
0: Questo è il momento in cui io
2: un
0: seguo...
2: Un attimo solo, sempre con la sinistra, quarta sezione, 17.08.07. Questo è quando lei accompagna il detenuto fino all'uscita insieme a Paone, che è quello che...
0: No, insieme a Paone, Paone lo accompagnava, io ci vado dietro, gli dico, mi raccomando, non farlo toccare, lui si gira, non sono problemi tuoi, è meglio che te ne vai.
2: Ho capito.
0: Si vede proprio l'espressione che si gira. Adesso mi hai messo il film per non essere... Okay. Però i riferimenti sono quelli.
2: Sì, questo invece, siamo ritornati alla terza sezione.
0: Sì.
2: Corridoio sinistro, 17:10:26.
0: Sì.
2: Questo è il detenuto Riccardo Giuseppe.
0: Sì. Riccardo Giuseppe che mi ha visto con uno schiappo a fuoco. Allora, questo fa parte dell'informativa di un capo di imputazione. Mi si dice che il De Felice colpisce il Riccardo in mia presenza.
2: Lei non c'è, è arrivato dopo dal video che
0: no,
2: c'è.
0: Ma al di là di quello, era pure io stavo a fianco, Riccardo ti tira il suo schiaffo, io dico fermo, e si è fermato. Solo che se non andiamo indietro, fate vedere, più avanti Riccardo viene preso a manganellate, io mi riporto in avanti, dico è malato, i manganelli si fermano e torna indietro. Okay. Se fate vedere un attimino le immagini. in fondo, in alto a destra, lui tira lo schiaffo, io ho detto al collega di fermare, poi lui tira una manganellata, io parto in avanti, Orlando che era malato, quelli con il manganello si fermano e torno indietro.
2: Capito, il detenuto non è quello che si vede in primo piano, è dall'altro lato del corridoio, capito?
0: In alto a destra, sotto, ecco, quello che diceva lo schiaffo. Più avanti ci sono quelli con il manganello, vedi che lo stanno picchiando, vado in avanti, urlo di fermarsi, e se sono quelli che bene si vede. Okay.
2: Vabbè, procediamo.
0: Il riferimento?
2: Sì, 17, 24 e 49. Sempre seconda sezione, corridoio sinistro, quarta sezione.
0: Allora, qua io mi trovavo in quarta sezione, capisco, io a Colucci non lo conoscevo, quello che ho conosciuto, vedo che sta ragionando.
2: Senta, ma il Colucci è quello che sta sul cancello?
0: È quello, sì, sul cancello, quello che si gira, io dico, ma che stiamo facendo? Lui mi dice, vai, mi fulmina con uno sguardo, e io me ne vado, se voi rimandate un attimo indietro.
2: Sì.
0: Qua io dico, ma che cosa state combinando? Lui si gira, vai, io poi ci passo davanti, non me ne vedo, ho proseguito con la mia attività.
2: Allora, qui siamo sempre secondo piano, campo 1 filtro, sì. 17, 10 e 53.
0: Allora, questo è un detenuto che era stato preso a manganella, era un rientro dei passeggi, anche in questo caso vengo tirato indietro da uno all'esterno, stavo aiutando il detenuto, fermi, questo mi tira col braccio e mi tira indietro, mi dice di fermarmi e di togliermi di mezzo.
2: Sì, andiamo.
0: Questo è un altro detenuto, c'è un detenuto di quello che era stato preso a manganellata, io con la mano rassicurante, già aveva preso la manganellata, quello dietro.
1: Il microfono.
4: C'è presente, se si pongono questi dati, a volte mi distraggo, però non so se sono indicati i dati del video, perché...
1: C'è un'ansia di commento,
2: sì,
1: che
2: però c'è anche la riserva da parte della difesa di depositarla questa presentazione con tutti i riferimenti in qualche modo.
1: Sì, questo, ma non supplisce al fatto nella verbalizzazione,
2: sì,
1: quando dice qui si dice, là si dice, non sappiamo a cosa ci stiamo riferendo.
2: Secondo piano, CAM 1, filtro 17-11-04. Quindi questo è quando lei aiuta il detenuto?
0: Sì, con la mano sulla ferma, perché già aveva preso la manganellata, non lo colpisce. Siccome hai detto prima, quello dopo non prende manganellata.
2: Vediamo a questo video qua, 17-11-28, CAM 1 filtro. Si vede in primo piano un detenuto con una stampella.
0: Sì,
2: con lei, sì. Lei si ricorda se c'era qualcuno a fianco?
0: C'era Cacace. Il detenuto sulla sedia a rotelle.
2: Ecco, il detenuto sulla sedia a rotelle. E ricorda chi decise, chi disse di farlo rientrare?
0: Allora, a decidere di farlo rientrare sono stato io, su indicazione del sovrintendente di Sierra. Rispetto che facciamo a questo, facciamo rientrare. Io dico, vai, procedi. È stata un'azione fulminea.
2: Ecco, e dopo avviene qualcosa?
0: E lo vediamo, ci sono... Allora, questo è quello che accade.
2: Quindi questo è il rientro che lei dà l'indicazione. È secondo piano, 17-11-25, CAM 1 filtro.
0: Ne abbiamo approfittato che la sezione fosse vuota, né agenti, né detenuti, nessuno. Il Cacace viene portato via e successivamente dal Pellegrino. Sempre agenti di Santa Maria del Nilo, agenti che hanno lavorato con me per 10 anni. Io quando dico 10 anni è perché il Nilo è il prolungamento del Volturno, 330 detenuti del Volturno andarono al Nilo e poi quindi perché il Nilo è stato aperto nel 2013. Io finalmente nel 2017 sono stato.
2: Allora, 17-11-59, secondo piano, CAM 4 filtro.
0: Questo accade perché avevamo preso un'iniziativa. Nel senso che poi mi viene di sera, mi dice, questo mi fa un rapporto disciplinare, ma non mi
2: minaccia. Però in questo video si vede che Paone rimprovera di Siero,
0: sì,
2: così?
0: Sì, se dati riferimento proprio dell'inizio, si vede che uno con il casco dice vicino a Paone, quei due là sono stati portati dentro, e allora il Paone va vicino a Di Siero e dice non ti permettere più, ti prendi rapporto disciplinare, voi non comandate niente.
2: Ho capito.
0: Se la lasciate correre?
2: Sì, sì.
0: Perché non termina l'azione con il disiro, ma se la prende anche con il falluto, dice qua dovete fare quello che diciamo noi. Questo succede subito dopo. Si vede dalle immagini in alto.
2: Sì, che si avvicina a falluto. Dice questa cosa.
0: Questo è il momento che sta richiamando falluto.
1: Dobbiamo sospendere un attimo per il verbale. Prego.
2: Vai. Dobbiamo andare avanti. Allora, corridoio destro, sempre secondo piano. Terza posizione. 17, 15 e 51.
0: Sì, questo è il bottone pasquale che viene portato da Gennaro Guisiro a difesa e da Falluto, però non è questa. Allora, il fatto che io quando se andiamo avanti si vede che io mi avvicino al sto innanzi al paone, il paone mi spinge, ci togli di davanti, perché dietro di me ci sta uno col manganello che lo doveva colpire, penso. Io faccio il giro intorno al paone, seguo il bottone, e il bottone poi ci ha detto, io con questa mano alzata ho fermato a questo che stava picchiando.
2: Sì, vai. 17, 15, 45, quarta sezione.
0: Eccolo, questo è il fatto. Lui viene e mi spinge, e questo non lo conosce. Mi ha detto togliti, io lo seguo, però più davanti qua ci stanno quelli con i manganelli, che lo blocco con la mano.
2: Allora, qua è del tipo P2, corridoio sinistro, quarta sezione, 17, 30, 08.
0: Io mi trovo sotto...
2: 07.
0: Detentivo, sono entrato sotto il detentivo, stanno facendo rientrare i detenuti, vado in avanti, questo detenuto viene preso a manganellare questo con il casco, io allungo la mano e lo blocco e lo faccio indreteggiare, mi ci paro davanti. Quello che questo qua che sta venendo successivamente, sempre in alto sotto il detentivo, non viene colpito da questo con manganello che rimane indietro. Poi io vado in avanti, dico fermi, e questo riceve soltanto questo calcio di striscio. Non viene colpito al manganello.
2: Ok. Sempre P2, corridoio sinistro, quarta sezione, 17, 31 e 15.
0: Allora, in questa immagine io non ci sono, mi trovo in rotonda. Vedo che i detenuti vengono colpiti, lo porto in avanti, questo con manganello sta colpendo, io dico fermi, basta, e si ferma e non colpisce.
2: Quindi P2, cam 4, filtro, 17, 21 e 32.
0: Questo è un detenuto che era stato colpito, io lo indirizzo, qua ci sta... Vabbè, lo indirizzo verso la scala agenti dove ci sta, dove sotto è aperto. Se scendeva da quel lato andava a finire sotto a tutto, incontrava quelli col manganello, quindi lo indirizzo, dico stai tranquillo, è l'indirizzo della scala degli agenti, che in quel momento non c'era nessuno, perché era la scala riservata agli agenti, poteva scendere direttamente per l'infermeria.
2: Quindi l'ha fatto scendere in una scala diversa.
0: Sì. Poi ci stava pure quello che è entrato, io mi sono girato a dire fermi, non è stato toccato, mi sono girato a controllarlo.
2: Qua detentivo, sempre P2, cam 4, filtro, 17, 32 e 23.
0: Sì, sempre questo Mingione che si era abbassato, io stavo cercando di spingerlo, Mingione diceva un calcio da dietro, dal Salerno. Anche Salerno, quando io gli appuntavo, ho detto diverse volte di ordinato di fermarsi, dice no, è stato ordinato dal comandante. Non inteso il comandante del carcere, inteso, io pensavo, cioè, inteso Paone, perché in quel caso era Paone la Danà, o Paone o il Corucci.
2: Questo è quello che diciamo accade davanti a lei, sempre con riferimento,
0: sì,
2: a Mingione.
0: Questo è quello che era appena arrivato dopo.
2: Questo è sempre detentivo P2, cam 3, filtro, 17, 32 e 29.
0: Sì, Mingione lo spinge in avanti, qua c'è lo stanno percorrendo, io mando alla gara, fermi, a cercare di fermare le azioni. qua sempre con mani in mani distese, stava una gente alla mia destra che voleva tirare un calcio, le picchiare, io comunque mani allargati a dire di fermarsi.
2: 17:32:45 P2 corridoio sinistro quarta sezione.
0: Sì.
2: P2 cam 4 filtro 17:33:28. Qua il detenuto e bevi l'acqua Pasquale.
0: Sì.
2: Anche qui.
0: Tutti che la vogliono picchiare e io fermi. Purtroppo non posso evitare tutto.
2: No, non c'è riuscito. 17:33:38 P2 cam 4 filtro.
0: Questo è ancora Coni, anche qui mani allargate a fermare.
2: Anche qui interviene.
0: Sì. Io sono molto agitato, vado davanti, vado nel filtro, non so che fare. Parto dall'interno del filtro. C'è il detenuto 40 salvatore, sta questo con Magarello che cerca di colpire e io lo blocco. Però questo non è stato sufficiente.
2: 17:35:09
0: P2 cam 4. No, è sempre 40 Salvatore.
2: Sì, sempre 40.
0: Sì. Questo è 40 che viene attinto. Io fermo questo a destra e con la mano sinistra se lo spingo in avanti. Che succede? 40 io ero intervenuto a bloccare questo, quella alla mia destra non era partita, però arriviamo in avanti, ci sta un altro Erardo Piccoletto che lo malmina a schiaffi e pugni in malo modo. Io intervengo a fermarlo, spingo con la mano in avanti e di là, dopo che ho spinto la mano, dove c'avevo la mano io, il 40 riceve una manganellata. Di là mi sono iniziato a preoccupare. Questi sono i minuti immediatamente precedenti a quelli che l'altro ieri mi ha contestato la procura, dove non sono intervenuto. Il problema era uno, che se io quando io sono intervenuto con 40 a bloccarlo, subito dopo ha ricevuto più manganellate. Quei momenti dove io non intervengo è proprio perché c'era il paone, quando io intervenivo in tutte quelle azioni dove c'era il paone e io e il detenuto riceveva più botte del dovuto.
2: Prego.
0: E se vediamo, è proprio immediatamente prima.
2: Sì, qui diciamo.
0: Questo è l'altro fatto che mi contesta la procura, che viene trascinato. In un attimo viene trascinato, realizzo e lo rincorre, lo vado a soccorrere a terra. Quindi penso di essere intervenuto. Lo alzo io materialmente. Qua ci sta uno con manganello che stava.
2: Sì. Sì, questo era. Sì, sì. Allora. 17:36:17 P2 corridoio sinistro quarta sezione.
0: Questo è Perrone. Il Perrone è uno di quelli che dice che io l'ho picchiato. È alla mia destra con la mano a fermare quello col guanto rosso che sta picchiando.
2: Ho capito. Allora questo cam 4 filtro 17:36:36.
0: Signor Presidente. Questo è quello che accadeva quando io non davo fastidio, quel punto dove io ho sempre occupato, in quel luogo, perché io sono stato in tutti i luoghi, alla quarta sezione avevo cercato di, quando non ci sta uno col manganello che colpiva in modo violento, però se intervenivo deciso gli altri picchiavano di più, quindi stavo là, pur se c'era uno in meno che picchiava col manganello, per me era importante.
2: Sì. Infatti qui.
0: Quando sono andato da Perrone,
2: sì.
0: L'ho abbandonato un po' quel posto. Era momentaneamente, l'ho abbandonato.
2: Vabbè, andiamo. Qua allora, qui lei dice 37:28, P2 cam 4 filtro, lei ritorna a occupare il posto dove c'è quello
0: sì,
2: con
0: sì, allontano questo con manganello, togli questo manganello di qua. No, me l'hanno ordinato, purtroppo l'ignoranza è una brutta cosa. Me l'hanno ordinato, ho detto, ma questo è illegittimo. No, a me me l'hanno ordinato, se l'hanno mandato quelli del provveditore, se il provveditore ha mandato così dobbiamo fare questo.
2: Okay.
0: E hanno anche, non lo so, inconsapevole, Antonio Di Domenico era disponibilissimo, sempre a fare visite mediche, sempre quel giorno quei pochi di Santa Maria si sono ammattiti perché io non li riconoscevo più.
2: Ho capito, andiamo avanti. Allora, sempre P2 cam 4 filtro 17:38:18.
0: Sì, questo è un altro detenuto, non mi ricordo.
2: Lionelli Enzo.
0: Lionelli Enzo, sempre a fermare. a volte intervenivo subito dopo, perché se intervenivo prima, quindi dopo prendevo le mazzate.
5: Ho capito. Andiamo avanti.
0: Qua è tutto, a sinistra, tutto il mio disappunto, al collega a dire sì, ma che cavolo stai facendo, smettila, e lui dice no, ce l'ha ordinato il comandante.
5: Allora, P2 corridoio destro, prima sezione, 18, 17, 57.
0: Questo è il momento del mio ingresso in prima sezione. Se voi potete notare, sulla sinistra
5: P1,
0: ci sono
5: avvocato. Sì, P1.
0: Ci sono le casse d'acqua fuori.
5: Sì.
0: Quindi la perquisizione era già ben inoltrata. Là siamo verso la 5, penso. Dall'altra parte, alla 9 ci stava Maiolo. Questa è la stanza di Maiolo, allora, quindi qua stiamo parlando di 40-50 secondi dopo.
5: 18 e 45, P1 corridoio 50
0: secondi,
5: destro,
0: sì.
5: Prima sezione.
0: Questo è il momento dell'uscita del Maiolo, io mi sono portato davanti alla cella di Maiolo e subito a difendere. Se voi vedete, io mi giro indietro perché già ho ricevuto qualche bomba, lo spingo in avanti, lontano dai manganelli, lo affido a Gennaro, a Gennaro Quisilo, il gigante, sì. Buono. Lui non se la prende con noi perché noi lo stiamo difendendo. Se la prende con questo, con i caschi, con questo, con il casco, che poi lo con questo qua, con il casco.
5: Ho capito, perché nel frame si vede che parla con quello col casco, il detenuto.
0: Sì, sì, lo va a minacciare, gli dice che è stato a fare, non lo so che cosa dice, perché io l'avevo affidato.
5: No, perché però siamo al minuto 50, al secondo 55, 18, 18 e 55, sempre allo stesso corridoio, destro, prima sezione.
0: Sì. Qua è quando quello del casco che gli va dietro, che io urlavo ferma, a un certo punto, per richiamarlo con la mano mia sinistra, lo sposto lateralmente a richiamarlo, e di lì questo non picchia più.
5: Sì, 18-19-03.
0: Se voi vedete, fa proprio uno scatto laterale, perché allunga la mano, dico, oh, finiscila.
5: Sì. Allora, qui siamo sempre alla prima sezione, 18-27-11, corridoio destro. Ecco, lei, diciamo, che cosa accade in questo momento?
0: Allora, in questo momento Loffreda mi aveva detto che ci stava il suo detenuto Crispo alla 13. Noi della sorveglianza è difficile, sappiamo dove stanno, perché poi Crispo veniva, era molto... stava alla 13, che non poteva essere aperto perché era un soggetto autolesionista, si tagliava in modo grave, e rispetto come dobbiamo fare che ci stanno, io vedo questo, ho detto se passa questo qua che era l'ultimo rimasto non toccarlo perché questo si fa male, e poi in fondo alla sezione vedo la dottoressa Costanzo, mi avvio verso di lei e dico dottoressa, ma gli dico due cose, uno dico ma il comandante dove sta, vedete che sta succedendo, e lei mi disse no, è venuto al reparto, si sa tutto e questo, poi gli disse là sta Crispo, mi sembra che mi disse prima di Crispo, là ci sta Crispo, non deve essere aperto, e lui dice allora non fate aprire, dite per ordine al comandante non lo fate aprire, quindi io mi giro e me ne vado verso, mi avvio per non fare aprire Crispo, la commissaria non si è mai accompagnata con me perché camminava a qualche metro. Se mi fosse accompagnato stavo di fianco oppure dietro, perché stavo detto che mi accompagnavo. Io vado verso il fondo della sezione, alzo la matica, non fate aprire il Crispo, e ci sta il collega Pancaro che dice no, aspetto, a posto, siamo riusciti, sta in bagno, dice stiamo a posto, quasi a dire non diffondiamo la notizia che non è stato aperto.
5: Okay.
0: Se ci stanno proprio le immagini, se fate.
5: Questi sono i frame a cui ho fatto riferimento.
0: Sì,
5: allora...
0: Io sto andando là, dice questo qua non apritelo, non si deve toccare. Questo si apre a metà.
5: In sequenza rispetto al primo.
0: Sì.
5: Quindi diciamo.
0: Con la speranza che mi avessero dato ascolto.
5: Sì. Senta, ma lei quando va in prima chi trova presente a questa attività? Cioè chi c'era come diciamo funzionari?
0: Allora, il funzionario era, ci stava, avevo visto uscire forse, la Costanzo sicuro l'ho visto, ci ho parlato, la Costanzo ci stava Paone che coordinava tutte le operazioni.
5: Ci stava Paone che coordinava, ho capito. Allora, 18-33-43, CAM 4, filtro, primo piano.
0: Questo ci sono io qua con la mano alzata, che sembrerebbe che io stia colpendo, Che succede? Innanzi a me ci stanno due con il manganello, dentro il vano scale sento un caos totale. Mi fiondo in avanti innanzi ai manganelli, dico vicino a questo corri, con la mano così non la colpirò mai, dico corri perché alla mia destra ci sta questo con il manganello e il detenuto non viene colpito da questi due. La mia è stata una strategia, tutta la furbizia che potessi tirare fuori. Il detenuto non è stato, ha detto corri e lui si mette a correre.
5: Ecco, lei è andato anche nella socialità della prima, è così? 18,
0: no.
5: 43, 52?
0: No. Allora, vi spiego...
5: Se mi spiega perché abbiamo questo frame.
0: Non lo so se lo posso dire. Questo è Calenzo, ce l'ha raccontato l'Affinito che era stato sentito, che dice io non sono stato toccato. Io nelle mie indicazioni ho detto, io mi sono messo a marcare a uomo, non sono in zanetto, marcato a uomo Calenzo e l'Arak. L'Arak era integralista islamico, aveva aggredito anche in passato colleghi e si mostrava molto aggressivo nei confronti dei colleghi. Allora, mentre portava uno sacco di fiori, l'acqua fuori, si riesce anche a vedere, intravedere lungo il corridoio. Io vado davanti e dietro con loro, questi con i manganelli che volevo picchiare e io che mi mettevo davanti, quindi ho fatto portare queste casse d'acqua in più davanti e dietro per non farli toccare. Poi ci stava Gennaro Loffreda, ho detto non farli portare in saletta e non farli toccare. In saletta non stava succedendo niente, da quello che lo sapevo non l'avevo visto, però l'Arak e Calenzo non sono stati assolutamente toccati perché io li ho marcati ad uomo.
5: Ho capito. E diciamo quest'altro frame 1844, sempre
0: questa è l'Arak.
5: Prima sezione è l'Arak, il detenuto a cui ha fatto riferimento.
0: Con il cartellino fotografico
5: si vede, si può
0: appurare che sono loro.
5: Vedo anche quest'altra indicazione, 1846 e 30, detentivo P1, corridoio destro, prima sezione.
0: Questi sono io. E questo è immediatamente prima, quando me ne vado.
5: Quando va via?
0: Quando vado via.
5: Sì.
0: Sto qua al centro della sezione, ci sta il caro Paone che sta fermo. Io comunque, seppur ansimante, si vede la mascherina affannata, mi porto in avanti, voglio dare ancora il mio contributo. Ci stanno 100 persone, non posso fare nulla.
5: È andato via.
0: Questo 18:47 vado dal comandante, esco dalla cosa.
5: Questa cosa che ha fatto dopo, già l'ha detta la volta scorsa, andiamo avanti. Allora, le volevo chiedere, lei ha detto che riprende servizio a mezzanotte.
0: Sì.
5: Dello stesso giorno. Senta, ma
0: sì.
5: Era una prassi che si recava per i reparti quando rientrava o faceva il turno di mezzanotte?
0: Sì, in ogni reparto ci sta un registro dove il 117 dove si mettono le varie firme, gli agenti mettono la firma e ci sono stato è tutto tracciato, per questo era strano il fatto della perquisizione. Vabbè, tutto tracciato e ci sta l'ispettore di sorveglianza che mette la firma, quindi si fa il giro per reparto, il giro se lo fa prima l'agente, poi giustamente l'ispettore, se ci sta la criticità, interviene, non va cella per cella, che i detenuti stanno dormendo significa svegliarli e non farli dormire.
5: Ecco,
0: quindi,
5: quando allora lei ha fatto servizio a mezzanotte, lei li ha visti i detenuti che erano stati prelevati e trasferiti al Danubio, dal Nilo?
0: No.
5: Non li ha visti?
0: No.
5: La prima volta in cui li ha visti rispetto a 6 aprile?
0: È stato il giorno 9, io siccome è una prassi che ci va, mi sono confuso, pensavo di esserci andato, però ero convinto che stessero tranquilli perché o telefonicamente o perché ci sono arrivati, che io vado là, metto la firma e vado via, tutto a posto e vado via.
5: Ecco, siccome lei ha detto
1: il giorno 9 quando è andato con Puglia
0: No, la prima volta quando sono con Puglia.
1: La prima volta con
0: sì,
1: Puglia?
0: Sì, con Puglia.
5: E con riferimento al fatto che lei è andato con Puglia, io voglio chiederle, ma lei è stato chiamato per andare al Danubio? Quando è arrivato il dottore Puglia o è andato di iniziativa sua perché diciamo c'era il magistrato?
0: Sono stato avvisato dalla matrice, è stato avvisato, c'è Puglia, ma giustamente qualcuno lo deve accompagnare a Puglia, può andare nei luoghi comuni.
5: Quindi come più alto in grado in quel momento
0: sì,
5: lei si è recato lì?
0: Sì.
5: Perché diciamo non per altre ragioni, diciamo, o perché è stato mandato, perché la mia domanda era per sapere se c'è stata la chiamata di qualcuno che ha detto ispettore vada là.
0: No, ispettore, lo sapete che ci sta il magistrato di sorveglianza al Danubio? È venuto il magistrato di sorveglianza a fare ispezione che sta al Danubio? Ho detto no, nessuno, stavo qua sopra, non lo so, ok. e sono andato e mi sembrava una cosa di tutto naturale.
5: Ascolti, però era già stato contattato dal Danubio per il problema delle lenzuola?
0: Sì, già era stato contattato il problema delle lenzuola, sì.
5: E che cosa le era stato detto? Perché io ho capito la volta scorsa che questi detenuti dovevano essere trasferiti.
0: Sì, dovevano
5: sì,
0: essere...
5: Quando vengono trasferiti i detenuti?
0: Portano tutto il loro bagaglio dietro.
5: Questo è il senso, quello che voglio dire. Siccome dovevano essere trasferiti, gli effetti personali dei detenuti normalmente vengono portati a seguito del detenuto o, diciamo, rimangono nell'istituto e vengono poi spediti anche successivamente? Se ci fa capire un attimo come funziona, perché...
0: Allora, il detenuto trasferito per ordine e sicurezza...
5: Quindi c'è una differenza, anche... se c'è un trasferimento programmato o se c'è un trasferimento per ordine e sicurezza?
0: Il trasferimento per ordine e sicurezza, io posso dire che se erano pronti i trasferimenti, se c'erano pronti i mezzi, i detenuti andavano così come sono andati.
5: Quindi senza effetti personali?
0: Senza effetti personali, si spediscono successivamente. Quando arrivano nell'istituto, arrivano e gli viene data la fornitura dello Stato.
5: Ecco, che questo va chiarito secondo me. Nel momento in cui sono usciti dal reparto dovevano essere trasferiti.
0: Dovevano essere trasferiti.
5: Non hanno portato con sé questi effetti personali, sono stati portati successivamente presso il Danubio.
0: Desumo di sì, mi dice uno di sì. Perché all'inizio non gli sono stati dati perché questi erano al casellario perché dovevano partire, mo partono. Successivamente sono stati portati, forse il 9, forse l'8, non lo so, sono stati portati al Danubio.
5: Ecco, quando la contatta a Bortone. Ecco, le dice che non hanno niente detenuti o le dice che diciamo...
0: No, le lenzuola dice perché sono dell'amministrazione e loro non le preferiscono, sono sporche perché a volte escono anche macchiate perché sono vecchie, sono un pochettino logore ma sono buone.
5: Lei aveva notizia se era già stata indicata la non possibilità di trasferirli quei detenuti?
0: No.
5: Nel giorno 9?
0: No, non lo sapevo.
5: No. Quindi, diciamo...
0: Per me poteva arrivare in un momento all'altro... Il trasferimento anche da Santa Maria a Secondigliano, da Santa Maria poteva avvenire anche dopo le 4.
5: Ho capito, e diciamo Bortone di iniziativa decide di fargli prendere i loro oggetti personali?
0: No, sul mio ordine.
5: Sul suo ordine?
0: Sì. Era lui che mi ha dato l'indicazione, giustamente l'input arriva dal preposto, il preposto sta su, è lui che si accerta.
1: Ma questo in che giornata?
0: 9.
5: Il 9.
1: Ma lei poi quando va con Puglia trova gli effetti personali lì, vede questi bustoni con le cose?
0: Signor Presidente, i detenuti degli effetti personali non lamentavano nulla, come se avessero...
1: No. Allora, quando lei poi stava parlando di che cosa?
5: Sì,
1: lei,
5: di questo degli effetti personali. Sì.
1: Quindi la domanda è abbastanza secca. Quando lei dice per la prima volta che va al Danubio il 9, forse si deve allontanare un po' dal microfono lei.
0: Chiedo scusa.
1: C'era stata prima questa conversazione in cui lei dice portate gli effetti personali e così
0: allora,
1: sì, ha detto
0: no,
1: questo.
0: Allora io ho detto dategli le lenzuola.
1: No, io sto parlando degli effetti personali. Lei ha dato indicazioni a Bortone sugli effetti personali?
0: È Bortone che mi ha dato indicazione a me, ha detto aspetta. Io gli sto dando anche gli effetti personali, anche il bagno scuro. E io ho detto sì, ho fatto bene.
1: Questo avviene il 9 nel pomeriggio.
0: Il 9 nel pomeriggio, sì.
1: Poi quando lei va lì per la prima volta, ha detto col dottor Puglia il 9 sera,
0: arrivo in un secondo momento.
1: Lei li vede questi bustoni con gli effetti personali?
0: No.
1: Ha avuto modo di vederli?
0: No.
1: Prego.
5: Però quando lei arriva, ha visto se qualche detenuto aveva fatto la doccia?
0: Mi era stato detto che Irolo aveva fatto la doccia e che D'Alessio aveva fatto la doccia.
5: Ho capito. Quindi diciamo.
0: Sì, ma anche altri, nessuno lamentava
5: però,
0: di non aver fatto la
5: però
0: doccia.
5: Però per chiarire bene questa cosa, visto che lei ha detto che per ordine e sicurezza, se io lo trasferisco immediatamente il detenuto e sale solo il detenuto, non si porta con sé nulla, cosa accade quando arriva nell'istituto di destinazione? Cioè lo lasciano senza nulla presso
0: gli danno,
5: quel...
0: gli danno una fornitura, una busta dove ci sta l'asciugamano, le lenzuola, le coperte, gli danno
5: quindi
0: tutto.
5: È previsto che viene dato comunque al detenuto una fornitura
0: assolutamente
5: per far fronte alle esigenze di quei giorni nel mentre arrivano gli effetti personali.
0: Certo, ma se vengo arrestato oggi in mezzo durante un blitz come faccio? Non ce l'ho la roba.
5: Ho capito. E quindi diciamo
0: I detenuti lamentavano solo che erano stati picchiati.
1: Al dottore Puglia. Davanti a lei hanno lamentato solo questo.
0: E il dottore Puglia è stato molto fugace, perché dice: no, ma non è colpa mia della perquisizione, non è colpa mia della perquisizione. Quella era il colpo, perché i detenuti addebitavano a lui, dice: tu sei venuto e ci hanno fatto la perquisizione. Poco prima era venuto.
1: Perché era quasi immediatamente dopo, questa era la questione. Che
0: e il Puglia...
1: C'era quando era arrivato il magistrato Puglia la mattina?
0: Del
1: 6?
0: Del 6?
1: Sì.
0: L'ho visto?
1: L'ha visto. Sì. E ascolti, quando c'era il dottore Puglia, ma c'era anche l'infermiere che stava facendo la terapia?
0: Sì, c'era un infermiere che lungo Santa Croce, se non erro, sì, c'era l'infermiere sulla sezione.
1: Sulla sezione
0: sul piano,
1: che stava facendo
0: sezione.
1: La terapia?
0: Sulla sezione, perché stava, quando è stato aperto tutta serie.
1: Ecco, L'unica stanza che è stata aperta. Lei...
0: Non è stata aperta la stanza, è stato aperto il cancello su mia indicazione, perché siccome a me mi era parso strano, perché Tassè dice: io sto senza lenzuola, io dico: apri qua, fammi vedere come sto senza lenzuola. Ha aperto il blindo, mi sono girato verso col cielo: perché sta senza lenzuola? E lui rispose, dite una risposta, dice: no, perché è arrivato il 7. E io ho detto: che cavolo significa è arrivato per il 7? Nel frattempo è arrivato Bortone, dice: no, è un... Allora, con l'uccello era stato messo, lui stava di pattuglia, non è il suo
1: reparto.
0: Il suo reparto. Sapeva, perché quando abbiamo smontato, sapeva che questo era stato alla sorveglianza, quindi ha associato questa cosa. È arrivato Bortone, che era rientrato perché era andato a pranzo, perché era andato, si era attardato Bortone. Io mi sono detto: ma com'è? Davanti a Tasseri, fa Bortone: Tasseri, è vero che vi ho detto che appena finiva la terapia voi vi sarebbe stata data? E così gli è stato detto. Infatti anche lui
6: non ho capito l'aspetto, il profilo dell'infermiere che faceva la terapia.
1: Esatto.
6: A chi?
1: Allora,
6: la sua domanda, sì. C'era l'infermiere che faceva la terapia? A chi la terapia?
0: Al tutto il reparto. L'infermiere, c'è un carrellino.
6: No, a me non interessa tutto il reparto.
0: Subito dopo, non lo so, la stanza.
6: Interessano questi detenuti che erano stati trasferiti. Qualcuno di questi detenuti trasferiti dal Nilo al Danubio doveva ricevere la terapia?
0: Allora, che doveva.
6: Cioè, che ci fosse un infermiere sul piano a dare la terapia a qualcuno. Rispetto, diciamo, a questi detenuti ha un rilievo relativo,
1: sì,
6: no?
1: Sì.
6: Quindi proprio le sue domande,
1: sì,
6: avvocato,
1: no, Presidente, lei... però nel corso del dibattimento è emerso che i detenuti che stavano...
6: Ma noi lo stiamo chiedendo lui adesso, no?
1: Esatto, no, io voglio...
6: Come lei ha fatto una domanda a Monca?
0: Signor Presidente...
6: No, facciamo fare meglio la domanda,
1: allora,
6: se lei risponde.
1: Quando lei arriva presso il reparto Danubio c'era presente il dottore Puglia. I detenuti che diciamo in qualche modo erano a colloquio con il dottore stavano facendo la terapia? Questa era la domanda.
0: Allora, l'infermiere stava sul piano passando la terapia. Io non
1: rispetto
0: posso...
1: a questi detenuti era
0: rispetto
1: vicino,
0: a tutti. Era due distanze dopo. Tasseri non gli ha detto non mi ha dato la terapia. Tasseri di certo prendeva la terapia, non gliel'ha detto non ho preso la terapia, c'era l'infermiere là davanti, quindi io lo davo per scontato, perché se Bortone è uscito e ha detto vabbè mo passa la terapia, questa terapia ci ha messo tre quarti d'ora, ci ha messo più di mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, non lo so da quando Bortone è rientrato, che si è tardato più del dovuto a quando è rientrato. Però lui ha detto: da serie è vero che dopo della terapia ti facevo dare ti davamo le lenzuola? E lui mi rispose di sì.
1: Quindi questo è venuto davanti a lei, cioè da serie, davanti a lei, ha detto sì, è vero.
0: Sì, è vero, davanti a me, davanti a Colloscello, davanti al collega, e se non erro ci stava pure su Zaccariello che ha accompagnato il Puglia dalla...
6: Va bene, procediamo.
0: Okay.
1: Allora... siccome nei capi di imputazione le vengono contestate delle violenze ai detenuti della quinta sezione e anche della sesta, io le chiedo, lei al terzo piano è mai salito?
0: No, non sono mai salito.
1: Non è mai salito.
0: Durante questa sezione
1: siccome
0: non sono
1: ci sono dei capi di imputazione che diciamo in qualche modo hanno riguardo anche a detenuti dell'ottava sezione.
0: Non sono mai salito.
1: Non è mai salito al quarto piano?
0: No.
1: Io le voglio fare un'ultima domanda. La volta
0: scorsa
1: lei...
0: dell'ottava mi hanno fatto un riconoscimento.
1: Però
5: ci sono indicate nelle contestazioni. Okay. Le ho chiesto se al quarto piano è mai salito durante la perquisizione. No, lei la volta scorsa era...
0: Per quanto riguarda la quinta SS abbiamo fatto con l'avvocato Ferraro, che il medico diceva il mio riconoscimento non c'è, la mia presenza non è tanto.
1: Queste sono le domande comunque che il difensore le vuole
5: siccome
1: fare.
5: Siccome lei la volta scorsa era un po' arrabbiato, ci può spiegare perché è arrabbiato rispetto a questi fatti?
0: Perché sono arrabbiato? E perché a distanza di tanti anni ancora faccio 200 km per andare a lavorare, perché non faccio più il lavoro a cui la passione che avevo, fare l'ispettore. Sono andato anche al minorile e il dottor Guida mi voleva anche a Nisida. Ho sempre lavorato, quello è un lavoro bellissimo, e non lo sto facendo le fotocopie sulla segreteria dei tenuti.

0: Anche a questa sezione che sfidavano gli agenti che stavano fuori, vedendoli con il manganello, loro stavano tutti con i bastoni, i tavoli, qui, diverti. Sì,
1: rispetto
0: sì,
1: alla dice... relazione.
0: Rispetto... No, ma adesso relazione. Ce la vediamo noi.
1: Ce la vediamo noi. Già aveva risposto anche
2: sì,
1: questa.
2: Sì, però mi devo collegare alla domanda successiva.
1: Può premettere e fare direttamente la domanda.
2: Va bene, farò in questo modo, Presidente, grazie. E allora, rispetto a questo... Il 6 aprile, quando sono successi i fatti, lei ha parlato, io credevo, la scorsa volta ha detto, io credevo che gli atti fossero partiti dal comandante,
0: fossero partiti.
2: E quindi era la stessa idea, lei ha avuto la stessa idea?
0: Nel modo più assoluto, certo, io mi sono arrivato al 17 per poter dire, forse il 27 non è stato fatto nulla, metto insieme i documenti, quello che era successo, la relazione e spiego, guarda, oggi è il 17 aprile, vi dico che il 27 marzo è successo questo, ma non perché per colpa mia.
2: E rispetto ai fatti del 6 di aprile, la scorsa volta il pubblico ministero dice, ma lei perché non ha denunciato, lei perché non ha relazionato? Per lo stesso motivo, perché riteneva che lo avessero fatto il comandante, le commissarie.
0: Allora, perché...
2: Lei ha utilizzato il termine, perché, io immaginavo
0: perché,
2: che gli atti fossero partiti.
0: Soprattutto dal nostro comandante, bisognava andare per vie gerarchiche. Io una volta mi sono permesso di andare dal direttore per una questione dei detenuti lavoranti, lui mi ha visto davanti alla stanza del direttore, mi ha preso a male parole, mi ha fatto tanto che mi si è alzata la pressione, perché io sono molto ansioso, e sono dovuto andare, mi uscì sangue dal naso, andai via. Niente, soltanto perché... la Costanza era appena da poco al Nilo, non sapevo come funzionasse la pratica dei lavoranti, io disse possiamo far anticipare, perché tenevo i contatti anche con l'ASL, ho detto ma questi qua li facciamo prima lavorare e poi facciamo una sorta di prenotazione, li facciamo prima lavorare e poi loro pagano il suo bollettino, quindi hanno i soldi, perché in carcere lavora solo chi ha i soldi, quelli che i poveracci non ce l'hanno, e noi questo non, io almeno non l'ho mai, non mi è mai piaciuto, e quindi solo per il fatto che fossi stessi davanti là fui preso a male parole dal comandante, vattene dentro, quando io stavo sempre all'interno del...
2: Ritenuto che dovessero farle loro queste segnalazioni. Perfetto. Un'ultima domanda.
0: Io aspettavo l'ordine, perché io ho aspettato. Prima che me ne andassi, aspettavo l'ordine. Ci fai questo?
1: Va bene, ha spiegato, non si preoccupi.
2: Perfetto, un'ultima domanda, ispettore. Lei la scorsa volta ha detto nel nulla osta che ha visionato al terminale c'erano indicate anche quindi le relazioni sanitarie, se c'erano state escorazioni e quant'altro. I referti.
0: Allora io le vedo, non è l'unica relazione, ci stanno, l'ho visto in modo fugace, in modo veloce. Non...
2: C'erano i referti?
0: C'erano i referti, sì.
2: C'erano i referti.
0: Sì, ma l'unica cosa che non c'è nella relazione interna, proprio per evitare che venissero diffuse notizie, per evitare cose, e gli atti DPG, gli atti giudiziari non vengono inseriti nel sistema, perché io se lascio aperto il computer perché vado a fare una cosa, arriva il collega, clicca e va a vedere, quindi c'è la possibilità che chiunque può andare a vedere tizio e gai che cosa ha fatto per rendersi conto di chi c'ha davanti.
2: Va bene, grazie Presidente.
1: Altre domande? Domande dell'ufficio del pubblico ministero? Prego.
3: Vado prego. Allora, sul tema sempre delle immagini, quindi in relazione al percorso dell'imputato relativo quindi all'immagine estratteria del sistema di videosorveglianza, sono stati visti i minuti del 17.11.
0: Scusa, non sento bene.
3: Volevo giustificare il mio intervento per potermi agganciare alla completezza delle immagini. È stato visto come minutaggio dalle 17.11 alle 17.14. Le faccio vedere un video delle 17.12. Un attimo che le do le coordinate.
1: A completamento di quello che le è stato fatto vedere prima, Crocco.
3: 17.11 e 17.15, volevo sottoporre in visione un minuto
1: intermedio, diciamo.
3: Intermedio, esatto, che mancava temporale. in questo percorso visivo, diciamo. Allora, detentivo P2, cam 1 filtro, 17.12.30. Blocchiamo l'immagine, un attimo soltanto, innanzitutto si è riconosciuto perché poi in realtà è coerente con le immagini.
0: Sì.
3: Quindi alle 17.12.31 si riconosce nell'agente
0: il detenuto.
3: Che corre verso il cancello della sezione.
0: Passarello Umberto. Conosco anche il detenuto, Passarello Umberto.
3: Come?
0: Passarello Umberto.
3: Passarello. Un attimo prima...
0: È un muepasano.
3: Allora, mi spiega un attimo perché...
0: Adesso...

0: colpisce al capo mi faccio fare prima una domanda.
1: Sì.
0: Perché colpisce al capo il detenuto nel momento in cui sta passando dalla diciamo rotonda fino alla sezione, terza sezione?
1: Allora, adesso le spiego. Quello è Passarello Umberto.
0: Sì.
1: Io avevo avuto, sono del mio paese, avevo avuto il padre e il figlio e lo zio detenuti.
0: Il Presidente ci ha detto più volte che non mi sono interessato. Io le ho chiesto perché ha colpito il detenuto.
1: Perché lui mi vengo a prendere fino a casa, vi ammazzo, e io gli ho detto zitto con la mano, perché lui a me mi conosceva, infatti non mi ha accusato.
0: Zitto, lei lo rincorre.
1: Lo rincorre perché se all'interno stavano picchiando con i manganelli, ho detto zitto imbecille, stati zitto, non offendere, non minacciare, stava minacciando. Quindi l'azione, quando poco prima aveva minacciato l'ispettore Mezzarano, l'ispettore col calcio aveva distrutto, e lui continuava a minacciare, mi uccide, io ho detto imbecille, stati zitto, e fatto con la mano così.
0: Perché lo ha minacciato. Va bene, andiamo, vediamo gli attimi immediatamente successivi, quindi detentivo P2, corridoio sinistro, terza sezione. Quindi
1: lo zio ha lavorato con me, ha fatto un lavoro con me.
0: Deve rispondere alle domande.
2: Spiegato.
1: Andiamo
0: avanti. 17:12:35. Diciamo la stessa scena, però nel momento in cui quindi è sempre lì. Lo segue anche fino alla cella?
1: Sì, perché lui continuava a minacciare, mi devo uccidere.
0: Quindi lui minacciava mentre veniva colpito, e veniva colpito anche dai suoi colleghi, perché nel frattempo si sono
1: impiccati. Io per quello gli dicevo di stare zitto.
0: E lui continuava quindi a minacciare.
1: Certo, perché è un imbecille, certo.
0: E quindi lo ha colpito per questo.
1: E per farlo smettere, state zitto, non offendi, state zitto.
0: Sempre 17:12:35 si vede l'imputato che percuote il detenuto Passarello negli atti.
1: Sono sempre da solo, mai in concorso con altri.
0: Abbiamo finito con i video, forse?
3: Ho tanto una specificazione. Ovviamente senza dover vedere tutte le immagini, perché più o meno lei quel giorno quanti detenuti ha visto picchiare dai suoi colleghi? 30, 40, 50, 60? Per capirci,
2: colleghi di Santa Maria, dice.
3: Colleghi di polizia penitenziaria, in generale, sì.
1: Tanti.
3: Ma riesce a darci un'indicazione numerica?
1: No, non lo so, non li possiamo contare.
3: No, è per evitare questo, insomma, diciamo, a memoria sua, quelli che ha visto.
1: Sono tanti, non riesco a quantificarli.
3: Non riesce a indicarli neanche minimamente. Capire, ma aveva maggiori rapporti, aveva dei rapporti preferenziali con qualche detenuto, qualcuno che conosceva meglio, i lavoranti che si comportavano sempre bene, lei nel carcere in quel periodo?
4: Se può specificare meglio la domanda, perché
2: cosa deve specificare? Che tipo di rapporti
4: preferenziali?
3: Vabbè, posso specificare, punti confidenziali, i detenuti si erano comportati molto bene sempre, quindi persone che non meritavano, diciamo, tanti meritavano ancora meno questo trattamento, facciamo così.
1: No, perché io è dal 2017, da inizio 2017 che non stavo più al reparto, sono andato al minorile, sono stato un annetto al minorile, poi sono rientrato in sorveglianza. Io con i lavoranti non c'ho nessun contatto.
2: Quindi non c'erano rapporti, ha detto dal 2017 non stava, quindi con nessuno aveva rapporti, diciamo, più cordiali, proprio perché c'era stato un buon comportamento, al di là adesso dei lavoranti.
1: No, aveva
2: perso un po', diciamo, il contatto.
1: Sì, il contatto, certo. Sì.
3: Senta, visto che ha visto tantissime persone picchiate, e quindi l'ha vista direttamente, quando sono tornati nei reparti e sono stati chiusi in cella, lei non ha pensato di rivolgersi ai medici o agli infermieri dicendo che dovevano passare per i parti a curare o comunque vedere come stessero questi detenuti?
1: I detenuti, quando...
3: No, ha capito la domanda, no?
2: Ma quel giorno stesso?
1: Il giorno stesso. Io a luna di notte mi sono recato sul piano per portare Nasta in infermeria. L'infermiera si è fatto tutto il giro, l'unico che aveva necessità del medico era Nasta.
3: Nasta ha visto un numero imprecisato di detenuti colpiti, immagino che molti non sapessero neanche il nome, no? Ma detto a qualcuno, visto che lei, diciamo, ha agito sempre in tutela, a suo dire, dei detenuti, ha detto qualcuno proprio per la tutela dei detenuti di dire passate per tutti i reparti, visto a infermieri, medici, visto che hanno picchiato tantissimi detenuti in modo tale che si possono portare le cure a questi detenuti, cosa che farebbe se
1: mi sono accettato personalmente, sono andato io personalmente la sera a luna, da mezzanotte a luna sono stato io ad accertarmi che i detenuti venissero fatto il giro,
2: personalmente
1: che chi avesse bisogno andasse dal medico, c'era un'asta dove andava il medico, andava sopra la via,
3: è passato cella a cella a vedere cella a cella se qualcuno aveva bisogno di passare al medico.
4: C'è opposizione, non credo che rientri nei compiti dell'ispettore di sorveglianza,
2: discutere tra di voi,
3: prego,
2: respinta l'opposizione, perché invece è corretto che lei ci rappresenti
1: la mia forma di garanzia.
2: Scusi, le modalità attraverso le quali lei ha fatto questa verifica, sia che rientri nelle sue competenze che non.
1: Allora, la mia garanzia era che l'infermiere aveva fatto il giro, aveva dato la terapia e era andato cella per cella. Io mi ero accertato che era passata l'infermeria, che alla sera fossero state fatte le terapie salvavita, che Nasta aveva bisogno e mi sono recato sul piano per portarlo in una camera.
2: Se ci fosse stato bisogno di altro, comunque l'infermiere l'aveva potuto recepire.
3: Ha detto all'infermiera che erano stati picchiati tantissime persone, sollecitandolo, comunque sensibilizzandolo su questo tema. Capito? È un po' diverso se l'infermiera passa e dice fa le cose che deve fare normalmente, oppure gli dice guarda, hanno allenato, hanno picchiato 60, 70, 80 persone.
1: Me l'avevano riferito personalmente, i detenuti. Se il detenuto chiede l'antidolorifica perché è stato picchiato, perché c'ha dolore.
2: La domanda è se lei ha detto specificamente all'infermiere che era successo questo, cosa era successo e quindi forse c'era bisogno di qualcosa di più. Gliel'ha detto o non gliel'ha detto?
1: No, non gliel'ho detto. È venuto l'infermiere, doveva essere aperto e io sono andato, perché l'infermiere si era fatto il giro, stava andando a terapia.
3: Senta, lei quando è in turno, notturno o serale, annota in che modo riceve le richieste di visita medica da parte dei detenuti?
1: Io non le ricevo, perché io l'indomani smonto, non ho un contatto d'ufficio diretto con chi annota le visite mediche, l'infermiere stesso, che l'indomani fa il pomeriggio o la mattina, dà le consegne, lo scrivono in questo registro che sta all'interno dell'infermeria, e il medico addirittura lo chiamava lui anche ai reparti, chiamava lui, fammi scendere questo, fammi scendere quell'altro.
3: Al suo collega montante al suo posto la mattina, che lei mi ha detto di non ricordare chi fosse, ha detto che erano stati picchiati un numero imprecisato di persone, quindi sensibilizzandolo sempre sull'argomento relativo alla necessità di prestare cure mediche a queste persone, ovviamente. Ha capito la domanda qual è?
1: Sì, ho capito la domanda. La persona montante, se io ho detto...
3: Certo.
2: Sì, al momento del cambio del turno, nel passaggio delle consegne...
1: Alle 8 di mattina. Sicuramente potevo... Allora, chi mi ha dato il cambio sicuramente era presente, lo sapeva che erano stati picchiati.
3: Lo smonta... Io non so, lei non ricorda il nome, io non so se il montante...
1: Erano pochi.
3: Scusi, io non so se il montante del 7 aprile di mattina... fosse presente alla perquisizione e quindi avesse visto tutto il massacro che è stato fatto, non lo so, quindi la mia domanda, siccome non mi ha detto il nome, la mia domanda è se allo smontante gliel'ha detto.
1: Allora,
3: al montante
1: gliel'ho detto, non è compito dell'ispettore di sorveglianza visita, perché è un servizio istituzionale, c'è l'infermeria di reparto, c'è l'infermiera H24, soprattutto al Nilo, non dorme là. È un servizio assicurato, c'è il medico curante che monta tutti i giorni. Abbiamo visto.
3: Mi scusi, ma se adesso lei è in servizio in questo periodo? È in servizio in questo periodo?
1: Sì.
3: Ok. Quindi se vede un'aggressione tra detenuti, che fa? Lo porta il detenuto aggredito in infermeria?
1: Certo.
3: Ok. In quell'occasione immagino non abbia potuto farlo su un numero così alto di persone, giusto?
1: Sì.
3: E non conosceva manco i nomi di molti, immagino, vado per logica. Quindi la stessa cosa che ha obbligo di fare con un detenuto che viene aggredito, come la fa in un contesto di questo
1: ma
3: tipo?
1: Ma quando c'è un servizio già organizzato, come il reparto Nilo, dove ci sta un coordinatore, ci sta il responsabile del reparto, ci sta il...
3: Il medico fisso l'ha visto che avevano picchiato tutte queste persone?
1: Si segue una visita medica.
3: Ho capito che non l'ho visto il medico fisso. chi c'era il 7
1: io
3: aprile
1: l'ho detto,
3: chi c'era il 7 aprile in servizio che, avendo visto tutto quello che era capitato, aveva al suo posto o insieme a lei l'obbligo di dire, l'obbligo di portare tutti questi detenuti feriti o comunque potenzialmente con lesioni in infermeria a farsi medicare?
1: Allora, chi era il responsabile del reparto, il coordinatore del reparto, la Costanzo
3: responsabile del reparto, c'era il 7? Era presente lì e l'ha visto, okay. Come mi dice?
1: Il coordinatore del reparto,
3: cioè?
1: Mezzarano.
3: Lo sapeva anche lui tutto quello che era successo?
1: Certo, stava con me sul piano.
3: Poi?
1: Come si chiama? Passarilla, lui offendito.
3: Eh?
1: Passarilla, lui, ti devo uccidere e continuare a minacciare pure i colleghi.
3: Scusi, non ho il nome, non me lo sento.
2: No.
3: Il suo collega. Altro,
1: non c'entrava, ho chiesto scusa.
3: No, il suo collega, ulteriore collega, ha fatto
1: allora,
3: una incursione.
1: Al reparto Nilo ci stava il vice coordinatore.
3: Chi è?
1: Gennaro Loffreda.
3: Gennaro Loffreda c'era in quell'occasione? Ha visto tutte le persone che erano state percosse?
1: L'ha visto? Sì, certo.
3: Certo,
1: ha preso la manganellata in faccia.
3: Eh?
1: Ha preso la manganellata in faccia per difendere i detenuti.
3: Mi perdoni, veramente non
1: ha
3: sento.
1: Ha preso la manganellata in faccia, okay. L'ha visto.
3: Ok, quindi stava lì e ha visto tutte le botte che hanno preso i detenuti.
1: Sì.
3: Poi che altro?
1: I preposti.
3: Eh?
1: I preposti.
3: Mi dice i nomi? Se li ricordo, ovviamente.
1: Allora, del mio turno era Piscitelli. Se durante la notte ci
3: un attimino, Piscitelli? Di nome?
1: Piscitelli... Michele.
3: C'era Piscitelli Michele in quell'occasione, ha visto tutte le persone picchiate, che le sappia?
1: Piscitelli, sì, ci stava Antonucci.
3: Allora, Piscitelli, le fa arrivato la domanda, che le sappia, c'era
1: no.
3: Il 6 aprile?
1: Sì, c'era, non so se ha visto le...
3: Non sa se era presente in tutte le occasioni,
1: sì.
3: Ho capito. Poi l'altro?
1: Antonucci, che era il preposto.
3: Antonucci, di nome?
1: Francesco,
3: c'era, stessa domanda, c'era Antonucci?
1: Era presente, però se qualcuno gli avesse chiesto, siccome era molto attento come per il Motti, ero certo dei miei uomini che se qualcuno avesse avuto bisogno lo mandavano a visita.
3: Ho capito,
1: l'hanno fatto con Motti, ma hanno chiamato e siamo andati sopra.
3: Antonucci era presente nelle sezioni quando venivano picchiati, diciamo, in massa i detenuti? Questa domanda, se lo sa.
1: No, non lo so. Non lo so.
3: Ha qualche altro nome che si è scordato di dire? Ha fatto tutta una serie di elenco di persone che...
1: Dei responsabili del reparto, poi là ci stava anche un altro ispettore della Morte Immacolata.
3: Come?
1: Della Morte Immacolata.
3: Stessa domanda, 6 aprile stava nelle sezioni e nei reparti, ha visto...
1: No, stava in sezione.
3: Che lei sappia, no. Ok. Penso che abbia finito, giusto?
1: Sì.
3: Finito.
5: Presidente, su queste domande della Procura, io le volevo chiedere, ma a suo ricordo, gli ispettori presso la sorveglianza generale erano tutti presenti il giorno 6 a questa attività?
1: Sì.
5: Tutti presenti. Invece Piscitelli Michele, lei lo ricorda dove lo ha visto quel giorno 6? Alla rotonda a piano terra.
1: Sì.
5: Precisamente cosa faceva?
1: Al cancello, stava al cancello della rotonda.
5: Al cancello di uscita?
1: Di uscita dal reparto.
5: Nessun'altra domanda?
2: Bene, prego, si può accomodare.
1: Grazie.
2: Ispettore.
4: Allora, ci riserviamo di depositare logicamente copia dei supposti e anche della sanzione disciplinare che era stata combinata in precedenza. C'era da sciogliere poi la questione del messaggio.
2: Allora, la vostra interlocuzione già è avvenuta la scorsa udienza nel dire che non risulta la perizia su questo punto, l'ufficio di procura riservava di verificare.
3: Abbiamo
2: fatto
3: un controllo, allora, nell'udienza del 19 maggio 2025, sono, diciamo, in sede in particolare dell'esame del perito, si sono individuati qual era la dinamica che ha portato il perito a svolgere questa perizia. Il perito, sintetizzo, ha detto che ha selezionato le chat,
2: sì,
3: i vari dati.
2: Ma questo è noto, quindi
3: spiego il metodo perché è seguito dal perito, che avrebbe selezionato, secondo quello che è la sua indicazione, incrociando i dati dei 54 soggetti che hanno ricevuto, diciamo, e hanno subito il sequestro, e quindi sostanzialmente selezionando solo questi dati. Ora, così ha detto, poi dopo in realtà ciò non è, perché verificando la perizia ci sono moltissime, giustamente, comunicazioni che attengono a un indagato con un soggetto totalmente diverso, e quindi questo dato che ha indicato come modello selettivo l'ha detto in udienza, ma non era stato esplicitato nella perizia scritta, e quindi chiaramente non è reale. E nel caso di specie poi ha spiegato attraverso tutto un percorso come l'hard disk esterno riportava dati in PDF, quindi sostanzialmente un'estrazione delle singole chat, singole telefonate, singole comunicazioni, singoli dati, quindi senza la possibilità di vederli in cronologia, per capirci, molto semplice. Quando poi è stato chiesto specificamente se era possibile utilizzare il Celebrite è il sistema che ti consente di cogliere in una certa data, tipo il 6 aprile, tutte le comunicazioni che sono state realizzate in quella giornata, quindi SMS, telefonate, visioni su internet, chat scambiate in cronologia, quindi chiaramente in modo assolutamente agevole da fruibile, ha detto che si poteva verificare il Celebrite verificando sulla cartella espunzione. Per fare tutto questo non era possibile lavorare sull'hard disk esterno, ma si doveva per forza travasare tutto il contenuto all'interno di un computer fisso, senza sudire anche la necessità di disporre della linea internet. Ora, noi abbiamo controllato la perizia nella parte in cui ci sono i PDF e non c'è la chat integrale in ordine alla persona con cui ha colloquiato quel messaggio del 6 aprile. Nel subclone della procura ovviamente c'era, abbiamo fatto il riscontro, ci si
2: quindi
3: mette in mezzo secondo.
2: Quindi la parte che è stata oggetto di contestazione durante
3: sì,
2: l'esame.
3: Sì, però la questione è che quello che dice il per poter stabilire realmente se c'è o non c'è, e la difesa non so come abbia fatto questa verifica, perché nella perizia...
2: la difesa si è limitata a dire che nella perizia sì, non c'è.
3: Sì, ma sto spiegando la dinamica, perché... siccome ci sono moltissime altre comunicazioni, a dire del perito, che sarebbero in questa cartella espunzione, in cui si aprirebbe il Celebrite, e quindi praticamente nella sostanza bisogna accedere a questa cartella col Celebrite per poter verificare se c'è o non c'è quella comunicazione, per quello che ho detto che infatti praticamente l'estrazione del PDF è molto limitata rispetto a quella che è l'incarico del perito, quindi a questo punto... abbiamo tentato questa operazione, ma anche spostando tutta l'hard disk su un computer fisso non appare la cartella estrazione.
6: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia. Era dedicata all'udienza del 14 gennaio scorso del maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti di sangue avvenuti nel locale carcere nell'aprile del 2020, in piena emergenza anti-Covid. Nell'udienza del 14 gennaio è stato controesaminato l'ispettore capo della Polizia Penitenziaria, Giuseppe Crocco, che è uno degli imputati, uno dei 130 imputati di questo maxi processo, per la maggior parte esponenti del corpo della Polizia Penitenziaria. Il controesame era condotto dagli avvocati di fiducia dello stesso Crocco, i penalisti Elisabetta Carfora e Dezio Ferraro, ma abbiamo ascoltato anche gli interventi dei pubblici ministeri Alessandro Milita e Alessandra Pinto.
7: Questo Speciale Giustizia curato questa sera da Bruno Ruggero. Radio Radicale, 22:56, siamo in diretta. Vi lasciamo tra qualche istante alla rubrica Ultimo Spettacolo, trasmissione a cura di Gianfranco Cercone. Intorno alle 23:30 sarà la volta a proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca. Alla mezzanotte daremo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola domani, sabato 9 maggio del 2026. Velocemente una notizia, così come riportata dalle agenzie, in particolare per quanto riguarda Il Costa Rica, la nuova presidente Fernandez inizia il suo mandato, e c'è un discorso, un argomento che ha trattato molto la presidente Fernandez durante la sua campagna elettorale, perché ha detto di voler appunto fare guerra alla droga e vorrebbe vedere le sue istituzioni che appunto combatteranno il crimine. Ha anticipato che molto presto inaugurerà un mega carcere, ispirato forse a quello costruito dal presidente salvadoregno Nayib Bukele, uno dei più moderni centri di vigilanza di polizia. Non mi tremerà la mano nell'affrontare il crimine organizzato, ha affermato la presidente, che ha rivolto diverse critiche all'apparato giudiziario e ha invitato i giudici onesti ad accompagnarla nella linea dura contro la criminalità. Ricordiamo che Fernandez è stata vincitrice al primo turno delle elezioni dello scorso febbraio e ad assunto oggi appunto l'incarico come 50ª presidente del Costa Rica, seconda donna alla guida dello Stato costaricano dopo Laura Chinchilla, in carica dal 2010 al 2014. Questo dunque un aggiornamento dal Costa Rica. 22:58, Radio Radicale, adesso come preannunciato l'ultimo spettacolo.
8: Buonasera da Gianfranco Cercone, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata della rubrica L'ultimo spettacolo, una rubrica dedicata al cinema e al teatro ai tempi della crisi. A volte questo spazio è stato dedicato a un singolo film, quando quel film si occupa di temi di particolare interesse per questa radio. Mi sembra il caso di un film dal titolo La salita, da alcune settimane nelle sale, primo film da regista di Massimiliano Gallo, che come sapete è un popolare attore televisivo, ma prima ancora teatrale e cinematografico. È un film che racconta un episodio realmente accaduto, quando negli anni Ottanta il grande Edoardo De Filippo organizzò un laboratorio teatrale in un carcere per ragazzi minorenni nell'isola di Nisida, vicino Napoli. Il film è stato presentato al Festival di Venezia e poi al Festival di Bari, dove ha vinto un premio per la migliore opera prima. Ma attenzione, non è un documentario, è un film di finzione. Edoardo De Filippo è qui interpretato molto bene da Mariano Rigillo, ma i veri protagonisti della storia sono proprio i detenuti, i ragazzi minorenni, ma anche un gruppo di detenute del carcere di Pozzuoli, trasferite provvisoriamente a Nisida perché l'altro carcere è fatiscente, e che sono coinvolte insieme ai ragazzi nel laboratorio teatrale. E tra i detenuti il film si sofferma sulle storie di due personaggi: un ragazzo prossimo a uscire dal carcere e una donna che ha avuto un figlio ucciso dalla camorra e che lei vorrebbe assolutamente vendicare. Tra i due personaggi si crea una forte attrazione, all'inizio erotica, necessariamente repressa date le circostanze, ma il loro legame è cementato da un altro motivo: il ragazzo potrebbe diventare il braccio armato della vendetta della donna. Questi due personaggi sono interpretati da due attori davvero molto bravi, che sono ospiti di questa trasmissione. Il ragazzo è interpretato da Alfredo Cossu, un attore di Napoli che, malgrado la giovane età, ha già lavorato in teatro, in televisione, nella serie del commissario Ricciardi e nella pubblicità. Ciao Alfredo e benvenuto a Radio Radicale.
9: Ciao a tutti, grazie.
8: La donna è interpretata da Roberta Caronia, che è un'attrice pluripremiata di teatro, di cinema e di televisione, ha vinto tra l'altro il premio Eleonora Duse come migliore attrice emergente. Ciao anche a te, benvenuta a Radio Radicale.
10: Ciao, grazie, e mi chiamo Caronia.
8: Caronia, scusami, va bene, Caronia, correggo, è una parola, ok. Ecco qua, e sentite, io per cominciare vorrei chiedervi di presentare voi, ecco, io ho accennato ai temi del film, ma di presentare voi dal vostro punto di vista, o se preferite dal punto di vista dei vostri personaggi, il film che avete interpretato, che ricordo si intitola La salita. Non so chi di voi due vuole cominciare.
10: Vai Alfredo, sono... vai.
9: Inizio io? Okay.
8: Alfredo, va bene.
9: Ok, il mio personaggio è Emanuele Barriale. Ci tengo a dire anche il cognome perché Massimiliano mi ha dato il lusso, ecco, di avere, seppur nella finzione scenica, il cognome della mamma, quindi già questo è tanta roba per me che sono giovane al mio esordio cinematografico. Emanuele è un personaggio che, diciamo, per certi aspetti è abbastanza lontano da me, semplicemente perché gli mancano quelle che sono le sicurezze, quelle stabilità, quei porti sicuri che Alfredo ha invece nella sua quotidianità. È un ragazzo io ho definito disilluso, perché non ha sogni, non ha prospettive, automaticamente rassegnato, perché quindi durante il suo periodo di reclusione in carcere, ecco, tira avanti, una frase che mi sono ripetuto spesso è: lui vive per sopravvivere non avendo nulla, e quindi automaticamente anche abbandonato, perché ha una situazione familiare un po' particolare, ha solo questa zia che è un personaggio altamente negativo nei suoi confronti, che è interpretata da una magnifica e straordinaria Gia Martire, e quindi ecco, diciamo, fino a che in carcere non arrivi Beatrice e poi il teatro con Edoardo, vive una costante situazione di noia, che è un po' una condizione sine qua non dei detenuti, ecco. E quindi Beatrice insieme al teatro poi con Edoardo sono quelle boccate di aria fresca che cercano di fargli passare le giornate in maniera un pochino diversa, e il rapporto con Beatrice sì è un rapporto variopinto con tante sfumature, perché è quella parte femminile, quella parte di leggerezza, di morbidezza che Emanuele non conosce, e quindi anche per fare un riferimento letterario un po' una donna angelo, no? È un nome nomen in questo caso, Beatrice, quindi è quella parte anche un po' di spensieratezza che in Emanuele manca, anche se poi per tutti i risvolti narrativi vedremo che anche lei insomma è un personaggio per certi versi negativo.
8: Alfredo, ma tu sei un narratore, accidenti, come
9: sì,
8: parli bene.
9: Mi sono dilungato.
8: No, sei stato bravissimo, sei stato bravissimo, però ecco, tu hai introdotto un elemento giusto, cioè, perché dici la donna angelo è l'aria fresca, ma è anche un'aria inquinata, un'aria velenosa che entra nel carcere, che potrebbe corromperti. Cosa dice di questo, sì, Roberta Caronia?
10: Sì, bravo.
8: è una donna fatale, ecco.
10: Ma sì, insomma, fatale, nel senso il suo destino è fatale, poverina. Poi sai, noi attori, questa è una cosa, ci tengo sempre molto a dirlo, non esistono mai personaggi buoni e cattivi, perché noi attori siamo costretti sempre a prendere le parti del nostro personaggio. Quindi dobbiamo sempre trovare, noi facciamo un po' lo psicologo del personaggio, non so come dire, trovare il bene che c'è, trovare le ragioni profonde delle azioni, no, per interpretare. E questo personaggio è un personaggio in realtà piuttosto, come dire, plausibile. È una donna che ha vissuto la camorra, diciamo, di riflesso, nel senso si è sposata con un camorrista molto giovane. Questa è la storia, ovviamente, viene raccontata anche nel film, e quindi ha legato il suo destino alla camorra, ma lei non viene da una famiglia di camorra, è una famiglia borghese, mediamente borghese, quindi di gente che non c'entra niente con quel destino criminale. E purtroppo, come spesso accade, purtroppo gli incontri fatti anche in giovane età purtroppo possono definire anche un'esistenza, e questo è stato il caso di questo personaggio, che si ritrova ovviamente in carcere a scontare una pena molto dura, quindi comunque lei sa che in carcere morirà, insomma finirà lì, e ha un passato, attraversa un lutto profondo perché ha perso un figlio, e per crimini legati ovviamente alla camorra, e quindi è questa la sua dannazione. Lei comunque è, di suo sarebbe una persona colta, affascinante a suo modo, con un femminile ancora acceso, non so, vibrante eccetera, però dall'altro lato è lesa, no? Crepata come un muro, no? E quindi che questa crepa la porta a coltivare un desiderio di vendetta che poi inciderà, ecco, nell'incontro con Emanuele.
8: Oh, e incontra nel carcere questo ragazzo che abbiamo visto con che entusiasmo anche l'attore parla di questo personaggio, perché in effetti si innamora di lei. Però lei lo respinge. Lo respinge perché, secondo te?
10: Ma lei non lo respinge, lei non porta avanti, diciamo, come potrebbe questa... è chiaro, diciamo, io credo che lei viva, ho pensato, ho creduto nell'immaginazione per restituire questo personaggio, che lei fosse lusingata da queste attenzioni. E ricordiamoci sempre che sono, in questo caso, sono donne chiuse da tanto tempo, che probabilmente non hanno più quel tipo di attenzioni che avevano, diciamo, fuori. Per cui è chiaro ed è umano che lei sia affascinata. In più credo che lei veda, almeno noi abbiamo immaginato, io ho immaginato che lei veda in questo giovane uomo qualcosa che le ricorda il figlio, che è morto giovane, no?
8: Sì.
10: E quindi c'è, diciamo, tutta una grande confusa fascinazione che non porta, o non sappiamo, diciamo, per non raccontare proprio tutto il film, diciamo, lei non ha il coraggio forse di affrontare appieno, o comunque il suo fine è più alto. Cioè, lei ha un fine più alto, che è quello appunto della vendetta. In questo è un personaggio della tragedia greca, ecco, cioè davvero è un, questo è
8: sì, un personaggio tragico, è vero.
10: Beh sì, perché comunque appunto ha un fine che non è chiaramente nobile come quello di Antigone, insomma, come dire, seppellire, certo, il fratello, però ha un
8: e vendicare fine. Il figlio, cioè uccidere chi gli ha ammazzato il figlio.
10: Sì, sì, assolutamente. Per questo è più forte quell'istinto nei confronti anche del rapporto con Emanuele. Quindi
8: probabilmente è vero, lei è dominata da questa ossessione. Sì, quindi non può abbandonarsi all'amore, che all'occasione di amore che le capita.
10: Penso che lei ritenga che a questo punto della sua vita la cosa più importante è quella, per poter andare avanti. Perché lo dice poi nel film, c'è una battuta in cui lei dice: io se campo è solo per questo, cioè solo per vendicare, no, mio figlio, che poi è chiaramente appunto il motivo per cui in qualche modo poi si propone, no, ad Emanuele. Eros e Thanatos.
8: Eros e Thanatos, sì.
10: Il più classico.
8: Quindi dicevo, in effetti potrebbe quindi trascinarti, qui mi rivolgo naturalmente ad Alfredo, potrebbe trascinarti nel crimine. Mi dispiace, io devo spoilerare, però vabbè, perché per approfondire a volte bisogna spoilerare, però c'è questa ossessione che non bisogna raccontare le trame di film. Una volta non era così, però vorrebbe trascinarti al crimine, trascinare ovviamente il tuo personaggio, e tu sembreresti molto ben disposto a lasciarti trascinare, forse per amore, per senso di vendetta, di giustizia.
9: Banalmente perché mi dà 200 milioni.
8: Perché ti dai soldi? Stavo per dire anche questo, anche questo, però è una miscela, diciamo, di... Però poi qualcosa ti trattiene, e questo è un po' un risvolto che potrebbe essere inaspettato nel film, però è interessante. Perché secondo te qual è il pensiero che impedisce al personaggio poi di portare, di diventare fino in fondo quel criminale che la donna vorrebbe?
9: Ah, io credo che un po' il risvolto sia anche nel titolo del film, che è La Salita, che ovviamente non è un titolo casuale, nel senso che La Salita sta proprio nel percorso, deve essere un percorso faticoso, per cui un ragazzo che ha avuto un passato particolare poi deve compiere per raggiungere eventualmente un obiettivo e quindi gli possa mostrare una strada alternativa, che è una strada sicuramente migliore rispetto a quella che poteva prendere precedentemente. Nel caso di questo film è il teatro, sicuramente, ecco, banalmente anche Alfredo per 200 milioni forse avrebbe compiuto un omicidio, ok, per tutta quella molle di soldi che avrei ricevuto, però probabilmente, ecco, una cosa che poi mi sono, come dire, una cosa in cui mi sono rivisto in Emanuele è la sua capacità, ecco, di non dare nulla per scontato.
8: Il teatro, perché quindi... poi, vabbè, io devo. Lui poi in effetti diventa un professionista del teatro, cioè diventa un autore, un regista teatrale. E ti interpreta il regista del film, Massimiliano.
9: Sì, sì, c'è questo cameo che quindi, interpreta Emanuele da grande. E quindi sì, la capacità, ecco, di non dare nulla per scontato sarebbe stato, ecco, facile, però poi non, come dire, non ci sarebbero stati forse risvolti anche morali nella sua vita. E sì, con quei 200 milioni poi un ragazzo di 17 anni cosa avrebbe fatto? Questa è una domanda che mi sono posto. Sì, probabilmente sarebbe scappato, ma poi non gli sarebbe rimasto niente. Invece il teatro gli ha donato tanto, non solo ecco come apertura mentale, non gli ha solo mostrato una strada alternativa, ma gli ha donato tanto proprio in termini umani, banalmente il rapporto con qualche suo amico, con qualche altro detenuto, che si rafforza nella scena finale. Massimiliano, quindi Emanuele, ringrazia anche l'amico Paolo Stoppa, che è diventato un cameraman che ha curato appunto le riprese dello spettacolo, quindi lo rafforza sotto diversi punti di vista. E poi sicuramente ecco, la strada più facile non è quella che poi ti può formare nel futuro.
8: Ecco, certamente
9: sicuramente, no. Sicuramente no, anche perché io credo che spesso pensare che ci siano delle zone d'ombra in una persona possono, ecco, non possono fare altro che aiutarti a crescere e aiutarti a reagire. Quindi Emanuele trova proprio la forza di reagire piuttosto che scegliere appunto la strada più facile. Però non è detto che quella strada poi avrebbe aperto delle porte ecco, più sensibili.
8: Ecco, c'è un'idea che c'è nel film, che la violenza invece di essere agita viene rappresentata. Questa forse è una vecchia teoria del teatro, che ha una funzione di catarsi, cioè di purificazione delle passioni, cioè invece di lasciarsene trascinare le si rappresentano, in qualche modo le si distacca da sé, perché nel finale tu l'omicidio viene rappresentato, viene messo in scena, insomma. Però ecco, ti voglio dire una cosa, Alfredo, diciamo che il film propone anche l'idea che il lavoro dell'attore, il lavoro nello spettacolo può essere comunque come dire, un'occasione professionale proficua, che questo laboratorio teatrale che ricordo è stato fatto da Edoardo De Filippo effettivamente degli anni 80 in questo carcere, una prospettiva professionale che può avere aperto. Ma oggi tu ritieni che sia davvero così? Cioè il lavoro dell'attore, per come avviene in Italia, per come tu lo conosci, insomma, ti sei appena affacciato alla professione, garantisce veramente una professione stabile, proficua, che una persona può seguire? Perché è un lavoro molto precario, che è diventato sempre più difficile nel corso degli anni. Ecco, tu come lo vedi, tu che ti sei appena affacciato alla professione?
9: Certo, io sicuramente sono molto molto giovane anche artisticamente, quindi, però nonostante sono molto giovane, quindi adesso sto cominciando a muovere i primi passi in questo mondo, però la prima cosa di cui sono stato consapevole quando ho scelto di iniziare questa strada è che sicuramente è un lavoro molto precario, forse ci sono più bassi che alti, però credo sia il mestiere più bello del mondo. Anzi, Edoardo lo diceva, non ci sono feste, non ci sono Natale, non ci sono Pasqua, però sicuramente è sempre meglio di faticare, nulla togliere agli altri mestieri, anche perché fare l'attore è un mestiere come un altro, bisogna studiare, bisogna lavorare sempre.
8: E Roberta, che ironia che ne pensa di questo, della professione dell'attore oggi?
10: Io sono vecchia.
8: No, vecchia no, vabbè. Lui è un il tuo coprotagonista è un fanciullo, tu sei un'attrice giovane, ecco, per cui...
10: Grazie, sei molto caro.
8: No, ma è così, è la verità.
10: Sei molto caro, ho superato ampiamente i 40 anni. Allora, il fatto è questo. La professione dell'attore è una professione difficilissima ed è vero, è molto instabile, e appunto ormai io posso dirlo, ho fatto l'accademia, io sono entrata in Studio Amico che avevo 18 anni, quindi diciamo che la cosa che mi interessa, che mi preme dire, è che non esiste più una professione stabile e, diciamo, in questo momento storico che viviamo ormai da diversi anni. E non è che se tu studi giurisprudenza sicuramente automaticamente sarai o vuoi fare l'avvocatura, sarai un avvocato e via dicendo in varie altre situazioni. La differenza sta semplicemente nel fatto che quando scegli una strada che ti entusiasma, che ti piace, forse sei anche più motivato a sopportare la grande fatica che si fa per raggiungere dei risultati. Per questo io credo che poi alla fine, insomma, è importante, diciamo, che chi ha un estro, un interesse, comunque ci si butti dentro, la esplori quella possibilità, perché appunto con grande grande fatica si può continuare a fare questa professione poi per tutta la vita. Ecco, questo è quello che finora io sto sperimentando, ecco, non è,
11: ok, quindi certo, nonostante i tanti problemi bisogna seguire la propria vocazione, forse hai ragione, forse è così,
10: ma io sono convinta di questo. Poi sulla questione del mostrare che cosa può essere l'arte scenica, perché il laboratorio che fece Edoardo comunque era un laboratorio di arti sceniche e da cui uscirono, cioè paradossalmente addirittura ci fu un personaggio che era un ragazzo di Nisida all'epoca, Mariano Reggiro, che interpreta Edoardo, lo racconta sempre, che poi divenne un importante produttore, quindi poi come vedi nella vita tutto è possibile, no? Anche quello che sembra assurdo, no? Dice, ma cosa può rimanere dei ragazzi che sono in carcere? La bellezza delle arti sceniche è proprio quello, e sono poi la bellezza proprio in generale del teatro è quella di approcciare a dei grandi testi grandissimi con delle parole alte e forse anche a farsi entrare nei panni degli altri, che anche quello è una grande abitudine,
11: una grande educazione.
10: Beh sì, una grande educazione a stare nei panni degli altri, quindi non è casuale che il teatro sia uno degli strumenti più usati nelle carceri, non penso sia casuale.
11: Ecco, sì, oggi però... sì, forse al tempo di Edoardo, che
10: no,
11: dove ancora
10: Edoardo, no.
11: Non fosse...
10: C'è stata la prima volta che il teatro sia entrato in un carcere, ai tempi di Edoardo, stiamo parlando dell'83 quando cadde quella volta. Quindi, però ecco, adesso è uno strumento fondamentale di riabilitazione.
11: Alfredo, tu che sei un giovane attore, lo avverti ancora questo fascino del teatro? Ti sembra una forma d'arte forse antiquata? Che ci sono forse altre forme di racconto che i giovani preferiscono, come le serie? Oppure se senti che il teatro è una cosa importante, perché lo è secondo te?
9: Ah, sì, sicuramente siamo nella società, almeno la mia generazione è la generazione che è quella che va di fretta, vuole tutto e subito. Ma anche io, non voglio fare quello che si estranea, ma anche io scrollo, ecco, i social, perché
11: sì,
9: siamo quelli abituati,
11: figurati,
9: a voler
11: siamo
9: tutto,
11: tutti intossicati
9: tutto
11: da questa
9: subito,
11: abitudine.
9: Esatto. Ma Gabriele Lavia in un'intervista disse che il teatro non morirà mai. Quindi,
11: vabbè, però sai, a volte sono le frasi fatte, bisogna capire se
9: no,
11: è vero, può essere retorica
9: però,
11: a volte.
9: Però, no, sì, è retorica, però quando l'ho sentita tenevo 13-14 anni, quindi era ancora piccolo, ancora dovevo iniziare bene questa strada, ancora maturare un mio pensiero critico e riflessivo. Io credo che il teatro nasce anche come la prima forma di comunicazione fra gli uomini, e quindi è già oggi si comunica molto di meno nella società, già oggi io parlo sempre dei ragazzi della mia età, si è persa quella capacità critico-riflessiva. Oggi sono pochi giovani che elaborano un loro pensiero, giusto o sbagliato che sia, e quindi forse, ecco, andare a teatro, io ho scelto di fare questo mestiere proprio questo, per cercare di non per farmi sbattere le mani, ecco, ma semplicemente per donare al pubblico o a chi guarda una riflessione. Io sono contento, ma anche io quando vado a teatro da pubblico cerco di uscire dal teatro con una riflessione in più, con qualche stimolo in più, e prima di addormentarmi a letto cerco di continuare qua a pensarci e a riflettere, perché solo così forse uno può mantenere la mente allenata e non restare con i paraocchi.
11: E secondo te il teatro che si fa oggi in Italia è abbastanza attraente per un pubblico giovane, oppure ti sembra un teatro antiquato? Che impressioni hai?
9: Dipende, nel senso che oggi penso che la gente, ecco, sia più affascinata, ecco, forse oggi la gente non entra più a teatro proprio, ecco, per riflettere, per mettersi nei panni dell'altro, per cogliere, ecco, diverse sfumature che poi può anche, come dire, trovare nella propria quotidianità. La gente oggi va a teatro semplicemente per staccare la spina, per dimenticarsi di tutto, per farsi eventualmente due risate, per divertirsi. Quindi non va a teatro per mantenere attiva la mente, ma più che altro proprio per spegnerla e dire non mi interessa più nulla. Forse questo
11: è un problema. E a te quali sono, scusami, mi interessa questo punto di vista, e a te quali sono, diciamo, se hai degli spettacoli o degli attori o dei registi che ti hanno particolarmente interessato, quali sono? Se poi i primi che ti vengono in mente.
9: Parliamo sempre in ambito teatrale.
11: Sì, in ambito teatrale, certo.
9: Ma allora, guarda, io sono, diciamo, molto, non ti saprei dire quello che preferisco, perché io, essendo giovane, cerco
11: uno spettacolo di che ti ha colpito
9: tutto, cerco di rubare da tutto.
11: Vabbè, però non essere diplomatico, dai, sbilanciati.
9: No, allora, come genere ti direi la commedia brillante. Okay. Neil Simon, questa roba qua mi affascina molto. Se poi dovrei stare ancora più alle mie origini, ecco, a proposito di Edoardo, la mia preferita è Questi Fantasmi. Anche se tu mi dirai, per l'età che hai, non puoi cogliere fino in fondo quelle che sono le tematiche.
11: Per carità, non sono così paternalistico, ci mancherebbe.
9: Quello che dico, che solamente non posso cogliere ancora quello che è il rapporto tra marito e moglie, perché ancora devo maturarlo, ovviamente. Per motivi
10: ma maturalo più tardi possibile.
9: Però ecco, la cosa che mi affascina di Questi Fantasmi è proprio la capacità dell'uomo che è disposto a far di tutto pur di raggiungere il proprio scopo, una cosa anche molto machiavellica. E quindi io, quando guardo Questi Fantasmi, ecco, questa è per esempio una cosa che ho colto, che per l'età che ho posso cogliere e su cui posso riflettere.
11: Quindi Edoardo lo conoscevi già te?
9: Quindi sì, ovviamente come autore di teatro
11: non avrei avuto mai occasione di vederlo a teatro, perché è impossibile.
9: Sicuramente no. Quello che posso dirti è che io conoscevo la storia di Edoardo, cioè di questo spaccato di storia dell'arrivo di Edoardo nelle carceri, però sapevo della sua attività al Filangieri, perché Edoardo, prima di iniziare questo percorso a Nisida, lo fece anche al Filangieri e poi andò anche a Nisida. Quindi quando, insomma, come dire, ho ricevuto la possibilità da parte di Massimiliano di dare voce a questa storia, è stato molto, molto emozionante, e sentivo anche una certa responsabilità addosso.
11: Allora, io ricordo agli ascoltatori che stiamo parlando di un film che si chiama La Salita, di Massimiliano Gallo, che racconta di un laboratorio teatrale di Edoardo in un carcere minorile. Un momento di questa emozionante di questo film è quando, qui abbiamo l'attrice, che Roberta Caronia, che fa una detenuta, lì recita su un palcoscenico, anzi canta una canzone molto bella napoletana, che racconta di un tormento d'amore. E nel film si vede che Edoardo, siamo in un teatro all'aperto, anche sotto la pioggia, si ferma affascinato ad ascoltarla. Perché questa interpretazione così intensa? Secondo te cosa pensava questa donna? Pensava al ragazzo che ha respinto? Pensava al figlio? Com'è questo tormento d'amore? Perché lo vive in modo così intenso, così appassionato, tanto lo emerge da attraverso il canto?
10: Ma intanto, dunque, il brano che canto è un brano in realtà siciliano, di tradizione siciliana.
11: Ah, scusami.
10: No, non ti preoccupare. Si chiama Mi voto e mi rivoto, è un canto dell'Ottocento che poi è stato ripreso dalla grandissima Rosa Balistreri.
11: Okay.
10: E in tempi anche più recenti, anche da Carmen Consoli, diciamolo, è un po' pop, però è così. È un canto che racconta il tormento, sì, di questa donna che appunto si volta e si rivolta senza sonno, non riesce a dormire, pensando alla bellezza di questo volto che non sappiamo chi sia, eccetera. È molto straziato, perché io credo che in quel punto della storia Beatrice senta di stare chiedendo a questo ragazzo una cosa che probabilmente modificherà del tutto la sua vita, appunto potrebbe anche morire per via del fatto di agire contro questo boss a cui lei, diciamo, appunto ha giurato vendetta. E penso si senta in colpa, penso che senta la sua vita come un fallimento totale, e quindi è chiaro che non ha lo spirito che è adatto al momento del varietà che loro stanno mettendo in scena, uno spirito dolente. Quindi credo che mi sembrava adatto, diciamo, che lei cantasse una canzone dolorosa. sicuramente è il punto più apicale, diciamo, del mio personaggio, quello, no? Io l'ho vissuta così, l'ho letta così in sceneggiatura, già in sceneggiatura era così, e poi appunto abbiamo scelto questo brano che chiaramente risuona in questo modo anche nel mio cuore, quindi diciamo aiuta, no, a far sì che poi l'attore vibri, no?
11: Va bene, io purtroppo siamo arrivati alla conclusione del tempo che abbiamo a nostra disposizione. Io ringrazio molto i nostri due ospiti, che sono Alfredo Cossu, un giovane attore, abbiamo visto molto eloquente, anche un narratore, e Roberta Caronia, che è una bravissima attrice. Li troviamo entrambi in un film che vi consiglio, che si chiama La Salita, di Massimiliano Gallo, di cui abbiamo parlato abbastanza approfonditamente, che appunto riguarda il rapporto fra teatro e carcere. Ringrazio Stefano Chiarelli alla regia di questa trasmissione, e quindi un saluto ai nostri ospiti e un saluto a Stefano Chiarelli alla regia di questa trasmissione.
12: Radio Radicale, a proposito di Shalom, un bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di avere come ospite la professoressa Serena Di Nepi. Buongiorno Serena e benvenuta a Radio Radicale.
13: Grazie Ruben dell'invito, è un piacere e un onore.
12: 30 secondi per mandare dei saluti, perché ci starà guardando, ne sono convinto, ci starà sentendo in radio, al mio professore di italiano Piero Di Nepi, perché se siamo qui tutte e due, lei per ovvi motivi, perché è il papà, quindi senza Piero non ci saresti stato. Lui è stato il mio professore di italiano e quindi è una delle persone che ha contribuito al fatto che io oggi possa essere qui in radio a parlare, ad ascoltare, a intervistare. Quindi un ringraziamento a Piero, che saluto con grande affetto, e mi faceva piacere iniziare così, perché insomma non capita tutti i giorni di avere per ospite la figlia del proprio professore del liceo. Non ti imbarazzare Serena, ma è così, ti vedo che sei imbarazzata, ma con grande affetto veramente.
13: Riferirò stasera a cena.
12: Riferisci, oltretutto l'obbligo di ascoltarci a questo punto.
13: Abbiamo
12: mio alunno.
13: Abbiamo uno spettatore garantito.
12: Uno spettatore e un radioascoltatore. Allora Serena, tu sei qui perché tra le varie attività di cui ti occupi, insegnando storia all'Università La Sapienza, sei anche una scrittrice, una saggista, e il tuo saggio, Il Ghetto di Roma, storia di una comunità ebraica, edito per Carocci, edizione Frecce, eccolo qui che mostro per chi ci sta vedendo sul sito e chi ci ascolta si fidasse, è già tanto nella copertina emozionante, perché è giallorossa, io pendo per questi colori, ma che sono i colori di Roma, lo ricordo sempre, oltre che della squadra. E in più questa copertina che ha il Ponte Quattro Capi, la sinagoga, l'isola di Berina, insomma ci proietta in un mondo che è quello della Roma antica, ma nello stesso tempo della Roma del ghetto. Ci descrivi un attimo qual è il quadro in cui si arriva poi all'istituzione dei ghetti e cosa succede durante i ghetti e cosa succederà dopo.
13: Allora, intanto sulla copertina, la copertina racconta una storia che non è la storia del libro, perché racconta l'immediato dopo, a ghetto finito, con la sinagoga costruita dopo gli sbancamenti inaugurata nel 1904, ed è stata una scelta molto pensata con l'editore, proprio per dare l'idea del peso specifico di tre secoli e mezzo di storia di due secoli e mezzo di storia della città, che ancora oggi segnano in maniera importante la nostra città e non solo gli ebrei di Roma, e che però non si possono più vedere, vanno pensati e immaginati. Il primo ghetto non è a Roma, è a Venezia nel 1516.
12: Però attenzione, gli ebrei da quanto stanno in Italia?
13: Da 22 secoli, dicono gli archeologi, alle attestazioni più recenti.
12: Siamo i veri italiani, quindi Serena, oltre che i veri romani.
13: Esatto, a Roma da 22 secoli, al sud da qualcosa di più, e nell'area della Magna Grecia. Nessuno si stupisce se questa data verrà ulteriormente retrodatata da studi futuri, perché comunque quello è il Mediterraneo antico, ed è il Mediterraneo dove la gente si sposta, si muove, si insedia, si organizza e rimane nel tempo e nel lungo periodo, una delle caratteristiche del nostro mare. E il ghetto di Roma nasce nel 1555 per offrire un'ennesima risposta a un problema insolubile dal punto di vista della Chiesa e della società cattolica e cristiana maggioritaria, e cioè che cosa farne degli ebrei che vivono all'interno dei territori cristiani. A quel punto le scelte sono chiare, c'è una scelta che è una scelta che è stata tante volte praticata, che è quella dell'espulsione, e che proprio in Spagna dopo il 1492 alla fine si era rivelata poco funzionale, sia per, come dissero i trattatisti già all'epoca, per un improvviso depauperamento della popolazione in un mondo che si reggeva sul fatto di essere stati prolifici, perdere

0: Che accompagnò paradossalmente la costruzione degli imperi iberici, e poi perché quella non era la risposta tradizionale della Chiesa di Roma, che storicamente, tradizionalmente, dal pensiero di Agostino in avanti, aveva puntato alla conversione. E se tu vuoi convertire qualcuno, non c'è soluzione peggiore che allontanarlo da te. In qualche modo gli devi mostrare continuamente quale sarebbe l'alternativa, farlo vivere in condizioni difficili e mostrare appunto quale altra strada. Poi gli storici hanno dato anche altre spiegazioni sulla nascita del ghetto di Roma, sulla nascita dei ghetti in generale. Si è detto che erano forme di controllo urbano, cioè di fronte a un'esplosione demografica incontrollabile che dipende dall'arrivo dei profughi dalle zone che espellono gli ebrei. Delle città che cambiano faccia decidono di organizzarsi per zone, nell'organizzazione per zone c'è anche la scelta del ghetto. È un dato di fatto che i ghetti si costruiscono con grande facilità nelle città grandi e facilmente controllabili, costruirli nelle città piccole è molto più difficile.
1: Sono già un ghetto di per sé, per certi aspetti, come spazi, intendo dire, non
0: Sì, no, e
1: come
0: poi anche
1: idea.
0: perché. E lì la gente ha relazioni strette, sono nodi politici
1: Stesso senso.
0: diversi. È un po' più difficile eliminare un pezzo della popolazione da un posto piccolo. Fatto sta che un po' la crisi demografica imposta dall'arrivo degli spagnoli, dei sefarditi, un po' sicuramente anche la stagione complicata che affronta la società cristiana maggioritaria nel tornante della Riforma protestante. Qui quindi deve decidere cosa fare di se stessa e quali sono i suoi confini interni. E un po' l'altrettanto pesantissima crisi che difficilmente gli storici collegano alla storia delle comunità ebraiche, che invece è significativa, è quella delle guerre in Italia. L'Italia è in una stagione di guerra dalla fine del 400, che dura più di 60 anni, è un ciclo bellico che non finisce mai, in cui lo Stato della Chiesa gioca partite importanti. Tra tutti a scuola abbiamo letto Il Principe di Machiavelli,
1: Certo.
0: e in cui rientra anche la sorte degli ebrei, perché dove Carlo V vince in maniera definitiva, tra le prime cose che fanno, decretano l'espulsione degli ebrei. Napoli nel 1541, dopo tante trattative tra il 41 e il 46, l'ultima espulsione alla spagnola d'Europa, che è quella del 1596 a Milano. In questo frangente, la soluzione che propone il Papa sulla base dell'esperienza di Venezia del 1516 è appunto la costruzione del ghetto, che fa cose strane, è una soluzione ambiguissima, incerta, carica di contraddizioni, perché da una parte dice ci potete stare, ma ci potete stare con limiti di spazio e di tempo molto chiari. Potete di giorno fare una vita abbastanza nella norma, ma di notte dovete tornare lì per forza.
1: C'è un aneddoto che tu racconti nel libro che mi è molto incuriosito e che non conoscevo, che quando appunto dell'espulsione degli ebrei di Spagna, sembrerebbe, uso il condizionale perché in realtà lo usi pure te sul libro perché non è una fonte certa, no? Giusto, ma che gli ebrei di Roma siano un po', abbiano un po' di ritrosia ad accettare l'arrivo di questi spagnoli.
0: Ritrosia credo che sia un eufemismo in questo
1: Vabbè,
0: caso. La
1: dai, ho
0: fonte, che è
1: cercato
0: uno
1: di
0: di,
1: edulcorare,
0: la fonte
1: dai.
0: è, che è uno di questi storici spagnoli del 500 che cominciano a scrivere storia ebraica come non si era mai fatto prima. C'è un libro bellissimo di Yerushalmi su questo, che è Shlomo Ben Verga, dice che gli ebrei non soltanto non li vogliono, ma si muovono molto attivamente affinché gli spagnoli non entrino a Roma, cioè vanno da Alessandro VI, ne ho eletto Papa Borgia, spagnolo, in quel 1492, mentre tirano venti di guerra fortissimi sull'Italia, e dicono: noi ti paghiamo se non li fai entrare. Il Papa si scandalizza nel racconto di Benverga, dice: che novità è mai questa? Ho sempre saputo che gli ebrei si aiutano tra di loro, e gli chiede il doppio di quello che loro gli avevano offerto, no? E autorizza gli spagnoli ad entrare. La fonte è chiaramente un racconto ad orologeria di qualcuno che ha vissuto un trauma e che riferisce con un, diciamo così, quadro e una lettura narrativa e romanzata le difficoltà che incontrano i rifugiati, sempre e comunque, non è facile.
1: Senti, mi fai essere orgoglioso del fatto che nel 1967 invece gli ebrei di Roma riescono ad accogliere gli ebrei dalla Libia, però fui dalla Libia in quel caso, e a ricompattare assieme, a riunirsi in un

0: l'unica grande comunità. È molto bella questa
1: è
0: cosa.
1: Molto bella. Io ho sempre pensato che Rafto Haffer, una persona colta, e doveva aver capito che non era andata bene la volta prima.
0: Non solo era non colta, solo... ma credo era... che Rafto Haffer avesse proprio nel suo DNA
1: era cambiato il mondo,
0: essere, accogliente, no? Quindi comunque
1: era no? E poi comunque non fu facile neanche in quel frangente per chi arrivava entrare in una nuova società.
0: Assolutamente. Tant'è vero che si formano le cinque scuole.
1: Cioè si aggiungono scuole,
0: sì,
1: in realtà.
0: Già c'erano in realtà,
1: esatto.
0: Ragione, vero?
1: Si aggiungono scuole, perché gli ebrei ovunque vadano, la prima cosa che un gruppo ebraico fa, mette sul mikveh, se non ce l'ha.
0: Che è il bagno rituale, esatto. Spieghiamo a chi giustamente non conosce le nostre regole.
1: A Roma c'era il Tevere, abbastanza risolveva il problema, e costruisce spazi di aggregazione, che sono in prima battuta delle sinagoghe. Allora noi non sappiamo assolutamente quanto ci sia di reale nel racconto di Benverga, anche se appunto immaginiamo che in una stagione di guerra l'arrivo di profughi preoccupi tutti e spaventi. Poi questi spagnoli che arrivano, arrivano sempre col dubbio che possano aver fatto passaggi di conversione, che possano portare pericoli. Quindi che ci sia un clima teso e una grande preoccupazione sull'immissione improvvisa di centinaia di persone all'interno di gruppi piccoli è comprensibile. Quello che è evidente, e sono gli studi di Anna Esposito, è che nel giro di pochissimi anni, quasi mesi, quelli che arrivano mettono su le loro sinagoghe.
0: Che siano scuole, appunto. Nella...
1: differenziate da quelle storiche dei romani, che erano la scuola nova, la scuola tempio, e le mettono su, ed è interessante notarlo, mantenendo le tradizionali distinzioni etniche tipiche degli ebrei della penisola iberica, cioè i castigliani da una parte, i catalani dall'altra e gli aragonesi dall'altra, che replicano in maniera speculare quello che fanno nelle chiese cattoliche di Roma, che sono divise per nazioni spagnole.
0: E c'era una grande rivalità.
1: Assolutamente sì.
0: Era un derby quasi tra le scuole.
1: E nell'arrivo degli spagnoli mettono su delle scuole diverse e ci si trova subito col problema piuttosto serio del pagare le tasse, che è un problema eterno di tutti
0: trasversale
1: noi. Trasversale. Possiamo chiedere
0: a tutte le popolazioni.
1: Esatto, possiamo chiedere alle comunità, a chi oggi gestisce le comunità ebraiche, quanto sia facile ottenere
0: non
1: il pagamento.
0: Non solo, anche le comunità nazionali. Esatto.
1: Allora, quello è un mondo, il mondo di antico regime, in cui le cose si fanno diversamente da come le facciamo noi, in cui le tasse gli stati non le chiedono a te personalmente. Cioè non vengono da te Ruben e dicono: te Ruben, dammi il 740 o come si chiama attualmente, e
0: certo,
1: paga il tuo contributo, ma le chiedono a corpi sociali riconosciuti. Quindi c'è una colletta specifica predeterminata che tocca alle università degli ebrei, ai gruppi ebraici, e va da sé che gli ebrei romani, che controllavano le istituzioni, sono quelli che decidono quanto paga ciascun capofamiglia. E altrettanto va da sé che gli spagnoli, arrivati, superato il trauma, riorganizzati, avviati professionalmente al punto che di fatto sono i primi a farsi autorizzare il prestito formalmente a Roma, vogliano dire la loro su come viene ripartito il contributo fiscale all'interno del gruppo ebraico. Questo scatena delle liti e dei contenziosi feroci, che vengono risolti forzatamente nel 1524, quindi passati 30 anni, che non sono pochi, da Clemente VII, che in un'ennesima stagione convulsa decide, chiede al suo banchiere di fiducia, che è Daniel da Pisa, non è romano, di tirare fuori il primo statuto di comunità ebraica della storia, che sono i capitoli di Daniel da Pisa del 1524, a cui contribuisce, secondo me, un dato importante, anche Ovadia Sforno, che è uno dei principali, più importanti intellettuali e rabbini di tutti i tempi. Ancora oggi i suoi commenti vengono studiati e sono un riferimento.
0: Per chi studia ebraismo.
1: Esatto, Ovadia Sforno fa tante cose, fa il rabbino, fa il medico e contribuisce alla stesura di questo testo, che è un testo che è di fatto il primo manuale Cencelli della storia, credo, almeno della storia ebraica, perché ripartisce tutti gli incarichi all'interno di questa neonata nuova comunità ebraica seguendo due criteri base. Il primo è quello sociale, cioè il gruppo ebraico deve essere gestito dai più ricchi e dai più autorevoli, cioè dai banchieri. poi l'altro è quello di una ripartizione etnica in cui tendenzialmente gli incarichi sono al 50% tra ebrei italiani, ebrei cosiddetti ultramontani, cioè quelli arrivati da poco, che siano francesi, spagnoli o tedeschi, e che devono bilanciare l'organizzazione della comunità. Questo statuto viene emanato nel dicembre del 1524 con un breve pontificio che gli dà forza, ed è il primo, ed è delle note d'orgoglio, credo, della nostra storia di ebrei di Roma, è il primo statuto di comunità ebraica arrivato fino a noi e che di fatto, nonostante nel frattempo quel gruppo cambi faccia, resta in funzione fino alla fine del ghetto.
0: Oh, e non siamo ancora però all'istituzione vera e propria del ghetto, che arriva nel 1555, con la bolla. In una giornata poi tra l'altro particolare, questo non lo sapevo, l'ho scoperto, pochi giorni prima, se non il giorno prima del 9 di Av, che per gli ebrei è una data assolutamente di tragedia, perché è il giorno in cui si digiuna e si prega per la distruzione di Gerusalemme e perché Gerusalemme venga ricostruita.
1: Ed è una scelta strategica, esatto, quello di farlo, esatto, in quel periodo di intermezzo che accompagna verso il 9 di Av, perché di nuovo Roma e la Chiesa di Roma hanno un rapporto forte con la distruzione del Tempio di Gerusalemme, perché la distruzione del Tempio di Gerusalemme operata dai Romani
0: testimonia la colpa degli ebrei
1: e la vittoria del cristianesimo, che poi cristianizza l'impero. E quindi è un rapporto ambiguo ricordare agli ebrei: state qua perché avete perso l'indipendenza politica tanti secoli fa e questa cosa non è cambiata di una virgola e dipendete dalla nostra generosità, ha un significato chiaro che sicuramente viene compreso attentamente, talmente tanto chiaro che l'Arco di Tito nel corso della storia diventa uno dei luoghi simbolo del rapporto ambiguo degli ebrei con Roma, con la sua storia, e quindi inevitabilmente finché c'è lo stato della Chiesa con il Papa. Il Papa che prende possesso come cardinale, come vescovo di Roma della città, attraversa la città da San Pietro a San Giovanni in Laterano, dove c'è la cattedra vescovile di Roma, e in questo tragitto tutte le componenti della città offrono il loro omaggio al Papa neoeletto, dichiarano la loro fedeltà mentre il Papa prende possesso della città. E il posto tradizionalmente assegnato agli ebrei è l'Arco di Tito, non a caso, proprio per ricordare quale è...
0: Anche per una forma di soggezione, no?
1: Esatto. E però quello spazio maledetto, c'è un articolo bellissimo di Riccardo Di Segni che racconta gli spazi maledetti della città, è da una parte appunto un luogo di ricordi dolorosi e di segnali chiari anche dal punto di vista politico, però dall'altro è uno di quei monumenti che racconta la storia di 2000 anni di vita degli ebrei in città,
0: certo,
1: in un modo o nell'altro. Non a caso nel 1947 Raf Prato fa questo gesto fortemente simbolico, no, alla notizia del voto sulla spartizione,
0: di recarsi proprio lì all'arco,
1: di prendere gli ebrei usciti e fare quel gesto al contrario, e anche dopo il 7 ottobre ci siamo ritrovati là.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Serena, nel libro tu proponi anche delle chicche veramente particolari, che pure per me sono state delle scoperte, no? E la vita del ghetto è una vita di un borgo di provincia chiuso in un borgo, quindi cioè, siamo proprio a livelli di clausura massima. E ovviamente succedono anche storie piccanti, storie fake news. Tu ne proponi una che mi ha lasciato sbalordito, che è una fake news dell'epoca, ma è un caso di sodomia che diventa un caso veramente di carattere cittadino, se non nazionale, e poi si smonta proprio come ne va il sole, però tanto ha creato danni.
1: È una storia appunto che poi ci fa capire anche come questa vita nel ghetto fosse diversa da quella che ci aspettiamo. Siamo nel 1624 e un sabato mattina, su denuncia di altri ebrei, irrompono i birri nel ghetto, entrano in una stanza dove arrestano tre uomini, uno giovanissimo e due meno giovani, con l'accusa di sodomia, che all'epoca è reato e peccato, tutte e due. In realtà l'obiettivo vero sembrerebbe essere un altro uomo che non entra mai nelle carceri di Corte Savelli, che di fatto dovrebbe vivere nel ghetto di Roma e vive ovunque tranne che nel ghetto di Roma, e che però è quello che paga gli avvocati. È un processo che dura mesi, ci sono 300 e passa carte con pagine e pagine di perizie mediche sul corpo di questi due uomini, soprattutto del più giovane, per cercare di capire se certe cose sono successe o no. Loro raccontano la vita quotidiana di ebrei che non vivono nel ghetto, anche se ci dovrebbero vivere. Quindi descrivono i viaggi a cavallo, e spiegano le lesioni fisiche dicendo ore e ore a cavallo. Uno dice, ma gli ebrei in teoria non erano autorizzati ad andare a cavallo, invece ci vanno. Raccontano il circuito fieristico, questi passano da una città all'altra perché sono commercianti di tessuti.
0: Mercati, certo.
1: E raccontano poi come è organizzarsi una vita ebraica solo tra uomini, in come fai con lo Shabbat. Come fai col sabato? Come ti organizzi? Come cucini?
0: Certo, dove il ruolo della donna è fondamentale.
1: Ma anche l'idea della famiglia.
0: L'idea della famiglia, esatto.
1: E appunto di questa vicenda colpisce il fatto che non sappiamo se fosse una fake news o no, però sappiamo che si risolve in un nulla di fatto con il pagamento di una multa salatissima da parte del mercante ricco, quello che non si vede mai, che risolve il problema.
0: Io te l'ho voluta far raccontare perché in realtà fa parte dei drammi della storia del ghetto, come il dramma in assoluto è la casa dei catecumeni. Questa è una presenza incombente nella vita degli ebrei di Roma e che diventa veramente capestro.
1: È una presenza incombente e la casa dei catecumeni viene fondata nel 1542, si dice su idea di Ignazio di Loyola, ma non si è mai trovato un documento che l'attestasse, anche se funziona nel sistema, diciamo così, della missione gesuitica, e viene pensata all'inizio come uno spazio neutro in cui istruire gli ebrei e gli altri infedeli, quindi è rivolta anche ai musulmani, cioè, non agli acattolici, interessati a sapere qualcosa di cristianesimo cattolico. Diventa nel tempo uno spazio di violenza, sostanzialmente, ma anche in qualche modo una via di fuga e una minaccia, perché agli ebrei di Roma viene ricordato agli ebrei dei ghetti, non solo di quelli di Roma, viene ricordato quotidianamente che c'è un'alternativa chiarissima. Viene ricordato nelle prediche forzate del sabato pomeriggio, viene ricordato dal fatto che di giorno la gente fa la vita dentro la città e si vede quanto la vita anche di un povero cattolico sia comunque una vita più diversa dalla vita di un ebreo. Eppure, e secondo me è un punto, pur avendo traccia di un paio di migliaia di conversioni nei registri della casa, la stragrande maggioranza degli ebrei non si converte e non se ne va. È stato un altro tema che a me...
0: C'è la storia Venia del Monte, che è bellissima.
1: Sì.
0: Resiste.
1: E poi lascia questo diario molto dubbio, una ragazzina di 15 anni che non solo resiste, ma era chiaramente preparata. Che no, lei sapeva che cosa fare e che cosa non fare.
0: Aveva le istruzioni per non piegarsi.
1: E questo vuol dire che c'era all'interno del ghetto una rete che preparava le persone a gestire una situazione impossibile che poteva capitare. Poi l'altra cosa che non fanno, non se ne vanno definitivamente, appunto la storia del 1624 da cui siamo partiti prima è la storia di chi vive fuori dal ghetto, anche se non dovrebbe, anche se è parzialmente illegale.
0: Ma le condizioni di vita cambiavano da un papa all'altro. A Roma si dice, c'è questo modo di dire molto colorito, morto un papa se ne fa un altro. Ma si fanno anche altre leggi assieme al papa che arriva, no?
1: Sì.
0: O bolle?
1: Diciamo così, sì e no. Se guardiamo, e l'aveva fatto Attilio Milano nel libro che precede questo in maniera puntualissima, l'elenco e le leggiamo con attenzione delle disposizioni pontificie, vediamo un continuo restringimento delle possibilità della vita ebraica. Se guardiamo alla pratica, in realtà, come sempre tra norma e pratica c'è una sostanziale divergenza. Alla fine le regole quelle erano più o meno: si chiedeva agli ebrei di dormire in ghetto, si sottoponevano gli ebrei a forme chiarissime di discriminazione e marginalizzazione economica, limitando il campo delle attività professionali praticabili, e a seconda dei contesti si controllava più o meno strettamente che queste cose venissero rispettate. Quello che noi vediamo con certezza è che tanti, soprattutto mercanti in età lavorativa, fanno vite diverse da quelle che dovrebbero fare, cioè vivono mesi, se non anni, fuori per ragioni di lavoro spesso. La cosa che secondo me è molto rilevante, che viene fuori con chiarezza dagli studi dell'economia, della mobilità ebraica, delle presenze ebraiche dove non dovrebbero stare, è che da una parte ci sono queste presenze ebraiche dove non dovrebbero stare, e vale la pena di farsi la domanda di chissà che vita ebraica facevano queste persone da sole per lunghi periodi, da sole o in gruppi di due, tre, tutti uomini. Dall'altra però poi ci tornano in ghetto.
0: Richiamo ancestrale.
1: Cioè, cioè, potrebbero andare nell'impero ottomano, dove si vive meglio, potrebbero andare a Livorno, dove si vive meglio. Dalla metà del 600 Londra e Amsterdam sono opzioni serie. A un certo punto il nuovo mondo è un'opzione.
0: Però non se ne vanno da Roma.
1: Ci tornano. Ci tornano intanto perché gli affetti restano nel ghetto, cioè questa mobilità che noi vediamo è che è sostanzialmente fatta di pellegrinaggi in Terra Santa che durano anni, non è così.
0: Insomma, sono missioni vere e proprie.
1: Non sono le tre ore d'aereo dei nostri giorni. Ci sono i diari di viaggio che le raccontano. E sono spostamenti che in linea di massima appunto riguardano uomini di mediamente giovani, non i bambini, non gli adolescenti, ma gli uomini in età lavorativa. Quindi le mogli, le famiglie, i figli, i genitori più anziani restano a vivere nel ghetto. Questo vuol dire che il peso degli affetti va da quella parte. E poi appunto questa dura cervice degli ebrei forse ha qualcosa di...
0: Assolutamente sì, esiste.
1: Esiste, altrimenti non saremmo qua. A me ha sempre colpito pensare che alla fine alternative c'erano, eppure i nostri antenati, per ragioni loro... non le hanno seguite.
0: Ma guarda, io non credo che sia solo degli antenati, credo che sia anche delle nuove generazioni, perché in realtà il richiamo di Roma è molto forte come città e evidentemente non a caso siamo l'unica comunità che non si è mai spostata da Roma, è rimasta stanziale.
1: È Roma, ma è anche un pezzo della vita ebraica, perché non è che l'Europa e l'Est stavano molto peggio, ci sono tutte queste tracce di... richieste di aiuto che arrivano a Roma dagli ebrei dell'Europa dell'Est, la Confederazione Polacco-Lituana soprattutto, che fanno una vita peggiore.
0: Certo.
1: Cioè una vita in cui, mentre i nostri antenati si beccano violenze psicologiche forti, ma difficilmente questo si trasforma in attacchi fisici, sì. Chi attraversa i pogrom, eccetera, pure quelli restano ebrei.
0: C'è solo un momento che viene rischiato un pogrom per il Moed di Piombo, tu lo racconti perfettamente nel libro e lo lasciamo leggere, perché lasciamo qualche curiosità, se no raccontiamo tutto. No, ma più che altro perché poi mancano due minuti alla fine della nostra trasmissione e questi due minuti invece vorrei raccontare con te che cosa succede in due minuti nel 1870, settembre del 1870, gli ebrei riprendono la loro libertà.
1: Gli ebrei riprendono la loro libertà e la riprendono credendoci moltissimo, cioè, credo nulla è stato più patriottico e nazionalista degli ebrei italiani tra il 1861, dal 1848
0: reale. Certo, dal 48.
1: Al 38, al 1938. Mm. Sono gli italiani più convinti di tutti. Non solo la riprendono, ma Roma diventa un polo di attrazione di vita ebraica. Roma si è svuotata di ebrei dalla fine del Settecento, quando è chiaro che il resto d'Italia sta prendendo altre vie, mentre la Roma dei Papi sembra ancorata in un mondo passato e precedente. Roma diventa il posto in cui si spostano gli ebrei da tutta Italia. Lo vediamo nelle carte dell'università, gli studenti ebrei che vengono a studiare nella città più importante del paese. Gli ebrei si impegnano moltissimo a diventare i perfetti italiani, studiano, lavorano, fanno politica.
0: Entrano nelle istituzioni,
1: sì, il senatori ebrei, con una convinzione, partecipano alla prima guerra mondiale. Insomma, gli ebrei sono interventisti convinti in linea di massima, tranne qualche rarissima eccezione. E poi nel 1938, anche quando qualche segnale forse c'era stato...
0: Il nuovo tradimento
1: che appunto, no, uno pensa al re che prima inaugura la sinagoga e poi firma le leggi razziali, che è una storia, una traiettoria
0: schizofrenia proprio pura
1: impressionante, un tradimento da cui io credo non si sia ancora usciti né nella memoria, intanto perché non è così lontano dal tempo, sono due generazioni sopra di noi, la storia dei nostri nonni è una storia delle famiglie, né nelle conseguenze. Cioè, se noi guardiamo oggi gli ebrei nelle istituzioni, quanti sono? Pochi, pochissimi.
0: Ecco, tu hai lanciato un tema che io e te riaffronteremo prossimamente, tra un po', perché secondo me questo capitolo di storia contemporanea, a questo punto attuale, non va trascurato Serena, ma anzi va incentivato a studiarlo e a parlarne, perché sono d'accordo con te che è un tradimento che tutto sommato non è stato ancora metabolizzato, digerito e nemmeno riparato, nonostante le istituzioni cerchino di fare del tutto in questo senso. Però sarà che anche la storia del fascismo non è stata studiata adeguatamente in Italia e ci si è autoassolti per tanti motivi.
1: Se il fascismo, a me non è il mio, però a me pare che sia in una fase di, cioè, abbia fatto le sue svolte. Nello specifico, l'impatto violentissimo sulle famiglie, sulle persone delle leggi razziali è come se ancora non l'avessimo capito fino in fondo.
0: No, e ancora ne paghiamo le conseguenze. E ancora il retaggio razzista in questo senso.
1: Sì, ma anche di numeri, quanti sono i professori universitari, pensando al mio lavoro,
0: certo, le cattedre, assolutamente.
1: I professori universitari ebrei, giornalisti, un ministro.
0: Sì. Ma assolutamente. Faremo una nuova puntata su questo.
1: Volentieri.
0: Intanto grazie per questa tua presenza qui con noi. Il Ghetto di Roma, storia di una comunità ebraica, Carocci Editore, Edizione Frecce, Serena Di Nepi. Serena, grazie. Shabbat Shalom, siamo nell'imminenza dello Shabbat.
1: Shabbat Shalom.
0: E quindi ci risentiremo. E questo libro è acquistabile su tutte le piattaforme, ma soprattutto alla libreria Kriyat Sefer di Roma, che è la libreria della comunità ebraica, in un luogo che tra l'altro è deputato più di quello, perché è nel cuore del vecchio ghetto, dell'antico ghetto ebraico. Andate a visitarla perché vale la pena, è un gioiellino dentro la nostra città. E grazie e buon proseguimento con
1: grazie.
0: I programmi di Radio Radicale.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Mezzanotte in punto. Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 9 maggio del 2026. Allora, i giornali aprono un po' tutti sullo stesso fatto, anche se lo raccontano naturalmente in modo diverso, la giornata romana di Marco Rubio. Il segretario di Stato americano a Roma è la notizia che tiene insieme tutto il resto. Prima la Farnesina con Tajani, poi un'ora e mezza con Meloni a Palazzo Chigi e il giorno prima dell'udienza in Vaticano con Papa Leone. Tre tappe, due giorni e una domanda. Come si tiene in piedi il rapporto con Washington dopo le ultime settimane? E la giornata, appunto, come dicevamo, gira tutta attorno a questo. Rubio è venuto in Italia a ricucire, si è mosso con i toni giusti, incontro franco, alleati di sempre, rapporto solido, Meloni praticamente ha usato le stesse parole, però il punto politico qui è un altro, cioè sul tavolo, se andiamo un po' a vedere gli editoriali, i commenti, ci sono delle cose abbastanza pesanti. Qualche settimana fa l'Italia, come sapete, ha detto di no a Sigonella, ha negato la base agli americani per le operazioni contro l'Iran. Trump ha minacciato di ritirare le truppe USA dall'Italia e poi c'è lo strappo con il Papa, con Meloni che ha definito inaccettabili gli attacchi di Trump al pontefice. Però oggi Rubio su tutto questo è stato molto attento, ha detto che del ritiro delle truppe con Meloni non si è parlato, che decide Trump, e sul Papa ha difeso il Presidente dicendo che è, insomma, una persona molto schietta. E qui forse entra in gioco la cosa più interessante, perché Meloni in queste settimane si è spostata. Lei che si era costruita come ponte tra Trump e l'Europa adesso sta tenendo il punto su Sigonella, sul Papa e sui dazi. E per una premier che ha fatto del rapporto con Washington un pezzo della sua identità politica, è un movimento in realtà che pesa e che i giornali leggono un po' in modo diverso. Quelli vicini al governo provano a raccontarlo come fermezza, come dignità nazionale, quelli dall'altra parte come una crepa che si allarga naturalmente. Il Foglio cerca la sfumatura atlantica, il Manifesto guarda al Libano e al Mediterraneo, domani Repubblica battono sulle distanze, Libero il giornale sulla tenuta dell'alleanza. E su questo si aggancia un po' tutto il resto, perché la guerra in Iran è il telaio di tutto, lo stretto di Hormuz è il punto caldo, Washington aspetta una risposta da Teheran su una proposta di accordo, Rubio oggi ha detto che spera sia una proposta seria. Sull'Ucraina Trump ha annunciato a sorpresa una tregua di 3 giorni con Mosca intorno al 9 maggio, 1000 prigionieri scambiati per parte, e questo è un po' un annuncio che entra nelle prime pagine, ma su cui c'è da capire che cosa significa davvero. E poi c'è la settimana prossima, Trump che vola a Pechino, incontra Xi Jinping con Taiwan sullo sfondo. Rubio, tra l'altro, oggi ha tenuto a dire che la posizione americana sugli stretti non cambia, una frase detta a Roma ma che è scritta per la Cina, e il punto politico allora è uno solo, ed è il tema che, come dicevamo, attraversa tutte le prime pagine. L'Italia dentro un'alleanza occidentale che sta cambiando faccia, Meloni che deve gestire un Trump forse più ruvido, un Vaticano che con Leone pesa di nuovo politicamente, un'Europa che chiede di fare sul serio sulla difesa e una guerra in Medio Oriente che tocca le basi italiane. Attenzione poi a un altro passaggio, il rapporto tra Palazzo Chigi e la Farnesina. Tajani oggi a 5 minuti su Rai 1 ha usato un tono molto atlantista, quasi rassicurante, non sempre lo stesso tono della Premier, è una sfumatura, però in politica, come sappiamo, le sfumature contano. Sul piano interno le opposizioni guardano molto a questo spazio che si apre. Il PD prova a usarlo per accreditarsi come argine europeista, i 5 Stelle battono sul pacifismo, la sinistra fuori dal PD insiste sul Libano e sull'Unifil, però una linea comune ancora non c'è e questa cosa si vede. Ecco, i temi sono questi, da qui in avanti la differenza la faranno i toni e le scelte di ogni giornale. Andiamoli a vedere. Allora, la prima pagina del giorno, quotidiano nazionale, Carlasco, le parole di Sempio, sono andato e c'era sangue. Un altro tema. Però sulla spalla sinistra, Rubio da Meloni, prove di dialogo dopo gli strappi di Trump. Hormuz, spari USA su navi iraniane, l'ira di Teheran. E poi le proteste anti-Israele alla Biennale, poi scontri al corteo Propal. Vigilia di tensione per la Biennale di Venezia, che vedrà oggi l'inaugurazione dopo settimane di polemiche. 20 padiglioni sono rimasti chiusi per protesta contro la presenza di Israele e il genocidio in atto a Gaza. Mentre nel pomeriggio si sono verificati scontri tra la polizia e i partecipanti al corteo pro-Palestina. Il vice premier Matteo Salvini ha visitato invece il padiglione russo al centro delle polemiche, parlando di volgare ingerenza dell'Europa. Questo sul quotidiano nazionale. Sulla prima pagina del giornale, Meloni Trump, prove di pace a ostacoli, Rubio a Roma con il segretario USA, vertice franco, l'incognita Donald. La durata dell'incontro, 1 ora e mezza. Tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio, dice che è stata più di una semplice visita di cortesia. Centropagina, Regno Unito, ciclone Farage. Questa è un'altra notizia con Starmer in bilico. Sinistra dimezzata alle urne. Ricordiamo che Nigel Farage è il leader del partito Reform UK. Gli USA attendono la risposta dall'Iran. Hormuz tra bombe, raid accuse, ma il dialogo prosegue ancora. Vediamo l'editoriale di Osvaldo De Paolini, tardiva scoperta su conti e decimali. Scrive Osvaldo De Paolini, c'è una categoria del giornalismo italiano che riesce nell'impresa di smentire se stessa nel giro di pochi giorni senza provare il minimo imbarazzo. Fino a ieri l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura UE per deficit eccessivo veniva trattata come una fisima propagandistica del governo e del giornale, una battaglia sul decimale, un esercizio contabile buono per alimentare il sovranismo da talk show. Guai a sostenere che quel passaggio fosse decisivo per consolidare la credibilità finanziaria del paese e restituire margini di manovra alla politica economica in un momento delicato per l'economia europea. No, secondo i sacerdoti dell'ortodossia eurocratica, lo 0,1% era irrilevante, quasi ridicolo, e chi osava contestare l'incaponimento burocratico dell'Istat o ricordare che la ragioneria dello Stato aveva già fornito numeri diversi e più aggiornati, veniva trattato come un pericoloso bestemmiatore dei dogmi statistici di Bruxelles. Poi improvvisamente ecco il miracolo, gli stessi giornali che ironizzavano sulla guerra del decimale oggi aprono paginate solenni, si vede la stampa di ieri sull'importanza strategica dell'uscita dalla procedura di infrazione. Gli stessi editorialisti che spiegavano quanto fosse marginale stare al 3,1 o al 2,9 adesso celebrano con deferenza le parole del commissario Dombrovskis, il quale, bontà sua, concede che teoricamente l'Italia potrebbe uscire già in autunno dalla procedura qualora l'Eurostat rivedesse i dati sul superbonus. Ciò che fino a ieri era una polemica inutile, oggi diventa una priorità nazionale straordinaria. Questo dunque Osvaldo De Paolini sulla tardiva scoperta sui conti decimali. Anche qui la Biennale in centropagina, sotto attacco, scontri al corteo Propal, nel mirino il padiglione israeliano e poi il terremoto di Garlasco in taglio alto, bella stronza, chiare le carte contro Sempio. Lasciamo da parte la prima del giornale, diamo un'occhiata alla prima pagina del quotidiano Il Foglio, che titola così: solo l'Europa può fare la festa a Trump, l'unica strada per Meloni per trovare un nuovo equilibrio con Trump non passa dal rapporto con Rubio ma dal rapporto con l'Europa, le catene da spezzare a destra per aiutare l'Europa a diventare finalmente grande. Questo è Claudio Cerasa. E poi il giorno della vittoria di Kiev, Trump interviene per salvare la parata di Putin in paranoia. E poi la Gran Bretagna, Starmer perde e resiste, la batosta elettorale del Labour, la vittoria di Farage, il risentimento. E questo dunque sulla prima pagina del Foglio. Diamo un'occhiata ad altri giornali, ad esempio la prima pagina del quotidiano Avvenire: basta guerre, da Pompei l'appello di Leone XIV a un anno dall'elezione. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, nel calore di Napoli ricorda la luce nelle fitte trame del buio. La giornata intensa del Papa che riassume tra parole, incontri e gesti i primi 12 mesi di pontificato. In centropagina questa notizia, in carcere 64.000 detenuti, nuovo picco, vecchi allarmi. Altri 3 suicidi e tra gli istituti minorili cresce il disagio. Lasciamo da parte anche la prima pagina di Avvenire e diamo un'occhiata al Manifesto. titolo principale, lo stato dell'arte. Qui si parla della Biennale di Venezia, dove 30 padiglioni sbarrati e migliaia in corteo ieri contro Israele, il genocidio e la militarizzazione dell'arte, in una edizione gettata nel caos dal governo, oggi giorno di apertura ufficiale ma senza cerimonia. Chiude invece definitivamente il padiglione russo. E c'è questa fotonotizia con a Venezia il corteo dei comitati che sfila lungo via Garibaldi nel sestiere di Castello per chiedere alla Biennale la chiusura del padiglione di Israele. E il manifesto ci fa l'apertura sulla taglio basso. Regno Unito, Starmer perde e resta. Crollano Labour e conservatori nel voto amministrativo e per i parlamenti di Scozia e Galles. Andiamo ad approfondire questa notizia. Perdono i conservatori, perde anche di più il Labour, partito del primo ministro Keir Starmer. Il voto per le amministrative nel Regno Unito e per i parlamenti devoluti di Scozia e Galles è un mezzo terremoto. Crolla il simulacro del bipartitismo. Ritorna con grande forza l'arcidestra di Nigel Farage. Il suo Reform UK è il vero vincitore di questa tornata elettorale, mentre il grande sconfitto è Starmer, che però reagisce come se avesse evitato il peggio, immediatamente annuncia: non mi dimetto. Né sulle prime pagine lo incalzano troppo i suoi rivali interni. Farage esulta da trionfatore, avendo strappato comuni su comuni ai Labour. Buona l'avanzata dei Verdi, non clamorosa ma sufficiente a far conquistare al partito di Zach Polanski il primo council londinese, l'ex feudo rosso di Hackney. Se Starmer resta a Downing Street, più debole è soprattutto perché nel partito manca un'alternativa, come spiega l'ex consigliere di Corbyn James Schneider in un'intervista al Manifesto. Questo dunque il Regno Unito, dove Starmer perde. Taglio basso, cordialmente gelidi, Meloni vede Rubio. Vediamo come accoglie la notizia, come la commenta il Manifesto. Nemici mai, cordialmente rivali, invece sì. Il colloquio tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Segretario di Stato USA Rubio dura oltre un'ora e mezza. Eppure Palazzo Chigi ci tiene a derubricare l'evento come incontro di cortesia. Troppi gli interessi nazionali divergenti. E poi rispetto alla guerra in Medio Oriente, Iran e USA si sparano colpetti e trattano. Teheran continua a valutare la proposta di Washington per la tregua, ma la Casa Bianca ostenta ottimismo. Guerra di narrazioni contrapposte sugli scontri a fuoco di venerdì sera nello stretto di Hormuz. La propaganda iraniana parla di fuga umiliante delle navi USA. Questo dunque è sul Manifesto. Andiamo a dare un'occhiata agli altri quotidiani a nostra disposizione. Per esempio la prima pagina di La Verità. Viaggio nella testa di Sempio, le carte della procura sul delitto di Carlasco è il tema principale, ma c'è già un colpevole, il sistema giudiziario. Questo è Maurizio Belpietro che ci racconta la catena di errori in questo processo. E poi centro pagina, Rubio non incanta Meloni, interessi diversi, incontro amichevole ma restano le distanze tra Washington, che ci vuole a Hormuz, e Roma. L'attacco ai dazi ci danneggiano, super sondaggio, gli italiani sono sempre più critici verso le politiche anti-russe. Meloni ribadisce al segretario di Stato USA Marco Rubio la stretta alleanza tra i due paesi, ma sottolinea gli interessi diversi e le distanze con Washington su dazi e guerra che danneggiano l'Italia. No all'invio di truppe a Hormuz senza l'egida ONU. Questo dunque in apertura su La Verità. Lasciamo da parte la prima pagina del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro e diamo un'occhiata adesso alla prima del quotidiano Libero. Allora, Libero oggi apre così: tutte le frasi shock di Sempio, i soliloqui e gli appunti su Carlasco. Anche qui i temi della giustizia. Però poi troviamo Rubio da Meloni, ci ricorda che non ci sono nemici, USA, l'inviato di Trump a Roma per ricucire, centropagina, caos totale alla Biennale, dopo i russi le risse dei propalla contro Israele, una notizia che abbiamo visto un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani, le proteste contro il padiglione israeliano. E poi sulla spalla sinistra l'editoriale del direttore Mario Secchi, nella batosta storica dei laburisti inglesi c'è il futuro italiano per il direttore di Libero. Ancora abbiamo il tempo di segnalare la prima pagina del Sole 24 Ore, che oggi titola così: dividendi, trimestre record, più 6,7%. Si parla di borsa mondiale, questo è l'argomento principale. prospettive che restano positive e poi, diciamo così, un'analisi delle borse internazionali e della crescita dei numeri con il Nasdaq ieri a livelli da primato. E poi il centro pagina Intesa San Paolo, l'utile dei tre mesi vola a 2,76 miliardi, mai così alto, questo lo dice il CEO Carlo Messina, nel 2026 agli azionisti 9,4 miliardi. C'è spazio sul Sole 24 Ore anche per le notizie della politica, in particolare però viene sottolineata la sconfitta di Starmer, vola Farage, il Labour perde anche il Galles, il partito laburista al governo in Gran Bretagna ha perso il controllo del Galles e oltre 1000 seggi in Inghilterra, questo per quanto riguarda il voto locale in UK. Questo sul Sole 24 Ore, questa l'ultima segnalazione per oggi, tratta dalle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola sabato 9 maggio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Luciana Bruno, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale. Oggi è il 9 maggio, la festa dell'Europa, e quindi apriamo la programmazione notturna andando ad ascoltare un incontro promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma il 5 maggio scorso. Il tema è Le vie per la Federazione Europea, strumenti giuridici e azione politica per la Federazione a 40 anni da Altiero Spinelli. Sono intervenuti Leonardo Piergentili, che è componente della Gioventù Federalista Europea, Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, Eugenia Bartoloni, docente, Stefano Ceccanti, anche lui docente, Gaetano Azzariti, docente, Fausto Desiderio, membro della Direzione Nazionale della Gioventù Federalista Europea, e Giacomo Brunelli, co-responsabile dell'Ufficio del Dibattito della Gioventù Federalista Europea. Poi andremo ad ascoltare due rubriche che di solito vanno in onda il venerdì pomeriggio, e sono Africa Oggi a cura di Shokri Said e la rassegna stampa della giustizia a cura di Giuseppe Rosso Di Vita. Poi parleremo di giustizia, diritti e dignità della persona andando ad ascoltare un incontro che si è tenuto a Roma il 6 maggio scorso con Antonio De Poli, Angelo Bertoglio e poi Elena Zennaro insieme a Monica Di Monte, Rita Musella e Claudia Campagnola. Torneremo poi a parlare d'Europa, l'Europa al tempo dei predatori. Il 5 maggio si è svolto questo incontro, i saluti istituzionali di Carlo Corazza, che è direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, e Claudio Casini, che è il capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Poi un collegamento di Pina Picerno, la vicepresidente del Parlamento Europeo, e successivamente un confronto tra Carl Bildt e Alessia Melcangi, che è associata alla Sapienza di Roma, e Michele Valenzise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, moderati da Paolo Valentino, che è un collega del Corriere della Sera. Alle 6.30 la lettura delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola, lette da Enrico Salvatori. Poi la rassegna stampa internazionale di David Carretta e alle 7 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi. In diretta alle 7.10 spazio transnazionale, come sempre la trasmissione di Francesco De Leo, alle 7.35 stampa e regime, come ogni sabato a cura di Marco Taradas. Andiamo adesso ad ascoltare Le vie per la Federazione Europea, strumenti giuridici e azione politica per la Federazione a 40 anni da Altiero Spinelli. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere con noi oggi. E vedo molte facce che erano presenti anche all'evento di ieri, dove appunto abbiamo dialogato con le giovanili di partito. E, diciamo, ci sono stati momenti di dove appunto tutte le forze politiche avevano delle idee diciamo convergenti, poi come è giusto che sia sono anche venute in essere diciamo delle divergenze, ecco, sul tema del processo di integrazione europea e anche sullo status diciamo dell'assetto odierno. E oggi abbiamo pensato appunto di riproporre il tema in chiave ovviamente più tecnica, e avendo appunto l'opportunità di dialogare con esperti del diritto, e proprio per questo appunto volevamo accompagnare la visione politica, che ovviamente è fondamentale per l'integrazione europea, con la chiave invece giuridica, che ovviamente deve essere alla base di un eventuale processo e progresso nell'integrazione. E abbiamo oggi con noi la professoressa Eugenia Bartoloni, la mia maestra e professoressa di diritto dell'Unione Europea qui a Giurisprudenza, il professor Stefano Ceccanti, ordinario di diritto pubblico comparato, il professor Gaetano Azzariti, ordinario di diritto pubblico, e poi il presidente del Movimento Europeo, Pier Virgilio D'Astoli, che abbiamo qui in collegamento. E lascerei allora innanzitutto la parola appunto alla professoressa Bartoloni. Innanzitutto il tema di oggi riguarda ah sì, scusate, ma mi arriva una notizia. Ok. Allora, partiamo sì con il presidente del Movimento Europeo per questioni diciamo organizzative. E allora, il tema di oggi diciamo riguarda gli strumenti giuridici e l'azione politica per la Federazione Europea. Quindi diciamo il federalismo europeo può non nascere diciamo da una rottura politica ed instaurarsi dunque pian piano seguendo appunto la via del diritto? Questa diciamo è la nostra la domanda con cui intenderei partire, poi diciamo vi lascio l'opportunità di fare le vostre considerazioni. Vi chiedo di diciamo trattenervi in una decina di minuti per intervento in modo tale da rientrare nei tempi. Grazie.
2: Sì, grazie a voi, mi dispiace di non essere presente fisicamente, sono in un paese della Calabria che si chiama Filadelfia. Nel 1870 un gruppo di illuministi creò un... Vi sentite?
1: Sì, benissimo.
2: Vi sentite? Sì. Un gruppo di illuministi creò una Repubblica Universale Internazionalista. Poi fu sconfitta dal Regno d'Italia, però se avessimo vinto noi probabilmente avremmo già aperto la strada a un governo mondiale, ma la storia qualche volta è casuale. Io sono stato assistente di Spinelli, quindi condivido pienamente l'idea secondo la quale il processo di trasformazione di una comunità o di unione, come già disse una volta, è Tiziano Amato perché è un ermafrodita. Per trasformarla in una federazione bisogna mettersi le idee chiare, come dice Spinelli, sui contenuti del progetto, il metodo e l'agenda. Non mi approfondisco sul contenuto del progetto perché credo che molti di noi condividono l'idea secondo quale il progetto è un progetto di carattere federale. Come voi sapete, il Movimento Europeo a suo tempo fece uno studio dei sistemi federali del mondo, in cui sono molto diversi ma hanno 4 o 5 elementi in comune, altrimenti non sarebbero dei sistemi federali. Ma la questione che noi ci dobbiamo porre è qual è il metodo e qual è l'agenda per trasformare quest'unione, che è un'erpafrodita nella quale prevale la dimensione intergovernativa confederale, in un sistema di carattere federale. La nostra opinione come Movimento Europeo è che in questa legislatura, per tutta una serie di ragioni che riguardano i governi che esistono oggi in maggioranza in Europa, ma anche alcune derive purtroppo che sono avvenute nel Parlamento Europeo, vediamo alcuni accordi che vengono fatti fra i gruppi sovranisti nel Parlamento Europeo, che in questa legislatura sono difficili le condizioni per mettere mano a una riforma del Trattato di Lisbona, che noi consideriamo un pessimo testo. Il Trattato di Lisbona firmato nel 2007 è entrato in vigore nel 2009, quindi quel trattato deve essere in qualche modo non soltanto cambiato, ma deve essere accantonato con una prospettiva diversa rispetto a quella nella quale noi stiamo vivendo oggi. Quindi in questa legislatura è difficile aprire la strada a un processo, come si chiama, costituente. Dal 9 settembre noi lanceremo una campagna che si chiama 1000, perché mancheranno 1000 giorni alle elezioni europee dal 6 al 9 di giugno del 2029, e la nostra opinione è che per raggiungere questo risultato bisogna in qualche modo combinare gli elementi della democrazia rappresentativa e della democrazia partecipativa. Democrazia rappresentativa vuol dire che per scrivere un nuovo trattato, che deve avere dal punto di vista della forma una dimensione di carattere diciamo così pattizio, ma dal punto di vista del contenuto deve essere un documento di carattere costituzionale, questo non può che avvenire attraverso il lavoro di un'assemblea parlamentare, non può avvenire attraverso una conferenza intergovernativa, né tantomeno, questa è la nostra opinione, attraverso la convenzione iscritta nell'articolo 48 del Trattato di Lisbona, perché la convenzione, purché sia, poi cade nelle mani di una conferenza intergovernativa, e quindi una logica di esclusiva difesa degli interessi nazionali e non di una dimensione europea. Per cui la strada è quella di un processo costituente. Processo costituente poi vuol dire, per essere chiari, affidarsi appunto a un'assemblea parlamentare che parla a nome dei cittadini che l'hanno eletta. Purtroppo questa idea di un processo costituente di carattere parlamentare non è così chiara. Nel senso che ci sono molti che parlano di Stati Uniti d'Europa, il processo costituente, ma poi ne concludono, l'ho letto ancora recentemente a qualcuno che sostiene l'idea di una nuova comunità europea di difesa, che dicono ci vuole un processo costituente, quindi ci vuole una conferenza intergovernativa, il che obiettivamente è un po' un ossimoro, ad una contraddizione in termini, di parlare di processo costituente affidandosi poi a una conferenza intergovernativa. Quindi la strada è quella in qualche modo della democrazia rappresentativa. La nostra idea è che bisogna cominciare a lavorare fin da subito in vista delle elezioni europee del 2029, perché il prossimo Parlamento, come dice il primo Parlamento eletto su ispirazione di Spinelli, in qualche modo assume un ruolo sostanzialmente costituente. Questo è il primo elemento sul quale volevo attirare la vostra attenzione. L'altro elemento è che tutto questo processo può avvenire soltanto se c'è un movimento che parte dal basso, quindi quella che io chiamavo la democrazia partecipativa. Se non c'è un movimento di opinione pubblica, questo non avverrà. Quindi bisogna in qualche modo mettere insieme tutte quelle realtà di carattere non soltanto politico. Noi speriamo che i partiti europei, in occasione dei programmi elettorali del 2029, mettano nel programma l'idea secondo il quale i loro eletti in qualche modo assumono un ruolo di deputati costituenti e non soltanto di co-legislatori. Però perché questo avvenga ci vuole un movimento di opinione, democrazia partecipativa. E per questa ragione che noi, per esempio, come Movimento Europeo lanceremo nelle prossime settimane la creazione di una piattaforma digitale, un po' come quella che fu creata al tempo della conferenza sul futuro dell'Europa, in modo tale da dare la possibilità ai cittadini, ma anche alle organizzazioni non governative, di esprimersi attraverso questa piattaforma, che noi vorremmo aperta anche alle organizzazioni non governative delle associazioni dei paesi candidati. Quando si è fatta la conferenza sul futuro dell'Europa, i paesi candidati sono stati esclusi, quello che non avvenne al tempo della convenzione sul trattato costituzionale, in cui i rappresentanti dei paesi candidati erano presenti, ed è importante che siano presenti, perché bisogna che quei cittadini in qualche modo siano coscienti di quello che potrebbe avvenire nell'ipotesi di una nuova adesione all'Unione Europea. Quindi, primo, una piattaforma sul futuro dell'Europa. In secondo luogo, organizzare dei panel transnazionali come quelli che sono stati fatti del resto alla conferenza, alla convenzione, alla conferenza sul futuro dell'Europa, panel transnazionali. E in terzo luogo, noi riteniamo che il Parlamento Europeo deve in qualche modo darsi la responsabilità di organizzare delle agora, sostanzialmente dei luoghi, uno spazio pubblico, come diceva Habermas, uno spazio pubblico in cui avvenga un dialogo, un dibattito su queste tematiche. Dobbiamo ispirarci in qualche modo a Jürgen Habermas, che ha lavorato molto sull'idea dello spazio pubblico, anche di Von Grandi, che ha lanciato l'idea di procedere verso una società europea. Abbiamo 1000 giorni di tempo da qui alle elezioni europee, non sono moltissimi, questa è la nostra opinione, sono sostanzialmente 40 mesi. Dobbiamo metterci insieme per aprire la strada a questa prospettiva. E qui mi avvio alla conclusione: la nostra idea è che la prossima legislatura, che nascerà nel 2029, deve essere una legislatura costituente, in cui trasformare la comunità o l'unione, che è un'ermafrodita, un'unione di carattere federale. Però, come dicevo prima, per far questo il ruolo centrale deve essere quello di un'assemblea parlamentare. Il Parlamento Europeo deve naturalmente dialogare con i parlamenti nazionali. Noi sosteniamo da tempo l'idea di convocare delle assise interparlamentari, con quelle che si svolsero a Roma nel novembre del 1990, in cui, qui concludo, in queste assise i parlamentari devono sedere non per delegazioni nazionali, ma per famiglie politiche, in modo tale da rompere la logica della divisione nazionale, quello che avvenne nel 1990, le assise che si svolsero a Montecitorio, in cui i parlamentari ruppero la logica nazionale. E per questa ragione che la risoluzione di quelle assise si concluse dicendo: noi abbiamo bisogno di un'Europa federale. Quello avvenne perché in qualche modo la convergenza fu fra culture politiche europee, non dalla somma di culture politiche nazionali. Questa è la strada, non penso, che deve essere percorsa, è l'unica strada attraverso la quale noi possiamo aprire la strada a quella che noi chiamiamo gli Stati Uniti d'Europa. Poi possiamo discutere anche del nome. A me piace molto l'idea, per esempio, della comunità federale. Comunità vuol dire in qualche modo una comunità che abbia un fondamento etico molto forte, federale, la dimensione di carattere sovranazionale e di carattere al di là delle frontiere. Noi qui concludo rivolgendomi ai ragazzi e alle ragazze, ci ispiriamo molto a 3 parole di Aristotele, che erano logos, pathos e ethos. Logos vuol dire in qualche modo avere una logica, una dimensione di carattere pragmatico, razionale, diciamo. Ethos deve essere fondata sui diritti, l'etica, ma non soltanto l'etica in senso generale, ma insomma la fondata sui diritti, e pathos ci vuole anche un forte sentimento. Quindi lanciamo una campagna fondata su queste tre parole di Aristotele, logos, ethos e pathos, in vista delle elezioni europee dal 6 al 9 giugno del 2029. Diceva Spinelli che le battaglie politiche si perdono se non si fanno. Quando si fanno le battaglie politiche si possono perdere, ma qualche volta si possono anche vincere. E io sono convinto che se ci mettiamo tutti insieme, probabilmente noi potremmo vincere questa battaglia per passare dall'ermafrodita a un sistema di carattere federale nell'interesse delle cittadine e dei cittadini europei. Spero sinceramente la prossima volta di incontrarvi in presenza. Io mi sono laureato in legge alla Sapienza un po' di anni fa, sono disponibile a incontrarvi, a incontrare le studentesse e gli studenti quando torno a Roma, e quindi sono a vostra disposizione. Buon lavoro e saluti agli amici Gaetano e Stefano e agli altri, che mi dispiace non vedere in presenza, ma su cui so che condividiamo una nostra riflessione, diciamo, sulla necessità di un passaggio forte a una vera democrazia europea e non al sistema attuale che è una

0: In generale, diciamo, condividiamo questo spirito sempre diciamo, di passare poi dalla teoria all'azione politica, cioè al mettere in campo quegli strumenti, quell'azione politica concreta per la realizzazione di una democrazia europea, che è l'insegnamento che il movimento europeo, diciamo, anche a partire dall'attività di Spinelli, continua a tramandarci. Grazie ancora. Quando vuoi, diciamo, noi siamo qui, poi quando tu vorrai scollegarti, scollegati tranquillamente.
1: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie al Presidente D'Astoli. E la necessità, diciamo, di un coinvolgimento dei cittadini dal basso è emerso anche ieri, perché un ragazzo ha chiesto alla fine, no, tutto bello, ma poi concretamente come iniziamo? Quindi è importante anche, appunto, iniziare a pensare a quali potrebbero essere i primi passi da compiere. E proprio per questo, appunto, lascerei la parola alla professoressa Bartoloni, e ovviamente siamo anche aperti a delle critiche, a delle proposte che potrebbero, appunto, essere messe in campo. Prego, professoressa. Non so se vuole il...
3: Posso dare anche il vostro, ragazzi.
4: Grazie molte per questo invito, che ho accettato con grande entusiasmo, perché poi quando queste iniziative vengono dagli studenti non possono che essere accolte e valorizzate. Professor D'Astoli, io non la conosco, sono molto onorata di fare questa sua conoscenza a distanza. La leggevo da quando ero ancora una studentessa di giurisprudenza. Ora mi ritrovo da quest'altra parte, ma non sono meno onorata da poter interloquire con lei. Bene, io sono una europeista convinta, ma non significa che sia una federalista convinta, anzi forse non sono per niente una federalista convinta. Vorrei prima o poi che forse qualcuno mi convincesse, al momento nessuno è riuscito a convincermi, e cercherò di spiegarvi i motivi. E il tema è sempre quello, il tema è la democrazia. Il tema della democrazia è una sorta di cartina di tornasole per valutare la tenuta di un sistema giuridico, non fa eccezione neanche l'ordinamento dell'Unione Europea, e non è un caso se anche oggi continuiamo a parlare di democrazia, non è un caso se dopo crisi emergenziali o apparenti periodi di stallo il tema della democrazia torni costantemente, prepotentemente la ribalta, ripresentandoci i dilemmi che sono nel suo DNA. Come il dilemma è questo, o i dilemmi, forse i dilemmi, come recuperare o affermare, i due termini non sono casuali, dipende un pochino dalle prospettive da cui si dipana l'approccio, come affermare o rafforzare la legittimità di un Parlamento europeo che molti faticano a collocare nell'ambito del parlamentarismo democratico. In altre parole, come ampliare i poteri del Parlamento europeo nell'ambito dei procedimenti decisionali e come ampliarne conseguentemente anche i poteri di controllo. Questi sono i nodi. Penso che tutto sommato i nodi possano essere riassunti in questo modo, e penso che siano dei nodi che abbiano un fondo di omogeneità. Ciò che non sono omogenee sono le risposte, le soluzioni che vengono prospettate a questi nodi. Soluzioni che pur nelle varie declinazioni possono essere, come già è emerso, riconducibili a due paradigmi, a due approcci. Non possono che essere riconducibili a due approcci. Funzionalismo versus federalizzazione. Poi possono essere declinati in tanti modi diversi. Però i due approcci di massima sono questi. Per un approccio in base al cosiddetto funzionalismo, la politica dei piccoli passi, la legittimità democratica non potrebbe essere altro che recuperata attraverso delle riforme mirate, circoscritte, volte ad intervenire chirurgicamente su determinati problemi e risolvere quei problemi. Attraverso la federalizzazione noi avremo che cosa? La trasformazione di quello che oggi chiamiamo Unione Europea in qualcosa di molto diverso. Dunque,

0: modelli contrapposti, mutualmente esclusivi direi, perché inconciliabili, che riflettono che cosa? Il dilemma in cui si è sempre dibattuta questa costruzione che noi chiamiamo Unione Europea, in cui tuttora si dibatte. Un dilemma che ci illustra che cosa? La difficoltà di intraprendere una sicura strada da percorrere. Come dicevo, per un verso la soluzione sarebbe quella di piccoli passi, interventi circoscritti, tesi ad intervenire su specifiche questioni, riforme forse circoscritte, forse limitate, anche limitate, assolutamente sì. Dall'altra parte invece si tratterebbe dell'applicazione di schemi, modelli presi a prestito dall'ordinamento statualista, applicati in un ordinamento che non nasce come tale e tesi a una trasformazione in questo senso dell'Unione Europea. Quindi una concezione estremamente debole, una concezione estremamente forte. E sebbene la concezione forte, quella della federalizzazione, non sia priva di fascino, anzi ha molto fascino, soprattutto dopo che ho ascoltato le parole del professor D'Astoli, acquista ancora più fascino, io ritengo che questa soluzione non sia prospettabile. E ritengo che invece sia prospettabile questa politica dei piccoli passi. Per quale motivo? I motivi sono essenzialmente due dal mio punto di vista. Il primo motivo è che noi dobbiamo renderci conto che siamo di fronte ad un patrimonio costituzionale europeo irrinunciabile. I miei interlocutori qui seduti accanto a me spero non sobbalzino troppo avendo usato il termine costituzionale associandola all'Unione Europea. Io penso che siamo in presenza di un patrimonio costituzionale irrinunciabile. L'altro motivo, e mi soffermerò su entrambi, è che siamo in presenza di una prassi di cui dobbiamo tenere conto, una prassi che sta progressivamente spostando il baricentro decisionale, ahimè, verso il Consiglio europeo, quindi verso gli Stati membri. Vorrei iniziare dal primo punto. Patrimonio costituzionale irrinunciabile. Cosa intendo con questo irriducibile? Cosa intendo con questo termine? Intendo che l'Unione Europea è costituita da un patrimonio fatto di principi condivisi, prassi condivise, da sensibilità giuridiche non sempre riconducibili agli usuali schemi del pensiero giuridico, ma funzionanti per l'ordinamento dell'Unione Europea, un patrimonio che si è costruito, sedimentato attraverso un processo complesso, delicato, forse a volte tormentato, anzi tormentatissimo direi, sia nei suoi contenuti sia nelle sue dinamiche. E se un peccato originale, dal mio punto di vista, può essere rinvenuto nelle istanze di federalizzazione è proprio questo: abbandonare un patrimonio costituzionale a favore di schemi, paradigmi, concetti propri della realtà statualista, che dal mio punto di vista non sarebbero adatti per l'ordinamento dell'Unione Europea. E qui faccio un esempio per tutti. Uno dei principi cardine che non possono essere cancellati con un tratto di penna è il principio dell'equilibrio istituzionale. Allora, e adesso cercherò di farvi capire cos'è questo principio dell'equilibrio istituzionale, chiaramente non ai miei interlocutori, ma forse più a voi. Principio dell'equilibrio istituzionale significa che c'è un equilibrio istituzionale tra le varie istituzioni, triangolo, una sorta di triangolo istituzionale, no? Consiglio europeo, mettiamolo insieme da una parte, quindi le istituzioni intergovernative, Parlamento europeo e Commissione dall'altra parte, le istituzioni sovranazionali. Questo è il principio cardine dell'ordinamento dell'Unione Europea. Mutatis mutandis se lo potremo equiparare al principio della suddivisione dei poteri che noi abbiamo nell'ambito degli ordinamenti interni. Allora, Perché parlo di questo principio dell'equilibrio istituzionale? Perché è vero che il principio democratico è un principio che costituisce un caposaldo dell'ordinamento europeo, verissimo, la Corte di Giustizia ha insistito, continua a insistere sulla sua giurisprudenza, che il principio democratico è fondamentale, è un pilastro, ma il principio democratico è solamente uno dei tanti principi che vanno a costituire il delicatissimo ingranaggio istituzionale dell'Unione Europea. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il principio democratico non potrebbe affermarsi a detrimento del principio dei poteri dell'equilibrio istituzionale, neanche quando fossero messe a repentaglio le prerogative del Parlamento europeo, e ci arriverò, e neanche quando fosse in gioco la tutela dei diritti fondamentali. La Corte di Giustizia è stata chiarissima su questo punto. Ossia, e cerco di spiegare questi due nodi senza andare troppo nei tecnicismi, dal primo punto di vista il principio democratico che viene sacrificato al principio dell'equilibrio istituzionale si è avuto in un caso molto importante dinanzi alla Corte di Giustizia. Allora, l'esigenza di tutelare l'equilibrio istituzionale, che si manifesta nell'esigenza di preservare il parallelismo dei poteri del Parlamento nell'adozione degli atti interni e nella sua azione sul piano internazionale, ha fatto sì che la Corte di Giustizia, seguitemi su questo punto, ridimensionasse da un punto di vista interpretativo una norma del trattato che attribuiva ampi poteri al Parlamento europeo nella conclusione di accordi internazionali. Questo per preservare l'equilibrio istituzionale. Ciò che il Parlamento può fare nel piano interno deve farlo necessariamente sul piano interno e non può esservi uno sbilanciamento. E questo la Corte di Giustizia l'ha fatto a che cosa? A detrimento dei poteri del Parlamento, nonostante il trattato attribuisse in questa norma al Parlamento europeo ampi poteri che sono stati ridimensionati. Un altro caso di prassi molto molto importante, tutela dei diritti fondamentali. Per la Corte di Giustizia, anche qui, per preservare che cosa? La base giuridica. Nella base giuridica viene coagulato e viene riflesso questo principio, il principio dell'equilibrio istituzionale. Quindi, al fine di rispettare la base giuridica, la Corte di Giustizia ha indicato che la compressione di diritti fondamentali individuali non necessariamente deve essere accompagnata dalle garanzie parlamentari, con ciò indicando che cosa? Che la tutela giuridica dei diritti non necessariamente è affidata al Parlamento europeo. Allora, se noi vogliamo modificare, rafforzare i poteri del Parlamento europeo, quindi la democrazia in generale, noi non possiamo non tenere conto di questa giurisprudenza, non possiamo tenere conto che l'ordinamento dell'Unione è profondamente impregnato di altri principi. Sì, potremmo così cancellarli con un tratto di penna, ma non parleremo più di ordinamento dell'Unione Europea, parleremo di una creatura completamente diversa. Quindi, se vogliamo prendere una riforma sul serio, non possiamo non tenere in considerazione questa anche tendenza giurisprudenziale. Questo è il primo elemento su cui volevo soffermarmi. Il secondo elemento sarà molto più breve, perché forse sto anche sforando una determinata prassi, una prassi che si sta affermando. La prassi è questa: negli snodi politici più delicati il processo decisionale sta spostando, seppur informalmente, il suo baricentro in capo al Consiglio europeo, a detrimento chiaramente delle istituzioni sovranazionali, Parlamento e Commissione. E questo perché? Anche perché le istituzioni sovranazionali hanno dimostrato in tanti casi una loro inefficacia, una loro inadeguatezza, una loro inconsistenza. Quindi la prassi che si sta delineando da una decina di questi anni a questa parte è che nei momenti più difficoltosi, nevralgici, è il Consiglio europeo e quindi gli Stati membri a prendere in mano la situazione, ad evitare che cosa? Evitare uno stallo politico che andrebbe a compromettere forse, non so definitivamente, ma darebbe un duro colpo di grazia a che cosa? Al processo di integrazione europea. E questo perché le istituzioni sovranazionali si sono rese inadeguate. Alcuni esempi. Siamo 2015-2016, dichiarazione congiunta Unione Europea-Turchia sul problema migratorio. Un altro caso di prassi, il Next Generation EU e il ruolo svolto dal Consiglio europeo. Più recentemente il regolamento sulla condizionalità. E qui è stato il Consiglio europeo che ha evitato un momento di stallo. E forse, non vorrei sbagliarmi, anche nel recentissimo regolamento adottato su un fondamento giuridico molto contestato, l'articolo 122, qui lo stesso, non vorrei entrare troppo nei particolari, una base giuridica che esclude completamente il Parlamento europeo dal procedimento decisionale per quanto riguarda il regolamento SAFE, quindi l'incentivazione dell'industria bellica dell'Unione Europea. Qui è stato sempre il Consiglio europeo che è riuscito a evitare un momento di stallo. Quindi come si riforma la democrazia? Non può che riformarsi se non tenendo seriamente conto di questi elementi che non sono eliminabili. Quindi, nonostante le affascinanti indicazioni che ci provengono da voi federalisti, io sì rimango una convinta europeista, ma sul federalismo sono molto più scettica, perché la strada, secondo me, continua ancora ad essere quella dei piccoli passi, e spero di aver illustrato in maniera sufficiente le ragioni che mi portano a sostenere questa tesi. Grazie molte, grazie a tutti.
1: Dare la parola direttamente al professor Ceccanti, così.
2: Sì.
1: Aspetti che non so se.
2: Ecco, no, non è facile intervenire a questo punto, perché abbiamo avuto due interventi piuttosto divaricati, nel senso che il primo intervento è un intervento di tipo profetico visionario. Proviamo a fare una sintesi, ovviamente poi chi fa la sintesi le becca tutte e due, sempre il destino. Magari rimedi tu dopo, trovi un punto più alto di sintesi. Cioè, per un verso c'è la visione visionaria molto radicale che ci è stata esposta nel primo intervento, che si presta bene a mobilitazioni dal basso. Cioè, le mobilitazioni dal basso non si fanno tanto sulle mediazioni, si fanno su idee forza, Stati Uniti d'Europa, federalismo e così via. D'altra parte, chi studia però dall'interno i problemi è poi portato a dire: sì, le vostre pressioni dal basso con idee radicali sono utili, però poi dobbiamo portare a casa dei risultati. E se siamo ermafroditi, possiamo combinare meglio i due sessi, ma smettere di essere ermafroditi è un po' difficile. Questo mi sembra un po' il punto. Allora, noi siamo in una situazione piuttosto contraddittoria, che queste settimane hanno visto un passaggio importante in Ungheria, dove anche grazie ai legami europei si è realizzato un qualcosa che non era scontato, cioè la possibilità di tornare indietro rispetto a un cammino di democrazia illiberale, che non voleva dire che Orban non se ne andava, voleva dire che aveva costruito un sistema in cui, che era smontabile solo con una supermaggioranza che si è determinata, quindi è possibile tornare indietro anche da quella situazione che era peggiore di quella della Polonia, perché la Polonia ha avuto una passaggio verso una democrazia liberale solo a livello legislativo e non costituzionale. Qui invece il passaggio era stato su vari interventi della Costituzione ungherese, e quindi per un verso abbiamo questo elemento che dimostra che anche tutte le critiche che sono state fatte all'allargamento, che per carità ci ha allargato, però ha reso più difficile l'omogeneità, però l'allargamento ha fatto sì che questi paesi di nuova democrazia post 89 sono in un rapporto con il resto d'Europa e possono reagire positivamente molto meglio che se, non che se fossero da soli. Però, per esempio, se io guardo sempre con una certa preoccupazione alla fine di ogni mese il sito EuropeLex, che come sanno i miei studenti che tormento con questo, andate ogni fine mese sul sito EuropeLex. Perché? Il sito EuropeLex ci dice, sulla base della media dei sondaggi, alla fine di ogni mese, come sarebbe composto il Parlamento europeo se si votasse oggi. Bene, a fine aprile, che cosa ci ha detto EuropeLex? Ci ha detto che se si votasse oggi, i quattro gruppi tradizionalmente più europeisti perdono tutti e quattro seggi. Il Partito Popolare Europeo perderebbe 11 seggi, i Democratici Socialisti perderebbero 11 seggi, i Liberali 9 e i Verdi 14. E queste quattro forze che normalmente eleggevano da sole con qualche appoggio esterno, così via, la Presidente della Commissione, ora come ora stanno a più 6, più 7 rispetto alla maggioranza. Certo, si può, mi immagino la risposta federalista, siccome queste forze sì saranno europeiste ma hanno difeso lo status quo che è molto debole, il consenso si erode. Se osassero un po' di più, probabilmente il consenso anche tornerebbe, e in parte io condivido questa impostazione. Però alla fin fine siamo ermafroditi. E quindi il passaggio ulteriore di integrazione, al di là delle iniziative dal basso che noi facciamo, lo fanno gli Stati. Cioè, un'ulteriore integrazione europea è fatta da accordi tra Stati. Noi possiamo muovere l'opinione pubblica dal basso perché le opinioni europeiste e federaliste siano maggioritarie, ma devono essere maggioritarie dentro ciascuno Stato. Questo è il nostro problema di fondo, e speriamo bene per l'elezione più importante del periodo, che sono le elezioni presidenziali francesi del maggio 2027, perché finora, diciamo, i sondaggi ci dicono che il primo turno arriva in testa il candidato del Fronte Nazionale, al secondo turno ci sono alcuni candidati europeisti variamente collocati che potrebbero vincere, ma non c'è nulla di scontato. E ora, avere una forma di regressione in Ungheria e in Polonia è una cosa, averla in Francia, unico paese dell'Unione Europea che ha la bomba atomica, è una cosa un po' diversa. Quindi il nostro problema è come conquistare le opinioni pubbliche Stato per Stato. E dal momento in cui noi non possiamo pensare di avere una maggioranza europeista miracolosamente in simultanea in tutti i 27 Stati del momento, che poi da qui alla prossima elezione del Parlamento europeo potrebbero essere 30-31, in Montenegro è più avanti, qualcuno un po' più indietro, però diciamo che la prossima volta votiamo in 30, più o meno, penso che potrebbe essere realistico. In 30 non si riesce a fare un trattato costituzionale ulteriore, quindi la strada, diciamo, anche del diritto costituzionale è che prima vengono i fatti e poi viene il diritto. E i fatti vengono necessariamente, a seconda dei temi, da avanguardia di paesi. Da avanguardia di paesi che decidono per loro stessi un balzo di integrazione sperando che poi altri seguano. In fondo questo modello lo abbiamo visto anche ieri. Giustamente il Presidente Macron ha promosso un forum che si chiama Comunità Politica Europea, dove c'erano più di 40 paesi, in Armenia, che al momento non pretendono tutti di entrare nella stessa struttura, nello stesso format, quello dell'Unione Europea, però è un'area di consenso esterna che è preziosa anche per la sua diversità. Quindi le cose realistiche che noi possiamo fare sono fondamentalmente di avviare alcune cooperazioni rafforzate tra i paesi che ci stanno, a partire dai problemi della difesa, perché forse non abbiamo tutti metabolizzato fino in fondo il fatto che mai la distanza con gli Stati Uniti d'America è stata così forte, in termini di rassicurazione reciproca, in termini di prevedibilità, in termini di sostegno dell'amministrazione americana alle forze che in vari paesi sono contrarie all'integrazione a cui si va a fare la campagna elettorale. Di fronte a questa sfida, per esempio il terreno della difesa è un terreno classico della cooperazione rafforzata. Oh, questo non vuol dire che la cooperazione rafforzata sia una cosa volontaristica, ci si trova in cinque e si va avanti così. No, richiede trattati, richiede formalizzazioni. Però se noi vogliamo avere una prospettiva, questa prospettiva in questa fase non è a 27 o a 30, è di gruppi di testa che vanno avanti con l'integrazione, e quando questa si rivela funzionante si trascina anche gli altri paesi, lo stesso schema che abbiamo adottato per l'euro, che man mano sta crescendo come adozione da parte dei vari paesi. Quindi c'è una via, per così dire, movimentista radicale che va benissimo, e però la via istituzionale dobbiamo sapere che è un po' diversa e che si muove nel solco di quello che diceva la collega, cioè la via istituzionale non può farci smettere di essere ermafroditi, però può combinare meglio le nostre caratteristiche maschili con quelle femminili, con cooperazioni rafforzate. Quindi io proverei questo punto di sintesi, poi vediamo se qualcuno si accontenta o se scontento tutti. Grazie.

0: Allora, io partirei da Hegel, il quale nell'Ottocento si riferiva allo Stato. Io riferirò le parole di Hegel all'Europa, ma non cambia perché mi sembra una grande indicazione e forse anche qualcosa che ci possa indicare una strada rispetto a quello che abbiamo sentito sin qui, voci evidentemente molto diverse tra di loro, tutte credo unite dall'amore per l'Europa, ma evidentemente diverse, espressioni diverse dell'amore. Hegel, io parlo d'Europa e lui parlava di Stato, ma salvo questo, Hegel diceva che la teoria dell'Europa parla davvero dell'Europa e di Costituzione solo se essa coincide con la realtà. Voglio dire questo, Hegel ed io, sulle spalle di giganti, penso che non si possa contrapporre la propria volontà, la propria idealità, rispetto alla realtà di fatto. Devi fare i conti con la realtà. In caso, gli idealisti come Hegel, io e forse tutte le persone che stanno qui seduti in questo tavolo, in quest'aula, abbiamo bisogno di comprendere la realtà per cercare di pensare a come cambiarla, senza in qualche modo assuefarsi alla realtà bella o brutta che sia. Tutto questo per dire cosa? Che noi dobbiamo prendere spunto nelle nostre riflessioni, quale che essi siano, federaliste e funzionaliste che siano, da un fatto indiscutibile: la profondissima crisi dell'Europa. Io ho pochi minuti e quindi do più o meno per scontato quello che a me sembra certo, però, e quindi per questo mi posso permettere di essere così tranchant. All'esterno dell'Europa, sul piano geopolitico, la centralità dell'Europa, fatemi dire, che conta meno, per non dire che non conta nulla. Le regioni sono complesse. In questa fase di caos del mondo, certamente, potrei fare gli esempi di cronaca, potrei fare gli esempi di storia. E però mi sembra certamente vero che si rischia di far la fine di quello che Kissinger diceva dell'Europa, una mera espressione geografica, che non ha voce politica. Dopodiché possiamo cominciare a pensare, appunto, dobbiamo cominciare a pensare come si riesce in qualche modo a restituire all'Europa una voce sul piano globale. Non ho tempo per discutere, ma credo che la nostra storia, non so se avete seguito il bello e ironico, soprattutto ironico, discorso di Re Carlo negli Stati Uniti, che le tante battute che credo che non siano state comprese da chi lo ascoltava, diciamo così, diceva: beh sì, certo, voi avete 250 anni, noi è ieri. E noi in Europa in qualche modo abbiamo una tradizione anche negativa, ma anche positiva, che in qualche modo potrebbe configurare una centralità, ormai la centralità del mondo non ce l'ha più nessuno, ma insomma un ruolo politico all'Europa che non ha. Se continua a scimmiottare il resto del mondo, l'Europa verrà schiacciata dalle potenze del mondo. E però anche sul piano interno, diciamo che non si può partire dalla profondissima crisi dell'Europa sul piano interno, che è lacerata, è stato accennato, lo voglio dire ancora più brutalmente, perché è lacerata, perché sostanzialmente si stanno affermando brutalmente le forze anti-europeiste. I dati statistici che venivano adesso fatti dal professor Ceccanti sono poca cosa rispetto alla dimensione, che rischia di essere travolgente, delle forze anti-europeiste, che contaminano sin d'ora le forze che in qualche modo erano tradizionalmente europeiste. Io farò un solo esempio, anche qui un solo tra i mille esempi, ma lo slittamento progressivo verso posizioni, come vogliamo dire, se non anti-europeiste, forse per salvare l'Europa, ma io non credo che così si possa fare, verso posizioni di destra, reazionarie, fasciste, sì, della CDU, perché in qualche modo è in competizione con la FD, è sintomatico di un tentativo che deve essere fermato, se no di che stiamo parlando? Sì, di egemonia delle forze in qualche modo anti-europeista, di sfascio dell'Europa. È vero, figuratevi se io non ho brindato alla sconfitta di Orban. Però voglio ricordare che non è che la sconfitta, brindo, non voglio sottovalutare l'importanza di una sconfitta delle cosiddette democrazie liberali, che, fatelo dire da un costituzionista, sono un ossimoro, cioè una contraddizione in termini, quindi senza nulla togliere alla vittoria che è stata fatta da Peter Megar, cioè il leader del Partito Conservatore ungherese. D'altra parte, se noi guardiamo agli altri paesi, non siamo messi meglio. Sì, forse possiamo consolarci che in Bulgaria e in Polonia vincono le destre, qualcuno è europeista e qualcuno no. Possiamo consolarci con l'Italia? Guardate che l'Italia, non sto parlando dell'indirizzo politico dell'attuale governo, ma l'Italia oggi ha in gravissime difficoltà in Europa, perché ha perso una sua strategia, che possiamo condividere o meno, però è stato esplicitamente proposto un ruolo di cerniera decisivo dell'Italia, di ponte, come è stato detto, tra gli Stati Uniti e l'Europa. E questa strategia, chi gioisce e chi no, per lo più come italiani dovremmo non gioire, è fallita. Tanto è vero che oggi la difficoltà, il tentativo è di riaffermare, come dire, un ruolo dell'Italia che non ha in Europa. Non so se è europeista o meno, forse l'Europa, l'Italia tradizionalmente è più europeista di altre nazioni, però è in grossissime difficoltà. Qual è la mia conclusione su questo punto? La mia conclusione su questo punto è che dobbiamo partire dal fatto che stanno prevalendo non tanto, non solo i regimi autoritari in Europa, ma tanto e quanto e si affiancano stati che con l'Europa, con la dimensione federale, ma forse anche con la dimensione funzionale, poi torno sulla dimensione funzionale, hanno poco a che fare. E allora io credo che bisogna conseguentemente fare un passo ulteriore, un piccolo passo, sì. Intanto farsi una domanda: si può cambiare rotta? Perché si tratta di cambiare rotta. E la mia risposta è la seguente, penso che si possa cambiare rotta, a condizione però di due fattori. Uno, che si sia in grado di riscattare le promesse tradite di un'Europa, che poi vi ricordo da dove nasce, da Ventotene e poi da Schuman, o uno o l'altro, però sono state tradite entrambe. E poi devo dire ancora più radicalmente che sì, penso che si possa cambiare la rotta, a condizione che si cambino i soggetti, gli attori, i protagonisti che hanno fatto la storia, magari archiviando il passato, magari onorando chi ha avuto un ruolo, ma in qualche modo chiedendosi per come mai ci hanno condotto sin qui. Io devo dire che sono stato stupito, e non credo che sia si possa proseguire in nell'autorevole direzione che è stata indicata. Quando qualcuno dice che ha salvato l'Europa dalla crisi economica e dal Covid, io non so se questo è vero, Mario Draghi. Però certamente Mario Draghi non è l'ultimo degli arrivati. Vi leggo, perché me la sono portata, quello che lui ha detto il 22 agosto dell'altro anno al convegno di Rimini di CL, di Comunione e Liberazione. Mario Draghi, colui che ha salvato l'Europa attraverso il whatever it takes, tutto è necessario a tutti i costi, dice: per anni l'Unione Europea ha creduto che la dimensione economica, con 450 milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e delle relazioni commerciali internazionali. Quest'anno, sarà ricordato come l'anno in cui questa illusione è evaporata. E lo dice Draghi. Cioè colui che, devo dire onestamente, più di ogni altro, e più, forse anche più nobilmente di altri, perché no? Più di ogni altro ha creduto che l'Unione Europea, la dimensione economica, abbiamo dovuto rassegnarci dazi imposti, cose che non dicono neppure in Italia o altrove, per problemi di diplomazia politica nei confronti di chi sta dall'altra parte dell'oceano. Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare le spese militari, una decisione che forse avremmo dovuto comunque prendere, ma in forma e modi probabilmente che non riflettono l'interesse dell'Europa. L'Unione Europea mostra e non va avanti. Lo Draghi. Ma se Draghi dice questo, cosa devono dire? Come dire, coloro che sono stati perplessi e critici e non hanno creduto nell'unicità della dimensione economica, che hanno criticato, e quanti sono, Ventotene e Schuman, ancora una volta, la dimensione unicamente economica dell'integrazione europea. Cosa devono dire costoro? Io credo che costoro debbano tornare indietro nel tempo per vedere che cosa non ha funzionato. Io credo che costoro debbano in qualche modo cercare di ricostruire la storia, perché, non perché la storia si possa rifare, perché la storia non si rifà, ma perché almeno si può valutare la distanza tra la storia reale e quella ideale, per cercare, se non di colmare il gap, perché tra idealità e realtà non si può mai, come dire, avere una sola superposizione, ma in qualche modo cercare di capire come può ridursi quantomeno questa distanza. Allora io in pochissime battute, perché pochissimo tempo ho, farò la storia dell'Europa, si fa per dire ovviamente, però la storia sintematica dell'Europa sì. Io qui non ho tempo per dimostrarlo, ma ho da tempo una convinzione che la storia ideale è stata pensata e farà piacere ai federalisti. Però io l'ho sempre pensato a prescindere dai federalisti, diciamo così. Io la prima parte della mia frase, la seconda non vi piacerà per nulla. La prima parte della mia frase è la seguente: io penso che la storia ideale è stata pensata, applauso, e conclusa, fischio, è stata pensata e conclusa a Ventotene, perché dopo Ventotene, il famoso manifesto, essa, Ventotene, l'idea di Europa ventotenese, è stata abbandonata ed è stata tradotta a Ventotene, neppure fosse un mito, perché i miti hanno una loro funzione nella storia, fatevelo dire da chi invece pensa molto, crede molto nei miti come espressione positiva, ma è stata ridotta in simulacro di se stesso, perché guardate, la storia reale è iniziata altrove, è stata nel 1950 col discorso di Schuman. E vai a dire che c'è un collegamento tra Ventotene e Schuman, sì certo, i collegamenti si trovano troppe spesso, ma in realtà è stata una rottura di continuità, perché va bene, e la storia europea è quella di Schuman. Ciò detto, sintetizzo, ma questione che sapete, sono state anche evocate, la storia di Schuman, che inizia, il discorso di Schuman, la storia reale dell'Europa, che inizia con quel discorso, inizia con quello che è stato detto, i piccoli passi, la dimensione funzionalista. Però la dimensione funzionalista, almeno Schuman, la dimensione funzionalista, ne parliamo un'altra volta, io e Eugenia ne parleremo un'altra volta, anche con voi ovviamente, voglio dire questo, la dimensione europea, è stato detto dalla professoressa Bartoloni, si basa su due fattori, quelli che Habermas diceva essere due fattori inducenti, l'economia, piccoli passi, che in qualche modo portavano con sé un'integrazione politica, una tutela dei diritti dei popoli, una politica solidale, forse una dimensione costituzionale per quanto riguarda il costituzionalismo democratico così come lo conosciamo, senza alcun trasferimento nazionale, sovranazionale, perché ha ragione chi lo ha detto, sono due dimensioni diverse, e però la dimensione di un'Europa solidale politica c'era. Io non vi faccio la storia dell'Europa perché la conoscete, però non c'è, a me sembra di dire non c'è dubbio, poi magari discutiamo se invece non siete d'accordo. A mio parere non c'è dubbio che queste due gambe, questi due fattori inducenti, una è schizzata in avanti e l'altra è rimasta ferma, ha zoppicato e poi si è paralizzata. Non vi faccio la storia d'Europa, però vi ricordo che non vi faccio la storia d'Europa, ma potrei farla. Perché è fallito? Ma ci siamo chiesti veramente perché è fallito il progetto di trattato unico di Spinelli, visto che siamo con i federalisti? 1984, voi sapete, no? il Parlamento europeo finalmente fa un trattato che era molto meglio scritto del trattato che istituisce la Costituzione molto tempo dopo, perché aveva una sua dimensione politica, giusto appunto, l'autore tra i padri, Spinelli. È stato abbandonato e poi è stato approvato nell'86 l'atto unico europeo, che è stato presentato, come sanno tutti i federalisti che sono qui presenti, come un effetto, il figlio, un'edulcorazione del trattato spinelliano dell'84. Sapete cosa disse in un famoso discorso Spinelli nel Parlamento europeo dell'atto unico? L'Europa, dopo tanta fatica, ha partorito un topo, e qualcuno ritiene che sia anche un topo morto. Questo era il giudizio di Spinelli sull'atto unico europeo. Non faccio la storia dell'Europa, però dico che il trattato europeo, questo avanzatissimo trattato europeo, è il padre di che cosa? Di quello che è stato definito l'apoteosi del mercato, cioè il trattato di Maastricht nel 1992, dell'oro, potrei farvi tutti i passaggi di storia che voi conoscete, il quale ha affermato una cosa molto semplice. Anche qui faccio dei salti, ma sappiamo qual è la storia dell'Europa, che in qualche modo la dimensione economica dovesse prevalere. Dal trattato da Maastricht, Unione Europea, guardate che le due gambe, io non sto neppure parlando male, sì, ne vorrei parlare male, ma in questo momento non parlo male del processo di integrazione europea dal punto di vista economico, sto dicendo che quello è andato molto avanti. Patto di stabilità e crescita, irrigidimento del patto di stabilità, Euro Plus, Six Packs, semestre europeo, Fiscal Compact, Two Packs, insomma, nel crisi europea, insomma, in qualche modo certamente si è creata un'armatura forte, fortissima, anche ideologicamente orientata, neoliberista, e quindi a me non piace perché neoliberista non sono, però certamente orientata, forte. E l'altra gamba? L'altra gamba può piacere o meno, e in questo caso a me non piace, dobbiamo prendere atto che è fallita. Perché il processo costituente è fallito. Non vi dico nemmeno l'ibrido, l'ermafrodito. Giuliano Amato, l'espressione che è stata utilizzata l'ermafrodito, parlando proprio del trattato che istituisce la Costituzione, che in effetti è né uomo né donna. Né uomo né donna. È una, dal mio punto di vista, non è né uomo né donna, e se poi andiamo a vedere che cos'è, è... Il trattato è uomo, non è la Costituzione donna, è il trattato che è donna, e la riprova è il trattato di Lisbona, che come è noto ha detto è il trattato che istituisce la Commissione travestito, eliminati i simboli costituzionali, quindi evidentemente era un trattato, anche perché, lo dico ai miei studenti, se voi vedete le Costituzioni troppo lunghe, diffidate, quel trattato che istituiva la Costituzione era un trattato di 2000 pagine, non so che cosa, quindi Costituzione non è, no, non era un ermafrodito, era un... Come che sia, vi ricordo il processo costituente, colonia, convenzione, carta di Nizza dal punto di vista tecnico, ma che io voglio dire, è stata fatta da Stefano Rota, e dico soltanto questo nome, mi inchino alla sua sapienza, da Elena Pacio, la migliore intellettualità europea e anche italiana, europea nell'ambito dell'Europa anche italiana. Come dice Stefano Rodotà, quando è entrato in vigore il Trattato di Lisbona e sono cominciati i problemi economici, il padre della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ha detto la seguente frase: l'Europa ha voltato le spalle alla Carta per dire che non serve, non si dava seguito. Guardate che l'Europa è in un momento di sconquasso. Pensate al Covid. Il Covid ha messo di fronte l'Europa alla morte, alla catastrofe, e ha reagito, non voglio dire la pugile, ha reagito. Poteva essere anche un nuovo inizio, perché come dice Capograssi, di fronte alle catastrofi la gente si rende conto e quindi ha annullato il patto di stabilità, no, lo ha sospeso. L'ha sospeso, ha fatto il maggiore investimento economico a favore di, sapete, il PNRR, il Recovery Fund, la maggiore integrazione su per le cinque finalità, la finalità più finanziata era quella ambientale, sospesa, riconvertita in armi, Io penso questo, che allora non si può, concludo perché vedo che sto parlando troppo, io salto un'altra serie di passaggi, ma insomma spero il quadro di averlo creato. Io non credo che si possa tornare a Ventotene, giusto appunto, credo che non si possa nemmeno recuperare la storia che vi ho raccontato, perché la storia si ripresenta come farsa e quindi lasciamola perdere, però è necessario riconsiderare i presupposti, e in questo c'è, hanno ragione tutti quelli che hanno parlato, pure la loro diversità, certo in un'altra prospettiva, quella che sto indicando, perché in qualche modo riconsiderare i presupposti vuol dire che bisogna cambiare l'interlocutore, lo dicevo prima. Sapete cosa? Qual è una delle maggiori differenze tra Ventotene, per questo dico che è morta subito, e poi l'Europa è andata per un altro verso? Perché ricordate a chi si rivolgeva l'Europa, scusate, il manifesto di Ventotene, e a chi si rivolgeva Schuman? Gli interlocutori erano assolutamente radicalmente diversi. Il manifesto di Ventotene, nel bene e nel male, perché poi il progetto possiamo anche discuterlo, però si rivolgeva a tutte le forze antifasciste. Ai partiti, che oggi stanno messi come stanno messi, e ai popoli europei, che in qualche modo stavano combattendo il fascismo, le forze politiche antifasciste. Oggi potremmo dire che ci dobbiamo rivolgere allora a tutte quelle forze anti-autoritarie e solidarie. Anti-autoritarie e solidarie, perché in qualche modo la dimensione sociale dell'Europa è quella che ci distingue dal resto del mondo e ci può dare delle politiche istituzionali. Sono fallite, io parlo della Carta dei diritti fondamentali, e forse il fallimento è una parola eccessiva, sono in gravissime difficoltà, essenzialmente perché sono state un prodotto di straordinaria intelligenza, ma in assenza di popolo, di un popolo consapevole. E quando il popolo è inconsapevole dal punto di vista europeo, voi potreste essere anti-europeisti e quindi contestarvi quello che sto dicendo, il popolo consapevole, dal mio punto di vista ovviamente, è quel popolo che è consapevole della dimensione europea, che in qualche modo è convinto della bontà di avere un'Europa politica e non vuole soltanto un atto politico, un atto unico che in qualche modo riproponga ancora una volta il rilancio dell'economia come unica salvezza del mondo. Noi credo che siamo invece orientati in queste cose, e qui veramente concludo, io credo che anziché lavorare, poi ciascuno di noi nel mestiere che fa cerca di far funzionare meglio questa Europa, perché con la realtà dobbiamo avere i conti, e quindi l'allargamento, l'integrazione, il PNR e quant'altro, però bisogna lavorare su, però quello che manca è lavorare sui presupposti. In qualche modo bisogna rompere un'egemonia, in qualche modo è stato detto bene, il lavoro da fare è dal basso per andare in alto, perché se si rimane in basso non si conclude da nessuna parte. Veniva ricordato prima Spinelli una frase che in realtà, devo confessarvi, rievoca un'altra grande signore che era un po' più rivoluzionario di Spinelli, anche Spinelli era rivoluzionario, però era ancora più rivoluzionario, che era il Che Guevara. Sapete chi è Che Guevara? Spero proprio di sì. E Che Guevara diceva così: chi non lotta ha già perso. Ecco, a me piace concludere esattamente con questo inno Che Guevariano. Io sulla dimensione istituzionale ho molte perplessità, le perplessità che vi ho detto. Sono convinto però che in qualche modo la lotta per un'Europa solidale e politica è quello che in qualche modo dobbiamo fare. Spero che il Movimento Federalista, non lo so, io non credo che l'elezione del Parlamento, di un'assemblea parlamentare, secondo me proposta in questo momento, è molto rischiosa, perché la vince la destra, e quindi state e non la fate, però fate un'altra cosa, lavorate sui presupposti e sul popolo. Grazie.
1: Il 29 dobbiamo votare.
0: Il 29 vogliamo votare, ma non facciamo l'assemblea costituente, se no la fa la DIE.
2: Allora, grazie a tutti innanzitutto, e lascio la parola a Fausto Desiderio, presidente dell'Associazione Universitaria dei Federalisti Europei, per una replica, diciamo, generale.
3: Grazie. Allora, intanto devo ringraziare i nostri ospiti, ovviamente ce li siamo scelti, diciamo, anche combattivi, difficili, perché diciamo, è un tema che necessita di una riflessione profonda e non si può parlare solo, diciamo così, tra simili, ma appunto accomunati da un'analisi, da un'idea di quello che è necessario provare poi a indicare delle vie. Allora, intanto una nota di metodo, una nota diciamo tecnica, ossia per quanto riguarda poi i certificati, gli attestati, potete scrivere a UFE Universitari per gli Studi Europei su Instagram o via mail, oppure contattare i vari militanti che vedete nell'aula. E certamente io diciamo non ho il background accademico culturale degli ospiti che sono intervenuti, ma proverò a replicare per conto dei giovani federalisti europei e di quello che noi crediamo, partendo dal signore che vedete a schermo, che è Altiero Spinelli. Il 23 maggio ricorreranno 40 anni dalla sua scomparsa, e quindi questa iniziativa, come anche altre iniziative che verranno realizzate a breve, si iscrivono anche diciamo in questa ricorrenza. Dunque, la storia di Spinelli, come un po' il professore Azzariti ricordava, insomma, è una storia, in realtà potremmo anche riassumerla così, una storia di fallimenti. Nel senso che se voi andate su Wikipedia e cercate Altiero Spinelli, tra le prime frasi che vi risultano c'è quella che dice: Altiero Spinelli è uno dei padri dell'Unione Europea. Cioè, uno vi verrebbe da dire, ma in base a cosa? Cioè, nulla di tutto quello che Spinelli ha richiesto, nulla delle azioni politiche che Spinelli ha portato avanti negli anni si sono poi concretizzate per come lui voleva. Cioè, appunto, a partire dal trattato dell'atto unico, che poi era un progetto completamente diverso e stravolto in seguito a diciamo così un'azione di opposizione portata avanti dalla Thatcher, ma anche da altri, ma anche la comunità europea di difesa, qualcuno di voi sa quello di cui sto parlando, e tante altre lotte sono andate sistematicamente perdute. Però se un problema continua a manifestarsi in forme diverse, ma con la stessa criticità, con la stessa intensità, allora è un problema storico. Questa è la questione. E se una battaglia continua a essere attuale nonostante migliaia di fallimenti, allora è una battaglia che vale la pena essere combattuta. Sì, diciamo, queste sono le cose che tra noi federalisti ci diciamo per farci forza, visto che il contesto è sicuramente complicato. E dunque proverò un po' a replicare in ordine sparso, mi perdonerete, ma non avrò la stessa coerenza sistematica degli ospiti che mi hanno preceduto. Su quello che diceva Pier Virgilio D'Astoli prima, beh, quello è chiaro che è un po' la prospettiva ultima, nel senso che la militanza federalista è fatta di una visione a lungo termine e permeata anche da un certo ottimismo diciamo della volontà, ma poi la militanza federalista è fatta anche di un realismo dell'analisi e della ragione, per cui è evidente che in questo momento non ci sogniamo di invocare una riforma dei trattati o un'assemblea costituente europea. In primis perché non ci sono le condizioni politiche, cioè questo è chiaro, in base a quello che diceva il professor Ceccanti, il professor Azzariti, ma anche perché la verità è che in questo momento non sapremo cosa ne uscirebbe fuori. Cioè, se in questo momento affidassimo appunto a una convenzione, che poi va a finire, come diceva D'Astoli prima, nelle mani dei governi, un progetto di riforma dei trattati, potremmo benissimo ritrovarci anche con un sistema regredito rispetto a quello attuale. Quindi, però, poiché si dice dalle parti dove vengo io che cani sciun e fess, bisogna provare a, diciamo, se la porta principale è sbarrata, è impraticabile, a trovare delle vie alternative, quindi a provare di entrare dalla finestra, di aprire un buco, diciamo così, di entrare da un'altra serratura. E dunque, quello che il professor Ceccanti diceva, secondo me, è un po' il tema dei temi, cioè oggi la battaglia per l'integrazione europea andrebbe combattuta su delle questioni fondamentali. Questioni fondamentali che, diciamo, non sono delle paranoie di noi federalisti, ma sono assolutamente delle necessità storiche che l'attualità ci mette davanti con estrema forza. Basti pensare al tema della difesa. L'ombrello, diciamo così, militare garantito dalla NATO per tramite degli Stati Uniti d'America è venuto brutalmente meno. Ma non è una problematica legata solo alla seconda presidenza Trump, ma pare essere proprio ormai una dottrina strategica che va oltre la singola amministrazione, sebbene l'amministrazione Trump sia sicuramente sui generis. C'è quindi il problema di rafforzare la difesa e di provare a farlo in una cornice europea, perché il riarmo dei singoli stati nazionali, uno, è inefficace, è inefficiente e impone di sottrarre risorse ad altri aspetti fondamentali come il welfare, come le politiche di coesione sociale, e due, non ha mai portato a nulla di buono nella storia. Se noi oggi siamo in una condizione di pace dalla seconda guerra mondiale in poi, nonostante tutti i fallimenti di cui io parlavo prima, diciamo i fallimenti dei federalisti, è perché in quei fallimenti qualche passo in avanti è stato fatto e la cornice istituzionale dell'Unione Europea ha comunque garantito una pace che fino a pochi anni prima era impensabile tra francesi e tedeschi, tra italiani e francesi, no? Fino a pochi anni fa ci sparavamo e poi adesso oggi sembra impossibile che io possa andare a fare la guerra a un francese, a un tedesco, a un austriaco e via dicendo. Ecco che quindi si diceva provare a ragionare su cooperazioni rafforzate. Beh, potrebbe essere un'idea, io rilancio anche magari proprio uscire dai trattati, potrebbe essere un'altra idea. Ad esempio si parla molto nell'ambiente federalista di una Schengen della difesa, ossia fuoriuscendo completamente dall'ambito dei trattati, fare con chi ci sta un trattato che istituisca un sistema di difesa comune europeo tra gli stati che appunto ci stanno, per poi successivamente provare a riassorbirlo, come è stato fatto con Schengen, appunto, nell'ambito del quadro istituzionale europeo. È evidente che, diciamo, l'imperativo per un'operazione di questo tipo deve essere assecondare, cioè, diciamo, creare anche un controllo democratico. Cioè, non possiamo pensare di fare un trattato che istituisca una difesa comune europea senza un controllo democratico. Quindi il trattato dovrebbe poi prevedere anche delle forme di controllo democratico da parte dei cittadini di questi stati che decidono di fare questo passo avanti, e garantire anche che le decisioni militari poi non vengano prese dai capi di Stato che poi si troverebbero, diciamo, a dover utilizzare queste forze armate, no? Ma questo è uno degli esempi, cioè anche si potrebbero fare tanti altri esempi. Poi mi premeva rispondere un po', provare a ribaltare un po', diciamo, la questione del rapporto tra federalismo e democrazia, cioè avanzamento federalista e democrazia. Provo a ribaltare completamente il paradigma. Cioè, secondo noi in realtà è proprio il persistere dello status quo, di questa situazione, che mortifica la democrazia, perché gli stati nazionali non sono più sovrani in tantissime questioni. Ad esempio, appunto, per quanto riguarda la politica estera e di difesa, gli stati nazionali sono realmente oggi in grado di esprimere una politica estera e di difesa? Noi possiamo anche votare un programma elettorale proposto dalla sinistra o dalla destra che dice: noi vogliamo fare questo in politica estera, vogliamo fare quest'altro, ma la verità è che non cambia nulla, perché lo Stato nazionale Italia, per fare l'esempio che ci riguarda, non ha strutturalmente gli strumenti per far corrispondere, diciamo, a quel voto democratico poi un'azione politica. E allora il voto democratico senza un'efficacia, senza un'agibilità politica, può, diciamo, assumere più i contorni di un'illusione, no? Che poi è l'illusione del sovranismo, in qualche modo. Spinelli, per citarlo ancora ulteriormente, infatti diceva che poi erano proprio le forme democratiche nazionali che, diciamo, senza riuscire a sfociare in una costruzione democratica vera europea, avrebbero impigrito le classi dirigenti, che non sarebbero state più in grado di proporre programmi davvero realizzabili, e avrebbero poi inceppato tutto il sistema istituzionale. Cioè, in tanti dossier, come anche per quanto riguarda il bilancio, il professor Azzariti durante i corsi di costituzionale, sicuramente una delle cose che insegna è che, appunto, in verità oggi il Parlamento non esercita più quasi alcun controllo sul bilancio nazionale, ma come non esercita quasi più neanche il governo. Cioè, il bilancio è predeterminato in sede europea e poi gli stati nazionali possono fare qualche aggiustamento, ma non cambia più di tanto. Quindi anche lì abbiamo oggi una reale sovranità, quindi una sovranità democratica anche su questo? Non lo so. Il tema è che siamo in un limbo in cui gli stati nazionali non ce la fanno più su tante questioni, ma neanche la costruzione europea, per come adesso, regge più. E allora il tema è anche qui la questione dell'equilibrio

0: dare all'Ucraina per la volontà di un singolo. Esatto, è tuttora, insomma, si è sbloccato, i prestiti militari sono stati sbloccati, però potrebbero esserci altri veti, a maggior ragione perché è un'istituzione che proprio strutturalmente non funziona bene, no? Mentre gli ambiti in cui l'Unione Europea ha assunto una struttura federale, nell'ambito ad esempio della Banca Centrale Europea o della politica commerciale, invece sono gli ambiti che sembrano funzionare meglio. C'è stata una risposta, diciamo così, della Commissione Europea rispetto alla politica dei dazi di Trump con accordi commerciali conclusi con il Mercosur, con l'India, dopo stalli durati molti anni. Quindi, ovviamente, diciamo così, dobbiamo essere realistici. Non possiamo invocare attualmente una riforma dei trattati o un'assemblea costituente in cui gli stati miracolosamente si facciano da parte e lasciano che, insomma, si faccia oggi l'Unione Federale o gli Stati Uniti d'Europa o come vogliamo chiamarli. Però dobbiamo essere convinti, insomma, che la direzione sia quella lì. Oggi non so bene cosa significhi essere europeisti senza rendersi conto che bisogna fare decisivamente, nell'immediato, nel minor tempo possibile, tutto whatever it takes, per citare Mario Draghi, per avanzare nell'integrazione europea. E, insomma, ovviamente noi come giovani federalisti europei assolutamente condividiamo l'invito poi a anche fare questa attività dal basso. Io in verità, diciamo, sono convinto che poi sia sempre necessario, ovviamente, che ci sia un'avanguardia, un'elite di intellettuali, accademici, politici, anche se oggi, insomma, scarseggiano politici, elite di politici da questo punto di vista, che propongano dall'alto una visione, ma che poi deve essere quella che corrisponde anche dal basso, e devono essere i movimenti dal basso a riempirla di significato, a riempirla di logos, pathos, ethos, come diceva in apertura il professor Dassoli. Dunque, detto questo, io mi taccio, ho provato, diciamo così, a offrire un po' di repliche a destra e a sinistra, e poi se ci sarà tempo ovviamente siamo curiosi di ascoltare. Vogliamo, non so se vogliamo aprire adesso le domande dal pubblico o fare prima un giro di repliche su questo. Okay. Direi, sentiamo se gli studenti hanno già delle domande, ne raccogliamo un po' e poi facciamo delle repliche. Prego.
1: Io avrei una domanda per la professoressa Bartoloni, perché io non vengo da giurisprudenza, quindi...
2: Guarda, devi andare...
0: Ah, giusto, perché c'è Radio Radicale. Vieni, Marco.
1: Che fa le riprese audio-video, che poi
0: sottomette. E ringraziamo infatti Radio Radicale per il servizio che è anche messo purtroppo in pericolo, diciamo così, dal punto di vista del finanziamento da questo attuale esecutivo.
3: Io appunto avrei una domanda per la professoressa Bartoloni, perché appunto non venendo da giurisprudenza magari potrei fare una domanda ovvia, però lei, se non sbaglio, ha parlato di una inadeguatezza delle istituzioni sovranazionali e a favore di un maggior potere che stanno acquisendo ad esempio il Consiglio e gli Stati, appunto. Quindi la mia domanda banalmente era da cosa è data questa inadeguatezza e è possibile risolvere, cioè una formula magica magari per poter fare qualcosa a riguardo? Grazie.
4: Tengo soprattutto a sottolineare che nessuna domanda è sciocca, per cui la sua domanda è la benvenuta. Ora, non c'è una formula magica. A cosa è dovuta questa inadeguatezza? Questa inadeguatezza è dovuta perché le istituzioni intergovernative, Consiglio Europeo e Consiglio, hanno il loro peso fondamentale. In certi momenti di snodo, come ho cercato di mettere in evidenza. Un altro esempio recente che prima mi era sfuggito, e questo può essere calzante, lei parlava prima, no, della politica commerciale comune, questa politica che bene o male è riuscita a funzionare, lei ha parlato di politica federalista, io non so se, ecco, sicuramente la politica commerciale comune ha un assetto sovranazionale molto molto molto molto forte. È fallita pure questa. E adesso le spiego. L'esempio è questo, è il seguente. possibilità di sospendere, ancorché in maniera parziale, l'accordo di partenariato con

0: Israele, da più parti voluto, da più parti rivendicato. Finalmente la Commissione era riuscita ad impacchettare una proposta. Sarebbe stata sufficiente una maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Non si è riusciti neanche a raggiungere la maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Significa che anche il meccanismo sovranazionale in certi casi è tributario di dinamiche internazionaliste, quindi di dinamiche intergovernative. Questo volevo dire. Volevo dire, se gli Stati non sono d'accordo, non c'è niente da fare, neanche con una maggioranza qualificata. E strumenti poi per attenuare unanimità ce ne sarebbero, a trattati invariati, le tante clausole di passerella che sono previste, con una anche revisione semplificata dei trattati. Trasformare l'unanimità maggioranza qualificata sarebbero dei passi, piccoli passi, funzionali. Ma se gli Stati non vogliono, non c'è nulla da fare. Così come dare maggior spazio al Parlamento europeo, quindi trasformare, gli addetti ai lavori mi capiranno, altri magari un po' meno, trasformare la procedura legislativa speciale in procedura legislativa ordinaria, in cui il Parlamento europeo possa avere un ruolo altrettanto rilevante quanto quello del Consiglio dell'Unione. Ma se gli Stati non vogliono, questa trasformazione non è fattibile. Siamo sempre lì. Quindi, per questo debolezza delle istituzioni sovranazionali, in momenti particolari di passaggio, in momenti in cui l'ambiente geopolitico è in rivoluzione come adesso, sono gli Stati che decidono i destini dell'integrazione europea. Per questo una soluzione realista è quella di procedere a piccoli passi. Magari ci fossero i piccoli passi, rientrare dalla finestra, ma rientrare dalla finestra è la politica dei piccoli passi, non è altro che questa. Quindi forse tutto sommato possiamo anche essere d'accordo rispetto con a quello cui stavo alludendo prima. Ho risposto? Grazie a lei.
1: Allora, la questione degli accordi commerciali diciamo, con lo Stato di Israele, lì è proprio una divisione politica chiara. Cioè, chiaramente lì è proprio l'esempio di cui potremmo anche avere una federazione europea, ma su quel tema gli Stati resterebbero così divisi che non si riuscirebbe a prendere una decisione neanche in quel caso. È giusto, cioè, è giusto, è così, però su molte altre questioni meno divisive, ahimè, perché meriterebbe di essere meno divisivo quel tema, secondo me, però su molte altre questioni sono proprio le alte maggioranze invece che ostacolano il funzionamento del sistema. E anche lì, appunto, nei confronti della sospensione dell'accordo, cioè il Consiglio che poi avrebbe dovuto votare è invece un'istituzione intergovernativa, quindi rappresenta sempre gli Stati, no, che poi sono all'inceppamento, mentre le istituzioni sovranazionali dimostrano che, nonostante siano zoppe, perché il Parlamento europeo non ha un'iniziativa legislativa, la Commissione ha un vincolo politico abbastanza debole, è surclassata da iniziative singole degli esecutivi nazionali, tuttavia sono quelle che hanno regalato un po' più di soddisfazione negli anni, a dimostrazione del fatto che sono proprio le istituzioni, per come sono architettate, per i poteri che hanno, no? Che poi riescono a deliver, cioè a dare risultati, no? Cioè, a risultare efficaci. Però ovviamente cioè, si potrebbe continuare a discutere tantissimo di questo e poi non voglio sottrarre ulteriore tempo, quindi io non parlerò più. Parleranno gli altri.
2: Sì, da qua la faccio la domanda, mi sposto. Però c'è la telecamera dell'aria, che faccio?
3: La logistica è un po' difficile oggi.
2: Buonasera, mi chiamo Giacomo Brunelli, sono vicepresidente di UFE e le ultime parole della professoressa Bartolone mi hanno fatto venire in mente, diciamo, forse il convegno che ha aperto il percorso all'interno di questo Ateneo che abbiamo organizzato ad aprile del 2024, dove ospite era il professor Azzariti sulla famigerata riforma dei trattati europei, in particolare l'articolo 7, ecco il ruolo dell'articolo 7 nello specifico del TUE all'interno del più grande, ecco. E incontro che poi fu molto molto breve per delle difficoltà con le aule, ecco. E appunto quella riforma si proponeva di riallineare il ruolo e l'assetto istituzionale verso una maggiore centralità del popolo europeo, appunto come è stato detto dal professor Azzariti, appunto dando una centralità come si auspica in tutte le democrazie, no? La famosa centralità del Parlamento, quindi si cercava di dare un ruolo di maggior protagonismo al Parlamento europeo, e dall'altro superare il cosiddetto diritto di veto, no? Queste possiamo sintetizzare le due principali, i due principali cuori della riforma. Ecco, la riforma da allora arrivata in Consiglio è bloccata, addirittura prima di giungere al Consiglio europeo si è proprio bloccata al Consiglio, per cui il momento subito successivo all'approvazione in Parlamento europeo, per motivi molto vari, e ecco, questo è il primo stimolo che vorrei fornire ai nostri tre relatori richiedendo una riflessione in merito. Dall'altra parte, da studente di amministrazione pubblica, però è noto come l'Europa, cioè se da un lato non vi è un interesse politico, non vi è un'intesa politica nel far avanzare il processo di integrazione europea, il processo avanza autonomamente su altri versi. Penso al codice dei contratti pubblici, la direttiva 23, 24, 25, tre pacchetti di direttive che hanno fatto sì che il nostro codice dei contratti pubblici sia stato riformato completamente nel 2016. Arriva il Next Generation EU, PNRR, sono richieste modifiche al codice dei contratti pubblici, ecco che abbiamo il 36-2023. Cioè, una cosa che rappresenta la sovranità nazionale come la possibilità che uno Stato ha, no? di ottenere beni, servizi, forniture tramite contratti e appalti pubblici non è disciplinata dallo Stato ma dall'Unione Europea. E questo mi fa pensare, cioè vi è una discrasia notevolissima tra il livello di integrazione politica europea e l'influenza che l'Europa ha sulla vita di ogni singolo cittadino quotidianamente. Ecco, questo è uno stimolo aperto e una richiesta di riflessione a tutti i nostri tre ospiti, se possibile tre relatori illustrissimi, aggiungo.
1: Prof, ma venga qui, io mi alzo. Tanto io ho finito di parlare.
4: Beh, questa è sua, comunque noi la diamo a lei, deleghiamo lei e risponde.
0: Allora, io non so se ho ben capito quale sia la sua domanda. Sì, direi. Venga qui al volo.
4: Sì.
5: Ditemi voi.
4: Sì, prego.
5: Sì, buonasera. Intanto complimenti, perché io sono molto interessato alla tematica, essendo stato il federalismo europeo una parte importante delle mie tesi di dottorato, quindi sono venuto qui molto volentieri e è stato un incontro molto, molto bello, quindi complimenti a tutti. Lancio più una provocazione per chiunque vorrà rispondere. Nel 2014, prima delle elezioni europee, c'era un partito che nel programma per quelle elezioni proponeva un recesso unilaterale dell'Italia dalla zona euro. Quel partito prese poco meno del 4%, non entrò nel Parlamento europeo e si chiamava Fratelli d'Italia. Molti anni dopo, quel partito ha aumentato i suoi consensi, attualmente esprime il capo del governo, e credo che se oggi dovessimo valutare la posizione sull'Europa di quel partito, credo che nessuno si ricorderebbe di quel programma del 2014. Io mi chiedo, questa valutazione, questa evoluzione non potrebbe far dormire sonni più tranquilli per gli europeisti più federalisti nel momento in cui un domani il Rassemblement Nazionale in Francia o l'AfD in Germania dovessero arrivare al governo del paese perché votati dalla maggioranza relativa, quantomeno, degli elettori, dovendo rispondere quindi anche a un elettorato che non li vota perché vogliono vedere interrotto il processo di integrazione europea. Questa è una provocazione che lancio e chi vorrà rispondere, grazie mille intanto.
6: Grazie. Ci sono altre domande oppure passiamo alle repliche? Prego, intanto, professoressa, se vuole.
4: Il professor Cercanti, non so come. Sì, vabbè, qualcosa proviamo da dire. No, ma
0: no.
4: Il diritto europeo è tuo, poi noi.
0: No, no, sì, che ti ringrazio. Non so se ho ben capito le domande. Allora, la sua provocazione, se potremo dormire un tantino più tranquilli nel caso in cui, cioè, lei voleva parlare di questa sorta di trasformismo dei partiti? Cioè, che abbiamo un Fratelli d'Italia nel 2014.
4: Cioè, lui dice che poi alla fine però la gente può anche essere pragmatica e quindi essere meno peggio del previsto.
0: Questo sicuramente.
7: Questa è più una domanda forse per i federalisti europei.
0: Sì.
7: Come dire, oggi nessuno di noi si ricorderebbe che una volta, quando si aveva il 4%, si dicevano certe cose. Perché questo ragionamento non potrebbe valere anche per altri partiti se dovessero veramente vincere le elezioni, quindi se dovessero risultare eletti dalla maggioranza relativa dei cittadini di quel paese?
0: Io guardi, è una, allora questa, io questa risposta non, onestamente non gliela so dare, non sono un politologo per cui non ho le competenze per darlo. A me sembra una stortura, insomma, che un Fratelli d'Italia nel 2014 abbia proposto questo e poi abbia ecco, un trasformismo puro. Sì, sì, no, ma ci credo, puro assoluto, non ho fatica a crederlo, però qua siamo nelle dinamiche politiche all'interno dei partiti politici, per cui una risposta non gliela so dare. Quanto a lei, anche qui io non ho ben capito la sua domanda. Lei dice: com'è possibile che un'Unione Europea riesca a adottare delle discipline così stringenti nei confronti dei cittadini? E poi non ho capito la seconda parte della domanda.
3: Se da un lato
0: sì,
3: l'ordinamento europeo assume un ruolo sempre più permeante all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali,
0: sì,
3: dall'altro il processo di integrazione europea non avanza.
0: Ma questo non è un conflitto interno, non è un conflitto interno, è lo stesso nel DNA dell'Unione Europea, dipende, principio di attribuzione, in alcune materie sì, c'è stata una devoluzione di poteri all'Unione Europea, e iniziando dalla libera circolazione, quindi mercato eccetera eccetera, in altri settori non è così, non è minimamente così, tant'è che abbiamo una politica estera di sicurezza comune che è una politica ancora nelle mani degli stati, che ne vogliamo dire, perché è tutto governato dalla unanimità, tant'è che una politica estera di sicurezza comune dell'Unione Europea è una politica estera che si traduce in che cosa? Nei pacchetti sanzionatori che vengono adottati pur con grande difficoltà, attraverso anche dei meccanismi cui si può fare ricorso per attenuare questa unanimità che ostacolerebbe se no l'adozione dei pacchetti sanzionatori, per dire. No, non è una contraddizione, proprio nel DNA dell'Unione Europea, nasce come un'unione, come dico sempre, marcatamente mercantilista, e il mercato è ancora un elemento portante, e poi tutte le altre competenze si sono aggiunte dopo, competenze che si sono rafforzate, alcune sono ancora competenze ancillari, ma abbiamo diverse velocità, l'integrazione non è a tutto tondo, quindi non mi stupisce questo, anzi, grazie.
4: Ma diciamo che
8: la storia dell'integrazione europea è fatta anche di forze politiche che hanno cambiato posizione. Nella prima legislatura repubblicana sulla scelta dell'alleanza atlantica di maggiore integrazione erano contrarie sia la destra che la sinistra. Dal punto di vista della posizione sull'integrazione europea, per il Partito Comunista fu decisiva la candidatura del Piero Spinelli nel 79, che era stato eletto come indipendente prima anche in Parlamento, quindi fu decisivo questo. Fratelli d'Italia, fatto ancora la scorsa legislatura, sosteneva di non riconoscere il primato del diritto europeo nelle materie di sovranità condivisa dei trattati, aveva proposto degli interventi sull'11 e sul 111 della Costituzione per questo. Mi ricordo che facemmo un dibattito in commissione, cioè, scusate, ma noi facciamo dei trattati, condividiamo la sovranità e poi pretendiamo di non averla condivisa, ma non può funzionare così. Se la condividi è perché tu accetti che su quelle materie lì a quel punto la competenza salga, non è che te l'ha imposto qualcuno, altrimenti neghi il senso alla firma dei trattati. Il Movimento 5 Stelle aveva iniziato, che stava nel gruppo con Farage, con l'UKIP, e cambiò bruscamente posizione verso la fine del governo Conte 1, votando la fiducia a Ursula von der Leyen, e questo consentì di fare il governo Conte 2, che altrimenti non sarebbe potuto nascere. E il governo Conte 2, presidente del Consiglio Conte, che qualche settimana prima stava nel gruppo con Farage, designò Paolo Gentiloni come commissario italiano. Quindi è vero che c'è un meccanismo di questa natura, però bisogna vedere questo tipo di evoluzioni quanto sono rapide, quanto sono necessariamente rapide, perché, diciamo, questo lo diceva prima il professor Azzariti, c'è stata una linea fino a poche settimane fa della Presidente del Consiglio di dire noi siamo il ponte tra l'Italia e il ponte tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, e quindi noi siamo ancora favorevoli al principio di unanimità, perché poi il discorso che ho fatto in Parlamento erano legate le due cose. Dal momento che noi siamo il ponte non c'è bisogno di fare un balzo di integrazione, siamo per il principio di unanimità. Ora, palesemente questa cosa non funziona, abbiamo praticamente visto l'idea che non siamo più il ponte, perché, diciamo, ecco, è palese un po', il ponte non c'è. Speriamo che pragmaticamente la Presidente del Consiglio cambi posizione anche sul principio di unanimità, perché sarebbe, noi non possiamo che auspicare che queste cose accadano. Che queste cose siano scontate, non sono così scontate. È vero che il fattore Trump irrompe, ed essendo talmente impopolare la Presidenza Trump, devo dire, fa delle cose un po' inverosimili, cioè manda l'inviato dal Papa e oggi, dopo aver mandato l'inviato dal Papa che sta per arrivare, attacca di nuovo il Papa, cosa che, insomma, non abbiamo mai visto, cioè non si può contemporaneamente volere un disgelo e attaccare, poi vediamo. È chiaro che anche per i partiti sovranisti il sostegno di Trump è un problema. Quindi abbiamo visto in queste settimane anche l'Assemblea Nazionale e persino la FD dire ma noi Trump prima sì, eravamo più vicini, ora però non è che siamo tanto amici, in fondo non ci conosciamo più tanto. Quindi, cioè, paradossalmente dobbiamo dire che il contributo molto forte all'integrazione europea e al federalismo europeo sta dando Donald Trump.
6: Grazie, una replica del professor Azzariti.
9: Sì, grazie. A me sembra che le due domande, pur diverse da loro, però colgono un punto che, come dire, è il ruolo assorbente della istituzione con cui bisogna fare i conti. Io ricordo anche qui una tesi addirittura radicale scritta da un altro grande maestro di diritto, Giuseppe Guarino, il quale diceva l'uomo macchina, l'uomo istituzione, l'uomo genericamente inteso, viene assorbito sostanzialmente dalle istituzioni in generale parlando. Io credo che questo sia un problema da affrontare molto seriamente. Proprio questo dramma, uso la parola dramma di proposito perché in qualche modo è un dramma senza soluzione felice possibile alla fine, però che bisogna attraversare. I movimenti da un lato hanno l'obbligo di istituzionalizzarsi, altrimenti stanno fuori dalle istituzioni e non contano nulla. Nel momento in cui si istituzionalizzano cambiano. Fratelli d'Italia diceva alcune cose che non si può più permettere di dire nel momento in cui tu sei al governo. Governo di un paese e ha a che fare con l'Europa. Questo in parte è giusto, e in parte no. Potremmo fare esempi infiniti, non voglio, ma le cose che diceva, per esempio, che dicevano per esempio i 5 Stelle prima di entrare nelle istituzioni sono diverse. Cosa siano migliori o peggiori, saranno migliori le cose precedenti, no, non lo so, però certamente il condizionamento è necessario, ma anche terribile. Ma anche terribile, perché probabilmente quello che tu dici quando stai fuori dal palazzo credi più ed è più vero di quello che dici dall'interno del palazzo. Guardate, sono furche caudine, perché vi faccio degli esempi di movimenti che non si sono istituzionalizzati e hanno inevitabilmente sul piano storico perduto. Le rivoluzioni, mica stiamo a parlare di revisionismo, le rivoluzioni del Nord Africa sono state straordinarie, hanno cacciato i dittatori del Nord Africa, da Gheddafi a tutti gli altri, dopodiché si sono perdute perché non si sono istituzionalizzate, e potrei parlare di Podemos, di Siriza, cioè dei movimenti più radicali che in qualche modo hanno difficoltà, perché però è una sfida inesauribile. Voglio dire ancora una cosa,
10: forse che alcuni hanno fatto dei professori universitari che sono incapaci di lavorare,
9: ma i professori universitari, e qui spezzo una lancia a favore della mia corporazione, non devono fare politica. E questa, Stefano, me l'hai proprio tirata, se chi conosce la storia di Stefano non mi è proprio venuta, ma guarda, proprio chissà perché. I professori universitari non devono fare politica, perché in qualche modo devono essere critici della politica, e figuriamoci costituzionalisti se non in qualche modo non devono limitare i sovrani, al di là della battuta. Poi possono fare anche politica, però fanno un altro mestiere rispetto al rigore della politica. Io posso dire quello che dico perché in qualche modo non ho nessuna responsabilità se non quella che è propria, che ben dà tradimento dei chierici, mi ha ascritto, che l'obbligo di verità, io ho obbligo di verità e quindi posso dire quello che mi pare in base al mio principio di verità, dalla mia verità si intende, quindi sono più rigido della politica. Se facessi mai politica, e questa è una delle ragioni per cui non, francamente, dovrei essere più diplomatico, perché devo cercare il compromesso. Il compromesso è la nobiltà della politica, il compromesso è, adesso non voglio personalizzare in nessun senso, però è evidente che chiunque sia, il professore Zaritti, il professor Ceccanti o qualunque altro professore o no, che diventano presidente dei consigli, devono cercare il compromesso. Quando facciamo parte, vabbè, basta su questo. Voglio dire questo, però io sarei rigidità tendenzialmente, diciamo così, per la rivoluzione europea. Da oggi al domani vi direi torniamo a Ventotene. E capisco anche il fascino del potere costituente, dell'assemblea costituente, però inviterei tutti i federalisti, visto che oggi siamo qui come federalisti, a leggersi Baruch Spinoza, perché Baruch Spinoza, teorico del potere costituente permanente, diceva una cosa importante che tutti si dimenticano. Sì, perché il potere costituente in natura, in qualche modo, è la liberazione di una forza individuale, e questa non è politica. In qualche modo io sono, come Spinoza, un fautore del potere costituente sociale, cioè mi sento, non io personalmente, sono un io diffuso, credo che qualunque giovane, soprattutto se non è un po' rivoluzionario, non è giovane, e anche chi è giovane da più tanto tempo, cioè io, mi sento ancora penso che bisogna ragionare in termini, tra virgolette, di cambiamento radicale delle cose. Ciò detto, però, sono ben consapevole che in Europa prevale e deve essere perseguita la politica dei piccoli passi. Allora la richiesta che io faccio, sempre in uno generico, sempre in un'Europa generica, cioè a voi, è: perfetto, piccoli passi, però cambiamo il passo, e cambiamo soprattutto la direzione dei piccoli passi, perché secondo me, se continuiamo a proseguire nella direzione dei piccoli passi, andremo passo dopo passo verso la fine dell'Europa conosciuta. Se è vero, come io ho detto prima, e io penso la verità, cioè io penso, questa è la mia verità, non dico la verità, che stiamo andando verso il peggio, e quindi francamente passo dopo passo ci avviamo verso il baratro. Allora cambiamo direzione, e vi faccio un esempio, un unico esempio che mi viene in mente. è stato detto, il Parlamento europeo, come a piccoli passi, voi sapete che col Trattato di Lisbona ha ampliato enormemente i suoi poteri.